0: togliere.
1: No, no, ma proprio la bolcetta di smalto. Smalto,
0: sì.
1: Aprivano e si con questi pennelletti carini, carini,
0: con
1: si
0: dipingeva.
1: C'ho le unghie rosse. C'ho le unghie bianche. E si fermavano lì. Adesso è diventato quasi devi fare la cila, cioè è quasi dei lavori di ristrutturazione.
0: È una tavolozza, un affresco, che è?
1: Qui dalle unghie dipinte stiamo andando verso il graffito di Neanderthal, diciamo la verità. Poi i prossimi step quali saranno? L'animazione, cioè le unghie come i cartoni animati.
0: C'è uno schermo?
1: Muovendo rapidamente le unghie vedremo immagini in movimento. E di questo passo si arriva all'affresco. Si arriva all'unghia Sistina. Dopo la Cappella Sistina, cioè vedremo delle immagini sacre. Cioè, fermate.
0: Anche meno, ecco.
1: Prima
0: anche
1: che
0: meno.
1: Sia troppo tardi.
0: Ecco, bravo.
1: Care donne in ascolto, fermatevi. Scusate.

0: in diretta sulle frequenze di Radio 2 alle 7:51 minuti e rotti. Pare che stiano arrivando molte proteste da parte delle
1: aziende produttrici
0: di unghie,
1: smalto, ma anche
0: le aziende
1: artisti,
0: produttrici di unghie,
1: no, di smalto.
0: Ma noi, per carità, noi siamo favorevoli, però insomma la modica quantità, ecco.
1: Sì, il giusto,
0: perché sennò che alla fine sul pianeta Terra resteranno solo le unghie. Cioè sopravviveranno all'essere umano e avranno una vita propria. Buongiorno a tutti, cari onicofagi in ascolto. Oggi possiamo vantare in studio la presenza di Max Paiella e Attilio Di Giovanni.
2: Yuhu. Buongiorno.
0: Li abbiamo dovuti strappare alla concorrenza che ce li contendeva, ma alla fine sono qui. Ecco, li abbiamo lavati, li abbiamo profumati, li abbiamo vestiti di taftà e adesso sono qui in studio. Buongiorno, volete far sentire la vostra presenza con una escalation musicale che lascerà un segno nella mattinata dei nostri connazionali?
3: Mi
0: vai con le escalate.
3: Escalate.

0: palla. E noi poi... Scusate amici, ma siamo ancora sulla scia della cerimonia di ieri 2 giugno. Viva la Repubblica, viva l'Italia. E ieri i festeggiamenti sono stati belli, belli, belli. È successo di tutto, il cuore è pieno d'amore, sono passate le frecce tricolori. È stato srotolato il bandierone sul Colosseo, Bocelli. Inaspettatamente Bocelli ha cantato l'inno.
1: Ma dai.
0: Ah, e lì commozione, commozione. Poi sono passati i bersaglieri.
1: Dai.
0: I bersaglieri come sono passati?
1: Di corsa.
0: Di corsa, poromini, sono passati di corsa con le loro trombe in bocca. Eccoli i bersaglieri, via, via il pennacchio che sventola. I bersaglieri, che bello! E poi gli applausi della folla entusiasta, diciamolo. È stato un momento di grande, vero, sincero patriottismo, di entusiasmo, con un grande coinvolgimento emotivo. E è chiaro che c'è stata commozione, si è diffusa la commozione nel paese e si sono verificati inevitabilmente, sulla spinta proprio emotiva di questo momento così bello, si sono verificati episodi da libro cuore.
1: Dai, davvero?
0: Sì, amici, sì, perché noi italiani si possono dire tante cose di noi italiani, ma poi a un certo punto
1: ci facciamo prendere.
0: E allora, episodi da libro cuore, dice, ma che il tamburino sardo, il piccolo scrivano fiorentino? No amici, siamo andati oltre. Sembra addirittura che un dentista di Varese abbia fatto regolare fattura per l'intero ammontare. Sì. Quindi dopo,
1: questa è una bella notizia,
0: la piccola vedetta lombarda il giovane dentista di Varese è
1: bello.
0: E questo è il libro cuore, questo è il grande cuore di noi italiani.
1: Peraltro nella tribuna dell'autorità si è notata però l'assenza del ministro Salvini.
0: No, non c'era.
1: Sì, l'unico non presente della compagine governativa.
0: Ma davvero?
1: Sì, quando l'hanno fatto notare al vice premier Tajani,
0: sì,
1: lui sai cosa ha risposto?
0: No.
1: Beh, ha detto anche la Schlein era assente.
0: Era assente
1: anche lei non c'era.
0: La Schlein non c'era.
1: Ragazzi, questo significa una cosa clamorosa.
0: Vabbè, che...
1: Anche la Schlein è ministro.
0: Ah, già,
1: è una svolta inaspettata.
0: Quindi anche la Schlein è ministro. Certo.
1: Alla fine in Italia siamo riusciti a realizzare il compromesso storico.
0: Beh.
1: Il PD è al governo con la Meloni e non ci hanno detto niente.
0: Guardate che delicatezza d'animo. Hanno fatto il compromesso storico 50 anni dopo e non ci hanno detto niente.
1: Però riservatezza, vedi?
0: Tanta riservatezza. E amici, però a livello internazionale succede quello che succede. La collaborazione tra Trump e Netanyahu continua.
1: E come se continua?
0: Continua in Medio Oriente. È un'alleanza che si basa su cosa? Ma principalmente sulla stima reciproca e sull'affetto, perché quella è la base di un'amicizia. La stima reciproca soprattutto. Lo si capisce questa cosa qui da una frase carpita da alcuni giornalisti, una frase che Trump avrebbe rivolto a Netanyahu durante una telefonata. Tutti i giornali lo riportano. Andate a controllare che cosa ha detto Trump a Netanyahu in questa telefonata. Gli ha detto questa frase bella, che uno dice, ah, l'amicizia, allora c'è. Allora, ecco, la frase è questa: se non fosse per me, saresti in galera.
1: Vabbè.
0: Amici, alla base di una vera amicizia c'è la conoscenza reciproca.
1: Sì, come fai a essere amico se no?
0: E loro si conoscono bene. Infatti gli ha detto, guarda, tu dovresti star gabbio, poi sono arrivato io. E questo è bello perché capisci che c'è davvero.
1: Sì.
0: Si conoscono veramente, sì. Ma sì, da bambini.
1: Secondo
0: proprio
1: me c'è anche reciprocità.
0: Reciprocità, c'è.
1: Invece vi dobbiamo segnalare uno studio interessante dell'Università di Montreal, l'Université de Montreal.
0: Quella roba lì.
1: Si è chiesto questo studio se i genitori si debbano preoccupare o meno se un figlio dice le bugie. Dice le bugie. E la ricerca parla chiaro.
0: Sì.
1: Allora, se lo fa una volta ogni tanto, no. Non c'è da preoccupare,
0: no.
1: Normale.
0: Sì.
1: Ma se lo fa continuamente, fermatelo.
0: Sì.
1: Prima che diventi sottosegretario. O peggio, prima che diventi ministro.
0: Fermatelo.
1: E dai.
0: Cioè, perché se lo fa una volta ogni tanto è un piccolo problema familiare. Se lo fa tante volte può diventare un problema nazionale. Un problema di tutto il paese, di tutta la comunità. E questo è grave. Io vorrei che Paiella e Di Giovanni a questo punto ci regalassero un momento di svago con quell'obiaba di cui la patria ha bisogno in questo momento. Prego.

0: Va abbastanza molto meglio, ecco.
1: Una notizia ci arriva dal Regno Unito. L'attore britannico Daniel Radcliffe, che come sapete è quello ha interpretato Harry Potter, famosissimo in tutto il mondo.
0: Harry Potter, sì.
1: Sì. Cosa ha fatto? Ha rivelato in un'intervista di aver nascosto la sua professione al figlio. Lui adesso c'ha un figlio.
0: Ma che aveva due figli, dice: papà, tu che fai? Io faccio Harry Potter. Ma come i papà dei miei amichetti, chi fa l'idraulico, chi fa? No, io faccio Harry Potter.
1: No, dice, per proteggerlo da questo clamore mediatico così folle che lui ha vissuto fin da bambino.
0: Anche perché poi il bambino ti può chiedere: papà, fammi una magia, vagliela a spiegare che lo fai per finta Harry Potter.
1: No, certo. Quindi può succedere anche che un genitore nasconda a fin di bene qualcosa al figlio.
0: Voi cosa avete nascosto a fin di bene ai vostri figlioli? Diteci.
1: A parte i regali di Natale in tutto il tempo.
0: Vi siete avete nascosto che vi depilate. Vi depilate il torace. Perché vi imbarazzate, vi imbarazza a dirlo, dice: papà, papà, perché sei liscio? No, papà è così proprio di natura.
1: Che paura che vi prenda in giro.
0: Esatto, potrebbe deridervi. Ecco.
1: Che cosa avete nascosto ai vostri figlioli? Rivelatelo qui in diretta, chiamate l'800 800 002.
0: Cosa avete nascosto ai vostri figlioli a fin di bene? Magari 800 800 002 oppure pagina Facebook.

0: Ecco, dopo una breve agonia si è spento questo brano alle 8-4 minuti, grosso modo. Avete nascosto qualcosa alla parole, alla vostra parole.
1: Beh, talvolta è necessario, però.
0: A fin di bene. Sentiamo Francesco Arieti. Buongiorno, Francesco.
1: Francesco.
2: Giustamente, come diceva Antonello, in certi casi è veramente necessario.
0: È necessario, è duopo. Ma perché?
1: Cosa hai nascosto?
2: Diciamo qualche matrimonio in più rispetto a quelli che lei
1: come sa. Qualche matrimonio?
0: No, aspetta, come qualche
1: matrimonio? Ma sei Liz Taylor?
0: Voglio dire, in che senso qualche matrimonio?
2: Ah, allora, mia figlia è nata al quarto matrimonio.
1: Ma al quarto?
0: E... Francesco, non ti sei annoiato questi anni tu, eh? Al quarto? Francesco, quanti anni hai, scusami?
2: Beh, adesso ce n'ho 67, però.
0: Ma insomma, quattro, però. Ma sei.
2: Sono arrivato a 50 anni.
1: Cioè, quarto matrimonio, e che gli dice a Salda Vinci per sempre sia?
0: Beh, Salda Vinci, io spero che non sia in ascolto, Salda Vinci, se no gli hai rovinato la vita. Francesco, ma a che età hai cominciato tu?
2: Ho cominciato a 20 anni.
0: A 20 anni.
1: Giovane, sì.
2: Regolarmente ogni 4 anni ho cambiato.
0: C'è chi cambia macchina e c'è chi cambia padre.
2: Esatto.
0: Ragazzi.
2: È quello che stavo per dire, infatti.
0: Francesco, scusami, ma tu non hai avuto figli dai precedenti rapporti?
2: No. Quando quindi, è nata la mia figlia, mi sono fermato.
0: Ecco. Okay. Francesco, come hai fatto a nascondergli i precedenti 3 legami?
2: Allora, lei adesso ha 18 anni appena compiuti, quindi ho deciso nei prossimi giorni comunque di fare outing.
0: Sì.
2: Però fino adesso era troppo piccola per capire quello che era successo.
0: Sì, e quindi diciamo che poi glielo dirai, come glielo dirai, scusa Francesco? Cioè direi, papà, sai, l'essere umano è fragile, non è, può sbagliare.
1: Devo raccontare una storia.
0: Sì, insomma.
2: Esattamente così, bravo Antonello.
0: Nel caso ci parliamo noi, Francesco. forse è meglio di no. Francesco, in bocca al lupo, stai bene. Vedi, uno nasconde... A volte nascondi delle cose alla figliolanza perché non hai trovato ancora il modo giusto di dirgliele.
1: Sì, per esempio Rita dice: io ho aspettato che diventasse grande per dirle che ero stato io a buttare via il giocattolo all'albero magico.
0: No.
1: Non l'ho buttato via, l'ho regalato ad altre persone. Non potevo più vederlo a casa.
0: Perché?
1: Improvvisamente non c'era, era il suo giocattolo preferito.
0: L'albero magico, tu vai a buttare il giocattolo preferito. Ma tu poi te cerchi proprio una vecchiaia solitaria. Sentiamo Vincenzo a Roma. Buongiorno Vincenzo.
1: Vincenzo,
3: buongiorno.
0: Caro Vincenzo, buongiorno. Cosa hai nascosto a fin di bene?
3: È sempre a fin di bene quando si nasconde qualcosa ai propri figli.
0: Bravo. Ecco, ad esempio.
3: Allora,
0: sì.
3: No, noi abbiamo un problema con l'ordine a casa.
0: Sì.
3: Quindi io in questo momento mi trovo con mia figlia in macchina perché la sto accompagnando a scuola.
0: Sì.
3: Quindi, come dire, mi sto mettendo un po' a nudo di fronte a lei.
0: E questo è bello.
3: Sì, praticamente io a casa nascondo tutto ciò che lei lascia in disordine.
0: Ah, è educativo questo però, cioè se tu lo lasci in disordine non lo trovi più.
3: Esatto.
4: Sì, non lo trovo più. La mia bambola preferita non la trovo più.
0: Però tu la devi mettere in ordine, tesoro mio.
1: Sì, non è che la puoi lasciare in giro.
0: Voglio dire, c'è uno scopo didattico, ecco, alla base. Mi sembra, Vincenzo, che ti tenga abbastanza testa lei, però,
3: Direi proprio di sì,
0: Vincenzo.
4: Non
0: è vero.
3: Da queste parti, eccola.
4: Bravissima io.
0: Sei bravissima sicuramente, per carità, però se tu mettessi in ordine saresti ancora più brava.
1: L'ha messa a dormire la bambola.
0: La bambola l'ha messa a dormire. Comunque Vincenzo, buon divertimento, coraggio. Che mestiere bello e faticoso, bravo il genitore.
1: Sentiamo Guido dalla capitale.
0: Ciao Guido, ciao.
5: Buongiorno a tutti, è la prima volta.
0: Benvenuto Vabbè. Guido, sei in macchina?
5: Sono in macchina.
0: Guido è in macchina. Caro Guido, volevo fare la solita battuta biega. Guido sta in macchina e mi vergogno e mi scuso ad averla fatta. Senti Guido, cosa hai nascosto però?
5: Allora, ho nascosto una cosa a mia figlia quando era piccolina, aveva 5-6 anni.
0: Sì.
5: Eravamo in una strada di campagna in Toscana e c'era una schiera di signorine lungo la strada,
0: sì,
5: che in qualche modo adescavano.
0: Adescavano?
5: Mia figlia,
0: che dobbiamo fare? Sì.
5: Purtroppo. E mia figlia, nel suo candore, mi chiese: babbo, ma cosa fanno queste ragazze?
0: Cosa fanno queste ragazze?
5: Io passai quei 30 secondi
0: di terrore,
5: le parole giuste per spiegare, certo, il dramma della nostra società. Poi mi venne un'intuizione e dissi: sono a raccogliere funghi.
6: A raccogliere funghi.
0: Guido, allora tu sei veramente un genio. Sei come un Hans Christian Andersen. Sei come un fratello Grimm. Ma lei ci ha creduto a sta cosa?
5: Certo. Assolutamente sì.
0: A raccogliere
1: ma poi l'ha raccontato in giro, ho visto le signorine che raccoglievano
0: funghi
1: sulla Salaria.
5: Questo non lo so, però no. Era contenta della risposta.
0: Era contenta. E però lei adesso è convinta che si vada a raccogliere i funghi, minigonna e tacchi a spillo.
1: Di notte, capito?
0: Allora questo poi col tempo dovrei spiegargli che non è così proprio, diciamo. Che fatica. Grazie Guido, grazie. Buona giornata. È faticoso, è bello e faticoso il mestiere di genitore, però bisogna guardare il lato positivo.
1: C'è sempre.
0: Certo che c'è, ma ci mancherebbe altro.

0: 8-13 minuti, 23 secondi, è tutto un susseguirsi di notizie, ad esempio.
1: Beh, c'è questa notizia che apprendiamo dal magazine della Repubblica. Diverse compagnie aeree hanno programmi di meditazione a bordo dei velivoli, ma Air France, British Airways, anche ITA Airways.
0: Ma io devo dire la verità, la meditazione più grande quando sono in aereo e sto per partire è dettata dalla paura.
1: E cioè, te preghi.
0: Ma chi mi ha fatto fare? Ma perché mi trovo qui? Fatemi scendere.
1: No, propongono proprio esercizi di mindfulness, video di yoga.
0: Beh, molto bello questo.
1: Sì.
0: Cioè questa meditazione sull'aereo, che è un modo anche per occupare il tempo del viaggio.
1: Certo, no? Se il viaggio è lungo.
0: Ma io questa notizia la affiderei subito al menestrello di Radio 2, Messer Cialdone.
2: Menestrello, sono qui.
0: Sì,
2: senti,
0: sì.
2: Che ti devo dire?
0: Ma che cosa dovrà dire?
2: Ah, io che sono menestrello, canto il mondo quanto è bello. C'è sul mondo una frattaglia, proprio splendida è l'Italia.
3: Non faccia così.
2: Con il sole o pur che piova, ogni dì ce n'è una nuova. Dai, rimani qui connesso e ti dirò.
3: Sì.
2: Quel che è successo.
3: E che è successo?
2: Sì, credete al minestrello se vi dice che...

0: bene.
1: Cioè, meditazione di un'ora.
2: Beh, sì.
1: Ma non è questa la sola notizia che vogliamo affidare a Messer Cialdone, attenzione.
2: No. L'altra notizia veramente molto curiosa che ci arriva dalla regione Piemonte, dove la star del wrestling, star internazionale Montez Ford,
1: cioè un lottatore,
2: un armadio,
1: è andata alla regione Piemonte.
2: Sì, ed è stato ricevuto da Alberto Cirio, dal presidente, dal governatore, capito? E dall'assessore Paolo Bongiovanni.
1: E come
2: l'hanno accolto nel palazzo della regione.
1: Hanno accolto il lottatore? Ma è una cosa strana, vero?
2: Eh sì, perché hanno organizzato questi incontri.
1: Cerchiamo di approfondire questa notizia grazie a Messer Cialdone.
0: La notizia più di prima mi sviluppa una gran rima.
1: Mamma mia. Prego, prego.
0: Andiamo
2: bene.
0: Sì. So italiano a tutti.
1: Questo è vero, è italiano 24 ore su 24.
0: Con mandola e calzamaglia rappresento.
1: Cosa?
2: Che
1: è un mugito.
2: C'ha la colite? No.
0: St'Italia!
1: Mamma mia!
0: Un paese pien d'ardori, dove di tutti i colori puoi vederne a destra manca, poi alzerai bandiera bianca.
1: E allora, ma...
0: E credete al trovatore se vi dice che giusto è che il lottatore
1: faccia cosa?
0: Veda il governatore. Certo un bel affare.
1: Che cosa?
0: Se mostrano quello che sanno fare.
1: Beh, questo sì.
0: Così il mio cuore sogna.
1: Ah sì?
0: Che in caso alla bisogna.
1: Che succede?
0: Il lottatore sì, al governante sì, lo gonfia come una zampo.
2: Niente violenza.
1: No, ma lo gonfia metaforicamente. Sì. Ecco.
0: Menestrello me ne vo.
1: Sì.
0: Ma chissà se tornerò.
1: Chi lo sa? Grazie, Messer Cialdone.
2: Grazie.
1: Ma torniamo a parlare di un tema così delicato e scottante. Sì. Cos'è che avete nascosto ai vostri figli?
2: Sentiamo. Fausta da Cervia.
1: Buongiorno Fausta.
3: Pronto? Buongiorno, ciao, cara buongiorno.
1: Fausta, benvenuta. Fausta, come sono andate le cose?
3: Allora, io spero che mia figlia non stia ascoltando in questo momento.
1: Sì,
3: ma
1: sì.
3: Io le ho sempre nascosto che quando era molto piccola, aveva 4-5 anni, per sbaglio uccise un pesciolino rosso.
2: Oh no!
1: Mamma mia! Tu l'hai ucciso
2: questo
1: pesciolino?
2: Ride, ma come?
1: No, non voleva, poverino, non voleva. Non succede.
3: Come, tra l'altro non nostro, non era nostro, era a casa di un'amichetta e questa compagna aveva la classica vaschetta con i pesciolini rossi e lei voleva toccarne uno e voleva anche vederlo da vicino, infilò la mano nella vaschetta, prese il pesciolino rosso e lo studiò per bene e dopo un po' il pezzolino morì.
1: Quando andai
3: a prenderla a casa della compagna, la mamma era su tutte le furie, ma io non ho mai detto a mia figlia questa cosa.
1: Cioè lei pensava, cioè lei poi lo ha rimesso dentro il pesciolino e pensava, dice adesso questo ricomincia a nuotare, invece pesciolino se lo tieni mezz'ora fuori tende
2: a diventare
1: un secondo piatto, ecco, con le patate, ecco. E tu gliel'hai nascosto, hai fatto bene per evitare che soffrisse lei, poverina, nella sua ingenuità fanciullesca, che doveva fare. A volte vedi i genitori per proteggere i figli non gli fanno capire delle cose invece importanti. Fausta, grazie. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare. Che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
2: Fra poco vi si dà appuntamento.
1: Fra quanto?
2: Alle 7.45.
1: Sempre qui su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo dopo in onda.
2: Vabbè, mi stendo un attimo.
1: Si stende. Il povero Dose si stende. E che dire,
2: fra poco.
1: Ci risentiamo fra poco.

0: Hi friends, benvenuti a Marti Talagare qui su Radio 2.
1: Ciao Joe, ciao.
0: Oggi 2 giugno, sì. Festa di Repubblica Italiana.
1: Sì.
0: Auguri Italia mia.
2: Auguri.
0: E per occasione vi presento un menu che come nostro paese, geniale, improvvisato, passionale e a volte leggermente fuori controllo.
1: Vabbè, ogni tanto, dai.
0: Come antipasto abbiamo le bruschette della Costituzione.
1: Belle.
0: Solide,
2: bello,
0: croccanti e scritte così bene che nessuno osa cambiarle.
1: Ah, certo,
0: ma tutti dicono di saperle fare meglio.
1: Sì, è vero. Sì.
0: Come primo, risotto alla Repubblica.
1: Bello risotto alla Repubblica.
0: Mescolato da milioni di italiani dal 1946.
1: Sì.
0: A volte viene cremoso, a volte si attacca a fondo, ma alla fine ce lo mangiamo sempre tutti assieme.
1: Vabbè, meno male.
0: Come
1: meno
0: secondo invece, grigliata tricolore.
1: Bello,
0: carne, pesce, verdure. Perché in Italia ognuno ha la sua opinione, ma quando si parla di cibo diventiamo tutti ministri.
1: È vero,
0: E come dolce, tiramisù istituzionale.
1: Bello.
0: Perché dopo aver seguito questa trasmissione tutto l'anno, c'è bisogno di qualcosa che ti tira su davvero. Buon 2 giugno a tutti e viva la Repubblica.
1: Grazie Joe.
0: Adesso accendete la radio, alzate il volume e ricordatevi una cosa.
1: Cosa?
0: Se una trasmissione si chiama Matti dalle gare, beh, non aspettatevi che gli chef siano normali.
1: No, questo no, non l'abbiamo mai detto, grazie Joe.
2: Però almeno ha detto gli chef.
1: Beh, chef, saremmo degli chef. Iniziamo con la musica di radio.

0: Apriamo questa puntata in questo martedì 2 giugno, festa della Repubblica qui su Radio 2. Auguri ancora alla nostra Italia, bell'Italia.
1: Auguri, auguri.
0: La sentite, Nicola Angelozzi, ben ritrovata. Come stai?
1: Bene, tu come stai?
0: Bene, ci siamo visti dalle 10 del mattino.
1: Esatto, infatti qui, siamo dalle 10 insieme.
0: Non abbiamo visto dalle 10 del mattino invece il professor Mario Benedetti.
1: Ma che hai fatto, prof?
0: L'abbiamo cercata, dov'è? Non rispondeva al telefono. Dov'è?
2: Ho seguito la barata.
0: Molto bene.
1: Sì. Noi abbiamo visto pure le frecce tricolore.
0: Essendo noi da Roma, lo ricordiamo.
2: Sì. Doppio passaggio delle frecce tricolore.
1: Sì, noi solo un passaggio. Però,
2: sempre emozionante.
1: Almeno.
2: Purtroppo non c'è stato il consueto lancio del paracadutista a causa delle condizioni meteorologiche, perché il vento non so, però
0: certo.
2: È stato comunque
0: un grande evento, come
2: sì,
0: sempre
2: sì, sì, il tricolore italiano sì, sui fori imperiali è sempre un grande evento,
0: grande evento. Viva l'Italia, viva la Repubblica Italiana ed evviva soprattutto le ricorrenze, quella del 2 giugno di oggi ma quella di ieri, perché ci prende molto dal punto di vista del ricordo. È stata l'anniversario della prima messa in onda di una famosissima serie TV, che è questa qui. Sentite, io vi dico solo Qual era, prof? L'amore.
1: Professore!
0: Posto era anche in camera.
1: Sei rimasto senza parole per una volta.
2: Sul 2 giugno.
1: No, secondo me eri concentrato su questa musica romantica, perché ormai abbiamo scoperto questo tuo lato romantico e quindi non possiamo più farne a meno.
2: Chissà se è vero.
0: È un po' criptico oggi il prof. Ora lo riscaldiamo.
1: È vero.
0: Ma perché celebriamo la botte? Perché è stata una delle prime serie TV che trattava una serie di situazioni comedy e anche sentimentali come location sulla nave da crociera. Ebbene, qui ci agganciamo perché neanche a farla apposta, oggi 2 giugno è uscito un articolo che riguarda appunto il turismo italiano, che anche internazionale, riguarda le navi da crociera.
2: Giusto.
0: Le navi da crociera stanno potenziando sempre di più, c'è sempre una maggiore richiesta, più 2% anche quest'anno, e quindi visto che oggi molti stanno passando il ponte del 2 giugno facendo scampagnate all'aperto, facendo viaggi, magari molti sono in crociera, parliamo
1: proprio per il ponte.
0: Parliamo di viaggi,
1: di vacanze,
2: anche perché esiste un'economia che è un'economia del mare cosiddetta, che ha un valore enorme, crescente soprattutto per quanto riguarda la nostra economia, i nostri porti hanno un ruolo determinante nell'economia generale, quindi vale la pena ricordarlo, è divertimento e turismo da un lato, ma anche appunto indotto
0: economico. Sì. Infatti abbiamo un po' di dati, 15 milioni di viaggiatori nei porti italiani nel 2026, queste sono le stime, le navi previste sono 5.913, più 7,8% sul 2025, quindi insomma è un settore in crescita riguardo appunto la scelta del viaggio da fare.
2: Assolutamente, ricordiamo sul PIL è oltre l'11% sul PIL nazionale, quindi per far capire anche che peso ha.
0: Che peso importante abbia.
1: Anche perché comunque fare una vacanza in una crociera, diciamo che ti fa stare molto sereno, perché tu vai lì e mangi, ti rilassi, stai con altre persone, ti diverti, puoi scendere dalla nave per fare un giro nelle città,
0: oppure rimanere,
1: magari fare l'amore con la persona che ami, con la persona che ami,
0: puoi fare quello che vuoi, per i bambini
1: c'è un grande divertimento. Io mi ricordo una volta che veramente durante una crociera sono stata proprio male.
0: Perché? Cosa è successo?
1: Perché sono partita con i miei genitori per fare questa crociera nei fiordi norvegesi. Mi sono persa dal baby club per arrivare nella mia stanza e mi ricordo questi corridoi che erano tutti uguali. Io piangevo, correvo. Niente, a un certo punto ovviamente abbiamo dovuto fare l'annuncio. Mi scusi, abbiamo trovato una bambina, si chiama Nicola Angelozzi.
0: Ma quanti anni avevi, Nicola? Quanti anni avevi?
1: 6 anni.
0: Eri già alta 1,90 a 7 anni.
1: 1,97 poi mi sono abbassata.
2: Chissà quanti ricordi stai sbloccando a chi ci ascolta, che avrà o ha sentito gli annunci o avrà perso qualche familiare, poi speriamo appunto col lieto fine, perché l'aspetto positivo è che la sicurezza bene o male si è là, anche per i bambini.
1: Poi sono stata ritrovata, capito? Mia mamma, ma io stavo così bene.
0: Stava bene, l'hanno ritrovata ed è qui con noi, noi siamo contenti di averti. Allora chiediamo appunto a voi ascoltatori di Radio 2 Mattia Legale,
2: vi volete l'Angelozzi?
0: Il viaggio più bello avete fatto. Apriamo in due modalità: il viaggio più bello che avete fatto, se volete raccontarcelo, visto magari siete in viaggio, oppure il viaggio più disastroso che avete dovuto sopportare e vivere. Fateci sapere, scegliete voi quale delle due direzioni darci. 348 7 300 200.
3: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: normale, un po' dedicata a questa trasmissione, che normale di certo non è, ma l'intento sempre di darvi un po' di compagnia dalle 18 alle 19.30 a partire da lunedì fino al venerdì, ovviamente qui su Radio 2. In base alle gare vi hanno chiesto in questo 2 giugno 2026 qual è il viaggio più bello che vorreste raccontarci, anche in termini negativi, magari vi aspettavate un viaggio bello, invece si è rivelato un disastro. Abbiamo tanti vocali e anche messaggi scritti, vero Nicole?
1: Sì, al 348-7300-200 ci scrivono: ciao, siamo Annalisa e Jacopo, il nostro viaggio più bello è stato gironzolare per un mese e mezzo in Patagonia. Siamo partiti con il solo biglietto aereo, le prime 3 notti prenotate, il resto tutto da decidere.
0: Ah, bello. On the road così. Bello, mai fatto un viaggio prof on the road senza decidere le mete?
1: Lo dico io,
2: sì,
1: no.
2: Da Roma a Fregene.
1: Da Roma a Fregene, on the road.
0: Prof, se non prenote 5 stelle 2 mesi
2: no,
0: prima.
2: No, secondo me.
1: Lui con lo zaino, sulle spalle, è impossibile.
2: No, a me piace, affascinerebbe molto per esempio la Thailandia farla così per la box thailandese.
0: Beh sì, assolutamente sì, anche per le isole thailandese, tutta la cultura.
2: Sì, oltre ovviamente a tutto ciò, a tutto l'indotto.
1: Ci scrivono pure: nel 2017 ho fatto un viaggio con il mio compagno all'inizio della nostra relazione, che è sempre un po' difficile secondo me, i primi viaggi.
2: Non è più complicato alla fine.
0: All'inizio è molto più facile, Nicole.
1: In Bretagna e Normandia come test per capire se eravamo compatibili, potevamo andare a vivere insieme. Un bel test.
0: È andata
1: benissimo e ci sopportiamo ancora. Sì, lei è Lorenzo da Bari.
2: Bello, bello, bello, bello, bello, bello.
0: Lorenzo, ti siamo vicini, torniamo fra poco.
2: Viva l'amore.

0: 18:19, ovviamente state ascoltando Radio 2, i Matti Allegare, Barti Colucci, Nicola Angelozzi, il professor Mario Benedetto, che vi terranno compagnia fino alle 19:30. Stiamo parlando ovviamente di viaggi, ma anche ci stiamo alternando con citazioni riguardo alla giornata di oggi, 2 giugno, festa della Repubblica Italiana.
1: Assolutamente, che è un grande viaggio nella storia, se
0: certo.
1: Un po' coniugare. E infatti vorrei condividere con voi qualche riflessione proprio sul significato di questa giornata, sulle note di questa bellissima canzone, di questa strana coppia che funziona, quindi. Molto bene, allora, celebriamo il 2 giugno oggi.
0: Celebriamolo, prof, sì. Fate un approfondimento,
2: festeggiamo,
0: no?
2: Sì, festeggiamo.
1: Di cosa si tratta? Possiamo, non lo so, Verdelli, introduciamo con un, non lo so, un squillo di trombe.
2: Prontissimo, lui
0: è sempre pronto,
2: Sempre pronto.
0: È lui che sta suonando con la tromba dal vivo, credi?
2: Guarda, veramente.
1: 2 giugno. Che significa? È una data che occupa un posto speciale nella storia e nella coscienza civile del nostro paese. Il 2 giugno del 1946, infatti, gli italiani furono chiamati a scegliere quale forma di Stato dare all'Italia dopo la tragedia della guerra.
2: Sì.
1: Ebbene sì, un momento storico superato, e per la prima volta votarono anche le donne. Milioni di cittadini parteciparono a una decisione che avrebbe segnato il futuro delle generazioni successive. Nacque così la Repubblica Italiana. Ma il significato di questa giornata va oltre il ricordo di un passaggio storico. Il 2 giugno ci invita a riflettere su cosa significa essere cittadini ed essere una comunità. La Repubblica non è soltanto un insieme di istituzioni, leggi o confini, è un patto tra persone diverse che scelgono di condividere un destino comune. È la consapevolezza che pur nella differenza di idee, culture, età, provenienza, apparteniamo a una stessa collettività e siamo chiamati a prendercene cura.
0: Certo.
2: Certo.
1: Costruendo ponti tra queste diversità, ponti tra territori e idee nel nome di ideali comuni. Essere comunità non vuol dire pensare tutti allo stesso modo. Quello che pensiamo ogni giorno e facciamo ogni giorno vuol dire riconoscere che il bene comune è qualcosa che riguarda tutti. Lo vediamo nei piccoli gesti di solidarietà, nel volontariato, nell'impegno civico, nella capacità di aiutarsi nei momenti difficili. È lì che prende forma il senso più autentico della Repubblica. Per questo 2 giugno non è soltanto una festa nazionale, quella da ricordare, è un'occasione per riscoprire il valore dello stare insieme, il giorno in cui ricordiamo che una nazione è forte non solo per la sua storia, ma soprattutto per la qualità dei legami che uniscono i suoi cittadini. Insomma, celebrare la Repubblica significa rinnovare ogni anno un impegno, continuare a costruire un paese in cui nessuno si senta solo, in cui le differenze siano una ricchezza, in cui il senso di comunità resti il fondamento della nostra convivenza.
2: Evviva l'Italia, evviva il prof, bravo, che meraviglia, prof. L'unione, essere italiani e essere tutti fratelli, questa è la cosa importante.
0: Sì. Bel messaggio, prof, e i Mattia Legare si fermano un attimo, tornano fra poco.

0: Rise Everybody, che bella questa canzone. 18:25 Radio 2, Mattia Legare, festa del 2 giugno, la stiamo celebrando alternandoci poi ai vostri messaggi scritti e vocali riguardo i viaggi che avete fatto. Cara Nicola, allora tu hai citato i tuoi viaggi in crociera, il prof ancora non si è lasciato andare sull'argomento di puntata, però ha fatto un grande approfondimento sul valore del 2 giugno.
1: Sempre in viaggio per conto del sapere.
0: Per sconto del sapere.
2: Sì, quello è sempre un viaggio importantissimo, fondamentale.
0: Questa frase è una frase ottima, io mi tatuerò come via d'uscita per qualsiasi situazione.
1: Ma è vero, ma nasce proprio da Matti da Legare nelle primissime puntate.
0: Dove è qui? Per conto del sapere, mi trovo a Ferrara.
1: Sì. Grande città d'arte, peraltro.
0: Tra l'altro,
1: lo vedi che
0: ospiterà poi il primo concerto ufficiale del 2026 di Vasco,
1: sì.
0: del nostro Vasco Rossi.
1: E anche di Paul Kalkbrenner. Così, così per completezza. Sì.
0: Hai fatto bene.
2: È sempre per conto del sapere.
0: Per completezza di questa trasmissione, sentiamo la classifica sul 2 giugno della nostra Chiara Becchini.
1: Ma sì.
3: La super

0: Oh, ecco la classifica delle italianità che all'estero non riescono a capire, perché l'Italia ha delle ragioni che la ragione internazionale non conosce. Al terzo posto ci ho messo un grande classico, gesticolare. Eh sì, all'estero viene studiato quasi come una lingua parallela, perché noi non accompagniamo il discorso coi gesti, noi lo doppiamo direttamente e se non ci capisci ci rode pure il chiccherone. L'Italia è probabilmente l'unico paese al mondo in cui puoi vincere una discussione senza dire una parola. Al secondo posto ci ho messo il cibo come geopolitica. In Italia il cibo non è nutrizione, è identità nazionale. Un italiano può perdonarti tutto, ma non gli spaghetti lasciati ammollare nell'acqua mentre si riscalda. Siamo l'unico paese al mondo in cui una ricetta può creare più tensione di un vertice internazionale. Al primo posto è le ferie ad agosto, perché l'Italia ad agosto si ferma e per gli stranieri è inconcepibile. Un intero paese che contemporaneamente decide ne parliamo a settembre, che poi settembre, ma non la prima settimana, adesso la seconda, la terza, facciamo ottobre, va.
1: Ottobre
0: no, però
1: meglio.
0: Poi ci sono le ottobrate, poi ci sono i morti,
2: novembre?
0: Oddio l'Immacolata, senti è arrivato Natale, ottobre, ne parliamo domani. A gennaio, ma non la prima settimana, eh. L'Italia è un paese meraviglioso, viva la Repubblica!

0: Allora Nicola, spiega tu il gioco. Io prof siamo stanzi.
1: Scusa, posso? Io ti giuro, vorrei chiamare Arienzo per farglielo spiegare a lui. Mi penserebbe bello.
0: Ma poi dove sta? Ma perché lui non viene mai durante le feste?
2: Ma dov'è Arienzo?
1: Esatto.
0: Che poi sarà sul terrazzo a Gorgonzola a mangiarci una noce pesca facendo finta di essere in vacanza. Che classico.
1: Esatto, col backdrop, sì. Con lo sfondo. Con il chroma key.
0: Con chroma key.
2: La bella mozzarella di bufala, capito? Con le mani. Così, proprio. Il gioco del turista smemorato è: sì. Noi diamo tre notizie, tre indizi.
1: Si sta un po' rinzizzando.
2: Tre indizi e dovete capire qual è la città.
0: Chi, noi? Noi?
2: No, non voi ascoltatori. Vabbè, oggi sono un po' cattivelli con me, ma non è un problema. Non è un problema, ragazzi. E dovete prenotarvi al 348-7300-200. Va benissimo.
0: Perfetta.
2: Così?
0: Molto meglio di Arienzo.
2: Meno male.
1: 8 e mezzo, direi. Un 8 e mezzo.
2: Si può sempre migliorare. Questo è importante. Più,
0: eh. Ma gli indizi ce lo dà un grandissimo amico di Mattia Legare, il nostro Renzo Arbore. Ciao, Renzo.
3: Eccoci qua dal vostro Renzo Arbore. Buon 2 giugno 2026. Grazie. E viva l'Italia, e viva la Repubblica Italiana.
0: Grazie.
3: Io sto festeggiando qui in diretta da New Orleans, dove sto intonando per celebrare la nostra patria la canzone L'Italiano di Cotugno con la tromba appartenuta a Miles Davis.
2: Mi sembra giusto.
3: Sta venendo un buona schifezza, però è importante ricordare questa certo. bellissima ricorrenza. Allora, sì. Vado al primo indizio della città che il turista smemorato non ricorda.
0: Sì.
3: Attenzione.
0: Vai.
3: Sono una città tra mare e calore dove la musica batte forte nel cuore.
0: Ah, quindi mare, c'è il mare, c'è il calore e quindi c'è tanta musica. È un indizio, ce ne sono tante così. Sentiamo il secondo, vai.
3: Tra auto d'epoca e colori a profusione, sì. Incanto che mi visita con grande passione. Attenzione,
2: già qua un po' di più si capisce.
0: Macchine d'epoca, quindi qualcosina che credo di aver inteso. Terzo indizio, vai.
3: Sono la capitale di un'isola lontana. Il mio nome è anche quello di un colore che non è giallo come quello di una banana.
2: Così,
3: è facile, forza.
0: Grazie Renzo. Allora, avete capito? Tu, Nicole?
2: Sì, io l'ho capito.
1: Sì, non è tra le più facili, però sì, ci si arriva.
0: È un'isola, dai, un'isola. Sì. Voi che ci state ascoltando, sia che siate in viaggio, sia che siate in vacanza, sia che siate sul mare, mi raccomando, siate più veloci, scriveteci la soluzione al
2: 348-7300-200.
0: Sì, vai. Intanto la musica, ovviamente, dei Matti Allegare qui su Radio 2, c'è Kings of Convenience, I'd Rather Dance With You. Torniamo fra pochissimo, siate più veloci, mi raccomando.

0: 18:39, Radio 2, Mattia Legare. Buon pomeriggio, buon 2 giugno ancora a tutti quelli che ci sono appena collegati qui sulle frequenze appunto di Radio 2. Stiamo giocando al turista smemorato, al gioco che vi permetterà di essere omaggiati qualora siate voi a vincere con la nostra red bag di Radio 2.
1: Sì, una tote bag targata Radio 2. Perfetta per le vacanze.
0: Nicola Giorgi la usa ovunque, in piscina, al mare, per fare la spesa. Il prof invece?
2: Io no, non ce l'ho.
0: Non ce l'ha.
2: No,
0: allora gliela diamo. Gliela diamo,
2: se la indovino.
0: No, gliela diamo a
1: prendere. Indovini, noi ci pensiamo e poi in caso te la diamo.
0: Scusi, prof, sarebbe bello vedere un suo video sui social con lei, con la Red Bag Radio 2 che va a fare lezione. E mi sembra.
2: Se me la darete, lo farò.
0: Allora, subito. Bene, ce l'abbiamo qua.
1: Ci pensiamo, vediamo un po'.
2: Qua. Me la mano anche tu, perfetto.
0: Intanto, tra tutti quelli che hanno risposto correttamente riguardo il nostro gioco, il più veloce è stato Pietro da Napoli, provincia di Napoli. Ciao, Pietro.
3: Buonasera.
2: Ciao,
3: buonasera.
2: Pietro.
0: Leggo provincia di Napoli, da dove? Citiamo le province.
3: Da Monte di Procida, esattamente.
1: Ah, che meraviglia.
2: Meraviglia.
0: È bello, Pietro. Come stai passando questo 2 giugno? Stai lavorando?
3: Io sono un pescatore professionale, ma oggi è stata festa, diciamo, quindi sto a casa a lavorare e vi ascoltavo e quindi ho chiamato.
0: Grazie,
2: che bello, giornata di riposo. Tra l'altro Napoli, a proposito di porti, Pietro, ne parlavamo, tu lavori nel mare, parlavamo dell'economia che rappresenta il mare, uno dei porti più importanti è proprio quello di Napoli, sì. Quindi oltre alle meraviglie naturali che quella terra ci offre.
3: Sicuramente, sicuramente.
0: Sì. Scusa la domanda.
3: Io in passato sono stato anche un marittimo, quindi ho il mare nel sacco.
2: Certo. Che meraviglia, complimenti. Ma davvero
0: hai una tua imbarcazione privata, Pietro? C'è il tuo peschereccio?
3: Una barca da pesca di 8 metri e mezzo da dove io a mare.
0: Vai da solo? Vai da solo?
3: Sì, sì, da solo, sì.
1: E io solo che mi hanno accompagnato.
2: Esatto.
3: No, male da soli, l'unico posto bello che stai bene e non vede e sei veramente libero.
1: Sì, poi nella tua pace, no?
3: È il mondo.
1: È vero.
0: È vero, il mare è tanta roba.
2: Che bello,
0: Pietro.
2: Complimenti.
0: Sarebbe bello poi fare una puntata e approfondire anche i vari mestieri, no? Che spesso non vengono citati, certo. Come quello del pescatore, un mestiere fantastico anche dal punto di vista proprio etico ed emotivo, no? Parlandone, esatto. Proprio con i
2: protagonisti. Ringraziare tutti voi.
3: L'unica cosa che bisogna svegliarsi presto la mattina.
0: Sì.
3: Quanti là.
0: Sì. Ma scusami Pietro, poi passiamo al gioco. Ma è vero che i pesci mangiano fino a un certo orario? E questa cosa non l'ho mai capita.
3: Beh, è un detto che si dice chi non dorme non piglia pesci. Ma in verità i pesci fanno, diciamo, un movimento particolare sia al tramonto che all'alba.
0: Ah, ok, ho capito. Svelato l'arcano, ho capito. Va bene. Parlando di Napoli, di mare, di pesca, allora immagino tu abbia subito colto qual è la soluzione del nostro turista smemorato.
3: Un poco per insomma, sì, subito ho pensato alle macchine vecchie dell'embargo
1: d'epoca.
3: E quindi è
1: Lavana.
0: Bravo! Pietro, bravissimo Pietro. Allora, come valso anche per gli altri, ovviamente tu sarai omaggiato con la nostra Red Bag, magari ti potrai portare a pesca, perché no?
1: Esatto, ma secondo me noi verremo a Napoli a trovarti, te la portiamo direttamente noi di Radio 2, facciamo una bella vacanza a Napoli, a Procida.
0: Scusate, allora, visto che c'è
3: il Monte di Procida.
0: Il prof mi ha, come dire, indotto a essere un po' imprenditore. Pietro, quando ritorni dalla pesca, più o meno, verso che orario?
3: No, io diciamo che questo è un periodo che esco molto presto, la mattina intorno alle 3 e torno intorno alle 10.
0: Intorno alle 10, qui alle 10 la barca è libera. No, per capire.
3: Sì, quindi, libera.
0: Eventualmente potremmo chiamarti, dico, ma Pietro, ci presti la barca?
1: No, ci porti tu in giro. Questo è un po' sfruttamento, però batti.
3: Io che è meglio.
2: Bravo, Pietro, già capito, Pietro, bravo.
0: Va bene, Pietro. Abbracciamo te e tutti i pescatori, ovviamente tutta Napoli.
2: Un abbraccio.
1: Ciao.
4: Il nuovo programma di Radio 2.

0: Lala e Jenny, Radio 2, 18.56. Ben ritrovati in questo 2 giugno in diretta con voi fino alle 19.30. Mattia Legare, Barti Colucci, Mario Benedetto e la nostra Nicola Angelozzi.
1: Sì, oggi parlavamo proprio di viaggi, di vacanze. Anche molte persone hanno approfittato di questo ponte del 2 giugno per fare un viaggetto. Quindi perché non parlare della differenza dei viaggi nel 2026 e nei viaggi del passato?
0: Dai, ti stai rivolgendo a me, al professore, ho capito.
2: Generazioni fa, diciamo.
1: Generazioni fa, esatto, parliamo di generazioni verdelle. Possiamo avere una musica un po' vintage?
0: Bella questa.
1: Grande meraviglia del Gatto Pardo, però mi sembra un po' troppo.
0: Un po' troppo?
1: Troppo.
0: È bella questa qui, no?
1: È un po' troppo, ecco.
0: La cambi verdella, vuoi cambiare, prego.
1: Esatto. Questa è la canzone per raccontare proprio le differenze di generazione. Perché negli anni 80 e 90 la vacanza iniziava con una cartina stradale grande quanto una tovaglia da 12 persone.
0: Vero, vero, vero.
1: Il papà guidava, la mamma leggeva la mappa e dopo 5 minuti litigavano. Dovevi girare a destra! Ma la mappa è del 1978, e allora perché l'hai portata?
0: È il classico, sì.
1: Oggi invece abbiamo il navigatore.
0: Sì.
1: Non litighiamo più tra di noi, litighiamo direttamente con la voce del GPS. Ricalcolo percorso, ma ricalcola tua sorella.
0: Sì,
1: no?
0: Beh, ci parli col navigatore, è vero, sì.
1: Una volta per prenotare una vacanza si andava in agenzia di viaggio.
0: Vero,
2: è bello, romantico.
1: Cioè, c'erano cataloghi spessi come enciclopedie, le foto erano tutte meravigliose, mare cristallino, spiagge deserte, tramonti spettacolari.
0: È vero, erano belli.
1: Poi arrivavi sul posto e scoprivi che in realtà la foto era stata fatta nel 1984 alle 6 del mattino durante un'eclissi e con 3 fotografi professionisti appesi su una gru.
0: Sì,
1: questi
0: sì.
1: Sono dettagli, ovviamente.
0: Marketing.
1: Nel 2026 invece passiamo 3 mesi a confrontare le recensioni.
0: È vero.
1: Beh, questo hotel ha 4.8 stelle. Ma perché non 5? Perché una persona nel 2023 ha trovato una mosca sul balcone, capito?
0: Così.
1: I dettagli. Una volta si partiva con una valigia, oggi partiamo con una centrale elettronica portatile, smartphone, smartwatch, auricolari, caricabatterie, powerbank, cavi di emergenza, e chi ne ha più ne metta. Cioè, se dimentichi lo spazzolino va pure bene, cioè sopravvivi, ma se dimentichi il caricatore entri immediatamente nella lista delle persone scomparse.
0: È vero. Non puoi interagire, sì.
1: Negli anni passati le fotografie delle vacanze si vedevano mesi dopo. Tornavi a casa, sviluppavi il rullino e scoprivi che metà delle foto erano sfocate e nell'altra metà avevi il dito davanti all'obiettivo. Cioè, quindi proprio ti andava male.
0: Mio padre è un classico, tutte
1: oggi
0: così,
1: invece
0: tutte così. Oggi
1: 800 foto al giorno, al minuto, al secondo, ma non per ricordare la vacanza, ma per scegliere quale pubblicare. E alla fine noi pubblichiamo sempre la stessa, noi davanti a un panorama con la scritta "mi sto godendo il momento", perché dobbiamo informare tutti, ovviamente. Il messaggio scritto dopo 40 minuti di filtri, ritocchi, tentativi di trovare il wifi, ovviamente, per poterla poi pubblicare.
0: Sì.
1: La vera differenza tra ieri e oggi è questa: una volta si andava in vacanza per staccare dalla vita quotidiana, nel 2026 si va in vacanza per dimostrare ai social che ci siamo andati.
0: Brava Nico, sante parole. 1, 2, go!

0: ragazzi, i Pigliaiò, Radio 2, Mattia Legari, 19.
1: Direttamente dal Carolina del Nord.
2: Beh, sì, più o meno quello.
0: A me piace molto questa deriva country che ha preso Jax, partendo da Sanremo con la sua Italia Starter Pack.
1: Ricordiamola, poi oggi, 2 giugno, no? Italia Starter Pack, un pezzo che a Sanremo ha fatto parlare in qualche modo d'Italia.
0: Italia,
1: ci piace ricordarlo.
2: Oggi per questa giornata.
1: Canzone, esatto. Sì.
0: Allora, vedo il prof con dei fogli in mano, sì, perché come sempre ha fatto la sua ricerca, parliamo di, stiamo celebrando il 2 giugno appunto la festa della Repubblica Italiana, che in un certo senso è anche, se vogliamo dire, una sorta di matrimonio, no?
1: Mi piace no, questo accostamento sentimentale, il legame, no, degli italiani che scelgono e sposano la Repubblica, ricordiamolo, con grande gioia, e infatti vogliamo ricordarlo un po' con un detto, un ben detto di oggi. Verdel, confermi? Lo possiamo dire? Vado, andiamo con la sigla, c'è la sigla.
0: Mario, Mario, Mario Benedetto, spiega a tutti noi
1: quale di oggi detto vai. Le sigle,
2: mamma mia, sigle fantastiche.
1: Dicono sempre la loro, grazie Verdel. Allora, oggi parliamo di matrimonio, parliamo di sposa bagnata, sposa fortunata. Il detto, ne avete sentito parlare, immagino.
0: A voglia.
2: Sempre.
1: Da dove nasce? Tra l'altro è abbastanza pertinente con la giornata, diciamo, uggiosa. Non ha piovuto, ecco, qui siamo a Roma, non ha piovuto, però insomma un po' uggiosa. Da dove nasce questo detto? Nasce dal contesto contadino, per consolare la sposa in caso di maltempo, pensate un po'.
0: Ah, pensa che una sorta di...
1: Sì, perché panacea. La pioggia, diciamo, storicamente elemento vitale e fecondo, chiaramente, no? Che rende i terreni fertili in certe quantità, perché poi in abbondanza purtroppo può rovinare
0: l'effetto
1: i raccolti.
0: Opposto, certo.
1: Ecco, veniva vista infatti prima come un dono in grado di propiziare raccolti abbondanti, e quindi per analogia questo meccanismo, questo accostamento, insomma, veniva trasposto appunto e declinato sul matrimonio, quindi come garanzia di una vita matrimoniale prospera e ricca.
2: Di buona fortuna
1: di
2: proprio.
1: Esatto, esattamente, quindi di qui nasce questo detto sposa bagnata, sposa fortunata, poi insomma sta ai prossimi sposi che sono all'ascolto dimostrarlo e capire se sarà effettivamente vero, però ci piace ricordare questo detto in modo simpatico.
0: Assolutamente sì, no, per capire poi l'etimologia sempre della nascita dei detti, certo, soprattutto italiani, hanno sempre una radice, come dire, positiva.
1: Tutta un'origine, comprendere l'origine molto spesso ci aiuta a comprendere la fine.
2: Ma meno male che c'è il nostro prof che per conto del sapere ci racconta anche i detti italiani.
0: Beh, potremmo anche dire che comprendere la musica ci aiuta a comprendere anche Prince con la sua Kiss.
1: Scusi.

0: Kiss.
1: Ecco il bacino. Prince Kiss 19.09, Radio 2, Mattia Legare. Ti è piaciuto, prof?
2: Molto.
1: Grazie, sì, grazie, prof. Allora, cara la nostra Nicola Angelozzi, caro il mio prof Mario Benedetto, sì. Radio 2, Mattia Legare. Ovviamente stiamo celebrando sia i viaggi che magari sono stati progettati durante questo ponte del 2 giugno, certo. E anche ovviamente la festa della Repubblica che ricade oggi. E abbiamo un altro appello della nostra Chiara Becchimanzi. Sentiamo.
3: Oggi sono qui per fare un appello patriottico. Perché oggi è la festa della Repubblica e c'è chi ama l'Italia cantando l'inno, chi la ama sventolando la bandiera allo stadio e chi la ama con una bella festa all'aperto. E poi lascia sulla spiaggia 18 piatti di plastica, 7 bottiglie vuote, una mozzarella abbandonata al sole come ultimo atto di sfregio alla patria. Perché va bene festeggiare, va bene il picnic, va bene il pranzo al mare, la birretta al lago, ma poi a un certo punto vi alzate e sparite. Più veloce di me davanti alla parola palestra. Un incantesimo più efficace di Harry Potter, ma meno elegante di una fuga dopo il conto al ristorante. E lasciate dietro di voi uno scenario che sembra un campo di battaglia, da cui si capisce che le pizze rustiche non ce l'hanno fatta. Per festeggiare la Repubblica non serve rievocare la battaglia di Porta San Paolo. Sacchetti che percorrono tutto il lungomare volando come la piuma di Forrest Gump. Tovaglioli sugli alberi come installazioni contemporanee di una mostra che non volevo vedere. Il problema non è fare festa, è comportarsi come se dopo di voi l'Italia chiudesse. Come se la spiaggia venisse smontata la sera. Come se nei parchi passasse una gigantesca mamma invisibile a sistemare tutto. Non succede. La Repubblica siamo noi e purtroppo anche voi, quindi fate uno sforzo patriottico, raccogliete, buttate, perché amare il proprio paese non significa solo cantare l'inno, significa anche non lasciare i fratelli e le sorelle d'Italia nella monnezza, perché prima o poi qualcuna potrebbe decidere di restituirvi tutto, direttamente sull'asciugamano.
1: Brava Chiara!

0: 24 hours 19:15 Radio 2 Mattia Legare, ancora ben ritrovati in questo martedì 2 giugno, non ci stancheremo mai di ricordare Festa della Repubblica che stiamo celebrando a modo nostro, a modo dei Mattia Legare, Barti Colucci, professor Mario Benedetto e Nicola Angelozzi, ma non possiamo esimerci anche oggi da celebrare il matto del giorno.
1: Sì. Certo.
2: Del giorno.
0: Ragazzi, vi porto nella provincia di Torino quest'oggi, quindi un matto molto tutto bene. Italiano, eh?
3: Sì.
0: Allora, non so da dove partire, raccontare questa storia che mi fa molto ridere.
1: Tu cioè, calma, noi siamo qui
0: fa
1: per
0: ridere
1: ascoltarti.
0: Il finale, non tanto okay. Le intenzioni, perché parliamo di una vendetta, ok? Le vendette non sono mai belle.
3: No.
0: Soprattutto
3: no.
0: Nel caso di questa notizia in cui vede un signore 78enne che voleva bucare le gombe all'ex moglie.
3: Ah, beh, no, sì,
0: è brutto proprio come pensiero, ok? Va bene. Quindi lui è andato sotto casa della sua ex moglie, si è armato di busta in testa, ha messo una busta in testa, non essere riconosciuto.
1: No, dai, non ci
0: di notte si è messo una busta, le buste proprio di plastica.
1: Ma la busta in testa, ma
0: non c'aveva le altre maschere.
1: Ma è più riconoscibile con la busta in testa che non.
0: No, la busta per la spesa, vedo quella là. Sì. Si è fatta due occhi tipo
1: no,
0: Casper, ok? E ha bucato le gomme, ok? Che è successo? Perché poi è stato arrestato, è stato denunciato, ovviamente, perché oltre la macchina della moglie ha bucato altre due macchine. Metti che amici di mia moglie, mo li buco pure questi. Come è stato arrestato? Per quale motivo l'hanno riconosciuto secondo voi? Attenzione.
1: Per la marca della busta del supermercato.
0: No, prof, secondo lei?
3: Non è semplice, qualche dettaglio
0: qualche
3: che indossava.
0: Qualche molto più semplice di quello che sembra.
3: Qualche dettaglio che indossava, la busta era trasparente.
0: No, forse. No. È arrivata una folata di vento, sembra la barzelletta ragazzi.
3: Così. Si è sollevata.
0: Non è che si è sollevata, è proprio volata via la busta. E c'è lui che rincorre la busta ed è passato sotto la telecamera di sorveglianza di casa dell'ex moglie. E quindi è stato riconosciuto e giustamente denunciato,
3: assicurato giustamente
0: alla giustizia. Un applauso, perché di matti al giorno d'oggi ce ne sono tantissimi, questo sicuramente meritava la nostra menzione.
3: Vedete che poi che fine si fa quando si parte con la vendetta,
1: mai vendicarsi,
3: cercare sempre la via del dialogo e del confronto.
0: Bravo prof,
3: un messaggio di pace anche nei rapporti tutti i giorni.
0: Grazie prof.

0: Mattone, Angelica Bove qui a Radio 2, Matti dalle gare, siamo con voi per altri 10 minuti, ma adesso c'è un momento importante perché il nostro professore Mario Benedetto avrà il suo momento delle buone notizie.
1: È il nostro momento, il nostro piace momento. Chiamarlo così perché è un momento che condividiamo e oggi Vero. Dedichiamo proprio alla nostra Repubblica, proprio sono tutte notizie che riguardano il nostro paese e anche un po' la circostanza odierna di questa festa. Partiamo da una notizia che riguarda un borgo ligure che si è ripopolato. Sì, era rimasta, pensate, solo una persona in questo borgo nella frazione di Sori, nel Tiguglio, e si chiama appunto Leva per precisione. Bene, c'era una sola persona e adesso le persone hanno cominciato a tornare e a ripopolare
0: ma
1: questo
0: che bello.
1: Borgo. Sì, che adesso convivono circa una 60 di persone, pensate un po', però da 1 a 60, insomma, è una buona
0: crescita.
1: Notizia, un trend sicuramente crescente.
2: Bello,
1: importante.
2: Sì.
1: Veniamo a un'altra buona notizia di oggi, perché appunto festa della Repubblica, ci sono state chiaramente le celebrazioni di rito e il presidente Mattarella ha salutato anche ovviamente cittadini, giovani, sì, grandi, e c'è stato un tenero abbraccio che riguarda Sofia, la piccola che era entrata in campo agli internazionali con Sinner in cura al Bambin Gesù, sì, e c'è questo abbraccio con Sofia che ha commosso l'Italia, commuove tutti noi, quindi un applauso.
0: Un applauso, che bello.
1: Di cuore per questa bella notizia. Viva. E un abbraccio erente, affettuoso e caloroso di tanta solidarietà. Chiudiamo sempre con l'Italia e le donne della Repubblica in particolare, perché c'è una mostra fotografica che celebra 80 anni di conquiste nelle cronache, una mostra promossa dall'ANSA, quindi dal 46 al 2026, e quindi l'impegno di 35 donne nelle trasformazioni sociali del nostro paese, ritratto in bellissime istantanee di bellissimo sentimento, bellissima memoria e bellissimo presente, grazie alle buone notizie che oggi con questa bella notizia concludiamo con gioia.
2: Scusi prof, bellissime tutte e tre ovviamente, ma dove è possibile, io mi sono perso, dove è possibile vedere questa mostra fotografica?
1: Una mostra promossa dall'ANSA.
2: Sì, dico, dove è possibile vederla?
1: Ma lei è curioso?
2: No, sono curioso veramente, lo dico, no, perché sembra che voglio mettere in difficoltà il prof, ma vorrei sapere se magari c'è riportato dove
1: è. A Roma, è una mostra romana, sì, romana, potrà, sì, assolutamente sì.
0: Se siete, possiamo andarci.
2: Sì, se siete in vacanza a Roma, magari passate anche a vedere
1: perché
2: questa bella iniziativa.
1: Anche ad hoc, per esempio, oggi c'è stata la bellissima diretta della parata, della cerimonia del 2 giugno, c'è stata addirittura l'intervista della RAI proprio a uno studente che veniva appositamente per la parata, pensate, la Sicilia, un 18enne che aveva questo desiderio e l'ha realizzato proprio al suo 18esimo anno, quindi è venuto apposta proprio per celebrare questo momento, pensate che bell'esempio. Ecco, questa può essere una quarta buona notizia, quasi oggi dirò, nata spontaneamente proprio perché parlare del bene, Barti, fa venire fuori bello.
2: Assolutamente,
0: è vero,
2: assolutamente
0: vero.
2: Grazie a professor Benedetto e alle buone notizie che sempre ci spingono, come diciamo sempre in questa trasmissione, a volgere lo sguardo e il cuore al bello, servirebbe sempre un po' più di amore rispetto a quello che stiamo vivendo. Intanto l'ultima canzone, Oliva e Rodrigo, Drop Dead, questa è Radio 2, Mattina alle gare.

0: E vi salutiamo, vi auguriamo una buona continuazione qui su Radio 2 ovviamente, e ringraziamo tutti gli ascoltatori che hanno condiviso con noi questa puntata dedicata alla festa della Repubblica. L'abbiamo anche declinata sui viaggi, visto che molti hanno approfittato del weekend lungo
1: ponte,
0: e anche del ponte per fare un bel viaggetto, per rilassarsi, perché no. Noi siamo stati felici di essere qui, speriamo di avervi tenuto compagnia e vi auguriamo di un buon proseguimento. Grazie a Mario Benedetto, grazie al professore.
2: Grazie a voi, grazie agli ascoltatori, sempre auguri di cuore per questo 2 giugno con affetto.
0: Grazie ovviamente alla nostra amica, nonché collega, nonché super professionale, Nicola Angelozzi.
1: Grazie a voi, è sempre
2: grazie
1: meraviglioso stare qui, amati dalle gare, ma grazie al nostro, al capo del gruppo, Barti Colucci,
0: grazie,
1: il matto
0: ragazzi,
1: più matto di tutti.
0: Quello sì, quello è vero, quello è vero. Grazie soprattutto a chi ci sopporta e supporta, il nostro regista Peppe Verdel, grazie Peppe, a tutto il resto della squadra, da Laura, e qual è il cognome di Laura?
1: Laura Zullo,
0: ma che siamo
2: il bello della diretta,
0: Laura Zullo.
2: Segna.
1: Donato Moscati,
0: insomma, tutti quelli che
2: anche Giovanni Lamanna che ci è venuto
0: Giovanni
2: a trovare. Lamanna,
0: tutti quelli che partecipano a questa trasmissione. Vi lasciamo in compagnia del GR2 e poi ovviamente dei nostri amici di Caterpillar. Vi auguriamo nuovamente una buona serata. Ciao.
2: Viva la Repubblica.
3: Quale insegna lì?
4: Te ne dai no, che è tutta storta.
5: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
4: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
6: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
4: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
5: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
7: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del milanese imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
8: Good Morning Radio 2.
4: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
9: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.

0: alla Coop, le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. 2-2. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: 2-2.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A. Life

0: Il 4 giugno del 1964 i Beatles iniziano il loro primo tour mondiale con un concerto a Copenaghen. Il batterista Ringo Starr Zammala viene sostituito per le prime 5 tappe da Jimmy Nicol, con indosso i suoi abiti. Si travestono da lui.
1: Cioè, da biscottino.
2: Non risponde ancora in coma. La radio suona. La tua canzone come colazione.
0: Il 4 giugno del 1964 i Beatles iniziano il loro primo tour mondiale con un concerto a Copenaghen. Il batterista Ringo Starr Zammala viene sostituito per le prime 5 tappe da Jimmy Nicol, con indosso i suoi abiti. Si travestono da lui.
1: Cioè, da biscottino? Ringo.

0: Buongiorno.
1: Attenzione, il 4 giugno dell'84 Bruce Springsteen pubblica il suo settimo album Born in the USA.
2: Oh,
0: che
2: bene.
0: Ragazzi, che album.
2: Il 4 giugno del 2019 invece Jay-Z viene incoronato il primo miliardario dell'hip hop al mondo.
0: Poverino.
2: La notizia fece tanto scalpore perché di solito lo stereotipo del rapper è spendaccione, quindi certo. Invece lui, insomma, è stato il primo miliardario.
1: Scusa, in che anno?
2: 2019.
1: Che pivello, ragazzi, nel 94 il binario spaccavano, lì c'era il grano vero, il cash.
0: Dalle orecchie
1: ragazzi.
2: Comunque lui è un grandissimo imprenditore. Aziende di whisky, aziende di cognac, piattaforma streaming Tidal, agenzia Rock Nation, investimenti finanziari, immobili, collezionista d'arte.
1: Dire, fare, baciare, lettere, testamento.
2: Buongiorno, good morning Radio 2, siamo i mattinisti del mattino, i mattinisti di Radio 2, quelli che vi danno la sveglia.
1: Siamo gli sveglioni.
0: Ci sono però anche degli eroi del dritto, tipo Max Zuara.
2: Posso fare un comunicato, scusate?
1: Sì, certo.
2: Allora, si informa la community di Radio 2 che la zanzara targata HB773ZV risulta tuttora in circolazione
1: in casa tua.
2: L'esemplare, segnalato già più volte dalle autorità, è potenzialmente irritante e pericoloso.
1: Sì, allora ecco, potremmo aprire un capitolo su questo, a parte il fatto che tu non abbia dormito e ce ne dispiacciamo noi, però la zanzara, io sono per tutti gli animali dell'universo, io voglio bene a tutti gli animali,
2: ma la zanzara,
1: però la zanzara cioè, che senso ha? Perché devi rompermi le scatole?
0: Credo sia che esista proprio per la ciabatta o il giornale.
1: Ah, vedi?
0: Per l'effetto schiacciata.
1: Ah, per i muscoli, anche per
0: per
1: movimento,
0: per fare un po' di palestra dentro casa.
1: Errore mio.
2: Errore tuo. Comunque speriamo che sta zanzara si presenti davanti alle autorità o almeno davanti alla ciabatta di qualcuno.
1: Allora, bisogna vedere se dove abita, perché se è
2: di che zona è?
1: Di che zona è? Perché se è di Garlasco non la prendono. No, non la prendono.
2: Va bene, facciamo che

0: Pensavo fosse un ascoltatore a mandarci la posizione in tempo reale, invece è la zanzara. Adesso si trova alle porte di Milano.
1: È
0: zona Baggio.
1: È lì, è in coda al casello, diciamo, prima o poi uscirò.
0: Va bene, abbiamo aperto la trasmissione dicendo che Jay-Z, il rapper produttore, è diventato miliardario grazie anche alla diversificazione degli investimenti.
1: Certo.
0: Noi italiani diversifichiamo in questo modo: conto corrente, libretto postale, 50 euro sotto il materasso. E basta.
1: Beh, lì quando c'è da mettere
0: anche 50 euro nel cassetto, ma, sì, nei pantaloni,
1: anche sotto il cassetto, sai quando lo attacchi sotto con lo scotch? Perché la nonna ce l'ha sempre attaccato lì.
2: Ma che bevassino, ma che bevassino, ma oggi avete deciso di battere ogni record in sozzeria? Ma che è successo qua dentro?
1: Signora Pina, allora, buongiorno prima di tutto. Noi non vorremmo darle fastidio, però siamo in diretta su Radio 2.
2: E rusti cazzi sciovettete, guardate qua. Ma sta tazza da quanto sta qua,
0: È il caffè di ieri,
2: Sì, sì, di ieri. Di quale anno ieri? Qui ci vanno quelli di CSI, come si chiama? Per fargli una perizia. No,
1: allora, la prima di smettere di farci lavorare. Abbiamo un'ora di tempo per intrattenere i nostri amici a casa.
2: Ti piacerebbe. Poi che è sto odore? Ma chi si è tolto le scarpe?
0: Nessuno.
2: Chi si è tolto le scarpe?
0: Aspetta che alzi i piedi. Devi passare per forza qui sotto con l'aspirapolvere.
2: Sì. Guardalo che tossisce. Allora. O si è tolto le scarpe, è morto qualcuno.
1: Allora, me le rinfilo subito perché ho un problema mio. Vabbè, lasciamo stare. Andiamo.
2: Fatemi vedere quelle cuffie. Madonna mia, manco una friggitoria se strizzo. C'esce il brodo, c'esce. Mamma
0: Pina, tra poco puliamo tutto, tranquilla, eh?
2: Tra poco, io vi denuncio all'ASL, vi denuncio, avete capito? Altro che radiofonici voi.
1: Allora, mi sembra un tantino esagerata, però le ribadisco il fatto che noi siamo in diretta, dovrebbe lasciarci lavorare.
2: Esagerata? Ma se c'è ancora una buccia di banana là sotto al mixer, guarda, ma che sei scimmia in tournée, eh?
0: Va bene, messaggio ricevuto.
2: Dai,
0: Pina.
2: Allora, alzate le chiappe, che devo passare mocio, su, andate fuori dai piedi, su.
1: Signora, io la ringrazio, aspetti lì fuori.
0: La signora Pina, una volta alla settimana deve fare le pulizie.
1: Allora, non lo metto in dubbio, lei sa cosa potrebbe fare? Durante la canzone viene dentro quello che vuole, ma non mentre parliamo.
0: Ma capito, però è anche vero che tu lasci tutto in disordine.
3: Tra l'altro, esatto, vedi sempre voi, a me non
0: no.
3: dice nulla, avete visto, sempre pulita io.
0: Tu dove vai quando c'è la signora Pina?
3: Approfitto per andare a salutare i disguidi degli altri.
0: Buongiorno, good morning Radio 2, Sara Jane, Max Zoara, Luca del Milanese in brutto.
1: Del Misanese è diventato il Misano
0: Marittima.
4: Il

0: Che pezzo, ragazzi!
1: Bohemian Like You! Io Radio
0: quando,
1: 2.
0: Quando ho letto Bohemian pensavo fosse Bohemian Rhapsody, e invece
1: gran pezzo anche questo.
0: Assolutamente, certo.
1: Questa è la nostra playlist, la playlist di Good Morning Radio 2.
0: Serve soprattutto per dare la sveglia ai nostri ascoltatori.
1: Sveglia! Buongiorno! Partiamo con le belle notizie.
2: Sì.
1: Il direttore Dario Spalmaburro. Good
0: morning, good news. Vai dire tour.
3: Good morning Radio 2 Good News, ma di nuovo in redazione dopo perigliose avventure da reporter che mi hanno fatto attraversare mari, monti, continenti, conoscere genti nuove dalle lingue sconosciute, con usi e costumi tribali che affondano le loro radici in una tradizione arcaica sanguinaria dove nulla è sicuro e tutto è incertezza e pericolo.
2: Insomma, Spalmaburro sembra sia stato sputato dall'inferno.
3: Peggio!
2: Oh cavolo!
3: Ho ospitato la signora Maria Giulia.
0: ma non diciamo stupidaggini, Spalmaburro, la finisca. La Puglia, terra di meraviglie, di mare, du sul.
3: Ma è così, signor imbruttito, se vuole provare lei a fatturare a tanti zeri con le mozzarelle di capra, può provare.
0: Vabbè, andiamo avanti, non stiamo lì a sua.
2: Cicischiare.
3: Basta, finiti i ponti, finite le feste. Breaking news, Perché la Commissione europea ha deciso di estendere la portata della clausola di salvaguardia nazionale per coprire le spese legate alla sicurezza energetica, misure che servirebbero a ridurre la dipendenza anche italiana dai combustibili fossili. Insomma, l'Unione europea ci concede più flessibilità. Ora, so che non ci avete capito una mazza.
2: Esatto.
3: Ma ecco, detto in soldoni, Bruxelles concede una maggiore flessibilità per famiglie e imprese.
1: Ah, adesso okay. È più chiaro anche per me. E spero che le novità arrivino presto.
3: Lo è, così certamente arriveranno. Per non fare confusione, guardi, lei si concentri sul termine flessibilità. Già l'anno scorso le famiglie italiane si erano piegate in avanti, no? Mica poco. Ecco, lei si flette e vedrà che dopo un po' le novità arrivano e si sentono tutte. Sono grandissime novità.
0: Spalmaburro, la prego.
3: Sì. Però, una nota di ottimismo ci vuole. La musica in questo ci aiuta. Un'inchiesta sul vivere nelle grandi città, condotta congiuntamente da alcune università, afferma chissà perché che gli italiani quando cercano parcheggio abbassano automaticamente il volume della radio, come se Eros Ramazzotti potesse impedire l'individuazione del posto libero. Insomma.
0: Beh, è un riflesso condizionato, no? Cioè, sarà capitato anche lei.
3: Sì, mi è capitato, ma il radio passava Sal Da Vinci. Non ho fatto tempo a abbassare il volume, la macchina si è ribaltata in parcheggio.
0: Vabbè, ma
3: e
0: no.
3: L'assicurazione mica paga. No, non paga. Sal, guarda che mi devi ripagare la tua cavalli.
0: Porti rispetto a Sal Da Vinci.
3: Linea alla regia.

0: Buon vento! La la la
1: la la la. Guarda, ti ricordo che sono sempre le 6 e 17 del mattino.
0: La la la.
1: Deficiente.
2: Mi piace da morire sta canzone, eh.
1: Va bene, era Jovanotti con Buon Vento, con il featuring di Alfa.
0: Che tra l'altro oggi ho visto che ha girato il video dentro casa di Lorenzo, che cioè, la guardava. Che... No, è come noi quando andiamo al Museo delle Cere, no? Che guardi le cose e dici wow.
3: Esatto, per chi avesse perso le puntate precedenti, Alfa da piccolino indossava la maglietta Go Jovanotti Go, grande fan la madre, il padre. Finalmente fa un featuring con lui, anzi è Jovanotti a fare un featuring perché è lui che partecipa a un suo disco.
1: No, in questo caso è Alfa, che per la prima volta, di solito è sempre Jovanotti che fa i featuring, no, con
3: esatto.
1: Gli altri. È un po' un prezzemolaio dei featuring.
3: Invece ha fatto questo grande regalo a Alfa, che infatti l'ha condiviso sia con gli amici che con i genitori. Sentite qui.
1: Aveva
3: che
1: un sorriso, sì. Un sorriso nel video con la mamma.
0: Ma è stato un regalo che ha fatto Jovanotti ad Alfa o Alfa a Jovanotti?
3: Secondo me Jovanotti ad Alfa.
1: Ad Alfa. Comunque, sì, a proposito di sorriso, un bar ha trovato un modo originale per migliorare l'umore dei clienti. All'ingresso del locale hanno installato un sensore capace di riconoscere le espressioni facciali. Si rileva così il sorriso, quindi se tu sorridi entri, se no stai fuori. Praticamente il caffè te lo devi meritare in quel bar.
0: È il contrario di quello che c'è a casa mia, perché se anche sorridi a casa mia, mia moglie ti guarda e dice cacchio ridi.
1: Una bella idea però.
3: Serve un sensore? Non basta guardarti in faccia per vedere se ridi? Scusate.
1: Così e poi il sorriso. Cioè ci vuole quello vero, no? Quello reale o quello un po' da ipocrita,
0: no,
1: perché uno sorride, cioè arrivi davanti a questa porta del bar. Tra l'altro non sono riuscito a capire dove si trova il bar, perché ho detto voglio andare a bere il caffè, sorridere ed entrare.
3: Io credo che chi lavori nel pubblico sia obbligato ad indossare il miglior sorriso, ma con entusiasmo, perché si vede quando uno è preso male. Che vuoi? Un cappuccino, se non disturbo. Devi essere preso bene, allora, anche tu che entri.
0: Allora, io sono andato a comprare, dovevo comprare una macchina e sono andato in una concessionaria. Sono arrivato e questo mi guardava con odio.
3: Esatto.
0: Sai che a un certo punto ho detto, senti, ma sai cosa c'è? Ma vattene a fa un bagno. Ma si tenga la macchina, ma ti pare che devo star lì e farmi il fegato amaro perché tu non mi dai l'opportunità di... Ma un bel sorriso tra clienti,
1: ma sai? Poi... Insomma, la macchina costa,
0: ragazzi.
1: Prima ridi e poi piangi.

0: Radio 2623, gli Aerosmith con Pink, che originariamente il brano si doveva chiamare Kink. Poi dopo
1: Kink tipo calcio?
2: Sì. No, Kink.
1: Kink.
0: No, Kink.
1: Ah, Kink non so cosa significhi. Neanche tu che sei madrelingua. No. Perfetto.
2: Vabbè, non è che li sai tutti. Ora ti faccio una domanda in italiano, vediamo se la conoscerai.
0: Dai! Good morning Radio 2, siamo partiti dalla notizia che potrebbe far tremare milioni di italiani, perché un bar ha installato una porta, no? Che per entrare
2: un
0: bar, un sensore, se entri solo se sorridi. Praticamente in Italia resterebbe chiuso fino alle 10:30.
1: Dipende.
0: Ma dai, no. Tu ti svegli la mattina, c'hai la multa sul parabrezza, allora, non trovi il parcheggio, poi entri nel bar sorridendo.
1: Dipende, dipende che giorno è. Cioè, se è la fine del mese, c'hai il muso, ma quando arrivi il giorno che ti arriva lo stipendio, che ti entra il bonifico, e lì sorridi. Quel giorno lì, ragazzi, fa un sacco di soldi.
2: Io mi sveglio sempre di buon umore.
1: Si vede.
2: Sempre proprio. Sono sempre presa bene. Invece in casa mia, mio marito e mio figlio ogni tanto sono inversi. Io no. No, io continuo imperterrita, proprio piena di gioia. No, sempre quella di inside out.
0: Ti dicono, senti, puoi stare zitta.
2: Fatti loro.
1: Mia figlia grande è la figlia di Satana quando si sveglia. Cioè, lei è Belzebù. Dici, amore, svegliati, c'è la colazione. Ti odio, ti ucciderò prima o poi nel sonno.

0: Vigo, Robin Schulz, la voce di Paperino e Kiddo. Kiddo. Tanto per chiarire chi è.
1: Ti sembra un nome sardo. Kiddo. A Kiddo.
0: Va bene, ci colleghiamo col centro operativo. Dobbiamo ascoltare il meteo e il GR. Noi torniamo tra poco.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria a tarda sera e soprattutto nelle ore notturne sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Sono le 6:30.
4: RAI GR2.
5: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ordina il ritiro delle truppe americane dal fronte iraniano e fra Libano e Israele arriva l'ennesimo rinnovo della tregua, ma intanto a Gaza un bombardamento causa 9 morti.
6: A Gaza City recuperano anche i corpi di 4 bambini nel palazzo sventrato da un bombardamento, mentre al valico di Kerem Shalom viene arrestato un ingegnere palestinese che aveva ottenuto il permesso di recarsi a Roma a studiare all'università Tor Vergata per Israele. Era un miliziano del 7 ottobre. Il nord di Israele si risveglia con le sirene antiaeree, benché ore fa rappresentanti israeliani e libanesi riuniti a Washington abbiano concordato un altro rinnovo del cessate il fuoco. L'intesa prevede l'istituzione di zone di sicurezza che escludono Hezbollah. Resta precaria anche la tregua fra Stati Uniti e Iran, ma la guerra non ricomincerà a meno che non vengano uccisi soldati americani, così avrebbe rivelato Donald Trump ai suoi collaboratori, secondo il Wall Street Journal. Indiscrezione che arriva dopo che la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe dall'area. Fondamentale il voto di 4 repubblicani. Ora il confronto passa al Senato, ma Trump ha il potere di veto. Intanto il presidente sostiene che l'accordo con Teheran potrebbe essere raggiunto in settimana e aggiunge: mi piacerebbe incontrare la guida suprema Khamenei. Valeria Fraschetti, GR2.
5: All'indomani dell'attacco ucraino a San Pietroburgo, il Cremlino annuncia una punizione inevitabile contro Kiev. Sale ad 8 vittime il bilancio del raide ucraino su un pullman nel Donetsk. Droni russi colpiscono un edificio a Kherson. Si contano 2 ucraini morti e 9 feriti. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale i vertici dei Carabinieri a 212 anni dalla fondazione dell'arma. Carabinieri, parte integrante dell'identità dell'Italia e costantemente impegnati al servizio dei cittadini, afferma il Capo dello Stato, che poi parla del ruolo dell'arma, prezioso anche fuori dai nostri confini. Lo ascoltiamo.
7: Nell'ambito di missioni internazionali multilaterali, cui partecipano le nostre forze armate per prestare opera di pace e di rispetto dei diritti umani.
5: Caro Energia, via libera di Bruxelles alle deroghe al patto di stabilità, come richiesto dall'Italia. Le risorse, circa 14 miliardi di euro, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Soddisfatta la Premier Meloni, recepite le nostre proposte. E Giorgia Meloni si dice sconvolta per la strage dei 4 braccianti in Calabria. Tra le ipotesi avanzate dagli investigatori, una punizione atroce da parte dei caporali o uno scontro tra gruppi di diverse etnie per il controllo del lavoro nei campi della piana di Sibari e di Metaponto. In giornata l'interrogatorio di convalida del fermo di 2 pakistani accusati di omicidio pluriaggravato, mentre il superstite ed un altro connazionale sono stati trasferiti e messi sotto protezione. La morte della piccola Beatrice a Bordichera nega ogni addebito alla madre.
1: Ha risposto al giudice per oltre un'ora di interrogatorio negando ogni violenza diretta o di aver assistito ad abusi nei confronti della piccola Beatrice. Emanuela Aiello, accusata di maltrattamenti che hanno portato alla morte della figlia di 2 anni, accertata il 9 febbraio scorso, quando i soccorritori arrivarono ormai troppo tardi nel suo appartamento di Bordighera. Le violenze sarebbero iniziate giorni prima, secondo gli investigatori, nella casa Perinaldo del compagno Emanuel Iannuzzi, anche lui sottoposto a interrogatorio di garanzia nel tribunale di Imperia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, pur negando ogni coinvolgimento tramite il suo avvocato. Diversi episodi di violenza e abusi psicologici e fisici ricostruiti dagli investigatori anche attraverso il racconto delle altre 2 figlie dell'Aiello di 9 e 8 anni, vittime e testimoni oculari che avrebbero trovato riscontro in immagini e chat recuperate nei telefoni di Iannuzzi. Resterà in carcere a Genova la decisione del GIP. Da Imperia, Antonio Zagarese, GR2.
5: La Procura Generale di Milano conferma il parere favorevole alla grazia Nicole Minetti dopo le nuove verifiche richieste dal Quirinale. Tutto regolare nell'adozione di un bambino in Uruguay. Premio Segra al Teatro Romano di Benevento, annunciati 6 finalisti, guida la classifica Michele Mari con I Convitati di Pietra, già vincitore dello Strega Giovani, seguito da Matteo Nucci, Bianca Pizzorno, Teresa Ciabatti, Alcide Pierantozzi ed Elena Rui. Siamo allo sport, tra calcio con l'amichevole della Nazionale, la corsa allo scudetto nel basket, ma soprattutto la giornata azzurra del Roland Garros.
8: Sorrisi e lacrime sul Philippe Chatrier. Ci sarà in ogni caso un italiano nella finale di domenica dello Slam sulla terra rossa. A firmare l'impresa di giornata, Flavio Cobolli, in grado di ribaltare il numero 6 del mondo, Auger Aliassime. 6-4 per il canadese il primo parziale, poi con lo stesso punteggio nei 3 set successivi si scatena il 24enne romano, ora in odore di top 10. Nella semifinale di domani affronterà Matteo Arnaldi, che ha vinto il derby per il ritiro di Matteo Berrettini. Uscito dal campo piangendo, ma tra gli applausi un dolore all'anca lo ha costretto alla forfè quando era sotto 7-5-5-2. Parigi che può essere azzurra già oggi con la finale del doppio misto alle 12, Sara Errani e Andrea Vavassori contro il duo Dabrowski King. Più che buona, discreta la prima per la nazionale sperimentale targata Silvio Baldini. I giovanissimi del CT ad interim vincono l'amichevole in Lussemburgo, 1-0 firmato da Pio Esposito a inizio ripresa. Semifinali dei playoff scudetto di basket, l'Olimpia Milano travolge Brescia 93-68 e si porta in vantaggio 2-1 nella serie. Domani match point, sempre in casa, per la squadra di Peppe Poeta. Questa sera alle 20, gara 3 dell'altra semifinale, Venezia-Virtus Bologna. Situazione per ora in parità. Guido Ardone, GR2.
5: E la linea torna, Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. A tutti, buon ascolto e buona giornata.
9: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto
9: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu. 2-2.
11: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.

0: avremmo potuto commentare i video che ci sono sui social di Tiziano Ferro del concerto, no. Ma non lo facciamo perché chiede perdono da solo.
1: A parte quello, ma poi voglio dire, ma è quello che si chiama body shaming.
2: Io adoro Tiziano Ferro, quindi anzi mi dispiace non esserla andata a vedere.
1: Allora, io non sono andato a vederlo, però abbraccio Tiziano, perché comunque l'ho avuto modo di conoscerlo in più occasioni. È una bellissima persona, probabilmente non ha fatto fiato.
0: Sì,
1: capita ragazzi, succede dai.
0: Ha perso il fiato. Good morning Radio 2, la seconda parte. Siamo gli ambasciatori del mattino. Sarà Jane Ranieri, Luca del Milanese Imbruttito e Max Zoara. La redazione prontamente, Stringhetti. Francesco Stringhetti ci ha segnalato e ha trovato proprio il bar.
1: Sì.
0: È il Good News Café, che potete trovare solo ad Amsterdam, Madrid, sì, Barcellona, Parigi. Ovviamente in Italia è dura aprire un bar, no? Dove devi entrare solo col sorriso.
2: Good News, ma non vi ricorda?
1: Allora, per me la D è Spalmaburro. Per me è lui. Ha messo su questa società di cose. Che tra l'altro, se non ho capito male, anche se vuoi bere gratis il caffè, devi far ridere il cameriere.
2: Ah, vedi, quindi...
0: L'ho appena detto.
2: È l'opposto, quindi è l'opposto dei bambini che dicono vince chi non ride.
0: Esatto.
1: E voi lo sapete che invece questa trasmissione noi dalle 6 alle 7 serve per svegliare la gente?
2: Sì.
0: Con un sorriso?
1: Abbiamo detto anche questo?
0: Ci proviamo con un sorriso?
1: Allora, se avete detto tutto, che cosa siamo qui a fare?
0: Lo facciamo anche attraverso la musica. Adesso vi ascoltate i Bronski Beat con Small Town Boy,
1: sì,
0: su Radio 2, con Good Morning Radio 2. Buongiorno.

0: Daniela da Bologna ci segnala che proprio nella sua città c'è una chiesa dove le porte si aprono proprio con il sorriso, quindi non è una novità.
1: Cioè ti prendono e ti scaraventano con la faccia.
0: È bella come idea, no?
2: Sì, ma anche lì con dei sensori o entri e ti salutano con affetto e con un buon...
0: Non lo dice.
1: Non le ha dato sapere.
2: Invece c'è un messaggio di Claudia al 348-7300-200 e scrive: ciao ragazzi, sono Claudia da Celle. Certi clienti però il sorriso te lo fanno perdere. A volte per scegliere una cosina da poco da noi in gioielleria ci stanno delle ore. Buona giornata a tutti.
0: Vabbè, allora, gioielleria, lì devi uscire la fresca e quindi un po' di attenzione in più ci vuole.
1: Sì, non è da gelataio, stracciatelle e cocco. Scusami, ma c'hai le ligure?
2: Sì.
1: È che diciamolo, i liguri con i lombardi.
2: Ah, quindi c'è il sensore per i milanesi.
1: Sì, sì, sì. Non li vedono bene.
2: Salutiamoci alle ligure.
0: Dai, andiamo in Puglia, va? C'è la signora Mandrake con noi.

0: Buongiorno Sciura Maria!
1: Good morning, una splendida morning a tutti amici di Radio 2. Come state, signor Luca? Come sta, signora Sara?
2: Stiamo bene,
1: come
2: grazie.
1: Tutti bene, regia? Sono contenta, meno male che state bene poco, perché qua è un delirio. Domande?
2: Ah sì. Beh, sì, no, non è una domanda, volevo sapere se lei sa che nel 1917 oggi vennero consegnati i primi premi Pulitzer.
1: Ah beh, mi fa piacere, io sono campionessa di questi premi pulizia.
3: Ma
1: io
3: no,
1: tutte le mattine mi sveglio, mi alzo, scopo a terra, aspirapolvere, tutte quante. Sto veramente bene.
2: No, il premio Pulitzer è diverso dal premio
1: Pulitzer?
2: Sì, no, non è pulizia.
1: Pulitzer. Che cos'è? È la pulizia in tedesco?
2: No,
1: sto capendo.
2: No, è Pulitzer.
1: Io non capisco, io veramente mi meraviglio e dico.
2: Il premio Pulitzer.
1: Perché mi fate queste domande maledette alle 6:30 di mattina, che una si è appena svegliata, sta dormendo, tra l'altro è menopausa, il premio Pulitzer. Ma parlate, brindisino, che non vi capisco, maledetti.
4: Va bene, calma, calma. Comunque, a proposito di pulizia, parliamo di casa sua, signora Maria. Non ci ha mai detto che tipo di arredamento preferisce. Cioè, com'è arredata casa sua? Ci dica, sono curiosa.
1: Beh, casa mia è bella, è arredata bene. Tu entri e a terra stanno, per esempio, i mattoni, no? E il pavimento. Bello, destra e sinistra hanno i muri. E sopra è bello, sopra ho fatto una cosa tutta bianca, bella, soffitto, con i lampadari, tutto qua. Poi c'ho il divano di pelle. Però ci metto sopra il celofan, sì, perché quando vengono gli ospiti mi annoiano che si devono sedere e metto il celofan, sì, mi piace. Quando agosto si siede qualche nipotino mio che entra, qualche parente, tipo mio fratello, quando entra a casa mia che si siede, è bello che si alza e esce da casa direttamente col divano di pelle attaccato alla spalla, tutto sudato, 67 gradi. Ma non mi interessa niente, dietro la spalla c'è il marchio del cotone 100%, ma non me ne frega niente. E poi per il resto hanno le finestre, le porte, oppure le porte.
2: Ragazzi, che
1: bello. Vabbè, ma quali fatti sono i vostri? Ma io non ho capito, ma veramente, chi ve l'ha dato questa confidenza? Ma quali fatti sono le vostre?
2: Ho capito.
1: Comunque, mi avete rovinato pure la giornata di oggi. Ci sentiamo domani. Arrivederci a tutti. Good morning, grado 2, soprattutto al direttore. Ciao.
2: Sì, ha attaccato così, però potevamo anche. Allora, sono delle domande che vengono fatte da noi, ma anche per conoscerci un po' meglio.
3: La signora Maria al Good News Coffee non entra.
2: No, ma no.
4: Ma le sparano.
2: Neanche ad Amsterdam.
4: C'è il cecchino, no? Il sensore. Esatto.

0: buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, come state? Tutto bene? Cosa state facendo in questo momento?
2: Vengo lì.
1: Chiamo i vigili?
0: Faccio mettere la multa?
1: Ve lo buco il pallone?
3: Va bene. State sorridendo davanti a un buon caffè? Noi stiamo raccontando proprio questo, le risate, i sorrisi di prima mattina.
0: Marta da Bari dice: mio marito alle 6 del mattino non sorride, comincia solo
1: grugnisce.
0: La giornata grugnisce a gesti e io invece inizio a sorridere ascoltando voi.
1: Beh, perché no? Noi è quello, è il nostro lavoro, ecco.
0: Ma se poteste, cioè se esistesse davvero una porta col sensore, no?
1: Sì.
0: Voi dove la piazzereste questa porta?
1: Davanti, davanti al Parlamento. Vediamo, cioè,
3: quelli ridono tutti.
0: In autogrill ad agosto.
3: Quelli sono presi tutti bene in Parlamento. Stai tranquillo. Dove lo metterei un sensore? Ma per farli sorridere per forza.
0: Che ne so, davanti a.
3: Io inizio subito a pensarci se.
0: All'agenzia delle entrate.
3: Esatto,
0: entri...
3: tipo alle poste, dove entri e neanche ti guardano. Poi, spesso, anzi.
0: Comunque esiste un software.
3: Sì.
0: Esiste un software,
3: sì,
0: che ti sgama, nel senso che se il sorriso non è spontaneo, lo capisce, quindi in quel bar lì non è che tu puoi sorridere col ghigno, ecco.
1: Vedi, per esempio, il milanese non sorride perché non ha nulla da ridere, cioè noi non abbiamo tempo di sorridere, cioè già noi dobbiamo portare avanti il fatturato di tutta l'Italia.
3: Certo,
1: milanese,
3: solo cioè, voi,
1: E però per sorridere si muovono 12 muscoli facciali che lavorano in modo coordinato. E ti pare che abbiamo tempo di coordinare?
3: Tutte
1: già
3: 12.
1: Devo coordinare la vita di tutti. Ma ragazzi, ma cosa
3: che
1: stiamo
3: parlando? Che fatica essere il milanese imbruttito.
0: Ah, che fatica essere milanista. Anzi, fuori dallo stadio, una bella porta col sorriso.
1: Rossa e nera.

0: Lui è Irama, la canzone si chiama Cabana, state ascoltando Radio 2.
1: Allora, esiste uno youtuber che si chiama Benjamin Bennett che sorride per ore senza fare nulla. A me metterebbe un po' di imbarazzo, cioè? Dovrebbe sorridere e basta per ore. Sta così davanti a te e sorride.
2: Scusate, a Milano si chiamano coglioni.
1: Al contrario, Marina Abramovic fece una mostra in passato dove la gente, certo, si sedeva di fronte a lei e lei non doveva generare nessuna emozione. Immagina questi che, madonna, la guardavano, lei.
2: Beh, in tantissime hanno anche pianto davanti alla forte emozione che passava lei.
3: Comunque, sì, alla fine il sorriso più bello qual è?
2: Quello
3: inaspettato,
2: bambini,
3: no? Quello che arriva spontaneo dopo una battuta, magari dopo un ricordo che qualcuno ti fa bellissimo. Beh, cioè, il sorriso deve essere spontaneo.
2: Vogliamo chiudere con una barzelletta?
3: No, dai,
2: chiudiamo con le barzellette.
1: Per chi non è capace a sorridere può fare lo yoga della risata. Chi fa fatica di prima mattina, ci sono proprio dei corsi che ti insegnano a sorridere. Fate così, con le guance, così. Iniziate a allargare.
2: Capisci perché era meglio la barzelletta?
1: Vabbè. Prova, sorridi. Tu sei sempre sorridente.
3: Io
1: sono
3: sempre sorriso.
1: Te abbraccia, ecco, tu yoga della risata.
3: Noi ci proviamo tutte le mattine a farvi sorridere, quindi rimanete con noi anche domani, che è venerdì, ultimo giorno della settimana.
2: Tra l'altro domani andiamo a vedere Vasco.
3: Vi lasciamo con Fiorello e Biggio. Ciao, domani.
4: Signori e signori, il programma termina qui. Ci risentiamo domani alle 6 con Good Morning Radio 2.
5: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Attimo.
1: E allora siamo qua proprio con la sveglianza.
0: Sì, la nostra svegliantina.
1: Radio 2.
0: Sì.
1: Allora, siamo qui.
0: E siamo pronti a sentire la penultima sveglianza?
1: La penultima. Ieri è stata una giornata, abbiamo parlato di questo scontro tra Trump e Netanyahu.
0: Sì, incredibile.
1: La tromba d'aria che ha investito Roma.
0: Sì, che gli è stato dato un nome.
1: Sì, Ali Mortacci, vabbè, l'abbiamo spoilerato qua. Insomma, ne sono successe tante, quindi andiamo a sentirle tutte.
0: Subito!

0: ragazzi, voi ridete, scherzate, ma qui a Roma abbiamo avuto una tromba d'aria. Qui,
1: sì, come no.
0: Che la cosa che è strana che capita a Roma, che non sono caduti gli alberi, ma gli alberi si sono rimessi in piedi. Perché qui solitamente, perché a Roma già cadono di...
1: Sì, di suo, senza bisogno di tromba d'aria.
0: Cadono senza bisogno della tromba d'aria da soli. Certo. Quindi con la tromba d'aria li ha messi a posto.
1: Sì, sì.
0: Allora, pensate che quando succedono queste calamità, no? Negli altri paesi del mondo danno sempre i nomi alla come si chiamano? I
1: voli. Hai tornato
0: Caterina.
1: Charlie.
0: I romani hanno subito dato il nome a questa tromba d'aria, si chiama Alimortacci tua. L'hanno chiamata così, a Roma l'hanno chiamata così. Allora, festa della Repubblica, abbiamo tutti festeggiato tranne noi perché eravamo in onda.
2: Esatto.
0: Allora sappiate che il record di ascolti su 1 la parata militare per la festa di Repubblica ha totalizzato incredibile il 44,1%.
2: Beh,
0: signori, mettiamo l'apposto di Sanremo. Cioè, leviamo Sanremo.
1: Parata.
0: Facciamo parate, cingolati. Tra l'altro, a proposito di questo, Ignazio Lustra ha proposto all'amministratore delegato Giampaolo Rossi di lanciare un nuovo canale Rai Cingolato.
2: Wow.
0: Ragazzi, le parate tirano.
1: Dicalo,
0: visto?
1: Grazie.
0: Dai, richiamate il cane, richiamate il cane che si è, l'hanno messo pure in pensione.
1: Sì, il cagnolino, come si chiama?
0: Briciola.
1: Briciola.
0: Briciola, briciola, briciola, briciola. Vabbè, queste sono notizie. 44, ragazzi, 44,1%, per cui la gente ama vedere.
1: Eppure non tutti sono andati, alcuni tipo la Schlein e Conte non sono andati.
0: Certo.
1: Schlein e la Conte non sono andati.
0: E neanche la Schlein andava.
1: Neanche la Schlein. Dici che è stata per protesto?
0: Ah, per protesto?
1: Non lo so, mi chiedo.
0: Non così, forse non è stata invitata. I nostri autori dicono: aspetta un attimo, non è il nostro autore, è il nostro.
2: Andrandi!
0: Il nostro Librandi dice che non è prevista dal protocollo la Schlein. Se la capa dell'opposizione non è prevista, perché o sei al governo non puoi andare.
2: Certo.
0: Che la Schlein era già investita in mimetica. Sì. Voleva...
1: la Schlein piacciono.
0: E sarebbe stata. Era indecisa tra mimetica e Croce Rossina. Era indecisa. Che sai, ci sono anche
1: le croce rossine. Croce Rossa.
0: Famosa fu. Vi ricordate quando c'era Berlusconi che arrivavano le croce rossine? E c'era la capa Croce Rossina, che era una donna bellissima, devo dire.
2: Certo.
0: E lui non faceva altro, tutti guardavano i carri armati, tranne Berlusconi che guardava.
1: La Schlein piacciono.
0: E sarebbe stata.
1: Era
0: indecisa tra mimetica e Croce Rossina. Che sai, ci sono anche
1: le croce rossine.
0: Famosa fu. Vi ricordate quando c'era Berlusconi che arrivavano le croce rossine? E c'era la capa Croce Rossina, che era una donna bellissima, devo dire.
2: Certo.
0: E lui non faceva altro, tutti guardavano i carri armati, tranne Berlusconi che guardava, faceva così con la mano.

0: No, no, no. No. Gli amici della radio.
1: Preferirei stare seduto sopra il ciglio di un vulcano.
0: Ciao,
1: mi brucerai. Ma salutandoti dal letto con la mano.
2: Noi queste canzoni le facciamo passare così inosservate, sì. Ma sono cover che noi facciamo. Sì, sai
3: come? Come?
2: Con la mano sinistra.
3: Ah, cioè, senza
2: cioè
3: neanche...
2: mentre facciamo altro, noi sì. abbiamo fatto tante di quelle cover quest'anno.
3: Mamma mia, te ne conto.
2: Che se uno facesse un disco, lo mette su Spotify.
3: Certo,
2: avremmo. Cioè, ma guarda che bella questa qua.
1: Salirò fra le rose di questo giardino.

0: ancora in poco tempo. Vedi che questi applausi come si bloccano da soli?
1: Sì, sì, sì.
0: Fate l'applauso vero. Guarda. Applauso finto.
1: Vedi, sì, è un blocco più.
0: Non c'è differenza. Beh, io ogni tanto metto di rafforzo. Quando abbiamo.
1: Quando senti che sono musci.
0: No, ma ogni tanto sono c'è il pubblico delle defezioni. Ci sono.
1: Che qualcuno non applaude.
0: Eh sì, ultimamente c'è gente che.
1: O non applaudi.
0: C'ha i coccoloni.
1: Cioè?
0: È il periodo di influenze.
1: Ah, certo. Quindi
0: beh, vedi Baglioni.
1: Certo.
0: Ciao Claudio, come va? Io ho il bollettino medico. Claudio sta molto meglio.
1: Meno
0: migliora.
1: Male, meno male.
0: Migliora sempre più. Tra l'altro ci ascolta, quindi. E siamo noi che lo guariamo.
1: Lo salutiamo.
0: Io ti metti la radiolina sotto l'ascella. Ti è piaciuta questa?
1: Molto.
0: Bravo, sono contento quando ti piacciono le cose.
1: Molto.
0: Allora, che cosa affrontiamo? Ragazzi, Trump e Netanyahu. C'è Trump e Netanyahu, incredibile.
1: Qui abbiamo la trascrizione.
0: Abbiamo la trascrizione, siamo fatti dare dalla CIA.
1: Sì, sì. Ah, la CIA.
0: La CIA ci ha dato
1: chi
0: questo.
1: Chi l'ha chiamata?
0: Eh?
1: Tu l'hai chiamata la CIA? Cioè,
0: sì.
1: Il numero della CIA?
0: CIA.
1: Pure.
0: CIA. Sai che vuol dire CIA?
1: Che vuol dire?
0: Central?
1: Central Intelligence.
0: Intelligence?
1: Agency.
0: Agency. Bravo! Ragazzi. Guardo più serie io.
1: Ah, certo, certo.
0: Tutte
1: certo.
0: Sai che quando le piattaforme ti consigliano quello da vedere in base a quello che tu guardi.
1: Certo.
0: A me mi consigliano solo quello.
1: Solo di CIA, Narcos.
0: Narcos e cose varie. Allora, Trump ha chiamato Netanyahu e gli ha detto: pazzo, ti sto salvando il culo. Così, buongiorno. Questo qui era come per dire: buongiorno, ti sto salvando il culo. E poi gli ha detto anche altre cose veramente importanti.
1: Sì,
0: a un certo punto, questo non c'è, sulla verità non c'è, ma su altri giornali c'è scritto: tu sei un pazzo, cioè se Trump a uno dice pazzo
1: è come,
0: cioè, è come se la Russia dicesse ad Ali Brandi fascista.
1: No, cioè, Ali Brandi è quasi finita, mancano due puntate, resisti Ali Brandi.
0: Ma può Trump dire pazzo a qualcuno?
1: No,
0: eppure l'ha detto a
1: Netanyahu.
0: Allora adesso
1: che...
0: io vi leggo la trascrizione che ci ha dato la CIA.
1: Sì.
0: Dovete tradurre voi o voi. Allora Trump, allora gli ha detto: dickhead, fuck you, kiss my ass.
1: Ok, dickhead vuol dire
0: testa
1: di uccello, diciamo.
0: Dick vuol dire uccello, head vuol dire testa, fate un po', mettete insieme.
1: Esatto.
0: Fogliete, ma soprattutto gli ho detto you are crazy, e questo l'abbiamo
1: crazy,
0: visto,
1: l'abbiamo
0: come
1: visto.
0: Vedete corrisponde a verità. E poi hanno cominciato Netanyahu risponde.
1: Sì.
0: Reflected mirror.
1: Specchio riflesso. Specchio riflesso.
0: Ha detto specchio riflesso.
1: Anche in inglese
0: detto.
1: Si
0: sì,
1: dice.
0: Sì, così. Trump sì. A sua volta gli dice: you believed velvet face. Ci hai creduto, faccia di velluto.
1: Velvet face.
0: Ma attenzione, ma Netanyahu rincara la dose e dice: you didn't hurt me, snake face. Non mi hai fatto niente, faccia di serpente.
1: Questa la sappiamo anche noi in Italia.
2: Due statisti.
0: Aspetta, perché poi

0: Trump si è incazzato e dice: oh, I call my cousin, io chiamo mio cugino.
1: No dai, pure in America fanno.
0: I call my cousin black belt of karate, mio cugino è cintura nel karate. E lui dice: ah sì, e my uncle is Krav Maga teacher, è insegnante
1: di Krav Maga,
0: di Krav Maga, di Krav Maga, che è una
1: arte marziale.
0: Allora Maga, Trump alla fine Maga chiude e dice: ah yes, proprio di
1: frisbee, ah yes,
0: ah yes. E allora I call Chuck Norris, ah sorry.
1: Ah, certo, perché Chuck Norris purtroppo
2: si è dimenticato che
1: non è più tra noi, lo salutiamo.
0: Ma con chi abbiamo a che fare noi qua? Cioè, però pensa che questi ci hanno in mano il mondo, ragazzi. Hanno in mano
1: questi pazzi, diciamo.
0: Meno male che ci siamo noi. Meno male che ci siamo noi.
1: Male.
0: Signore, adesso gli anni 90 continuano, perché io e il mio amico Marco Lolli. Ciao Lolli, grazie per quello che hai fatto in questa stagione, a te e tutta la tua staff, il tuo staff, tutti i tecnici di Radio 2 che si sono avvicendati per questa trasmissione. Cominciamo a fare i saluti adesso. Allora, gli anni 90, sentite questa, ragazzi.

0: quando partiva
1: non c'è
0: Everybody.
2: Purtroppo il pezzo era solo questo,
1: ma che peccato.
2: Ma sono io che l'ho ripetuto all'infinito.
1: Allora sei scemo.
2: Hai capito? Tu sai che io questa canzone l'ho cantata con Céline Dion?
1: Con Céline Dion?
2: Sì, io con Céline Dion ho detto Everybody
1: dance now. E tu facevi Everybody dance
2: now? No, io gli facevo
1: tu facevi la batteria
2: su Rai 1, ragazzi, momentone. Sì. Tra l'altro, momentone improvvisato al momento, cioè quando arriva una star, le canadese, no? Canadese,
1: sì, canadese. Star,
2: però insomma, famosa in tutto il mondo, sì, arrivano con 26 manager, no?
1: Ah, certo.
2: E quindi prima di fare una gag, una cosa devi
1: chiedere a uno.
2: Prima io devi mandare, tipo John Travolta.
1: John Travolta,
2: no?
1: Certo. Per fare un esempio.
2: John Travolta, prima che avesse il basco, quando ancora era senza basco, gli mandammo le mail, dovremmo fare qua dance everybody che danno, disse yes
1: disse yes, quindi
2: certo. E quindi anche a lei, guarda, fai la canzone di Titanic, basta, finita lì.
1: Sì.
2: No, quando arrivo lì io cominciai, all'epoca ero un po' così
1: intortartela.
2: Sì, me la sono intortata e buttai sta roba qui.
1: Sì.
2: E lei di colpo mi venne dietro, ragazzi, in una maniera incredibile. Ma c'hai veramente il video?
3: Sì.
2: Lo
3: no,
2: volete vedere?
3: Sì.
2: Amici della radio, voi lo potete solo ascoltare, però poi quando tornerete a casa andate su RaiPlay, perché RaiPlay su queste cose è fortissima.
1: Certo, te la fai vedere.
2: Allora vai, Céline Dion, da stasera pago io. Vai, sentiamo. Ragazzi, è Céline Dion, non state sognando, è Céline Dion. Possiamo fare un disco al momento. Guarda.
4: Everybody dance. Mortadella, è posciuto, è molto bene.
2: Aspetta, repeat please.
4: Sì.

0: basta, grazie, grazie.
1: Vedi quando si divertono, poi fanno le cose.
0: Beh, a sto punto, ragazzi, fatemelo sentire il pezzo, però, eh. Dai, dai. Lo balliamo e dopo si fa Dammi solo un minuto.

0: CNC Music Factory gonna make you sweet, everybody dance now.
1: Sì.
0: Aveva tutto questo titolo veramente
1: gran titolo.
0: Ovviamente che te lo dica a fare. Aspetta, no, che sto leggendo cose che mi interessa. Un piatto di carbonara può avere meno calorie di un riso in bianco?
1: Ma perché?
0: Aspetta, fammela rileggere.
1: Sì, sì.
0: Un piatto di carbonara è focus, sì. focus. Allora, un piatto di carbonara può avere meno calorie
1: di
0: un riso in bianco, dice.
1: Allora, sembra così,
0: sì.
1: Sembra impossibile.
0: Dice sì, se cucinato con metodo scientifico.
1: Ah, e qual è? Allora,
0: c'è scritto, c'è. Il metodo, scientifico è togliere l'uovo, il guanciale, il pecorino e il rigatone. Molto scientifico.
1: Beh.
0: Se tu li levi, il riso in bianco sicuramente è molto più calorico.
1: Ma che
0: abbiamo inventato, amici dei Focus.
1: Che ne so, vabbè.
0: No, non solo quelli di Focus riportano quello che qualcuno gli dice.
1: È una ricerca scientifica.
0: Sì, da uno studio della Pennsylvania.
1: Massachusetts,
0: non sanno che fare. Quindi parlavamo di Sanremo.
1: No, di Sanremo, perché continuano a esserci voci su ospiti, super ospiti.
0: Ragazzi, io dico De Martino, ma porca miseria, ma chi te l'ha fatto fare? Cioè, di dire che avresti fatto Sanremo durante Sanremo, perché ogni giorno, allora io ho già contato almeno 47 ospiti,
1: sì, sì.
0: 47 persone, manca Godzilla ospite. Allora chi ci sarà? Godzilla, ragazzi, verrà Godzilla, fare. Quello giapponese,
1: certo,
0: il primo Godzilla.
1: Primo.
0: Allora vi dico già alcuni, me ne sono segnati a penna, guardate, guarda, me ne sono scritti oggi, ma solo quelli che mi ricordavo io a mente.
1: Queste sono voci che ti sono arrivate.
0: Perché c'è stato l'ultimo di oggi. Allora, il clan, tutti i ragazzi napoletani, Izzo, Paolo Antoni, quelli. Poi Emma, si è parlato di Emma Alfenza,
1: cioè, Belen.
0: Si è parlata di Alfenza, poi Martina Melidi, perché sta lì, certo.
1: Vabbè, mi è una
0: Gennarino,
1: amica.
0: Il cane
1: Gennarino.
0: Seconda serata.
1: Tutta lui la fa.
0: Lui.
1: Ma com'è possibile?
0: E dopo il cane, Herbert Ballerina, che fanno? Non te lo porti.
1: Certo.
0: Quindi questi sono i nomi. Poi aspetta, poi c'è la Clerici, perché si è parlata.
1: Si
0: la
1: gira voce.
0: Amica
1: gira
0: di De Martino, perché non ha. Poi, ovviamente, ma Maria De Filippi è stata una delle ultime.
1: E torna con Deve essere. Amici, lui le...
0: Poi c'è, vediamo chi c'è, l'intero tavolo di Fabio Fazio che arrivano lì col tavolo.
1: È un'idea.
0: E l'ultimo che si è aggiunto proprio ieri, Jerry Scotti
1: che era già stato, però
0: capito? Ma Jerry Scotti c'era già stato con Carlo Conti. Maria De Filippi c'era già stata con Carlo Conti. Attento De Martino, non copiare quello che ha fatto Carlo Conti, che poi lui attenzione. Comunque questo è magari nessuno di questi corrisponderà.
1: Sì,
0: poi
1: c'è tempo ancora,
0: c'è tempo. Io fossi De Martino non prenderei nessuno di questi, così li sorprendo, capito? E quindi chiamerei Milo Infante, chiamerei chi è rimasto?
1: Liorni. È difficile stupire, è difficile.
0: Ma io non posso, perché io sono sotto contratto con Amadeus.
1: E tu fai solo con Amadeus.
0: Noi abbiamo
1: firmato un contratto di sangue,
0: si chiama gli Amarellos, a Sanremo devono andare insieme, se no non possono dividersi.
1: Certo.
0: Siamo come due testi.
1: Certo,
0: a proposito di Amadeus, ragazzi, questa è la notizia delle notizie.
1: Sentiamo.
0: Con l'applauso gigantesco.
1: Non mi dire che tornerai.
0: Alle 13:45 ci sarà l'ingresso ufficiale. Lo riprenderemo con un cellulare e te lo faremo vedere proprio
1: mentre entra in Rai.
0: Mentre dai documenti, perché lui dovrà dare i documenti alla Guardiola e gli diranno prego. E lui darà i documenti. Dopo 5-6 Sanremo, lui darà i documenti. Allora, dai, domani lo vedremo.
1: Sarà emozionante.
0: Allora, dice, emozionante. Verrà qui, vi asiago. Quindi io mi appello a tutti i fan di Amadeus, fatevi trovare verso mezzogiorno e 15 davanti a Via Asiago per dare il benvenuto ad Amadeus. Con foto, autografi e quant'altro. Lui vi aspetta proprio fuori.
1: Lui vuole l'affetto del pubblico.
0: Ma come ride Taddia. Allora, signori, ci siamo. È il momento di parlare della Festa della Repubblica, è stata bellissima.
1: Bellissima,
0: 44%. Abbiamo visto il presidente Mattarella ovunque e in ogni ora della giornata.
1: Poveraccio.
0: Della giornata. Poveraccio. Veramente. Adesso mettiamo la canzone e durante la canzone sicuramente qualcosa
1: proviamo a chiamarlo e vediamo se...
0: Allora, vediamo se vi ricordate il grande Robert Miles, a cui va il nostro pensiero, il nostro applauso, ovunque egli sia.
1: Certo.
0: Robert Miles, Roberto Concina. Roberto Concina, quindi Robert Miles.
1: Non so
0: se vi ricordate questa, ma sono convinto che ve la ricordiate. Children!

0: eccoci qua, vedete la Repubblica del Futuro, siamo noi, prima pagina del Messaggero, vediamo Mattarella con un sorriso, a questo punto immaginiamo fintissimo, insieme a tutti quelli che sono andati a trovarlo.
1: Pare, insomma, abbia dovuto guardando la fotografia.
0: Sì, ecco, presidente Mattarella, benvenuto, benvenuto.
1: Salve.
0: Ecco, già sentiamo che insomma che... Stiamo guardandosi insieme la fotografia, vedete, ecco la fotografia.
1: Quando mi sono svegliato questa mattina ho chiesto, cos'è oggi, quanti ne abbiamo? Ero convinto di stare ancora nell'incubo del 2 giugno.
0: No, no, il 2 è passato, presidente, non si preoccupi.
1: È passato, siamo sicuri?
0: Sia tranquillo, è andata, è andata.
1: Ho dovuto...
0: Ci racconti.
1: Allora, intanto mettetevi comodi.
0: Perché?
1: Perché sarò prolisso a lungo.
0: Si deve sfogare.
1: Ho tante cose da dire.
0: Sì,
1: mi devo sfogare perché quello che ho passato non lo auguro a nessuno.
0: Vabbè, noi siamo qui apposta, presidente, per lei.
1: Ho dovuto simulare interesse verso chiunque. Prima la parata.
0: Sì.
1: E poi quei professorini saputelli.
0: No, perché?
1: Che pensavano di mettere in difficoltà il presidente con le loro domande. Io seduto.
0: Gli studenti.
1: Su quella seggiola.
0: Sì.
1: Che sembrava quella di Riccardo Cocciante. Adesso siediti su quella seggiola. Seduto lì.
0: Sì, sì, l'ho capito.
1: Con le loro domande, ma io ho un repertorio sconfinato di supercazzole. Ho cominciato a parlare il futuro di qua, di là, loro inebetiti ad applaudire qualsiasi cosa io dicessi.
0: Vabbè, quello è il bello di essere presidente.
1: E poi c'erano tutti loro, tutti gli artisti che mi davano una mano.
0: Lo so.
1: Un quacervo di bipedi canterini. A questo punto mi si è materializzato Gianni Morandi col suo fare ciondolante.
0: Lui si ciondola.
1: Ogni volta che lo vedo mi domando come sia possibile che nonostante abbia la mia stessa età abbia ancora tutti i capelli neri come un tizio di carbone.
0: Non si sa, è un mistero.
1: Ho tremato solo al pensiero che intonasse Fatti mandare dalla mamma.
0: Ma perché?
1: Già mi vedevo a ballare il twist davanti ai corazzieri.
0: Lo so.
1: Roba da matte, quello che ho vissuto ieri.
0: Poi che hai incontrato da
1: Luca Zingaretti.
0: Ah, Luca Zingaretti.
1: Io ancora non ci credo.
0: Perché?
1: Ancora non credo a quello che le mie orecchie hanno sentito.
0: Che cosa?
1: Non appena mi ha visto, io l'ho visto, lui guardava me, io guardavo lui.
0: Sì.
1: Lui guardava me, io guardavo lui.
0: Sì, vi guardavate.
1: Lui mi si avvicina.
0: Sì.
1: Mi tende la mano.
0: Sì.
1: E io gli tendo la mia.
0: Sì. E?
1: Mi guarda e non potevo mai crederci. Non lo dirà mai, invece l'ha detto.
0: Non mi dica.
1: Mi ha guardato e mi ha detto: Montalbano sono.
0: Vabbè, ha voluto fare il simpatico.
1: Non ce la fa proprio. L'ho assecondato amorevolmente dandogli le mie proverbiali pacche sulla spalla, come dire: va bene, bravo.
0: Sì. Senta, poi chi c'è?
1: Significativa è stata la presenza di Giuliano San Giorgi.
0: Ah, beh, grande Giuliano.
1: Che con i suoi acuti teneva lontani petulanti gabbiani romani.
0: Ah, l'avete invitato apposta.
1: E invece sono rimasto interdetto all'orto quando si sono presati Paolo Fresu con la tromba e Danilo Leo.
0: Certo, perché?
1: Io credevo stessero provando gli strumenti, invece stavano eseguendo il loro brano.
0: Senta, presidente, poi abbiamo visto che non c'era Benigni. Cioè, ci aspettavamo tutti della presenza di Benigni, ma non c'era. Come mai?
1: Mi ha chiamato 3 giorni fa, l'ho dovuto fermare. Voleva venire a leggere tutta la Costituzione. 139 articoli e le 18 disposizioni transitorie e finali.
0: Sì.
1: Gli ho detto, facciamo per la prossima volta, Robertino caro.
0: Sì,
1: raga. Poi mi si è palesato uno, pare che sia il direttore generale della Rai, tutto abbronzato.
0: Chi? Roberto Sergio?
1: Esattamente. Mi parlava del Teatro delle Vittorie, di qua e là.
0: Sì, che lo vogliono
1: vendere. E mi proponeva di vendere il Quirinale.
0: Pure! Vabbè, ma non è un vizio, scusi.
1: Com'è che si chiama quello?
0: Roberto Sergio.
1: Ah sì, è proprio lui, direttore generale della Rai.
0: Sì, direttore generale della Rai.
1: Era lì che prendeva misure di tutte le stanze.
0: Addirittura.
1: Mi parlava di disimpegni, di cose, comfort, voleva vendere qualsiasi cosa.
0: È un periodo.
1: L'unico mio vero rammarico, se volete ve lo dico.
0: Sì, ce lo dica, ci interessa.
1: Tutti c'erano, ma non quella che volevo io.
0: Chi voleva?
1: L'unica che avrei voluto per intonare l'inno italiano.
0: Ah.
1: Anna Pepe.
0: Certo, mi siete conosciuti al Quirinale.
1: Purtroppo mi ha ghostato proprio all'ultimo.
0: L'ha ghostata, vedi, cioè, ormai parla
1: invece,
0: come lei.
1: Guardate, questa ve la voglio dire, sì. Che è stata nascosta, neanche tutti gli... Tutti i quotidiani non hanno parlato di questa situazione, un momento di imbarazzo, cioè? Quando non si trovavano più Barbara Palombelli e Rutelli.
0: Perché non si trovavano
1: più? E avendo perso la lucidità di un tempo. Purtroppo si erano persi, li abbiamo trovati nelle cantine del Quirinale che vagavano tra le botti delle tenute di Castelbozzano.
0: Ma io vedo che siamo lucidi, ora mi risulta.
1: Una giornata infernale, vi posso dire. Ho invidiato Briciola, il cagnetto che finalmente va in pensione lui. E non dovrà più scorazzare tra cavalli corazzieri che puntualmente lo ricoprono con le loro deiezioni, poveri. Vi confido un segreto, ve lo posso dire?
0: Certo, ce lo dica, presidente.
1: Per evitare giornate così, se potessi tornare indietro, voterei monarchia.
0: No!
1: Viva l'Italia, viva Briciola e lasciatemelo dire, viva la Repubblica Italiana.
0: Ah, non la monarchia.

0: fare questo lolly?
1: Shade!
0: Nel frattempo ho ricevuto un messaggio da Giuliano Negramaro che mi dice: sto piangendo, maledetto, dice a me. E tra l'altro il disco c'è, cioè, Negramaro Casa 69, Il Gabbiano.
1: Ah,
0: cioè,
1: si chiama così, no?
0: Sì,
1: vabbè.
0: Incredibile. Vabbè, se vabbè, poi vabbè. Vengo sul tetto e li tengo lontani.
1: Grande il nostro amico Giuliano.
0: Che salutiamo, ci sta ascoltando tanto, in questo momento. Ma abbiamo Yannick Sinner!
1: Ah,
0: c'è la pubblicità.
1: Il nostro testimone d'eccezione.
2: Forza Yannick, l'aria condizionata è un problema? Ti raffreddi anche solo con un refalo di vento? Hai un naso che sembra un ruscello in piena? Niente paura. Da oggi arriva lo spray nasale Sinus Sinner. Lo spray nasale Sinus Sinner è fatto con la bava delle vacche trentine. Ogni spruzzata crea una collosa parete che rivestirà le tue narici, isolandole da tutto. Sinus Sinner e le tue froge non faranno più. E giù! Cosa sono le froge?
1: Le froge credo sia una parte interna del naso, no?
0: La ah froge. Sì, si chiamano sì, così? Sì.
1: I buchi del naso sono froge.
0: Ah, queste sono le froge?
1: Sono le froge.
0: E le narici quali sono?
1: Le narici è la parte esterna, la froge è la
0: ma
1: parte interna.
0: Ma cosa dici? Sto, dai, fai finta di
1: sì, faccio finta, ve lo ammetto.
0: Che vi posso dire una cosa? Ha coniato un altro verbo.
1: No,
0: da poco. Dopo il famoso veniaste, ha coniato un altro verbo.
1: Sì,
0: che è il verbo dire al passato.
1: Passato alla seconda persona.
0: Singolare, perché lui ha detto a me: ma tu quella volta disti che. Disti, ragazzi, disti.
1: Vabbè, mi ero corretto.
0: Hai avuto il coraggio di dire disti.
1: Sto vedendo. Disti.
0: Io e il maestro Camerisi avremmo pensato di cantare una canzone. Sì. Perché è da un po' che non facciamo live, no? Perché magari la gente dice: ma io non canta più live, dice, non ce la fa. Invece sì, ce la fa.
1: Ha voglia.
0: Perché c'è una notizia: è che oggi
1: sì.
0: Mina.
1: È il compleanno? No.
0: No.
1: È l'anniversario dell'uscita.
0: No, incideva il cielo in una stanza.
1: Beh.
0: Cioè, dice: ma che vuol dire? No, fu la fortuna di Gino Paoli. Perché Gino Paoli è ancora sconosciuto.
1: Certo.
0: Ha fatto questa canzone e disse: vabbè, Mina, falla te. A quei tempi si poteva fare, falla te. Vabbè, lei la prende. Pensate che Mina a 22 anni era Mina, cioè era potentissima, capito? Quindi lei fece il cielo in una stanza e tutti: che bella sta canzone, ma chi l'ha scritta? Gino Paoli. E quindi Gino Paoli, capito? Un po' te con me, capisci?
1: Ma
0: con chi, chi è quello che lavora con Fiorello? Okay, no,
1: purtroppo è la verità.
0: Abbiamo pensato di fare, siccome è uscita anche Pregherò di Celentano, nonché ecco. Stand By Me, che fa, come fa? Pregherò per te, questa qua.
1: Sì.
0: E la grinta non è.
1: Che avete qua. Pensato?
0: Abbiamo pensato di unire il cielo in una stanza e questa.
1: Yes.

0: Una bassa, una babbo.
1: Vai Elettra. Un po' di Elettra Lamborghini. In chiusura ci sta sempre. Allora, appuntamento alle 13.45 con la Pennicanza. Per la penultima puntata.
2: La penultima puntata, davvero?
1: E chi ci sarà oggi?
2: Oggi c'è un grande ritorno.
1: Amadeus con noi!

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. 22.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
4: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
5: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
6: Sono le 7:30.
7: Rai GR2.
8: Disumana crudeltà, la strage dei quattro braccianti ventenni in provincia di Cosenza. Si segue la pista del caporalato. Domani vertice a Reggio Calabria con la ministra del lavoro Calderone. Medio Oriente, a Gaza City anche quattro bambini tra le vittime degli ultimi bombardamenti. Sirene in Israele dopo il cessate il fuoco con il Libano. Negli Stati Uniti la Camera boccia la guerra in Iran di Trump chiedendo il ritiro delle truppe. Caro energia, sì di Bruxelles alla flessibilità fino a 14 miliardi, risorse per le rinnovabili, non per il taglio delle accise. Giorgia Meloni, recepite le nostre proposte. Moda a Parigi, si prepara a celebrare con una mostra Gianni Versace. Infine lo sport col debutto della giovane Italia targata Baldini e le mille emozioni della giornata azzurra del tennis al Roland Garros. Buongiorno da Gabriella Lepre. In giornata interrogatorio di garanzia per i due pakistani arrestati per la strage dei braccianti. La notizia ha sconvolto tutti noi, ha scritto in un post la premier Giorgia Meloni. Fare piena luce su questo terribile crimine e assicurare tutti i responsabili alla giustizia. Prosegue il lavoro degli investigatori.
9: Gli indagati.
10: Il capo della procura di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, inquadra l'indagine, parla di caso sostanzialmente chiuso rapidamente con l'arresto quasi in flagrante dei due pakistani 31enni incensurati in Italia da anni, poi parla delle vittime.
9: Sono stati identificati e hanno intorno ai 20 anni.
10: Tre afghani e un pakistano, braccianti regolari nel nostro paese, bruciati vivi in quell'auto di cui, spiega il capo della squadra mobile, i due killer hanno rotto le maniglie delle portiere dall'interno per bloccarle prima di appiccare il fuoco. Fatto di inaudita gravità, dice il procuratore D'Alessio, e il questore di Cosenza Antonio Borelli aggiunge:
9: un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
10: Sul movente il procuratore D'Alessio, che contesta anche la premeditazione, spiega che non è ancora stato accertato, ma aggiunge: caporalato e guerra per il controllo dei campi, una delle piste.
9: Usiamo questo episodio per stimolare i meccanismi di emersione.
10: Bruno Sokolovic, GR2.
8: E domani la ministra Calderone sarà in Calabria per un vertice su caporalato e lavoro irregolare in Italia. Il giro d'affari è di quasi un miliardo di euro. La Guardia di Finanza nel 2025 ha individuato circa 12.000 lavoratori in nero sul fronte dello sfruttamento, 128 le persone denunciate, oltre 1.000 le vittime, un fenomeno che si concentra in particolare nei settori agricolo ed edilizio, dove è più facile aggirare i controlli. Ora la morte della piccola Beatrice, 2 anni a Bordighera, sentiti a Imperia il patrigno e la madre.
11: Manuela Aiello, madre della piccola, ha risposto ad ogni domanda e ha negato le botte che avrebbero ucciso la sua bimba di 2 anni e i maltrattamenti continuati per l'accusa anche nei confronti delle altre 2 figlie più grandi, l'avvocato Bruno Di Giovanni.
12: Ha dichiarato di non avere mai messo le mani addosso alle sue figlie e che in sua presenza non ha verificato violenze da parte di terzi.
11: Durante l'interrogatorio la donna si sarebbe commossa più volte.
12: Ha pianto quando le state mostrate delle foto della bambina.
11: Nelle carte della procura un atroce elenco delle percosse che Beatrice avrebbe subito per mesi dalla mamma e dal compagno Emanuele Giannuzzi. L'uomo davanti al GIP è rimasto in silenzio. Aspettiamo di leggere gli atti, dice il legale Cristiano Urbini.
13: Manifesta la sua innocenza come ha sempre fatto.
11: Il 42enne resta in carcere a Genova, Aiello nella casa circondariale di Torino. La difesa del padre biologico di Beatrice in carcere per altri reati chiede che sia contestato a Giannuzzi l'omicidio volontario della bambina. Eleonora Fioretti, GR2.
8: La grazia a Nicole Minetti, tutto regolare nell'adozione del figlio uruguaiano dopo gli accertamenti della Procura Generale di Milano, smentite le indiscrezioni sui festini, esclusi i procedimenti pendenti all'estero per l'ex consigliera regionale lombarda. I suoi legali hanno chiesto risarcimenti contro gli organi di stampa coinvolti. La guerra Stati Uniti-Iran, nessun progresso nei negoziati e fra Libano e Israele tregua formale, ma proseguono i raid. 9 morti a Gaza City negli ultimi attacchi dello Stato ebraico.
14: Non è chiaro chi fosse l'obiettivo del bombardamento che ha sventrato un appartamento a Gaza City, ma fra le fiamme vengono recuperati anche i corpi di 4 bambini. Al valico di Kerem Shalom cercava invece la salvezza Mahmoud al-Najjar, in tasca i sudati permessi per recarsi a studiare all'università Tor Vergata a Roma, ma Israele lo ha arrestato accusandolo d'essere un miliziano del 7 ottobre. Il nord di Israele si risveglia intanto con le sirene antiaeree, benché rappresentanti israeliani e libanesi abbiano concordato un altro rinnovo del cessate il fuoco. L'intesa prevede l'istituzione di zone di sicurezza che escludono Hezbollah. I negoziati fra Iran e Stati Uniti invece non registrano progressi, sostiene il ministro degli esteri iraniano. Eppure Donald Trump si dice convinto che l'accordo arriverà già nel weekend e fa sapere che vorrebbe vedere la guida suprema Khamenei. Dalla Camera dei rappresentanti intanto un duro colpo al capo della Casa Bianca, una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe approvata con il voto fondamentale di 4 repubblicani. Ora il confronto passa al Senato. Valeria Fraschetti, GR2.
8: La flessibilità sui conti accordata da Bruxelles all'Italia per gli investimenti green. Interviene la Premier Meloni con un video sui social. Ascoltiamo un passaggio.
15: Un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione e con pazienza e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'intera Europa. E vale anche per quello che è accaduto qualche giorno fa con l'accordo raggiunto sempre in Europa sul nuovo regolamento rimpatri.
8: Le condizioni dell'Unione Europea sono quelle già annunciate, misure temporanee mirate che non sostengano i combustibili fossili.
16: Gli Stati membri dell'Unione Europea che lo desiderino avranno un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL annuo per un periodo di 3 anni e con un tetto massimo cumulativo dello 0,6% del PIL. Lo ha deciso la Commissione Europea per poter affrontare la crisi energetica determinata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. La misura rientra nella clausola di salvaguardia nazionale già concessa per le spese nella difesa ed è stata ufficializzata a Bruxelles dal commissario all'economia Dombrovskis. Risultato, lo ha definito il ministro dell'economia Giorgetti, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. Per l'Italia si apre uno spazio potenziale che può arrivare fino a circa 13-14 miliardi di euro nell'arco di 3 anni. Non si tratta di una deroga illimitata ma di un margine significativo. La flessibilità concessa non riguarderà esclusivamente gli investimenti tradizionali, tuttavia non potrà essere utilizzata per sostenere l'acquisto di combustibili fossili. Paola Bonanni, GR2.
8: Gli schieramenti politici leggono in modo opposto la decisione europea e la polemica coinvolge anche i temi etici.
17: Come l'immigrazione, così l'energia, per Fratelli d'Italia 2 accoglimenti da parte di Bruxelles delle richieste del governo. Col regolamento rimpatri e l'adozione del modello Albania, col via libera più flessibilità, un disco verde accolto con soddisfazione da tutta la maggioranza, con l'eccezione della Lega, Paolo Borchia.
18: Apre l'utilizzo di risorse, ma gli effetti purtroppo li vedremo solo nel lungo periodo, mentre l'emergenza è adesso.
17: E proprio i paletti imposti dall'Europa fanno parlare le opposizioni di una vittoria di Pirro. PD 5 Stelle, AVS e Italia Viva firmano una mozione comune per chiedere di finanziare il contrasto al caro energia rinunciando al riarmo. La risposta della Commissione, dice dal Movimento Giuseppe Conte, certifica il fallimento di Meloni.
19: Briciole di flessibilità, ma per investire nelle rinnovabili, che mezzo governo ha sempre contrastato.
17: E si riapre lo scontro anche sul fine vita. La maggioranza vota perché il testo torni in Commissione. Nessuna strategia dilatoria, assicura Forza Italia, ma il Lichlein denuncia, non vogliono una legge che garantisca dignità. Continueremo a batterci. Lucio Bondi, GR2.
8: Dopo il caldo estremo, il maltempo si è abbattuto sul centro-nord, tromba d'aria a Roma, decine gli alberi caduti, allagamenti, grandinate, vento forte in Piemonte, Lombardia e Veneto. A Padova i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il tetto della Basilica di Santa Giustina. Sul fenomeno ascoltiamo il climatologo Luca Mercalli.
20: Avremo ancora giorni abbastanza freschi con altri temporali possibili fino a venerdì, poi invece una rimonta della temperatura a partire dal weekend.
21: L'ONU intanto mette in guardia sull'allarme climatico legato nei prossimi mesi al fenomeno El Niño, ribattezzato Super El Niño questa volta per la sua particolare intensità.
20: El Niño è un fenomeno che si verifica ogni 3-5 anni sull'Oceano Pacifico, è un anomalo riscaldamento della superficie delle acque oceaniche. Questo si somma al riscaldamento globale e rischia di portare dei record assoluti di temperatura planetaria. A questo anche l'Italia sarà purtroppo soggetta.
21: Mercalli, insieme alla temperatura aumenterà anche il rischio di eventi estremi.
20: Siccità oppure alluvioni toccheranno prevalentemente i paesi del Pacifico meridionale. In Italia questi effetti saranno molto più stemperati.
21: Daniele Morgera, GR2.
8: Parigi celebra Gianni Versace con la prima grande retrospettiva dedicata allo stilista assassinato a Miami nel 1997. La corrispondente.
22: È nel mio lavoro che mi troverete, amava ripetere Gianni Versace, e questa citazione che racchiude l'essenza del suo talento è il sottotitolo della mostra parigina che da domani e per tutta l'estate del 2026 illumina le sale del Museo Maiol. La prima retrospettiva francese dedicata allo stilista raccoglie 450 pezzi eccezionali, creazioni e silhouette originali, accessori, bozzetti, oggetti decorativi, fotografie, video e rare interviste. Il percorso espositivo ripercorre una carriera dedicata alla creazione, gli esordi nell'atelier di famiglia in Calabria, l'iconografia della religione cattolica, l'ispirazione della statuaria greca e dell'opera italiana, il suo fascino per il barocco e per le stampe sontuose che hanno plasmato il suo universo. Un'immersione totale nel suo mondo intriso di talento e unicità, quello di un intramontabile genio del Made in Italy. Da Parigi per il GR2, Alessandra De Stefano.
8: E siamo allo sport, in studio è arrivato Guido Ardone. Buongiorno Guido.
23: Buongiorno Gabriella, un saluto a chi ci ascolta.
8: E allora, anche se ieri ha giocato la nazionale di calcio, non possiamo che partire dagli azzurri del tennis.
23: Ed è una giornata dalle tante e per certi versi contrapposte emozioni al Roland Garros. Non si arresta l'onda azzurra sulla terra rossa di Parigi, ci racconta tutto il nostro inviato.
24: La gioia di Cobolli e Arnaldi venerdì in semifinale, probabilmente di sera, le lacrime di Matteo Berrettini costretto all'ennesimo ritiro, la fotografia di una giornata pazzesca. Ci sarà comunque un italiano domenica pomeriggio in finale a Roland Garros. Cobolli, che usa la doccia del grande Nadal, rimonta e batte 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 Félix Auger-Aliassime. Cobolli.
25: La settimana non è ancora finita, quindi c'è un'altra partita sicuramente da giocare, sicuramente la giocherò contro un grande amico.
24: Cobolli virtualmente nella top 10, Arnaldi al numero 34, si affronteranno dunque venerdì in semifinale. Il Ligure ha sfruttato il ritiro di Matteo Berrettini all'inizio del secondo set. Andiamo ad ascoltare Arnaldi.
26: Sono contento della mia partita e del mio torneo sicuramente, semifinale è una cosa molto speciale.
24: E oggi la finale del doppio misto con Errani e Vavassori, per non farci mancare davvero nulla, Roland Garros. Emilio Mancuso, GR2.
23: E come accennavi, rischia quasi di passare in secondo piano la nazionale di calcio. Ieri sera soprattutto curiosità per il test amichevole in Lussemburgo, un'Italia decisamente sperimentale con 15 debuttanti in tutto tra titolari e subentrati dalla panchina, non un esordiente assoluto nella squadra maggiore, seppur a sua volta non ancora 21enne, più Esposito che ha firmato il gol della vittoria inizio ripresa, può essere il primo passo di un nuovo corso, come ha sottolineato il CT ad interim Silvio Baldini.
27: Abbiamo iniziato un percorso, hanno lanciato un messaggio: chi verrà dopo il 22 giugno sa che i ragazzi sono questi, che sono ragazzi che molti di loro giocano in Serie A, e queste partite sicuramente li fa crescere dal punto di vista dell'esperienza.
8: Ed è ancora lungo il percorso che porterà lo scudetto del basket.
23: Anche se ieri sera Milano ha ottenuto una vittoria importante, oltre che netta, 93-68 su Brescia, portandosi così 2-1 nella serie. Ora l'Olimpia ha la possibilità di chiudere i conti domani in gara 4, sempre in casa, ma prima, questa sera alle 20, c'è ancora gara 3 dell'altra semifinale, Venezia-Virtus-Bologna, finora una vittoria per parte.
8: In chiusura la grande atletica che sbarca all'Olimpico di Roma.
23: Per il Golden Gala Pietro Mennea, unica tappa italiana della Diamond League, parata di stelle in primis quelle di casa nostra, da Andy Diaz nel triplo, Nadia Batocletti nei 5.000, il gran finale da Prassi, 100 al maschile con Marcel Jacobs, e un parterre di primissimo ordine capitanato, per così dire, dall'olimpionico in carica, lo statunitense Noah Lyles.
8: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, caporedattrice Laura Guida, in regia Stefano Siani, Alessandro Pazienza, la linea al ruggito del coniglio da Gabriella Lepre, a risentirci nel GR2 delle 8.30.

0: E vabbè, allora, d'accordo, allora, buongiorno, sì. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Però oggi, cari amici, vorremmo rivolgerci ad una categoria particolare, che poi è una categoria a quest'ora molto, molto ampia.
1: Molto grande, molto grande, ampia.
0: Cioè quelli che sono in automobile.
1: Gli ascoltatori della radio dalla vetturetta, allora, magari che stanno andando al lavoro, ecco, o chissà dove.
0: Sono lì distesi, rilassati, perché pensano, cioè, adesso io attraverso il traffico sto un po' di tempo in macchina, tranquillo.
1: Sto un po' da solo.
0: Sento un po' di radio, magari, no? Arrivo al lavoro, parcheggio, a un certo punto tranquillo, ecco, nella mia privacy, diciamo, nella mia vettura.
1: Sì.
0: Ebbene, amici, le cose non stanno così.
1: C'è una notizia scioccante che è stata diffusa dalla BBC, questa azienda amica, concorrente, collega,
0: dilettante, diciamo, in
1: riguardo la privacy a bordo delle macchine, delle automobili. C'è questa società di consulenza che ha fatto uno studio, la McKinsey, e ha scoperto che tutte le macchine, praticamente più del 50%, sono iperconnesse con wifi, no? Tutti questi sistemi.
0: Sì.
1: E 25 marchi automobilistici, praticamente tutti, non rispettano gli standard minimi di privacy. Questi sentono e registrano tutto,
0: quindi in sostanza quello che voi sentite attraverso la radio, la musica anche,
1: sì,
0: a loro gli risulta.
1: Gli risulta.
0: Quello che voi dite con vostra moglie, quello che voi dite col vostro collega a cui state dando un passaggio, a loro gli risulta.
1: Ma anche l'origine etnica, se fate frenate tutto, brusche, sterzate,
0: allora,
1: se siete aumentati di peso.
0: Sì, perché diciamo ciò che le natiche, la pressione che le nostre natiche esercitano.
1: Se vi mettete le dita nel naso.
0: Amici,
1: ragazzi,
0: guidate, non fermi.
1: No,
0: fate
1: sappiate che
0: nulla.
1: Vi stanno, qualcuno potrebbe osservarvi.
0: Ecco, vi stanno guardando, quindi togliete quelle dita dal naso, che è un'attività molto diffusa, specie in Italia, ai semafori. Dispiace dirlo, ma dobbiamo parlarci chiaro fra di noi, parliamoci in faccia.
1: E se uno fa le corna?
0: Ecco, quello già, diciamo, ve lo perdonano magari, ma per il resto, ecco, non fate anche in auto quelle cose che uno dice, tanto sono solo pra, per dire, tanto sono solo pra, non lo fate.
1: E se uno si apparta?
0: Ecco, loro sanno tutto, amici, loro sanno tutto, quindi guidate come foste degli automi. Non date nessuna prova di debolezza, non mostratevi umani, tenete ferme quelle mani, per favore, perché loro sanno tutto anche quando siete in mezzo al traffico.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: 2-2.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
5: Iper.

0: Siamo in diretta pure questa mattina per voi. Salve a tutti da Marco Presta.
1: Ciao da Antonello Dose.
0: Allora, sono le ore 7:49 minuti 33 secondi. Siamo qui in studio schierati con un 4-3-3 grosso modo, insieme a Pagliella e Di Giovanni.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Buongiorno
0: a tutti. Allora, vorrei che voi, in quanto musici, iniziaste questa trasmissione con un minuetto del Buon Mattino, cioè un brano che in qualche modo sia un auspicio positivo per i radioascoltatori, soprattutto dia loro quella forza, quella carica per affrontare a mani nude l'inizio di giornata. So che voi avete una solida formazione culturale e soprattutto musicale, siete in grado quindi di regalare questa emozione, è vero, questo puntello psicologico ai radioascoltatori, questo minuetto del Buon Mattino,
1: questa,
0: pezzo musicale che sia un certo punto a stimolo per la popolazione e la spinga verso il pomeriggio,
1: il futuro,
0: l'entusiasmo con quella gioia. Eccolo il minuetto del Buon Mattino, eccolo.

0: mamma mia, bellissimo.
1: Pensavo peggio.
2: Bravi. Guarda, io, bravi, guarda. Io non avrei dato una lira. E invece. Ah, oh, bravi. Basta, oh, basta. Grazie.
3: Dura due ore questo.
2: No! Benvenuti. Al ruggito del coniglio in diretta per voi sulle frequenze di Radio 2. Voi dite la verità, come state? Di non fate sempre se
1: so.
2: Ah, no, bene,
1: ma guarda, c'è un piccolo dolorino, però...
2: No, ma non diceva a te, diceva ai radioascoltatori. Adesso il dolorino di Di Giovanni. Come state, cari amati radioascoltatori? Lo so, d'accordo, vabbè, piano piano, piano piano, piano piano, un piede dopo l'altro, pede temptin, come dicevano i latini, si giunge, non so esattamente dove,
1: a
2: comunque si,
1: giorno,
2: si giunge. Cari amici in ascolto, volete sapere che è successo ieri? Hanno detto no. Ma allora chiudiamo qui la trasmissione.
1: No, abbiamo scelto delle notizie apposta, no?
2: Allora ve lo richiedo, voi anche fingendo, dite sì. Volete sapere quello che è successo ieri? Hanno finto, hanno detto sì.
1: Chi tace acconsente,
2: allora,
1: certo.
2: Cari amici in ascolto, al povero onorevole Emanuele Pozzolo non gliene va dritta una.
1: Ma chi, Pozzolo?
2: Povero, esatto. Il povero Pozzolo. Che gli è successo? Lui, se vi ricordate, è quello che sparò la notte di Capodanno alla festa di Del Mastro.
1: Sì.
2: Ha sparato, ha avuto un momento di entusiasmo e pum! E ha ferito un ragazzo.
1: Ah, coscia, bene, come
2: alla coscia.
1: Sì.
2: Adesso ne ha fatta un'altra. È uscito fuori strada col suo SUV nel Biellese. Perché?
1: Perché?
2: Perché? Dice sfortuna, asfalto sdrucciolevole. No, guidava in stato di ubriachezza.
1: Ma che davvero?
2: Era ubriaco. Allora, questo signore, la domanda è, questo signore, ma perché si è dato alla politica? Questo spara a casaccio, si embriaga e va fuori strada con la macchina. È un talento strappato alla rap. Non la politica. Io, guarda, Pozzò, che se tu facevi il rap, tu adesso vincevi Sanremo.
1: C'avevi i soldi.
2: Baby Gang, al confronto tuo, sembra Garrone del Libro Cuore, siamo sinceri. E comunque, fatemelo dire, lo stato di ubriachezza, in questo caso, ha anche una valenza politica.
1: Addirittura.
2: E spiega il perché Pozzolo recentemente ha aderito al partito di Vannacci. era ubriaco. E allora tante cose si giustificano anche, dai.
1: Però arrivano anche notizie ancora più divertenti, polemiche risate per la campagna della Regione Liguria.
2: Calli.
1: La Regione Liguria, per pubblicizzare le case di comunità, che sono i nuovi presidi medici territoriali, un po' snobbati dei cittadini, che dovrebbero servire ad alleggerire il peso sui pronto soccorso.
2: Però i cittadini diciamo che non si fidano tanto.
1: Un bel genere va dal medico che conosce.
2: È così.
1: Allora, quindi la Regione ha fisso dappertutto dei manifesti con sopra la scritta "La nuova sanità ligure".
2: Benissimo.
1: E a seguire questo slogan: "Diarrea, vai alla casa della comunità".
2: No,
1: è vero, guarda, non è fake news, cioè, c'è su tutti i giornali.
2: E soprattutto c'è sui manifesti appesi in Liguria. Qual è la frase esatta?
1: "Diarrea, vai alla casa della comunità". Sì, beh, alla casa della comunità se fa in tempo. Con quei sintomi, no? Per onestà dovrebbero almeno scrivere pure, altrimenti entra nel primo frattone che incontri.
2: Entra in quel cespuglio e lì.
1: Sono momenti drammatici,
2: Ma perché hanno scelto proprio?
1: Ma che ne
2: fra
1: ne
2: i tanti possibili disturbi.
1: Se ti senti poco bene,
2: se hai un po' di nausea, se ti gira la testa, no, proprio diarrea hanno voluto.
1: E lì sono pubblicitari.
2: Sarà quello. Amici, sono le 7:54 minuti. E a quest'ora, a proposito di prescrizioni mediche, fa molto bene a tutti noi un Obiaba. Ecco, adesso abbandonatevi a questo Obiaba, starete meglio. Dai!

0: stiamo molto meglio, amici. E allora possiamo dirvi che il ministro dell'economia Giorgetti, nelle cui mani esperte ci affidiamo, è molto soddisfatto.
1: Ah, perché?
0: Perché l'Unione Europea ha accettato di concederci, in quanto Italia, più flessibilità sui conti.
1: Ma dai!
0: E come no, per quanto riguarda le energie rinnovabili.
1: Ma dai, meno alla fine hanno accettato.
0: Sì, sì, ci prestano 14 miliardi in due anni! Ragazzi, sono tanti soldi, 14 miliardi in due anni, però c'è una condizione, hanno posto una condizione, e cioè la riforma del catasto.
1: La riforma del catasto? E che c'entra la riforma del catasto?
0: E come che c'entra, Antonè? Se non gli restituiamo i soldi, ci pignorano casa.
1: No!
0: È così! Almeno se noi facciamo la riforma ci hanno i dati precisi e risparmiano sulle misure.
1: Eh sì, perché gira voce che con i debiti noi siamo poco seri.
0: Antonella, non è vero, questo non è vero.
1: Vabbè, parliamo di scienza. C'è uno studio pubblicato sull'eminente rivista scientifica Macrobiome che annuncia che sono riusciti a cucinare, pensa, il pane che mangiava Ötzi. Vi ricordate la mummia di Similaun?
0: Come no?
1: Analizzando il microbioma intestinale della mummia, che è di 5300 anni fa, hanno individuato e utilizzato il lievito madre del tempo delle glaciazioni.
0: Mamma mia!
1: Capito? Però dico una cosa, non è il lievito madre,
0: no,
1: è il lievito trisavolo.
0: E in effetti...
1: E basta, 5300 anni fa. E poi scusate, già strappare il pane di bocca alla gente è brutto, ma strapparglielo pure dall'intestino, francamente, mi sembra troppo.
0: È troppo. Povero Ezzi, non trova pace sto, benché diciamo ormai si è ridotto a un ciondolo di portachiavi, però insomma rispettiamo il povero Ezzi.
1: E parliamo di quel bell'ambiente elegante dei reali europei.
0: Ah sì?
1: Eh sì.
0: C'è un ambiente elegante?
1: Beh dai, le case reali sono un punto fermo in questa confusione generale.
0: È vero, quanto è vero quello che dici? Quanto è vero?
1: Allora, c'è stata la visita di Stato dei principi di Monaco in Spagna.
0: Sì, sì.
1: Charlene col principe Alberto sono andati a trovare Letizia e il re Felipe.
0: Benissimo.
1: Felipe IV, se
0: è stato questo incontro regale, così vogliamo.
1: Il problema è che quando sono arrivati alla reggia, la principessa Charlene di Monaco ha fatto l'inchino. Ha fatto l'inchino alla regina Letizia.
0: Ma quella è una pari grado.
1: È posta.
0: Non si fa.
1: L'ha fatto bene, peraltro. Ha fatto un bellissimo inchino. Lei è una sportiva.
0: Sì.
1: Però non si è regolata, capito? Tenuta a farlo.
0: Ha dato una capocciata. Non si è regolata. Cioè, lei improvvisamente, regina, di fronte a regina, diciamo la verità.
1: Certo.
0: Si è inchinata. Ma dimmi te.
1: Però non doveva farlo. Il protocollo non lo pretendeva.
0: E allora di che vogliamo parlare?
1: Guarda che i saluti sono un momento delicato.
0: Perché si rischia la gaffa.
1: Sì, continuamente.
0: Io mi ricordo, faccio un esempio, eravamo in Accademia, l'Accademia Arte Drammatica, c'era un attore importante che ci aveva, peraltro bravissimo, che ci aveva tenuto un corso e alla fine, presi dall'entusiasmo per salutarlo, ciao, e gli abbiamo sbagliato nome.
1: Non ci credo.
0: Sì. Io e l'amico Giancarlo Cosentino, lui a dire la verità, l'ha chiamato con un altro nome. Quindi succede di fare una gaffa al momento dei saluti.
1: Anche se non è un'autorità, una persona importante. Io in Giappone si fa l'inchino e si rischiata veramente la capocciata.
0: La capocciata.
1: Perché come fai a calcolare?
0: E allora parliamone.
1: La gaffa al momento del saluto. Questo vi chiediamo di raccontarci oggi. Telefonate all'800-800-002.
0: Naturalmente saluto di entrata o saluto di uscita. Accettiamo tutto. Il numero è 800-800-002 per la gaffa durante il saluto, oppure scrivete sulla pagina Facebook.

0: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
0: Porca vacca, non sul tappeto! 2-2.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: 2-2. E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro.

0: È così, è finita così. No, perché diceva, riflettevamo su questo anche col maestro Di Giovanni e con Max Pagliella e ci chiedevamo, ma i Colors hanno scritto Rolling Stones,
1: sì.
0: Ma i Rolling Stones avranno scritto The Colors come... Non lo so.
1: Non mi risulta.
0: Tante volte Mick Jagger che canta The Colors, The Colors. Non lo sappiamo, vi terremo informati, amici in ascolto, ma adesso io direi di iniziare a... vogliamo escutere?
1: Sì,
0: escutiamo.
1: Ascoltiamo le vostre esperienze su GAF che sono avvenute, che avete fatto durante i saluti.
0: Allora, potete chiamare l'800-800-002 o scrivere sulla pagina Facebook. Intanto sentiamo Alessandro dalla provincia di Como. Buongiorno Alessandro.
1: Ciao Alessandro.
2: Buongiorno ragazzi, ciao. Grazie. Allora, intrattenete i miei viaggi mattutini.
0: Grazie a te.
2: Mille.
0: Grazie a te Alessandro. Bravi. Allora, bravi. Alessandro caro, che succede?
2: Dunque, allora, 2006, manifestazioni a Sestriere per le Olimpiadi invernali, sì, nel periodo pre, e organizzano questo spettacolo Spinocchio. Tra gli non io, organizzano, io sì, facevo tra le altre cose in quel periodo il chitarrista, per cui ero in una band che era stata invitata lì. Va bene, tra gli altri, visto che ha scritto quel bellissimo album su Pinocchio, invitano Edoardo
0: Bennato. Certo.
2: Edoardo Bennato. Facciamo lo spettacolo, il primo giorno era su più giorni e la sera andiamo a cena, sì, e ci ritroviamo nello stesso locale. Io ero con la mia band e con altri artisti, eccetera, e a un certo punto, siccome ho una certa età e ho imparato a suonare la chitarra alle medie, sì, con le canzoni di Bennato, dico vado, mi avvicino e gli dico: Eugenio, guarda, scusa di interrompere, ho iniziato con te, tu per me sei il mio, sì, questo, sì, mi guarda e mi fa: Alessà, bello che hai iniziato, poi tu sei più bravo di me, ma mi spiace, io sono Edoardo.
0: Ed è il mio fratello Eugenio.
1: È terribile.
0: No, lo so. Uno vorrebbe morire, Alessandro, uno vorrebbe morire in quei momenti, ma è tardi. È tardi per recuperare, per rimontare. Alessandro, ti abbraccio perché a noi è successa proprio la stessa identica cosa, quindi capisco il tuo imbarazzo.
1: Ci scrive Alessandra, mia suocera, salutando il genero di un'amica, gli ha detto: ho un nome bruttissimo, mi chiamo Alvara. E lui risponde: io mi chiamo Alvaro.
0: Ecco, ma quindi come? Abbiamo un nome brutto in due, diciamo, in comproprietà. Però c'è da dire che Alvaro al maschile è più sentito di Alvara. Sì. Alvara è proprio, diciamo, infierire. Ecco, sentiamo Andrea a Torino. Buongiorno.
1: Andrea.
3: Ciao, buongiorno ragazzi. Buongiorno.
0: Andrea, cosa hai vissuto, Andrea?
3: Ho vissuto una cosa divertente. Dunque, vado a prendere mia moglie in ufficio. Le sì.

0: già fuori dall'edificio,
1: sì.
0: Di fronte all'ufficio passa la strada, siamo in città praticamente, e di fronte, dopo la strada, c'è un parcheggio auto, quindi io parcheggio l'auto, sì. La saluto già dalla parte opposta di questa strada, poi passa un pullman davanti, e lei non mi, no, e io non ce l'ho più, passa il pullman, lei non, ero scomparso,
1: sì.
0: Praticamente salendo sulla una banchina dove ci sono degli alberi e c'erano anche dei cartelli, c'era un cartello costituito da due pali e la parte orizzontale con, non mi ricordo che pubblicità ci fosse, io praticamente salendo, ho calcolato l'altezza, mi sono trovato il cartello altezza faccia, ho battuto una nasata contro questo cartello che mi ha ributtato indietro, mi sono trovato steso per terra con un signore che mi stava guardando e diceva tutto bene, stai tranquillo,
2: ma lei è ubriaco, invece tu eri distratto perché stavi salutando, poverino.
0: Stavo salutando praticamente, sai come è finita la cosa? Sono andato con mia moglie dentro il suo ufficio in bagno a medicarmi il naso,
2: credo.
0: Mi stava colando.
2: Mamma mia.
0: E gli occhiali, fortunatamente non si sono spaccati, dai, sono solo volati via nel grave nell'impatto.
2: Morire per un saluto, dico, tante volte insomma è fastidioso, ecco, diciamo la cosa. Quindi guardate sempre avanti anche quando salutate. Grazie Andrea.
1: Surreale il saluto che ci racconta Ciccio. Dico, ciao, come stai? Bene, dai, tu? Anch'io, dai, su.
2: Sì.
1: Ah, ma tu non sei Ciccio,
2: Ecco.
1: Tu non sei Roberto.
2: No.
1: Vabbè, due
2: strane, si sono. Comunque educazione, non vuol dire.
1: Anche questo.
2: Davide a Udine, buongiorno Davide.
1: Davide.
3: Buongiorno a tutti.
2: Allora, Davide, che gaffe durante un saluto?
3: Sì, perché recentemente ho dovuto andare a Milano al funerale della mamma di un mio amico d'infanzia.
2: Sì.
3: E quindi al momento dei saluti finali, dopo che gli avevo fatto le condoglianze, io dovevo tornare a Udine. Gli ho detto, vabbè, dai, allora spero di vederci un altro momento, un po'. E comunque, vabbè, dai, salutami i tuoi genitori.
2: Ecco, salutami i tuoi genitori dopo. Però, Davide, io lo capisco.
1: Ma proprio, dai.
2: Basta un momento di distrazione.
1: Avresti potuto dire qualsiasi altra
2: cosa. Salutami tua cugina, per dire, salutami gli zii. Nonno, come sta? Ma proprio salutami, succede. In buona fede, succede. Grazie. Davide, ebbene, amici cari, noi vi si invita a essere tosti, duri, coriacei ad affrontare la vita, vero? A muso duro, anche se magari uno non ha quella disponibilità economica, può succedere,
1: però magari
2: succedere.
1: Un colpo di fortuna, magari ti arrivano questi soldi.
2: Uno dice, magari io non ho la stessa situazione economica che hanno tutti, perché tutti hanno 73 milioni di euro grosso modo, tutti ce l'hanno,
1: 73 milioni
2: ce l'hanno,
1: è
2: tutti.
1: La cifra giusta,
2: dice, io non ce l'ho, non importa, amici, bisogna andare avanti lo stesso.

facciamo di meno, 42, troppi, sempre troppi, 38, 20, 12 milioni e stop, va bene anche 500 euro.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. 2-2.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
4: 2-2. Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
7: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
7: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
7: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
7: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
8: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.
9: No, questa è una brutta notizia.
10: Sì, secondo me l'Unione Europea un po' ce l'ha con noi, di sadismo, dai.
9: Perché dici questo?
10: C'è stato l'aggiornamento dei dati Eurostat. L'Eurostat è questa commissione che si occupa proprio di dati statistici dell'Unione.
9: Ah, non è un treno?
10: No, l'Eurostat. No, quello è l'Eurostar.
9: Ho sbagliato.
10: Hanno voluto fare una comparazione, secondo me per cattiveria, degli stipendi nei vari paesi dell'Unione, media.
9: Sì.
10: E l'Italia non sta messa benissimo.
9: Vabbè, adesso non dire.
10: Siamo in coda.
9: Coda?
10: C'è una media di 20-30 mila euro, se ti va bene, all'anno. Lontanissima da altri paesi, paesi scandinavi, la Francia, la Germania. In Svizzera c'è una media di 70 mila euro.
9: Lo svizzero medio, hai capito lo svizzero medio?
10: No.
9: Poi lo chiamano medio.
10: È chiaro che uno si deprime un pochino, dai, perché noi guadagniamo meno.
9: Ci abbiamo degli stipendi, diciamo, delle fetecchie, se vogliamo. Ebbene, questa storia dei nostri stipendi ha ispirato gli artisti Paiella e Di Giovanni, che ci regalano questo piccolo capolavoro. Prego.

0: riunione. Dai, non lo fare.
1: No. Non lo fare che è meglio, ecco.
0: La Francia. Più su. Germania.
1: Sì.

0: paesi dell'Unione.
1: Sì.
0: Dai, non lo fare.
1: Vabbè. Non lo confrontate con i paesi dell'Unione, il vostro stipendio, perché si va incontro a un'amarezza. Grazie a Paiella e Di Giovanni, ma dobbiamo tornare a parlare di gaffe fatte durante i saluti.
2: Succede di tutto, eh? Sentiamo il racconto di Riccardo dalla Spezia.
1: Buongiorno Riccardo.
3: Buongiorno a voi, miei fedeli compagni di mattinate, da quando siete nati.
1: Grazie,
3: praticamente,
1: Riccardo,
3: radiofonicamente.
1: Grazie. Allora, che ti è successo?
3: No, non è successo a me, è successo a un mio caro amico, oggi stimato professionista, che praticamente nei primi anni Ottanta era entrato in corrispondenza, proprio via lettera, come si usava a quei tempi, con il colonnello Bernacca.
1: Ah, bene.
3: Perché questo mio amico voleva fare il meteorologo.
1: Sì.
3: E prete Bernacca gli rispondeva con delle eleganti lettere scritte a mano proprio, come si usava un tempo.
1: Sì.
3: E lui una volta non sapeva come chiudere la lettera, gli chiedeva continui consigli su come intraprendere la carriera di meteorologo.
1: Sì.
3: E se non che una volta non sapeva come chiudere la lettera, con che formula elegante, ha detto copiamo la lettera, l'ultima del colonnello Bernacca.
1: Certo.
3: Solo che non riuscendo a decifrare bene il saluto,
1: sì,
3: la formula di saluto, probabilmente era un distinti saluti.
1: Certo.
3: E lui ha copiato e ha scritto puditi saluti.
1: Da come?
3: Volta lì,
1: Uditi saluti.
3: Da quella volta lì Bernacca non gli ha più risposto.
1: Sì. Aveva ragione il povero colonnello Bernacca. Uditi saluti. Non è male. Allora, quando copiate qualcosa, appurate che abbia un senso. Grazie Riccardo.
2: Però sai, uno viene preso magari dall'abitudine. Giulia, mi hanno fatto una consegna, un rider di cibo a casa, e mi hanno detto andando via buon appetito signora, e io ho detto buon appetito anche a lei.
1: Ma quello sta lavorando. Sentiamo Rita che ci chiama invece da Palermo. Buongiorno Rita.
4: Buongiorno conigli, buongiorno, allora, che piacere sentirvi.
1: Rita,
4: allora, vi
1: che
4: racconto
1: è successo?
4: Questo l'ho fatto quando avevo 6 anni, primo giorno di scuola, dalle suore. Mi accompagna mia sorella, che è più grande di me di parecchio, in coda per entrare al portone, tutte queste bimbe meste col grembiulino, bla bla. E tutte le bimbe prima di me dicevano molto rapidamente e con voce bassa, salutavano le suore con sia lodato Gesù Cristo.
1: È un classico, sia lodato Gesù Cristo.
4: È un classico, ma a me chi me lo doveva dire a 6 anni?
1: Poverina.
4: Cercavo di capire, ma come si salutano queste qua?
1: Che dicono?
4: Sia lodato Gesù Cristo, sia lodato, ma che dicono? E allora mi è venuto, salutatemi Gesù Cristo.
1: Salutatemi Gesù Cristo. Però guarda, Rita, quelle sono suore, quindi hanno un rapporto diretto con la divinità. Quindi dire salutatemi Gesù Cristo non è sbagliato del tutto, E loro come hanno reagito le suore, scusami se?
4: Loro hanno riso, ma non vi dico quello che è successo a casa. Per anni sono stata quella che diceva salutatemi Gesù Cristo.
1: Salutatemi Gesù Cristo, vabbè. Rita, buona giornata. Ciao.

0: vabbè, lei dice it's so easy, è così facile, ma mica è sempre facile, cara Olivia Dean.
1: Però c'è una bella notizia che arriva dalla scienza, dal congresso, 70° congresso annuale della società biofisica.
0: No, scusami, congresso?
1: Congresso annuale.
0: Avevo capito un'altra cosa. Sei tu che devi scandire bene,
1: Antonello. Cattolica di Lovano in Belgio.
0: Per carità,
1: Scoperto l'interruttore del sistema nervoso che spegne il prurito, in genere qualsiasi genere di rodimento.
0: Ecco.
1: È una molecola, TRPV4.
0: Sì, se oltre al problema dermatologico questo interruttore funzionasse anche a livello emotivo, cioè quando c'hai il rodimento, tu giri l'interruttore.
1: Pillola e ti passa.
0: Magari. Allora, attenzione, amici, a proposito di rodimento, può succedere che in concomitanza con un'occasione speciale, che ne so, un compleanno, un matrimonio, un anniversario, uno riceva un regalo.
1: Un regalo.
0: E può anche essere che questo regalo fa schifo. Diciamolo fuori dai denti. È un ciofecone.
1: Va bene che a cavallo nato non si guarda in bocca, però se il regalo è brutto, è brutto.
0: È brutto,
1: oggettivamente
0: è brutto. Quando è brutto, è brutto.
1: Fastidioso, fatto apposta. O anche ricevuto, fatto appositamente.
0: Allora, può succedere che arrivi il regalo orribile. Allora, raccontateci il regalo più brutto, più inspiegabile che vi hanno fatto, che voi avete fatto.
1: Ah, è facile partecipare, basta telefonare, come sapete, all'800 800 002.
0: Ecco, questo è un sistema, un metodo, diciamo, c'è il cosiddetto metodo telefonico, 800 800 002, ma per gli introversi vi è una preziosa alternativa. È sempre quello.
1: Scrivere un messaggio sulla pagina Facebook.
0: A cavallo nato non si guarda in bocca, raccontateci l'orribile regalo che avete ricevuto o che avete fatto. Ribadisco sempre l'800-800-002 e do la linea al giornale radio.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
5: 2-2. Pronto?
6: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
5: All'unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo, ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unice.it.
7: 2-2. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: 2-2.
9: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: 2-2.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
12: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
7: 2-2.
13: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: 2-2.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
14: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Sono le 8:30.
18: RAI GR2.
19: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. La tragedia dei quattro braccianti ventenni dati alle fiamme in Calabria. La ministra Calderone sarà domani a Cosenza per un vertice su caporalato e lavoro irregolare. In giornata interrogatorio di garanzia per i due pakistani arrestati accusati di omicidio pluriaggravato. Dalla Calabria a Milano, dove prosegue sempre per il reato di caporalato l'inchiesta sullo sfruttamento di lavoratori utilizzati nella costruzione di un edificio diplomatico statunitense.
20: Il cantiere è blindato, protetto da filo spinato e per accedervi i lavoratori devono consegnare i propri telefoni. Nessuna possibilità di fare fotografie né di comunicare all'esterno. Accesso precluso anche ai sindacati, che sono tornati in presidio a reclamare il rispetto dei diritti dei lavoratori. Riccardo Piacentini, segretario Fillea CISL.
21: Siamo qui anche per chiedere un tavolo con l'azienda, perché dove siamo presenti nei cantieri il nostro ruolo è di riportare al contratto, di riportare alle normative, di riportare alla dignità del lavoro.
20: Dignità che secondo le accuse della procura veniva negata dalla CADEL, l'azienda indagata per lo sfruttamento di centinaia di operai, pagati meno di 2 euro all'ora. Intanto resta in carcere a Bergamo il manager per l'Italia della multinazionale, Ulas Demir, bloccato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per tornare a Istanbul. Milano, Luigina Venturelli, GR2.
19: E sarà un pellegrinaggio anche sulle rotte dei migranti, quello di Papa Leone in Spagna. Sabato il pontefice sarà a Madrid e la visita si concluderà l'11 e il 12 giugno alle Isole Canarie, a prodo delle traversate atlantiche. La grazia Nicole Minetti, la Procura Generale di Milano conferma il parere positivo regolare l'adozione del bambino uruguaiano.
22: La Procura Generale di Milano conferma il parere positivo alla grazia concessa a Nicole Minetti. Dagli accertamenti risulta che l'iter per l'adozione del bambino uruguaiano è regolare. Tutto era iniziato da un'inchiesta del Fatto Quotidiano che metteva in dubbio il suo cambio di vita, ma dopo gli accertamenti di Carabinieri e Interpol, la magistratura ha stabilito che i fatti riportati non corrispondono al vero. Confermato il grave stato di salute del minore, che ha bisogno di cure costanti negli Stati Uniti, con la necessità della presenza della madre adottiva. Smentite inoltre le presunte feste con droga e sesso nella villa in Sud America dove l'ex igienista dentale risiede con il compagno Giuseppe Cipriani. Né ci sono pendenze giudiziarie a carico dell'ex consigliera regionale coinvolta nei casi Rubi e Rimborsopoli. Il Ministero della Giustizia ha trasmesso gli atti alla Presidenza della Repubblica che aveva richiesto verifiche urgenti. Il ministro Nordio al TG1.
23: Si tratta di notizie fasulle puramente inventate.
22: Intanto i legali dell'ex consigliera si dicono pronti a chiedere i danni agli organi di stampa coinvolti. Claudio Vigolo, GR2.
19: Stati Uniti, Trump sotto pressione al Congresso. Alla Camera passa una mozione di fatto simbolica per chiudere la guerra con l'Iran. 4 repubblicani votano con i democratici. Il presidente torna ad annunciare un accordo con Teheran entro il fine settimana, subito smentito dai Pasdaran. Proseguono i negoziati. E fra tregua annunciate e tregue violate, firmato un accordo per il Libano, Israele torna ad attaccare Gaza City, l'inviata.
24: Cessate il fuoco, messo alla prova Gaza, dove raid israeliani contro alcuni appartamenti uccidono 9 persone, tra cui 4 bambini. Intendeva lasciare la striscia l'ingegnere palestinese Mahmoud al-Najjar, che ha ottenuto un master all'Università Tor Vergata di Roma, quando lunedì scorso, diretto in Italia, è stato arrestato al valico di Kerem Shalom Per Israele un miliziano del 7 ottobre, la famiglia respinge le accuse e le autorità italiane seguono il caso. L'Europa non ha il fegato per schierarsi contro i barbari, dichiara il premier israeliano Netanyahu in un'intervista in cui minimizza i recenti scontri con Trump. Alla fine appianiamo sempre. Israele e Libano annunciano di avere raggiunto un accordo per rinnovare il fragile cessate il fuoco, con zone di sicurezza dalle quali Hezbollah dovrebbe essere bandito. 48 morti in Libano ieri e un paramedico ucciso in un raid israeliano stamane confermano la difficoltà di trasferire gli accordi sul terreno. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR2.
19: E siamo allo sport. Debutto vincente per l'Italia dei giovanissimi, guidata dal CT ad interim Silvio Baldini. Pio Esposito firma l'1-0 nell'amichevole in Lussemburgo. Domenica altro test a Creta contro la Grecia. A Roland Garros oggi Sara Errani, Andrea Vavassori a caccia del titolo della finale del doppio misto. Giornata di riposo invece per i due nerazzurri, i due azzurri, protagonisti domani di uno storico derby in semifinale. Flavio Cobolli, che ha eliminato il canadese Ojé Aliassim, e Matteo Arnaldi, grazie al forfè di Berrettini. Sarà una sfida tra vecchi amici, come racconta lo stesso Arnaldi.
0: Abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, però fuori dal campo siamo amici, spesso ci alleniamo insieme. La prima partita che abbiamo giocato era ai campionati italiani under 14, siamo cresciuti insieme.
19: Musica dal 1979 ad oggi, tornano con un nuovo singolo gli Europe. Si chiama Il culto dell'ignoranza, citazione dello scrittore Asimov, ed è un estratto dal prossimo album in uscita in settembre, un pezzo che ha tutta l'energia della band svedese che sarà in concerto a Roma il 7 luglio. E la linea torna al ruggito del coniglio, il prossimo giornale radio alle 10.30, a tutti buon ascolto.

0: ci aiuti.
1: Sono le 8:37 minuti, 35 secondi e stiamo per aprire un capitolo doloroso del programma, e cioè quello in cui si permette a voi, amici radioascoltatori, di raccontare di quel regalo brutto. Ma fatemi dire, brutto.
2: Veramente brutto, non brutto. Vi tenete questo dolore dentro. Aspetta. Telefonate, sfogatevi.
1: Controllati, sì. Antonello, volevo finire il concetto. Quel regalo veramente brutto che avete fatto. Quel regalo veramente brutto che avete ricevuto. Riprendi, prego.
2: Beh, telefonate all'800 800 002. Sai, mi ha colpito un po' questa notizia. Una pennellata di eleganza nel mondo del calcio.
1: Hai detto una frase cosa... già disgustosa di per sé. Una pennellata
2: di eleganza.
1: Di eleganza.
2: Allora, c'è stato, è diventata notizia importante questo sfogo del CT della Nazionale, Baldini.
1: Aspetta, ad interim, perché dopo la dipartita, in senso buono dico, di Gattuso, si sta attendendo di conoscere il nuovo allenatore della Nazionale. Intanto hanno messo Baldini, che è il CT dell'Under 21.
2: E lui si è sfogato, ha detto perché il calcio italiano non funziona.
1: Perché?
2: Perché a dirigere questo sport così bello, così amato, ci sono troppi lestofanti. Sì. Ha usato questo termine antico che non si usa più.
1: Io però vorrei fare i complimenti e dedicare un applauso a Baldini.
2: Lestofanti, perché si è regolato, poteva dire molto peggio.
1: Però è bello che abbia usato un termine aulico, un termine bello, con una sua eleganza. Di una lingua italiana che ormai, insomma, non esiste quasi più.
2: Perché noi da bambini si usava, che ne so, il maramaldo, cioè un marrano,
1: manigoldo oppure mariuolo, che ha un'origine napoletana, ma è un bel termine. Quindi comunque complimenti a Baldini per la scelta, anche perché, appunto, come dicevi tu, se si fosse lasciato andare avrebbe usato termini brutti, diciamo, e invece
2: vede,
1: tutto sommato
2: li frequenta.
1: Vabbè. Comunque sia, attenzione amici, oggetti ricevuti in regalo che sono indimenticabili. Sentiamo la testimonianza di Adriano a Roma.
2: Adriano!
3: Ciao, eccoci. Adriano. Salve a tutti, ricezione storica.
1: Bentornato. Grazie a te per la pazienza. Adriano, che è successo?
3: Che abbiamo fatto uno scherzo a mia suocera, io e mia moglie. Lei è americana e quando andammo negli Stati Uniti le prendemmo una cosa per farle uno scherzo, una specie di meccanismo che serve per togliere le pelli secche dai piedi. Ma che assomigliava preciso, ma veramente preciso, a un grattaformaggio.
1: Mamma mia.
3: Okay, allora noi gliel'abbiamo regalato, tornati in Italia, gliel'abbiamo messo in una scatola di un grattaformaggio.
1: Sì.
3: E gliel'abbiamo regalato. Lei, con molta sorpresa, ci ha detto: ma io di questo che cosa ci devo fare?
1: E voi gli avete detto: cara suocera, sfregaci sopra quelle tue zampe e non lo fare sulla pasta, magari. Ecco.
3: Esattamente, era una cosa un po' da malati di mente, ma è andata così.
1: Però vedi che il regalo orribile può anche però causare qualche risata, tutto sommato.
2: Alla fine
1: c'è un risvolto positivo pure in quello. Grazie, Adriano.
2: Allora, qui c'è Alessandra su Facebook che apre un capitolo interessante, secondo me. Ma vogliamo parlare delle care amiche che fanno gioielli o altri oggetti con le proprie mani, delle cose obbrobriose che puntualmente a Natale, al compleanno te regalano ste ciofeche?
1: Sì.
2: E tu non puoi dire: oh, che bello! Poi dici: ma quando metto questa cosa?
1: No, ma perché dovrei metterlo soprattutto? Ti portano questa specie di regali, gioielli che neanche una scuola Navajo si metterebbe. Sono delle cose orribili.
2: No.
1: Poi vogliono anche venderti dicendo: se devi fare un regalino a qualcuno.
2: Pensaci. A me una volta hanno regalato della crema idratante, ma puzzava di rancido, ti assicuro.
1: L'avevano fatta loro.
2: Sì.
1: E Dio solo sa come.
2: Ma
1: ecco,
2: che
1: diciamo.
2: Ne so.
1: Sentiamo Giulio a Bologna. Buongiorno, Giulio.
2: Giulio?
4: Buongiorno a voi, Giulio. Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: Grazie, Giulio. Allora, che cosa è successo?
4: L'orrore ha necessità di essere trasmesso, diluito.
1: Sì.
4: Voi me ne offrite l'occasione.
1: Sì.
4: Il mio amico Lorenzo, amico fraterno, va a Parigi, questo un po' di anni fa, e al ritorno mi riceve con questa scatola quadrata 20x20x20.
1: Sì.
4: Allora dico: chissà che cosa mi ha regalato. Vi giuro, l'orrore. Ho aperto, era un pitale
1: francese
4: riccamente decorato.
1: Decorato.
4: Appartenuto chissà a qualche
1: chi?
4: Luigi,
1: ecco.
4: Ma Non si è mai capito, aveva dei marchi, delle cose, ma comunque l'orrore è una cosa indescrivibile.
1: Il pitale francese, il pitale di Limoges, forse era Limoges, sai.
2: Ma sai, però nei negozi di antiquariato ti vendono queste cose, i bidet, non so.
1: D'accordo, ma tu vai a Parigi, la città meravigliosa, città, no? Mm. E dici, guarda, ero lì, camminavo per le Champs-Élysées e ho pensato alla tua vescica.
2: Beh, grazie.
1: E ho pensato alla tua vescica e forse alla tua incontinenza urinaria. Allora ho preso questo oggetto per te. Ma io dico, ma come gli salti? Ma era meglio la classica Torre Eiffel o no?
2: È vero,
1: Giulio.
2: A quel punto sì,
1: è meglio.
2: Il classico.
1: Grazie Giulio, grazie.
2: Paola, guarda qui, Paola, mi è arrivato un 33 giri di Mietta. Che ce faccio adesso?
1: Ora, fosse stato Mietta e Minghi al pure limite, pure.
2: Mietta, ma Mietta da sola.
1: Nella sua solitudine, diciamo così. Sentiamo Enzo che ci chiama da Lentini in provincia di Siracusa.
2: Enzo, buongiorno.
1: Buongiorno Enzo.
0: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Enzo, benvenuto. Allora.
0: In sintesi, io ho due figli che lavorano tutte e due in provincia di Bergamo, una si è laureata all'Accademia di Belle Arti e una in medicina di base.
1: Benissimo.
0: La ragazza ha disegnato, quando era a scuola, disegnò degli scheletri umani, teschi, fibbie, femori, bacini, insomma tutti pezzi, tutte ossa.
1: Sì.
0: E le regalò a me. Ecco. Quando poi mio figlio...
1: che bel pensiero però che ha avuto,
0: bel pensiero. Per cui io poi me ne sono liberato come? Li ho regalati a mio figlio, che fa il medico.
2: Ah, fa il medico, ci sta.
1: Li ha appesi.
0: Li ha appesi in sala d'aspetto.
1: Sì. Ecco. E quindi,
0: per cui insomma i suoi clienti entrano e vedono, insomma, si ricordano, ricordati che devi morire,
1: ricordati la fragilità della condizione umana. Sai qual è, grazie Enzo, sai qual è il problema del regalo orribile fatto dal familiare? Che essendo fatto dal familiare non lo butti,
2: è vero, non puoi,
1: non lo butti
2: perché si offende,
1: sì ma poi ti pare brutto anche a te, diciamo la verità. Insomma, continuate a dirci la vostra, sempre 800 800 002, il numero, oppure pagina Facebook. Rai
5: Radio 2. Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
6: È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. 2-2.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: Riascoltateci, amici, riascoltateci su
1: Ravensound.
0: Su
2: scandisci bene.
0: Chiedo scusa.
2: Rai Play Sound. È facile, no?
0: Quello lì. Amici, riascoltateci su quello lì. Come?
2: Beh, col cellulare o col computer anche.
0: Volendo, riascoltateci questa puntata, le puntate scorse, le puntate future. Vabbè, lì dovete aspettare che li facciamo, magari. E riascoltando, potrete rivivere un'emozione come quella che stiamo per proporvi adesso.
2: Roba forte.
0: Torna a trovarci Vinicius Dumarones.
2: Oh, maestro.
3: Ah, tristezza, tristezza. Ecco. Oggi la tristezza, sentite che non è una sola?
0: È vero.
3: La mia voce si è quadruplicata.
0: È vero.
3: E la tristezza 4 volte di più di prima.
2: All'ennesima potenza.
3: Reverberata. È quadruplicata.
0: È una cosa agghiacciante.
3: Pensa che sfortuna che ci avete.
0: Ecco.
3: Ma la fortuna è che, cominciando dalla tristezza, dalla disperazione,
0: dall'oblio,
3: tutto può migliorare.
0: Questo è il segreto di Vinicius Dumarones. Lui viene qua, c'è angoscia. Dopodiché la situazione può solo migliorare.
2: Esattamente. È un successo planetario, in effetti.
0: Sì,
3: un successo planetario. Perché guarda, io ti dico la verità. Cioè, non è che vengo e ti angoscio. Tu sei lì felice, che fai tutte le tue cose. Io non è che ti dico, ricordati che devi morire,
0: come succedeva in un film famoso.
3: Certo. Io ti comincio, ti guardo con occhi spenti, con bocca all'ingiù.
0: Sì.
3: E parlo poco, ma vedi nel mio biancore la tristezza della vita, l'inverno dell'anima che non si squaglia,
0: neanche con
3: Omicrongi.
0: Ecco, questa è la forza del maestro Dumarones.
3: Esattamente.
0: È, diciamo, spiritualmente bolso. Essere bolso spiritualmente gli permette di cantare gli oggetti di tristezza.
3: Perché io sono animista, voi questo non avete capito. Voi mi dite, quando mi vedete, vi toccate le parti.
0: Un po' sì, maestro.
3: Mi piace tantissimo. Sì. Ma io sono animista.
0: Animista.
3: Io ogni volta vedo telefono, vedo l'instant, vedo tue scarpe. Queste ce l'hanno un'anima.
0: Un'anima.
3: E quest'anima deve urlare sulla tristezza.
0: Infatti, molti ascoltando urlano l'anima,
2: non dire
0: l'anima degli oggetti,
3: l'anima degli oggetti
0: oggi,
3: vostri soprattutto,
0: ma lasci stare. Allora oggi quale oggetto o momento di tristezza ci canta?
3: Perché oltre oggetto diventa pure concetto, qua se falta filosofia cosa. Allora, un mondiale senza Italia
0: sarà triste. Il mondiale senza l'Italia,
2: ma tanto triste.
0: A questo argomento il maestro ha dedicato una canzone che ora ascoltiamo. Ecco.
3: La tristezza ti attanaglia, sono il mondiale senza l'Italia. Vivrei un'estate priva di emozioni per colpa di quegli 11 pipponi.
0: No, non dica così adesso.
3: Ma che figura miseranda, si è qualificata anche a Nuova Zelanda.
0: Mamma mia.
3: Di altri paesi vedremo i campioni. E noi sul divano a grattarci talloni.
0: Ecco, i talloni, sì.
3: Prima Spalletti e poi Gattuso.
0: Sì.
3: Qualche tifoso s'era pure illuso. Ma appena fu passata la sbornia, capimmo tutti che ci aveva eliminato la Bosnia.
0: No.
3: Adesso che malinconia.
0: Sì.
3: Potrei guardare Ghana, Tunisia.
0: Mamma mia.
3: Niente bandiera sul terrazzo. E tu tifoso t'attacchi
0: al
3: mio Brasile.
0: Al Brasile, sì.
3: A tristezza ti attanaglia. Sono un mondiale senza l'Italia.
0: Senza l'Italia.
3: Qui ossedamo arcanottaggio. O richiamiamo in nazionale Baggio.
0: Ma guarda che è un'idea.
3: E anche Totti.
0: Ma magari il capitano.
3: Eppure Del Piero.
0: Ma venga anche
3: Maldini.
0: Del Piero. Maldini.
3: E Cannavaro.
0: Pure Cannavaro, sì.
3: Anche Picchio Desisti.
0: No, stiamo esatto, adesso Picchio Desisti lo eviteremo.
3: Io ce lo chiamerei.
0: Al limite anche Picchio Desisti. Grazie.
3: Prego.
0: Vinicius Dumarones.
2: In effetti che tristezza.
0: Capolavoro assoluto. Ma abbiamo ancora due coraggiosi che vogliono raccontarci l'orribile regalo che hanno ricevuto. C'è Marco ad Ancona.
2: Oh Marco, buongiorno.
0: Buongiorno Marco, buongiorno.
4: Ciao conigli, buongiorno.
0: Marco, cosa è accaduto?
4: Allora, il regalo di per sé non era così orribile, però diciamo nel gesto non era un granché. Insomma, ve la faccio breve. Avete presente le sì, profumerie, sì, fanno ovviamente delle promozioni sotto Natale,
0: certo,
4: e
0: certo,
4: oltre al regalo vero che si compra danno un omaggio,
0: sì,
4: in questo caso c'era un foulard mm-hmm, di gran marca, insomma era anche sì, una bella idea,
2: sì,
4: ecco il mio regalo era l'omaggio.
2: Cioè tu hai regalato il foulard omaggio?
0: Ma come?
4: No, beh, me l'hanno regalato a me.
0: Ah, ah! Ma come ti sei accorto che era proprio quell'omaggio?
4: Aprendolo, oltre alla marca, diciamo, della gran marca, c'era la marca della profumeria.
2: Vabbè, no.
0: Però tu devi, diciamo, perdonarmi.
4: Una volta non ho più avuto brutti regali.
0: Lo credo. Mm. Certo, sono momenti di grande delusione.
2: E di grande imbarazzo.
0: Ti rendi conto che la persona ti ha fatto il regalo, tutto sommato non gli frega niente di farti il regalo. Grazie Marco, grazie.
2: Concludiamo, grazie, con Claudio di Padova.
0: Buongiorno Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Claudio, benvenuto, grazie di aver trovato il coraggio di aprire il tuo cuore a Radio 2. Cosa hai vissuto, Claudio?
1: Allora, la storia è questa. Noi avevamo un rapporto estremamente amichevole con una coppia veramente di persone amabilissime, sì, dell'est europeo.
0: Benissimo.
1: La cui signora veniva a fare, faceva la domestica,
0: sì,
1: a casa mia.
0: Sì.
1: E il rapporto che si era instaurato con questa coppia di persone era veramente amichevole.
0: Amichevole.
1: Erano,
0: ecco,
1: gentilissimi. Noi stavamo proprio, eravamo anche contentissimi di avere questo
0: sì,
1: rapporto con loro.
0: Sì.
1: Un giorno tornarono nel loro paese e quando, ad a fare una vacanza, e sì, quando tornarono in Italia ci portarono un regalo.
0: Ecco.
1: E ci consegnarono questo pacco,
0: sì,
1: voi considerate un pacco delle dimensioni di circa 60x40, alto, su, un parallelepipedo 60x40, sì, alto una decina di centimetri.
0: Cioè, una cosa seria, sì, ecco, diciamo.
1: Sì, un pacco importante. Con grandissimo orgoglio ci presentano questo pacco, noi apriamo questo pacco e dentro questo pacco c'è un quadro.
0: Un quadro
1: praticamente dello spessore di 10 centimetri circa. Questo quadro rappresentava un viadotto autostradale di profilo. Attorno a questo viadotto si vedeva del verde, era proprio da destra a sinistra di questo quadro si vedeva sto viadotto autostradale,
2: lo svincolo autostradale,
0: c'è la fettuccia di Terracina,
2: l'hanno regalato.
0: E perché? Ma voi avete chiesto perché?
1: No, aspetta, non è finito qui. Era un viadotto, ma sotto al viadotto passava un fiume, era un viadotto parzialmente, insomma sotto passava un fiume, era un ponte sul fiume. Tu attaccavi la presa, cioè aveva un filo, lo attaccavi,
0: sì,
1: e quando tu attaccavi si accendeva questo quadro.
0: Claudio,
1: si accendeva. Aspetta, non è finita qui.
0: No, ma abbiamo un altro programma dopo, Claudio. Non possiamo, purtroppo non si può andare avanti un'ora e 40. Mi pare di aver capito che il quadro era raccapricciante. È una situazione in cui pure se si mette in mezzo il ministro Tajani, non lo recuperi il rapporto con lo straniero, perché
2: finisce lì,
0: mamma mia, Claudio, grazie. Fermi tutti, onda verde.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira in mobilità. Andiamo in A23 Palmanova Tarvisio, al momento 10 km di code e traffico congestionato nel tratto tra il confine di Stato e Malborghetto Valbruna in direzione della Torino Trieste. Ci spostiamo in A22, 2 km di code per un incidente tra chiusa Val Gardena e Bolzano Nord per chi viaggia verso Modena. In Autosole sul tratto toscano, traffico rallentato tra Val di Chiana e Arezzo in direzione di Firenze. Rimaniamo in Toscana, stavolta andiamo sulla Firenze Mare, 4 km di code per un incidente, siamo tra Alto Pascio e Lucca per chi viaggia verso Pisa. Nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, si segnala 1 km di code tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. In chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli, al momento code e traffico intenso tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 17:28, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: Siamo cascati in piedi. Siamo cascati in piedi perché quando si è accasciato il poro Sinner, l'avversario non era italiano, ma in questo caso si è accasciato il poro Berrettini e l'avversario Arnaldi è italiano.
1: È italiano.
0: Siamo caduti in piedi.
1: Quindi
0: diciamo,
1: uno dei due andrà in finale comunque.
0: Eh sì, il peccato è che la semifinale sarà fra i due italiani, cioè fra Cobolli e Arnaldi.
1: Ah,
0: se no avremmo potuto avere una finale tutta italiana.
1: Vabbè,
0: la botta di megalomania. Ci ha avuto la botta di megalomania.
1: Sentivo stamattina al GR2 che Trump ha annunciato un accordo con l'Iran possibile entro questo weekend, mentre la Camera ha votato per lo stop alla guerra, quindi è stato ordinato il ritiro delle truppe dall'Iran, anche se Trump potrebbe porre ancora il veto.
0: Cioè la Camera americana ha detto... Ma che stai facendo?
1: Sì,
0: ottuso grassone.
1: Tu dovresti
0: ha usato proprio questa espressione nella Camera, ha detto ottuso grassone.
1: Dovresti avere il permesso del Parlamento.
0: Beh,
1: puoi fare come ti pare.
0: In democrazia, sì. Indubbiamente.
1: Intanto ai mesi continua a sparare droni ucraini su San Pietroburgo, notte di raid nel Golfo.
0: Mamma mia.
1: Continuano a sparare.
0: Sì.
1: Ah, poi c'è stata questa intervista al presidente Trump che ha confermato: sì, è vero.
0: Ho detto
1: a Netanyahu che è completamente pazzo.
0: Ecco.
1: Ed è per questo che tutto il mondo
0: Momento odia Israele, ha detto il presidente Trump.
1: Certo, ecco. Trump che dà un altro del pazzo, voglio dire,
0: sì.
1: È strano.
0: È come se io do del calvo a un passante, dico: ma lei non si vergogna, è calvo. Ecco, un po' la stessa cosa.
1: Il bue che dice cornuto.
0: Adesso non infieriamo su questo.
1: No, perché succedono cose strane. C'è stata proprio una protesta ufficiale dell'ambasciatore di Israele presso il nostro paese. Ha detto: non sono d'accordo con quello che ha detto il vostro ministro degli esteri Tajani. Non c'è equità nelle dichiarazioni sul Libano, perché non avete riportato anche la sofferenza degli israeliani.
0: Ma
1: in Libano c'è una voglio dire,
0: no, ma soprattutto
1: un milione di sfollati.
0: Avete invaso un paese sovrano. È un atto così come è accaduto per il Venezuela, per dire la verità. Quindi è un atto illegittimo, il che è stato riconosciuto anche dal nostro governo. E quindi, caro, come si chiama?
1: Si chiama l'ambasciatore.
0: Caro ambasciatore,
1: Peled.
0: Lei non è d'accordo con quello che dice il nostro ministro, ma sappia che tutto il resto del mondo non è d'accordo con quello che state facendo voi adesso.
1: Peraltro, quindi, c'è le Nazioni Unite che hanno inserito Russia e Israele nella lista nera addirittura degli stupri di guerra, che è una cosa orribile.
0: Mamma mia.
1: Però
0: mamma mia.
1: Pensare che
0: mamma
1: sono
0: mia.
1: State documentate queste cose, io mi vergognerei un pochino.
0: Ma allora la loro bravura è quella. Questi non si vergognano, ragazzi.
1: Però non è l'unico caso di persone che non si vergognano di niente.
0: Ecco.
1: Allora, Santanchè e truffa Covid.
0: Allora, che è innocente lei.
1: Sì, vabbè.
0: No, questo lo vogliamo dire subito. Per evitare
1: uno è sempre innocente finché non viene condannato.
0: È come no.
1: Però insomma la Corte Costituzionale ha ammesso il ricorso contro l'uso di audio occulti. Praticamente l'ex ministra si era opposta all'uso di prove come registrazioni e mail, dove risultava insomma queste questioni insomma sui contributi dell'INPS durante il periodo COVID.
0: Cioè lei non vuole che queste intercettazioni vengano utilizzate.
1: E dice perché è stata violata l'immunità parlamentare.
0: Perché se i magistrati l'ascoltano megarcerorno, ma perché è una questione di principio.
1: Si possono utilizzare come prove se tu mi hai fatto questa registrazione di ascolto.
0: Non si fa, non è educazione, ma avvertimi prima. Dice: guarda, domani ti registro, così io parlo del campionato di calcio, parlo del regalo da fare a mia cugina per il compleanno, cioè parlo di altre cose, no?
1: Certo.
0: È una questione di correttezza.
1: Anche questa storia che la Procura di Milano ha confermato, no? Il suo parere positivo per la grazia a Nicole Minetti, vi ricordate? C'è stata tutta questa
0: polemica. Perché la magistratura però ha detto perché non abbiamo ravvisato nulla.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Allora sono andato così per curiosità a controllare sul Fatto Quotidiano che ha fatto uscire questo caso e lì specificano che in realtà la Procura di Milano non ha chiesto nessuna rogatoria sulla testimone oculare che diceva che in quella villa succedevano cose strane.
0: Comunque io mi dissocio da me stesso.
1: No,
0: quindi
1: vorrei
0: andare oltre.
1: Andiamo oltre per tutto qua. Allora,
0: litigio
1: fra Calenda e La Russa. Dice: vabbè, con tutte le questioni che ci sono,
0: hanno litigato per il taglio di capelli, no?
1: Per un busto di un imperatore romano che c'è nell'ufficio del senatore del presidente del Senato La Russa.
0: La Russa.
1: E

0: Calenda dice
1: c'ha un busto di un senatore romano,
0: esatto, dice no, questo busto dice Calenda raffigurerebbe Tito e non Augusto come ha detto lei, caro presidente del senato,
1: l'imperatore romano Tito.
0: Tito. L'altro dice ah no
1: è Augusto,
0: no,
1: è Augusto.
0: No, può essere chiunque tranne Tito, perché quello aveva i capelli, questi capelli non ne ha, al limite può essere Augusto Traiano, risponde la russa.
1: Ma comunque a parte
0: capito
1: fatto,
0: su cosa si litiga?
1: Cioè, con tutti i problemi che c'ha il paese, questi stanno a litigare sull'imperatore Tito e sull'imperatore Augusto.
0: Peraltro, insomma, c'è un esperto di imperatori, uno storico, che dice: guardate, che non è nessuno di quelli che avete detto.
1: Questo è Caligola.
0: No, è l'imperatore romano medio. Cioè, l'hanno scelto così come simbolo.
1: Uno che non, insomma, non è nessuno nello specifico. Vabbè. Ecco.
0: Grandi preparativi a Barcellona invece per la visita di Papa Leone XIV, che visiterà la Sagrada Famiglia, che finalmente
1: è finita.
0: Hanno costruito la torre del Gesù, questa grande croce, e il Papa andrà lì e dirà una messa.
1: Bello.
0: Per commemorare il centenario della morte del grandissimo architetto Antoni Gaudí, che ha avuto questa idea geniale. Bello, devo dire.
1: Complimenti. Poi
0: ancora allora parliamo ancora di reali, questa volta parliamo della regina Camilla. La regina Camilla d'Inghilterra, io non l'avevo mai notato, però pare che sia una cosa che fa sempre, indossa sempre delle spille a forma di insetto. Lei ha un'intera collezione
1: di bacarozzi, di
0: insetti, falene, libellule, un'ape, la perigina. Una volta si è attaccato a un insetto stecco, un'altra volta una mosca cavallina, che è il tafano praticamente. Lei ha questa collezione,
1: questa attrazione per gli insetti che viene voglia di mettere una di quelle lampade che bruciano gli insetti l'estate.
0: Metti pure questo a Camilla.
1: Ora donna. Vabbè, è una questione di gusti, però.
0: Ognuno ha la collezione che vuole. Attenzione.
1: Devo dire, questa è particolarmente strana. Ecco,
0: e
1: siamo
0: allora
1: sinceri.
0: Vi chiediamo oggi di chiamarci e di segnalarci chi è che ha una collezione strana. Ma deve essere strana.
1: No, magari siete voi che avete una collezione strana. Una collezione curiosa, una collezione di oggetti inspiegabili. Che collezione strana avete o avete visto? Attenzione, raccontatecelo, dice sì, ma come?
0: Ma sempre telefonando, no? L'800-800-002.
1: 800, sempre quello, è 800-800-002, oppure potete scrivere naturalmente sulla nostra pagina Facebook.
2: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjot e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: 2-2.
5: Pronto?
4: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
5: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
4: 2-2.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
4: 2-2.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu. 2-2.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Minuti 50 secondi. Quante cose capitano ogni giorno? Quante ne capitano?
0: Beh, mi devi dire un numero. Ma non c'è un numero.
1: Allora,
0: tu pensa all'intero pianeta, quante cose capitano?
1: È necessario, è duopo, un approfondimento per molte di queste notizie che vanno eviscerate, fatemelo dire.
0: Così sembra una cosa
1: impressione, fa impressione, lo ammetto, fa impressione. Ma siamo noi in grado di approfondire?
0: Ma per carità, no.
1: Tu hai mai approfondito?
0: No. Talvolta sì.
1: Poca roba. Adesso ti prego. Per approfondimenti dobbiamo rivolgerci a professionisti, ad addetti ai lavori. Proprio per questo ci colleghiamo con le prove del programma giornalistico di Bianca Berlinguer per capire cosa sta preparando per la prossima puntata. Allora chiedo a regista Paolo Restuccia se è pronto il ponte radio, che vabbè, sì, è pronto il ponte radio. E allora andiamo a sentire le prove del programma di Bianca Berlinguer. Ecco, sentiamo se...
11: Stasera è finita la carta bianca, parleremo del patto di stabilità europeo, che come sapete consiste nella capacità dei ministri dell'economia di restare in piedi su una gamba sola.
1: Ma non è vero.
11: Sono nostri ospiti il ministro Giorgetti, Dua Lipa, Ciuca Scassella, Beppe Bergomi e Nonna Belarda. Con noi anche lo scrittore alpinista Mauro Corona.
1: Benissimo.
12: Ah, Bianchina, oggi voglio raccontarti la leggenda di Re Laurino, il re dei nani. Re Laurino venne tradito dal suo amore e scagliò una maledizione sugli stambecchi perché con le loro protuberanze osse gli ricordavano il tradimento.
1: Ah, per quello!
11: Tu non puoi parlare del re nano cornuto in questa puntata.
1: C'ha ragione, però.
11: E poi se la nana lo ha tradito ci doveva pure essere un motivo.
1: Adesso io
11: sei
1: però
11: sempre inopportuno e puzzolente.
1: Ecco.
12: Ma dai, Bianchina, io ho sempre pensato a te come la mia regina nana.
1: Allora
12: che ti racconti un'altra leggenda trentina al tuo Adige.
1: Sentiamo.
12: Quella dell'orso scureggione che
1: però,
12: nessun animale della foresta
1: però
12: voleva frequentare.
1: E ci credo.
11: Hai sbagliato un'altra volta. La leggenda dell'orso scureggione la dovevi raccontare durante la puntata sullo stretto di Hormuz. Niente, sbagli continuamente. Io non so più cosa fare.
1: Però c'ha ragione.
11: Hai rifiutato anche di fare da appendiabiti nel mio camerino. Ma ti rendi conto?
1: Pure quello
11: non ci metti neppure la buona volontà.
1: È vero.
12: Bianchino,
1: Bianchino,
12: ti prego. Dammi un'ultima possibilità.
1: Fammi
12: fare la scultura di legno umana nel tuo studio. Sono ancora un bel tronco di pino.
1: Non è vero, magari.
12: Ti faccio il porta ombrelli a forma di marmotta.
1: Che bello.
11: Assolutamente
1: no, e me l'aspettavo.
11: Infila il mio ombrello bagnato dentro una marmotta.
1: Ecco.
11: Ti ho detto mille volte che i porta ombrelli li voglio a forma di salamandra pezzata. Quante volte te lo devo dire?
1: Sì.
11: Quante volte ancora te lo dovrò dire? Quando finisce la carta bianca la devi cambiare.
1: Brava, la devi cambiare.
11: Ma ci fai sempre finta di niente. E poi che succede?
1: Che succede?
11: Arrivo in studio io. E sul più bello in diretta mi accorgo che la carta bianca è finita.
1: È finita.
11: Non dimentichiamoci di chi sono io.
1: Brava,
11: per favore.
1: Brava.
11: Sono una giornalista.
1: Vero.
11: Sono figlia di un grande politico.
1: Vero.
11: Un grandissimo uomo politico.
1: Sì, sì.
11: Sono figlia di Luigi Di Maio. No. Hai capito, Corona?
1: No, Di Maio. No, Bianca.
12: Posso almeno brucare un cespuglio di genziana? Sarebbe un'esclusiva per te, Bianchina.
1: Che bello.
12: Guarda che Mario Giordano non la sa brucare la genziana.
1: Questo è vero, magari.
12: L'esperienza
1: vero
12: Bianchina
1: vero.
12: Bianchina
11: basta così andiamo a pubblicare. comicità.
1: È meglio, sì, e devo dire, queste prove sono sempre vivaci, vivaci.
0: Ma quella è una trasmissione importante.

0: la domenica.
1: Un tragico caso di Saif sulle frequenze di Radio 2. Sono le 9:21 minuti 25 secondi e abbiamo un certo numero di nostri connazionali che, superando ogni barriera di dignità umana, hanno collezionato oggetti impensabili.
2: Beh, si può veramente collezionare qualsiasi cosa.
1: Purtroppo la legge lo permette. E allora sentiamo cosa state per raccontarci all'800-800-002. C'è Pietro che ci chiama dalla ubertosa provincia di Varese.
2: Ciao Pietro!
1: Buongiorno Pietro, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Caro Pietro, benvenuto. Pietro, che cosa è successo?
3: Ma niente, io quando ho sentito che avete chiesto delle collezioni strane ho chiamato, perché io ne ho una che io non ritengo strana, ma la gente che la vede sì.
1: Ecco, oddio, la gente si stupisce, il popolo si stupisce. Sì. Che cosa collezioni, Pietro?
3: Ah, io colleziono i sacchetti del vomito di aereo.
1: Bravo, oh, bravo,
2: Pietro,
1: bravo.
2: Pietro, Pietro, perché?
1: No, è bello.
2: Ma pieni o vuoti, spero.
3: Vuoti, infatti, meglio. Devo precisare.
1: Meglio.
3: Ma volevo anche dire, sì, volevo anche dire che la cosa più bella è che io ogni tanto vado a mostrarli nelle feste di paese, roba del genere, e sono molto belli da vedere.
1: Sì, sono belli.
3: Colorati.
2: Sì.
3: E poi, niente, praticamente la gente si avvicina e chiede che cosa sono. Io sono
1: seduto
3: davanti ai miei sacchetti e dico: sacchetti del vomito.
1: Sacchetti del vomito.
3: In quel momento la gente dice: belli.
1: Ah, grazie, si allontana.
2: Li Rubik, quella è dotazione di volo.
1: Sono nella, diciamo, nella sacca
2: nel
1: che
2: set,
1: sta.
2: Certo.
1: Nel sedile.
3: Ci tengo a precisare, io ho lavorato 22 anni in aeroporto, ogni tanto li trovavo, ma poi gli amici me li portavano, perché comunque sapevano che avevo questa dedica,
1: del resto,
3: questa collezione.
1: Perdonami Pietro, ma questa è una ricerca che riguarda ciò che l'essere umano ha dentro di sé. Tutto sommato c'è un risvolto filosofico,
2: ragazzi,
1: perché quei sacchetti servono proprio a mostrare ciò che l'essere umano ha dentro di sé e a volte lo tira fuori. Grazie Pietro, vedete che siamo partiti malissimo, devo dire. Ma
2: allora,
1: insomma,
2: guardiamo su Facebook, c'è Verde Primavera che colleziona bustine di zucchero con frasi belle.
1: Ah, che
2: bella cosa, dolcissima.
1: Veramente dolcissima,
2: perché
1: è il caso di dirlo.
2: Di moda, ti ricordi i mini assegni, collezionare i mini assegni?
1: Negli anni 70 c'erano.
2: O le tessere telefoniche.
1: Come no, come no. Ecco, sentiamo Ronzo a Firenze.
2: Oronzo.
1: Buongiorno Ronzo.
4: Allora.
3: Buongiorno.
1: Allora, Oronzo, grazie di essere con noi, Oronzo. Allora, che situazione ci prospetti?
3: Allora, io da quando ero giovinetto, esattamente ho una collezione un po' particolare, comincia dal 5 maggio del 1973.
1: 5 maggio, benissimo.
3: Con la pubblicità di Toscani, chi mi ama mi segua.
1: Sì.
3: E da allora fino al 2007 colleziono tutte le pubblicità che mostrano le natiche.
1: Le natiche. Ah. Questo perché è un rito propiziatorio, porta bene, diciamo, queste natiche. Ma tu c'hai anche lo slip dei 20 anni, Roberta?
3: Sì, ha una storia molto particolare.
1: Sì.
3: Fui chiamato in una trasmissione, fui invitato per constatare le natiche di Rosa Fumetto.
1: Hai voluto constatare tu di persona queste natiche, diciamo?
3: Ho fatto la perizia, per verificare se erano quelle.
2: Certo.
1: Sì. Ma la perizia, alla fine, che cosa hai detto alla fine di questa perizia?
3: Allora, intanto mi trovavo con una signora e in pubblico, in diretta televisiva, e non potevo certo sbugiardarla.
1: Per carità.
3: Non erano quelle.
1: Non erano quelle.
3: Allora, quando ci fu la prima edizione della pubblicità delle mutande, tutti pensavano che fossero le natiche di Rosa Fumetto.
1: Ma non
3: erano.
1: Le natiche?
3: Un'anonima.
1: Sì.
3: Erano di un'anonima che aveva firmato un contratto, doveva rimanere anonima per 7 anni.
1: Anonima.
3: Quando uscì lei, la pubblicità fu fatta fare da Unziker.
1: Dalla Unziker.
3: Molti pensano che sia quella, anche quella di 20 anni prima.
1: Sì.
3: Insomma, l'anonima è rimasta anonima.
1: Ecco.
3: E Rosa Fumetto ha preso tutti i meriti. Ma non era quella.
1: Non era quella. È bello questa perizia.
2: È vero.
1: Come dire. Anale, c'è questa perizia che tu hai fatto,
2: certo.
1: È importante e a posteriori, ecco, è il caso di dirlo, possiamo però affermare che non si trattava di Rosa Fumetto, la prima testimonial.
2: Allora, qui ragazzi, io sto preoccupato.
1: Sì.
2: Passi per Susanna che colleziona maialini salvadanaio.
1: E quello mi sembra anche abbastanza tranquilla come cosa.
2: Ma Rita, io colleziono tutto. Portaceneri di ceramica ce n'ho 60.
1: Mamma mia.
2: Cartoline, vecchie cartoline, 3000. Bicchierini da rosolio 200.
1: 200.
2: Etichette particolari di bottiglie, campioncini di profumo, conchiglie.
1: Ma c'hai una stanza degli orrori a casa.
2: Casa piena di monne...
1: Ma neanche Norman Bates in Psycho c'aveva una cosa del genere. Sentiamo Cristiano a Roma.
2: Cristiano!
1: Buongiorno Cristiano.
0: Buongiorno, buongiorno. Io sono una recitation.
1: Bentornato Cristiano, ma tu covinte una collezione particolare.
0: Sì, sì, perché io da un po' di anni, ora ne ho 65, colleziono statuine in ceramica di Capodimonte che raffigurano coppie di vecchietti.
2: Solo quello?
1: Cioè tu hai un RSA de Goccio a casa?
0: Però il problema è mia moglie. Perché in queste statuette gli uomini suonano gli strumenti musicali, fumano la pipa, leggono i giornali. Le mogli puliscono la verdura, sbucciano le patate e quindi mia moglie non apprezza.
1: Ha ragione però, perché questa discriminazione
2: nella ceramica?
1: Nella ceramica, per quale motivo? Mamma mia, Cristiano, grazie di avercelo raccontato. Io lo sapevo che finivamo male con questo argomento. Comunque continuate a raccontarci la strana collezione che avete o che avete visto.

0: ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
5: 2-2.
6: Pronto?
7: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
6: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5x1000.unicef.it.
8: Diletta Parlangeli,
9: Savino Zava.
8: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
9: Sì, le piccole, grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
8: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
9: E infatti lo faremo insieme.
8: Io e te da soli?
9: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
8: E allora vi aspettiamo.
10: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zava. In onda da lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18 su Radio 2.
11: Racchetera. Allora,
12: sabato prossimo in piazza San Giovanni a Santo Stefano di Briga nel Messinese,
11: sì,
12: ci sarà una grande festa.
11: Bene.
12: Si festeggiano i 100 anni di Pino Mazzullo.
11: Chi è?
12: E voi direte chi è?
11: Beh,
12: è la voce di Topo Gigio.
11: Ah, che bello.
12: Ma cosa mi dici mai? Strapazzami di coccole. Sicuramente tutti ricordiamo
11: il grande
12: voce.
11: Doppiatore di Topo Gigio, diciamo.
12: Lui
11: l'abilità.
12: Si definisce meglio creatore e interprete della propria voce.
11: Sì. Io lo accetto.
12: Bravo.
11: Accetto questa versione.
12: Grazie Pino.
11: Grazie
12: tanti
11: Pino,
12: auguri, cent'anni.
11: E grazie a Topo Gigio e anche a Velia Mantegazza e ai suoi animatti che forse qualcuno ricorderà, ma siamo nel 1712, diciamo la verità. Allora, stiamo parlando di collezioni ai limiti dell'umano.
12: Però
11: siamo sinceri.
12: Siamo già andati oltre.
11: Forse siamo andati oltre. E ciò nonostante continuano a fioccare telefonate qui all'800-800-002. Italiani veri, che sprezzanti del giudizio del mondo osano collezionare l'incollezionabile.
12: Guarda che è anche faticoso tenere in piedi,
11: sì,
12: una collezione.
11: A volte è anche una spesa, diciamo la verità.
12: Sì, costoso. Sentiamo Rossella da Civitella San Paolo, provincia di Roma.
11: Buongiorno Rossella.
13: Ciao.
11: Cara.
13: Ragazzi.
12: Ciao.
11: Allora,
13: vi ascolto, voglio dire, da 50 anni.
11: Da prima che fossimo in onda tu già ci temevi, ci percepivi.
13: Io già vi ascoltavo.
11: Senti Rossella, che cosa hai collezionato?
13: Ti ho mandato le foto.
12: C'è la foto su Facebook.
11: No, però per radio parlare insomma aiuta, diciamo,
13: certo,
11: rispetto,
13: certo,
11: all'immagine.
13: No, farle vedere a voi. Allora, diciamo, ormai è una collezione che non si può fare più, perché negli alberghi ci sono le chiavi a carta di credito.
11: Sì,
12: elettroniche.
11: Sì.
13: Però noi per anni abbiamo girato, io e mio marito abbiamo girato tutto il mondo, veramente tutto il mondo,
11: sì,
13: e abbiamo collezionato tra il 350 e 400 chiavi di albergo.
12: No.
11: Ma scusami, ma gli albergatori non si accorgevano di questo?
13: Scappavamo.
11: Ecco, scappavamo. Quindi diciamo che in tutto il mondo
13: qualcuna l'abbiamo dovuta pagare.
12: Certo.
11: Insomma.
13: Ci è costata molto. Una che prendemmo a Firenze. Gli abbiamo detto, avevamo lasciato lì i documenti e loro ci hanno detto riportateci la chiave.
11: Oppure.
13: Che documenti.
11: Oppure siamo costretti. No, io immagino questi portieri d'albergo che si chiedevano: ma dove è finita la chiave del 32?
12: No, che poi c'hanno sto portachiavi enorme, sì, appunto, perché non vengano perse o smarrite.
11: Un oggetto contundente, se vogliamo. Rossella, grazie.
12: Beh, io sto preoccupato. Giovanna, mio cognato colleziona le unghie che si taglia tutte in una scatolina.
11: Posso dire una cosa? Posso dire? È uno zozzone, scusate. No, come no? È uno zozzone, tuo cognato. Colleziona le unghie. Anzi, io eviterei anche di frequentarlo, possibile, perché una persona così può anche fare dei gesti inconsulti.
12: Laura, invece, mette anche la foto: colleziona bottiglie e oggetti in vetro blu.
11: Ecco. Devo dire che questo solo blu,
12: solo blu.
11: Rimane fine, però, rimane abbastanza fine.
12: Fabrizio, invece, bricchi smaltati di rosso.
11: E qui c'è un.
12: Vabbè, ognuno c'ha le sue.
11: No, qui sì, diciamo, dalla collezione si sconfina nel feticismo. Però un altro discorso. Sentiamo Rolando che ci chiama dalla provincia di Grosseto.
12: Rolando!
14: Allora.
11: Buongiorno.
12: Rolando.
14: Buongiorno.
11: Allora, caro Rolando, di che si tratta?
14: Si tratta che, essendo andato a Roma per lavoro per un periodo abbastanza lungo, da Monte Amiata, località Arcidosso, mi sono messo dopo pranzo a prendere un caffè oggi, un caffè domani, e mi è venuto in mente di scrivere gli indirizzi di questi bar. Fatto sta che in una venticinquina d'anni, anzi meno, dentro Roma mi sono scritto e ho preso il caffè in ben 3159 bar.
11: Mamma mia,
14: diventato nervoso, ce l'ho fatta a chiamarmi.
11: Cioè, tu cambiavi bar continuamente, praticamente in maniera frenetica, tutta Roma, centro, periferia. Oddio, si poteva rubare il posacenere che dentro.
12: Marco!
11: No, però.
12: Oddio, gli danno in omaggio in genere.
11: È vero.
12: No?
11: Cioè, 3159. Ma ce n'è uno che ricordi per un caffè particolarmente buono o particolarmente
14: buono,
11: cattivo?
14: Ideale, Marconi, bar Paliero.
11: Lo vedi che ancora se lo ricordo.
14: Spettacolare.
11: Rolando, grazie.
12: Incredibile.
11: Per questa tua. Come definì? Una canzone d'amore. La famosa chanson di Roland, veramente. Grazie Rolando.
12: Cristina invece colleziona centrotavola. Dal semplice cartellino con i nomi a vasetti di fiori finti, menù di ristoranti carini. Eppure quando abbelliscono i tavoli, no? Nelle cerimonie, con degli oggetti.
11: Ma per esempio lei c'ha anche i famosi tovaglioli a cigno.
12: Guarda, vabbè, ma quelli che lo fai da solo.
11: Il tovagliolo a cigno mi affascina, perché come lo fa? Io che ho manualità zero, vedere il tovagliolo cignato,
12: guarda,
11: è bello.
12: Dovrei ricordarmi che a casa mia si faceva a Natale, a Pasqua, solo nelle grandi feste.
11: No, allora mi devi fare il tovagliolo cignato.
12: Sì, dopo ti insegno.
11: Vabbè, sentiamo Mauro in provincia di Varese.
12: Ciao Mauro.
15: Ciao, buongiorno ragazzi.
11: Mauro, allora.
15: Io colleziono, premesso che io e mio fratello siamo figli di collezionisti, mia madre e mio padre collezionavano di tutto. Però io e mio fratello collezioniamo una cosa particolarissima, che sono bollini di banane. Bollini di frutta.
12: I bollini delle banane.
11: Della frutta in genere, diciamo.
15: Sì, principalmente banane, però poi diciamo anche.
11: Sì. Mele, kiwi, quello che capita, insomma.
15: Sì,
11: Mauro, scusami Mauro, però il bollino si appiccica, diciamo. Cioè, dove lo mettete sto bollino per conservare?
15: Allora, noi li mettiamo su della carta in maniera tale da conservarli e poi li mettiamo nei portamonete. Il problema è quando li prendiamo, cioè noi abbiamo fatto figure, diciamo,
11: barbine, ecco.
15: A parte che, vabbè, lasciamo perdere le battute degli amici che dicevano: voi non potete mai far vedere la collezione di farfalle alle ragazze.
11: Questo è vero, magari, però.
15: Esatto. Però una che ricordo incredibile: andammo in Svizzera, io e mio fratello andammo in un negozio di frutta e di ogni frutto avevo il suo bollino.
11: Che meraviglia!
15: Io e mio fratello li staccammo rigorosamente
12: senza guardarli,
15: e li mettemmo sui guanti perché faceva freddo.
11: Sì.
15: E uscimmo candidamente salutando la commessa e facendo, non ci rendemmo conto, facendo ciao con la mano.
11: Con la mano piena di bollini.
15: Piena di bollini.
11: Voi vi rendete conto che adesso in Svizzera ci sono delle vostre foto segnaletiche in tutti i frutti del mondo?
15: Assolutamente.
11: Però vedi che, grazie Mauro, le collezioni sono delle passioni incontrollabili
12: e spingono alla delinquenza.
11: E dobbiamo prenderne atto.

0: E adesso inauguriamo un nuovo momento di grande spettacolo, amici. Il cosiddetto groppo moment.
1: Del momento del groppo.
0: Del groppo.
1: Del groppo alla gola.
0: Il groppo alla gola. Adesso un momento dedicato alla figura che si staglia nelle nostre vite. Una figura che, dillo tu, è una figura che
1: è un simbolo.
0: Un simbolo. Un'icona.
1: Un monumento.
0: La mamma.
1: Beh.
0: E adesso Pagliella e Di Giovanni vogliono dedicare alla figura della mamma una canzone che ho già nel presentarla, c'ho il groppo. Il groppo moment, c'è poco da fare, amici. Canzone per la mamma, dal ruggito del coniglio.

0: me a casa.
1: Viva la mamma!
0: Tutti piangendo.
1: Questo
0: grazie.
1: È un pezzo di Francesco Guccini, peraltro.
0: Sì. E lo vogliamo dedicare al ministro della famiglia, alla Roccella.
1: Sì, alla Roccella, cioè, sì. Che non è un'acqua minerale, è un ministro. No, questo lo ricordiamo sempre. Grazie, allora, Max Pagliella. Però io vorrei elogiare questa interpretazione. Il maestro Giovanni piangeva durante, non so perché, è vero o no?
2: Sì, sì.
1: Eravamo tutti molto turbati, tutti molto.
3: Ma l'acuto finale, allora bellissimo. Vi chiedo, l'acuto finale dove, come dire, mi tolgo questa pesantezza, ma aggiungo questa leggerezza.
1: Bellissimo.
3: Bravo, non lasciare mai più la mamma, mai più.
1: Il famoso l'acuto ululato,
3: un ululato che viene dal cuore,
1: dal cuore.
0: Dal figlio grato, grazie.
1: Viva la mamma, viva la mamma. Ma adesso torniamo alla squallida attualità.
0: Alla squallida, insomma, all'attualità c'è una proposta interessante della segretaria del PD, Elly Schlein, dice propone 200 euro in più al mese di stipendio per gli under 35.
1: Va benissimo.
0: Che l'Italia diventi un paese per giovani.
1: C'è solo un problema, un dettaglio, diciamo, che per avere 200 euro d'aumento,
0: in più al mese, deve avere uno stipendio.
1: Devi avere uno stipendio, perché sennò che aumenti,
0: Il problema è che proprio non c'è un lavoro. Ma comunque l'idea è buona. Per carità.
1: È un super bonus anche questo, se vogliamo.
0: Allora, non so se avete sentito questa storia, questa polemica, questa richiesta fatta dall'attrice Natasha Kinski, che ha detto: scusate, io nel film Falso Movimento di Wim Wenders del 75 sono stata ritratta, avevo 13 anni, praticamente in slip, ero svestitissima ed ero così giovane. Ma si può tagliare quella scena?
1: Beh, una richiesta, devo dire, comprensibile.
0: Vabbè, però ci ha voluto pensare 50 anni.
1: Ci ha pensato,
0: 51.
1: Però poi magari avrà rivisto il film. Insomma, 13 anni, ragazzi.
0: Certo, un po' troppo.
1: 13 anni.
0: Il regista ha chiesto scusa ufficialmente.
1: E vai, Wim.
0: E ha ritirato il film.
1: Nonostante il nome da detersivo, Wim Wenders, che è un grande regista, sia chiaro, grandissimo regista. In effetti, non ha fatto, non ha traccheggiato, non ha detto ma l'opera d'arte, no.
0: Cioè, il nudo,
1: ha detto hai ragione, a 13 anni, via, tagliate la scena.
0: Non so perché l'ho girata.
1: Ecco,
0: una volta ho scritto a Wim Wenders.
1: Tu?
0: Sì.
1: E che gli hai detto?
0: Io ho detto sono un attore.
1: Le interesserebbe.
0: Non
1: ha mai risposto. Però Wim Wenders,
0: lo saluto grande.
1: Scrivi adesso a Dose, magari
0: perché?
1: Dice guarda, ci ho voluto pensare tutti questi anni.
0: Mistero nelle strade di New York City. Sono diventati virali questi video, appunto, dove si vedono degli uomini vestiti come dei ninja che entrano e escono dai tombini della città.
1: E perché?
0: E non si sa.
1: Forse sono operai delle fognature.
0: Però è strano, perché in genere l'operaio segnala, mette un cartello, attenzione, no? Cioè segnala il pericolo di aprire un tombino.
1: Ci sono varie ipotesi, potrebbero essere degli agenti segreti, oppure potrebbero essere semplicemente dei deficienti. Ragazzi, può essere. Oh.
0: Festa grande a casa dei Rolling Stones, come se avessero una casa tutti insieme.
1: Sì.
0: Kate Richards è diventato bisnonno.
1: Auguri Kate.
0: Bisnonno, la nipote Ella ha dato alla luce la sua prima bambina Luna, pensa.
1: Che bello. Auguri.
0: Sì, si vanno ancora in concerto, ragazzi.
1: Sì, adesso sono tostissimi.
0: Preoccupazione invece in Sardegna, dove un turista francese è stato morso da uno squalo 5 volte.
1: Ma? Cinque volte, poveraccio.
0: L'ha voluto assaggiare.
1: Lo ha sbocconcellato,
0: diciamo. Che era un 500 metri al largo, un nuotatore professionista.
1: Però ragazzi, in Sardegna fa un po' paura.
0: Sì, anche perché sono tanti, magari si era un po' allontanato dalla
1: costa. Ma che squalo era, non lo dice.
0: Non lo dice, non sono rimasto lì a chiedere.
1: No, tante volte lo avessero individuato, ma come sta lui adesso?
0: Sta bene, niente di grave, dice mi ha voluto soltanto assaggiare.
1: È d'accordo, ma però cioè come fossero denti, però gli squali hanno come fossero
0: dipende.
1: Mamma mia,
0: alcuni hanno insomma meno denti degli altri.
1: L'ha mozzicato
0: non gli è piaciuto
1: morbido, ma non gli è piaciuto probabilmente. Il francese rimane un po' stoppaccioso, questo è vero.
0: Tentata evasione dal carcere di Torino, il minorile Ferrante Aporti. C'è un detenuto che ha cercato di ha scavalcato il primo muro di cinta facendosi aiutare con la scala umana, cioè gli altri detenuti hanno fatto la scala umana, sì, questa piramide,
1: e lui
0: è riuscito a saltare, sì, dal primo recinto. Poi l'hanno beccato, però insomma, queste carceri bisogna fare qualcosa,
1: perché sono troppo stracolme,
0: sono sovraffollate,
1: gente, e questo è un problema,
0: e mancano un po', secondo me, difettano nello scopo rieducativo, che è il motivo, no, per cui le persone vengono, sì, recluse,
1: cioè non c'è dubbio.
0: Ah, ragazzi,
1: oddio,
0: sì,
1: che c'è il sondaggio, mamma mia, allora sì, Paiele di Giovanni.
3: Che c'è?
1: Allora, Paiele di Giovanni, che nel frattempo, mentre noi parlavamo, corteggiavano delle fraschette di passaggio.
0: Poggiate quei telefoni.
1: Esatto. E allora, avete preparato per caso un jingle? Mm-hmm. Avete
3: Non
1: l'avete preparato.
2: L'abbiamo
1: preparato. Vi abbiamo colto in fragrante. Allora, sentiamo il jingle. Dai.

0: sondaggio.
1: Wow. Allora,
2: meccanica.
0: Sondaggio.
1: Io mi pento. No, ma mi piace molto.
3: Beh, veramente facciamo sempre questo.
1: Facciamo,
3: no?
1: Sempre
3: bene, così ci leva un bel peso.
1: No, no, no, però la prossima cambiamo.
3: No,
1: allora sono ripartiti. Oh, mamma mia. Allora, ecco, ma non sputate, grazie.
2: Allora, è bella, lo scorso 2 giugno a Londra, presso le Mall Galleries, a pochi passi da Buckingham Palace, italiani, Michela Balboni e Federico Borella, hanno vinto un premio fotografico prestigioso.
1: Bravi.
2: Il BIMI World's Best Food Photo, foto di cibo, situazioni ma alimentari.
1: Basta foto di cibo, basta.
2: Nella categoria Food for Family ha vinto la foto in cui... scattata in Uzbekistan.
1: In Uzbekistan,
2: dove un bambino non riesce a resistere alla tentazione di toccare il pane caldo appena sfornato dal forno di casa.
1: Anche perché, diciamo la verità, più che per fame, per freddo, perché in Uzbekistan fa un freddo boia. Se il pane è caldo, uno ci si butta sopra, insomma.
2: Complimenti a questi due italiani, sì, che ci danno il pretesto di chiedervi in questo sondaggio: a voi capita più spesso di fotografare cibo o fotografare tramonti?
1: Tramonti o cibo? Cibo o tramonti? Cosa fotografate
2: di più? Votate, chiamate subito all'800 800 002,
1: oppure 800 800 002. Prima ci è venuto a trovare Vinicius Dumaronas, una grande star internazionale, ma adesso abbiamo un'altra grande star internazionale, non dal Brasile ma dalla Spagna. È di nuovo con noi Lecca Julio.
4: Ho portato dei diplomatici.
1: Oh, che buoni.
4: Ah, ne ho portati al gusto di lampone, come piacciono a te.
1: Ma perché?
4: Perché sono Lecca Julio.
1: Ma grazie.
4: Guarda, ce ne sono altri alla pesca noce che piace Antonello.
1: A dose piacciono molto, sì. E perché l'hai fatto?
4: Perché sono Lecca Julio.
2: Ma non c'era bisogno.
4: Ma più forte di lui. Che c'era bisogno.
1: Grazie.
4: Ho portato questo bignè al passion fruit. Piratino di Giovanni.
1: Grazie. Ah sì? E perché l'hai
4: fatto? Perché sono Lecca Julio.
1: Ma lei non deve disturbarsi, guardi.
4: Ma non mi disturbo.
1: Ecco.
4: Ma siete pasi.
1: No, no, ma...
4: se sono Lecca Julio con Marco e con Antonello, devo essere Lecca Julio pure con Attilio, se no qualcuno se ne accorge.
1: Allora, questo è, diciamo, il, come dire, il comportamento abituale di questo grande artista che incarna tante persone che esistono nella vita reale, magari nel vostro luogo di lavoro.
2: Sì, una tipologia precisa.
1: Nella vostra famiglia. Mm-mm. C'è un Lecca Julio, ecco.
4: Perché la musica prende tutti insieme.
1: Quanto è bello quello che hai detto, grazie.
4: Tutti insieme.
1: Allora, a questo punto ascoltiamo il grande successo internazionale di Lecca Julio.

0: Oddio, entusiasmo in studio. Entusiasmo estivo.
1: Para no verte más.
0: Cioè, non metterti più vestiti verdi significa, no? Parano verte massa, però basta col verde, e il verde te sbatte, come spesso capita.
2: Rompere le tue foto per non vederti più.
0: Ah, però, chiedo scusa.
2: A proposito di foto, vi abbiamo chiesto in questo sondaggio se vi capita più spesso di fotografare cibo, piatti alimentari o tramonti, perché sono le due grandi mode del
0: momento.
2: Sai
0: che io ti dico la verità, c'ho un po' paura di sto sondaggio, c'ho paura che venga fuori qualcosa
2: anche qui di psicologico.
0: Non voglio dire niente, no. Però vediamo dai.
2: Allora, sentiamo il primo parere, quello di Donatella da Crotone.
0: Ciao Donatella.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Donatella.
3: Allora, da premettere, io non sono una fotografa professionale, sì. Insomma, mi destreggio col telefonino, ormai si fa in tanti, così
2: sì,
3: con lo smartphone.
2: Tutti, sì.
3: Ecco.
2: Sì.
3: Allora, devo dire che i tramonti sono meravigliosi, forse così belli che con uno smartphone non li riesci a riprodurre, mentre il piatto
0: ho capito.
3: Lo posizioni con la luce ideale, lo fai dall'alto e quindi il piatto riesce proprio bene.
0: Ho capito tutto.
3: Va bene.
0: No, hai voluto dare una giustificazione ideologica, diciamo così, okay, io lo accetto, perché grazie Donatella, grazie.
2: Anche tecnica, voglio dire.
0: Io accetto tutto.
2: Vabbè, sentiamo da Napoli Marina.
0: Buongiorno Marina.
4: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Avevo anch'io la stessa tua paura.
0: Sì.
4: È la prima volta che chiamo, è la prima volta che vi ascolto sempre, ma è la prima volta che mi richiamate, ma proprio perché la mia testimonianza è tutta la vita il tramonto.
0: Il tramonto, brava. Ecco una
2: tecnica, voglio
0: dire. Io accetto tutto.
2: Vabbè, sentiamo da Napoli Marina.
0: Buongiorno Marina.
2: Marina.
4: Ciao, buongiorno.
0: Cara. Buongiorno.
4: Avevo anch'io la stessa tua paura.
0: Sì.
4: È la prima volta che chiamo, è la prima volta che vi ascolto sempre, ma è la prima volta che mi richiamate, ma proprio

0: la penisola sorrentina,
1: sì,
0: e lì non c'è il tramonto.
1: No.
0: Mentre il tramonto si vede dalla parte di Procida e di Ischia.
1: Esatto.
0: Quindi quando io torno a casa spessissimo mi fermo a sempre a fotografarli, ma, perché Marina, sono sempre diversi.
2: Io non posso influenzare questo sondaggio, ma però voglio dirti brava, e basta, e non voglio
3: commentare.
2: Per carità. Marina, grazie.
3: Uno pari al momento.
2: D'accordo.
3: Palla
2: d'accordo.
3: Al centro.
2: Andiamo, andiamo avanti, su.
3: Francesco di Roma.
2: Buongiorno Francesco.
4: Ciao, buongiorno.
2: Allora.
4: Allora, io sono, anch'io sono molto romantico,
2: Sì, mm-hmm. Sì.
4: Che c'è di meglio che fotografare un piatto di matriciana, un piatto di carbonara?
2: Io mi sto chiudendo. No, mi sono chiuso in me stesso, va bene.
3: Sai,
2: no,
3: carbonara,
2: no, no.
3: Che gli vuoi dire?
2: Carbonara, no. È romantica.
4: Sì,
2: certo.
4: O qualsiasi, comunque un bel piatto, un bel piatto, sì. Magari seppure buono. Ancora meglio, anche perché poi oggettivamente non me lo ricorderei il giorno dopo, no. Causa vino e quant'altro.
2: Ecco,
4: ma soprattutto il vino.
2: E quindi tu mi stai dipingendo una crapula. Questa si chiama la crapula. Vabbè, Francesco, grazie.
3: Da betoniera.
2: No, vabbè, adesso, per carità.
3: Fabrizia da Pescara.
2: Allora, Fabrizia da Pescara. Fabrizia, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
2: Cara Fabrizia,
5: tramonto tutta la vita.
2: Brava, Fabrizia, brava.
5: Perché poi ho un balcone, sto al primo piano, però ho una vista collinare che è praticamente ogni giorno uno spettacolo, soprattutto di settembre,
2: sì,
5: ragazzi.
2: Sì, sì.
5: Prende delle sfumature.
2: Bellissimo.
5: Io ho una macchinetta fotografica, ma quando non ce l'ho portata di mano, anche col telefonino, ma ci sono delle cose che bisogna proprio, è indescrivibile, insomma.
2: Quindi il tramonto, Fabrizio, io ti ringrazio del tuo contributo generoso, che però purtroppo non dà la giusta meritata vittoria al tramonto. Qui c'è un caso di pareggio,
3: pareggio.
2: Quindi,
3: 50%
2: ragazzi,
3: per il tramonto, 50% fotografano il cibo.
2: Siamo arrivati al punto in cui il cibo e il tramonto dal punto di vista fotografico per gli italiani sono la stessa cosa. Non sto dicendo niente.
3: Comincia anche l'estate, per cui entra un terzo soggetto, i piedi al mare.
2: I piedi, bravo.
3: Sono quelli che fotografano l'orizzonte con i propri piedi.
2: I piedi, ecco. Quindi che dire, amici? Poi il prossimo step sarà fotografare mele, pesche e banane, perché siamo alla frutta. Diciamo la verità, siamo abbastanza alla frutta.
6: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: 2-2.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: 2-2.
12: Cartoon on the Bay è anche su Rai Play.
13: Sì!
14: Questa pillola mi tramuterà in un puffo.
15: Che bella la nostra storia d'amore.
16: La spada di Capitan Barba Zombie.
15: Qualo!
12: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: Ciao!
10: 2-2.
17: Il mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Co.

0: Vabbè, te, ma il problema è un altro. Il problema è che non vi va. Non vi va.
1: Può succedere, no, per non carità. È proprio un giudizio.
0: No.
1: Cioè, sono delle giornate che uno si sente svogliato, deve fare una cosa e proprio non gli va di farla.
0: Qual è questa cosa che non vi va di fare oggi? Questa incombenza che ci avete oggi, una cosa burocratica, dovete accompagnare qualcuno.
1: Dovete andare alla posta a ritirare un pacco che vi è arrivato l'avviso.
0: Mamma mia.
1: Telefonateci e confessate questa non voglia di cosa.
0: È l'iniziativa La Svogliatella. Ecco, diciamo così, cosa non ve va, non ve va, non ve va di fare oggi, non ve va, non
1: 800,
0: ve va.
1: 800-002 è il numero da chiamare.
0: Ribadisco, 800-800-002, chiamate subito oppure scrivete sulla pagina Facebook, noi siamo in attesa dei...
2: Non era niente. Io l'ho solo cresciuta come donna?
0: No,
2: rispondi.
0: Ma lei come entra?
2: Rispondi, Stoccolma, non fa finta di niente.
0: Non siamo Emma Stoccolma, guardi.
2: Siete Stoccolma.
0: No, guardi. Lei...
2: Io l'ho solo cresciuta come donna, no.
0: No, mamma.
2: No.
0: Io ho
2: fatto fa, signora.
0: Ancora?
2: Stoccolma, voi siete due.
0: Ma non siamo.
2: E io so uno.
0: Sì.
2: Ma io vedo Subodoro.
0: Ecco.
2: Che questa vostra amicizia si vuole trasformare in qualche altra cosa.
1: Ma che dici?
0: Ma che cosa sta?
2: Lo capisco. Perché di fronte a un Evandro crolla pure una rocca Calascio.
0: Lei sarebbe Evandro.
1: Lei?
0: Sì.
2: Capisco le vostre intenzioni.
0: No, ma noi non abbiamo intenzioni.
2: Fameliche di sesso intenzionale.
0: Guardi, non credo proprio. Non
2: so se cederò. Ci devo pensare.
0: No, ma non ci pensi proprio, guardi.
2: Intanto Simona torna.
0: Simona torna perché questo sta messo male. Torna Simona.
2: Da un Evandro.
0: Ecco, torna Simona.
2: Torna Simona. Te giuro che te farò chiudere il sacco della monnezza col filo. Te farò fa tutto.
0: Tutto.
2: Te farò persino aprire la lettiera del gatto con le forbici.
0: Con le forbici proprio, il massimo.
2: Giuro che te farò pure spelare i maglioni infertriti.
0: Questa è una cosa molto bella.
2: Poi metterli dentro la sacca per darli in beneficenza.
0: Ecco.
2: Simona,
0: torna.
2: Patrizio, non è un domani.
0: Non è un domani, Patrizio.
2: Simona!
0: Simona, però
2: Patrizio è al massimo fra 10 minuti. Perché già fra un quarto d'ora
0: già è andato, eh.
2: Avrai cambiato idea e sarai tornata qua ricordando quello che fu.
0: Che fu?
2: Te ricordi, Simona? Te ricordi?
0: Ricordi, Simona, ricordi.
2: Dillo che te ricordi. Dillo.
0: Di sì, ti prego, Simona,
2: dillo.
0: Sì, lo ricorda, lo ricordo.
2: Chi taci acconsente.
0: Ecco.
2: Dillo te qua la volta che mi dicessi: posso cambiare il rotolo da carta igienica? Ercore stava per scoppiare.
0: Ma perché? Ma per quale motivo?
2: I nervi tesi come fionde di Davide.
0: Ecco.
2: Contro Colia.
0: Colia, sì. Ecco.
2: A un certo punto. Hanno ceduto al peso dell'amore. E io ho detto: sì, cambia pure la carta igienica. Ma il rotoletto di cartone, conservolo.
0: Perché per farci
2: perché
0: che
2: può essere utile per infilarci e busta di plastica.
0: È una cosa squallida. Veramente.
2: Simona, tutte stai a rotolare dentro un cannellone de sesso senza amore.
0: Ma sì, io la prego.
2: Mischiati come carne macinata,
0: Beciamella.
2: Ovo,
0: sì.
2: Parmigiano, idi a male.
0: Però non.
2: Simona, siete scaduti.
0: Ecco.
2: Come la mozzarella di 2 anni fa.
0: Esatto.
2: Torna da me.
0: Torna, Simona.
2: E ritroverai il fresco do stracchino.
0: Che bello.
2: Smettila! Smettila da accoppiarti con Patrizio, siete bisunti.
0: Ma non insista.
2: Fossi un nozziprete, ve scomunicherebbe a voi e tutto il palazzo vostro.
0: Sì.
2: Intanto Stoccolma, mentre aspettiamo il ritorno di Simona.
0: Di Simona?
2: Vestitevi di nero.
0: Guardi, non è il caso.
2: Siete a casa mia.
0: Non credo.
1: Ma quando mai?
2: Non siamo a casa mia.
0: No.
2: Voi vi vestite di nero.
0: Di nero e vediamo
2: io
0: da lei.
2: Bianco.
0: Lei
2: ci aspetta.
0: Facciamo i ringo. Ecco,
2: ringo.
0: Grazie. Io spero che Simona torni perché guardi.
2: Simona!
0: Questo sta messo male questo uomo.
1: Quello è scappato. Ma quando
0: fa pure bene.

0: Devo dire che anche Jack Johnson non dà l'idea di avere voglia di fare tanto.
1: Non gli andava di cantare,
0: però è umano. Ah, è umano. Allora, cosa che a voi non va di fare oggi? Sentiamo Gabriele ad Avezzano.
1: Gabriele,
0: buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora,
2: buongiorno.
0: Buongiorno, Gabriele.
1: Confessati.
0: Che c'è?
2: Il 7:30.
1: Vabbè, ma 7:30. Chi gli va di fare il 7:30?
2: A mezzogiorno.
0: Mamma mia.
1: Hai l'appuntamento?
2: Sì, vedo questo clico di ricevute, mezze ricevute.
0: Mamma mia, che tristezza.
2: Che non lo so, sicuramente non lo so. Mancherà qualcosa. Sicuramente non ho fatto quello. Quindi niente, ragazzi.
1: Gabriele, è il
0: destino, è il destino, non c'è niente da fare. Purtroppo mi dispiace, ma non c'è niente da fare. Gabriele Coraggio, 7:30 è brutto, è brutto, è brutto.
1: Ma andiamo a Sezze, in provincia di Latina, da Rossella.
0: Buongiorno Rossella.
3: Buongiorno Conigli.
1: Ciao
0: Rossella. Allora, cos'è che proprio non ne ho?
3: Un trauma.
1: Sì.
3: Devo andare dal dentista.
0: Ma questa, questa è una cosa
3: non
0: brutta.
3: Ci voglio andare.
0: Rossella, io vorrei poterti consolare, cioè dovrei anche dirti ma non è niente, ma figurati oggi come è brutto, Rossella, brutto. Che ti deve fare?
3: Ma io ci sono andata anche ieri dicendogli ma non è che si può rimandare,
0: ecco.
3: Perché ieri non era il mio giorno, quindi ci sono andata allegra e felice.
0: Certo. Ecco. E lui ha detto, non si può, non si può. Ma che ti deve, che te deve fare, Rossella?
3: Preferivo andare a lavorare.
0: Lo so, mamma mia, Rossella. Coraggio, va fatto, tanto prima o poi va fatto. Ti togli il dente, in senso metaforico, ti togli il dente e non ci pensi più. Ciao Rossella.
1: Coraggio. Allora, Patrizia, oggi non ho voglia di fare l'orlo dei pantaloni di mio figlio.
0: Ma quello non è che può girare come Scaramacai con i pantaloni.
1: Però puoi imparare a cucire, per
0: lo
1: esempio.
0: Lo so. Sentiamo Riccardo ad Agrigento.
1: Riccardo!
4: Buongiorno, eccomi.
0: Eccoti. Riccardo, cos'è? Non ti va.
4: Non mi va. Oggi non mi va, sia per un po' di tristezza, sia perché fa un caldo torrenziale. Devo liberare la stanza che ho finito il ruolo che ho ricoperto da assessore al comune di Agrigento e devo preparare scatoloni, destinare carte, condividere documenti, e proprio non mi va.
1: Svuotare gli archivi.
0: Mamma mia, esattamente.
4: Sarà una mattinata all'incompenso di scatole, scotch.
0: La rottura di scatole.
1: Siamo con te, Riccardo.
0: Riccardo, coraggio, coraggio. Io dovrei minimizzare, però.
1: No, ragazzi, è dura. Col caldo, poi.
0: Ciao, Riccardo.

0: i Rolling Stones, quelli veri, proprio veraci, ragazzi, diciamo, sulle frequenze di Rai Radio 2. E sono le 10 e oramai 27 minuti. Io vorrei rivolgermi agli artisti Paiella e Di Giovanni perché ci regalino qualcosa di profondamente diverso dal solito blues coniglio. E vorrei istigarli, aizzarli a ciò che in un afflato poetico realizzino improvvisamente d'amblè un reggae coniglio. Un reggae coniglio. Ecco, è questo? Sì.
1: Cavolo.
0: Sì, sì, è bello.
1: È reggae reggae.
0: Non so mica dei pizzi in grilli, eh. Oh. Oh.
1: Yeah. Ah, yeah. Ringraziamo di averci ascoltato anche oggi.
0: Sì.
1: Ringraziamo gli artisti Mensi, Maesti, Attilio Di Giovanni e Max Paiella.
0: Grazie.
2: Ciao, ciao.
0: Grazie ragazzi.
2: Ciao.
0: Grazie.
2: Oh yeah.
0: Grazie ragazzi.
1: Vi ricordiamo che potete riascoltare questa e altre puntate con Rai Play Sound.
0: È vero.
1: Può sembrare un mantra, lo ripetiamo spesso, ma vale la pena.
0: Vale la pena. E di pena ce n'è tanta, ma vale la pena. Certo. Grazie a voi tutti, cari amici in ascolto. Questa notte ci sarà uno spezzone,
1: una fetta di puntata dalle 2 alle 2.30 e domattina invece una puntata nuova dalle 7.45 sempre qui su Radio 2.
0: Grazie a tutti per la vostra attenzione e per il vostro affetto. Ci ritroviamo domani, la linea va al giornale radio e a Radio 2 Social Club. Ciao.
3: Radio 2.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: 2-2. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: 2-2. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Sono le 10:30.
11: Rai GR2.
12: Buongiorno da Gabriella Lepre. In apertura il Medio Oriente, sale la tensione, ha ucciso un casco blu UNIFIL nel sud-est del Libano. In studio accanto a me Valeria Fraschetti.
13: Sì, è stato un colpo di mortaio a uccidere il casco blu, che è di nazionalità serba, ne ha feriti altri due appunto nel sud del Libano. Non è ancora chiara la provenienza del colpo né se l'incidente sia avvenuto prima o dopo l'estensione del cessato il fuoco annunciata dagli Stati Uniti, tregua che comunque stamani è già stata violata da vari attacchi con droni israeliani, e il ministro della difesa israeliano Katz ha fatto comunque sapere che Tel Aviv continuerà le sue operazioni e che non si ritirerà dal sud del paese. Anche a Gaza, nonostante una tregua ufficiale, bombe israeliane uccidono in un condominio 9 persone di cui 4 bambini. Il cessate il fuoco è quando si spara in maniera moderata, così Donald Trump minimizza di fronte alle schermaglie di fuoco medio orientali. Il presidente si dice convinto che l'accordo con l'Iran comunque arriverà, magari già nel fine settimana, e fa sapere che vorrebbe incontrare la guida suprema Khamenei. Ma intanto sul capo della Casa Bianca arriva una tegola: la Camera dei Rappresentanti approva una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe dall'area, approvata anche con il voto fondamentale di 4 repubblicani.
12: Grazie Valeria. La strage dei braccianti domani, vertice a Reggio Calabria con la ministra del lavoro Calderone sul contrasto al caporalato e allo sfruttamento. Sabato ad Amendolara, manifestazione della CGIL con il segretario Landini. Il sindacato ha offerto la tutela legale al superstite. Tra poco alle 11 interrogatorio di garanzia per i due pakistani arrestati.
2: I due killer della tragedia di Amendolara fermati in pochissimo tempo. Un segnale qui in Calabria, dice il procuratore di Castrovillari Alessandro D'Alessio. Tra le ipotesi ovviamente quella del caporalato, lo sfruttamento del lavoro agricolo, i mancati pagamenti, ripete. Gli autori da anni in Italia, regolari e con permesso di soggiorno. Il questore di Cosenza Antonio Borelli.
3: Uno dal 2018 e uno dal 2022.
2: Incensurati. La ricostruzione, sul posto anche un carabiniere della forestale. Aveva fermato l'auto prima dell'incendio perché avevano gettato rifiuti dal finestrino. Poi il rogo, le vittime intrappolate. Gianni Albano, capo della squadra mobile di Cosenza.
8: La persona che guidava scende anche quella che era accanto al guidatore, rompe la maniglia all'interno, quindi impedisce la fuoriuscita dei passeggeri, e ci si è fatta per uno che riesce ad uscire dal cofano.
2: Mohammad, unico sopravvissuto, fuggito, ha raccontato delle violenze dei caporali pakistani, ora sottoposto a protezione. Da Cosenza per il GR2, Francesco Salvatore.
12: Nega di avere mai picchiato le figlie Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, morta a soli 2 anni. Al termine dell'interrogatorio convalidato l'arresto anche per il compagno Emanuele Iannuzzi, che invece si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nel suo cellulare sono stati trovati foto e video della bimba con i lividi sul corpo. Entrambi sono indagati per concorso e maltrattamenti aggravati dalla morte. Il caso Garlasco e la presunta corruzione contestata all'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, la cui posizione sembra destinata all'archiviazione. Nel corso delle indagini non sono stati trovati elementi che avvalorino l'ipotesi accusatoria. Sui conti dell'ex magistrato nessuna anomalia, come si sospettava dopo il ritrovamento del pizzino in casa Sempio, su cui il padre di Andrea aveva annotato la frase Jeep Venditti archivia per 20-30 euro. Si aggrava invece la posizione di alcuni carabinieri e degli avvocati che difesero Andrea Sempio nel 2017. Affrontare l'emergenza abitativa con strumenti concreti e visione strategica, mettendo al centro le famiglie e i più giovani, è un impegno che condividiamo pienamente. Lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio letto durante gli Stati Generali dell'Abitare 2026. E dai dati di Banca Italia, la ricchezza netta delle famiglie sale a fine 2025, ma aumentano anche le disuguaglianze.
14: Un popolo di risparmiatori, 453.000 euro in media a famiglia, secondo i dati Banca Italia relativi a fine 2025, contro i 431.000 del 2024. Ricchezza che non è distribuita in maniera omogenea. Secondo i dati Banca Italia il grosso è in mano a pochi. Leonardo Becchetti, economista.
15: Questa ricchezza è concentrata soprattutto sulle generazioni più anziane, e quindi nei prossimi anni ci sarà un trasferimento importante ai giovani.
14: Nello specifico, il 10% della popolazione detiene da sola più del 60% della ricchezza privata, tra proprietà immobiliari e investimenti finanziari diversificati. La metà meno abbiente della popolazione ha appena il 7%, che coincide quasi completamente con una casa di proprietà, il 73%, e risparmi contenuti su depositi bancari. Paola Nania, GR2.
12: La linea Radio 2 Social Club, prossimo GR2 alle 12.30. Buon ascolto.

0: Pennicanza con Fiorello e Biggio da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2 e alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te. Eccoci qua, buona puntata a tutti da Radio 2 Social Club dalla sala B di Via Asiago con Emma Stoccolma.
2: Luca Barbarossa, buongiorno amici. Questa potrebbe essere l'ultima puntata di Radio 2 Social Club.
1: Perché? Che è successo? Ah no, mi sono spaventato. No.
2: Ah, non te l'hanno detto?
1: Non mi date queste notizie così.
2: Ah, non te l'hanno detto?
1: Mi dovete preparare, mi dovete preparare. L'ultima in televisione, sì, non si capisce bene, i palinsesti sono un po' confusi, però insomma sì, siamo al fine stagione, ma è stata una stagione entusiasmante. Oggi poi ne parleremo a fine puntata per ringraziare tutti voi e ringraziare la squadra di Radio 2 Social Club. Ma oggi è una bella puntata piena di musica, piena di ospiti.
2: Raresh e Truppi per il brano Strappacuori, che fa parte del nuovo album di Raresh. C'è anche un tour che parte a giugno, che finisce a settembre proprio a Roma. Ne parleremo oggi con loro.
1: E poi un'artista cubana, Ana Carla Masa, con il suo nuovo album Alamar, che è un quartiere dell'Havana. Poi lei ce ne parlerà, un quartiere particolarmente significativo anche per le origini della sua famiglia che viene dal Cile.
2: Ci sarà quindi tanta musica dal vivo, ma parleremo anche un po' di sessualità? Di non che, solo con Saverio che, Raimondo.
1: No, no, allora io, vi saluto.
2: Io si finisce. Sexy è il film di Michele Andreozzi, il nuovo film.
1: Io, finché si parla di tennis, di calcio, di cose così, adesso sessualità mi sembra un po' forte.
2: È troppo forte.
1: Sono emozioni troppo forti, le lascio a voi. Chi c'è prima di tutto?
2: Saverio Raimondo e poi soprattutto Francis.
1: Ah, ecco,
2: come faremo senza Francis?
1: Pensavo cantasse Saverio, mi sono spaventato.

0: e la Social Band, ricordiamoli come se fossero ancora con noi: Emanuele Ciampichetti, Mackie Marturano, guardiamo verso il cielo, Alessio Graziani,
1: Claudio Trippa. Ma quanto la salutava sempre Claudio Trippa,
0: ti ricordi? Che brava persona che era.
1: Anche i musicisti hanno dei sentimenti, te lo volevo ricordare, Luca.
0: Non tutti.
1: Almeno metà di loro sì.
0: Sì, eh?
1: Chi non ha sentimenti invece è forse lui.
0: No, ma come? Si innamora in continuazione, Saverio Raimondo.
1: Appunto, c'è qualcosa di strano.
2: Ho impulsi, buongiorno. Buongiorno.
1: Fai paura, mio paziente.
2: Faccio sempre paura.
0: Come hai detto, Buzzi? A chi hai detto?
2: Impulsi. Allora, ultimo

fate prima di rivederci tutti a settembre. Allora, compiti per le vacanze: italiano, prendete nota, italiano, mi rivolgo a tutti gli ascoltatori e spettatori della Radio Social Club, leggete il libro di Luca Barbarossa, 100 storie per 100 canzoni, quello di Emma Stoccolma, Per il mio bene, il sì.

0: rifiuta di leggere, esatto, questi libri. Quindi,
1: ma infatti non sono compiti per le vacanze, questo è un castigo.
0: Lo so, sono compiti per le
1: vacanze. È una punizione,
0: Lingue straniere, lingue straniere, ripassate tutta menace a trois.
2: La la la.
0: Che altro non è che il dizionario di francese in versione dance, perché tu hai preso una serie di parole francesi e le hai messe su base.
2: È vero, per insegnare come si dice finalmente le roi Merlin.
0: Per esempio, per esempio. E a proposito, ripassate, esercitatevi a fare la R moscia, come quella di Emma. Mi raccomando, a settembre interroga, quindi dovete aver ammosciato bene la R. Poi, sì, è fondamentale. Educazione musicale, educazione musicale. Durante l'estate andate alle serate karaoke ed esercitatevi a fare l'urlo di Francis. Li fa sentire?
3: Good morning!
0: No, ma anche quell'altro fa... quella roba lì, ecco, Maris, mi raccomando, alle serate karaoke quest'estate.
1: Anche gli uomini
0: devono... anche gli uomini devono fare strizzate bene e allora fate l'urletto. Poi storia, programma di storia per l'estate, ripassate tutta la vita di Luca Barbarossa, lo so è lunga, dovete ripassarla tutta, e tutti i principali avvenimenti, quindi quando Tullo Stilio produsse il primo disco di Luca Barbarossa, che non era in vinile ma in argilla, in terracotta, lo ricordiamo, quando Luca Barbarossa suonò per il re a Teano, celebre concerto, quando insieme a Marconi Luca Barbarossa inventò la radio per farci questo programma, era tutto un suo interesse.
1: Che bei momenti con
2: studiate
1: li ricordo.
0: Pensa come sei passato da Marconi a Saverio Raimondo, come è andata storta la vita a un certo punto.
1: Non lo
0: vabbè
1: so.
0: Pazzia. Fisica studiate il galleggiamento dei corpi nei fluidi e poi andate al mare e mettetelo in pratica, mi raccomando. E per concludere, matematica, cioè anche matematica per compiere le vacanze, considerando che una puntata di Social Club dura 90 minuti alla radio, 75 minuti in TV e va in onda tutti i giorni, calcolate in un anno quanto tempo della vostra vita avete perso a guardare questo programma.
1: Bellissimo.
0: A settembre la soluzione.
1: Sottoscrivo.
2: Adesso c'è la musica di Radio 2 in Maroon 5.

0: Radio 2 Social Club, scusate, mi ha svegliato un attimo Luca Barbarossa. Io non volevo venire oggi perché di solito l'ultimo giorno, lo sappiamo, si salta a scuola, no?
1: È vero, perché
2: no, si viene per fare i gavettoni.
0: Dove sono i gavettoni?
2: Li ho portati! A fine puntata comincio a lanciarli con i droni.
0: Dai, che se ci bagniamo tutti diventeremo ancora più sexy, vero Michele Andreozzi? Esatto. Vieni, raggiungici al tavolo! Oggi parliamo di film!
3: Ma buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Ancora più sexy, ma più sexy di così come si fa?
3: No, ma infatti, guarda, io sono anni che mi alleno. Cioè, quando perdi, diciamo, la scocca, devi essere più sexy dentro.
0: Ma non hai perso niente. Dal 12 giugno al cinema lei fa questo effetto qua, no? Dopo Pensati Sexy, successone, è arrivata oggi, stavamo parlando io e lei, mi sono saltati i bottoni della camicia. E lei mi ha detto, vai bene così, vai in onda così.
3: Ma cosa riallacci? Confidence. Io vedo Barbarossa che suda comunque.
2: È l'effetto.
1: Io abbandonerei il gruppo.
2: No, io anzi vorrei restare qui, vita natural durante.
0: Beh, anche perché parleremo di Valentina Napi, che sappiamo essere
2: mia moglie.
0: Tua moglie, esatto.
1: È tua moglie.
2: Siamo sposati con rito pastafariano, io e Valentina Napi, che è un rito non riconosciuto da nessuna parte del mondo, e però siamo per la chiesa pastafariana e Valentina Napi siamo sposata. Ci tengo a dirlo, l'unico, cioè è un matrimonio non consumato, non ancora consumato.
3: Vuol dire che sei proprio una, no? Come dire, c'è un rapporto speciale tra di voi in questo senso.
2: Perché direi averlo meno speciale.
1: Starei ore a parlare di questo argomento, ma adesso passiamo al film Ancora più sexy.
3: Yes.
1: Che cosa racconta questo?
3: Allora, in Pensati Sexy era il rapporto di una ragazza, Diana del Bufalo, con il suo corpo e quindi con, diciamo, il bisogno proprio di sentirsi a proprio agio. In Ancora più sexy ci siamo chieste, ma una volta che uno ha proprio agio col proprio corpo, è in grado di decodificare i segnali, le emozioni che il corpo ti trasmette? Cioè, a me pare che sto facendo un pippone gigantesco, ma perché è una commedia comunque, quindi è un film molto divertente, ma in realtà parla proprio di questo, cioè nel momento in cui una donna si trova a letto col suo compagno e non sente quello che dovrebbe sentire, questo è un segnale o no? E quindi da lì esce fuori Valentina Nappi, che è la coscienza, è un po' il grillo parlante, un po' l'alter ego di Diana del Bufalo, che le suggerisce.
1: È il suo armadillo, diciamo che è il suo armadillo.
3: Guarda, non volevo dirlo perché non volevo toccare zero calcare, però è esattamente la sua armadilla che le dice in qualche maniera di fare attenzione a questi segni. E perché noi non facciamo abbastanza attenzione a quello che ci dice il corpo? Questa non è una società che unisce quello che noi sentiamo al corpo che noi abitiamo, quindi in qualche maniera noi dobbiamo ascoltare questi segnali. E Valentina, che è una peste anche nel film, dice al personaggio di Maddalena, interpretato da Diana, le dice proprio ascolta, cioè se nel tuo contatto, nel tuo rapporto con un altro c'è qualcosa che non va, che non senti, devi andare ad indagare.
1: Verissima questa cosa, che non ascoltiamo abbastanza il corpo. Se io l'avessi ascoltato il mio corpo avrei smesso di giocare a tennis 30 anni fa. Invece io vado in campo e poi per 3 giorni non cammino.
2: Enrico Toti del tennis.
1: Esatto.
0: Allora Michele, stai con noi, tanto torneremo a parlare di Ancora più sexy, che esce il 12 giugno, ma adesso ho visto due aste sul palco, quindi è il momento della musica dal vivo. E l'artista che stiamo per accogliere è un cantautore molto interessante, appena ha pubblicato un nuovo album che si chiama Sincero, e quindi siamo sempre in tema, non di spogliarsi, di raccontarsi per davvero. È venuto a presentarci il brano che ha scritto con un collega che noi apprezziamo tantissimo, Raresh e Truppi, che cantano Strappacuore. Buongiorno, benvenuti.
1: Buongiorno. Eccoli qua sul palco di Radio 2 Social Club. Uno Sincero e l'altro Vai a sapere. Ciao Giovanni, bentornato. Noi ci vedevamo da un po' di tempo. Ciao, ciao. Vi lasciamo al vostro live. Siete pronti?
4: Prontissimo.
1: Are you ready to go?

0: Gianni Truppi a Radio 2 Social Club con la Social Band.
1: È stato veramente bello, ragazzi.
0: Fantastico, no? Fantastico il brano, bellissima l'esecuzione, le vostre voci insieme.
2: Grazie.
0: Del resto lui, Raresh, se lo chiedeva già in un suo brano del 2023 dove cazzo è Truppi, e l'ha trovato, eccolo.
3: L'ho
0: qua.
3: Trovato.
0: Sta qua, sta accanto a te.
1: Oh, io bene a cercarlo.
0: Ho citato proprio il testo del brano,
3: sì.
0: Non sono.
3: Sì, no, no.
0: Ecco, in genere cerco di evitare di dire parolacce, le dico tutte in mezzo al traffico. Ma vi accomodate con noi qua, è veramente un piacere sentire altri generi musicali dal
1: insomma, io e Michele ci siamo guardati un attimo, eravamo sì. pieni di brividi.
4: Sì. Molto sì. cinematografico, pensavo, sapete?
0: Molto bello,
4: molto.
0: Grazie. Bello, bello. Sembra un'evasione dall'algoritmo, incredibile. Si può evadere dall'algoritmo. Non

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 2-2.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
1: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: 2-2.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da...

0: Social Club, ma che idea.
1: A Radio 2 Social Club, Rares, Giovanni Truppi e Michele Andreozzi. Stavamo ancora facendo i complimenti a questi due grandi musicisti per il loro live di prima. Il disco di Rares è una specie di, come posso dire, anatomia di una, della fine di un amore, no? Sono 11 canzoni, ma l'interlocutore è sempre lo stesso, giusto?
2: Sì e no, nel senso che l'amore è un atto estremamente universale, quindi la fine di un amore corrisponde alla fine di tanti amori, quindi c'è un interlocutore, ma sono molteplici.
1: Ma sono molteplici, contieni moltitudini.
2: Contengo moltitudini.
1: Esatto, come
2: non so se, insomma, posso dire di me, però va bene.
1: Senti, e com'è nata la vostra collaborazione, Giovanni?
3: Rares è venuto a trovarmi a Bologna, a quel tempo vivevo lì, e con l'idea di collaborare, e quindi aveva questa...
1: Ma non potevi rimanere insensibile all'appello del 2023?
3: L'ho conosciuto forse successivamente quel brano.
2: Non so di sì.
1: Ah sì? Non sapevi? Sì. Non, nessuno ti ha avvertito? Guarda che c'è uno che ti cerca.
3: Forse è vero.
2: Sa cosa vuole.
3: Allora. Forse è successo dopo. E niente, lui aveva già una parte di questa canzone, era già molto molto potente, e l'abbiamo poi completata insieme.
1: Sviluppata insieme, beh, bellissima, veramente, complimenti. Siete impegnati tutti e due in vari progetti anche quest'estate, e poi ci arriviamo piano piano nel corso della puntata, perché ho letto anche del tuo spettacolo, Giovanni, che mette insieme Calvino, Pasolini, il tuo viaggio, il tuo diario di viaggio, che è stato il tuo libro, veramente dei progetti bellissimi. Ma adesso piano piano nel corso della puntata arriviamo a tutto, vero Emma?
4: Ci arriveremo, però c'è oggi musica bellissima a Radio 2 Social Club, devo dire, sempre, però oggi alziamo anche un po' l'asticella, se possibile accogliamo una violoncellista, una cantante compositrice cubana, è già stata qua da noi l'anno scorso, e quindi con grande piacere noi oggi la rivediamo. Lei ci ha scritto che ha portato il suo talento in oltre 25 paesi, io penso che...
1: Ma in tutto il mondo.
4: Forse anche di più, esatto, la potete vedere esibirsi in grandissimi festival, club internazionali. Oggi è con noi da Radio 2 Social Club Anna Carla Mazza.
1: Un gradito ritorno di Anna Carla.
5: Ciao. Sono realmente felice con voi.
4: Grazie Anna Carla,
1: grazie, anche noi siamo molto felici di vederti. Hai dedicato a un genere musicale questo brano, che è un genere fantastico, sarà difficile rimanere fermi su questo. Ciao.

0: Anna Carlamazza dal vivo con questo meraviglioso, delizioso cia cia cia con il suo violoncello.
1: Grazie
0: inseparabile.
1: Lo porta anche al tavolo, infatti.
0: Ma certo, beh, praticamente è il suo compagno di viaggio da sempre, da sempre.
2: Il violoncello è la mia voce. Sempre immaginato un violoncello.
0: Oh, c'è il microfono che non so, non sta andando bene qua. Il microfono. Dai tu il tuo microfono.
1: Al violoncello?
0: Sì, no, alla Anna Carla.
2: Il violoncello è la mia voce. È sempre immaginato un violoncello libero. Un violoncello che canta, che danza, che balla con il ritmo di Cuba e la profondità della musica classica. Sono studiato a Parigi, in Francia, e è realmente per me è il mio miglior amico.
1: Come fai a non innamorarti di Anna Carla? Come fai?
3: No, è impossibile, io infatti già sono già ai suoi piedi. Sono ciaccio ai suoi piedi, come si dice.
0: Ciaccio. Senti Anna Carla, il tuo disco, il tuo album si chiama Alamar. Alamar.
2: Sì.
0: Che è un quartiere.
2: È un quartiere della Havana, sono nata, però Alamar ha resuto 180 bambini esiliati da Cile.
0: Nel 1973.
2: Dopo del colpo di Stato.
0: Sì, dopo che c'è stato il colpo di Stato di Pinochet. Cuba ha ospitato 180 cileni in un palazzo, in un edificio proprio dello Chilenos.
2: Mar è stato mio padre, la nonna, e dopo, anni dopo, sono nata a qui, in Alamar. E allora Alamar è una memoria. Come trasformiamo la memoria, il dolore, in gioia di vita, in accettazione e in qualcosa di serena, importante. Eh? Entonces, questo è Alamar. También è la gioia di vita.
0: L'arte a questo serve.
2: Il ritmo di Cuba, la danza e cantare.
0: L'arte trasforma le ferite, anche quelle insanabili, trasforma il dolore in un'opera d'arte, in energia positiva. Questo hai fatto tu, hanno fatto tanti cubani, insomma, che hanno regalato una musica straordinaria a tutto il mondo.
2: Grazie mille.
0: No, grazie a te di essere qui, ci fa molto molto piacere.
1: Michela, non potrebbe essere un'attrice perfetta per uno dei tuoi film?
3: Allora, potrebbe essere perfetta e ancora più sexy, perché ha uno spirito tale che potrebbe essere uno degli alter ego che ci sono nel film. Ti vorrei ricordare che anche tu fai,
1: sì,
3: l'alter ego nel film.
1: Lo so.
3: Ci sono diversi alter ego.
0: Non mi dire che c'è un'opera in cui è presente Emma Stoccolma.
3: Sì,
0: no, perché lei ha questo carattere,
3: sì,
0: così,
3: sì,
0: schivo,
3: sì,
0: che lei,
3: sì,
0: non,
3: esatto,
0: non vuole mai fare nulla.
3: Esatto, è diventata come Marco Giallini, senza di lei non si fa niente.
0: Non si fa niente.
1: Ma come fai a dir di no? Io avevo la voce
3: interiore.
1: E io non sono molto sexy, certo, tra l'altro, in quella voce lì.
0: Scegliere Emma, sì, per la voce, insomma, è una scelta.
3: Però avete cominciato voi.
0: È cinema d'avanguardia.
1: È vero, avete cominciato voi.
3: E quindi
1: a Radio
3: secondo
1: 2.
3: Me lei, la nostra Anna, potrebbe tranquillamente essere la voce interiore di uno dei personaggi, quella che trasforma il dolore in gioia, che mi sembra molto bello come messa. Ma ce ne sono diverse.
0: Beh, noi abbiamo anche Saverio che trasforma la gioia in dolore.
1: Aspetta,
0: è vero?
1: Saverio,
4: confermo la mia voce, poi non può che.
1: Prendo un microfono per Saverio.
4: Ah, ne abbiamo un altro, no?
0: Siamo pieni,
1: Anna,
0: di microfono.
1: Questo è il tuo amore.
0: Grazie ai nostri tecnici, Roberto, grazie. In soli 20 minuti. Hai visto? In soli 20 minuti ha sostituito. È una cosa incredibile.
4: La mia voce trasforma il dolore in acufene.
0: Pazzesco.
4: È una conversione ancora più dolorosa del dolore.
2: No, però realmente è molto importante che nosotros podemos decidir tutte le giorni oggi essere felice e essere vivere con amore e con gioia. È nostra decisione.
3: Sì, sì,
2: oggi.
3: È una scelta, certo, indubbiamente è una scelta, assolutamente.
1: Ma perché in Italia non siamo tutti così? Cioè, siamo lamentoni in confronto veramente.
3: Perché secondo me ci sono popoli che hanno subito di più, per cui
0: sì,
3: quando fai più fatica godi di più la gioia, quindi complimenti.
0: È vero, sì. Forse le tasse un po' ci hanno fregato. Senti, Rares, posso fare una domanda a Giovanni Gruppi? Perché prima era rimasto in sospeso.
5: Permesso accordato.
0: La sua tournée, La lunga fiaba di sabbia. Ce la descrivi? Perché è una cosa molto interessante quella che farei quest'estate.
5: Grazie. È un reading nel quale canto qualche canzone, ma in realtà prevalentemente leggo degli estratti da due libri che mi sono molto piaciuti. Uno è La lunga strada di sabbia, che è il racconto di un viaggio.

0: viaggio che ha fatto Pasolini lungo tutto il perimetro della costa italiana, e un altro si chiama Le fiabe italiane, è un libro di Calvino della stessa epoca, e ci sono delle tappe del viaggio di Pasolini, che è un viaggio che poi ho fatto anch'io alcuni mesi dopo, alcuni anni dopo, molti anni dopo, scusatemi, e abbino una fiaba alla tappa del viaggio di Pasolini.
1: È bellissimo perché Pasolini era il 59, se non sbaglio.
0: Era il 59, ma
1: Pasolini fotografa la fine di un mondo, no? Cioè, certe culture che stanno sparendo, certe culture contadine, certe. E Italo Calvino invece fa un'operazione al contrario, cioè praticamente nello stesso periodo fa capire attraverso le fiabe cosa può rimanere di quelle tradizioni. Quindi è un bellissimo contrasto, una bellissima intuizione.
2: Si perde
1: qua.
2: Quello che resta.
1: Sì, veramente un spettacolo molto interessante che si preannuncia. Grazie. Molto interessante. Torniamo alla musica di Raresh e al suo album, perché adesso ascoltiamo e vediamo Gatti.
3: Yeah.
1: La vuoi presentare tu, però che la fai meglio di me sicuramente.
3: Gatti è una canzone energica, presa bene. Quando l'ascolto mi sembra di essere in macchina.
1: Ah, ecco.
3: Tipo road trip.
4: Però devi usare anche tu quando presenti un UPs. Devi dire: questo è un mio brano, è abbastanza preso bene.
1: Lo presento così.
4: Sì,
3: vabbè, poi rispetto a Strappacuore. Insomma.
4: No, ma ci stai benissimo, io adoro.
2: Strappacuore lo dai Gatti.
1: Intanto, ascoltiamo Gatti, Raresh.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 2-2.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro.

0: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
1: Oh, sei scemo.
0: Altre invece ci portano dritto al cuore.
2: Io sto bene solo se sto con lei.
0: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
3: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
0: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
2: Bestiale.
0: Da venerdì 12 giugno alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.

0: Radio 2 Social Club al tavolo c'è Michele Andreozzi, il film ancora più sexy esce il 12 giugno e dovete per forza vederlo, soprattutto se avete visto il primo.
1: Sì, ma si vede anche da solo,
0: si vede anche da solo.
1: Sì, si vede anche da solo.
2: Cioè si capisce, dici?
1: Penso di sì, io me spero di sì, senza capisci ho sbagliato tutto. Ma è appunto è molto easy perché è la storia di questa ragazza che ha questa voce interiore, Diana del Bufalo, Valentina Nappi, ma ci, ed è diciamo indecisa tra due uomini, uno che è quello che diciamo proprio quello istituzionale, un altro che invece non corrisponde a nessuno. Sì, proprio quello dei lombi, diciamo, ecco.
3: Ah, i lombi,
1: però poi il principio non è trovare quello giusto, il principio è trovare se stesse, quindi è una commedia contemporanea in questo senso, cioè una vera millennial che deve cercare la sua voce interiore e si scopre in questo film, tra l'altro ci sono tanti temi, c'è un cast bellissimo, Angela Finocchiaro, Paolo Calabresi, c'è Michele Rosiello, Mario Armito, Ludovica Di Donato, c'è un cast meraviglioso. Ma si scopre a un certo punto c'è Dito nella piaga.
0: Che scusa, non hai detto? Non hai detto.
1: C'è Mastercard.
0: No, no, scusa, è il viaggio nei sentimenti?
1: Il viaggio. In che
0: c'è
1: senso?
0: Filippo.
1: Certo, c'è Filippo Bisciglia, questo volevo arrivare a dire che ognuno di questi personaggi si scoprirà che ha una voce interiore, quindi hanno tutti la loro Valentina Nappi in forme diverse. E la voce interiore di uno di questi personaggi, Mario Armito, è quella di Filippo Bisciglia, perché è il suo riferimento televisivo, quindi lui sente dentro di sé. Filippo.
2: Che è quale, scusa, per chi non per chi chiama da fuori Roma, diciamo.
1: Allora, Mario Armito è il giardiniere che attrae la nostra
0: vabbè, quello buono.
1: Quello buono, quello più sexy.
2: No, la sua voce televisiva, hai detto, che...
1: La sua voce televisiva è Filippo Bisciglia, quindi
2: sì,
1: è la voce
2: che fa?
1: Che fa se stesso, quindi fa quella
0: ma
1: voce.
0: Ma no, lui non lo sa che
2: per uno che non guarda la televisione.
1: Temptation Island.
2: Ah, ecco, l'ha detto.
0: Il viaggio nei sentimenti.
2: Tu lo sapevi? No, voglio chiedere a Giovanni Truppi. Giovanni Truppi, tu c'hai la foto di Filippo Bisciglia sul comodino?
4: No, vabbè, ma no. Io faccio un po'.
2: Vedi che eravamo due.
1: Ma io però ho la foto di Truppi.
2: Sì.
1: Quindi se vale il triangolo, se
2: anche
1: vale.
2: Anche Filippo c'ha la foto di Truppi.
1: Sì.
2: No, saluto Filippo che è un grande tennista, tra parentesi. Bravissimo.
0: Cioè perché per Luca Barbarossa le persone
2: conta solo quello.
0: Si dividono in due categorie:
2: i tennisti e i non tennisti.
0: Tennista, non tennista. Tu sei tennista, Anna Carla? Giochi a tennis?
5: No, non mucho, non mucho.
2: Non mucho. No. Col violoncello, lei gioca col violoncello. Così è sicura di prendere la palla.
0: Anna Carla, ma finisco il giro dei nostri ospiti e qua per presentare il suo ultimo album Alla Mar, che come ci diceva prima è un quartiere di Havana. Poi c'è Saverio Raimondo che non so cosa sia venuto
6: così
0: a fare.
6: Prezzemolo.
0: Però lui è qua e ormai li abbiamo aperto. Raresh insieme a Giovanni Truppi per la musica, perché poi c'è Raresh che sarà in tour quest'estate, partì il 13 giugno.
7: 13 giugno, sì.
0: E hai dei live in tutta Italia e chiudi a Roma il 20 settembre.
7: Esatto, a Roma Europa.
2: Adesso c'è la musica a Radio 2 Social Club.
0: Ah, devo fare tutto io oggi?
2: Beh, sì,
0: cioè,
2: dai,
0: non fai niente.
2: Diciamo, non è l'ultima puntata. L'ultima puntata è domani in radio. È l'ultima in TV.
0: È l'ultima puntata mia. Maria Antonietta e Colombre, senza vestiti. Spogliati.
6: Ciao.

0: A Radio 2 Social Club tantissimi ospiti. Voglio innanzitutto voglio ringraziare Anna Carla Masa, anche perché lei non è parla una lingua che noi capiamo. Non so se lei capisce noi quando noi parliamo un po' in fretta, quindi volevo darle la parola, chiederle alcune cose. La prima, tu giri col tuo violoncello, oramai è un compagno di viaggio, è il tuo fidanzato, è l'amore della tua vita.
1: Probabilmente la persona la più importante della mia vita è il violoncello.
0: E infatti ha una voce umana.
1: Il violoncello è la mia voce è una connessione molto profonda con il violoncello. Abbiamo viaggiato moltissimo in tutto il mondo, però también abbiamo vivido un momento di solitudine, di tristezza, di trasformazione, di gioia, tutto insieme con il violoncello. E allora immaginate un violoncello che tocca una samba, una salsa, una rumba, un cha-cha-cha, un classico, un jazz, un latin. E immaginate un violoncello libero, e un violoncello che parla con la voce umana.
0: Bene. Mi piace molto che quando parla si mette davanti a Saverio Raimondo
2: Io sparisco
0: e l'audience ne guadagna.
2: Ovviamente, io vorrei sapere, questa coppia col violoncello è una coppia aperta? Cioè fate entrare anche dei flauti, delle cornamuse o no? È un rapporto chiuso?
1: No,
0: se non lo capisci me lo dici.
1: Il violoncello con
2: se non mi capisci
1: è una relazione también molto fisica, dell'emozione, della fisica di danzare con il violoncello. È il mio compagno di vita, è come mio boyfriend, però bueno.
2: Il violoncello.
0: Oh, che rapporto hai con lì? Tutti hai già fatto concerti in Italia. Adesso stai facendo una tournée internazionale bellissima.
1: La tournée internazionale de Alla Mare. Ho finito ora una tournée in Inghilterra, Londres, Cambridge, Liverpool, Leeds, nuove città in UK e también aquí. Ho finito aquí, siamo Roma, Milano, vamos a ser Pisa el 25 de junio, in giugno también. Attenzione, Alla Mare versione sinfonica orchestra. Con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo in giulio.
3: Ragazzi, comunque ci avete fatto caso che c'ha una R strana?
0: Lei.
3: Una R molto marcata, secondo me.
0: Tu che suoni in tutto il mondo, il pubblico italiano come ti sembra? Perché prima Emma ha detto che noi siamo un po' di cattivo umore, siamo diventati. Una volta erano i francesi, gli italiani di cattivo umore, adesso gli italiani sono dei francesi di cattivo umore.
1: Allora, il pubblico italiano è realmente molto bello, moltissima emozione, cantiamo juntos, sempre sta l'entusiasmo per la vita, vita, emozione e también la gioia. Sempre che torno a Italia sono realmente felice, e allora la comida también è meravigliosa, la cucina italiana, la cucina e la naturalezza, tutto. Amo realmente
0: l'Italia.
1: Tantissimo, e mi piace moltissimo Italia.
0: Da come ha descritto il pubblico italiano, secondo me erano tutti stranieri quelli, sono andati a vedere.
2: Sì,
0: esatto. Sei sicura?
3: Non è vero, anche perché
0: questo certificato di cittadinanza, perché lei
2: forse è lei che ci cambia l'umore,
3: potrebbe esatto, sicuramente la
0: quando
3: musica
0: arriva lei è tutta
1: cosa. Devo dire che desde che sono piccola, sono bambina, alla mia casa a Cuba cantiamo canzone italiano, cantiamo il caffè della Pepina.
2: Oddio, pensa.
1: Il caffè della Pepina,
0: cioè noi
1: abbiamo
0: perché la PFM, tu canti il caffè della Pepina. È un capolavoro dello Zecchino d'Oro, della musica per l'infanzia.
2: Prossimo anno dobbiamo fare
0: l'abbiamo cantata,
2: canzoni del Zecchino d'Oro.
0: Sì, l'abbiamo cantata tutti, diciamo la verità, e ognuno ha i suoi scheletri nell'armadio. Pensa alla versione di Giovanni Truppi del Caffè della Peppina, io già la vedo. Una versione colta, eh? Senti, piacerebbe
4: moltissimo.
0: Ti piacerebbe. Emma,
3: dimmi.
0: Tu lo sai che adesso noi ascoltiamo anche il disco di Anna Carla Masa.
3: Corazoncito mio.
0: Come si pronuncia bene? Dillo bene.
1: Corazoncito mio.
3: L'avevo detto bene.
0: L'hai detto bene. Perché è vero, c'è un R
3: perché io lo sento, è il mio corazoncito.
1: Il mio corazone parla dell'amore e la vita. È importante l'amore, sempre vivere con amore, todos los días, tutti i giorni.
3: Ci stiamo provando, Anna Carla, ci stiamo provando.
0: Lo dici a Michele Andreozzi.
5: Lo dice a me. Sono contenta che Anna Carla ha parlato di emozioni e di questo rapporto che c'è proprio anche fisico col suo strumento, perché poi in realtà evidentemente è un momento in cui abbiamo bisogno tutti di parlare di questo, cioè della relazione col corpo e delle emozioni che la vita ci trasmette proprio attraverso il corpo.
3: Esatto.
5: Quindi mi piace questa cosa.
3: Ci vuoi dire qualcosa di più? Anche se
2: hai un rapporto con un violoncello?
5: No. un buon rapporto col corpo in questo momento.
0: Hai la faccia di una donna innamorata.
5: Eh.
2: la faccia di una violoncellista.
5: Anche il cuore.
0: È vero?
5: Un po' sì.
0: Ci ho preso?
5: Cioè, abbastanza, sì. Però ti ha detto Emma che sa tutto, perché è tutta una cosa che lei sa, però sì, ci hai preso. E quindi sì, ancora più sexy anche attraverso quello, diciamo.
0: Adesso ascoltiamo Corazoncito Mio di Anna Carla Masi,
2: dedicata a tutti i violoncelli.

0: siamo a fine stagione di Radio 2 Social Club e questa musica di Anna Carla Mazza ci porta sulle spiagge. Voglio ricordare il suo album Alamar. Grazie veramente per essere stata con noi, ma voglio da Michele Andreozzi voglio un vero e proprio trailer del film, ma uno spot, perché esce tra una settimana, tra pochissimo.
1: Esce il 12 giugno il film, ancora più sexy se diciamo siete incuriositi, se volete anche domandarvi com'è il vostro rapporto con il corpo, come ascoltarvi meglio, come divertirvi tantissimo e come essere più sexy, ancora più sexy.
0: Com'è il tuo rapporto con il corpo, Saverio?
2: Ah, col mio è ottimo, con quello degli altri che sono le trattative in corso.
0: Oh, poi voglio fare i complimenti a Rares perché si è diplomato recentemente al conservatorio in...
3: La seconda laurea in sound design.
0: È vero che la fai pesare tanto a Giovanni Truppi?
3: No, non è vero. Io sono convinto di avere due lauree perché ho preso una triennale e una magistrale, se poi qualcuno... E lui invece dice che è una laurea
0: sola. No, è una sola. Per noi della nostra generazione è una sola, non ci prova.
3: Io dico di averne due.
4: Io sono d'accordo con lui.
3: Vedi?
4: Scusami, che sbattimento è se no?
3: Capito? A me hanno dato due pezzi di carta.
4: E allora sono due, scusa. Certo.
0: Sì, allora io ho fatto il liceo scientifico, ho cinque diplomi perché ogni anno non vale, scusa.
3: Finché un'autorità non viene qua a dirmi che è una sola,
2: bisogna
3: io ne ho due.
4: Allora, non nominare le autorità perché forse qua in sala ce ne stanno un paio.
3: Mi sto spingendo,
0: pure le
3: però.
0: Siamo stati, c'è cioè, stata una gioiosa invasione qua a Radio 2 Social Club, perché insomma è tempo anche di bilanci di fine stagione, perché è stata una stagione per Radio 2 entusiasmante, quindi adesso se ne parlerà qua in una sorta di conferenza stampa nella diretta proprio di Radio 2 Social Club.
2: Siamo dei fiori come nella sala stampa dell'Arsa.
0: Esatto, faremo dichiarazioni incredibili, però voglio ringraziare uno per uno i nostri ospiti. Giovanni Truppi, grazie per essere stato con noi, ci avete regalato un live veramente che da incorniciare per la storia di Radio 2 Social Club insieme con Rares, con il suo nuovo album.
3: Grazie,
0: sincero. Grazie davvero.
4: Grazie mille. Anna Carla Mazza, ci sono delle date, non so se le abbiamo date, il 25 giugno a Pisa, il 26 a Pistoia, il 19 a Sanremo, il 29 a Palermo, il 30 luglio a Riccione.
5: Grazie mille, grazie.
4: Grazie a te, grazie.
0: E poi la nostra Michela Andreozzi, dico nostra perché qui a Radio 2 è stata una protagonista con Brave Ragazze.
1: Mi sento sempre a casa,
0: quindi
1: grazie, sono felicissima di essere con voi in quest'ultima puntata.
0: Ma
1: grazie.
0: Torna quando vuoi, noi ti accogliamo sempre a braccia aperte. E vabbè, tu rimani con noi, purtroppo è così, Andiamo,
4: pubblicità.
0: Esatto, qualche secondo di pubblicità, grazie ai nostri ospiti.

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
2: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
2: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
2: ESG.
3: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.

0: intanto sta facendo le pulizie.
1: Ho pulito tutto dalla parte dove entrano le istituzioni, mi sposto. Qua ragazzi.
0: Sì, facciamo, non ci facciamo riconoscere per quello che siamo.
1: Poi mi nascondo ulteriormente.
0: Adesso arrivano le autorità qui a Radio 2 Social Club, come ogni grande radio che si rispetti. La radio, quando finisce, diciamo, il palinsesto cosiddetto invernale, inizia quello estivo, però poi ci sono una serie di eventi che le radio fanno, le grandi radio fanno, e in questo caso parliamo di un evento il 12 giugno, venerdì 12 giugno, in piazza 15 marzo a Cosenza, che è una vera e propria festa di Radio 2 condotta da chi? Da Emma Stoccolma.
2: Pure la musichetta abbiamo.
0: È tuo questo pezzo?
2: Vogliamo, no, magari. Stavo qua con
1: te. Ma è un remix.
2: Ma accogliamo il nostro direttore,
0: certo,
2: che ci racconta meglio cosa succederà il 12 a Cosenza, ma non solo. Come hai detto, è tempo di bilanci. Giovanni Alibrandi.
0: Giovanni Alibrandi.
2: Possiamo mettere la musica a palla?
3: Inno nazionale.
0: Buongiorno direttore. Guardi, si metta qua che Saverio ha pulito.
1: Buongiorno.
3: Ho pulito tutto bene. Ho tolto le ditate.
0: Innanzitutto
4: di berlusconiana memoria, cioè,
3: quindi è comunque grandi riferimenti.
2: Ah, la mano, di solito ci abbracciamo, direttore.
0: Io le lascio la conduzione di Radio 2 Social Club.
4: No, tu non lasci niente, no, la conduzione, no, tu sei il capitano.
0: Io pensavo che fosse una sostituzione,
4: no,
0: vabbè.
4: No, assolutamente. Questa è solo un'intromissione, cioè noi stiamo intromettendo perché dobbiamo parlare di un fatto importante, grande, e quindi ci siamo permessi di raccontarlo nella trasmissione più importante. Questa è la 15ª edizione, vero Luca?
0: Siamo al 17° anno, anche se insomma, vabbè, è un programma che ha cambiato.
4: Tu le ho tolti,
0: volte.
4: Però va bene così. E quindi vabbè, io voglio ringraziare tutta la squadra, Luca, Emma, Saverio, Alina, tutta la social band, tutti quelli che lavorano per portare avanti questo grande programma, che è un programma non solo radiofonico, ma è un programma televisivo. Uno dei programmi televisivi di Rai 2 più visti, tra l'altro, ce lo possiamo dire.
0: Dà un'idea di come siamo messi in Italia, insomma.
2: Siamo messi benissimo, perché è un bellissimo
4: programma.
2: Quello
4: che avete fatto in quest'anno, perché avete chiamato 400 protagonisti tra cantanti, attori, il progresso dello sport.
2: Ho letto 400 schede.
4: Siete secondi solo a Fabio Fazio, che saluto. Cioè, complimenti.
0: Grazie,
4: esagerato, dite un po'.
0: Troppo buoni. È che noi tentiamo, cioè, noi lo scopo è quello di far fare il programma agli ospiti, così noi non facciamo niente. Quindi più ospiti abbiamo e più noi
3: meno parliamo
0: e meno lavoriamo.
4: 100 ore di musica in diretta grazie a questa fenomenale band.
0: Fantastico.
4: Che abbiamo solo noi e che sarà anche protagonista chiaramente a Cosenza, perché poi
2: siamo insieme,
0: la social band a Cosenza la farà, come al solito, farà da padrona di casa.
4: Esatto,
3: è ripartito l'inno.
0: Sì, è voluto questo, cioè

0: basta sto jingle.
1: Vabbè, è un jingle che poi si capirà perché c'è questo jingle. Lo non scopriamo tutte le carte.
2: Perché... Forse perché saremo in Calabria il 12 giugno.
1: Saremo sicuramente.
2: Oh, no, perché.
0: Sei intuitivo, Luca.
1: Sì, ma c'è anche qualcos'altro da scoprire, è solo quello, sì. Luca, ci mancherebbe. Comunque. Prendendo una figura retorica dalla Sineddo, che parliamo di social club e di successi, per parlare di successi di tutta Radio 2, perché chiaramente quest'anno io sono stato chiamato a dirigere questa radio immediatamente il 10 giugno, quindi neanche un anno, i primi 20 giorni immaginate li ho passati a cercare la mia stanza, perché siccome dopo la chiusura dei Mazzini ci hanno spostato, chiuso, mi hanno messo non so dove, quindi 20 giorni per, quindi ancora di meno per fare quello che stiamo facendo tutti insieme, quello che abbiamo fatto, cioè in meno di un anno più 400.000 ascoltatori nel giorno medio, siamo la radio Rai prima nell'HQ, che è una cosa strana quasi per chi non è radiofonico, ma vuol dire la permanenza degli ascoltatori in radio, insomma siamo stabili nella top 10, vogliamo arrivare nella top 5, chiaro, questo anche grazie al nostro qua dirimpettaio Rosario, che è un grande, io lo giudico come se fosse il nostro Diego Armando Maradona, però poi serve tutta la squadra poi per vincere e segnare, e noi ce la stiamo mettendo tutta, e quindi volevo ringraziare tutti quanti, tutta la squadra, volevo ringraziare anche la squadra di produzione radio, qui abbiamo davanti il direttore Marco Caputo, il direttore Radio Rai, che ci hanno supportato e spesso anche sopportato per tutte le nostre follie, ma noi viviamo di follia, insomma.
0: Grazie per gli evidenziatori.
2: Esatto.
0: Grazie.
2: Sì, è vero, lui non avevamo più gli evidenziatori.
0: Io ho chiesto a lui.
2: Ha fatto fare un decreto legge al governo.
1: Sembra poco, ma l'evidenziatore c'ha un suo,
2: insomma, c'ha un suo posto, perché. Sì, sì.
0: Hai visto, l'hai usato anche tu, infatti.
1: Certo, per forza. Abbiamo fatto anche tante cose, cioè questo successo della radio deriva anche dal fatto che abbiamo fatto l'ultima iniziativa Radio Liberato, chi l'ha seguita, insomma è stato un
0: bellissimo,
1: grande evento,
0: sì.
1: Abbiamo ridato vita alle radio libere, cioè negli anni 70 nascono le radio libere contro il monopolio della Rai, noi abbiamo fatto le radio libere con la prima con radio con Madame, con Radio Disincanto, ma ce ne saranno altri, cioè uno spazio dove i cantanti possono parlare, dire quello che vogliono senza neanche l'intermediazione di un
2: direttore, scusi se la interrompo, siccome dalla direzione vogliono che il parlato sia interrotto dalla musica, c'è proprio Madame adesso.
1: Sì,
2: scusi, ma se no il direttore momento. Ci rimprovera,
1: no,
2: perché
1: è vero.
2: La radio deve avere ritmo, adesso c'è Madame e poi continuiamo. Bravo. Il discorso va bene?
0: Luca!
2: È colpa tua, eh?
1: No,
2: l'hai detto te.
0: Ma il direttore
2: Che se ne frega, ha detto
0: più realista
2: lui.
0: Del re.

0: Ecco, questa è Radio 2 Social Club, oggi in via del tutto eccezionale, stiamo ospitando per la fine della stagione, diciamo, invernale, perché poi inizia un palinsesto estivo altrettanto interessante, stiamo ospitando una vera e propria conferenza stampa con risultati positivi di Radio 2 con il direttore Giovanni Alibrandi.
1: Sì, grazie Luca. Volevo ricordare, riprendendo il discorso di prima, una cosa che abbiamo fatto appena arrivati qui, abbiamo ricordato una delle trasmissioni storiche che ha cambiato il costume non solo della musica ma il costume italiano, che era Bandiera Gialla 60 anni fa, qui nel 65, e noi l'abbiamo ricordato, tu l'hai ricordato, voi l'avete ricordato insieme ad Arbore e ad altri grandi amici. Poi ne abbiamo fatte tante, insomma abbiamo fatto veramente di tutto e di più, anche con una grande attenzione con il reparto social, il nostro reparto è molto forte, tanti creativi, abbiamo fatto delle cose meravigliose anche con voi a Sanremo, e quindi io, come dico spesso, la radio deve avere un grande prodotto, un grande palinsesto, ma la testa sui social, ma il cuore sul territorio. E qui arriviamo sul territorio, quindi qui volevo chiamare a fianco a me un partner di Radio 2, la Regione Calabria, con il presidente Roberto Occhiuto. Grazie presidente.
2: Grazie a voi per l'invito.
3: Buongiorno.
1: Senza di voi, innanzitutto volevo ringraziare RaiCom. Innanzitutto con la presidente Claudia Mazzola, Sergio Santo, che per noi è omen nomen, santo subito, per quello che ha fatto, per la vicinanza, la competenza e tutto quello che ha fatto. Volevo ringraziare chiaramente il mio amico e anche lui visionario Williams, perché Williams è il vero nome, non è un errore ortografico, di Liberatore, del Prime Time, che anche lui ha accettato di fare questo unicum, questa follia, che tra l'altro è nata 2 mesi fa, cioè qui stiamo facendo delle cose che voi umani non avete mai visto, perché è incredibile. E poi chiaramente io devo ringraziare i colleghi di produzione TV, cioè ragazzi, senza nel nome del direttore, nel nome del padre Marco Consolo, senza di lui, senza di loro non ci saremmo riusciti ad arrivare, quindi grazie. Allora, a questo punto, presidente, innanzitutto io non so se però io ho apprezzato tantissimo questa scelta della regione, quella di raccontare il territorio attraverso un linguaggio universale che è la musica, che è il linguaggio del cuore, il linguaggio del sentimento.
2: Sì, per la verità noi abbiamo da anni un rapporto molto fecondo con la RAI, grazie appunto a Sergio Santo.
1: Santo subito.
2: Calabrese anche, no? Perché dirige Calabrese. Da 3 anni collaboriamo con la RAI. La RAI racconta la Calabria migliore, in 50 trasmissioni, 50 produzioni all'anno nel palinsesto RAI. Siamo felici di ospitare quest'anno per la prima volta, perché è la prima volta che si fa la festa di Radio 2 in Calabria. Calabria è una regione straordinaria, purtroppo raccontata spesso troppo per i problemi. Ne ha tanti di problemi chi li governa.
0: Il traffico, no?
2: Ne ha di più gravi, purtroppo questi peraltro sono giorni molto complicati, perché proprio qualche giorno fa delle immagini terribili hanno colpito tutta la comunità nazionale, no? I braccianti bruciati da 2 pakistani, il fenomeno del caporalato, che è un fenomeno che non è solo calabrese, è un fenomeno che appartiene a molte regioni del sud, anzi a molte regioni italiane, abbiamo visto anche in Lombardia che cosa è successo, è un fenomeno del quale si è occupato Rino Gaetano, però un altro calabrese eccellente, perché in alcune sue canzoni ha parlato di questa piaga. È triste che ne abbia parlato, anzi cantato, tanti anni fa, e questa piaga ancora ci sia.
0: E noi a Rino Gaetano abbiamo dedicato un ricordo proprio a 45 anni dalla sua scomparsa, e quindi è un ricordo che ci tocca. Io lo conoscevo anche personalmente, Rino l'ho conosciuto proprio purtroppo nell'anno della sua morte, perché ci siamo un po' scambiati il testimone, mi addolora dirlo, ma lui era in tournée con Riccardo Cocciante e con il Neo Perigeo. Da questa tournée scaturì quel capolavoro della sua versione di A Mano, proprio che è un live, e io cominciavo la mia carriera in tournée con Riccardo Cocciante, e in più si era costruito casa proprio accanto a me, a Mentana, e quindi era così entusiasta di questa casa, di questa vita in campagna, per cui è una ferita che è ancora sanguina quella di Rino Gaetano, e è un grande artista che ricordiamo così.
3: il DJ, il disc jockey della Rai. E quindi dal momento che faccio i dischi giochi sono diventato ovviamente un personaggio importante, perché a questo punto credo di aver raggiunto tutte quante le cose che volevo raggiungere.
4: Radio 2 è tutta un'altra storia.
3: Oh, buon pomeriggio, sono Rino Gaetano, che inizia per la prima volta a fare il DJ, il disc jockey della Rai.
1: E praticamente lui nella prima puntata diceva: io sono felice di essere un DJ, cioè quindi il legame anche che ho trovato tra Rino Gaetano, incredibile, con Radio 2, cioè quindi tutto torna.
0: Ma adesso?
1: Adesso?
0: Musica.
1: Musica,
0: assolutamente. Rino Gaetano.
1: Ciao direttore.

0: Radio 2 Social Club ricorda Rino Gaetano e lo ricorda anche alla presenza di suo nipote Alessandro, che è qui con noi.
1: Buongiorno, ciao, a Alessandro. Tutti.
2: Buongiorno.
0: Ciao Alessandro.
1: Ma tra l'altro Rino nel 78, tra le altre cose, ha inciso anche Stoccolma.
2: Capito?
0: Sì, perché grande. Lui già sapeva. Lui già
2: tra l'altro con un album meraviglioso in beatbox, prima
1: non volevo
2: faceva il beatbox prima di tutti, praticamente
1: faceva anche radio in casa, perché io ho delle registrazioni dove lui si allenava a fare la radio e giocava tantissimo. Wow. Scherzava tantissimo sui suoi colleghi.
2: Bello.
3: Grande lì.
0: Direttore, c'è una campagna quest'estate che riguarda l'abbandono degli animali,
3: sì,
0: domestici.
3: Radio 2 ha questa sensibilità, ha voluto, un po' d'accordo con tutti quanti i talent, chiamarla Quei cani di Radio 2, perché questo per come marketing attira, e poi perché noi, beh, essere
0: sulla curato, locandina c'è la foto
3: c'è
0: mia
3: la foto tua,
0: e di Emma,
3: esatto,
0: Quei cani di Radio 2.
2: Io sono un cocker.
3: Siamo contro l'abbandono, un fenomeno, ancora una piaga incredibile, 130.000 animali abbandonati tra cani e gatti, inaccettabile in un paese civile.
0: Ecco, se potete non abbandonate neanche i cantautori l'estate, ma lo dico a te. Grazie ad Alessandro, grazie al presidente, grazie al direttore. Noi facciamo un finale da Social Club, perché... Il cast.
2: Noemi, Bambole di Pezza, Michele Bravi, Sara Toscano, Le Vibrazioni, Aiello, Francamente, Santa Maria, Eugenio in Via di Gioia, Zenith, Alessandro Gaetano, Cosmo, mi stai dando fastidio, Fabrizio Moro, c'è una guest star,
3: sì.
2: Serena Autieri,
3: sì.
2: E poi c'è una sorpresa, non vi diciamo nulla, però...
3: Se avete ascoltato il giro, potete immaginare, però io non
2: ho... No,
0: conduce Emma Stoccolma, va detto questa cosa.
2: E vai!
0: Il 12 giugno a Cosenza, grande festa di Radio 2. Grazie direttore, grazie presidente.
2: Grazie mille.
0: Francis e la Social Band.

0: Francis, la social band.
1: Beh, grazie a tutta la squadra di Radio 2, ma grazie soprattutto al pubblico che ci ha seguito con tanto affetto per tutta questa stagione. Noi torniamo a settembre, se non ci cacciano. Grazie alla social band, a Francis, a Saverio Raimondo,
0: Luca Barbarossa,
1: soprattutto a Emma Stoccolma.
0: Grazie Luca, ogni passo che fai, ogni respiro che fai, io sto qua che ti guardo così.
1: Ma che è una minaccia?
0: Così.
1: No. Grazie a tutti, ciao. Alla prossima.
0: Ciao.

0: Electronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: 2-2. E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: 2-2.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

0: Radio 2, stai serena.
1: 12 e 2 minuti, buongiorno, ben ritrovati, buongiorno Serena.
2: è già caos, entropia, meraviglia, buongiorno Max. Li avete visti da Bruno Vespa nei suoi 5 minuti il 2 giugno, sono la coppia che rappresenta, no, scherzo, professionale, il passaggio dalla monarchia alla Repubblica, perché hanno scritto questo prezioso volume che si intitola Viva il Re, Viva la Repubblica, sempre in profumo ottantesimo siamo, perché ci piace questa settimana, certo. Insomma, di conservare l'orgoglio di essere italiani, esemplificato nel referendum. Alfonso Celotto e Giulia Guerrini.
1: Buongiorno.
2: La cosa più bella di questo libro è che, oltre a ricostruire quello che il procedimento politico, insomma, che portò al faticoso, anche pieno di dubbi, ci furono pure voci sui brogli successivamente, avete raccolto cosa?
3: Abbiamo raccolto 150 centenari della nostra Repubblica che quel giorno votarono e li abbiamo amati totalmente.
1: Intervistati, amati.
2: E votarono per la prima volta, ovviamente, e le donne soprattutto, cioè le donne votavano per la prima volta perché anagraficamente, no, avevano, di che epoca stiamo parlando? Nati negli anni
1: 25, dal 25 in giù, cioè
4: in verso Italia non si votava dal 24.
1: Sì, ah, perché certo. Poi
2: quindi, per molti, giusto, quindi per molti era proprio il primo voto.
4: Volta, noi abbiamo trovato addirittura delle persone del 18. Abbiamo intervistato un carabiniere reale del 18, una cosa incredibile.
2: E cosa aveva votato il carabiniere reale?
3: Ovviamente monarchia, perché dai, si giura una volta sola.
2: È il carabiniere reale, sì, certo.
3: Aveva giurato per il re, ha detto secondo me si giura una volta sola. Anche se poi altri carabinieri che abbiamo intervistato ci hanno detto che hanno ripetuto la Repubblica perché erano giovani, mentre i carabinieri anziani spesso si misero in congedo.
1: Ah, vedi.
2: E le donne che andavano al seggio col trossetto, no? Perché anche questo vi hanno raccontato.
4: Mm-hmm. Sì, ci hanno raccontato che ci si vestiva come per andare a messa, perché era un grande evento, contare qualcosa, vestirsi bene, e c'era il grande problema che allora la scheda era come la busta della lettera, dovevi umettarla e quindi la circolare del Ministero dell'Interno, non mettete il rossetto,
1: perché se no lasciate la traccia sulla busta
4: e vi è annullata.
3: E alcuni centenari dolcissimi invece ci hanno detto che nei loro paesi, che erano pieni di persone molto semplici, c'era qualcuno che gli dava uno straccio per pulirsi le mani, perché la scheda poteva essere annullata per le mani sporche di terra.
1: No, ti rendi conto?
3: Sì. Cioè,
4: che una cosa là, e quindi la circolare del Ministero dell'Interno, non mettete il rossetto,
1: perché se no lasciate la traccia sulla busta
4: e vi è annullata.
3: E alcuni centenari dolcissimi invece ci hanno detto che nei loro paesi, che erano pieni di persone molto semplici, c'era qualcuno che gli dava uno straccio per pulirsi le mani, perché la scheda poteva essere annullata per le mani sporche di terra.
1: No, ti rendi conto? Sì. Cioè, che una cosa di 80 anni fa, ma sembra di parlare di...

0: Ti fanno capire proprio le radici della Repubblica.
1: Poi siamo nel 46, Italia in macerie, distrutta dal conflitto, quindi anche le difficoltà logistiche per raggiungere i seggi, molti senza la casa non hanno potuto votare perché non sono stati raggiunti al domicilio che non esisteva più. In quel caso cosa succedeva? Non si votava perché milione e qualcosa di aventi diritto non hanno votato, giusto?
2: Sì, non hanno votato tantissimi, alcuni stavano dispersi nelle campagne dell'Europa, diciamo, cercando di tornare, molti
3: c'erano
2: soldati,
3: anche prigionieri, sì, c'è prigionieri. Russia, raccontato ad esempio nei film, vi ricordate Girasoli, certo, il film con Sofia Loren e Mastroianni,
0: gli sbandati, gli IMI.
2: Gli IMI non votarono, e poi non votarono tante città del nord, e in alcune circostanze ci hanno anche raccontato che qualche cedola, diciamo, per esempio veniva data alle figlie anche se non avevano 21 anni. C'era una gran confusione. Di fatto hanno votato comunque, l'affluenza è stata altissima, e questo monito per oggi.
3: E comunque ci è andata bene così, diciamo. Voi prevedete anche lo scenario diverso, poi ne parliamo, e ci accolgono con la solita allegria.
1: Sì, pinguini tattici nucleari con tre lingue, sorry, in inglese, scusa, italiano, lo sento, in spagnolo e in francese, excusez-moi, più o meno, giusto?
2: Pardon,
1: pardon, ok.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. 12:09 Radio 2, a Stai Serena con Alfonso Celotto e Giulia Guerrini. Liberia con Viva il Re, Viva la Repubblica, quindi ecumenico da una parte e dall'altra, no? Il titolo non.
1: Siamo un monarchico e un repubblicano, infatti, esatto. Abbiamo scritto.
0: Ah, sì, tu monarchico? No. Una battuta?
1: No, è una battuta. Però l'Italia finì 12 milioni a 10 milioni, sì, quindi certo. Molto divisa.
0: Vento del nord contro vento del sud, no? Ah. Monarchici a sud, è giusto?
2: Che poi è singolare, perché in teoria lì c'erano i Borboni e non la Casa Savoia, no?
1: È paradossale, è paradossale. Però l'Italia

0: veramente divisa, no? L'Italia era divisa socialmente, ricchi e poveri, i ricchi conservatori, i giovani, i ragazzi più innovatori. L'Italia era divisa geograficamente, l'Italia era divisa socialmente, l'Italia era divisa fra uomini e donne.
1: Ma... perché le donne votavano più monarchia?
2: No, le donne votavano più Repubblica.
1: Esatto. C'è questa falsa credenza, no?
2: No, anche le donne dei paesi più sperduti del sud, con l'analfabetismo più alto, votarono Repubblica con le motivazioni sempre simili: perché finalmente eravamo libere, perché finalmente contavamo qualcosa, perché finalmente potevamo dire la nostra. E una meravigliosa ha detto: perché era ora che noi donne smettevamo di fare le schiave appresso ai figli.
1: E infatti ricorda, grazie ci scrive, mi avete sbloccato il ricordo nel film di Paolo Cortellesi, la protagonista, quando arriva elegante e truccata al seggio, si toglie il rossetto prima di sigillare la scheda. Ricordiamo il monologo di Paolo Cortellesi ascoltato l'altro ieri qui davanti al Quirinale: finalmente, almeno lì dentro, la loro voce aveva lo stesso peso di quella di chiunque altro.
3: Capitolo Brogli. Allora, c'è un gran parlare da sempre dei complottisti che la monarchia sarebbe stata sabotata. Quanto c'è di vero, stando il vostro studio approfondito su il referendum del 46 e anche l'elezione dei costituenti, perché in parallelo si votava il Parlamento che poi varò la Costituzione.
0: Certo. Ci sono ancora libri in giro dal titolo La grande frode, c'è questo odore di frode, no?
1: Ma fetore,
3: esalazione.
0: In napoletano si dice il fieto del miccio che senti, no? La miccia che sta per esplodere. Allora, la questione è questa: a nostro avviso non ci sono stati pacchi di schede già votate sostituite, era anche impossibile farlo perché comunque c'erano 35.000 sezioni, avresti dovuto coinvolgere una quantità di persone enormi per cambiare queste cose. Okay. Certo, la verità è che la Repubblica non ha preso il 50%, che ci fu il ricorso poi dei professori dell'Università di Padova il 6 giugno dicendo: guardate, la Repubblica avanti, ma il numero dei votanti è 25 milioni e la Repubblica ha preso 12,8.
3: E allora andava rifatto? Sarebbe stato?
1: Non è andata così.
2: No. Non è andata così, no, perché la Cassazione alla fine ha detto: va bene, quella maggioranza ci basta, dichiariamo la Repubblica. Il re Umberto era già andato via e quindi, diciamo, ci siamo tenuti la Repubblica con grande soddisfazione.
3: Direi, anche perché sarebbe stato abbastanza complicato rifare un referendum dopo questo, no? Annullamento.
0: Beh, giuridicamente, se la Cassazione avesse annullato il 18 giugno, devi ripetere il referendum e quindi...
1: Voi avete anche uno scenario distopico, quantomeno un'ucronia si chiama letteralmente, cioè se avesse vinto la monarchia.
3: What,
1: no?
3: If?
1: E che è un po' tipo la svastica sul sole, no? La letteratura è piena di questo esempio di romanzismo.
0: Storia controfattuale.
1: Esatto. Che idea vi siete fatti e chi sarebbe stato il re? Perché Emanuele Filiberto, non ho capito poi perché non sarebbe stato Emanuele Filiberto, che peraltro sarà nostro ospite tra un po', quindi per parlare
0: no. Io lo potrei chiedere.
1: Certo, voglio arrivare con le notizie.
2: Allora, diciamo che se avesse vinto la monarchia, a livello giuridico saremmo stati una monarchia costituzionale, ma questo è noioso. Invece, a livello, diciamo, di gossip, che questo ci piace, a livello pratico, chi sarebbe stato il re sul trono d'Italia? Umberto aveva detto al figlio che se avesse sposato una donna non di suo gradimento, gli avrebbe tolto il diritto al trono.
1: Vittorio Emanuele
2: II. Re Umberto.
1: Ok, Re Umberto, ok. Però Umberto ha detto al figlio Vittorio Emanuele.
2: Quarto,
1: sì, giusto.
2: Che ha sposato una donna non di suo gradimento.
3: Marina Doria.
0: E tipo Wally Simpson.
2: Sì, sì, lui gli ha scritto una lettera e gli ha detto: caro mio, se tu procedi con questo matrimonio è finita per te.
3: E lui si è sposato.
2: Noi crediamo.
1: Anche perché, diciamo, non è che questo trono italiano non è che era a disposizione.
2: A quel punto, diciamo,
0: però
2: è uscito
0: dalla linea dinastica in questo senso.
2: In teoria è uscito.
3: E quindi sarebbe stato.
2: O passava ai duchi di Aosta, oppure alla donna. Avrebbero tolto la legge salica con il primogenito maschio. A noi ci piace pensare che avrebbe
3: Maria Giuseppe
1: era la moglie,
2: moglie di Umberto, quindi la madre.
1: Voi raccontate anche in modo molto giusto perché questo disastro della dinastia Savoia, che aver appoggiato il regime mussoliniano, emanato le leggi razziali, portato l'Italia in guerra e abbandonato Roma l'8 settembre, cioè una roba perdonabile. Maria José si salva perché?
2: Perché innanzitutto perché dichiara di aver votato socialista. Pensate che lungimiranza di donna d'aver detto da regina d'Italia io voto socialista. E poi perché lei andava in giro con l'autista a Roma e chiedeva le cose al popolo in anonimo. Una grandissima.
3: Cosa serve?
0: Un pettegolezzo.
1: Sempre anti-mussoliniana, si narra che fu anche,
3: agganciò gli inglesi e gli alleati.
0: Tentativo di golpe del 38.
3: Sì, esatto.
0: Però un pettegolezzo io perché Nenni nei suoi diari racconta con un po' di stizza che il 4 giugno sente Terracini che gli dice: Maria José ha votato la regina, ha votato socialista, ma ha votato non tema il bel Peppino che era Saragat.
3: Ah, Peppe Saragat. Poi diventerà presidente della Repubblica.
0: Sì.
3: Pensa, il bel Peppe che era bello negli anni 40, perché io ricordo presidente un po' paffutello, però questo era già da quegli anni, gli anni 60. Vabbè, ma questi sono discorsi.
0: Vilipendio la Repubblica.
3: Esatto, no, no, Peppino si scherza, eh. Anche perché a lui si deve, credo, la 1? No, quella era Gronchi. Vabbè, adesso andiamo a verificare. Intanto Amy Winehouse.

0: Lewis, la voce struggente, Tears Dry on Their Own, le lacrime si asciugano da sole.
1: Sì, dai.
0: E ci ricorda anche le lacrime delle donne che non furono mandate a votare, perché ci diceva appunto Alfonso Celotto, qui con Giulia Guerrini, per parlare di Viva il Re, Viva la Repubblica, in libreria per Mondadori, ci furono donne che vennero, alle quali venne impedito di recarsi al seggio, no? Nel 1946, perché i genitori, i fratelli, insomma.
2: Soprattutto a sud. Saluto al sud, in questa mentalità dice: tu sei suddito, dove vai?
0: Esatto. E c'è un capitolo molto divertente che racconta i protagonisti del voto, della scena politica, attraverso i tarocchi, no? Il matto all'Italia, e l'imperatrice ovviamente Maria José, l'imperatore Alcide De Gasperi, quale fu il suo ruolo?
3: Vai prof, su Alcide sei ferratissimo.
2: Sì, beh, Alcide fece il capolavoro, fu quello che riuscì a tenere il filo dritto di tutto questo, nel senso di dire, perché all'inizio 46 non era ancora detto giuridicamente di fare un referendum popolare, si poteva anche dare all'Assemblea Costituente la scelta, invece lui capì che serviva il voto popolare, il suffragio universale, per dare più solidità alla
0: Repubblica. Ma il Partito Popolare, insomma, lì si schierò?
1: Sì.
2: Beh, il Partito Popolare, l'ex Partito Popolare, Democrazia Cristiana, fece questa grande abilità di non schierarsi e dare libertà di voto, perché al suo interno aveva tanti monarchici e quindi
0: fece la prima operazione democristiana della storia della Democrazia Cristiana.
1: Il primo manuale Cencelli.
2: Esattamente.
0: Così fanno i democristiani, dicono di non volere una cosa, in realtà poi lavorano sotto traccia
1: per averla.
0: E così fece, no? De Gasperi comunque votò repubblicano.
2: De Gasperi votò repubblicano. Andreotti, che era il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, votò monarchico.
0: Togliatti, la giustizia.
3: La giustizia perché? Perché in mano la giustizia ha una spada e la spada ha tagliato a un certo punto la storia e le colpe della storia, perché Togliatti decise dopo la dichiarazione della vittoria della Repubblica di dare l'amnistia ai fascisti. È vero che all'interno dell'amnistia ci ha messo anche tanti amici, diciamo, però la notizia enorme è stata quella lì, che ha deciso di perdonare, di fare una pacificazione nazionale enorme.
1: Certo. Senza Norimberga, per intenderci, come avvenne in Germania.
3: Infatti tanti fascisti che hanno, diciamo, anche operato in prima linea, come diciamo con il professore ridendo, sono morti a 90 anni nel loro letto.
2: Però è fatto la pacificazione nazionale. I due grandi gesti sono quelli: l'amnistia del 22 giugno e la scelta come capo provvisorio dello Stato di un meridionale monarchico.
1: E prima ancora la svolta di Salerno, comunque fondamentale.
2: Sì, però la svolta di Salerno è prima di tutto questo.
1: Sì,
2: dopo
1: certo.
2: Che l'Italia
0: avevi vinto, avresti potuto maramaldeggiare.
2: Maramaldeggiare.
0: Quindi hai dimostrato senso dello Stato. Pietro Nanni, il carro. Il carro è la fortuna, insomma, no?
3: Il carro in realtà è un incedere che non può essere fermato, perché Pietro Nanni andava avanti qualsiasi cosa succedeva.
1: Lui quindi, è il suo basco.
3: Esatto, e quindi diciamo che lui è assiso su questo carro e va avanti verso la sua vittoria personale, che cambiava anche direzione a volte.
2: O Repubblica o Caos, lui era un grande titolista, faceva slogan, quindi il Re di Maggio, Repubblica o Caos, sono di Nenni che è diretto verso la Repubblica.
1: Sì, ma...
0: E poi dopo esserci ascoltati Temper City, Self Aware, mi raccontate di Ferruccio, detto Fessuccio, che è una storia tristissima che però voglio raccontarvi.
1: Parri.
2: Il comandante Maurizio.

0: Eccoci qui, siamo agli ultimi minuti di racconto della nostra storia. Ferruccio Parri.
1: Ferruccio Parri, grande comandante partigiano, è il primo presidente del Consiglio davvero nuovo, perché i primi consigli dei ministri sono stati guidati da Badoglio, da Bonomi, comunque uomini del vecchio regime. Uh-huh. Arriva questo comandante partigiano, il comandante Maurizio, non sa come comportarsi, essendo dentro un partigiano si porta la brandina al Viminale per dormire nella stanza, per fare, però non riesce a tenere.
2: E quindi nelle perché non riesce a tenere?
1: Ma perché non ha la capacità politica.
0: Un uomo di azione, probabilmente, non di mediazione, quale serviva in quel momento storico, no?
3: Esatto, infatti noi l'abbiamo messo come il bagatto, il mago, che ha sul tavolo tutti gli strumenti del potere, a tutti i semi dei tarocchi, però non riesce a utilizzarli al meglio. Cioè, ha grandi possibilità, però alla fine non è stata una figura di spicco e di rilievo come uno si sarebbe aspettato.
0: E peraltro, quindi, detto anche in Dio, però forse non era neanche tanto interessato al potere. Cioè ci stanno anche delle persone che nella vita.
2: Come Garibaldi fu eletto in Parlamento. Dice, ragazzi, io me ne torno a Caprera perché non è proprio cosa.
1: Certo, ma poi lui litigò con Cavour perché voleva entrare in Parlamento col poncio. Sì. E Cavour dice, si entra con la cravatta, non col poncio.
2: Sì, sì, infatti tornò immediatamente nella sua isola amata, appunto, a Caprera. E altre questioni, altre carte che riguardano i tarocchi?
0: Ma sì, vabbè, ovviamente gli alleati, la luna e Badoglio, eccetera. Ma che cosa farete con questo patrimonio di dichiarazioni di centenari? Facciamone un doc per la Rai.
2: Sì, come esatto. Fece...
0: Avete anche riprese, no? Quante...
3: Abbiamo riprese, abbiamo dei documenti importantissimi proprio di questi video, di queste testimonianze incredibili. Tanti ci hanno ancora scritto, quindi abbiamo altri centenari da poter censire, come si dice.
0: Se volete 348 7 300 200, mandateci testimonianze e noi le giriamo a Celotto Guerrini.
3: Grazie, perché sarebbe bello fare una specie di seconda edizione con questi altri, con queste altre testimonianze, perché queste sono le testimonianze della Repubblica.
2: Di chi ha vissuto in prima persona, come a suo tempo venne fuori un documentario bellissimo dopo Schindler's List con i sopravvissuti ad Auschwitz da parte di Spielberg, che è ancora in disponibilità.
1: Certo, perché è bello il libro, che il libro non solo contiene la storia, ma contiene inframmezzato con le storie delle persone, cioè tutte le nostre testimonianze. Questa però il video è pazzesco, e noi i pezzi video che abbiamo sono commoventi.
0: Cos'è la Repubblica per voi e che cosa pensate si debba ancora fare? 30 secondi.
3: La Repubblica è il miracolo che fecero gli italiani e noi crediamo in questo miracolo.
1: La Repubblica siamo noi che dobbiamo continuare con questa forza a combattere per la democrazia.
0: Cosa manca ancora?
1: La partecipazione e la passione che c'era ancora allora.
0: Va bene, mi sembra, diciamo, che lasciamoci così con il cuore caldo dal ricordo di chi ci ha regalato la libertà, e adesso andiamo tranquillamente verso il GR2 e poi verso...
2: Torniamo.
0: La pubblicità.
2: Prima la pubblicità e poi GR2. A tra poco.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
11: Rai Radio 2.
7: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre. Sono le 12:30.
11: Rai GR2.
12: Buongiorno da Roberta Sibona in studio. Il Medio Oriente sotto attacco. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che mira a fermare la guerra contro l'Iran. Si spacca il fronte repubblicano, in quattro hanno votato con i democratici. Israele intanto assale ancora Gaza City, 9 morti, 4 dei quali bambini. Mentre il Libano è subito infranto il rinnovo del cessate il fuoco, ucciso anche un casco blu dell'ONU. Per gli aggiornamenti studio con me c'è Marco Barbonaglia.
13: Rimane incandescente il fronte libanese. Ieri sera è stato ucciso un casco blu serbo, il sergente Milovan Jovanovic, che avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. Altri due peacekeeper sono stati feriti, uno spagnolo e uno del Salvador. Non è chiaro da dove sia partito l'attacco. Dopo l'annuncio dell'ennesima tregua che sembra destinata, come le altre, a rimanere sulla carta, Tel Aviv continua con i raid nel sud del paese e Hezbollah rifiuta un cessate il fuoco senza il ritiro completo di Israele dal Libano. Nel frattempo la guida suprema Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che il nemico malvagio, Stati Uniti e Israele, ha subito una bruciante sconfitta nella guerra scatenata contro l'Iran e ha invocato l'unità nazionale, denunciando il tentativo di Washington e Tel Aviv di creare divisioni, seminare dubbi e frustrazione nel paese. Una risposta ben poco conciliante alle parole di Trump, che a sorpresa aveva detto vorrei incontrare Khamenei. Il presidente americano intanto deve fare i conti con una guerra sempre più impopolare negli Stati Uniti, al punto che la Camera ha votato per la conclusione del conflitto con quattro repubblicani che si sono uniti ai democratici nel dire basta alla guerra. Il presidente ha comunque il potere di veto. Da Teheran arriva anche il laconico commento del ministro degli esteri Araghchi. I negoziati proseguono, ma non ci sono progressi.
12: Grazie Barbonaglia. Al forum di San Pietroburgo, la cosiddetta Davos russa, c'è attesa per l'incontro tra Putin e la stampa previsto nel pomeriggio. Nuovi attacchi ucraini intanto sulla Crimea, almeno 4 i morti secondo fonti ufficiali di Mosca. Le forze di Kiev avrebbero colpito un edificio non residenziale a Simferopol e un treno suburbano sulla linea Azovskoye-Kerch. E siamo alla cronaca italiana. La strage dei braccianti ad Amendolara nel Cosentino. Continuano le indagini degli inquirenti per ricostruire il contesto dell'omicidio plurimo, mentre è in corso l'udienza di convalida dei fermi dei due caporali pakistani responsabili del massacro.
14: Si avverranno della facoltà di non rispondere.
15: Il loro stesso avvocato Giovanni Brandi Cordasco Salmena, al microfono di Viviana Spinella, a confermarlo. Safer Hamed e Ali Raza, i due pakistani arrestati per la strage dei migranti ad Amendolara nel Cosentino, non parleranno oggi davanti al giudice per le indagini preliminari durante l'udienza di convalida dei loro fermi. Una scelta già fatta durante il primo interrogatorio con i pubblici ministeri di Castrovillari, in attesa, spiega ancora il legale, di conoscere gli atti.
14: Gli abbiamo consigliato di non rilasciare dichiarazioni fino a quando non conosciamo gli atti.
15: Per gli inquirenti però ci sono pochi dubbi sulle loro responsabilità, inquadrati chiaramente dalle telecamere dell'area di servizio dove hanno dato fuoco al furgone in cui si trovavano le quattro vittime. L'obiettivo delle indagini è ora capire il contesto in cui è maturata la strage. Il primo passo sarà approfondire il rapporto che avevano con le aziende agricole della zona, per poi accertare se erano veri e propri caporali e per conto di chi lavoravano, oppure se si facessero pagare solo il trasporto, dato che il furgone è intestato ad uno degli indagati. Sullo sfondo una possibile guerra per il controllo della raccolta nei campi tra gruppi di diversa nazionalità. Giuseppe Lisi, GR2.
12: Prima udienza questa mattina a Milano del processo per il femminicidio di Pamela Genini, massacrata con 76 coltellate dall'ex compagno Gianluca Soncin lo scorso 14 ottobre. In aula momenti di tensione quando la mamma della vittima ha urlato contro l'imputato e si è poi sentita male. La donna chiede giustizia per la figlia anche per il vilipendio del cadavere. Per la profanazione è indagato un altro ex fidanzato della 29enne Francesco Dolci, che figura nella lista dei testimoni del processo per femminicidio. L'udienza è stata rinviata al 13 luglio. Addio all'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, acerrima avversaria del regime teocratico di Teheran. Ha raggiunto la sua massima notorietà nel mondo con il fumetto, poi trasposto in versione cinematografica Persepolis. La pellicola ottenne il premio della giuria al Festival di Cannes nel 2007. Fonti a lei vicine rivelano che Satrapi è stata stroncata dal dolore un anno dopo aver perso il marito Mattias, il grande amore della sua vita. In chiusura il calcio, ieri la nazionale sperimentale e giovanissima affidata temporaneamente a Silvio Baldini ha fatto vedere cose interessanti nell'amichevole vinta in Lussemburgo. Sentiamo uno dei nostri inviati.
16: 15 debutti, riparte da qui l'Italia di Baldini che torna dal Lussemburgo con la convinzione che la strada intrapresa è quella giusta. L'Under 21 mascherata da nazionale maggiore ha tenuto il campo e avrebbe anche potuto far meglio con un pizzico di emozione in meno. Ora lo sguardo è rivolto alla Grecia che ospiterà gli azzurri domenica a Creta, così il CT Silvio Baldini.
17: Giocare con la fiducia, con la tranquillità, perché nessuno gli chiede niente, no? E quindi se loro fanno le cose come sanno fare, come abbiamo visto, fanno anche delle cose egregie.
16: Dell'attuale gruppo, Donnarumma, Pio Esposito, ieri Goleador, Pisili e Palestra sono certi che faranno parte anche della rosa che verrà con il nuovo CT, ma indicazioni interessanti le hanno fornite anche altri giocatori che certo non speravano in questa vetrina di giugno. Lussemburgo ha svelato il volto giovane di un'Italia che adesso non resta che allevare.
17: Io sapevo solo che nella vita a volte accadono delle cose strane e che le ho detto anche a loro: giocate tranquilli che noi vinciamo, però vorrei che voi riusciste a vincere cercando di esprimere il vostro talento, non cercare il colpo di fortuna.
16: Lussemburgo con Sergio Ciani, Francesco Albanese, GR2.
12: La linea torna, stai serena, il prossimo GR2 alle 13.30.
18: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
19: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
20: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
19: Prevedo che a comprarli provvedo.
20: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Radio 2, stai serena.

0: 12:40 Radio 2, stai serena. E dopo il GR, dopo la pubblicità, tornati con un'amica di Radio 2 per anni. Ancora il fine settimana imperversa, non più però.
1: Bazzico qui.
0: Andrea De Logu, buongiorno.
1: Ciao a
0: nelle
1: tutte,
0: sale,
1: ciao a tutti.
0: Con Innamorarsi e altre pessime idee, un quartetto fantastico, tu insieme a Elena Pastorelli con Lino Guanciale e Claudio Colica.
1: Che sta arrivando, ragazzi, ve lo volevo dire.
2: Adesso sì, ma noi siamo felici di avere te.
1: Ma
2: con
1: che
2: un bel
1: bello
2: sorriso, con questi occhi che brillano di luce, e quindi sempre tanta gioia per te.
1: Io ho chiesto di venire qua.
0: Sì, certo. Perché questa era la versione delle due, lo studio era con
1: no,
0: Silvia.
1: No, io ho chiesto di venire qua da voi, perché la trasmissione che fate mi piace tantissimo. Io quando riesco a seguirla la seguo molto volentieri, se no recupero i vostri pezzi online e devo dire, ragazzi, cioè, gestite i leoni, Devo dire che è proprio divertente seguirvi.
2: Meno male, dai, Innamorarsi altre pessime idee, secondo te Innamorarsi è una pessima idea?
1: È la migliore idea che possa venire in mente.
2: E non ti è mai capitato di pensare, perché è capitato a tutte noi,
1: quando
2: sorella,
1: finisce la storia?
2: Sorella,
1: certo.
2: O anche nel mentre, maledetto il giorno che ti ho incontrato, titolo d'altro famoso film.
1: Allora, più mi incavolo, più ci rimango male,
0: e più
1: ho amato prima.
2: Sì, e quindi vale sempre la pena comunque.
1: Ma che ne so, Serena, io sto periodo, grazie al cielo mi sono innamorata, se no guarda, stavo proprio come uno scendiletto. Devo dire che ho capito l'importanza dell'amore. In questi ultimi mesi ho appreso questa cosa.
2: Cos'è
1: qua.
2: L'amore? Se tu dovessi dargli tre aggettivi oppure tre sostantivi per
1: definirlo. Guarda, l'amore è colore, perché le cose brillano di più. È una sicurezza ed è un porto sicuro. Io mi sento al sicuro quando sono vicino a questa persona e aspetto il momento di tornare e stare vicino a quella persona. Quindi io in questi momenti dove lavoro, giro per l'Italia, è una cosa bellissima, però so che tornerò.
2: Ma è stato bravo a conquistarti lui o l'hai capito subito tu?
1: Mi ha conquistata lui, ci siamo incontrati insomma a fine dicembre, quindi era un momento molto molto complicato ed è stato molto bravo. Ha saputo usare le parole giuste e il tempo giusto, perché
2: certo,
1: quando arrivi in un posto pieno di macerie ricostruire non è facile.
2: Certo,
0: e quindi
2: ci vuole cura e attenzione,
0: certo.
2: E non bisogna essere troppo
1: precipitosi. Fare le cose con calma è stata forse la
2: prova
1: cosa
2: la prima prova d'amore, forse.
1: Sì. Bravo, sì. Quella.
0: Dicevi che colora, quindi amplifica, no, un po' tutti i sensi, questo stato di innamoramento.
1: Ti piace? Beh, sapete che quando poi ci si innamora si mangia anche meno, perché si è sazi di amore. Non è mio caso, perché poi insomma vivo per mangiare e non mangio per vivere. Però è proprio sì, è una cosa molto bella. È una cosa, non so che altro dire, sembra una bambina del liceo, mi dispiace.
0: No, ma si torna adolescente.
2: Ma infatti la prova vera, quando dicono "ah, ma poi in amore, quando si cresce l'amore è più maturo", io dico: ragazzi, io mi sono innamorata a 50 anni più di quanto mi fossi innamorata a 18.
1: Torni bambina, ma com'è?
2: Sì, e poi l'amore è cura e consolazione e complicità, 3C. Mettiamola così, cura, consolazione e complicità.
1: Mi piace. Bene. Prese.
2: Bene, allora, quindi ottima idea comunque andare al cinema a vedere Innamorarsi e altre pessime idee. Perché oltre a questo cast super brillante c'è un intreccio un po', mi sembra, non so, un intreccio da opera mozartiana, travestimenti, chi si
1: brava
2: di essere diverso dall'altro,
0: spie,
2: un po' sembra le pochard francesi, no?
1: Guarda, è delizioso.
2: Tu sei una arrabbiata dall'inizio.
1: Certo, perché mi hanno fregato, ma come te pari. E poi c'è un Lino Guanciale che è veramente inedito, perché inizia da cattivo. E Lino Guanciale è un eroe dei nostri tempi e devo dire che tutto questo nuovo modo di scrivere lo trovo molto francese, molto delicato,
2: esatto.
1: Ed è una cosa che sta piacendo tanto per chi vuole andare a alleggerire il cuore.
2: Certo, e poi mettersi alla prova con i sentimenti. Allora, noi ci ascoltiamo Nancy Sinatra, ma dopo mi devi dire se Lino Guanciale sul set è veramente così buono come appare, perché io
1: Mamma
2: sono
1: mia.
2: Convinta che lui sia finto. Non è possibile,
1: no!
2: Deve avere
1: no!
2: un difetto. Dimmelo, attendete.

0: Che bella sta canzone di Nancy Sinatra.
1: Are you ready? Are you ready?
0: Sì. Made for Walking. 12:46 Radio 2 con Andrea De Logu. Stiamo parlando del film di cui è protagonista insieme Elena Pastorelli, Lino Guanciale e Claudio Colica, che è atteso.
1: Che ridere, ragazzi. Che ridere. Io voglio. Il mio sogno è che lui arrivi a un minuto dalla fine.
0: Arriverà.
2: Ma poverino.
1: È perché così almeno col fiatone dovrà raccontare il suo personaggio.
0: Innamorarsi e altre pessime idee. È uscito giovedì scorso, giusto?
1: È uscito giovedì scorso. La gente sta combattendo insieme a noi perché siamo ancora in classifica, non molliamo, abbiamo veramente insomma dei colossi contro, sì, che sono comunque bellissimi, dei film meravigliosi. Se avete voglia di innamorarvi, andate scegliete noi, per sì, questa settimana scegliete noi, poi le prossime fate quelle che volete.
2: Allora, Lino Guanciale, io voglio sapere un difetto, voglio sapere se è veramente così perfetto come sembra, perché è meraviglioso,
1: serena,
2: intelligente, serena, buono, attento agli altri,
0: ti fa Fiorentina,
2: femminista, sì, capace di tanto includere, cioè.
1: Allora Serena, ti dico questo, c'è una scena di sesso, però una sesso molto molto casta, quindi possono andare i bambini, però insomma noi nel girarla per forza io dovevo essere scena un po' sesso, nuda, un pochino
2: meno male che ancora esiste,
1: un pochino,
2: meno male che ancora c'è un po' di sesso nella vita degli italiani, se no è
1: un accenno,
0: fronte
1: una
0: lui eri nuda, fronte lui,
1: sì certo, qua c'erano tutto, vabbè, tutti i camere erano tutti dietro, davanti a lui io mi dovevo togliere insomma un vestito e rimanevo davanti a lui insomma quasi nuda. Lui tanto è signore, tanto è delicato, tanto pensa agli altri, che ha chiuso gli occhi per tutta la scena, per non mettermi in difficoltà. Io sono rimasta scioccata, a un certo punto ho detto forse devo fermare, e poi ho capito, lui teneva gli occhi chiusi per non mettermi in difficoltà, perché era l'unico, certo, che mi vedeva.
2: Certo.
1: Ma quindi, ma che voglio? Ma io posso fare una statua, Lino Guanciale? Ce l'abbiamo uno spazio qua?
0: Un mezzo busto lo mettiamo qua nel corridoio.
1: Ce l'abbiamo troppo.
0: Come Giannicola. Sì, qui ce ne diversi.
1: Però, ragazzi, questa persona è incredibile.
0: Ma scusa, ma quindi eravate ravvicinato? Perché se ha chiuso gli occhi per fare un contratto, è andato contro uno stipite? No,
1: no, eravamo in la scena, insomma, siamo in un posto chiuso. Siamo fermi, non corriamo.
0: Vabbè, no, era solo per una curiosità.
2: Non so se te capisci.
0: Il sociologo che parlava.
2: Sarà capitato a tutti. Tutti, vabbè, sarà capitato a tutti di
0: no, no, ma mi chiedevo perché di tanta follia.
1: Però devo dire, questo è Lino Guanciale. Quindi è così.
2: Vi siete molto divertiti, mi dà l'idea. E quando il cast si diverte in un film, il film viene meglio.
1: Sì, è molto bello. Poi c'è anche Lenia Pastorelli, che è matta dalle gare.
2: Esatto, una cosa matta di Lenia. Che
1: guarda, è una campionessa di scacchi, Lenia Pastorelli. Ah, è una che si arrabbia. Io gioco a scacchi, mi piace molto, ma non sono ai suoi livelli. E devo dire che mi sono arresa prima di cominciare, perché ho visto che lei era veramente agguerrita, col coltello fra i denti, litiga chess.com,
0: sì,
1: che è un posto dove si gioca tutti insieme, e la io sono spaventata
0: l'apertura alla spagnola,
2: certo, per la l'irruenza del, ma che diceva, frasi pronunciabili,
1: guarda questo cerca di farmi perdere col tempo, ma che si crede, io detto vabbè, io non ci gioco Ilenia, guarda, hai già vinto tu, faccio un passo indietro,
2: che poi in realtà tu fai praticamente una Sofia, che è arrabbiatissima, c'è una scena, la scena dei post-it, si può raccontare?
1: Certo, all'inizio, guarda, il mio ex mi inganna, mi ruba i soldi, e io per vendicarmi l'unica cosa che posso fare è riempire la macchina di post-it, però pensa alla delicatezza, non mica gliel'ho rigata, ho riempito una macchina di post-it con degli epiteti che adesso non posso ripetere a quest'ora.
2: Qual è la cosa più clamorosa che hai fatta per amore, però? Se l'hai fatta, perché
1: certo,
2: chi si vendica e chi no?
1: Io sono una sottona categorica.
2: Quindi non ti sei mai vendicata, diciamo, di una,
1: no, però ho chiesto scusa quando avevo ragione, questo penso che sia una cosa molto coraggiosa.
0: Hai chiesto scusa quando avevi ragione?
1: Sì, perché volevo assolutamente non perdere quella persona, ho fatto Milano-Roma in una notte per poter chiedere scusa, ma in realtà sapevo che avevo ragione, e lui comunque mi ha lasciata e il mio cuore è rimasto spezzato per un po',
2: ma un po',
1: poi
2: soprattutto per un po'
1: è,
2: si dice,
1: tornato.
0: E tu?
1: Ho detto di sì.
2: e poi
1: mi ha rilasciata.
0: Bene,
2: però sei arrivata fino in fondo.
0: No, scusa,
1: ero giovane, ero così, giovane.
2: Però posso dire, almeno uno non ha rimpianti.
1: No,
2: ci ho provato in tutti i modi.
1: Sì, io ci ho tentato, poi è andata male.
0: Ma
1: poi
0: scusa,
1: mi sono ripresa.
0: Ma quante volte è andata avanti? Sì, no, cioè preso, ripreso.
1: Quelle due volte lì.
0: Ah, poi basta.
1: Quelle due volte lì. Ah, vabbè, poi comunque c'ho anche un bel matrimonio alle spalle finito. Quindi vabbè. È una vita, ragazzi.
2: La vita si vive, l'importante è potersi appunto accorgere se hai fatto delle cose che ti hanno fatto del male, perché poi il tema è sempre quello. quello, no?
1: Mm. Vabbè, sai, quando cresci poi pensi quella cosa non la rifarei, perché hai più stima di te stessa e certo, anche più concezione del io ce la faccio anche da sola.
2: Mm. E insomma, invece la Sofia del tuo personaggio dopo i post-it deve, è incaricata di fare una cosa assurda,
1: di conquistare il nuovo compagno della moglie di Lino Guanciale. Okay. E in questo modo così Lino Guanciale gratuitamente mi aiuterà.
0: Legalmente.
1: Mi aiuterà.
0: Sì, perché è un avvocato.
2: Sembra proprio così, fan tutte di Mozart. Tutte possono riuscire, tutte possono entrare nella vita degli altri.
0: E ne succedono, perché Lino si apposta per verificare, siccome è uno chef, il nuovo amante, certo, che cosa può farlo cadere, la bellezza di Andrea. Ma questo poi non...

0: fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
1: La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce e il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio 2, stai serena.
6: 3:13, è arrivato Claudio Colica insieme a Andrea.
7: Sono mortificato.
6: Buongiorno. No, ma tranquillo, non c'è problema.
5: Felice di essere con noi?
7: Ho scoperto che anche video e sono anche vestito una schifezza, quindi...
6: Vabbè, una maglietta con l'idogramma.
5: Poteva andare peggio, eh. Allora, per chi vuole, per chi non ci vede, ha una maglietta con un gatto che fuma fuoco contro un elicottero e una scritta in giapponese.
6: Katzilla.
7: Non so neanche cosa c'è scritto. Ecco. Ma il problema è sotto, perché c'ho tipo i pantaloncini corti. Sono vestito come un turista tedesco.
5: Oddio, il Bermuda no, però il Bermuda c'ho dove risparmiare.
8: Te l'ha fatto entrare,
7: chiedo scusa.
6: Penso un tempo non si entrava a Asiago in Bermuda, ma fino a 15 anni fa.
7: Vabbè, dai.
6: Ci mandavano indietro. Vabbè,
5: davvero?
6: Sì, sì.
8: Oh, ma è capitato. Anche in ciabatte?
6: Sì, sì.
5: Davvero?
6: 2002 mi rimandarono indietro.
7: Ma strano che non sto in infradito, perché in genere io l'estate sdogano pure l'infradito.
5: Chic, però, scusate.
8: Mo devi farla proprio velocissima, perché purtroppo...
7: Sì, allora, andate a vedere Innamorati altre pessime idee, perché è un film molto carino. Ci siamo io, Andrea, un
5: tu
7: altro
5: che fai? Chi stella. Sei?
7: Io faccio Tommy, che è questo ragazzo che parte disilluso un po' dall'amore e poi invece lo trova l'anima gemella, no? È un poliziotto, sì, lui si vede come un agente dell'FBI, in realtà è un archivista, con tutto rispetto per gli archivisti.
5: Certo, se tu puoi fare quell'operativo.
6: E incontra l'anima gemella Ilenia
7: Pastorelli, con cui c'è stato un set magnifico. Un
5: come pazzesco. Sono andate le scene d'amore con Ilenia Pastorelli?
7: Malissimo, no?
5: Perché?
7: Scherzo. No, sono andate bene. Allora si era creata questa cosa che il produttore aveva detto a tutti che io ero tesissimo per questa
8: tutti
7: scena.
8: Sapevamo questa cosa.
7: Tutto il set sapeva che io ero
6: intenzione per
7: il mio Vietnam.
8: Che ha fatto una dieta di un paio di settimane.
7: Una dieta
5: perché ti vedi
7: tutto.
5: Al torso nudo, non ho capito.
6: Perché sei disteso a letto.
7: Io non sapevo, cioè per quanto mi riguardava poteva essere anche un nudo totale. Non sapevo.
5: Ma frontale. Ti depilato, perché adesso
7: mi sono depilato da solo. Mi sono accorciato.
5: Ti ha fatto la scenetta sul petto,
6: una sforbiciata?
7: No, solo col rasoio elettrico.
6: Ah, okay.
5: Ti sei veramente depilato?
7: Sì. È perché io sono molto villoso. Sono molto villoso e senza peli sembra che ho il fisico un po'
6: vabbè,
7: meglio.
6: Sì, un po' risalta. Però eri disteso, quindi non è che
7: fosse
6: avresti voluto alla Harvey Keitel in lezione di piano un nudo frontale?
7: Ma io ero pronto a tutto. Mi hanno coperto tutti i tatuaggi, tra l'altro.
5: E dopo che tu hai detto, dopo che si è sparsa questa voce, invece tu stavi tranquillissimo.
7: No, tranquillissimo è un parolone, era comunque la mia prima scena di sesso in un film, però ero tranquillo. Con Ilenia si era creata abbastanza confidenza dal riderci e scherzare.
6: Ma campo contro campo, Dolly, come la vedete? Una scena basta? Oppure
7: no, c'erano
6: più
7: un po'
6: riprese?
7: Dettagli, un po' dettagli c'erano.
8: C'era anche il ricordo. Dolly, ragazzi, che per chi insomma non è del mestiere, una ripresa un po' da sopra.
7: In tutto ciò, ai piedi del letto, c'era una poltrona con l'aiuto regista così seduto.
6: Che guardava.
7: Sì, dai, stop. scusa, adesso così non ci riesco io.
6: Adesso ti fai vedere un po' di più, però
7: sì, il guardone.
5: Mamma mia, ma pensate agli attori che fanno i porno, che cosa terribile.
7: Ma
5: vabbè,
7: sai, almeno
5: dai,
7: lì hai sdoganato tutto.
6: No, lì lo sai che
5: lo so, però io so sempre questa cosa protettiva verso il mondo, capito?
6: No, no, so. Però un attore che ha una scena in intimità,
5: cioè,
6: è
5: loro
6: un altro,
5: lo sanno,
6: no?
5: Certo. Sì. Va bene, anche tu confermi che Lino Guanciale è buono quanto
7: un
5: sembra?
7: Gigante, sì, assolutamente buono, probabilmente ha un lato oscuro che nessuno conosce.
8: Rapirà i cani degli altri.
7: Non si può essere così buoni.
6: Verrà fuori post mortem.
8: Esatto. Ah, ragazzi, per forza, se no non si spiega, come diceva prima, sì, Serena, non è possibile che sia,
7: cioè,
8: così perfetto.
7: Un po' di oscurità da qualche parte credo la metta, quindi probabilmente ha dei cadaveri in giardino.
5: Lino, ti amiamo, si scherza ovviamente. Senti, l'ultima cosa voglio far raccontare però a Claudio Colica è la dichiarazione di amore, la richiesta di matrimonio a Neva Leoni. Perché quando me l'ha raccontato Neva,
7: stavo pensando, quando è la scena della
5: richiesta, a proposito di romanticismo, no? Quando me l'ha raccontato su Rai
6: Vita
5: Uno,
6: reale questa,
5: io mi è venuta un'ansia, ti giuro, io ero proprio un'ansia, ma io sono un caso clinico. Invece sono certa che le ragazze e i ragazzi che ci ascoltano su Radio 2, stai serena, saranno felici di sapere che esiste un ultimo romantico su questa terra.
7: Esatto.
5: Vai, è di certo.
7: Sì, allora, praticamente mi sono messo
6: quanti
7: d'accordo,
6: anni fa?
7: 2020 mi sembra.
6: Ok.
7: Avevano appena riaperto per andare al cinema, tipo queste cose qua, e ho affittato una sala del cinema.
6: Per intero. Wow.
7: E ho fatto venire un po' di amici, perché era strano che lei da sole, e anche alcuni, lo staff del cinema pure mi ha messo un po' di comparse dello staff in giro.
6: Due de passaggio.
7: Sì. E niente, ho detto che andavamo a vedere, mi pare Bad Boys 3, Bad Boys 2, non mi ricordo, e è iniziato il film e si vedeva questa sagoma sfocata con i titoli di testa, tutto 20th Century Fox all'inizio, cioè tutto come se fosse un film, e poi piano piano questa figura sfocata ero io. E mi sono piegato, mi sono ginocchiato nel film, ho fatto così, non trovavo l'anello, la parlavo col me in sala, io facevo ma ce l'hai te, Cla? E io facevo oh sì, scusa, ce l'ho io.
6: Allora
7: mi sono inginocchiato davvero lì in sala e ho fatto,
6: ti avrei detto sì anch'io.
5: Mamma mia, quindi, qual è la cosa più romantica che hanno, a te sarebbe piaciuto, quindi
8: di brutto.
6: Beh, bellissimo, che idea fantastica.
5: Io sarei morta, io vi assicuro, una cosa così,
6: sì.
5: Ma io proprio
7: però c'erano solo gli amici,
5: no, ma lo so, sono io che sono un caso madonna.
6: La colonna sonora qual era?
7: C'era anche la colonna sonora di Utopia, una serie britannica molto figa. Okay. E c'è una colonna sonora,
5: capisci,
7: fighissima.
5: La cosa più romantica che hanno fatto per te, Andrea?
8: La cosa più romantica è farmi un tour dei fantasmi di Roma come regalo di compleanno. Va, io amo l'horror, sono appassionata,
5: però.
8: Sì. Con una guida personale. Sì.
5: E la cosa più romantica che hai fatto te?
8: Beh, starci insieme a questa persona. Quindi così
5: va bene, ok.
6: No, perché il nostro Claudio si è sposato un po' nerd, no? Con un incrocio tra Signore degli Anelli e Star Wars.
7: Sì, c'erano delle spade laser. A un certo punto, al posto del ballo, volevamo fare un duello di spade laser. Abbiamo fatto una scuola che si chiama JG Academy.
6: Beh,
7: io ho fatto come sport spada laser per imparare queste cose.
5: E tu torneresti a sposarti, Andrea? Ci pensi?
8: Io mi vorrei risposare, perché comunque è stato molto bello chiamare mio marito una persona e sentirsi, insomma, di aver fatto un patto, quindi credo ancora nel matrimonio, anche se il primo non è andato, però il matrimonio è una cosa bella per me.
5: Ok, quindi siamo pronte.
8: Sì,
5: faccelo sapere.
8: Vi invito, ragazzi.
6: No, casomai tra le comparse in sala, quando farà la dichiarazione,
8: esatto.
6: No?
8: Con la spada laser.
7: Esatto. Col video mio, però, ce cioè, sto io perché.
6: Bellissimo.
5: Va bene, amici. Diciamo che da un simile cast non può che venire fuori un capolavoro di allegria, di dolcezza, di sentimenti, anche
8: sì,
5: di buoni sentimenti. Possiamo
8: sì, buoni sentimenti.
5: Buoni sentimenti
8: pure. Sono buoni sentimenti.
5: Non ne possiamo più di questa cosa, di questa sottocultura dell'odio, quanto ci hanno annoiato, potenti e non potenti, con questa roba che l'odio muove il mondo. Non è così, il cinema e buoni sentimenti muovono la felicità. Andrea De Logu, Claudio Colica, Innamorarsi e altre pessime idee, grazie davvero.
8: Grazie
5: per
8: a voi.
7: Grazie a voi.
6: Grazie.

0: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: 2-2.
3: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: 2-2.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: 2-2.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
2: 2-2.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: 2-2.
11: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: 2-2.
12: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto!
12: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: Radio 2, stai serena.
1: 13:11 e diamo il buongiorno a Francesca Giannone, autrice degli Anni in bianco e nero, casa editrice Nord. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Francesca, autrice di un caso editoriale, ricorderete, qualche tempo fa, a Porta Lettere. Ricordi?
2: Quanto ha venduto la Porta Lettere, così dacci questo schiaffo morale.
3: Io ad oggi credo 800.000 copie in Italia.
1: Beh, insomma.
2: E qual è il segreto qual è l'ingrediente di un libro che, perché, cosa tocchi, cosa ha smosso secondo te la Porta Lettere?
3: Guarda, non lo so, bisognerebbe chiederlo, no, alle lettrici e ai lettori.
2: Sono 800.000, è complicato, in tutto il mondo poi.
3: Però secondo
2: Meraviglia.
3: Me chi legge sente se il libro è stato scritto con sincerità. Okay. E autenticità.
2: E quello è il grande segreto di tutte le professioni. Ecco.
3: La posa, no, egoriferita, certo, dell'autrice o dell'autore. Mm-hmm. Credo che questo sia stato un ingrediente. Io mi sono fatta questa idea, poi non lo so.
1: Sì. Ma era il tuo primo libro, la Porta Lettere?
3: Era il mio romanzo d'esordio, sì.
1: Pensa,
3: sì,
1: un po'. Se si va per moltiplicazioni qua, al terzo poi...
3: Oddio, credo che sia stato un caso abbastanza singolare e magico, quindi non è detto, che si, non è detto che si ripeta.
1: Una paranoia, Francesca, cioè... Dato talmente bene il primo, adesso il secondo c'hai pressione.
3: Ma in realtà
1: attesa.
3: Il secondo è già uscito, domani.
2: Questo
3: avevo
2: è il terzo,
3: una,
2: terzo,
3: grande, sì, una grande ansia da prestazione. Sì. Sentivo il peso delle aspettative ed è terribile vivere col peso delle aspettative.
1: Mamma mia.
3: Invece col terzo mi sono divertita molto di più. L'ho scritto con un autentico stato di gioia, libera veramente dalle
2: tu
3: aspettative degli
2: scrivi?
3: Altri.
2: Perché tu hai fatto il centro sperimentale di cinematografia, perché invece sei andata poi sulla scrittura? Per raccontarti, per esprimerti, ogni scrittore racconta sempre se stesso, cioè quando c'è un racconto della realtà c'è sempre il filtro proprio, no?
3: Ma sai, io non sognavo di diventare una scrittrice da bambina, però mi è capitata la storia giusta. Quando io ho aperto quel cassetto a casa dei miei genitori e ho trovato il biglietto da visita della mia bisnonna, mi sono detta, qui c'è una storia da raccontare.
2: Okay. E mi sono messa a chiamato lei.
3: Esatto, e mi sono messa a scrivere ed è venuto fuori appunto la Porta Lettere. E quindi non era nei miei piani, però il cinema mi ha aiutato tanto, certo, perché in realtà la mia scrittura, il mio modo di raccontare risente tanto della narrazione cinematografica.
2: E c'è molto cinema anche nella storia degli Anni in bianco e nero, perché i film citati scandiscono un po' la vita di Mimì. Siamo negli anni 60,
3: sì,
2: quindi non è in questi giorni parliamo molto anche noi qui a Stai Serena del voto alle donne, del processo di emancipazione, e anche questa è una storia di emancipazione femminile e di sorellanza in qualche modo.
3: Assolutamente sì. Non so, se io vi dico anni 60, voi a cosa pensate?
2: Beatles.
3: Brava.
1: Dolce vita.
3: La dolce vita, le contestazioni.
2: Dolce vita, penso fosse un po'. No, era
3: 1960.
2: 60 pieno.
3: Ha inaugurato proprio il decennio, no? Le contestazioni, i Beatles, la musica beat, le contestazioni studentesche, le rivolte
1: sulla luna,
3: le rivolte sindacali, lo sbarco sulla luna, l'esplosione dei colori nella moda, l'arrivo, cioè, della minigonna.
1: Mary Quant.
3: Sì, gli anni 60 sono stati tutto questo, è vero, ma sono stati anche tanto altro. Esistevano delle leggi che veramente erano assurde, folli, e che opprimevano le donne. Ve ne cito qualcuna.
2: Sì. Vabbè, lo sappiamo.
3: C'era il reato di adulterio che puniva, soltanto
2: solo le donne
3: fino a un anno di reclusione. Vigeva la legge sulla patria potestà, per cui padri e madri non avevano gli stessi diritti.
2: Ma secondo
3: diritti.
2: Te non lo sanno le ragazze oggi? È sempre bene ricordarglielo.
3: Io negli anni 80 non lo sapevo.
2: Tu di che
3: da
2: sei?
3: Bambina, io sono dell'82.
2: Okay.
3: Io da bambina non avevo idea, no, di avere un passato del genere alle spalle, di privazione di libertà.
2: Secondo me la cosa più terribile era il matrimonio riparatore. Lì siamo veramente alla perfetta crudeltà.
1: Ma anche
2: perché
1: d'onore.
2: Diritto onore sì, ma il matrimonio riparatore voleva dire costringere una donna stuprata a sposare il proprio stupratore, perché lo stupratore che sposava la donna che aveva violentato sfuggiva al reato. Da qui poi le povere
3: Franca
2: Viola.
3: Poi per fortuna Franca Viola,
2: esatto,
3: appunto ha segnato uno spartiacque.
2: Però quello secondo me era proprio la cosa più agghiacciante.
3: Ma pure il delitto d'onore abolito un anno prima che io nascessi, nel 1981. Sì, sì, ma ci rendiamo
2: grande
3: conto.
2: Film Divorzio all'italiana di Pietro Germi,
1: sì,
2: con
1: sì,
2: una grandissima
1: col tic.
2: Sandrelli, bravissimo, col baffetto, Mastroianni che aveva il tic. Va bene, continuiamo a parlare subito dopo questo prossimo pezzo.
1: Le vibrazioni, senti qua, no, sembra un po' il Kiss. Ambiguità così, strafatta di coriandoli, un titolo quasi Wertmülleriano, ma va così adesso.
3: Viene citata anche Lina Wertmüller.

0: uscire.
1: Andiamo. Vestiti usciamo, no? Una classica battuta che è molto maschilista, sessista, perché l'uomo decide, dice vestiti usciamo, era una... mi ricordi anche una...
2: Sì, no, in realtà io sono sempre stata la più rapida, sempre avuto uomini che ci impiegavano il doppio del tempo. Vabbè, mio per vestirsi.
1: Era solo per uscire dalle liberazioni.
2: È vero, è vero, sì. Che sono, no, ma infatti tu hai delle uscite per farlo. Però possiamo in un caso non dire che è sessista.
1: No.
2: Dici che era un po' schiocco di dita, eh?
1: Sì, vestiti usciamo che abbiamo deciso, che ho deciso no, ma era okay. Delle volte, è capitato, è una battuta anni 80, molto film vanziniano.
2: Sì. Okay. È vero.
1: Invece stiamo parlando degli anni 60 con Francesca Giannoni, autrice degli anni in bianco e nero, proprio perché ci sono luci ed ombre in quel decennio di cui si parlava, appunto diritti che ancora avevano...
2: Però una cosa va detta, che sì, comunque gli anni 60 sono stati gli anni che poi hanno permesso la liberazione, cioè erano il finale del patriarcato legale. Il patriarcato in qualche modo esiste ancora, però si preparava la rivoluzione,
3: sì,
2: che poi abbiamo vissuto e di
3: sì,
2: cui godiamo ancora gli effetti, virgola, per fortuna.
3: No, no, assolutamente sì, ma infatti la scelta di questo titolo in realtà ha un doppio significato, perché si riferisce sia alle pellicole amatoriali usate in quegli anni e che usa la mia protagonista Mimì, l'ultimo genita delle sorelle Lia, perché lei comincia a usare questa cinepresa, questa Super 8, come strumento di lotta, di resistenza. Cioè lei il suo 68 se lo fa attraverso
2: certo, perché poi la libertà ha vari strumenti,
3: esatto, perché lei capisce,
2: non sono tutte uguali,
3: sì, che raccontare è resistere, quindi la sua forma di resistenza è il racconto attraverso le immagini. E però anni in bianco e nero per i motivi che dicevamo prima, perché in un decennio super colorato, in un decennio che nell'immaginario collettivo è stato appunto un decennio coloratissimo, uno spartiacque, no, nella storia di questo paese, in realtà la vita quotidiana delle donne era in bianco e nero proprio per via di queste leggi.
2: Senti, siccome Mimì appunto ha quell'elemento del pacello, la strada d'amore, ovviamente, insomma, un padre che non vorrebbe limitarla, vabbè, poi...
3: un padre padrone che è un po', io ho voluto farne un po' il simbolo della società di quegli anni.
2: Tu l'hai descritto, lo descrivi democristiano e invece l'innamorato è comunista. Giusto.
3: Sì, lui odia i comunisti, per lui i comunisti rappresentano il male.
2: Ma secondo te il patriarcato ha comunque un'appartenenza politica o era difficile?
3: Beh sì,
2: comunque,
3: secondo me il patriarcato comunque ha a che fare col fascismo, con i metodi fascisti in qualche modo, e quindi c'è una stretta correlazione. Il padre ha metodi fascisti e vieta alle figlie tutta una serie di cose, in casa decide lui, è veramente un personaggio tanto odioso. Io volevo che veramente venisse tanto odiato, perché desideravo che tutto l'apparato di leggi di quegli anni,
2: certo,
3: no, venisse preso in odio.
2: La personificazione, sì,
3: esatto,
2: di un
1: materializzarlo,
2: di un,
3: sì,
2: esatto, una sottomissione, cioè di un padrone, appunto, di un,
3: a cui non si può disobbedire, o meglio si può disobbedire propagandone le conseguenze.
2: Certo. Esatto. E quindi tu hai Dolce Vita, Sorpasso, 8 e mezzo, Le quattro verità, Il Gattopardo, Roma città aperta, sono anche i tuoi riferimenti? Qual è il primo film che ti ha fatto scegliere di voler raccontare? Poi l'hai fatto con il libro, magari un giorno lo farei anche da regista, o
1: ho
2: no?
1: Ho fatto il centro di cinematografia.
3: Chi lo sa?
2: Ti andrebbe?
3: È un sogno nel cassetto, ci sto pensando all'idea di scrivere un film, poi dirigere non lo so perché non ho le competenze. No, a me
2: bravo,
3: il film...
2: esercizio di umiltà, no? Perché
3: no,
2: tutti vogliono fare tutto adesso.
3: No, dovrei imparare a fare la regista. Assolutamente. No, il primo film che mi ha fatto innamorare del cinema è stato Un nuovo cinema paradiso, di Tornatore. Per me è uno dei film cult. Infatti, in questo romanzo c'è un omaggio. Nella scena iniziale vediamo questa ragazzina che si intrufola di nascosto nella cabina di proiezione del cinema Apollo. Sì. Ed è un chiaro riferimento al piccolo Totò, no?
1: Sì, con Filinore proiezionista.
3: Esatto. Sì. E lui nel film incontra Alfredo, questo proiezionista che gli fa da mentore, invece mi incontra Cosimino, il proiezionista del paese, che le insegnerà poi tutto quello che sa. E lei guarda i film dalla finestrella proprio perché il padre ha vietato a lei, alle sorelle, di frequentare il cinema. Perché? Perché le pellicole, sì, parole di Pantaleo, ficcano strane smanie nella capa delle femmine.
2: Pantaleo, il padre,
1: Pantaleo è un nome tipicamente salentino, bellissimo, sì, fantastico.
3: Esattamente.
1: Allora, andiamo invece a un pezzo favoloso, perché l'inizio per me è scolpito, è un mondo difficile, è vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. È lui.
4: È un mondo difficile.
1: Che meraviglia.
4: È vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: Me ne frego dell'amore, eh? Questa è la traduzione, se no poi possono essere fuorvianti certi accostamenti spagnolo-italiano. Me cago e nell'amor, Tonino Carotone, ok? Per una volta per tutte, me ne importa.
1: Me ne fischio, come ne diceva Rhett Butler alla fine di Via col Vento.
0: Grande Craig Gable.
1: Francamente me ne fischio.
0: Gli anni in bianco e nero, romanzo il terzo di Francesca Giannone. Siamo sempre nel Salento, che è il tuo luogo dove peschi storie e, come diceva il grande Tondelli, si scrive di ciò che si conosce. E tu, nata, cresciuta lì, attingi, no? Qui sì. Lo spunto da dove arriva? Se porta lettere, ritrovare lettere della tua bisnonna qua?
2: Qui l'idea mi è arrivata una sera, dopo essere uscita dal cinema, e mi è arrivata nella testa la voce di Mimì, di questa ragazzina degli anni 60, impossibilitata a recarsi al cinema, che parlava a me, donna del 2026, liberissima di andarci. E il film era Diamanti, di Terzan Özpetek. E in cui c'erano tutti i vari elementi che poi ho riportato nel romanzo, perché mi hanno acceso tutta una serie di ricordi, la sartoria, no, della sorella di mia nonna,
0: la severità del capo,
2: quel tipo di società lì, e lì si è accesa l'ispirazione.
0: Certo, il capo e la
2: ragazza. Quindi sono debitrice, grata a Özpetek.
1: Gliel'hai detto, l'hai incontrato?
2: No, però so che l'ha saputo perché l'ho dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera, credo che gli sia arrivata voce, però ne approfitto per ringraziarlo.
0: Certo.
2: Qui da Radio
0: Gran
2: 2
0: film, certo. Un super cast, appunto.
1: Sì. Adorabile,
2: meraviglioso
1: però,
2: quel film.
1: Cosa che ti fa stare serena e cosa ti fa arrabbiare? Gli ultimi 20 secondi, Francesca.
2: Allora, mi fa arrabbiare la mancanza di empatia. E cosa mi fa star serena? Provare tenerezza.
1: Oh, bellissime parole. Abbiamo adesso il GR2 e poi la pennicanza. Io sento Fiorello che mi chiama, perché sono stata l'altro ieri e mi sono divertita pazzamente, però non posso andare a rompere scatole tutti i giorni, per cui saluti a Fiorello e Biggio.
0: Grazie, a domani. GR2. Ciao, grazie Francesca.
1: Grazie a voi.

0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: 2-2.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: 2-2.
6: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
7: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
6: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
7: Rispetto per le persone.
6: Recycle.
7: Dare nuova vita alle cose.
6: ESG.
7: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
5: 2-2.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
10: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
11: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
9: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
12: Rai GR2.
13: La strage dei nuovi schiavi, udienza di convalida dei fermi dei due caporali pakistani ritenuti responsabili del massacro di 4 migranti arsivivi ad Amendolara nel Cosentino. Proseguono intanto le indagini. Al via Milano il processo per il femminicidio di Pamela Genini, straziata con 76 coltellate dall'ex fidanzato Gianluca Soncin. La madre della 29enne urla la sua rabbia e il suo dolore all'uomo e poi accusa un malore. Archiviate le accuse a Berlusconi e Dell'Utri come mandanti per le stragi mafiose del 93. Marina Berlusconi, giustizia è fatta, anni di campagne di delegittimazione hanno prodotto solo carta straccia. 32 anni fa ci lasciava Massimo Troisi, attore e regista, poetico e irriverente della Napoli senza cliché, amato anche dalle giovani generazioni di oggi. Ha indagato l'animo umano, l'amore e le difficoltà della coppia. Aveva solo 41 anni e ancora tanto da dirci. Infine il tennis in diretta, ma anche il calcio e l'atletica leggera nella nostra pagina sportiva. Buongiorno da Roberta Sibona in studio. Apriamo dunque con le novità sulla strage del caporalato in Calabria.
14: Una scelta che avevano già fatto davanti ai pubblici ministeri di Castrovilla durante il primo interrogatorio. Safer Hamed e Ali Raza, i due pakistani arrestati perché accusati di essere responsabili della strage dei braccianti di Amendolara nel Cosentino, non parleranno oggi davanti al giudice per le indagini preliminari nel corso dell'udienza di convalida dei loro fermi. Una decisione presa in anticipo, dice il loro avvocato Giovanni Brandi Cordasco Salmena, in attesa di conoscere gli atti.
15: Si avvalranno della facoltà di non rispondere fino a quando non conosciamo gli atti.
14: Eppure i magistrati si aspettavano una qualche spiegazione. l'azione. D'altronde, per gli inquirenti ci sono pochi dubbi sulla loro colpevolezza. Le immagini delle telecamere dell'area di servizio li inquadrano chiaramente mentre serrano gli sportelli del furgone per poi dargli fuoco, uccidendo i quattro che erano all'interno. Le indagini comunque proseguono per capire in quale contesto è maturata la strage. Verranno approfonditi i rapporti che i due avevano con le aziende agricole della zona per poi accertare se erano veri e propri caporali e per conto di chi lavoravano, oppure se si facessero pagare solo il trasporto, dato che il furgone è intestato ad uno degli indagati. Sullo sfondo, una possibile guerra per il controllo della raccolta nei campi tra gruppi di diversa nazionalità. Giuseppe Lisi, GR2.
13: E c'è stato anche oggi un incidente mortale sul lavoro. La vittima, un trentenne di origine straniera, che si trovava per un sopralluogo sul solaio di un capannone di un'azienda meccanica a Livorno, è precipitato quando la struttura ha ceduto, precipitato per circa 6 metri finendo all'interno di un macchinario. Inutili soccorsi, l'uomo era dipendente di una ditta esterna. Quello della 29enne Pamela Genini è stato uno dei femminicidi più cruenti degli ultimi tempi. Straziata con 76 coltellate nella sua abitazione di Milano dall'ex compagno Gianluca Soncin. Al via stamattina il processo, momenti di tensione quando la madre della vittima ha urlato contro l'uomo. La donna ha anche dovuto sopportare un ulteriore oltraggio alla figlia, la cui salma è stata mutilata. Per questo è indagato un altro ex fidanzato della 29enne, Francesco Dolci.
16: In aula, dove non sono ammesse le telecamere, lo strazio della mamma di Pamela Genini quando vede l'imputato, l'imprenditore Gianluca Soncin, 53 anni, accusato di aver ucciso con 76 coltellate la figlia e modella di 29 anni, urla bastardo, poi scoppia a piangere e ha un malore. La corte d'assise ammette fra le parti civili tutti i familiari di Pamela, fra cui il fratello, la sorella e il padre, ricoverato in fin di vita in ospedale. Rigettata invece la richiesta per Francesco Dolci, amico della vittima, alla quale si erano opposti anche l'accusa e l'avvocato della famiglia di Pamela. Dolci, che oggi non era in aula, è indagato nell'inchiesta della procura di Bergamo per vilipendio di cadavere della vittima, al quale è stata asportata nel marzo scorso la testa nel cimitero di Zogno. Nel processo per femminicidio saranno sentiti i vicini di casa di Pamela. Il 14 ottobre 2025 videro l'imprenditore Gianluca Soncin colpire a coltellate l'ex fidanzata sul balcone della sua abitazione nel quartiere Adriano a Milano. Lei lo aveva lasciato dopo una relazione segnata da botte e violenze. Una morte annunciata, ripete il legale dei parenti. Soncin, residente a Cervia, è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata. Rischia l'ergastolo. La prossima udienza il 13 luglio. Da Milano per il GR2, Elena Scarrone.
13: La strage di Capodanno a Cramontanassion, nuovo interrogatorio per i coniugi Jacques e Jessica Moretti, gestori del locale andato a fuoco. Sono indagati assieme ad altre 12 persone con l'accusa di omicidio colposo, lesioni personali e incendio. Per la prima volta i Moretti saranno interrogati in contraddittorio, secondo la cosiddetta procedura del doppio confronto. Al centro delle domande i nodi legati alla sicurezza. Nel rogo morirono 41 persone, 115 feriti. Archiviate le accuse nei confronti dell'ex premier Silvio Berlusconi, morto nel 2023, e di Marcello Dell'Utri nel procedimento a Firenze sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Per il GUP non ci sono elementi concreti per poter confermare contatti tra loro e Cosa Nostra. L'ipotesi degli inquirenti era che la campagna stragista fosse finalizzata a favorire l'affermazione politica di Forza Italia e l'ascesa di Berlusconi. 30 anni di campagne di delegittimazione hanno prodotto solo carta straccia, commenta Marina Berlusconi. Esulta tutta Forza Italia, finalmente giustizia è fatta, ma con indegna lentezza, afferma il leader azzurro Tajani. E ora la politica estera. Poche ore fa l'annuncio di una nuova tregua tra Israele e Libano, ma immediata è arrivata la replica negativa di Hezbollah, mentre un casco blu serbo è stato ucciso nel sud-est del paese. L'inviata.
17: Un casco blu serbo muore in un attacco. La base UNIFIL di Marjayun, presa di mira, fa parte del settore orientale della missione che opera sotto la responsabilità italiana. L'ONU sta indagando per accertare le responsabilità. Il cessate il fuoco tra Israele e Libano potrebbe iniziare entro 24 ore, dichiara il presidente libanese Aoun dell'accordo a tre sottoscritto a Washington dagli ambasciatori dei due paesi e degli Stati Uniti. I miliziani di Hezbollah dovranno ripiegare a nord dell'Itani aree pilota da cui Israele si ritirerebbe passerebbero sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. È l'ultima opportunità, altrimenti ognuno si assumerà le proprie responsabilità, avverte Aoun, aggiungendo di credere nelle maggiori chance di quest'intesa perché garantita da Trump. Hezbollah respinge l'accordo. Prima l'esercito israeliano ripieghi, il segretario generale Naim Qassem parlerà a breve. Israele ha diramato ordini di sfollamento forzato per tutte le aree a sud del fiume Zahrani, mentre Hezbollah prosegue con il lancio di razzi e in un raid israeliano 3 vittime e diversi feriti. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR2.
13: L'altro fronte è quello con l'Iran. La guida suprema Khamenei invoca l'unità nazionale e scrive: Stati Uniti e Israele hanno subito un colpo decisivo e ora cercano di seminare dubbi e disaccordo nel nostro paese. Si tratta della dura risposta a Trump, che a sorpresa aveva dichiarato di voler incontrare Khamenei. Il presidente americano intanto deve fare i conti con una guerra sempre più impopolare negli Stati Uniti. La Camera ha votato per la conclusione del conflitto con 4 repubblicani che si sono uniti ai democratici. Il tycoon ha comunque il potere di veto sulle decisioni in merito al conflitto. Di nuovo in Italia, Palazzo Chigi segue con estrema attenzione anche gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente, auspicando un cessate il fuoco definitivo nel Golfo e in Libano. Giorgia Meloni intanto esprime soddisfazione per il via libera di Bruxelles alla flessibilità contro il caro energia. L'Italia ha indicato la strada, l'Europa la sta percorrendo, ha sottolineato la Premier. Si riunisce alle 17 il Consiglio dei Ministri sul caro energia in vista della scadenza sabato prossimo della 4ª proroga del taglio delle accise su benzina e diesel. Si va verso lo stop dello sconto fiscale generalizzato, in linea con le richieste di Bruxelles, per andare verso aiuti mirati per le fasce più deboli. In arrivo un voucher di 100 euro per i carburanti, che verrà caricato sulla social card di 1.200.000 beneficiari, con ISEE al di sotto dei 15.000 euro annui. E l'energia resta al centro del confronto politico, con 155 sì, 86 no e 8 astenuti. Questa mattina alla Camera via libera alla legge delega sul nucleare. Il testo adesso passa al Senato.
18: Prima centrale nel 2035, Gilberto Pichetto Fratin detta i tempi per il ritorno alla produzione nucleare. Piccoli reattori modulari, ricorda il ministro dell'Energia, e sicuri, aggiunge da Fratelli d'Italia Luca Ciriani, parte di una strategia più ampia che include, rivendica il centrodestra, anche il successo ottenuto a Bruxelles con l'apertura a più flessibilità di bilancio contro il caro energia. Alberto Gusmeroli, Lega.
19: Rinnovabili e nucleare per toglierci dalla dipendenza fossile.
18: Tra le opposizioni sì di Azione e astensione di Italia Viva, no dall'arresto dei progressisti. Non sono ideologicamente contrario, dice Giuseppe Conte dai 5 Stelle, ma dovremmo piuttosto puntare sulla fusione. Fortemente critica AVS Angelo Bonelli.
20: State disprezzando il voto popolare con ben 55 milioni di italiani che dissero no al nucleare.
18: Il PD intanto registra un nuovo addio, quello di Pina Picerno. Non mi ci riconosco più, spiega la vicepresidente del Parlamento Europeo. Non si può essere ambigui con putinismo ed estremismi. Lucio Bondi, GR2.
13: 32 anni fa ci lasciava Massimo Troisi, attore sublime e indimenticato, che non interpretava personaggi ma se stesso con una naturalezza disarmante. Io non sono attore, diceva, io sono così.
21: Se ne andava il 4 giugno del 1994, poche ore dopo aver terminato l'ultimo ciak del postino con Philippe Noiret, un film girato con il cuore, letteralmente, mentre il suo decideva di rallentare per poi fermarsi.
22: Don Pablo, mi sono innamorato.
23: Bueno, non è molto grave.
21: Era stremato, stanco, malato, ma andò avanti fino alla fine dei suoi soli 41 anni. Una perdita immensa per il cinema italiano, ma la verità è che non l'abbiamo mai perso davvero. Lo ritroviamo ogni volta che qualcuno, timido, innamorato, cerca le parole giuste per parlare d'amore. Nella genialità di chi sa far ridere con un silenzio, con un movimento delle mani.
24: Carità, quello Massimiliano, vado, chiamamma Ugo.
21: Ci manca soprattutto la sua leggerezza malinconica, quella capacità tutta sua di smontare la retorica con una battuta e di ricordarci che la vita va presa sul serio, sì, ma senza crederci troppo. Indimenticabile il film girato con Roberto Benigni nel 1984 nella campagna toscana, nel 1400 quasi 1500.
25: Sì, ma quanti siete?
26: Uno, incendiato, sto uscendo, no?
25: Un fiorino.
21: E a noi non ci resta che ridere. Maurelia Carafa, GR2.
13: Ed eccoci alla nostra pagina sportiva. Saluto Giuseppe Bisantis qui con me.
0: Buon pomeriggio Roberta, buon pomeriggio agli ascoltatori.
13: Allora, direi che possiamo aprire con il tennis, per questo Roland Garros a forti tinte azzurre. Grandi notizie, vero Giuseppe?
0: Eh sì, perché pochissimi minuti fa la coppia del doppio misto, gli inossidabili Sara Errani e Andrea Vavassori, si sono presi il titolo battendo in 3 set la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dalla statunitense Ivan King. Errani e Vavassori avevano perso il primo set 6-4, poi hanno vinto il secondo 6-3 al super tiebreak 10-4. Ricordiamo ancora che ci sarà un italiano sicuramente in finale maschile, perché domani c'è la semifinale tra Cobolli e Arnaldi.
13: Il calcio adesso con la prima amichevole della giovanissima nazionale sperimentale guidata temporaneamente da Silvio Baldini.
0: E ieri sera c'è stata questa vittoria in Lussemburgo per 1-0, niente di particolare, niente di trascendentale, visto anche il valore dell'avversario, sarà un po' più dura almeno sulla carta la partita di domenica in Grecia, però insomma note positive ci sono state tra i tanti debuttanti, anche chi invece, pur essendo giovanissimo, è un veterano. Parliamo di Pio Esposito, che c'era nel playoff contro la Bosnia, Zenica, sbagliò anche un rigore, ieri ha segnato il gol decisivo, lo ascoltiamo.
1: Quando ho messo la maglia e sono andato a fare il riscaldamento, per un piccolo momento il primo ricordo è stato quello lì, perché era l'ultima partita che ho giocato con questa maglia e ho cercato di usarla un po' come rabbia da mettere in campo e cercare di switchare.
2: Te le senti dire questo non è soltanto un gruppo sperimentale, ma questa è davvero l'ossatura dell'Italia che verrà?
1: No, questo non lo posso dire io e non lo so dire io, so solo che è un gruppo di ragazzi che lavora a 100 all'ora in settimana e che è serio e c'è un clima bellissimo in questo gruppo, sono contentissimo di essere qua.
13: E stasera grande atletica a Roma.
0: Sì, stadio olimpico, previsti 30.000 spettatori per il Golden Gala, unica tappa italiana della Diamonds League, insomma ci saranno tanti grandi atleti, i nostri Nadia Battocletti, Leo Fabri, Diaz e poi il gran finale, la finale dei 100 metri tra l'oro olimpico di Tokyo Marcel Jacobs e l'oro olimpico di Parigi Noah Lyles.
13: Grazie a Giuseppe Bisantis. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Roberta Sibona che ha condotto in studio, in regia Stefano Siani ed Emanuele Rinnaudo. Vi ricordiamo che potete ascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea va alla Pennicanza, il prossimo GR2 alle 15.30.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao a tutti!
6: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
25: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo. 2-2.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
27: 2-2.
28: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
27: 2-2.
29: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
29: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
29: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
29: ESG.
5: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.

0: base.
1: Eccoci qua.
0: Entriamo in diretta nelle vostre automobili.
1: Sì.
0: Entriamo in diretta nei vostri posti di lavoro.
1: Nei negozi dove c'è la radio.
0: Comunque, nei circoli sportivi dove vi state allenando, dove state facendo la zumba. Esattamente, dove state facendo il pilates.
1: Alle vostre tavole, chi sta mangiando?
0: Sì, chi vuole?
1: Beh, sì,
0: a quest'ora è l'ora del rutto però. Ormai la digestione sta già sta fatta. Allora, una giornata particolare perché oggi dovrebbe essere l'Amadeus.
1: Cioè
0: l'Amadei, perché dovrebbe tornare in Rai. Amadeus oggi non si è visto perché non è facile, non è facile.
1: Cosa? Non è
0: per
1: facile.
0: Un abituato a Milano, che vive a Milano, lui vive a City Life, sai com'è City Life?
1: Certo,
0: sembra la città di Barbie, hai visto mai il film di Barbie?
1: Sì,
0: sono tutti perfetti, precisi. Io dico sempre, c'hanno i cagnolini che fanno la cacca già imbustata.
1: Certo.
0: Cioè, il cagnolino caga e già esce con la busta.
1: Sono
0: fatti così. Quindi lui quando arriva a Milano, Amadeus, si perde, oddio,
1: arriva a Roma.
0: Sì, il traffico lo fagocita. Arriverà, chi lo sa, e poi alla Guardiola lo faranno entrare.
1: Sì, perché c'è la foto.
0: Sono due anni che manca, sono due anni che manca. In due anni qui sono successe molte cose, pensa qui. In due anni stanno vendendo tutto, Qui se non ci sbrighiamo a finire il programma, venderanno pure questo titolo qua. Bisogna stare attenti. Allora, intanto salutiamo questo pubblico meraviglioso.
1: Il pubblico delle grandi occasioni. Guarda che meraviglia.
0: Consentitemi di salutare il maestro Mazza!
1: Evviva!
0: Qua, inquadro, qua. Maestro Mazza, eroe della seconda serata Rai, quando con Renzo Arbore non la mandavano certo a dire, con programmi come quelli della notte, indietro tutta, signore, maestro Mazza è un mito assoluto. E noi siamo onorati di averti qua, ma soprattutto sei accompagnato da Emanuele Tornaboni, ragazzi, per chi è di Roma, detto anche Farchetto con la R.
1: Perché
0: lui farchettizza.
1: Ma che vuol dire?
0: Farchetto.
1: Ah, ok, ho capito.
0: Te ne accorgerai adesso qui, poi lui sta già adocchiando le prede.
1: Ah, ho capito, tutto chiaro. Sputtano.
0: Lui c'è uno dei circoli più belli di Roma.
1: Finora si è comportato bene.
0: Io vado, io faccio la pubblicità perché non mi fa pagare. Quindi
1: c'è bravo.
0: Allora, il famoso due
1: ponti.
0: Esatto.
1: Due ponti.
0: Allora, possiamo andare a sederci?
1: Sì, andiamoci a
0: sedere.
1: Perché
0: dobbiamo vedere se Amadeus arriva o non arriva.
1: Speriamo.
0: Vai Lolli, sigla!
2: È ritornata. Cosa?

0: quello che sono fatta, ritornata cosa.
1: Inquadralo! Allora, prima di cominciare, consentitemi di fare dei saluti sportivi. Allora, uno, Matteo Berrettini, un applauso.
0: Grande,
1: a fare.
0: Grande, dai. Peccato.
1: Paolo Matteo, rincorso dalla sfiga, ma Matteo, non ti arrendere, non ti abbandonare, non ti abbattere, perché pesato. Ci saranno tempi migliori, come diceva nel film Il Corvo, non può piovere per sempre. Facciamo allo stesso tempo i complimenti ad Annardi, ma soprattutto al tennis italiano.
0: E in finale!
1: Semifinale! Arnaldi Cobolli!
0: Quindi siamo in finale!
1: E sfideranno poi uno dei due sfiderà il vincitore da Zverev e Mensik.
0: Ah, vabbè.
1: Mi sto ricordando i nomi, ragazzi.
0: Incredibile.
1: E Mensik. Tra l'altro, ieri si è tenuta anche la partita di calcio. Devo essere sincero, mia colpa. Non l'ho guardato.
0: Perché?
1: Non l'ho guardato, ho preferito il tennis.
0: Comunque
1: mi hanno detto grandi cose. Una giovanissima, ma proprio giovane. Una squadra giovane. Erano talmente giovani che quando sono entrati in campo, quelli del Lussemburgo gli hanno dato la mano.
0: Cioè, pensavano fossero i bambini,
1: sì,
0: quelli con cui di solito.
1: I bambini gli hanno dato la mano, ci andiamo, poi arrivano gli italiani. No, erano quelli.
0: Loro.
1: Quindi, ragazzini, si sta costruendo il futuro.
0: C'è una notizia?
1: Sì, ci deve essere una notizia. Vediamo. Eccola qua, vedete? L'Italia dei giovani Baldini vince il Lussemburgo 1-0. Buona notizia per le qualificazioni dei mondiali del 2058.
0: Vabbè, aspetteremo. Siamo
1: troppo giovani, capito? 2058, vedremo un po'. Allora, io sono emozionato, devo dire.
0: Lo capisco.
1: Quando parlo veloce è perché vuol dire che sono emozionato, io spero che accada questa cosa.
0: Siamo
1: qua.
0: Siamo tutti emozionati, devo dire la verità, all'idea che...
1: Chissà.
0: Però, ti ha lasciato qualche messaggio?
1: Aspetta, fammi vedere i messaggi.
0: T'ha scritto? Sono in ritardo? Non vengo proprio?
1: Vediamo. Ce l'ho memorizzato, eccolo qua, Belzebù. Io ce l'ho memorizzato sotto Belzebù. Dice, sto alla Guardiola.
2: Rosario, scusami, dicono che abbiamo un problema in portineria.
0: È lui.
1: Io infatti sto alla Guardiola, mi ha detto, prego, fammi vedere, mi metti in collegamento.
2: Ci colleghiamo.
1: Sì, pronto? Ecco, sta là, entrando.
3: Buongiorno.
4: Oh, salve Amadeus, bentornato. Salve.
3: Grazie, gentilissimo, grazie.
4: Devi entrare?
3: Sì, devo entrare, tanto c'è tutto, ci dovrebbe essere ovviamente.
1: Dopo due anni, insomma.
4: Sebastiani?
3: Sì, esatto, sì. Sebastiani, sì.
4: Data di nascita?
3: La data di nascita?
4: Sì, sono le nuove regole aziendali.
0: È vero.
3: 4 settembre 62.
1: Ma che chi sta facendo il secondo grado, ragazzi, su?
4: Dove devi andare, scusi?
3: Devo andare da Fiorello, a Pennicanza.
1: Da me.
4: Ah, Fiorello?
3: Sì. Se serve un documento, le do un documento.
4: No, non si preoccupi.
1: Beh, l'ha riconosciuto.
3: Però
1: per
3: c'è sempre stato tutto i miei dati. Da...
4: Mi perdoni, qui non risulta nessuna.
1: Non risulta, ma che cazzo?
4: Aspetta un secondo che chiamo il dirigente.
1: Ma che cazzo chiamo il dirigente? Scusate.
4: Sì? No, Sebastiani, sì.
1: Sì.
4: Beh, sì, il conduttore di...
1: Il conduttore di cosa?
4: Grazie.
0: Conduttore di...
4: Dottor Sebastiani, scusi, ma non ci risulta il pass. Chi posso passo, chiamare ragazzi, secondo lei?
3: Rosario, chiamiamo Fiorello.
1: Ecco, chiamami.
4: Io provo, ma al momento è in diretta.
1: Ma chiama me, solo. Ti chiamo io.
4: Sì,
1: ma
4: mi metti in collegamento con lo studio della Pennicanza, grazie.
1: Sì, un attimo. Sì. Pronto?
4: Sì, Fiorello.
1: Sì.
4: C'è il signor Sebastiani qui all'ingresso.
3: Sì, vabbè, Amadeus, magari.
1: Vabbè, vengo io. Bene, scusate, vado io.
0: Sì, vai a prendere.
1: Vengo io, ma
0: vai a prendere. Regia, seguiamo per favore, se si può. Seguire Rosario, ecco, seguiamolo, sta andando, ecco, vedete, sta percorrendo i corridoi di Via Asiago.
5: Dimmi un po'
0: tra l'altro, eccolo, sentiamo.
5: Ma dai!
0: Sì, l'ha trovato.
5: Ma mi hanno dato un pa!
0: Eccolo!
1: Scadenza 14:30. Anche prima.
5: Ma non ci credo, ragazzi. Scadenza alle 14:30.
1: Forse anche prima.
5: Oh, sì.
1: Che bello, non ci posso credere.

0: metti la cuffia, ti ricordi?
1: La cuffia,
2: questi sono tuoi.
0: Quando si fa la radio si mette la cuffia.
1: Right and left, vedi? Destra e sinistra.
0: Allora, come ti senti? Signori Amadeus Irrani!
3: Il grande ritorno!
0: Dopo due anni!
3: Di Amarello, diciamolo! Diciamolo!
1: Sono emozionato, felice dell'accoglienza. Ho avuto qualche problemino ad entrare, però ci sta, voglio dire, non è che uno in due anni possono cambiare tante cose.
0: Certo. Io sto facendo cose.
1: Sì, prego.
3: Guarda che è emozionatissimo.
0: Io sono veramente sudato.
3: Non hai idea.
0: È che sempre che ci vediamo.
3: È
0: poi
3: tutto contentino.
0: In contesti lavorativi.
1: È vero. Però io vi seguo sempre. Il programma mi piace tantissimo. Quando mi hai cercato in diretta, io ero sempre pronte e non ci siamo mai messi d'accordo.
3: È vero, mai. Sempre risposto, anche quando sapevi che non ti conveniva.
0: Ma non fa un certo effetto sentire la sua voce nei nostri microfoni. Vabbè, allora facciamo una cosa, non è che noi abbiamo preparato cose.
1: Posso dire una cosa che non ho detto?
0: Devi.
1: Benvenuti a Rai Radio 2.
0: Alla pendicanza.
1: Che non lo dicevo, quindi.
0: Però ti fa un effetto, vero?
1: Sì, però mi fa piacere dirlo. Bene.
0: Come cominciamo adesso? Sai che non lo so come cominciare.
3: Siamo un po' scombussolati. Facciamo finta come sempre. Ci sono notizie?
0: Parlo solo subito di lui. Per riscaldarci un po'. Okay. Parlo di lui, del premio Strega.
3: Ah, sì.
0: Voi sapete che ce l'ha, ma io ce l'ho in mano. Ah, non ce l'ho in mano.
3: No, sì.
0: Ragazzi, voi non ci potete credere. Sì. Io stamattina sono rimasto ammingioluto. Perché ho aperto il Corriere della Sera, e c'è la sestina o cinquina dei premiati. Guardate il premio Strega, la carica. Guardate. Allora, l'autore, guardate cosa c'è scritto lì.
3: Sì,
0: l'autore del libro di merda.
3: No! Ma come? Ma dove?
1: È vero, c'è scritto proprio.
0: C'è scritto veramente. C'è scritto, purtroppo io non potendo andare lì a leggere perché non ho il microfono, però c'è scritto.
1: Ma è
0: proprio
1: vero.
0: Guarda, eccolo là, guardate.
3: Lì c'è il libro.
0: I finalisti, vedete?
3: Sì, non c'è bisogno di stringere sulla scritta del libro.
0: Allora, questa è una notizia, volevo fare un applauso a Biggio.
3: Vabbè,
0: col
3: grazie,
0: suo, col suo libro.
3: Anche
0: si intitola, perché non lo leggo.
3: È tutto scritto senza congiuntivi.
0: Guardate là, vedete lì? Vedete?
3: Sì.
0: Guarda, Fabrizio Biggio, come si intitola?
3: L'incredibile storia dell'omino nel naso.
0: Ma io l'avete contato, l'ho messa?
3: Mi sa di no. Vabbè.
1: Complimenti.
3: Grazie. Speriamo di vincere.
0: Io non vedo niente. Allora, cominciamo su, mettiamo una canzone così poi dopo cominciamo a chissà a fare cosa.
1: Vabbè, io quello che.
0: Allora, ovviamente oggi come ti dico abbiamo messo i tuoi successi discografici, perché tu hai fatto dei successi veramente incredibili, ragazzi, dei capolavori della musica italiana.
1: Certo.
0: Ce n'è uno che voglio farvi sentire che è dedicata al calcio e si intitola Saltellare o lellè o lallà,
3: che ancora adesso cantano in tutti gli stadi
0: ed è, ma lo vuoi fare in playback?
1: Provo.
0: Ce l'hai un microfono finto?
3: Eccolo.
1: No, ce n'è uno vero.
0: Zona canto. Attenzione, signora Madeo.
1: No,
3: aspetta, prima senza cuffie, se no si spacca
0: in
3: tutto.
0: Saltellare!

0: Manco se la ricorda, ragazzi. È talmente
1: nell'appendicato. Allora, non so se avete notato, ma
2: io le ho scritte, ma non le ricordo, certo. Volutamente la mia mente le ha cancellate.
0: Ma non è che tu le hai scritte?
2: Sì, questi testi
0: ma
2: sono miei.
0: Ma se tu fossi stato direttore artistico di Sanremo, ti saresti preso?
2: Io non mi sarei fatto arrivare neanche a Sanremo, neanche in Liguria l'avrei voluto uno così.
0: Ragazzi, attenzione, allora è arrivato un messaggio da parte dei Jalis. E questo sarebbe un bel pezzo?
2: Avete ragione.
0: Tra l'altro, non so se avete notato, ma in questa canzone la strofa la canto io, lo sai, sì.
3: Sì.
0: Cioè, lui si è preso i soldi del disco, ma la strofa l'ho cantata
3: cioè,
0: io.
3: Cioè, il corista.
0: Senti, va. Dovrei portarla avanti. Ci riesci tu a portarla avanti, Lolli, a far sentire la parte mia?
3: Ma sei da solo in coro?
0: No, io da solo, da solo. Io cantavo e lui prendeva soldi. Era così. senti.
2: Dei cori.
3: Ah, vedi?
0: Lo senti?
2: E la sua voce duplicata.
0: Quello, il cecchetto mi faceva, dai, vieni a cantare. Che devo cantare? Il disco di Amadeus. Che canzone canta lui? Invece lo cantavo io, capito? Certo. Incredibile. Vabbè.
2: 1990. Vorrei dire.
0: Era 1990, ragazzi. 90 era 90.
2: 90, sì. L'anno dei mondiali.
0: Adesso non vogliamo noi fare qui perché ti ricordi.
2: No, però
0: io una cosa la voglio ricordare, ragazzi. La voglio ricordare. Guarda, ti farò commuovere. Ho raccolto i momenti più iconici di 5 anni di Sanremo nostro.
3: C'è John Travolta?
0: No, John Travolta non è nei momenti iconici. John Travolta fa parte nel reparto denunce penali. Quindi quella è un'altra cosa.
2: E quello è un altro filmato che ci sarà poi.
0: Allora, guardate che cosa abbiamo. I piccoli momenti. Radiofonicamente è un po' così, però.
4: Sei pronto?
2: Sì. Come ci chiamiamo?
4: Gli Amarello.
0: Qui nascono gli Amarello. Sì.
4: Amadeus e Fiorello.
0: Perfetto.
4: Allora, gli Amarello mi cantano Un mondo d'amore.
2: Ok.
5: C'è un grande prato verde dove nascono speranze.
0: Che brutta cosa.
2: People from Ibiza.
0: Vai.
2: Oh, people from

0: Guardate che roba!
1: Sei stato bravissimo! Ma monte!
0: È un cretino!
2: Sei forte! Questo è Enzo Paolo Turchi, veramente!
3: Peccato, però è molto bella! Ho tolto l'etichetta, tranquillo! Ci ho impiegato 5
0: Questa è iconica, questa.
4: Non ce l'ho fatta!
3: Quarta puntata di Sanremo 2024. Questa è la...
1: Oh, mamma mia! Oh, mamma mia!
0: No, beh, ragazzi, questa qui fu tremenda, eh?
1: Non l'avevate riconosciuto neanche voi!

0: commosso, si è commosso. Ci hanno chiesto, si è commosso.
1: Ma adesso che c'è? Che succede?
2: Ma come fai a non commuoverti? 5 anni per noi indimenticabili. Quindi...
1: Ma che fai, piangi? Dimmi perché piangi.
2: Di felicità.
1: E perché non torni?
2: Questo non si sa.
1: Dimmi perché stringi forte questo pass e sudate hai le mani. Io ti voglio bene,
2: questo sì lo so.
1: Tu sei il mio testone,
2: dubbi non ne ho.

0: la prima standing ovation della storia della Pesce Carta.
1: Ci è venuta bene, ma il finale è stato stupendo. L'abbiamo fatto di cuore.
2: Ragazzi, che meraviglia.
1: Ovviamente i messaggi qui si affastellano,
2: certo.
1: Si affastellano, non pare. Allora, prendiamoci una pausa perché c'è Bruno Vespa che deve dirci una cosa, okay. Solo 5 secondi, solo 5
2: così,
1: secondi.
2: Così, a rovinare sì, la, certo. Tutta l'emozione.
3: 5 secondi per noi.
4: Benvenuti a 5 secondi Bruno Vespa, abbiamo con noi il principe delle tenebre, Nosferatu. Allora, come? Signor Nosferatu, com'è questo nome? È sardo?
3: 5 secondi.
1: Allora, questo lo dedichiamo ad Aldo Vitali, Sorrisi e Canzoni, sì. Che è un fan dei 5 secondi di Bruno Vespa. Allora, c'è il adesso quello che ti compete, il tuo sì. Mestiere, quello di presentatore.
5: Beh, sì, volentieri.
1: Perché noi abbiamo un contest, che è andato.
5: Seguito.
1: Dei ragazzi abbiamo molto bravi. Una vincitrice che è qua. Ah. Qui, e indovina chi è che la presenta?
5: Chi?
1: Tu!
2: Ah, io!
1: Scusa! Allora,
5: non lo so,
1: perché tu devi mettere il codice.
5: Okay.
1: Anche che se codice non c'è.
5: Okay,
1: quindi vabbè. Lei canterà qui per più di un minuto. Di buon augurio.
2: Bravo, vero.
1: Canterà per 2 minuti e sarà ovviamente al concerto di Radio 2 che si terrà a Cosenza.
2: Sì, a Cosenza il 12 giugno.
1: Il 12 giugno e oggi c'è stata la conferenza stampa qua, per questo pullulava di giornalisti e fotografi qua, era pieno. E ti cercavano, sappilo. Allora, sei pronto?
5: Sì, sono pronto.
1: Signori, Amadeus, guarda che bello sentire il suo mestiere, guarda, presentatore, vai.
5: Amici della Pendicanza, è la vincitrice del Dammi solo un minuto, la gara tra giovani talenti, futuro della musica italiana.
1: Quanto sei bravo.
5: Off Bianca con ben 254.000 visualizzazioni, complimenti, e quindi con il codice 06 un Inderal canta Off Bianca.
1: Off Bianca!

0: top, dal top. Cinque Sanremo.
1: Farai strada, ricordati. Grazie. Quando diranno il codice 06, io sono stato il primo a dire.
2: È stato un onore, veramente. Grazie.
0: Grande Amadeus, quante ne ha fatte questo uomo, eh? Ma ti manca un po', sarebbe domanda da 100.000 di euro, ti manca un po', te lo faresti un altro Sanremino?
1: Ma
0: magari non ora,
1: ma sì, Sanremo non si rifiuta mai, ma poi Sanremo noi l'abbiamo vissuto per 5 anni, tanto di divertimento vero, lo sapete anche. Con il programma, noi proprio anno dopo anno sempre con grande gioia, improvvisazione, e poi le canzoni.
0: Ma quante canzoni hai sentito in 5 anni?
1: No, non lo so, credo almeno 5.000 forse.
3: Ah, 5.000?
0: Sì, 5.000 canzoni.
1: Mediamente tra giovani e big.
0: Pensa lui, poi ci ha avuto tanti che ancora oggi lo ringraziano, ma tanti, ma tanti. Eccolo qua, sono Albano. Questa testa di minchia. Sono 5 anni. 5 Sanremo, non mi hai mai preso.
1: Albano, però
0: hai
1: fatto
0: il coraggio di dirmelo in faccia adesso.
1: Hai fatto il super ospite un anno.
0: Ma vai a cagare. Te lo dico con tutto il cuore. Il super ospite.
3: Ha ragione.
0: Passavo notti insonni a scrivere canzoni, gliele mandavo e mi dicevo bella, bella, bella. E io gli mandavo olive, vino, casse di formaggi. Si prendeva tutto. Poi alla fine, quando al telegiornale mettevano e facevano la lista, io la prendevo in quel posto.
1: Albano,
3: annuncia il TG1.
0: Una volta gli ho mandato pure 2 sacchi di croccantini per quel suo cane che ha là. L'hai sentito Albano? Sì.
1: Albano, sì, qualche volta sì.
0: Qualche volta? Qualche volta. Beh, credo che abbia problemi anche adesso, eh?
3: Sì, sì, con tutti quelli che hanno condotto Sanremo, ce l'ha lui.
0: Come?
4: La Repubblica. Concerto per la Repubblica.
0: Anche al concerto della Repubblica. Anche là.
3: Sì, ma perché c'era
0: già. E anche là m'hanno preso.
3: C'era Gianni Morandi, c'era.
0: Incredibile, c'era Gianni Morandi. Sì. Tra 2 tinti hanno scelto uno.
3: Poi c'era Giuliano San Giorgi.
0: Hanno preso il pugliese sbagliato. Che tra l'altro il pugliese sbagliato, Giuliano San Giorgi ci saluta, che ci sta ascoltando.
1: Ciao Giuliano.
5: Ciao Giuliano.
1: Ciao Albano.
3: Ciao Albano.
1: Albano ti ascolta.
3: Ciao Albano.
0: Allora, se ci state ascoltando, chiamateci. Insomma, sarebbe bella avere Albano al telefono adesso che ti insulta. Io potrei impazzire. No, ma ragazzi, su, diamogliela sta gioia Albano, facciamolo andare a Sanremo, dai, su. Facciamo l'appello per Albano, dai. Poi c'ha canzoni belle Albano, non è che uno bella, che
3: è un monumento nazionale, come si dice.
0: Tu non puoi dire niente, perché sennò sta zitto lui, vedi?
3: No, non può.
0: Meglio che non parli. Non parlare. Allora, noi siamo, allora 14:14, come passare, volate il tempo.
3: No, incredibile.
0: Oh, sì, incredibile. Allora, abbiamo delle notizie che vediamo che vi dobbiamo dare. Vediamo un po'. Ah, allora, questa riguarda Dua Lipa, perché si sposa. Dove va?
6: In
0: Campalermo. Si sposa. Diventerà 8 Lipa, perché con tutto il fritto che c'è a Palermo, vedrai. La settimana Dua Lipa è arrivata a Palermo alla festa di nozze da 1,5 milioni di euro. Pensate, allora vi posso dire una cosa che ancora non si sa. Guardate, ecco l'articolo, pensate che dalla torta uscirà in perizoma Sal Da Vinci.
3: Ormai richiestissimo.
0: Pensa, Sal Da Vinci. Tra l'altro lui c'ha il perizoma come le sopracciglia, coi peli nero. Che cos'è quello lì? E tra l'altro, a proposito di matrimoni,
3: sempre roba di matrimoni, sì,
0: un boom di matrimoni, pensate, in Alto Adige vanno a sposare, o Palermo o Alto Adige. E quindi, a proposito di questo, sta andando fortissima la versione della canzone di Sal Da Vinci cantata da Sinner per i matrimoni in Alto. Per sempre Sinner. guardiamola.
7: È cominciato tutto quanto da Trentino. Io che giocavo goffo come un orso bruno, poi diventato re del tennis innamorato. E le montagne poco dopo abbandonato. Io mi allenerò, in campo scenderò, e numero uno io diventerò. Saremo io e tennis per sempre, legati per la vita, cara. non vale niente, non ha senso vivere. La racchetta sul petto, io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e tennis da qui sarà per sempre Sinner.
3: Grandi amiche.
0: Ovviamente gli in bocca al lupo vanno. Certo. Vanno anche a Sinner che si sta riposando e lo vedremo ovviamente
3: presto tornare a vincere
0: Wimbledon.
1: Bello.
0: Da Wimbledon.
1: Bello.
0: Che stai seguendo?
1: Ah, sto seguendo, mi piace.
0: A parte José, ma José com'è? Perché noi l'abbiamo visto bimbo crescere a Sanremo su quella poltroncina. Lui è cresciuto, adesso non ci entra più nella poltroncina.
3: Di no.
0: Quanto è alto adesso?
1: È 1,83.
0: Quindi età della gnagna. 1,83 già.
1: Sì.
0: Voi sapete che c'è? L'età della gnagna?
3: No, ma lui è la passione per il calcio, José, no per la gnagna.
0: Vabbè, guarda che le due cose sono compatibili.
3: Anzi.
0: Stiamo scherzando, se no mi passo Farchettoli. Che...
3: Era vostro con Peperoni.
0: Ma lui vive lì.
1: Vive a Udine. Sì.
0: Gioca nell'Udinese, sì, pensate, suo figlio, nella primavera dell'Udinese.
1: Sì,
0: nella
1: prima... L'anno prossimo, primavera, quest'anno under 17.
0: Quindi proprio la carriera sua è quella.
1: Vediamo.
0: Tanto... ancora, ma... che non è facile.
1: No, certo.
3: Vabbè, però intanto
1: si diverte.
3: Meglio di così.
1: Piace, sì, gli piace giocare. Gli piace anche la gnagna. Stato,
0: no? Gli piace?
1: Anche la gnagna.
0: Ma, cioè, ma certo, cioè, tale padre, tale figlio. Scusa Giovanna, dove c'è Giovanna?
1: Giovanna. Sì, è là.
0: Ciao Giovanna.
1: L'unica gnagna della mia vita.
3: Bravo.
0: Saluto anche la mia gnagna.
3: Certo, le nostre gnagne le salutiamo tutte.
0: Salutiamo le nostre gnagne. Sì. Allora, non so se fare prima quello, volevo fare una cosa seria. Sai che si parla di un po'. Datemi il Corriere della Sera, va. Affrontiamo Amadeus. Ogni tanto la penicanza cerchiamo anche di affrontare.
3: Adesso lui è diventato che ogni tanto fa polemiche, cose.
0: No, non è faccio polemiche.
3: Fa polemiche.
0: Festival vietato per Harry De Luca. Avete il giornalista Harry De Luca, ha fatto delle dichiarazioni discutibilissime.
3: Su Israele.
0: Sì. Discutibilissime, sì. Per carità, anche non condivisibili.
3: Esatto.
0: Però da qui a, diciamo così, escluderlo dal festival non credo sia un ottimo esempio di democrazia o di libertà di espressione, no? Certo. Si parla tanto della libertà di espressione. La libertà di espressione non è che vale solo quando uno dice cose che piacciono a te, certo, o all'interlocutore, certo, o chi ti ascolta o chi legge o chi guarda la televisione. La libertà di espressione, secondo me, questo è il mio pensiero, deve essere valida sempre, anche quando senti uno che dice cose proprio contrarie a quello che pensi tu,
1: condivido.
0: Tu dove, esatto, giusto. Quindi escludere una persona da un festival, poi quelli del festival dicono che non l'hanno escluso, poi invece è così. Ma io adesso mi sono evidenziato, così le cose le faccio dire a un altro, sì, che sicuramente è meglio di me, che è Di Cataldo, che dice esattamente quello che penso io, per questo dico. Di Cataldo, anzi scusate, Maurizio De Giovanni.
3: Esatto.
0: Maurizio De Giovanni. Allora, intanto dice Caravaggio era un assassino,
3: sì,
0: Selin un razzista, Pirandello si iscrisse al partito fascista, ma non è che per questo bruciamo le loro opere. Ho opinioni molto diverse da quelli di R. De Luca, ma non condivido l'atteggiamento censorio nei confronti di uno scrittore. Ecco.
3: Questo lo dice Di Giovanni.
0: E lo dico pure io. Cioè, nel
3: d'accordo.
0: Senso, mi accosto a. Mi associo.
3: Caravaggio è un assassino, eppure le sue opere sono di pare. Io non sapevo che fosse un assassino di Caravaggio.
0: Sì. Sì. Sai, ne ha parlato Milo Infante ieri. Dove c'è un omicidio? C'è Milo Infante.
3: Le tracce matiche.
0: Secondo me, come si chiamava quel film? Minority Report. Milo Infante sta diventando come Minority Report. Cioè, prima che reati accadano, lui già sta facendo il pezzo in televisione.
1: Sa chi sarà il colpevole.
0: E anche chi sarà la vittima. Già sa tutto il Milo Infante. Ciao Milo, ti vogliamo bene, Milo.
3: Sì,
0: questo è quanto pensiamo noi della penicanza, perché qui eravamo tutti d'accordo. Che adesso De Gregori ha detto delle cose, non ti piace De Gregori? Cioè, ho capito, manifesta il tuo dissenso,
1: certo,
0: ma non puoi dire allora tu non andrai mai più in televisione perché hai detto una cosa che non ci piace.
1: Non puoi costringere De Gregori a pensare in maniera diversa.
0: In maniera diversa, è il pensiero unico, come
1: certo
0: dicono.
1: Certo.
0: Questo è quanto. Questo. Mentre per quanto riguarda. Mentre riguarda la storia delle pale eoliche, ieri abbiamo fatto l'appello,
3: sì,
0: a tutti i direttori di TG, mi ha scritto il direttore della TGR,
3: sì,
0: TGR, ha detto guarda che noi pezzi l'abbiamo fatti, ma io dicevo, guarda che io mi riferivo ai TG nazionali, cioè i nazionali quelli grossi, diciamo, okay, il TG1, TG5 e altri. Silenzio totale. Silenzio. Stiamo in silenzio, ok? Perché dobbiamo parlare di cose del genere?
3: Importante.
0: Ti piaccio così?
1: Comodo, mi piaci tantissimo.
0: Vero?
1: Anzi, mi piaci sempre di più. Pensa da settembre cosa potrei fare.
0: Cosa?
1: Cosa potrei fare? Mi piace questa
0: cosa. Potrei fare da settembre? Che
3: no, dico, se stai andando
0: perché
3: settembre.
0: Tu da settembre torni in Rai?
1: No, tu dico...
0: tu torni in Rai da settembre,
1: dai,
0: amici.
1: Dai, non l'ho detto, non l'ho detto.
0: Se torna, se tornerai, gli fanno fare un altro Sanremo. Vado davanti a casa sua e gli porto una trattorata di letame. Vabbè. Allora, ti va di spoilerare un brano?
1: Quale?
0: Cioè, nel senso, qui alla Rai arrivano dei brani e c'è scritto embargo fino a. Cioè, nel senso, non si possono mettere in onda fino a una certa data. Noi ci piace metterli prima.
1: Ok. Metterli prima. E i soliti brani escono il venerdì a mezzanotte.
3: E lui lo sa.
0: Vedi che lo sa, vedi che lo sa. Quindi, infatti, questo disco uscirà domani a mezzanotte.
1: Domani a mezzanotte.
0: Chi siamo noi per non metterlo 24 ore prima?
1: Certo.
0: Allora, tra l'altro, sono Benji e Fede. Li hai mai presi a Sanremo?
1: No.
0: Li hai mai scartati?
1: No,
0: di la verità.
1: No, Benji e Fede no.
0: Dimmi un po' di scartati.
1: No.
0: Aspetta, dicono
1: due volte li ho
3: dicono
1: scartati.
3: Che sono stati scartati due volte.
0: Dicono allora, che sono scartati due volte da
1: Martelli.
3: Vabbè, 5.000
1: fatti
3: brani, non è che
1: vuoi,
3: sei
1: Martelli.
0: Scartati. Aspetta,
1: ma non si dice.
0: Ma se io ti dico, allora tu non dire niente, tanto siamo in radio, ci fai così con la testa o così. Tipo, vediamo, fammi pensare. Massimo Ranieri?
1: No.
0: Mai scartato, no?
1: No.
0: Dite chi volete sapere? Chi volete sapere?
3: Cantante.
0: Annalisa.
1: Il primo anno.
0: L'hai scartata. È incredibile, è incredibile, ha scartato Annalisa. Emma?
1: No.
0: Emma no. No. A me mi ha scartato.
1: Ma tieni presente che lo sapete.
0: Ma sì.
1: Ascoltavo le canzoni, quindi il bene è quello di prendere canzoni che suppongo, penso, possano funzionare, perché se prendi un cantante con una canzone che non funziona, fai un danno al cantante e al festival.
0: Domanda da giornalista.
1: Devo guardare Gina Cilia se posso rispondere al mio ufficio stampa.
0: Chi ti ha dato più soddisfazione delle canzoni che tu magari hai scelto e che avevi contro un po' tutti? Cioè, lascia stare, invece tu ti sei impuntato, no, lo voglio, e poi ha avuto grande successo.
1: Visto che c'è Massimo Martelli, che era l'autore della musica con me, abbiamo investito, diciamo così, su due nomi giovani che qualcuno diceva mi sembra, poi è arrivato ultimo, che erano Tananai e Olli. Tananai e Olli, che molti dicono mi sembra uno non che, e invece noi eravamo convinti che fossero due talenti
0: e avevate ragione.
3: Comunque lo sai che ho scritto su Google cantante
1: e anche
3: italiano.
1: Tantissimo.
3: Ho scritto su Google cantanti italiani scartati a Sanremo di Amadeus.
1: Sì.
3: Il primo è Albano. È il primo risultato, incredibile. No.
0: Nel frattempo, Giuliano De Negramaro sottolinea tutte le cose che diciamo. Il pugliese sbagliato. Che lui era il pugliese sbagliato. Va bene.
1: Giuliano è stato a Sanremo. Una bellissima canzone.
0: Noi abbiamo il brano di Benji, Fede e Alex Britti, Viva la Vasca, che sarebbe un remake. Remake della vasca di
1: Alex Britti.
0: Quindi noi di Radio 2 e voi ascoltatori di Radio 2 lo potrete sentire adesso in anteprima. Siamo i primi.
3: Spoilerata,
0: siamo i primi. Vai con lo spoiler.

0: Brava, Bianca, brava.
1: Brava. La potrete vedere su Rai 2,
2: sì,
1: al grande concertone. Complimenti, complimenti. Grazie. Grazie.
3: Volevo ringraziare davvero tutti per la bellissima esperienza, è stato bellissimo.
1: E ho avuto anche la fortuna di essere presentato dal

0: Grazie, Oli e Benji, bella,
1: beh, molto divertente,
0: non male, molto estiva. Guardate il primo piano, guardate che passi.
2: No, Oli e Benji, Benji è fermo.
3: Oli e Benji è un cartone animato.
0: Ho detto io.
3: Oli e Benji è un cartone animato quello.
1: Oli e Benji è un cartone animato.
0: No, Benji è però potrebbe essere. Metti che Benji e Fede litigano, sì, e Oli prendi il boss di Fede. Oli,
2: certo,
0: il cantante, può
2: certo,
0: essere,
2: potrebbe
0: può
2: essere. Essere.
0: Oli e Benji, ragazzi. Guardate, guardate, la peli, questo è il pass di Amadeus. C'è scritto passo orario, gli hanno fatto scadenza ore 14:30, cioè, tu fra due minuti te ne devi andare.
1: Bravo, fra due,
0: fra
1: minuti.
0: Due minuti c'è il
2: cacciano via.
0: Minchia, ragazzi, roba da matti. Allora, cosa che devo dire? Sì, c'è un gioco, tu non sai, c'è un gioco che facciamo con dei radioascoltatori, sì, noi, perché tu sai che il governo fa i tagli al cinema,
2: e
0: no?
2: Dove finiscono
0: quest'anno
2: i soldi?
0: Dove finiscono i soldi e i tagli del cinema? Dove ce l'abbiamo noi e li mettiamo in palio con dei radioascoltatori.
2: Sì.
0: Ah, e quindi adesso, siccome siamo alla penultima puntata, abbiamo due minuti,
2: okay,
0: e quindi sentiremo i radioascoltatori. Okay. Vediamo chi
2: sì,
0: ci
2: sì,
0: sarà.
2: E lo conduco
0: il
2: io.
0: Il gioco
2: lo
0: viene condotto dall'attore. Vai Biggio, prego.
2: Esatto.
0: Chiamate.
2: Allora, in premio ci sono, pensate, 700.000 euro, che sono proprio i soldi che sono stati tagliati dal cinema, e infatti il gioco si chiama Tagli e Vinci!
4: Tagli e Vinci, tagli e vinci, tagli, tagli, tagli, tagli e vinci!
2: Benissimo, allora siamo, dovremmo già avere il concorrente in linea, pronto?
5: È pronto, salve, siamo due concorrenti.
2: Ah, sì, siete due concorrenti, benissimo.
6: Buongiorno,
2: sì,
6: buongiorno.
2: Lei come si chiama?
6: Sono Amedeo da Verona.
5: Amedeo? Cioè, sono Tindaro da Catania.
2: Amedeo e Tindaro?
5: Sì, viviamo insieme.
6: Sì, sì, però...
2: Vivete insieme?
5: Sì, sì, ma siamo sposati però. Sì, sì.
2: Ah, le mogli...
5: No, non tra di noi, no, cioè abbiamo le... ognuno ha una moglie.
2: Ah, ok, quindi...
6: Però lo sanno, cioè non è che sono gelose. Perché...
2: Ah, lo sanno. Ah,
5: no. Sì. Ogni... è una nuova... nuova...
2: Vabbè, è una cosa, una nuova
5: insieme,
2: usanza.
5: Se noi ogni tanto le mogli diciamo va...
2: Sì. Sì.
5: State da sole, poi noi viviamo.
2: Passate il tempo in casa, ma insieme.
5: Sì, bene, siamo molto bene, amici.
2: È una bella amicizia, una bella amicizia.
5: E vogliamo vincere 700.000 euro.
6: Ci raccomando, se vinci 700.000 euro.
2: Sì.
6: Mi raccomando.
2: Allora, chi, con
5: lui,
2: chi
5: lui
2: gioco?
5: Lui è il portavoce.
2: Amedeo, quindi.
5: Okay.
2: Sì.
5: Okay.
2: Allora, Amedeo,
6: sì,
2: cominciamo con una domanda facile, facile.
6: Sì, facile.
2: Qual è, mettetemi, ecco, bravissimo, qual è la città ligure? Ligure. Famosa per i fiori, dove ogni anno a febbraio si svolge un noto festival della canzone italiana. Voglio sapere il nome.
6: È difficile. Ma tu sai,
2: lo so,
6: non aveva detto che era una domanda facile.
2: Lo so.
6: Però ci può dare. Ma tu sai, a Liguria, tu ne.
2: Come dov'è la Liguria? Scusa.
6: A Liguria, lo so, però.
2: In alto a sinistra.
6: Se mi dà un aiutino.
5: Un aiuto, un aiuto.
2: Più di così, vabbè, sì, allora vi do un aiutino, siete
5: sì,
2: pronti?
5: Sì.
2: Le posso dire che sì, le cinque sono state condotte 5 edizioni consecutive di questo festival, dal 2020 al 2024.
5: Sì, sì.
2: È stato condotto da un presentatore con delle giacche improbabili.
5: Sì, sì, io me lo ricordo, un cretino era. Sì,
2: che
5: sì.
2: Ha...
6: Vabbè, però non mi esagerire, sei.
2: Beh, se lui pensa che sia un cretino, beh, avrà le sue ragioni.
6: Lo ricordo dove. Era bravo, però, era bravo.
2: Sì. Altro aiutino, attirava sì, le polemiche come la carta moschicida.
5: Sì, come no, me lo ricordo io, sì, sì, sì. Sì.
2: E poi questo, ecco, questo dovrebbe, con questo è capire tutto, diceva che le donne devono stare un passo indietro.
5: Sì, sì, lui è quello.
6: Non ha detto così.
5: E come ha detto?
6: No, non me lo ricordo.
5: Sì, sì. Ma tu non sei lui però.
6: No, io no.
5: No, non l'hai detto. Io me lo ricordo, cioè, ce lo ricordiamo tutti.
6: Sì, sì.
2: È virgolettato,
5: virgolettato.
6: Sì.
2: Allora,
5: la città dovrebbe sì, essere. Attendo che perdiamo 700.000 euro.
6: Sanremo.
2: Attenzione, la risposta è esatta!
6: Abbiamo vinto 700.000 euro?
2: No,
5: ce n'è un'altra.
2: C'è
5: vai,
2: ancora una domanda da fare, okay, quindi rimanete concentrati,
6: bene,
2: per favore.
5: Veloce, veloce.
2: Sì, Amedeo.
6: Vai. Sì.
2: Questo è facile. Allora, eccolo qui. Che mi scusate.
5: Negato, allora, è negato.
2: Chi è?
5: Quello là che sta facendo il gioco è negato. Non, purtroppo
2: ho perso il segno della domanda.
5: Ha perso il segno.
2: Chi è quello showman che lei dovrebbe conoscere molto bene? Un ragazzo bellissimo.
5: Questo è facile.
2: Con una voce incredibile, uno showman.
5: Scusi.
2: Sì, mi dica.
5: Questo ragazzo bellissimo, questo showman, sa cantare?
2: Sì.
5: Sì? Sa ballare. Fa ridere tantissimo.
2: Fa riderissimo.
5: Nella sua carriera ha fatto programmi di successo planetario.
2: Sì, mi sa che ha capito.
5: E quando passa le donne svengono ai suoi piedi.
2: Sì,
5: sono i nostri, 700
2: sì.
5: mila euro sono i nostri. È muscolosissimo.
2: Sì.
5: Casogno. Ha degli addominali da fare invidia a Cristiano Ronaldo.
2: Sì.
5: Che? Chi è? Vai, 700 mila euro.
2: Mi dica il nome dello showman in questione.
5: Con questa descrizione non posso sbagliare.
2: Sì.
5: Perché il nome è solo uno.
2: Chi?
5: Stefano De Martino.
7: Ma va, fanculo.
5: Ah, che sei scemo.
7: Non capito mai.
5: Ma hai fatto mettere 700 mila euro. Sono io, sono.
2: La risposta è sbagliata.
5: È Fiorello. I addominali non ce li ha, Fiorello.
7: Ma chi te l'ha detto che non ce l'ha? Guarda che c'è caso.
2: Purtroppo Fiorello ha gli addominali. La risposta
5: lasciate
2: è sbagliata.
5: Che lo so. Ma va, fando culo, va. Vai, basta, chiuda, ti vedete.
0: Hanno perso questi due, eh?
2: Peccato. Però vedi, mi vengono
1: sì,
2: insieme.
1: Sì, ma anch'io Fiorello, ma sugli addominali ho detto, vuoi vedere che...
2: Certo, hai avuto un dubbio. Lì hai avuto un dubbio.
0: È stato sempre il mio punto debole. C'è stato un periodo in cui li avevo. Sì. Ma ce li ho adesso, sono nascosti, eh. Però ce li ho. Vabbè, noi avremmo concluso, abbiamo sforato sì. 3 minuti. Borghesano e Maria Lazzaro.
1: Chiedo scusa.
0: Sentiamo
1: chiedo
0: cosa ne pensano.
1: Eccoci, no, l'addominale basso, ma molto basso. Basso. Salutiamo Ama. Ciao Ama.
0: Ragazzi,
1: ciao ragazzi, chiedo scusa se hanno sforato per colpa mia.
8: No,
1: ma noi nasciamo così, già sforati.
8: Sì. Tu pensa che ieri ci siamo rimasti male.
0: Perché?
8: Ci avete lasciato le linee alle 14:30.
1: Puntuali,
8: per
1: cioè non si fa.
8: Non abbiamo
1: non
8: parlato.
0: Incredibile, no, è vero.
1: Non si fa, abbiamo dovuto mettere un disco in più. Tra
8: ci sono delle certezze nella vita.
1: Ragazzi,
8: se
1: io non posso neanche più parlare perché il mio pass è scaduto.
0: È
1: vero, hai 30.
0: È scaduto da 4 minuti, ragazzi, il passo.
2: Però posso chiedervi una cosa per chiudere in bellezza?
0: Sì, cosa?
2: Ci ricantate Non amarmi e chiudiamo?
8: Dai, chiudiamo questa.
0: Allora, nella speranza che questa canzone sia veri,
2: sì.
0: Io non ho il testo, non lo trovo più, purtroppo. Io sogno
2: sì,
0: fatto.
2: Adesso arriva, vedi, tanto sforato per sforato.
1: Io c'ho al banno, penso, c'ho al banno.
2: Ecco, è per terra.
0: Grazie.
2: Io mi metto nel pubblico.
0: E facciamo tutta la sceneggiata. Ama, ma che c'è? Ma stai piangendo? Dimmi perché piangi. L'occhiali.
1: Di felicità.
0: Mettete l'occhiali. E perché non torni?
1: Questo non si sa.
0: Dimmi perché stringi forte questo pass e sudate hai le mani. Io ti voglio bene.
1: Questo sì lo so.
0: Tu sei il mio testone.
1: Dubbi non ne ho.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: 2-2.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: 2-2.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
6: Pronto?
7: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Martico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
6: Dica.
7: Magari ci ascolta già, ecco.
6: No.
7: Mai ascoltati?
6: No.
7: Una replica?
6: No.
7: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
6: No, no.
8: Matti dalle gare, da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.
9: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per mille, unionebuddista.it.

0: Eccoci qui, 14:39 minuti. Allora, Radio 2 Music Room inizia in questo momento, ma vogliamo dire che noi degli Amarello siamo proprio innamorati.
1: Ma sì.
0: Grazie,
1: ma,
0: ragazzi, è stato bellissimo.
1: Ma tu scherzi? Allora, io come tanti di noi, insomma, siamo cresciuti con quella radio lì. No, con Ama la radio, cioè, sono io.
0: Siamo cresciuti
1: quelle cose
0: così,
1: lì, e quindi loro ci mancano. Quante risate ci hanno fatto fare.
0: Ma ci piace il concetto di questa amicizia che va al di là di qualsiasi, insomma, confine, distanza, insomma, chiacchiericcio, altre cose.
1: Vero, direi.
0: Ed è la cosa più bella. Quindi ci avete fatto emozionare, ma vi emozioneremo anche noi oggi.
1: Ma tu stai scherzando davvero? La famiglia qua Nazaro San colpisce.
0: Sì.
1: Allora c'è tanta musica. Mina, Città Vuota.
0: Cavolo.
1: Canzone,
0: wow.
1: Questo è il momento karaoke della puntata. Poi Steve Miller Band, Abracadabra e tanto altro. Insomma, The Temper Trap, insomma, c'è una bella scaletta.
0: Sì, ci sono tante notizie che riguardano i grandi protagonisti della musica italiana e internazionale, ma parleremo anche del telefono del vento, una notizia bellissima, insomma, che immagino ci emozionerà anche attraverso i vostri messaggi al 348-7300-200. E poi soprattutto ci sarà con noi Willy Peyote.
1: Intero. Tutto attaccato.
0: Sì,
1: va bene,
0: sì.
1: Ma tutta sta roba qua, compreso l'ospite, quando?
0: Ma per la prossima ora e mezza.
2: Radio 2 Music Room.

0: Madame Marrakesh, volevo capire la prima canzone di oggi pomeriggio, 14.43, Radio 2 Music Room, Nazaro Borghesan. Volevo capire quanto contano i sogni, tanto i soldi pure. Stamattina stavo dando un'occhiata, sì, Mani, ai costi per andare in vacanza.
1: Vabbè.
0: Ma non è che uno dice la vacanza due giorni. C'è una media in giro per l'Europa di 300 euro a notte a persona. Cioè, è una, tu dimmi, sì, una famiglia di tre persone che devi comprarti una devi essere,
1: sì,
0: un banchiere.
1: Bisogna risparmiare un anno intero per poter fare una vacanza di almeno 10 giorni. Sì, ormai vai. Mentre gli aerei.
0: Io vado
1: gli aerei,
0: sul Tevere stessa. Sì, cioè, okay, faccio lì,
1: con le Pantegane, sai.
0: In riva al Tevere.
1: Comunque, per quanto riguarda i voli, invece, sì, c'è stato un abbassamento delle tariffe perché causa paura cancellazione dei voli, caro carburante e tutto il resto, nessuno ha acquistato
0: come
1: questi voli,
0: come direbbe Rosario,
1: paura. Okay. E invece quindi questi voli sono rimasti vuoti. E cosa è successo? Che le compagnie aeree adesso stanno comunque vendendo i voli a delle tariffe estremamente competitive, ve lo posso assicurare.
0: Sono calate anche un po' le navi, a onore del vero.
1: Sono cadute, sono scese.
0: 2-3 euro ragazzi, diamoci una regolata, sì, perché che poi ai viaggi, agli hotel ci devi mettere la quotidianità. Il mangiare, hai un bambino, lo farei mangiare 3-4 volte al giorno?
1: Certo.
0: Il mio è un coccodrillo, esatto, il mio mangia 3-4 volte alla volta.
1: Sì, vuoi mettere i gadget, tu vai in un posto, non compri una calamita. La calamita quanto costa? Un po' costa più di 3 euro una calamita.
0: Non
1: poi
0: ti compri
1: ne fate di quelle calamite sopra il frigorifero.
0: Esatto. Non ti compri una appunto.
1: Dai, su.
0: Allora, ieri pallonata di Marcolino al frigo.
1: Bene, sono cadute le calamite, interessante.
0: La prima, quella di Londra, l'ho trovata 20 metri gli ho detto, Marco, papà, mi è scivolato il piede. Gli ho detto, no. La distruzione totale.
1: Comunque, parlando di soldi, parliamo di Elon Musk, che ne ha tirata fuori un'altra delle sue, perché ha offerto, pensate un po', 67 milioni di dollari a Bad Bunny per cambiare il nome. Però lo dice questo Bad, non è un bel esempio per i bambini.
0: Cattivo.
1: Invece per 67 milioni di dollari ti offre un altro nome, come se fosse il suo, Good Bunny. Ma tu immagini lui, Bad Bunny, che Benito, che si chiama Good Bunny?
0: No, già un nome all'anagrafe che io Elon, no, glielo dico visto che ci ascoltano sempre dall'ufficio, io per 50 cambio anche il cognome.
1: Esatto.
0: Ma tu stai scherzando.
1: Vabbè, guarda.
0: Adesso esatto, non è più vero. Esatto.
1: Ah sì, ho detto,

0: Photos Bad Bunny. Volevo dire a Elon Musk che io per 50, quindi ti faccio risparmiare milioni di dollari, se vuoi da domani mi chiamo Ugo. Che me frega, scusa.
1: ma infatti,
0: che me frega, ma va bene, Ugo Nazzaro.
1: Ugo Nazzaro,
0: c'è il suo perché.
1: Ugo Nazzaro è da cantautore proprio.
0: Esatto,
1: vabbè,
0: esatto.
1: Vecchio Bud. Sai che stavo adesso con attenzione, cosa che non avevo mai fatto prima, ascoltando parola per parola il tono di voce di Bad Bunny.
0: Sì, è pazzesco.
1: È pazzesco, cioè no. C'ha una voce come,
0: però è unica, cioè nell'insieme
1: non è che abbia un grandissimo, un bellissimo tono di voce,
0: no,
1: eh.
0: Però
1: funziona.
0: L'unicità di Bad Bunny è ciò che lo rende speciale, perché ormai siamo tutti talmente uniformati.
1: Anche Luca Laurenti è unico,
0: assolutamente, cioè lui è bravissimo,
1: capito?
0: A cantare,
1: nel senso che Bad Bunny è forte, un grandissimo artista, grande performer, grandi canzoni eccetera, però analizzavo proprio, io sono molto attento ai timbri di voce, no? Perché il timbro, facendo sto mestiere, poi alla fine viene da sé. Non mi fa impazzire come timbro di voce.
0: Poi i gusti sono un'altra cosa, però
1: esatto. Io
0: credo che quando un artista riesce a smuovere le masse esattamente come ha fatto Bad Bunny, tanto da vincere il Grammy e tutto il resto, c'è poco da discutere.
1: No, ma stiamo dicendo due cose diverse. Io parlavo del timbro.
0: Poi
1: puoi muovere anche gli stadi, però
0: sì,
1: il timbro
0: è davvero unico. Cioè,
1: certo,
0: non ha la voce di Laura Pausini. Cioè, magari una. Ecco, io sono bravissima a cantare, sono unica, però non è che
1: riempi
0: proprio
1: gli stadi. Con la Lazio, ecco, lì servirebbe. Lì servirebbe.
0: Va bene,
1: signori. Allora, 14, si può dire un pensiero personale?
0: No,
1: che
0: ma
1: subito
0: hai ragione.
1: 14:51.
0: Hai ragione.
1: Arriva Harry Styles, questo sa cantare. American Girls. Questo sa cantare,
0: sì,
1: questo sì.
0: Tour mondiale davvero numeri.
1: Cioè, questo c'ha un timbro.
0: Tutti numeri su numeri. Così.
1: Tutti
0: ce l'hanno.
1: Dobbiamo iniziare anche noi.
0: Magari.
1: Andiamo a Sanremo il prossimo anno.

0: La bellezza 1963, cover di It's a Lonely Town di Gene McDaniels. Che bella questa versione di Mina, fantastica. Ce n'è un'altra di versione molto bella di questa canzone,
1: sì,
0: cantata da Fiorello.
1: Ma Fiorello canta bene.
0: Sì, prima volta stasera pago io, versione bellissima, se riuscite andatevela a cercare. Va bene.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Allora, intanto voglio salutare tutti i miei amici che mi seguono con affetto da ieri. Al 3487 300 200. Ancora parliamo di Rovazzi, questa cosa proprio non l'avete digerita per niente. Vabbè, insomma,
0: allora, Bad Bunny il mondo marcio portoricano come timbro. Poi spezzo una lancia, vogliamo parlare di Tom Waits? Per me è la voce più bella e profonda della storia della musica, eppure brutta, perché ci sono,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: dicevo io prima,
1: ci sono dei toni talmente,
0: allora no, ci sono delle voci che pure sento brutte,
1: belle.
0: Allora la musica, la voce è un mezzo di comunicazione, no? Quindi o hai un timbro empatico che crea emozione eccetera, e può essere anche brutta, però arriva,
1: sì, però quello è estremamente soggettivo, è quello per motivo per cui alcune voci per me inascoltabili o per te sono pazzesche per altri, quindi insomma
0: allora c'è tuo cugino che scrive la voce incredibile di Manila, le battute poco riuscite di Giulia.
1: Ma chi è mio cugino?
0: Peppe!
1: Ma non è
0: non
1: mio cugino
0: si fa. Ma, che...
1: ma non è mio cugino. Intanto una voce incredibile ce l'ha sicuramente il nostro ospite che tra poco arriverà, Willy Peyote, presenta il nuovo album, insomma vi racconteremo qualcosa di questo grandissimo artista che è divertente, insomma ha lasciato un bel ricordo anche per quanto riguarda il suo ultimo Sanremo, che non è questo quello precedente, insomma.
0: Bene,
1: ecco quello che volevo dire prima.
0: Ma subito arriva Noemi insieme a Vito Salamanca, questa è Tu cosa fai questa sera.
2: Stare con te.

0: vederti mai più. Radio 2 Music Room e con noi Willy Peyote.
1: Ciao.
0: È un piacere incontrarti.
1: Piacere mio.
0: Tanto come stai?
1: Bene, bene, grazie. Voi state bene?
0: Nel momento, sì, sì.
2: Abbastanza frullati, però non lo diciamo.
0: E accaldati.
2: Allora, la signora Nazzaro.
0: Ecco qui.
2: Facciamolo vedere, eccolo qua. È il nuovo album, Anatomia di uno schianto prolungato. Stavamo dicendo, sì, il sesto album, però dipende da quale
1: dove
2: punto,
1: parti a contare. Sì.
2: Da dove parti a contare. La cosa importante è che questo è come dire, l'album forse più rappresentativo.
0: Ci sta,
1: mi
0: dopo
1: piace,
0: 40 anni.
1: Mi piace come definizione, sì, soprattutto dopo i 40 anni è bello sentirselo dire, nel senso, mi fa molto piacere, perché poi uno dice, hai perso lo smalto, eri meglio prima.
2: Ragazzi,
0: perché tu hai dichiarato in realtà che la tua non è una storia esattamente vincente, ma fortunata. In che senso?
1: Bene, senza dubbio poter fare questo mestiere nella vita è già una grande fortuna. Se realizzare il proprio sogno, comunque sentirsi realizzati, è una fortuna, secondo me. Quindi comunque va ricordato che. Dopodiché le storie vincenti sono altre, nel senso, uno vincente vince il mondiale, non è che vince il torneo di briscola sotto casa.
2: Sì, quest'anno saltiamo.
1: Sì, non dico tanto.
0: Sì, dai, passiamo, sicuramente.
2: Senti, io mi sono immaginato questo tuo lavoro ascoltando anche delle cose. Allora, tu sei il grande osservatore sopra il caos, quindi osservi tutto questo caos, non dandoti un genere musicale ben definito, perché non è né rap né pop. Ecco perché dicevo, è un album che ti rappresenta, e ti rappresenta poi dopo il docu, quello che è uscito, dove racconti delle cose di te che nessuno sapeva comunque.
1: Sì, sì, è vero, anche lì il documentario che ha fatto Enrico Bisi voleva avere un taglio, come la frase che dicevamo prima, cioè non raccontare una parabola vincente, perché poi appunto di vittorie ce ne sono poche, ma raccontare un modo di porsi, una postura in qualche modo all'interno dell'industria discografica. Quindi ci piaceva comunque quel tipo di approccio lì, un po' torinese come cosa, non fare troppi brillanti, ma raccontare la verità. E quindi sì, forse quel documentario mi ha aiutato anche a liberarmi di certe cose e fare un disco più libero, proprio mentalmente, cioè a lasciarmi andare e togliermi un po' di paletti. Quindi vedermi con gli occhi di un altro mi ha forse aiutato a vedermi meglio.
0: Sì, perché ti sei un po' liberato di tanti pensieri, perché tu racconti cioè noi ti conosciamo nella tua musica, delle belle stoccate ce le hai sempre regalate, anche con eleganza, ma in maniera molto diretta. Infatti la cosa che si racconta di te è che tu sei credibile, non tanto sì, sicuramente per quello che dici, ma soprattutto come lo dici. Perché in qualche maniera tocca tutti, cioè riesce ad arrivare a tutti in maniera trasversale.
1: Beh, un grande complimento. Non so, secondo me quando si fa analisi della società non bisogna mai porsi dall'alto verso gli altri, verso la società che si racconta, perché siamo tutti parte del problema fondamentalmente, e quindi secondo me va raccontato sempre in maniera paritaria. Quindi chi fa analisi ma si vede che sta nella torre d'avorio, secondo me non arriva mai. Quindi io cerco sempre di oppormi al pari o addirittura al di sotto dell'analisi, nel senso che secondo me è sempre meglio cercare di dire la verità guardandosi negli occhi, ecco.
2: No, poi c'è una cifra molto importante che dicevamo prima di questa intervista, cioè si può parlare di pesantezza, di cose che rendono la quotidianità un po' di tutti noi pesante, anche sdrammatizzando, anzi soprattutto sdrammatizzando per arrivare alle persone, perché se alla pesantezza ci aggiungi la pesantezza diventa un qualcosa di ingestibile. Anatomia di uno schianto prolungato, secondo me dall'aldilà Lina Wertmüller ringrazia, perché è un titolo molto cinematografico.
1: Ho voluto ispirarmi un po' a proprio lei e quel tipo di cinema,
0: ecco,
1: di quegli anni.
0: A proposito di titoli cinematografici, andiamo ad ascoltare Kodak.

0: senza di te.
1: Willy Peyote, Radio 2 Music Room, questa era Kodak, traccia del suo nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, l'abbiamo detto, titolo piuttosto cinematografico, i riferimenti a Linhard Müller sono assolutamente voluti. Qualcuno ha scritto, ma io correggo perché l'ho saputo poi, non perché insomma sia un professore, che c'è il pezzo d'apertura del disco, a un certo punto hanno scritto un campione preso dai Subsonica. In realtà la cosa non è andata proprio così.
2: Esatto, adesso che abbiamo comunque ricantato, cioè abbiamo Samuel ha ricantato la traccia vocale, perché in effetti è un'interpolazione, quindi è su un'altra tonalità ed è su un'altra velocità, quindi usare il campione diventava difficile. Però la fortuna vuole che io e Samuel siamo molto amici, ci frequentiamo tanto anche a Torino quando non è a Venezia, è in città, e mi sono trovato da lui in studio, gli ho detto guarda, se avresti idea vorrei fare sto pezzo, e lui si è messo dai, facciamolo, l'ha fatto così una notte ed è rimasta quella voce lì, quindi
1: cioè, Samuel, Mani, un mesetto fa sono venuti da noi,
3: è vero,
1: prima della settimana
2: santa,
1: la settimana santa Sabauda,
3: esatto.
2: C'ero.
3: Allora in questo album ci sono vari passaggi, racconti e in realtà racconti musica di contraddizioni che appartengono al nostro tempo, è sempre un delirio, si arriva sempre alla fine, poi non ci si arriva mai in qualche modo, e tu hai dichiarato una cosa molto interessante, che non hai mai pensato che la musica potesse essere un po' la portavoce di una rivoluzione, poi con grazie, ma no grazie, qualcosa è cambiato, perché è stata portata in piazza quella canzone, no?
2: Sì, l'anno scorso, quest'anno, il pezzo dell'anno scorso, quest'anno è stato utilizzato durante alcune manifestazioni, e quindi io credo, l'idea è questa, non scrivi per scrivere un inno. Gli inni vengono scelti dalle persone, non puoi scrivere a tavolino un inno. Quando scrivi qualcosa che rappresenta davvero qualcuno, allora verrà, la tua canzone diventerà un inno. Però non puoi metterti a tavolino e decidere scrivo un inno generazionale, secondo me non funziona così.
3: Però dopo i 40 anni in qualche modo l'hai dichiarato, cioè forse la musica serve anche a far da traino per alcune.
2: Secondo me la musica da sola non cambia niente, però la musica può essere utilizzata come altri strumenti per amplificare un messaggio.
3: Esattamente.
1: Allora, sono anche delle belle collaborazioni all'interno di questo lavoro, tra le quali Bruno Rissas, Noemi. A proposito, che caldo fa a testaccio? Benvenuto a Roma, nel senso che ogni tanto mi arriva l'artista che fa una canzone dedicata ad un quartiere romano. Questo è un qualcosa di volontario, il tuo affetto nei confronti?

0: confronti della capitale?
1: Beh, io sono innamorato di questa città, la frequento fortunatamente molto più spesso da 5-6 anni. E appena un attimo libero vengo, perché poi io ho tanti amici, le persone con cui collaboro, artisti, sono quasi tutti romani, se vai a vedere, perché c'è il Fulminacci dietro la piaga.
0: Tutti zona Testaccio.
1: Sì, sono tutti, però
2: è la zona un po' artistica di Roma.
1: Io di quel quartiere mi sono innamorato, quindi è tanto tempo che la frequento, appunto, e mi piaceva poter fare un tributo a quella zona in particolare. Poi davvero, quando posso vengo volentieri a Roma, si sta bene, è tutto bello.
2: Allora ci fermiamo un attimo, un po' di musica e poi torniamo, perché dobbiamo parlare ovviamente del Club Tour.

0: in autunno partirà, dicevamo, il club tour di Willy Peyote. Il 10 ottobre, data a me molto, molto insomma significativa per me, è il mio compleanno. Ah, giusto, beh, volevo dirlo. Posso partecipare?
1: Tra l'altro, Willy Peyote già me l'aveva detto, sapeva. Era una sorpresa. No, lo dirà proprio al Vox Club di Nonantola. Aprirà così. Oggi è il compleanno della Nazzaro e ho deciso di fare questo concerto.
0: Però da ottobre a novembre abbiamo Nonantola, Milano, Molfetta, sì. Napoli, Bologna, Firenze, Roma, Venaria Reale ovviamente e Padova. E cosa succederà su quel palco? Raccontaci qualcosa.
2: Ma intanto sono molto contento di tornare nei club, sì. Perché è un po' che non ci suoniamo e sono un luogo, è il nostro habitat naturale, secondo me per presentare un disco sono
0: un
2: l'ambiente
0: po' più intimo,
2: esatto,
0: no?
2: l'ambiente giusto. Quindi ci sarà con me la band che mi accompagna anche nei dischi e che da sempre è con me live, che mi fa questo regalo di essere con me anche dal vivo. E di conseguenza ci sarà tanto sul disco nuovo, perché appunto siamo comunque nell'idea di presentarlo, noi siamo molto contenti del disco come è venuto, quindi ci teniamo molto a suonarlo tanto, poi vabbè, ci saranno ovviamente anche i pezzi soliti, quelli non puoi toglierli dalla scaletta, quelli ci sono alcuni pezzi che li sceglie il pubblico.
1: Certo.
0: Proprio e così. Quindi,
2: sì,
1: ma infatti
2: così.
1: Volevo arrivare proprio lì, amico mio, perché è giunto, diciamo 8, ok? 8 lavori, ok. Inizi a avere dei problemi di scaletta, perché poi più aumenta il numero di produzioni di album, più la gente si innamora a tutta una serie di canzoni, se non a tutte. Lì il problema è come creare la scaletta.
2: È difficile, effettivamente.
1: All'atere dell'album nuovo.
2: Ecco, è quello il problema. Cioè, quante ne metti dell'album nuovo sapendo che hai quelle altre da fare per forza? Nel senso che comunque alcune canzoni, appunto, sono scelte di default, no? Cioè, ognuno ha i suoi classici, no?
0: Sai che il pubblico se l'aspetta.
2: Esatto, e quindi quelle vanno fatte. Io non sono dell'idea che le canzoni che il pubblico si aspetta bisogna farle dal vivo, non sono di quegli artisti che dice no, quella canzone è troppo famosa, non la faccio più.
0: È vero, ci sono alcuni che
2: capiscono il meccanismo,
0: così,
2: magari non ti ci rivedi tanto eccetera, però sono anche dell'idea che tu il concerto lo fai per loro e quindi se loro un pezzo se l'aspettano è giusto farlo. Quindi hai quel range di quelle 10 canzoni che devi fare per forza e poi ci metti, dipende quanto vuoi far durare il concerto.
0: A proposito di questo, certo. Se ti dovessimo chiedere 3-5 brani a cui tu sei particolarmente legato, anche non particolarmente famosi, però che tu tuoi, sì, che hai comunque voglia di cantare perché per te hanno un significato particolare. Quali
2: sicuramente
0: sono
2: Che bella giornata è un pezzo che io suono sempre volentieri per quello che rappresenta, lo teniamo quasi sempre in chiusura del concerto perché poi è un pezzo ben augurante che parla di quando mi sono licenziato, quindi parla del prendere delle
0: decisioni,
2: esatto, e in qualche modo credere nelle proprie idee, ecco, racconta quello. Quindi quello mi piace molto. Di questo disco, ad esempio, sono molto contento di Burrasca perché è un pezzo nuovo per me, per come è scritto, perché è una ballad voce chitarra che non è. Insomma, non sono solito fare questo genere di pezzi, e invece poi una volta fatto mi ci rivedo moltissimo. E quindi, ad esempio, di questo disco, quello è un pezzo che voglio fare dal vivo. E poi, vabbè, ci sono, che ne so, i pezzi. Il pezzo di Sanremo hai un legame comunque di un certo tipo perché comunque è innegabilmente uno dei pezzi più conosciuti della mia
0: vita. E la gente si aspetta,
2: esatto,
0: grazie,
2: quindi
0: Manu,
2: a prescindere
0: grazie.
2: Da che mi piaccia o meno, anche quello del primo Sanremo, del Mai Dire Mai, in ogni caso sono pezzi che la risposta che ricevono è talmente figa che comunque
0: ti diverte quando loro cantano a squarciagola con te, vero?
2: Da morire, la parte bella.
1: Te lo diciamo adesso a distanza di qualche mese, la cosa che ci ha colpito di te a Sanremo, tu sei arrivato, salivi sul palco, facevi il tuo, te ne andavi, cioè della serie, ok, sono a Sanremo, però canto il mio pezzo, me ne vado e tutto a posto.
2: Beh, così. Comunque cercavo di fare quello.
1: Non ce l'hai fatta.
2: Sempre non esagerare troppo che poi non sai dove metti i piedi.
0: Allora, eccolo qui, l'album di Willy Peyote, Anatomia di uno schianto prolungato, in tour da ottobre. Grazie Willy, è stato
2: grazie
0: un piacere averti con
2: grazie.
0: Noi.
1: Allora, se volete, Willy Peyote e Elegia Sabauda, e il documentario, andatelo a cercare e a guardare perché merita davvero per saperne qualcosa di più di questo straordinario amico, ma soprattutto artista. Grazie Willy.
2: Grazie mille a voi. Grazie.
1: Ciao.

0: Green Day, When I Come Around, yeah. Qui su Radio 2, 15 e 26 minuti. Salutiamo anche Barti Colucci, che quando non ha niente da fare viene qui.
1: Viene qua.
0: Non c'è lavoro,
1: non c'è una casa. Allora, c'è una bella...
2: La mia casa siete voi.
0: Ma chi ti ha invitato?
1: Ma chi sei?
2: Autoinvito.
1: Chi sei? E ti?
0: Sono casa.
1: Allora, Barti, visto che sei lì, ricorda subito l'appuntamento col tuo programma e la facciamo finita.
0: Dai, finiamola qui, dai.
2: Anche
0: su.
2: No, ragazzi.
1: Dai, ma no, fallo, momento promotion.
2: Ma
1: vai.
2: Non mi va di dire dalle 18 alle 19.30 con i Matti dalle Gare?
1: Ma perché Matti dalle Gare 18-19.30 Radio 2.
2: Radio 2, sì.
1: Ah, ok. Non diciamo.
0: Ma quindi Barti Colucci conduce Matti dalle Gare?
1: Sì, dalle 18 alle 19.30, però non si può dire.
0: Non l'abbiamo detto. Ma qual è la radio? Sempre Radio 2.
1: Sì.
2: È uno sketch bellissimo questo qua.
1: È bellissimo.
2: Lo proporlo ogni giorno.
1: Tu pensa che oggi, quando tu finirai il programma, alle 19.30 in punto, ok,
0: la gente accenderà Radio 2.
1: Sulla terrazza del Gianicolo, qui a Roma, c'è un flash mob meraviglioso, dedicato a Ultimo, organizzato dai fan di Ultimo, a 30 giorni dall'attesissimo live di Tor Vergata. Perché? Perché a 100 giorni, quindi un po' di tempo fa, avevano appeso quello striscione meno 100 sul Colosseo. Oggi invece hanno inventato questo flash mob. Tutte
0: saranno
1: le notizie su noi siamo ultimo.fanpage. Alle 19.30 inizia, subito dopo il programma di Barti. Credo sia stato. Se non l'avete scritto, fan di Ultimo, scrivetelo. Dopo il programma di Barti.
0: Di Barti Colucci, sempre su Radio 2.
1: Ti aspettano, capito?
0: Quindi,
2: non
0: flash
2: mob. Diciamolo, Dico, non è solo mio, diciamolo.
1: Cosa?
0: No, programma. Fortunatamente non è solo
1: no,
0: tuo.
1: Fortuna, c'è anche altra gente.
0: Sì.
2: C'è anche altra gente. Sì.
1: Tipo.
2: Gente Francesco che passa... Alienzo, Mario Benedetto
1: e salutiamo
2: tanti altri ancora. Ciao, ragazzi.
0: È stato bello comunque l'entusiasmo, soprattutto
2: sì, grazie
0: quello
2: a voi.
0: Che
2: grazie,
1: fammi un yuhu. Vai.
2: Chi è?
0: È stato bello questo intervento, pieno di entusiasmo. Comunque,
1: sì.
0: Per tutti i fan di Ultimo, tutte le canzoni verranno cantate questa sera tutte assieme. Quindi, chiaramente, poi avremo modo di godere di queste immagini sui social in attesa di questo mega concerto. Bravo, Nicolò, lo meriti tutto. Volevamo dirle questa cosa. Va bene, noi ci fermiamo giusto un attimo.
1: Proseguo.
0: No, fino a Matti dalle Gare.
1: Io parlo anche sul GR2.
0: C'è il GR2, dai.
1: Andiamo a Saxa Rubra. Sì. C'è l'informazione, il GR2. E poi torniamo per la seconda parte di Radio 2 Music Room.
0: Sempre noi.
1: Sì.
0: Hai avuto dubbi.
1: E basta, tutto a posto. Radio 2. Se la sigla para Venancio Ramos. Sta sperando Vittorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paro con il pecho. Va a tirarsi.
3: Ci sono partite che non finiscono mai. Restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
4: Sono le 15:30.
5: Rai GR2.
6: Buon pomeriggio da Roberta Sibone in studio. In apertura all'estero, Medio Oriente, una nuova tegola sul presidente Trump. La Camera dei rappresentanti approva una risoluzione presentata dai democratici, ma con l'appoggio di 4 repubblicani, per imporre il ritiro delle truppe statunitensi dall'Iran e porre fine alla guerra. Il capo della Casa Bianca ha il potere però di veto. Da Teheran, il ministro degli esteri Araghchi commenta: i negoziati proseguono, ma non ci sono progressi. In Libano, intanto, è stato subito infranto il nuovo cessate il fuoco.
7: Ancora scontri in Libano nonostante l'ennesima tregua destinata con ogni probabilità a rimanere sulla carta come le altre. Ieri sera è stato ucciso un casco blu serbo, il sergente Milovan Jovanovic. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti, uno spagnolo e uno di El Salvador. L'esercito israeliano accusa Hezbollah dell'attacco. Lo Stato ebraico continua con i raid nel sud del paese. Il gruppo sciita rifiuta un cessate il fuoco senza il ritiro di Israele dal Libano. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha definito l'accordo di Washington tra Beirut e Tel Aviv una una capitolazione e una sconfitta. Finché Israele attacca il Libano, ha concluso, non sarà mai al sicuro. Sul fronte iraniano, Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta e invoca l'unità nazionale, denunciando il tentativo di Washington e Tel Aviv di creare divisioni e seminare dubbi nel paese. Una dura risposta alle parole di Trump, che a sorpresa aveva detto vorrei incontrare Khamenei. Il presidente americano intanto deve fare i conti con una guerra sempre più impopolare negli Stati Uniti, al punto che la Camera ha votato per la conclusione del conflitto con 4 repubblicani che si sono uniti ai democratici. Il presidente, che comunque ha il potere di veto, li ha definiti cattivi repubblicani e antipatriottici. Marco Barbonaglia, GR2.
6: Era una fiera avversaria del regime iraniano degli Ayatollah, Marjan Satrapi, la più celebre fumettista persiana, morta a Parigi esattamente un anno dopo il marito. Di dolore, dicono i suoi amici. Aveva 56 anni, la sua opera più famosa, Persepolis. Sentiamo il nostro corrispondente.
8: Una vita costantemente legata alla storia dell'Iran, quella di Marjan Satrapi, morta nella notte a Parigi. Nel romanzo a disegni e poi nel film Persepolis è lei la ragazzina ribelle, obbligata a mettere il velo dopo che la sua famiglia viene perseguitata, pur avendo partecipato alla rivoluzione contro lo Shah. Una storia personale premiata dalla giuria a Cannes e una storia fatta di fughe in Europa e di ritorni a Teheran, con la speranza rimasta delusa che il suo potesse diventare un paese libero. In Francia da 30 anni Satrapi ha scritto altri romanzi e realizzato altri film, ma ha anche sostenuto il movimento Donna Vita Libertà. Qui ai nostri microfoni, in una intervista di 3 anni fa, sosteneva di non avere paura del regime iraniano. Sono loro, affermava, che dovrebbero avere paura. La sua morte, ha fatto sapere la famiglia, è stata causata da un grande dolore, la scomparsa del marito, attore e regista Mathias Ripa, una perdita da cui l'iraniana ribelle non aveva saputo riprendersi. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
6: Sono disponibili online sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito le commissioni del tanto atteso e temuto esame di maturità. Quest'anno sono oltre 520.000 gli studenti coinvolti per quasi 14.000 commissioni composte da un presidente, 2 membri esterni e 2 interni. Il via il 18 giugno con la prima prova scritta italiano comune a tutti gli indirizzi. Il 29 la seconda sulle discipline caratterizzanti diversi percorsi di studio. Previsto poi l'orale su 4 materie. Il tennis, in attesa della semifinale tra Cobolli e Arnaldi domani alle 19, a Roland Garros è arrivata la prima vittoria italiana. Da Parigi il nostro inviato.
9: Il cielo è sempre più blu, sempre più azzurro qui a Parigi, dove da poco Sara Errani ed Andrea Vavassori si sono portati a casa il trofeo di doppio misto, un back to back dopo il trionfo dell'anno scorso, la vittoria anche quest'anno 10-4 nel super tie break del terzo set contro la canadese Dabrowski e l'americano King. Per la leggenda del tennis italiano è il 50° titolo nel circuito maggiore, ovvero Sara Errani tra singolare femminile, doppio femminile, doppio misto e addirittura il 10° trofeo slam della sua incredibile, irripetibile carriera, senza dimenticare le 2 Billie Jean King Cup e il meraviglioso oro olimpico conquistato sempre a Parigi nel 2024 nel doppio femminile insieme a Jasmine Paolini. Per Andrea Vavassori, che domani cercherà l'ultimo atto anche del doppio maschile, un altro titolo. E domani, non ci dimentichiamo, domani sera alle 19 il super derby per quanto riguarda la seconda semifinale del singolare maschile, quello che vedrà opposti Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Roland Garros, Emilio Mancuso, GR2.
6: La linea torna a Music Room, il prossimo GR2 alle 19:30, più tardi.
10: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio 2 Music Room.

0: 16:38, francamente, 5 di mattina il titolo della canzone, francamente l'artista naturalmente, che ritroveremo e ritroverete il 12 giugno sul palco dei Radio 2 Live a Cosenza. Salutiamo tutti gli amici della Calabria all'ascolto, c'è una nutrita community in Calabria di ascoltatori di Radio 2 e non a caso il live verrà fatto lì.
1: Allora, all'inizio della trasmissione abbiamo parlato di questo telefono del vento e quindi insomma in qualche modo siamo pronti a emozionarci con voi anche perché nelle colline di Capannoli in provincia di Pisa è stato installato il telefono del vento, che è una cabina situata proprio in mezzo alla natura, in mezzo al nulla in qualche modo, dove è possibile isolarsi e simbolicamente stabilire un contatto con una persona a noi cara che non c'è più. E questo è tra ispirazione da un'idea originale giapponese che fu inaugurata in seguito all'evento drammatico dello tsunami, dove tante persone, 2011 stiamo parlando, tante persone poi scomparvero in quell'occasione, e da lì è stata ideata anche in Italia e con grande successo, perché sono tante le persone che vanno lì in qualche maniera a lasciare un pensiero.
0: L'ideatore è Marco Vanni, fotografo e direttore artistico, come dicevi ha preso spunto, ispirazione dall'originale che è quello giapponese, e ha rilasciato questa intervista alla Repubblica dicendo: perché parlare solo con chi non c'è più? Perché è bene parlare anche con se stessi.
1: In qualche modo è così, sì.
0: Quindi è un momento di psicoterapia?
1: Sì, perché c'è un momento in cui si ricorda il passato, quel passato che probabilmente ai giorni d'oggi ci si rende conto quanto sia stato prezioso, ecco, magari non allora, adesso sì, quindi perché no, magari anche voi se volete raccontarci al 348 7 300 200, se aveste la possibilità di andare al telefono del vento, a chi mandereste un messaggio, un pensiero, ecco.
0: Se ti dico abracadabra,
1: abracadabra,
0: a parte lei,
1: a parte il Gaga,
0: Steve Miller Band.
1: Vabbè, prima di lei.
0: Ci sta.
1: Ci sta.
0: Vediamo come no.

0: Abracadabra. Steve Miller Band 1982. Prima abbiamo giocato un po' sul titolo, perché poi insomma Lady Gaga recentemente aveva fatto la canzone Abracadabra. Un po' uno scioglilingua. Mentre al 348-7300-200 arrivano i vostri messaggi.
1: Sì, sarebbe bellissimo anche farli ascoltare, ma in questo momento ho qualche problemino con l'iPad.
0: Allora c'è Serenella che ci segnala, tra l'altro ha mandato anche la foto di questa cabina aperta di colore. Chi è? Cabina aperta di colore azzurro che si trova sul cammino di Europa. Allora uno dice: dov'è il cammino di Europa? È una rete, sto leggendo, di itinerari che si sviluppano tra il Biellese, il Canavese e Valle d'Aosta e conducono al santuario di Europa, che è il più grande santuario mariano delle Alpi. Serenella, complimenti anche per il nome, ricordo 1950 Amedeo Minghi. Nome sì. Serenella, porta nel mare.
1: Sì, mi ricordo anche un'altra cosa. Ecco un attimo.
0: Allora.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Se potessi parlare con il telefono del vento, sicuramente vorrei parlare con i miei genitori, la cui presenza era così preziosa. E la cui assenza invece si sente tanto. Un abbraccio, Simonetta da Latina.
1: Grazie Simonetta. E beh sì, poi effettivamente quello che dicevamo, no? La mancanza dei genitori, una volta che loro non ci sono più, spesso ce ne rendiamo conto quando appunto loro non ci sono, e questo è il senso e la preziosità, si può dire così, di un'invenzione come il telefono al vento. Abituati a parlare con chiunque, a connettersi al mondo in questo modo, tu non ti connetti a niente, ma forse ti connetti a qualcosa di molto più profondo.
0: Per chiudere questo capitolo ce n'è uno anche a Bazzano Inferiore Perugia, un altro a Treviso, cabina di legno bianca e vetro posizionata in un luogo immerso nella natura, e poi c'è quello giapponese di Otsuchi, nata dopo lo tsunami del 2011.
1: Sì, che è lo storico, ecco, diciamo quello proprio l'apripista di tutto questo. Dai, torna la musica bella, Lonely and On, Nu Genea qui su Radio 2, il ritmo è quello.

0: Bella musica, bella musica. Peccato che la puntata è quasi finita, perché sono le 15:49 minuti, ma c'è tempo per la sigla e per le pillole musicali.
1: Guarda un po', cominciamo con Patti Smith, Domingo, Da Vinci, Sal Da Vinci e Company, Italia Loves UNESCO e Gianni Morandi canta Caruso. Questa la serata in diretta su Rai 1, condotta da Milly Carlucci, per domani sera, venerdì 5 giugno, per lanciare la candidatura della canzone popolare napoletana a patrimonio dell'umanità.
0: Bello, bello, bello. Notizie per i Pinguini Tattici Nucleari: nuovi concerti per il tour negli stadi, raddoppiano le date di Torino e Milano, e attenzione perché è stata annunciata la data di Napoli. Concerti che vanno ad arricchire il calendario del loro tour negli stadi previsto per l'estate 2027, quindi l'anno prossimo. Tutte le info le trovate sul web.
1: Medimex 2026 e Taranto 25 live tra Star Internazionale, Showcase, i Pet Shop Boys, Suede, Slow Dive guidano il cartellone pugliese.
0: Torniamo in Italia, prezzi alle stelle, cioè in Italia nel senso prezzi alle stelle alla Scala, scoppia la protesta dei loggionisti, il teatro La Scala di Milano annuncia rincari fino al 10% sui biglietti, compresa la prima del 7 dicembre, il pubblico storico del Loggione scende sul piede di guerra contro il rischio di un teatro d'élite e la possibile cancellazione della vendita fisica dei biglietti dell'ultimo minuto, staremo a vedere come andrà a finire.
2: Radio 2 Music Room.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: che male.
1: E qui c'è Giulio insieme a 13 Pietro, questa bella canzone, una bella novità. Tra l'altro le immagini le ritraevano i due ragazzi sul palco. Ormai Giulio è un produttore, cantante, insomma, è un po' Petrella 2.0,
2: certo.
1: Lui appena.
2: Allora, chitarra. Salutiamo Miki e Nunzia.
1: Sì.
2: Miki e Nunzia. Ciao, buona giornata. Okay. Poi volevo salutare quel genio che al Museo di Arte di San Francisco ha appoggiato gli occhiali un attimo per terra.
1: Ragazzi, sono dei geni quei ragazzi.
2: Sono arrivati fotografi. Ah, arte moderna. A quello invece, non so se li ha appoggiati, gli erano caduti. Però c'erano gli occhiali per terra.
1: Sì, hanno pensato fosse un'opera d'arte, una sorta di installazione. E tutti lì a fotografare. No. Cioè, dopo tutto.
2: Noi dobbiamo farla.
1: L'ho detto.
2: Qua a Roma andiamo in un museo, facciamo una cosa del genere, la riprendiamo,
1: sì.
2: Facciamo un bel reel, come dicono i giovani.
1: Sai che facciamo? Portiamo il microfono in Radio 2, lo mettiamo, sì, al centro della, di una sala di un museo.
2: Lo installiamo.
1: Sì, temporaneamente. Okay. E lo facciamo. Noi interessati, facciamo finta, sì, di essere interessati. Wow, wow, wow.
2: Wow.
1: Mettiamo anche un'etichetta sotto.
2: Un'etichetta sotto.
1: Cioè, sì. Che il numero dell'artista, ci mettiamo, sì, un nome dell'artista, sì, ma dopo la banana di Catenanza,
2: concesso, ecco, dalla fondazione, sì, Ali Brandi.
1: Ali Brandi, bravo, ottima
2: facciamo
1: idea.
2: Così. Va bene, allora,
1: dei geni.
2: Guarda che noi per fare dell'installazione basta, chiamateci, noi installiamo.
1: Installiamo e basta, solo quello. Allora, grazie a tutta la nostra parte tecnica, Andrea Perrone e Gabriele Cioni.
2: La visual, secondo te, c'è
1: lui.
2: Obsetec,
1: certezza.
2: C'è Mucino e c'è Caporale.
1: Ci ritroviamo domani, grazie a tutta la squadra.
2: Ciao. 6-1-0.

0: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: 2-2.
3: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: 2-2.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: 2-2.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
2: 2-2.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: 2-2.
13: Senti, è il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capoboi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: 2-2.
14: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
15: E a noi che ci piacciono tanto!
14: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
16: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con
17: Radio 2.
18: Sono le 16.

0: Buon pomeriggio, questo è Lillo e Greg 610, voi siete su Radio 2.
1: Buon pomeriggio a tutti, eccoci.
2: Anche noi siamo su Radio 2, comunque va bene.
0: Sì, sì, sì, noi siamo bene. Dentro proprio, dentro nel palazzo di Radio 2. Voi siete
2: Asiago 10, sì. In Roma.
0: Sì. Voi non lo so dove siete.
1: Dal momento che state ascoltando state dentro pure voi, da questo momento in poi, insomma, quindi cioè, c'era un senso di verità in quello che hai detto, Carolina. Sì.
0: Ok, mamma mia, comunque siamo... Cioè, è abbassato proprio tutto l'entusiasmo, c'è cioè un senso di verità.
1: Sì, però, ho detto la voce d'attore, poi c'è un senso di verità.
0: Va bene, dai.
1: Mi scappa l'attore.
0: Lo so, va bene. Allora iniziamo, forza!

0: Ritorniamo a parlare di una corrente cinematografica totalmente innovativa, creata da un uomo che amo definire geniale, che è qui con noi. La corrente si chiama Movie Mesh e il regista è Michelangelo Stoppirosso. Benvenuto.
1: Grazie. Benvenuto. Grazie di avermi invitato anche oggi. Sì, sono qua per presentare il mio nuovo film, la mia nuova.
0: Perdonami,
1: opera.
0: Michelangelo, Movie Mesh, lo diciamo per quei pochi che ancora
1: sì,
0: non
1: conoscono. Esatto,
0: no?
1: Il Movie Mesh, devo dire, è una corrente che ho praticamente inventato io, ed è, sono dei remake, però non di un film, ma di due e anche tre film contemporaneamente delle volte. In questo caso è un movie mesh di due film famosissimi, che è Totò a colori, un famoso film appunto del maestro Totò, e Thor. Quindi Totò a colori
0: è l'ultima lavorazione.
1: Totò a colori, sì. E la storia è questa, ecco, diciamo, per la sua arroganza Totò viene bandito dal padre Odino da Asgard e spedito sulla Terra a Caglianello. Privato dei suoi poteri assume l'identità del musicista fallito Antonio Scannagatta,
2: ma in realtà è Thor.
1: Il sindaco del paese gli chiede di dirigere la banda del paese in occasione del ritorno a casa del gangster italo-americano Joe Pellecchia. Sì. Il gangster vorrebbe parlare dal balcone, ma il fratello di Totò, Loki, con un sortileggio fa sì che la banda suoni ad oltranza. Poi Joe Pellecchia si infuria e rivela di essere il distruttore. Insegue Totò, che nel frattempo è partito per Milano per parlare con la casa discografica Triscordi, e sul treno si scatena uno scontro memorabile in cui Totò getta le valigie del distruttore dal vagone.
2: Me la ricordo,
1: sì,
2: quella.
1: Sì.
2: Dice dove stanno le valigie, vicino alla scaletta, sì.
1: Esatto. Nel film originale era con Castellani. Esattamente.
0: E poi?
1: Da Milano Totò torna ad Asgard, muta la sua bacchetta da direttore d'orchestra nel martello Mjolnir e sconfigge Loki, e quindi fa ritorno sulla Terra, dove il paese di Caglianello gli rende omaggio con una targa che in realtà è il Tesseract.
2: Bella questa cosa.
1: Diciamo che sono due film che si mesciano bene insieme. Io me li sono studiati, effettivamente la storia di Thor e quella di Totò nel film Totò a colori sono ben
0: lo ricordiamo, quando esce?
1: Totò a colori esce oggi perché l'ho finito di girare 4 giorni fa, poi un giorno per montarlo, un giorno per distribuirlo.
0: Quindi Totò a colori lo troveremo in quante sale?
1: In tre sale. Mi sono studiati, effettivamente la storia di Thor e quella di Totò nel film Totò a colori sono ben
0: Lo ricordiamo, quando esce?
1: Totò a colori esce oggi perché l'ho finito di girare 4 giorni fa, poi un giorno per montarlo, un giorno per distribuirlo.

0: a giocare con i nostri radioascoltatori qui a Radio 2. Chiunque conosce il quiz che si chiama La prima risposta è quella che conta. Beh, noi a 610 invece oggi giochiamo all'ultima risposta è quella che conta.
1: Eh sì, perché noi consideriamo valida, non consideriamo valida la prima risposta, come si fa sempre nei quiz, nella seconda, nella terza, così via, ma soltanto l'ultima risposta possibile.
2: Ecco, ci sono 2500 euro in palio, sì. Al solito se il concorrente vince si becca il montepremi, se sbaglia sarà lui a pagare noi. Vabbè, questa è ormai una regola conosciuta. Sentiamo chi è in linea, pronto?
3: Ciao, buongiorno, sono Roberto, chiamo dall'Aquila.
0: Allora, Roberto, i tuoi dati li hai lasciati alla redazione, quindi lo sai.
3: La prima cosa che mi hanno chiesto.
0: Sì, in automatico ti verrà prelevato il montepremi.
2: In caso di perdita,
0: solo se perdi.
2: Hai capito bene la regola del gioco, no? Per esempio, se noi ti chiediamo, che ne so, il nano che brontolava sempre, tu dici brontolo, hai perso.
3: Sì, certo.
1: Anche se dici mammolo, eolo, pisolo e poi brontolo, hai perso ugualmente.
3: Sì, brontolo deve essere l'ultima.
1: Esatto, bravo. Prima gli altri sei.
3: E questo è giusto? Perfetto.
1: Sì, sì.
3: Ok, sono pronto.
1: Sei pronto allora a darci la risposta?
3: Pronto.
2: Vai con la domanda, Greg.
1: Qual è il fiume più lungo al mondo? Facilissima come domanda.
3: Ok, vado. Allora,
1: vai.
3: Il Tevere, il Po, il Mississippi,
1: bravo.
3: Il Gange, la Senna, che faccio? Vado avanti?
1: Che sono finiti i fiumi?
3: No.
2: Allora vai avanti.
3: Allora, la Niene, la Dora Riparia, la Dora Baltea,
1: sì.
3: Il

0: sì. Il Volga,
1: sì, parliamo,
2: la Senna,
1: parliamo.
2: La Senna l'hai già detta,
0: l'ho detta.
2: Ah, sì.
0: Vabbè, allora il Danubio,
1: sì.
0: Il Tigre e l'Eufrate, il Nilo,
3: poi
1: bravo.
0: Il Gange,
2: no, il Gange l'hai detto,
1: brava Carolina.
0: La Moldava,
1: bravo.
0: Il Piave,
1: sì.
0: L'Adda, quanto manca?
1: Ma no, non c'è tempo, vai che tranquillo, devi andare avanti a dire i fiumi lasciando quello giusto,
3: quello
1: per
3: giusto
1: ultimo.
3: Per ultimo,
1: sì,
3: è
1: sì,
3: facile,
1: vai con calma.
0: Ma tutti? Ma non, sì. Io non ce la faccio più, non c'è, ma non posso dare la risposta.
3: Ma li hai finiti i fiumi?
0: Ma no, ovviamente no.
1: Allora non puoi dare la risposta, se no perdi.
0: Dove vado? Siete...
1: Io vai, vai.
0: Avete avuto l'ultima risposta, era entro un tempo stabilito.
1: No,
0: pensavo.
1: Ma chi te
3: che te le fai da solo le regole, sai, continua.
2: Ma poi, ma che... meno male che non c'è il tempo stabilito,
0: ma
2: scusa.
0: Continua, ma basta,
1: dai, continua.
0: Cioè, ma questo è un quiz del cavolo, dai, voi siete dei truffatori.
1: Non lo so, ti dichiari sconfitto? Paghi 2500 euro? O se no vai avanti.
0: Ma non ho parole, ma sì, ma cioè, boh, ma non lo so, sì, no, non sì, ne so. Cioè,
1: comunque, stai calmo, comunque. Cioè, vai in vacanza.
3: Ci ha già pagato, dai. Perché ha lasciato i dati, quindi
1: sì.
3: Non.
0: No, vabbè, ma guarda,
1: rinunci allora.
0: Ma rinunci, ma che si fa così? Cioè, ma mettete un termine, no?
1: Ma che
2: mettete?
1: Leggete
2: voi le regole prima di.
3: Ma la regola era chiara, era la chiara. Deve essere l'ultima.
1: L'abbiamo chiesto, ha detto sì, va bene.
3: Abbiamo fatto pure l'esempio dei nani.
0: Vabbè, ma quelli sono sette.
3: Lascia perdere,
0: nel mondo saranno milioni.
3: Vabbè, ciao, basta.

0: ci fa davvero piacere avere di nuovo ospite qui a 610 il cantautore Paolo Amerigo Fabbri, l'ultimo alfiere del cantautorato di Denuncia. Grazie, benvenuto.
1: Grazie come sempre del vostro invito.
2: Allora, Paolo è fortemente legato a quella scuola di cantautori degli anni 60 e 70, anche che esprimevano i disagi della società e non si facevano scrupolo di denunciarli apertamente. Ecco.
1: Vabbè, quegli artisti però del calibro di Guccini, Lolli, Bertoli, De André, Tenco, Gaetano, Iannacci, Gaber, insomma una sfilza.
0: Eh sì. Oggi purtroppo il cantautorato cosiddetto indie possiamo dire che è un po' più spostato verso altre tematiche e quindi sì, di conseguenza tu sei veramente l'ultimo baluardo.
1: Sì, porta avanti il vessillo con molta fierezza.
2: Ma non hai paura che qualcuno possa storcere il naso, visto che sono persone di denuncia?
1: Rischi che mi assumo, ma è giusto quando si vedono delle cose che non vanno, dirle, spiatellarle, rendere pubbliche, stigmatizzarle.
0: Sì. Senti, Paolo Amerigo, cosa ci fai ascoltare oggi?
1: Un estratto dal mio ultimo disco dal titolo Storie di strade e di vie, una canzone che si intitola Luciana e Giulio.
0: Prego. Prego.
1: Luciana donna adulta, Luciana moglie attiva di Giulio con cui ha messo su famiglia.

0: quanti anni ho.
1: Si ha denunciato questo fatto, sia per quello che riguarda lei che quello che riguarda lui, quindi beh, giusto, beh, anche insomma certe cose vanno denunciate, non c'è niente da dire. Grazie
2: a Paolo Amerigo Fabbri.

0: una storia d'amore impossibile.
1: Basta, mi è stufato. Se vuoi parlarmi, vieni stasera al circolo, che ho la mia partita settimanale di poker Texas Hold'em.
2: Va bene, Gisella, lo so che ho sbagliato.
0: La ricca Gisella è un'accanita giocatrice di poker Texas Hold'em e la sua storia d'amore con Fabrizio sembra giunta al capolinea.
3: Amore, lascia solo che ti spieghi.
1: Zitto, per parlare con me ti devi sedere al tavolo e giocare, così non perdo nemmeno tempo, tanto ormai...
3: Ma cara...
1: Le regole le conosci, no? Si gioca come il poker normale, per puntare devi dire bet, per vedere devi dire call, per rilanciare devi dire raise, capito?
3: Bet, raise, call, va bene, però cerca di capire.
1: Non c'è nulla da capire, mi sei indifferente. Bet, 5.
0: La partita comincia e la situazione tra i due si fa sempre più tesa.
1: Ho scoperto tutto, stai con me per i miei soldi e te la fai con la mia amica.
3: Gisella, ti prego, non volevo farti soffrire.
1: Zitto, tu mi disgusti. Raise, 7.
3: Ma Gisella, mi accusi ingiustamente.
1: Mi sfrutti, raise, 8.
3: Ascoltami, ascolta.
1: Mi umili, bet, 4.
3: Ascolta.
1: Mi usi, call, 3.
0: Ascol Musical 3, Neci.

0: 610, l'appuntamento è a domani con il peggio di, e poi noi ritorniamo qui sulle frequenze di Radio 2, che sono
1: tante.
2: 432 tipo gli Hertz.
1: Sì, no, tante
0: sono... Vabbè, poi variano ovviamente, no?
2: Cioè, 98 e 800.
1: Sì.
0: Ma guardate, per esempio, sono scritte là, vedi?
2: Ah, è vero.
0: Cioè, abbasso
2: 7:45, no, quello è l'orario.
0: No, basso. Abbasso è
2: 95,3.
0: Ah, 95,3.
1: Ah,
0: vedete?
1: Ah,
0: poi
1: vedi.
0: Adesso a Venezia.
2: A Venezia è 89. Allora,
0: no,
2: aspetta, che li leggiamo tutti,
0: no,
2: adesso.
0: Appena.
2: Ah,
0: no, okay,
1: vabbè. Dobbiamo salutare, ci abbiamo tempo. Che bene.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Se la sirva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
4: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
5: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
7: Meteoradio.
8: Nel corso della serata fa il suo ingresso deciso sul paese una perturbazione di origine atlantica, interessando inizialmente il nord-ovest e successivamente le restanti regioni settentrionali. Tempo più stabile al centro-sud. Domani, venerdì 5 giugno, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi, che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord, con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
9: Uliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: 2-2. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto!
12: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
13: 2-2.
14: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
13: 2-2.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
17: Iperceramica.
13: 2-2.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
17: 2-2. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Rai Radio 2.
18: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angelique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

0: trovati, questo è il pomeriggio di Radio 2. Un Savino Zaba rientrato
1: dalla trasferta
0: proprio questa mattina. Stamattina ti sei svegliato al mare.
1: Ho fatto una passeggiata al mare in Calabria sulla costa tirrenica e poi oggi mi ritrovo qui tra lo smog nella capitale.
0: Ma perché? Avresti dovuto rimanere.
1: Anche perché ieri il collegamento si stava bene. Sì,
0: si stava bene. Tu la sera tramonto sul mare, stamattina praticamente alba sul mare.
1: Ma perché sei venuto?
0: Scusa,
1: ma
0: un po' di buon senso, Savino Zaba, io non
1: dire?
0: Lo so.
1: Scusa, torno dall'altra parte. Ci vediamo più tardi, ci vediamo domani. Ciao.
0: A questo punto lunedì, weekend lungo.
1: Certo,
0: non hai fatto ponte, potevi fare questo. Comunque ti devo insegnare tutto. Io non ne
1: quando
0: posso
1: si
0: più.
1: Dice fatto 30.
0: Tu mi dica mai in diretta, ma secondo te io ho fatti furbo.
1: Resta là, era in un posto meraviglioso in Calabria sul mare, meraviglioso.
0: Salutiamo gli amici della Calabria,
1: ovviamente di Marina di Falerna, ma nel frattempo la nostra meravigliosa penisola è ricca anche di isole,
0: tantissime. Ecco, oggi parleremo di quello, tutte le isole italiane,
1: Isolotti,
0: quelle più celebri che insomma ci fanno risplendere anche all'estero e quelle che magari invece ancora l'estero deve scoprire, e oggi ci pensiamo noi.
1: Esatto, anche perché siamo finiti nella top 5 della classifica delle migliori isole europee e ci sono due isole italiane, le scopriremo tra poco in questa top 5, in queste prime 5 meravigliose. Ovviamente vi chiediamo di segnalarci la vostra isola del cuore, il vostro isolotto del cuore, quello in cui abitate, se siete degli isolani. Io ce l'ho la mia, poi magari te la svelerò tra poco.
0: Mi è subito venuta in mente l'isola delle femmine a Montello, Palermo.
1: Ah, bellissima.
0: Quello che si vede da lì mentre sei al mare.
1: Con Monte Pellegrino che ti guarda.
0: Capito?
1: Sì. No, io ne ho una bella, molto bella, che poi in realtà è un arcipelago, in realtà ci sono più isole. Va bene, parliamo tra
0: già
1: poco.
0: Già ci siamo
1: 3, 4, 8, 7,
0: già ci
1: 300,
0: siamo persi proprio con gli occhi aperti.
1: La Calabria, le isole.

0: Lauro, comuni immortali. Sorrido, Savino, perché sì, noi che sembriamo due persone così cordiali e affabili, sì, che l'80% lo siamo, ma alle volte sì, se si potessero sentire i nostri fuori onda,
1: beh, ogni tanto ci scappa qualcosa, ogni
0: genererebbero
1: tanto ci scappa
0: dello
1: qualcosa.
0: Stupore, esatto, diciamo, negli astanti.
1: Esatto. Senti, vedevo il video di Achille Lauro, tutto sì, girato a Roma, bellissimo, ovviamente, anche Roma, la sua isola, ovviamente, tanto dove è nato mio figlio, l'isola Tiberina.
0: È vero, l'isola Tiberina.
1: Sul Tevere, ovviamente, nel cuore di Roma, proprio bella, alle porte di Trastevere, per intenderci. C'è l'unica isola, sì?
0: Che io sappia, sì, sì, però adesso ci saranno mille. Beh, non è detto, però.
1: Dico a Roma, nel centro di Roma. Che...
0: Ah, nel centro, sì, sì, sicuramente.
1: Sì,
0: nel
1: senso, sul Tevere, sul Tevere.
0: La provincia di Roma, vorrei.
1: Isola Farnese.
0: Potremmo avere
1: Farnese,
0: delle.
1: Mi viene in mente, vabbè,
0: delle
1: tutto
0: novità.
1: Posto, tutto a posto. Andiamo invece per. No, non ce ne sono, quindi è l'isola Tiberina l'unica. Ok,
0: meno
1: perfetto.
0: Male,
1: così
0: però
1: ci dicono dalla regia, meno male.
0: E anche qui, anche un altro insulto è stato risparmiato.
1: Abbiamo
0: oggi, grazie.
1: Un po' di messaggio, adesso arriverà un messaggio, vedrai. Ascoltiamo qualche voce, che dici?
0: Certo, sentiamo, sì, Loris. Ciao Loris.
2: Ciao a tutti, Loris da Verbania.
1: Sì.
2: Vabbè, allora da Verbania non posso che parlarvi delle bellissime isole Borromeo, che sono, certo, la Pescatori, la Bella e la Madre. La Pescatori è ancora anche vissuta, quindi ci sono proprio dei residenti. E poi nel lago vicino, che è il lago d'Orta, c'è la bellissima isola di San Giulio, con la sua chiesa e le suore di clausura, se non sbaglio, che sono dentro. E poi vi parlerei anche del Molise, però in Molise non ci sono isole, perché le uniche che ci sono se le sono prese la Puglia. Sono
0: non
2: i
0: Tremiti.
2: Ciao a tutti,
1: polemica, Loris.
0: Polemica, Loris. Sentiamo la.
1: Allora, hai toccato le mie isole preferite, perché l'avrei detto, le mie isole preferite sono le isole Tremiti, che in realtà sono un costone distaccatosi milioni di anni fa del Gargano. Il Gargano è della Puglia, della provincia di Foggia.
0: Loris, spiace.
1: Ora, con tutto l'amore del mondo, è ovvio.
0: Questa replica ci ha convinto.
1: Partono dei traghetti anche meravigliosi da Termoli, oltre che da Vieste, Peschici e così via, per le isole Tremiti, che, ripeto, che sono le mie preferite. Le isole del cuore. Le isole del cuore. Però parliamo a questo punto delle Borromee.
0: Sì, siamo ovviamente sul Lago Maggiore, che appunto sembra quasi essere uno scrigno che contiene tutti questi bellissimi gioielli, alcuni appunto già menzionati, più famosi, insomma, lo sappiamo, sono quelli che ci anticipava Loris, cioè l'Isola Bella e l'Isola Madre, sono anche i voli, diciamo, più frequentati già,
1: esatto,
0: dai turisti.
1: Isola Bella c'ha questa terrazza di 37 metri da cui si può ammirare tutto il Lago Maggiore, praticamente.
0: Esatto, però tutto quello che viene racchiuso in quelle che sono nominate Terre Borromeo, in realtà è un circuito molto più ampio, quindi stiamo parlando della Bella, della Madre, della Rocca di Angera, Parco Pallavicino, Parco del Mottarone e Castelli di Cannero.
1: Poi c'è l'Isola Pescatori, a cui faceva riferimento, dove ci sono oggi circa 50 residenti stabili che la abitano, ed è un po' la più variopinta delle isole Borromee, è diventata anche un piccolo centro turistico pieno di ristoranti, localini, negozietti e così via. Poi tra l'altro nel giorno di Ferragosto è possibile assistere alla suggestiva processione delle barche che portano la statua dell'Assunta attorno all'isola, giustamente 15 agosto l'Assunta. E poi ci sono altre tre isole maggiori, diciamo, cioè oltre alle isole maggiori ce ne sono altre tre un po' più piccole. C'è l'isolino di San Giovanni, la conosci questa, Loris? Oggi privato, ma che in passato fu la residenza del direttore dell'orchestra Arturo Toscanini. E poi c'è lo scoglio della Malghera, con la sua spiaggia estremamente romantica, detta anche l'isolino degli innamorati.
0: A proposito di origini, insomma, appunto d'amore, Isola Bella in realtà il nome viene dalla dedica a Isabella d'Adda, moglie di Carlo III, quindi Isola Isabella,
1: vedi?
0: Così, perché rimaniamo in tema amore, che ieri l'abbiamo affrontato anche nelle sue declinazioni leggendarie e tragiche, però insomma,
1: se un giorno dovessero farti una dedica, Isola Diletta,
0: vedi, già perfetto.

0: Darius.
1: Bellissima, bella, fine anni 90 questa. Molto il bello. Pop che arrivava dal nord Europa, dalla Svezia, di questo ragazzo Andreas Johnson, di cui però abbiamo perso un po' le tracce.
0: Sì, decisamente.
1: Sarà su qualche isola deserta.
0: Probabilmente, probabilmente. Intanto ricorreggiamo subito gli accenti.
2: Si chiamano isole di Cannero. Ci sono su dei castelli medievali restaurati da poco e aperti al pubblico. Molto
0: perfetto. Poi
2: preistorico.
0: No,
2: di...
0: pardon.
2: Ciao Marco da Varese, sul piccolo lago di Varese c'è un'isolina che si chiama Isolino Virginia, dedicato alla moglie del proprietario, i signori Ponti, che nel 1800 acquistarono l'isola, ed è un sito UNESCO per la preistoria, perché sono presenti, beh, presente un sito preistorico di fatto di palafitte, resti di palafitte dell'epoca.
0: Bene.
1: Scusami, Diletta, ma lui scriveva dal lago di Varese, ma non esiste
0: Daniele?
1: No, Marco che ha appena mandato il messaggio che abbiamo appena ascoltato.
0: Non si conoscono, dici? No, scusami, tu mi dici lago di Varese, io penso a Daniele, per me non esiste.
1: C'è un custode, voglio dire, un titolare.
0: Che è Daniele. Per quello ti ho detto subito, ma chi, Daniele?
1: Allora aspetta. Ce l'abbiamo Daniele.
0: Certo, ti pare?
3: Daniele dal lago di Varese.
0: Eccolo.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao caro.
3: Io e mia moglie abbiamo la nostra isola.
1: Quale?
3: Dove andiamo da tanto.
1: Cioè?
3: E dove andremo venerdì 12. Per rimanerci fino ai primi di luglio.
1: Vabbè, 2 settimane.
3: È l'isola del Giglio. Un paradiso naturale. Quando scendete dal traghetto vi sembra che il tempo si sia fermato. Pensate, non esiste una discoteca. Alla sera alle 10 è già tutto tranquillo, quasi. E dal nostro albergo vediamo il promontorio dell'Argentario.
1: Sì.
0: Cosa chiedere di più?
3: E ceniamo sulla terrazza dell'albergo ed è una cosa spettacolare.
1: Questo non esiste.
3: Poi se sei quella persona spettacolare,
1: certo.
3: È tutto spettacolare. Ciao!
1: Questa
3: ciao,
1: cosa caro, non esiste, una discoteca. È fantastica, cioè pensa ai giovani che vanno lì al Giglio, ma esisteranno dei locali, dei baretti, delle cose dove fare bisboccia la sera.
0: Può darsi. Sei interessato tu, lo so.
1: Diciamo
0: cosa,
1: che è romantica questa. Come descrizione, così sappiamo anche cosa farà Daniele nei prossimi 15 giorni. Ecco, esatto. Con la sua moglie che si chiama. Aspetta,
0: Rita. Allora, la splendida isola del Garda. Scusami, pensavo fosse un altro endorsement all'isola del Giglio, un'altra promozione. Invece no.
1: Del Garda, però c'è un messaggio che arrivava a proposito del Garda.
0: Vero,
1: anche perché
0: era
1: tra le nostre segnalate, l'unica, ci scrive un nostro ascoltatore, la splendida isola del Garda, privata, ma si può tranquillamente visitare prendendo il battello diretto. E infatti siamo in questo luogo incantato sulla sponda bresciano del lago di Garda, e lì pare siano transitati San Francesco d'Assisi, Sant'Antonio da Padova, Dante Alighieri, oggi di proprietà appunto di una famiglia che cura la residenza e il parco, diciamo, con una certa dedizione, un certo amore. E la cosa bella è che è un'isola avvolta da un profumo particolare intenso di cedri e di limone e di limoni, e poi c'è anche Sua Maestà l'oliva, perché le condizioni climatiche, geografiche favorevoli permettono, diciamo, alla coltivazione delle olive con 50 varietà di cultivar, cioè sono veramente tante. Quindi vedi, l'isola del Garda
0: ha un sacco di sorprese,
1: propone delle bellissime sorprese, ecco, anche di natura enogastronomica in questo caso.
0: Questo è il pomeriggio di Radio 2, restate con noi. Lo so

0: Nuvole di pezza, porno, questo è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zabba, Diletta Parlangeli, tutti voi che al 348 7300 200 oggi ci state portando con voi per isole e noi con voi, in realtà e voi con noi.
1: Che bel viaggio che facciamo insieme senza neanche dover preparare le valigie, perché è un viaggio virtuale che stiamo facendo ormai da 5 mesi, da gennaio praticamente, nel pomeriggio di Radio 2. E poi ognuno ha la sua isola ovviamente. Armando da Grumello del Monte, provincia di Bergamo, dice che Stromboli, in particolare la frazione di Ginostra, dove il settore dei trasporti dipende da tre asini e i botti e borbotti del vulcano ti fanno sentire i borbotti ti fanno sentire in contatto col centro della terra, sei in un'altra dimensione.
0: Sì,
1: grazie,
0: ho anche
1: Armando,
0: un'amica che ama moltissimo Ginostra, anzi più di una. Sì, luogo di grande anche riflessione, di grande pace, che è un po' quella che ci raccontava il nostro Daniele. Poi, per l'idea dell'isola del Giglio, lì ancora di più.
1: Se vogliamo allargare l'orizzonte alla Sicilia, visto che adesso stiamo per parlare appunto di questa speciale classifica, io ci metterei sia le Egadi da una parte, e una delle mie preferite per esempio è sia Favignana, ma anche l'Evanzo bellissima, ma anche le Eolie, sono meravigliose. Ma questo perché la Sicilia è una delle perle più amate a livello internazionale, mondiale, ma soprattutto nella classifica di una rivista importante europea.
0: Sì, Global Traveler con i suoi Leisure Lifestyle Awards ha incoronato la Sicilia, e Capri tra le isole più amate d'Europa. Una classifica, stiamo parlando della top 5, insomma, quindi le prime 5 posizioni che vedono in testa Santorini, Grecia, poi l'Irlanda, anche per la sua accoglienza. Stiamo parlando ovviamente sempre di parametri che non riguardano solo ovviamente
1: mare,
0: la bellezza,
1: ecco, esatto,
0: delle acque cristalline, che voglio dire, sicuramente noi non abbiamo niente da invidiare quasi a nessuno, ma appunto anche tutta un'altra serie di criteri che giustamente chi dà i premi decide.
1: Qui c'è il fascino nordico,
0: Sicilia,
1: per esempio, nell'Irlanda.
0: Esatto, certo. Sicilia appunto terza posizione, e subito a seguire in quarta Capri, poi chiude Mykonos per un po' più di appunto
1: per il divertimento. Sì, beh, insomma, Capri non scherza, voglio dire, intramontabile regina del Golfo di Napoli, questo manifesto dell'esclusività, la sua piazzetta, no? Mitica, Anna Capri, ovviamente. Ma poi le passeggiate, io mi ricordo di aver frequentato per qualche weekend Capri, e c'è un profumo che non ho mai sentito da nessuna parte. Cioè, tu quando sei in quei vialetti che poi ti portano intorno all'isola, senti un profumo, vieni proprio avvolto, inebriato proprio da profumi ovviamente naturali, di piante, di limoni, una cosa meravigliosa.
0: E poi rimane molto glam,
1: i faglioni, ovviamente, sì, il panorama dei giardini di Augusto, insomma, che meraviglia. Anche Ischia non scherza, devo dire la verità, anche Ischia
0: decisamente,
1: anzi,
0: Ischia è molto
1: la trova
0: bella.
1: Legata a Tramonti, che
0: sì,
1: meraviglia. Oppure Maronti, dove c'è la spiaggia bellissima.
0: Ah sì, pensavo che si Tramonti.
1: No.
0: I Tramonti, no,
1: Tramonti
0: sono molto belli.
1: No, i Maronti.
0: Questo è innegabile.
1: La spiaggia dei Maronti con Castel Sant'Angelo, tra l'altro, un altro posto meraviglioso, bellissimo, dove si fanno degli aperitivi e si vede il tramonto.
0: Per forza. Tu hai detto isola, Tramonti, necessariamente. Necessariamente.
1: Andava anagrammata.
0: Esatto. Allora, anche la Sicilia, abbiamo già detto, in questo caso, anche se è stato premiato in realtà la stratificazione, no, culturale che ha dentro di sé, dalla Magna Grecia al Barocco, insomma, vabbè, la Sicilia non c'è bisogno di raccontare quanto bella sia, anche se fra un po' andiamo in Sicilia con il nostro Aurelio, che è
1: la vedetta.
0: Cassazione sulla Sicilia,
1: certo,
0: il nostro Aurelio.
1: Certo.

0: Regular qui al pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba, Diletta Parlangeli.
1: Ci saranno anche loro il 12 di giugno, ci sarà Tame Impala, lui insieme a Jenny, chissà.
0: Però... Allora, noi sappiamo cosa c'è di sicuro, il concerto evento di Radio 2 a Cosenza, siamo a Cosenza in piazza 15 marzo, venerdì 12 giugno, primo concerto di Radio 2, un evento musicale completamente gratuito dedicato all'indimenticato cantautore Rino Crotonese. Gaetano, incredibile, tra l'altro in occasione dei 45 anni della sua scomparsa. Ci saranno tantissimi talent di Radio 2, la conduzione di Emma Stoccolma e alcuni nomi già li sappiamo, però non possiamo dirveli tutti.
1: Allora, non ci sarà Tame Impala, ma ci sarà sicuramente Aiello, Bambole di Pezza, Michele Bravi, francamente Francis Alinascione appunto della Social Band, Greg, Le Vibrazioni, Santa Marea, insomma un sacco di nomi sono in attesa di conferme Noemi e altri artisti.
0: Sì, altri se ne aggiungeranno, quindi ci raccomandiamo, piazza 15 marzo, 12 giugno, segnare, primo concerto di Radio 2.
1: A Cosenza. Radio
2: 2. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro.

0: Colors, Rolling Stones.
1: Piace a tutti questa canzone.
2: Sì, sapore, beh, a noi due sicuramente.
1: Sì, sì, sapore funky anni proprio... 70-80 ci piace tantissimo. Bravi, bravi,
2: tanto,
1: bravi.
2: Tanto, tanto,
1: bravi.
2: Tanto.
1: C'è un disco dei Rolling Stones nuovo in uscita in questi giorni, di quelli originali veri, e poi esatto, c'è uno appunto che è evocato, che evoca i Rolling Stones attraverso una canzone dei Colors.
2: Allora, senti, non è nostra abitudine, però A è il buga, B... davanti al romanticismo tocca un po' soprassedere a questa connessione metaforica tra il nostro tema, sì, che oggi è l'isola, e l'amore.
1: E sentiamo
2: Buga. Dai, su.
1: Spero non
2: su.
1: Ci dia buga con questo messaggio, vai.
2: Hai rovinato, hai rovinato.
1: No,
2: tutto.
1: No,
2: no, hai rovinato tutto.
1: Dici, lo ascoltiamo
3: ciao
1: più tardi.
3: La bella isola l'ha scoperta al 4 giorni.
2: Oh sì, no, no, no, per.
1: Eri a due per.
2: Perché ci arrivano i messaggi da un minuto e 50.
1: Mi raccomando.
2: Non questo.
4: Ciao. Una bella isola l'ho scoperta il 4 giugno 1995 sposando Lara, e assieme ai nostri figli Ettore e Elvira è diventato l'isola felice. Buon anniversario, Lara.
1: Vabbè, ma questa è l'isola.
2: Beh,
1: del
2: allora scusate, ma questa era un'eccezione, sì, sì, che sì, Buga, ovviamente, poi tra l'altro Buga, uno storico ascoltatore di Radio 2. Bene. Avevamo promesso un Aurelio, sì, in Sicilia, e ci andiamo.
5: Aurelio da San Martino delle Scale.
2: Ciao.
5: Per
2: caro,
5: quanto io Sicilia sia un animale da montagna, sì, io amo, da sempre amo l'isola di Pantelleria.
1: Bella.
5: Che è qualcosa di inaspettato, perché tu immagini un'isola magari non verdeggiante, sì, ma comunque essendo un'isola magari una natura un po' più mediterranea, e invece ti ritrovi a vivere in un'isola completamente boscata, e sembra veramente un altro mondo.
1: Bellissimo.
2: Poi aggiungeva giustamente, perché io prima ho detto l'isola delle femmine da Mondello, invece lui giustamente mi diceva guarda che l'isola delle femmine la vedi a Sferro Cavallo. Molto vero,
1: cavallo, sì,
2: vedi,
1: sì,
2: da quanto,
1: certo,
2: tempo non vengo giù.
1: Beh,
2: questo
1: vedi,
2: questo è un grande
1: dire,
2: problema.
1: Vuol dire
2: questo
1: che devi tornare in
2: problema.
1: Sicilia.
2: Grandissimo.
1: Senti, c'è invece Mimmo da Roma che dice che l'isola delle rose, che è questa, sì, piattaforma artificiale creata dall'ingegnere Rosa, interpretato, sì, anche da Elio Germano nel, bellissimo, film Mimmo il calzolaio, è un'isola a suo modo che merita.
2: È vero,
1: c'era
2: grazie.
1: Qualcun altro che ci diceva anche l'isola bergamasca, che tu dici, ma come, Bergamo, il mare, è detta così, l'isola bergamasca, che è una zona appunto nei pressi proprio della città di Bergamo.
2: Ah,
1: però
2: vedi?
1: Viene, da, diciamo, dagli indigeni, viene chiamata così, l'isola bergamasca.
2: L'isola bergamasca.
1: Di quello che stiamo parlando, è isole, isolotti.
2: Sì, certo, scusa.
1: L'isola del cuore,
2: un recap
1: di un'isola che non esiste, possiamo anche parlare di quella bergamasca.
2: Certo, già, a questo punto fidiamoci anche l'isola che non c'è.
1: Vai
2: di citazioni.
1: Seconda stella,
2: no?
1: A destra, questo è il cammino.

0: Annie Lennox, il 50% degli Eurythmics insieme a Dave Stewart, qui da sola ovviamente, No More I Love You. Qui siamo nella metà degli anni 80 con un video molto bello in cui lei appunto si muove in maniera molto armonica e sinuosa in un bordello dell'Ottocento con tutti i ballerini che le gironzolano.
1: Gironzolano come facciamo
0: intorno.
1: Noi
0: esatto,
1: per bello. La nostra Italia. Allora, a proposito, io adoro una cosa della community di Rai Radio 2 quando gli ascoltatori si rispondono, ascoltatrici chiaramente si rispondono tra loro dandosi consigli.
0: Community.
1: Sì, esatto. Alessandra si riferisce a Aurelio che ci ha mandato il messaggio da San Martino delle Scale, parlandoci però di Pantelleria. Dice: allora, visto che è entusiasta della parte similmontana, fra virgolette, di Pantelleria, se si sposta pochissimo lontano trova l'isola di Salina con il Monte Fossa delle Felci che è 1000 metri e veramente sembra di essere in montagna. È un'isola bellissima. Facci sapere, Aurelio, se già insomma hai...
0: già fatto una bella vacanza
1: bazzicato.
0: Io a Salina esatto. con dei capperi meravigliosi. Ho assaggiato anche la granita e ho il gelato al cappero, che è una cosa fantastica.
1: Ma dai,
0: sì, anche un amaro che però
1: l'amaro già ce lo vedo.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: No, la
0: cappero
1: granita.
0: sì che è buonissimo, che c'ha questo sapore meraviglioso, e l'ho scoperto a Salina, credo che sia di Taormina, ma l'ho scoperto proprio in quell'isola lì, bellissimo. Senti, invece spostiamoci un po' più
1: andiamo a Venezia,
0: un po' più a nord.
1: Vabbè,
0: no, intanto vabbè
1: no.

0: messaggio di Maria Domenica che dice: a questo punto parliamo anche di Isola Caporizzuto. Non è un'isola, ma è molto bella, insieme a Caporizzuto, in quel di Crotone. C'è tra l'altro un bellissimo castello lì sul mare, che si affaccia sul mare, molto bello. Eh sì, sì,
1: grazie.
0: Effettivamente siamo leggermente a sud di Crotone.
1: Invece allora, andiamo a nord, andiamo a Venezia. Torcello è una delle isole di Venezia, diciamo, più caratteristiche e un po' meno blasonate, quindi un po' meno visitate, prese d'assalto,
0: battute,
1: diciamo.
0: Ecco,
1: ormai le due cose vanno di pari passo, purtroppo, quindi facciamo questo distinguo. Insomma, si sta più tranquilli rispetto a altre isole. È diventata per un breve periodo punto di riferimento della laguna intorno al VII secolo d.C. E gli abitanti della vicina vicina città di
0: aspetta, qual è la città?
1: Allora, non lo
0: l'accento,
1: voglio dire, minacciata alle invasioni barbariche, si rifugiò proprio a Torcello.
0: Sì, aspetta, mi sfugge quella.
1: O è Altino, o è Altino. Adesso
0: Altino, vabbè, dai.
1: Io sarei andata in immediato,
0: con
1: però ormai
0: accenti,
1: ho una fobia. Ho una fobia, quindi
0: anche quando torniamo
1: adesso
0: a casa
1: dirò Firenze, cioè, sì, capito? Sì, sono a quei livelli lì. Dunque, appunto, questo periodo ha segnato poi così tanto la vita lagunare che ha lasciato ancora oggi dei frammenti da ammirare. E proprio in corrispondenza della cattedrale di Torcello si trova un imponente trono in pietra che, appunto, secondo la leggenda appartenne
0: Attila,
1: direttamente a lui,
0: a Attila
1: d'altronde, esatto, famigerato re degli Unni.
0: Esatto.
1: Sono quelli che passano da casa mia nel fine settimana, che poi ti svegli lunedì e io dico sempre: chi sono passati gli Unni?
0: No, esatto, no, gli altri.
1: Non era male questa,
0: no,
1: signori.
0: Certo.
1: Tu però,
0: Ovviamente, oltre al trono di Attila, consigliamo anche una visita nella bellissima basilica ex cattedrale della diocesi di Torcello. Meraviglioso. E poi c'è il Ponte del Diavolo, per chiudere. Tra i ponti di Venezia, quello che desta più curiosità.
1: Ma qui la leggenda non la voglio dire, no?
0: No,
1: è terrificante.
0: No, vabbè. Allora, diciamo che un ponte è assolutamente, quello del Diavolo è assolutamente interessante, carino, bello. E tra l'altro, in stile veneziano, è un ponte senza balaustri o protezioni laterali, il cui nome è legato a una leggenda d'amore vecchia di oltre 200 anni, ma che la nostra diletta non vuole ascoltare.
1: No,
0: ecco,
1: no.
0: Così.
1: Go!

0: Eccolo, magari accendiamo il
1: dito lesto.
2: Dito nella
1: ti
2: piaga.
1: Ho visto.
2: Dito nella piaga. No, è che spingevo il pulsante e niente, non partiva. Comunque IPIO, però anche no, J-Ax nella svolta country, perché nel frattempo Diletta è alle prese con i nostri con i suoi messaggi, giustamente. Senti,
1: no, non miei, degli affari miei,
2: no,
1: che c'era una Irma e non riesco a ritrovarla.
2: Sappiamo che nella suddivisione dei compiti, diciamo, i messaggi vocali sono
1: sai perché non l'ho trovata, perché aveva scritto un messaggio a seguire al vocale, mi era salita in classifica.
2: Sì, vai, diamo parola alla nostra Irma che merita sempre dal Piemonte.
1: Allora, che dice? Ma anch'io vi avevo parlato di Pantelleria, però non solo, quindi sentiamo di cosa ci aveva parlato.
3: Parliamo di isole. Sì. Io non vivo in una regione che ha il mare, ma se penso a un'isola, prima di tutto penso ai miei ricordi di infanzia e di adolescenza in Liguria, e quindi l'isola Gallinara, dove si andava con la barca e col pattino e si faceva il bagno tra gli scogli e ci sembrava già di essere in un altrove molto lontano, quindi dei bei ricordi. Poi, se posso scegliere, in Sicilia, Lampedusa o Pantelleria.
2: Certo.
3: Entrambe mi hanno lasciato dei bellissimi ricordi. Ciao ragazzi e a presto.
1: Ciao Irma, grazie.
2: Ciao Irma, grazie. Invece c'è Emiliano da Caprarola che ci segnala l'isola Bisentina, un'isola disabitata in mezzo al lago di Bolsena in provincia di Viterbo. E tra l'altro cogliamo l'occasione per ricordare che nel lago di Bolsena c'è anche, non lontano da Marta, comune che si affaccia appunto sul lago di Bolsena, c'è la Martana, cioè l'isola delle regine. L'isola delle regine, sì, che abbiamo in qualche è conosciuta anche come delle regine per via della tragica vicenda, a proposito di vicende tragiche, ma che vuoi, quella di Amalasunta, figlia di Teodorico e la regina degli Ostrogoti, e secondo la tradizione fu proprio qui che la sovrana venne imprigionata e poi assassinata nel 535 a.C. per ordine del cugino e marito Teodato, interessato a conquistare il potere. E ci sono ancora, sì, infatti, ci sono ancora appunto, cioè c'è ancora questa bellissima isola detta delle regine, che tra l'altro si può visitare anche soltanto, si può visitare previa autorizzazione, perché ci sono ancora delle persone che ci abitano, ma altrimenti anche soltanto con la barca ci puoi fare una sorta di circumnavigazione, ci puoi avvicinare. Vabbè.
1: Di Isola delle Correnti l'avevamo citata?
2: No.
1: Perché c'era, a proposito di Sicilia,
2: Dov'è?
1: Eugeneco.
2: Oh, sì.
1: Questo è il nome.
2: Questo?
1: No, nel senso
2: sarà
1: che...
2: Eugenio.
1: No, però vabbè, se c'è scritto Eugeneco, se no sarebbe stato scritto Eugenio. Non lo so, perché non si è firmato, quindi l'ho sletto dal nome WhatsApp.
2: Dal nome del WhatsApp, sì.
1: Quindi spero. Vabbè,
2: che
1: comunque,
2: dice?
1: Chiunque egli voglia essere. La Sicilia è tutta bella, Isole delle Correnti, è fantascienza. Beh, devo dire, è un gran posto, l'incrocio dei due mari. Vedo altri vocali, ma vedo anche un regista che si appropinqua. Ventotene abbiamo parlato?
2: No, di Ventotene no, delle pontine no, non abbiamo parlato. Beh, anche quelle sono molto molto belle.
1: Ce ne ha scritte Angela da Roma, ce l'ha scritto.
2: Sì.
1: Isola di Ventotene con le sue rovine romane, Villa Giulia, le antiche cisterne per la raccolta delle acque piovane e dell'acquedotto, e poi la coltivazione delle lenticchie piccole, tenere e saporitissime. La riserva marina, di fronte l'isolotto di Santo Stefano con il carcere borbonico in fase di restauro.
2: Certo.
1: Lì
2: quelli che furono mandati al confino, no?
1: Sì, esatto. Lì vennero rinchiusi, scusami, c'era ovviamente un errore di battitura. Settembrini, Pertini e gli altri antifascisti invitati al confino,
2: inviati al confino.
1: Tanta storia e tanta natura mozzafiato.
2: Però le pontine io aggiungerei anche Ponza, aggiungerei Palmarola per esempio. Beh, sono isole meravigliose, non lontane appunto dalla capitale, che guardano il Circeo.
1: Però
2: di
1: Ventotene, dai, c'ha un fascino
2: assolutamente
1: incredibile.
2: Ma poi torniamo a Venezia.

0: si affacciò qualche anno fa questo giovanotto, un ragazzino in realtà canadese di Cambridge, 347 Aiden, questa Dancing in My Room che abbiamo riascoltato qui nel pomeriggio di Radio 2. Allora, Diletta, ce l'abbiamo un vocale?
1: Sì, ce l'abbiamo, lo accorciamo perché
0: abbiamo tutto, abbiamo.
1: È consistente.
2: Premesso che sono drogata di isole, io ho trascorso tutte le mie estate di infanzia a Panarea quando... Sì. Non c'era la corrente elettrica, non arrivavano i giornali, il latte e l'insalata erano una chimera per 4 mesi perché non arrivavano con le navi, e la nave dell'acqua veniva una volta al mese, quindi niente lavatrice, ci si faceva la doccia con la brocchetta, ed è un paradiso terrestre proprio dal punto di vista marino. Adesso purtroppo è tutta leccatina, tutta golf car in giro, ci sono tornata in barca a vela, mi è venuto un po' il magone,
1: poi fa una lunga insomma disamina dei per perché, beh, lo immaginiamo, però anche quando c'hai dei ricordi così di infanzia vividi e anche no importanti.
0: Come no?
1: Certo, poi vedere la trasformazione che è toccata a moltissimi luoghi, in Italia, all'estero.
0: Certo.
1: Purtroppo,
0: senti, abbiamo parlato delle isole romane, oltre alla Tiberina, Silvia da Roma dice, la foce del Tevere c'è l'isola sacra con le sue darsene, i cantieri navali, i ristorantini di pesce da non trascurare, ci ho mangiato un sacco di volte all'isola sacra.
1: Lo vedi, ho alzato le mani.
0: Non è lontanissima.
1: Ma io non mi sono fatta fregare.
0: Esatto, non è lontanissima da Fiumicino.
1: Non ci casco,
0: va bene.
1: Signori.
0: Qual è quel posto bello al mondo dove non c'è traffico di automobili? È l'Isola Felice, no?
1: Sicuramente ce lo sa dire l'Onda Verde.
0: Ecco.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: 2-2.
2: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
3: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
2: Una serata importantissima.
3: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Sabato alle 21.30 su Rai 1.
4: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 17.28 e 8 secondi. Le maggiori criticità al momento si registrano in A22 Brennero-Modena, tra Trentino Alto Adige e Veneto, tra Affi e Ala Avio. Il traffico è al momento bloccato a causa di un incidente. Siamo in direzione Brennero. 4 chilometri di coda al momento, con tendenza in aumento. Le altre notizie ci portano in A10 Genova-Ventimiglia in Liguria, tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest in direzione di Genova. 9 chilometri di coda a tratti per la presenza di cantieri che impattano sulla viabilità. In A7 tratto Milano-Genova, tratto Ligure, tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, 2 chilometri di code per lavori. A4 Milano-Brescia in Lombardia, tra Monza e Viale Monteceneri in direzione di Torino, traffico intenso. Andiamo poi in A14 Ancona-Pescara nelle Marche, tra Pedaso e San Benedetto del Tronto in direzione Pescara, 1 chilometro di code a causa di un incidente. E chiudiamo al sud in A3 Napoli-Salerno, alla barriera di Napoli Sud in direzione Salerno, traffico intenso. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 20.58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
7: Ecologia, cura, meditazione, oibò. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibò. 8x1000 unionebuddista.it.

0: suonavano, ma erano dei travicini di casa, no? Bello. Guarda, una cosa da pelle d'oca, e cantavano praticamente in lingua.
1: In lingua genovese, in pugliese stretto. Mentre lui a nord-est propone invece l'isola della Maddalena, che offre una varietà di spiagge meravigliose. Io ci aggiungerei Piero, così, che è una delle mie preferite, insieme alle Tremiti, l'isola di Santo Stefano, che sta proprio lì di fronte a Palau, la Maddalena, insomma, ed è un'isola meravigliosa, piccola. Adesso c'è un villaggio turistico, credo, è una base militare e basta.
0: Ecco.
1: Passeggiate pomeridiane al tramonto con dei profumi meravigliosi. Vabbè. E poi
0: ci metterà a piangere, giustamente, Savino Zabba, nel ricordo di questa mattina.
1: Non ci sono mai più tornato. Non c'è, vabbè, un giorno poi ti racconterò quando. Io dovevo partire in vacanza agosto 2020, a un certo punto, un giorno prima, mi chiamano per dire: non puoi più venire qui sull'isola perché c'è un primo caso di Covid. La sera alle 9. E infatti il giorno dopo non sono più partito, quella vacanza non l'ho mai più fatta.
0: Vabbè,
1: perché poi i casi di Covid nel frattempo sono diventarono 34, 37, insomma, che all'epoca facevano spavento. Vabbè, ma parliamo di cose belle. Chiara da Palermo dice che l'isola di Salina, sì, è posto meraviglioso, ma anche Ustica, proprio di fronte Palermo, molto carina, presidi slow food, niente male. E poi ci sono anche lenticchie buone.
0: C'è
1: specialità di lenticchie, una che appunto tipico del posto.
0: Oh, comunque le lenticchie spopolano,
1: ci piacciono un sacco. C'era
0: prima un'altra ascoltatrice che ci aveva parlato sempre di isola
1: di lenticchie.
0: E lenticchie. Torneremo a parlare e a sentire anche le vostre voci al 348 7 300 200, a patto che si parli di isole.

0: 1994, ricordi legati a un periodo bello per me in Puglia, tra l'altro, e Big Mountain, Baby I Love Your Way, che poi altro non era che il rifacimento di una canzone di Peter Frampton degli anni 70. Era una cover, ma devo dire reggeggiante, molto carina, venne fuori molto bene.
1: Vero,
0: devo dire la verità,
1: è venuta parecchio bene. A proposito di Puglia, ci ricordano una giornata importante.
0: Oggi è il pasticciotto day.
1: Io l'ho celebrato, pensa, perché mia mamma me l'ha portati fatti da lei.
0: Oggi?
1: Stamattina, senza inconsapevole di questa ricorrenza.
0: Che nasce prevalentemente a sud della Puglia.
1: Beh,
0: quindi salutiamo
1: sì.
0: Chi a Lecce provincia mangia pasticciotti buoni. Ah, che bontà,
1: che bontà.
0: Con l'amarena, però, crema e amarena.
1: Anche solo crema.
0: Anche soltanto
1: crema. Sì. Beh, sono scuole.
0: Senti,
1: sì,
0: a proposito invece di ricette, c'è Franco che dice, ci consiglia una ricetta isolana, perché dice, qualcuno ha mai assaggiato il tegamaccio?
1: No.
0: Siamo l'isola maggiore del lago Trasimeno, quindi in Umbria. Umido con pezzi di vari pesci di lago, tinca, persico, anguilla e, se va bene, carpa regina.
1: Beh.
0: Che profumino.
1: Sto tegamaccio, quasi quasi,
0: Che detto
1: da
0: così.
1: Provare.
0: L'isola di
1: Bello,
0: Monte
1: bellissimo
0: Cristo,
1: nome
0: Diletta,
1: anche.
0: Ci dicono.
1: Da proprio il senso della cucina,
0: sì,
1: il tegamaccio.
0: Sì. Tegamaccio, una cosa bella, sì.
1: Sì,
0: Simone da Milazzo dice l'isola di Montecristo, che meraviglia.
1: E infatti, Ivo.
2: L'isola che mi è rimasta nel cuore è Montecristo.
1: Vedi?
2: Dell'arcipelago toscano. E la cosa bella che si può visitare solo con guide. Ed è un posto semplicemente stupendo. Un abbraccio da Ivo. Ciao.
1: Ciao Ivo. Vogliamo sentire anche Antonio?
0: Sentiamo anche Antonio, sì.
3: La perla più piccola del Golfo di Napoli è Nisida, che oramai è collegata alla terra con un pontile. Nel 1946 mia mamma, che aveva 10 anni ed era in vacanza lì, faceva gara con i figli dei pescatori a toccare il fondo di Porto Pavone.
0: Bello. Scusami, ma allora torna a Bennato, perché dopo l'isola che non c'è, Nisida, è perfetto.
1: È vero.
0: Torna Edoardo Bennato. Senti, ma c'è anche l'isola di San Giacomo. Abbiamo detto che saremmo tornati a Venezia, questa isola abbandonata nella laguna nord tra Murano e Burano, che tra l'altro è stata riaperta dopo decenni di abbandono, trasformando così un'ex polveriera in un ecosistema culturale. È molto bello perché è un ex complesso militare lontano dalla, diciamo, monumentalità del centro storico, Piazza San Marco, insomma, e così via, i posti che conosciamo molto, molto bene.
1: Esatto, storia lunga anche questa, fondata nell'undicesimo secolo come ospitale per i pellegrini e naviganti, divenuta poi monastero cistercense femminile e successivamente appunto presidio napoleonico e austriaco, e la conversione che citavi poc'anzi, appunto, in polveriera militare, che ha progressivamente aveva fatto precipitare l'isola in uno stato di degrado. È molto bello che sia tornata qui per tutti noi, tra l'altro,
0: sì,
1: perché insomma hanno è stato sviluppato questo progetto da architetti, ingegneri,
0: di riqualificazione
1: totale.
0: Certo, non è collegata all'elettricità, gas, acqua, ma funziona attraverso un sistema autonomo basato

0: Repeat it. Prendiamo alla lettera Ed Sheeran e Martin Garrix sull'isola di San Giacomo. No, scusa, perché abbiamo chiuso un po' in fretta sul rifacimento, che invece è meritevole di un approfondimento. Innanzitutto è stato studiato apposta affinché poi tutte le stratificazioni in realtà della storia siano anche leggibili, no? E quindi ancora immaginabili attraverso le architetture. Per esempio, 30.000 mattoni originali sono stati puliti manualmente e riutilizzati nei restauri delle pavimentazioni. E poi, come dicevi tu, è davvero green, quindi è stato tutto pensato off grid, come dicono quelli bravi. Non è collegata alle reti pubbliche di elettricità, gas o acqua, funziona tutto attraverso un sistema basato sul fotovoltaico integrato, quindi anche per l'accumulo energetico e la gestione ovviamente smart, quindi intelligente, dei consumi. E anche l'acqua viene recuperata da un pozzo di epoca militare, quindi hanno salvato quello che aveva reso San Giacomo una polveriera per appunto poter usufruire dell'acqua, quindi no, paesaggio vegetale ripensato, ripopolato, quindi
1: un'isola
0: meritevole,
1: abbandonata, che torna in
0: se
1: vita.
0: Ci andate fateci sapere com'è dal vivo.
1: San Giacomo, Venezia. Intanto Irma ci dice che a Malamocco, davanti a Malamocco, quindi siamo sempre da quelle parti, c'è l'affascinante e dimenticata isola Poveglia nella laguna di Venezia, a poca distanza dalla città, si vista dalla barca, un fascino assolutamente misterioso. Così come Sabina ci dice che c'è un'isola, le piace tanto, quella di San Giulio nel lago d'Orta, quindi Piemonte.
0: Ah, San Giulio, aspetta, che ce l'ha menzionata
1: sì,
0: prima?
1: Sì, qualcuno prima, è vero, sì. O forse era un'omonima nel Lago Maggiore.
0: No, però era in una lista, era bella madre. Sì.
1: Comunque è anche conosciuta come l'isola del silenzio, dice, mi piace molto perché c'è pace, c'è tranquillità, e consiglio di visitarla. Non ci sono discoteche, Daniele, in questa isola.
0: Oggi è puntata a filo diretto
1: con
0: il nostro Daniele. Dai, allora dopo sentiamo anche un'assoluta cultrice delle vacanze sull'isola.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Come cose?
2: Eh beh, non, diciamo che di lì a poco poi ci fu la separazione dopo questa canzone, Sanremo. E vabbè, salutiamo come cose nel frattempo ormai con vite separate, aziende individuali, diciamo.
1: Aziende individuali. Sentiamo Annalisa, 3487-300-200.
3: Ciao, ciao, io ciao. Mi sono collegata ora, sento che parlate di isole.
1: Oh, yeah.
3: E io le mie vacanze le faccio sempre nelle isole.
1: Sì.
3: Ogni volta ne scelgo una diversa. E l'ultima è stata Giannutri nell'arcipelago toscano. Meraviglia.
1: E che siccome si vede Giannutri, vuole dire concato. Che piove. Eh sì.
2: E che abbiamo scoperto essere questa strana forma mezzaluna a pochi chilometri dalla celebre isola del Ciglio, che abbiamo già citato, la più piccola d'Italia e allo stesso tempo sicuramente una delle meno battute della, della zona. Sì, perché le masse turistiche vanno verso l'Elba, appunto, il Giglio e così via. E
1: per quello probabilmente anche mantiene questo fascino, no? È inutile negarsi questa cosa, chiaramente meno persone ci sono. Chi ama il fascino dell'isola, inteso anche metaforicamente parlando nell'archetipo di che cosa significa isola, ovviamente apprezza anche quando non è solo
2: un
1: minimo
2: che non ci sono le discoteche, diciamo. Ecco.
1: Sì.
2: Per esempio a Giannutri vivono 27 persone, abbiamo scoperto, nel paesino abitato tutto l'anno, che sulla carta in realtà sarebbe spalmatoio ischiaiola. In realtà non è mai chiamato così, ma Giannutri. Sì, sì, beh, quindi all'anagrafe è così. Beh, molto bello, c'è anche lì una belle viste in barca, merita da assolutamente Giannutri.
1: Eh sì, anche qui una bella vegetazione, oltre che a uno splendido mare. Sentiamo un'aggiunta sull'isola dei pescatori, che abbiamo trattato all'inizio puntata.
2: Lago Maggiore.
1: Ma c'è una simpatica aggiunta.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: Sono Matteo.
1: Ciao Matteo.
4: Non so se l'avete già ricordato, ma l'isola dei pescatori sul Lago Maggiore è favolosa, è romanticissima, soprattutto la sera. Dopo le 7:30, quando i traghetti non attraccano più, chi è sull'isola è sull'isola e chi non c'è non c'è. E allora a quell'ora arrivano, soprattutto in primavera e estate, i rospi. La popolazione aumenta perché arrivano i rospi, c'è questo gracidare. Notevole, ma il fascino dell'isola comunque rimane nonostante i rospi, soprattutto la sera.
1: Tra l'altro per la gioia di chi aveva preso l'ultimo traghetto,
2: esatto. Grazie Matteo. Pianosa è stata segnalata, non l'abbiamo segnalata, Cristiano, molto bella, così come dice, vediamo, io amo moltissimo Lorenzo, l'isola che ti rimane nel cuore, Pantelleria, anche questa. Nel centro storico di Liri c'è un castello ed una cascata, non c'è il mare né il lago, ma è un'isola. Dove l'ha trovata una cosa simile?

0: Rompiamo subito i tempi, sentiamo
1: subito.
2: Buonasera, volevo ricordare, se non sono state già menzionate, le due isole che sono di fronte a quello splendore che è Porto Venere, tra Porto Venere e Lerici e Cadimare, che sono la Palmaria e l'isola del Tino.
3: Grazie, grazie.
0: Ciao Paolo.
3: A Taranto c'è l'isola. Ciao Paolo, l'isola di San Pietro, ci dice Federico. Esattamente, con due spiagge anche molto belle, proprio di fronte a Taranto.
0: Esatto, abbiamo speso così i nostri ultimi secondi di trasmissione. Grazie di Bruno, il nostro regista, alla parte tecnica oggi Andrea Ferrone, alla visual Letizia Rossi, le nostre curatrici Elena Ferrara Granai, Valentina Totte, i nostri autori Donato Moscati, Giulia Fiore Coltellacci.
3: Al microfono Diletta Parlangeli,
0: Savino Zaba, adesso la linea, vai Matti da Legare.
3: Domani 4:30 qui di nuovo.
4: Ciao. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. 2-2.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: Benvenuti da vostro Joe Bastianich.
1: Ciao Joe.
0: Oggi giovedì 4 giugno su Radio 2 bevete un po' di citrosodina perché è l'unico modo per digerire nuova puntata di Matti dalle Gare.
1: Ce l'avete, sì.
0: Quando mi hanno parlato di questo programma ho pensato finalmente una trasmissione che dice subito verità agli ascoltatori.
1: Perché?
0: Perché dopo 5 minuti che ascolti capisci che il titolo non è una metafora.
1: No, è vero, questo è vero.
0: Alla conduzione troviamo Barti Colucci,
1: sì.
0: Francesco Arienzo, Nicola Angelozzi.
2: Hello.
0: Più che una squadra, sembrano il risultato di una riunione organizzata all'ultimo momento da qualcuno che aveva perso tutti i contatti ultimi.
1: C'è anche Mario Benedetto.
0: La cosa sorprendente di questo programma è che nessuno interrompe gli altri per maleducazione.
1: No, è vero.
0: No, no. Lo fanno semplicemente perché hanno già dimenticato cosa stava dicendo il collega. Eppure devo dire, però, che funziona.
1: Sì, è vero, funziona.
0: Matti dalle Gare non è soltanto una trasmissione radiofonica,
1: sì.
0: È la dimostrazione che il caos,
1: sì,
0: quando è ben organizzato, può diventare intrattenimento. O almeno credo.
1: Sì.
0: Dopo averli ascoltati per un'ora, non ne sono più così sicuro.
1: Ecco.

0: questo giovedì 4 di giugno. Noi siamo i Mattia Legare, ovviamente vi terremo compagnia sempre se lo vorrete fino alle 19.30. Ben ritrovato al professor Mario Benedetto.
1: Grande
0: prof.
2: Come sempre un piacere per gli ascoltatori, ovviamente, poter essere in contatto con voi a distanza. Per il tramite di Barti Colucci, che è un piacere. Per il tramite della nostra
0: Nicola Angelozzi, ciao Nicola.
3: Ciao ragazzi.
2: Per il tramite.
1: Manco un tramite.
2: Di questo rumore sociale lo definirei, per i grandi studiosi.
0: Questo brusio.
2: Questo rumore di fondo.
3: Rumore sociale proprio.
2: Magari neanche, che risponde al nome di.
0: Non me lo ricordo, come si chiama?
3: Francesco.
0: E poi, a furia di prenderci in giro, facciamo più spot a Francesco che a noi stessi.
1: Parlatene male purché se ne parli. Allora, non lo so.
0: Dobbiamo dire che nel 2026 ha fatto più serate rispetto a tutti gli altri anni.
2: È vero,
0: per merito nostro.
3: Più di te, sicuro.
2: Poi posso dire tutti: quanto è simpatico Arienzo, mi diverto quando vi sfottete.
0: Ma infatti, ragazzi, quanto non lo calcoliamo più.
2: Va ignorato.
0: Ignoriamolo.
1: Ma io mi inserisco uguale, tanto sono abituato. Mi inserisco uguale.
0: Allora, in tutto ciò mi è caduto il microfono. Ma non c'è problema, anche perché posso.
3: Questo è il bello della diretta, perché noi siamo in diretta a Radio 2, Matti dalle gare 18.06, ma siamo con voi fino alle 19.30.
0: L'abbiamo già detto. Vabbè, però.
3: Come direbbe il professore?
2: Ripetita Juve.
0: La pezza a colori con l'attino è un classico di questi ultimi tempi.
3: Ragazzi, ricordiamoci che il professore
2: non è il professore, non mi permetto, è
3: il sapere.
2: L'Angelozzi il sapere, vedi il sapere, sì. Rienzo, a cosa serve?
1: Non serve. In questo caso a me non serve, a me serve svelare la vera identità del professore, e ci stiamo riuscendo. Batticolucci, puntata dopo puntata.
0: Ma non ne fa mistero il professore. Di sera cambia abito e indossa gli abiti del PR.
3: È vero.
2: Mi risarcirai tutto a fine stagione.
0: Sta arrivando con la querela. Ma parliamo di che cosa? Abbiamo parlato già troppo, Peppe? Ce la facciamo? Sì, al volissimo. Allora, due minuti per parlare di che cosa? Siamo partiti con Serena Brancale, Levante, Il mio paese, canzone che è ormai un tormentone, no? Lo sappiamo tutti. Allora parliamo di tormentoni estivi, visto che ormai l'estate è nell'aria.
2: Piaciuta? Sì, l'idea.
0: Allora, perché parliamo di tormentoni? Perché il tormentone estivo, rispetto ai tormentoni invernali, comunque raccolgono sensazioni, umori, ma ricordi soprattutto legati al passato, al presente.
2: Certo.
1: Il tormentone è estivo, l'amore, ragazzi,
0: è anche invernale, se c'è qualche tormentone. Però l'estate.
3: Ormai Francesco è divisivo, capito? Il tormentone estivo.
0: Non ve lo calcolate, se no non vediamo pubblicità. Vuole pubblicità.
2: Però anche l'inverno escono fuori dei pezzi, esempio su tutti, da Sanremo escono dei pezzi e diventano tormentoni. A febbraio diventa invernale.
0: Correttissimo, prof. Ma allora, tornando invece ai tormentoni estivi, qual è il tormentone? Vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori che accompagna alla vostra vita, cioè quel tormentone anche del passato, ma anche
2: autunnale.
0: Di un passato recente, senza andare a scavare chissà dove. Francesco, vuol dire il tuo?
3: Non c'è bisogno.
0: Nicole, il tuo tormentone.
3: Sapore di sale.
0: Ma pure il tuo?
3: Pure il mio.
1: Ma Nicole, c'hai 15 anni, ma com'è possibile sapore di sale?
3: 14, non 15, per l'esattezza 14.
0: Non è che la musica, se hai una certa età, non viene trasmessa.
1: Ma il tormentone è quello che dura, diciamo, l'estate in cui che vivi. Cioè, Nicole,
3: io ho vissuto in quelle estate lì.
2: L'ha rivissuta.

0: Come no, Raff, certo.
1: Sì.
0: E
1: vabbè,
0: cosa ti ricorda? Pensato... Cosa ti ricorda in particolare? L'estate?
1: Sono cose mie.
0: Il primo bacio?
1: No,
0: dillo, il primo bacio.
1: No, no, non era il primo bacio.
0: La prima pizza.
2: L'ultimo.
1: La prima pizza.
2: L'ultimo bacio.
3: Primo ceffone.
0: Il primo ceffone. I primi due di picche. Facci sapere. Vabbè, intanto lo chiediamo agli ascoltatori. Volete iscriverci? Potete farlo. Volete mandarci un messaggio vocale? Potete farlo. Diteci il vostro tormentone del cuore al
2: 348-7300-200.
4: Matti da Legare.
5: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Dominic Fick, Baby Doll, 18:11, stiamo parlando qui ai Matti alle Gare di tormentoni estivi. Vi state scatenando al 348 7300 200. Ascolterei subito un messaggio vocale, sentiamo chi è.
1: L'Eterno è unico, sì. Estate al mare con Giuni Russo. Numero uno dei primi che sono usciti.
0: Sì.
1: Saluti da Cipro, Lefteris.
0: Ciao Lefteris, che è difficile da pronunciare. Francesco, come si chiama il nostro amico?
2: Lefteris.
0: Come?
2: Lefteris.
3: Bravo, vedi. Ah, oggi ha studiato.
2: Non è difficile. Per me era molto difficile. Anche per, ma Lefteris. Non è vero.
0: Che tra l'altro, detto. Tra l'altro questo tormentone fu scritto nel 1982 dal grandissimo Franco Battiato, appunto per... la sua amica.
3: Per tornare in Sicilia.
0: Per?
3: Tornare in Sicilia, io sono siciliana.
0: Questo tormentone tornare in Sicilia?
2: Scusate, che sta succedendo?
0: Che
2: dicendo?
0: Non ho capito.
3: Cosa sta combattiato? È siciliano.
0: Eh sì, lo so. No, io dico, scrisse questo tormentone per tornare in Sicilia. Non
3: no,
0: ho
3: per ritornare in Sicilia del tema della Sicilia, perché io sono siciliana. Scusami,
0: sono lento io. Hai ragione.
2: Puntata difficilissima oggi, ragazzi.
0: Non più delle altre, devo dire.
2: No, è vero.
0: Torniamo fra poco, sono qui.

0: Pronto?
1: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
0: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
2: 2-2 Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
4: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: 2-2
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne

0: Fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
2: Iperceramica.
3: 2-2.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai.

0: Sì, nel pomeriggio di Radio 2 Mattia Legare, 18 e 18, buon 4 giugno, stiamo parlando di tormentoni estivi, sicuramente l'ultimo sarà protagonista quest'estate anche il suo grande concerto, e parlando di tormentoni estivi i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo in tanti al 348-7300-200 dicendoci il loro tormentone estivo, soprattutto ricordandoci a cosa è legato. Abbiamo un vocale, sentiamo chi è.
1: Se bruciasse la città,
0: grande citazione,
2: bravi.
0: Che bello, grande Mario, grande Massimo Ranieri, certo.
2: Beh sì, devo dire che comunque per quanto riguarda le generazioni, come vedete io ho 24 anni, però
3: sì, ma continuo a ribadirlo contro
4: sì, esatto, anche basta.
2: A me piace anche sapore basta. Di sale, magari a una persona un po' più grande piace Fredde Palma, per dire, no? Quindi esatto. Si parla sempre di generazione, quindi vorrei diciamo il mio bravissimo autore Barti Colucci che mi aiuta tutti i giorni, volevo raccontarvi cosa succede nelle generazioni per parlare di tormentoni, quindi chiedo al mio regista, al nostro regista, una sigla.
0: Sì, vintage.
2: Vintage.
0: Oh, questa è bella, questa è bella.
2: No.
4: Questa è più.
2: È un po' troppo.
0: Sì, questa è troppo Arienzo, diciamo.
2: Sì, un po' meno,
0: un po' più di Cole style, se possibile. Ecco.
2: Esatto. No. E poi questa è pure una canzone dell'estate, perché una volta i tormentoni estivi erano diversi.
0: Beh, sì.
2: Non sto dicendo che fossero migliori, sto dicendo però che avevano più pazienza.
0: È vero, vero, vero.
2: Negli anni passati il tormentone arrivava a giugno, sì. Ti faceva compagnia a luglio, sì. Ti perseguitava ad agosto e a settembre era ancora in classifica a chiederti come fosse andata la vacanza.
0: È vero, vero.
2: Invece oggi il tormentone esce il venerdì. Il sabato è ovunque, la domenica è già vecchio, il lunedì c'è il remix, il martedì il remix del remix e il mercoledì qualcuno chiede: ma ve lo ricordate quel pezzo storico uscito 5 giorni fa più
0: è
2: o meno?
0: È vero.
2: Una volta il tormentone lo scoprivi alla radio, no?
0: Sì,
2: a Radio 2.
0: Certo.
2: Oggi lo scopri perché qualcuno balla in cucina davanti a uno smartphone mentre tu stai cercando una ricetta per la carbonara, no? Fai scrolling e ti spunta così
0: è
2: il
0: vero,
2: tormentone.
0: Che tristezza, dai.
2: E poi nei tormentoni di oggi non importa capire il testo.
0: No.
2: Basta conoscere i 15 secondi giusti. Il resto della canzone potrebbe essere una spiegazione delle tasse comunali e nessuno se ne accorgerebbe. Ma una volta il successo di un tormentone si misurava così. Lo passano in tutte le radio.
0: Vero, sì. Certo. Era
2: mentre
0: così.
2: Oggi? Hanno fatto 2 milioni di video con questa canzone.
0: È vero.
2: Un po' così, no? Una volta il cantante doveva scrivere una... com'è che si dice?
0: Hit.
2: Una hit. Esatto. Oggi deve sperare che qualcuno inventi un balletto agitando le braccia in modo scordinato.
0: Sì.
2: E poi, ragazzi, ovviamente c'è la differenza più grande.
0: Cioè?
2: I tormentoni di una volta ti ricordano un'estate, la prima cotta, vedi come l'ultimo bacio di Arienzo, insomma.
0: Esatto.
4: Anche nero.
2: Quelli di oggi invece ti ricordano la password del wifi, l'hai sentiti 1000 volte ma dopo 2 mesi non ti ricordi più come facevano.
4: Questo è vero, grande verità.
2: Di tutta questa storia c'è sempre una morale, perché una cosa non cambia mai. Ogni anno diciamo che brutto questo tormentone, non mi piace, e dopo 3 giorni lo stiamo cantando in macchina con i finestrini abbassati come se l'avessimo scritto noi.
0: Brava Nicole, tutte sante verità. Brava Nicole.
3: Bene.
0: Allora, qual è il tormentone che tu disprezzavi e che poi canti? Ce n'è uno in particolare. Posso citare quello che tu dicevo? Mamma, Despacito.
4: Bello, però.
2: Despacito.
0: Tutti dicono basta, poi parte piano piano questa canzone e tutti inevitabilmente cominciano a cantare proprio a partire da qui.

0: che tu mira.
1: Io la vorrei sentire tutta, no?
0: Pezzettino. Cammino che io voglio.
2: Fermati il professore che comincia a ballare. Mo.
3: Qui tutti i fianchi si stanno muovendo, soprattutto del prof, ma anche di Bartolucci, pure Arienzo. Non proprio i fianchi perché non lo vedo tutto, però mi immagino.
1: Voi che state in macchina, alzate un po' il volume, ci facciamo giusto il ritornello tutti insieme e poi capiamo. Sì, bene. Sì.

0: di questa canzone dei Bee Gees, Stay Alive?
1: Ariezzo,
2: io mai.
1: Secondo me.
0: Ah, è possibile, è possibile. A proposito, stiamo parlando di tormentoni, questo è un tormentone non estivo, ma un tormentone che ricorre sempre nella nostra vita.
1: Primaverile, eh?
0: Sì, no,
3: quasi tutte le stagioni.
0: Queste tutte le stagioni, quattro stagioni. Pensate, a quasi 50 anni questo brano dei Bee Gees. Pubblicato nel 77, siamo nel 2026, ragazzi, 49 anni.
1: E non sentirli, come si suol dire.
0: C'è chi li sente?
1: C'è chi li sente? Fammi indovinare.
0: Senza far nome,
3: Senza far nome. Io me li sento tutti, pure di più. No, però dicevo, no, a proposito, che succede, Mario?
1: No, c'era una zanzara.
3: Okay. A proposito,
2: ragazzi, qui il caldo sta facendo andare tutti di matto. Sono.
3: A proposito di tormentoni, no, ci sono pure quelli a cui il tormentone non piace, ok?
0: Sì.
3: Ognuno ha i suoi gusti musicali,
1: dipende,
3: ok?
1: Di chi è il tormentone.
3: Ognuno ha i suoi gusti musicali.
1: Ci stai proponendo
3: un Fate voi la trasmissione. Arrivederci.
0: Ma come sei permaloso.
1: Avevo la sensazione
2: arrabbiarti.
1: Avevo la
2: non essere vittima.
3: Intanto il tempo passa, mi credete, continuerà a non farò andare in onda il tassativo, perché questo pezzo ormai lo devo fare.
0: Vai.
3: Il disagio di oggi è quello di chi i tormentoni estivi proprio non li sopporta. Allora, avverti che sta per arrivare il tormentone, perché ci sono tutti i segnali. Fa caldo, sono arrivate le zanzare.
1: Hai visto?
3: E tu cominci a grattarti.
0: Sì, è vero.
3: Eppure non ti hanno pizzicato, c'è qualcosa di peggio nell'aria. È quel ritmo reggaeton che alle tue orecchie suona peggio del ronzio dell'insetto, ok? E appunto il tormentone estivo. Ognuno ha i suoi gusti musicali, i tuoi tu li reputi sofisticati. Gli altri magari li definiscono snob. Un po' hanno ragione, visto che i tormentoni li hai sempre considerati il termometro della decadenza culturale, come direbbe il professore. Ci sono,
0: mamma mia.
3: Allora, ogni anno arriva quella canzone con quel ritornello di tre parole ripetute 16 volte e ti rovina la giornata e anche le serate, perché a tua moglie quel pezzo piace un sacco e lo mette sempre. Allora tu la guardi delusa e dici: io quella roba lì non l'ascolterò mai. Poi un mattino vai in doccia, a metà shampoo, proprio quando il balsamo sta per ammorbidirti i capelli, ti irrigidisci.
0: Sì?
3: Perché ti accorgi che stai canticchiando quella canzone.
0: Hai visto? Come Despacito, vero? Sì.
3: Bravo, ti fermi e dici: no, ci deve essere una spiegazione. L'hai sentita troppe volte, il cervello l'ha memorizzata contro la mia volontà. Ti senti una vittima, allora ti chiudi in casa a sentire solo jazz e musica classica e pensi di essere ancora in tempo per salvarti.
0: E invece?
3: Ma la settimana dopo sei al supermercato, stai scegliendo la pasta, una signora mai vista prima ti sorride. Tu non capisci perché, poi realizzi che la stavi canticchiando un'altra volta quella canzone. E lei ti dice pure: bravo, sei intonato. Un sabato sera ti trascinano fuori casa perché hai bisogno di uscire. Ti ritrovi al concerto di un cantante che non hai mai sentito prima, di cui non sai neppure una canzone, fino a quando a un certo punto ti cominci a grattare.
0: Che succede?
3: L'intro musicale inequivocabile.
0: Eccolo.
3: Parte quel reggaeton con tre parole ripetute 16 volte. La folla è in delirio e tu pure, perché lo canti. Cominci a ballare e la cosa più inquietante è che ti senti pure felice.
0: Certo.
3: Addirittura ti riprendi col telefono e lo metti nelle storie di Instagram e a tua insaputa tu diventi virale. Lo vede chiunque e nei commenti il primo è proprio quello di tua moglie che ti dice: lo sapevo che ti piaceva, bravo, lo sapevo. Grazie.
0: Ottima disamina, alla fine siamo tutti vittime dei tormentoni musicali.
1: È così.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: 22 è un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa, è un abbraccio che fa sentire meno soli, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: 2-2. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: 2-2.
7: e dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.

La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Tagada Runway, siamo qui sul Tagada, siamo pronti per volare. Attenzione, giro veloce.
1: Che paura.
0: Ci stava però, ci stava
1: ci
0: questo.
1: Stava perfetta, sì, però no. Che paura.
0: Scusate ragazzi, posso salutare il grande Fiorello? Oggi ho avuto la possibilità di vederlo nuovamente dal vivo, è sempre il numero uno, grande Fiore che spesso ci ascolta, un abbraccio.
1: Bravo.
0: Ascoltate la Pedicanza e anche Mattia Legare e tutta Radio 2.
2: Unico,
0: numero uno, assoluto. Allora, è arrivato il momento di giocare, cara Nicole, vuoi lanciare tu il gioco?
1: Il gioco oggi del lettore smemorato.

0: oggi abbiamo Francesco Arienzo che ci spiegherà, esatto, che gioco come è sempre del lettore smemorato. Va, qui a Matti dalle gare.
1: Pronti, è sempre un piacere, grazie Nicole. Lo sapete, prego, qui a Matti dalle gare non abbiamo tutta questa fantasia per i giochi, cambia il soggetto, ma sempre smemorato rimane. Va bene, questa volta
2: scrivilo tu.
1: È il lettore. Io sono quello che spiega, va bene. È il lettore, quindi c'è questo
0: personaggio.
1: C'è questo personaggio che ha letto questo libro, non si ricorda quale libro è, lui darà tre indizi e starà a voi indovinare.
2: Voi chi?
1: Voi quelli là che chiamano al numero.
2: Ascoltatori, ascolti, sovrimpressione e in TV.
1: Detto.
2: No, lo stavi per dire.
0: Oggi ce l'hanno con te, Francesco, ti sei comportato male.
1: Ricordate il numero che è 348 7 3 0 0 20 0.
2: Maledetto, no, è 348 7 300 200, così rimane impresso meglio. Allora, semplice, tre indizi, come ha detto Francesco, stranamente l'ha detto bene, sì, questo pomeriggio. Dovete indovinare di quale libro si tratta, molto molto popolare, quindi aprite le orecchie, sentiamo.
3: Allo specchio si guardava con grande curiosità, ma ciò che vedeva non era la realtà.
2: Attenzione!
0: Devo dire che...
2: Hai capito già?
0: Sì.
2: Brava!
1: Francesco. Io voglio capire perché Maraveniere si presta a questo
2: abbiamo
1: gioco.
2: Un piccolo budget tolto dal tuo stipendio e quindi contattiamo Mara, ecco.
1: Cioè, togli pure già una parte dal mio piccolo budget, che già è piccolo.
2: Ma tu devi ringraziare che noi ti sopportiamo da un anno.
4: Ma questo pure è vero. Ho appena fatto una rivendicazione in diretta.
2: Esatto, una rivendicazione in diretta.
1: Io non la chiamo rivendicazione, la chiamerei accanimento, però
2: ne parliamo dopo.
4: Accanimento per questo programma, la tua presenza, intendi tu, scusa.
2: No, lo spiego ai neofiti, noi scherziamo, molti dicono, ma ce l'avete con Francesco? Assolutamente no, giochiamo.
4: Forse.
0: Ce l'ha con lui,
2: serio. Secondo indizio, vai, se no ci perdiamo, vai.
3: Per ognuno aveva un volto, una diversa identità. Chi era davvero? Nessuno lo sa.
4: Però bella questa.
2: Sì,
4: indizio,
2: vabbè, prof già l'ha capito. Io no, io sono un po' lontano. Ho due opzioni, sentiamo il terzo indizio, vai.
3: Da uno diventava 100 in ogni comunità. E cercando se stesso ha perso la sua unità.
2: Il terzo indizio è abbastanza chiaro, mi raccomando, siate più veloci.
0: Ma guarda che musica oggi Radio 2.
2: Esattamente, intanto scriveteci la soluzione del lettore smemorato, 348 7 300 200, c'è Kungs con Never Going Home.

0: Never Going Home, Radio 2, Matti da Legare, Mario Benedetto, Barticolucci, Francesco Arienzo, ci sono anch'io, Nicola Angelozzi. Stiamo giocando al gioco del lettore smemorato. Al 348-7300-200 ci avete scritto in tantissimi.
1: Ma chi è stato il più veloce che ha indovinato?
0: Adesso lo scopriamo, ma voi ci avete pensato intanto?
1: Io ci ho pensato, allora, io ho idea su due libri, perché comunque gli indizi non erano facilissimi secondo me, Non lo so, il professore ha indovinato.
2: Facile, no, per me io lo trovo. Sicuramente anche i nostri ascoltatori avranno indovinato, perché parliamo di un grande classico.
3: Il terzo è abbastanza rivelatore come indizio, però dai.
2: L'ha capito per Arienzo.
1: Può esserci anche un trabocchetto, ragazzi, perché trabocchetto. Molto spesso gli indizi nascondono anche un'insidia.
2: Sarebbe bellissimo, molto rivelatore, i promessi sposi, una roba del genere.
1: Esatto, e poi potrebbe essere. Vabbè, in attesa, insomma, dell'ascoltatore che ha vinto.
2: Secondo me,
1: posso dire già tra i tanti che hanno scritto sbagliando che non è il ritratto di Dorian Gray.
3: No, perché loro sono dei sul primo indizio.
1: Lo specchio.
2: L'ultimo
1: sì, l'ultimo sicuramente è rivelatore di quello che è poi il libro. Abbiamo qualcuno nel collegamento telefonico? No. Vabbè, intanto sappiamo che ha vinto, però allora diciamo, forse non prende il telefono, che Maya da Pistoia è stata la più veloce a rispondere correttamente. Brava Maya.
3: Diciamo il titolo adesso, no?
1: Beh, dillo tu, vediamo se hai indovinato, vai.
3: Allora, a Milano secondo me direbbero uno, nessuno e
1: 100K.
3: A Milano direbbero così.
2: Un testo che ha avuto una lunga gestazione, iniziato a scrivere, è uno dei miei preferiti, quindi su questo sì.
0: Ma l'abbiamo fatto in tuo onore, però.
2: È stato iniziato a scrivere da Pirandello nel 1909, pensa, poi pubblicato nel 25.
1: Sì.
2: Tra l'altro a puntate, mi sembra, come e poi è stata fatta la raccolta finale del sì.
1: Beh, grazie prof, questo non lo sapevo.
2: Come aneddoto, insomma, perché anche nasce uno nessuno 100.000, nasce da uno nessuno e 100.000 passi letterari e introspettivi che ha fatto l'autore, quindi affascinante anche come risultato di forse di questo anche lavoro interiore, no? Durato anni.
1: Beh, esatto,
2: perché è il bello della letteratura, no? Prendersi tempo per raccontare emozioni,
1: che era anche il bello della musica un tempo, quindi io ci tengo sempre a sottolinearlo. Prima le canzoni venivano scritte 7-8 mesi, oggi non è più così.
2: Bravissima.
1: Va bene, chiudiamo. Maya, complimenti, riceverai in omaggio la nostra Red Bag. Intanto c'è Salda Vinci con poesia, noi torniamo fra poco.
4: Ma ti delegare il nuovo programma di Radio 2.

0: You Give, You Ready Calls, 18:51, Radio 2, Matti Allegare, che bella questa canzone. E questa, come tantissime altre canzoni, potrete viverla direttamente il 12 di giugno. Signori, rullo i tamburi, non ce l'abbiamo, lo facciamo. Il 12 di giugno a Cosenza per il concertone di Radio 2.
1: Evviva!
0: Che meraviglia! Francesco, ti è arrivato l'invito?
1: Certo.
0: Sì, è strano perché non te l'abbiamo mandato. Allora.
1: Ma infatti, ragazzi, io ho i miei canali.
0: I tuoi canali, sì.
1: Ho amicizia a Cosenza, in Calabria.
0: Ho capito. Allora, il concerto di Radio 2 è il 12 giugno a Cosenza, presentato dalla nostra Eima Stoccolma e con Gino Castaldo. Tantissimi gli artisti, quindi mi raccomando, se siete in zona, ovviamente vi aspettiamo lì tutti quanti. Poi vi daremo ulteriori dettagli sulla line-up, sul cast artistico, che è veramente incredibile. Intanto i Matti Allegare si fermano un attimo, torniamo fra poco.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2. Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
4: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
3: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
4: Rispetto per le persone.
3: Recycle.
4: Dare nuova vita alle cose.
3: ESG.
4: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
3: 2-2.
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: 2-2.
6: Pronto?
7: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
6: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
3: 2-2.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Se la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino en el segundo palo. Viene el centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
11: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Jungle, Carry On, 18:57, Radio 2 Mattia Legare, giovedì 4 giugno. Allora, è arrivato il momento, come ogni giovedì, di parlare anche delle notizie che piacciono a Francesco Arienzo. Quelle di gossip, lui adora il gossip. Va dal barbiere una volta a settimana per leggere le riviste di gossip.
1: Che non per tagliarsi i capelli.
0: Che la moglie Veronica non li compra.
2: Va lì, le legge e se ne va.
3: Sì, certo. Abbiamo questo patto, ragazzi. Io pago un abbonamento, tipo il servizio streaming, io vado là per leggere i miei giornali preferiti.
1: È una prova gratuita che continua nel tempo.
0: Sì, che si è autoistituito, perché la moglie Veronica, che salutiamo e sosteniamo,
1: ciao Veronica.
0: Tieni forte, no, giustamente non glieli compra.
2: Comunque purtroppo dopo questo programma io purtroppo credo, non solo io, non possiamo più fare a meno di Arienzo.
3: No, come fai?
0: E la sua tecnica è stata questa, vedi?
2: Esatto. La capacità di farsi amare e di rendersi indispensabile attraverso l'inutile.
1: Come facciamo a vivere senza anche il nostro prof? Ecco,
2: la ringrazio.
1: Devo dire.
3: Allora, insomma, ci sono tanti modi, Nicola, per vivere senza prof.
0: Allora, tornando al gossip, invece, gossip della settimana, non ci piace. Voi lo leggete? A me no, sinceramente.
2: Ma guarda, io trovo che tutti i colori della cronaca abbiano una dignità.
3: Vabbè, ti piace? Ti piace il gossip? Ho capito.
0: Ecco perché ci hai mandato la notizia di Raffaella Fico che si è rifidanzata.
2: Neanche lo sapevo.
0: Carta, vieni qua. Queste sono proprio le notizie mandate dal prof. Poi mi ha scritto anche che Metallica, vabbè, questo l'ho letto anch'io, hanno fatto il concerto ieri a Bologna al Dall'Are, hanno intonato la canzone di Kenny il Guerriero, facendo esultare come inno, insomma, come come dire,
2: bellissima
0: una sorta di dono all'Italia. Ecco, esatto.
2: Okay. Ma è quella lì, scorderai,
0: esatto, quella lì. Poi altra notizia che impervia sui giornali è il viso di Vasco, che è apparso in tutte le città. Vasco Tour 2026, di cui Radio 2 è radio ufficiale, esatto. Ma è apparso sui LED wall in tantissime città italiane per spoilerare forse qualcosa del 2027, non si sa.
1: Insomma, speriamo.
0: Il nostro Fabi Fibra ha ricevuto le notizie dal prof, le ha condensate nel rap, appunto, per spiegarci al meglio quelle che sono state le notizie più peculiari di questa settimana.
2: Non le ha ricevute da me, ma mi piace molto.
0: Vabbè, ma non si vergogni, prof.
3: C'è di peggio.
2: Sempre con grande piacere.
1: Un difetto lo dovevi avere, non è che potevi essere perfetto.
0: Esatto. Sentiamo
2: Fabri.
0: Private
2: pubbliche virtù dicono.
0: Vai Fabri!
4: Matti dalle gare, dal vostro Fabri Fibra, qui su Radio 2, i gossip della settimana, il vostro nutrimento quotidiano.
0: Vero.
4: Visto che non leggete un libro.

0: Fra Quintale, Aranciata, 19.04, sempre in Radio 2, sempre in Mattia Legare, Barti Colucci, Mario Veldetto, Nicola Angelozzi, da Milano Francesco Rienzo, ed è arrivato il momento, perché l'ha finita di comporre qui, in diretta, per noi, il prof, visto che stiamo parlando di tormentoni estivi, una classifica dei tormentoni estivi italiani più blasonati.
1: Sì, sì, la musica, ricordiamo, è cultura e divertimento, quindi partiamo dalle basi.
0: Sì.
1: Verdel, sigla.
0: Beh.

0: Prego, prova, è finita, prof, la vogliamo finita, rimettere? No, no,
1: no. Se vuole gliela facciamo riascoltare.
2: Sì, no, perché sta diventando un tormentone.
0: Si stava beando della sua stessa sigla. Meraviglioso. Prego, prof.
2: Bene, allora, a parte da questa classifica sono escluse le sigle di Verdel, che sono dei veri e propri tormentoni.
3: Sì, è vero, un applauso a Verdel.
0: Il regista Peppe Verdel, grazie Peppe.
2: Bene, allora partiamo da un grande classico, questo è un po' un omaggio anche alla nostra Nicole, Sapore di Sale. Bene, sì, pensate, pubblicata nel lontano 1963, una delle canzoni italiane più celebri di sempre, è considerata uno dei simboli dell'estate italiana. E pensate, per diciamo una nota per chi è appassionato a cultura musicale, che è diventata una canzone determinante per definire la figura del cantautore moderno.
0: Esatto, è stato...
2: Ebbene sì, quindi è un ricordi meravigliosi che evoca questa canzone.
0: Grande Gino Paoli,
2: sì, assolutamente
0: Gino Paoli.
2: Sì. Arriviamo al secondo tormentone, andiamo un po' più avanti nel tempo, arriviamo al maggio 1987, il più grande successo internazionale di Sabrina Salerno in veste di cantante, allora Boys.
0: Bello!
3: Boys.
2: Vedi che... è una di quelle canzoni, esattamente, l'ho
3: che
2: scelta
3: ti
2: perché
3: in testa,
2: esatto,
3: sì?
2: Si inizia subito a cantarla quasi inconsciamente, è una tipica canzone pop dance degli anni
3: Francesco
2: 80.
3: Francesco ti sta ascoltando, sì, con, sì, veramente innamorato,
2: interesse.
3: Con interesse.
1: In realtà perché... pensavo a Sabrina Salerno, però va bene, va no, bene.
0: Anche io posso dirlo,
2: certo. È diventato ovviamente famosissimo il videoclip girato nella famosa piscina e poi è arrivato, pensate, ai primi posti le classifiche in molti paesi europei, tra cui Francia e Svizzera.
0: Certo, quindi, ecco, internazionale, come no? Certo.
2: E chiudiamo, a proposito di successi internazionali, parliamo di un duo spagnolo, Los del Rio, nel 1983. Chi vi ricorda?
0: Los del Rio?
2: La Macarena.
3: Ah! Macarena.
1: 83?
2: Numero 93, 93.
1: Ah, ecco, ok.
2: Numero uno in classifica americana per 14 settimane consecutive nell'estate del 1996, pensate. Ed è diventata famosa ovviamente per la celebre coreografia. E quindi, certo, ricordate tutti, l'ha dato quel parecchio Macarena. E quindi che ha segnato anche un po' un rituale che fa ritrovare generazioni, persone. Quindi la musica che unisce, la Macarena, è un po' l'emblema di questa musica che con leggerezza fa divertire e unire, insomma, fa passare del bel tempo insieme.
0: E devo dire che ha dato, insomma, il lancio anche ai balletti su TikTok, perché se ci pensi,
2: sì,
0: ormai
2: è vero, è un po' un'antesignana, oltre
3: a un balletto semplice, che
2: oltre
3: facile
2: a un neologismo romano, perché a Roma poi il Macarena è diventato, diciamo, quello tendenzialmente un po' tirchietto, si dice il Macarena.
3: Ah, sì? Il Macarena perché cerca il portafogli.
2: Questa è anche una citazione
0: provinciale,
2: diffusa, cultura popolare, che è una cultura a tutti gli effetti.
0: Quindi. Grazie, bellissimo. Prof, bellissima questa classifica.
1: Macarena.
0: A proposito di tormentoni, cosa c'è, Nicole? Dì, non puoi dirlo. Non puoi dirlo. Vabbè, intanto ci ascoltiamo Desiree con Life. Questa è ovviamente Radio 2 e noi siamo i Matti dalle Gare.

0: Esre Live Radio 2, Matti dalle gare, torniamo tra pochissimo.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu. 2-2.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. 2-2.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. 2-2.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. 2-2.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: My Heroin, 19:15, Radio 2, Mattia alle gare. Allora è arrivato il momento dedicato che il nostro Francesco Rienzo dedica ai nostri ascoltatori, per tutti quelli che stanno cercando l'amore, perché lui ha un parterre di pretendenti che si offrono qualora ci fosse un'anima gemella all'ascolto.
1: Bravissimo Bart, la mia agenzia matrimoniale sincera, e oggi è arrivata una lettera che mi ha messo un po' di ansia.
2: Perché?
1: A scriverla è Eris, ora ti spiego, Nicola, 49 anni, sì, insegna matematica, e ve la leggo subito, ma dopo la sigla.
0: Prego.

0: Insomma, a me la matematica ha sempre messo un'ansia esagerata.
1: Eris.
0: No, invece no. No, qua ti sbagli, vedi Mario. Qua ti sbagli perché l'ansia mi metteva, cioè mi veniva con la matematica. Invece l'italiano non l'ho mai calcolato. Quindi non mi ha mai preoccupato, capito?
2: Si sente?
0: Ma infatti è questa la gioia. È questa la gioia di vivere belli, felici e ignoranti. Eris scrive questo: gentili responsabili, mi chiamo Eris. Ho deciso di scrivervi dopo un'attenta valutazione che ha richiesto un intero quadrimestre. Ma il tempo è solo una coordinata elastica, considerate quindi questo periodo come un semplice effetto relativistico. Il problema è il seguente. Una donna, che sarei io, chiamiamola E, cerca un uomo X.
2: Già mi sono perso,
0: Sapendo che è puntuale, autonoma e insegna matematica da 26 anni, trovare X.
2: Sì.
0: Aggiungo una condizione non sufficiente ma necessaria. X deve saper stare in silenzio.
3: Pure.
0: Sì. Aperta parentesi, vi do un piccolo aiuto. Silenzio uguale a presenza meno rumore. Sì. Quindi non è assenza, ma uno spazio. Io ci vivo dentro da 26 anni e una volta calcolati aria e perimetro si sta comodissimi anche in due. E chissà, in futuro anche in tre.
2: Sì. Chiusa parentesi.
0: Se si diventa in tre, siamo di fronte a una variabile.
2: Mamma
0: che non era
2: mia,
0: nel problema
2: basta.
0: Originale, ma va considerata. La variabile la chiameremo F. Quindi, se il procedimento sarà eseguito bene, ci troveremo davanti a questo. X più E uguale F. Per quanto riguarda invece tutte le altre variabili, ovvero altezza, colore capelli, occhi eccetera, possono assumere qualunque valore che verranno esaminati però soltanto dopo,
2: certo.
0: Perché ci tengo a precisare una cosa. Non sarà l'agenzia a decidere se X è quello giusto, sarà E.
2: Sì.
0: Che ha 26 anni di esperienza nel valutare se un risultato è accettabile o va rimandato a settembre. Resto in attesa di candidature. Eris.
2: Guarda, Eris, io spero per te. Non credo ne arriveranno, però chissà mai.
0: Lo so.
3: Mai dire mai.
2: Grazie, Francesco. Torniamo.

0: Rosaline Snap 19:21, stiamo per chiudere anche questa puntata dei Matti alle Gare qui su Radio 2 in questo giovedì 4 giugno, non prima di aver ascoltato le notizie positive cercate, tradotte e messe su carta dal professor Mario Benedetto. Prego, prof.
1: Ebbene sì, allora partiamo con un inno alla vita lenta,
2: cioè
1: lezione, perché questa notizia riguarda una lumaca.
2: Ah!
1: Una specie data per estinta alle Bermuda, è una lumaca terrestre che si pensava appunto data per scomparsa, estinta, è tornata a vivere. Gli scienziati sono partiti da meno di 200 esemplari, diciamo, in questo studio che li ha visti nel tempo sparire, e oggi è alle Bermuda ricomparsa questa specie, quindi c'è riproduzione nelle nuove specie,
0: esatto,
1: in ogni angolo del mondo. Adesso Barti sta per intervenire.
0: No, parlavo delle lumache, che sì, effettivamente sono...
2: Ma come si chiama proprio la lumaca? Che
1: hanno trovato un nome, diciamo, romano, rivisitato.
2: Ah,
3: cioè?
1: Sì, gli italiani hanno fatto una declinazione, però è una specie che si trova solo alle Bermuda, in realtà scomparsa.
2: Quindi,
1: quindi stanno tra l'altro identificando quale possa essere la specie.
0: Comunque, quando si parla di animali di qualsiasi dimensione, sono sempre bellissime notizie.
1: È sempre bello sapere che ci sia, diciamo, vita, da cui nasce nuova vita. E proprio per questo c'è un messaggio molto bello, molto emozionante, che riguarda un bimbo degli Stati Uniti. Pensate, un bimbo che camminando sulla spiaggia ha trovato un messaggio in bottiglia lasciato oltre 30 anni prima da una scolaresca.
3: Sì.
1: Dopo alcune ricerche hanno rintracciato gli autori, oggi adulti, hanno raccontato l'emozione di veder riemergere un pezzo della loro infanzia,
2: la loro storia,
1: affidato come nei film, in tutte le tradizioni, alla bottiglia, che in realtà lo ha riconsegnato oggi proprio ai giorni nostri attraverso questo bimbo.
0: Cosa c'era scritto, prof?
1: Molto emozionante. Era un pensiero di uno studente che voleva condividere, insomma, un momento di emozione,
0: una frase poetica
1: di condivisione con la gita, e oggi sta ritrovata dal bambino. Bene, un'altra notizia molto bella che parte da un fenomeno social ma arriva su carta ed è molto bello raccontarla. Questo fenomeno si chiama BookTok ed è una comunità di lettori nata su un famoso social. Ebbene, questa comunità di lettori sta facendo riempire nuovamente in molti paesi europei le biblioteche e le librerie.
0: Bello,
2: bellissimo.
1: Fenomeno, quindi, esatto, si parte proprio dai nuovi canali digitali.
2: È un trend, esatto, diciamo, che
1: per condividere, esatto, condividere letture, opportunità di confronto, ed è molto bello perché nasce su un social che riguarda categorie, appunto, di giovani, quindi di popolazioni e
2: generazioni
1: ragazzi,
2: diverse.
1: Esatto, molto giovani, e quindi bello che parte dal digitale e si torna sulla carta a condividere pensieri ed emozioni. Bravi ragazzi, bravi
2: e
1: ragazzi.
2: E poi noi lo facciamo anche col nostro gioco qui, Matti dalle Gare.
0: Male, però lo facciamo, sì, male.
2: Modo nostro.
0: Grazie al professor Benedetto, torniamo fra poco per i saluti finali. Intanto la musica, lui ci piace molto, il nostro caro amico Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Radio 2, Matti dalle Gare.

0: Radio 2, soprattutto il professor Benedetto, si avvicinano più o meno le 8, dalle 8 lui switcha diventa PR.
1: In realtà stavo riflettendo sulle parole di Arienzo, che nei fuori onda regala sempre il meglio di sé.
0: Esatto, è dell'onda,
2: è l'onda
0: che vacilla.
3: Ma infatti, ragazzi, voi mandate la messena, cioè dovete mandare quello che ci diciamo dietro. Non
1: dobbiamo dirgli al contrario, quando capito siamo, cioè il brano, bisogna dirgli che siamo in onda.
0: Esatto,
3: bravo.
0: È l'approccio mentale.
1: No, ha fatto un grande riferimento al fenomeno della lettura europeo, con circostanziato generi fantasy, quindi onore, devo dire,
2: romance.
1: La cultura e la conoscenza di Francesco.
3: Ma no,
1: facciamo
3: un
1: applauso, se no poi me la dice.
0: Sì, no, bravo Francesco, ma soprattutto i bravi nostri ascoltatori che ci avete sopportato anche oggi. Grazie per i tanti messaggi di affetto al 3487 300 200. Vi salutiamo, ma non prima di aver salutato tutta la squadra. Partiamo da lei, la nostra amica, collega, la nostra Nicola Angelozzi. Grazie Nicola.
2: Grazie.
0: Il professore Mario Benedetto.
1: Grazie.
0: Da Milano, Francesco Arienzo.
3: Ciao
2: Francesco.
0: Ringraziamo Peppe Verdelli in regia, Laura Zullo, il nostro Roberto De Ida, Donato Moscati, tutta la crew dei Battia Legale. Vi lasciamo in compagnia del GR2 e poi Caterpillar.
2: Grazie,
3: Marti. Ciao Marcellucci.
0: Ciao, a domani. Ciao,
1: ciao a tutti.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: 2-2. Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Sono le 19:30.
4: Rai GR2.
5: Il Quirinale chiude il caso Minetti con una nota: nessun motivo per rivalutare la concessione della grazia. Mattarella ringrazia la magistratura per gli accertamenti effettuati. Archiviate le accuse contro Berlusconi e Dell'Utri come mandanti per le stragi mafiose del 93. La premier Meloni commenta: spazzata via ogni ombra, il centrodestra non si fonda sull'illegalità. Il conflitto Stati Uniti-Iran, la Camera approva la risoluzione per fermare la guerra. Ira di Trump. In Libano un casco blu dell'UNIFIL ucciso da colpi di mortaio. L'esercito israeliano accusa Hezbollah. Il raid dopo l'annuncio di una tregua. A Milano un docente della scuola militare Teolier è arrestato con l'accusa di abusi sessuali su 7 allievi. Per lo sport, in primo piano il tennis, con il trionfo azzurro nel doppio misto a Roland Garros e l'attesa per la semifinale tutta italiana di domani fra Cobolli e Arnaldi, mentre a Roma è la serata della grande atletica al Golden Gala. Buonasera da Fabiana Cofini in studio. In apertura dunque il caso Minetti. Il presidente Mattarella prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano in merito alla grazia concessa alla ex assessora regionale, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento adottato.
6: Non si ravvisano motivi per rivalutare il provvedimento di clemenza. Parole con cui il Quirinale in una nota chiude di fatto il caso Minetti, prendendo atto con rispetto e fiducia nella magistratura delle ulteriori verifiche effettuate dalla Procura. Di qui il ringraziamento al Ministero della Giustizia per aver provveduto tempestivamente ai necessari approfondimenti. Due poi le precisazioni. Nella nota si ricorda che il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie quando la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti. Altro punto, la replica alle critiche sulla mancata trasparenza del provvedimento. Non c'è stata alcuna inconsueta segretezza, solo la volontà, come già successo in altre 30 occasioni, di non divulgare dati sensibili legati a malattie, relazioni familiari e coinvolgimento di minori. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR2.
5: Le stragi di mafia del 1993, il GIP del Tribunale di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti. Secondo il giudice, mancano elementi concreti su contatti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi con Dell'Utri, stretto collaboratore del Cavaliere. La tesi accusatoria era che la campagna stragista fosse finalizzata a creare un clima di terrore favorevole al nuovo progetto politico di Forza Italia. Spazzata via ogni ombra, il centrodestra non si fonda sull'illegalità, è il commento di Giorgia Meloni alle archiviazioni di Firenze.
7: L'inesistenza di rapporti fra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata era l'unica conclusione possibile ed è ora una verità storica e giudiziaria. Così Giorgia Meloni rivendica con fermezza e orgoglio, dice, il ruolo politico e istituzionale della comunità di centrodestra in Italia. Milioni di persone che per anni hanno espresso il proprio voto, le parole della Premier, ingiustamente posti di fronte al sospetto infamante che quel consenso poggiasse su finanziamenti mafiosi. Il centrodestra, sottolinea allora la Presidente del Consiglio, ricordando i quattro incarichi a Palazzo Chigi di Silvio Berlusconi, è una forza della legalità e per la legalità. E i fatti e le decisioni giudiziarie, aggiunge Giorgia Meloni, spazzano via definitivamente ogni ombra. Quel dubbio non aveva fondamento allora e non lo ha oggi. Federica Ionta, GR2.
5: Giorgia Meloni commenta anche l'erogazione della nona e penultima rata del PNRR pari a 12,8 miliardi di euro. La premier scrive sui social: l'Italia è oggi davanti a tutti in Europa nell'attuazione del piano. Andiamo avanti così, trasformando risorse in obiettivi raggiunti e risultati concreti per cittadini, imprese e territori. Ora agli esteri, Medio Oriente, all'ottimismo di Trump su un accordo imminente segue la secca frenata sia da parte iraniana sia di Hezbollah, mentre negli Stati Uniti cresce il malcontento per il conflitto. La corrispondente da New York.
8: Donald Trump se la prende con i quattro deputati repubblicani che hanno votato assieme ai democratici la risoluzione della Camera dei rappresentanti per il ritiro delle forze statunitensi dalla guerra con l'Iran. Si vergognino, sono antipatriottici, scrive Trump sul suo social Truth. Il presidente parla di un voto privo di senso proprio nel mezzo delle trattative finali con Teheran. La risoluzione approvata dalla Camera dovrà essere ratificata dal Senato e comunque Trump ha il diritto di veto, quindi si tratta di un voto simbolico ma con un forte significato politico, perché conferma che una parte dei repubblicani disapprova la gestione della guerra del presidente, che non ha mai chiesto l'autorizzazione del Congresso. Trump ieri ha detto che i negoziati con l'Iran potrebbero concludersi nel fine settimana e ha anche dato una sua definizione di cessate il fuoco in Medio Oriente, dicendo: in quella parte del mondo vuol dire che si spara in modo più moderato. Da New York, Laura Pepe, GR2.
5: In Libano la tregua prorogata ieri nei colloqui di Washington resta ancora una volta inapplicata. L'inviata Rai.
9: Un colpo di mortaio che si è abbattuto sul compound dell'ONU nell'area di Marja Aoun ha ucciso un casco blu serbo e ferito non gravemente altri due soldati delle Nazioni Unite. Gli accertamenti sinora di UNIFIL, secondo nostre fonti, riconducono alla responsabilità di attori non statali, in gergo Hezbollah, come indica anche l'esercito israeliano. Tutto questo nel giorno in cui gli Stati Uniti annunciano che il Libano e Israele hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco che prevede il ripiegamento di Hezbollah a nord del fiume Litani. L'accordo prevede aree pilota dove l'esercito israeliano dovrà ripiegare a favore di quello libanese, ma nulla dice su tempi e profondità del ritiro né sul ritorno del milione di sfollati nel sud del Libano. Il segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, l'ha definita una capitolazione. Non accetteremo, dice, nulla che non contempli da subito il ritiro pieno dell'esercito israeliano. Il premier israeliano Netanyahu ha visitato le comunità del nord, dove negli ultimi tempi i lanci di razzi di Hezbollah si sono intensificati, mentre il Ministero della Salute libanese porta oggi a 3.526 il numero delle vittime dal 2 marzo scorso. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR2.
5: E a margine del forum economico a San Pietroburgo, il presidente russo Vladimir Putin sta incontrando la stampa internazionale. Sull'Ucraina Putin rivendica il pieno controllo della regione di Luhansk, dell'85% di quella di Donetsk, l'80% di Zaporizhia. Afferma che le truppe di Kiev continuano a perdere territori mentre quelle di Mosca stanno ancora avanzando. Possiamo controllare il Donbass e raggiungere comunque un accordo di pace, dice ancora il capo del Cremlino, secondo cui il problema dell'esercito ucraino è la catastrofica carenza di personale. Ora la cronaca: arrestato un professore d'italiano della scuola militare Teolie di Milano. Le accuse sono di violenza sessuale, maltrattamenti e concussione nei confronti di 7 studenti.
10: Li obbligava a subire abusi approfittando del proprio ruolo per non essere ostacolati ai prossimi esami di maturità. Accuse pesanti rivolte dalla procura di Milano ad un docente di italiano e latino dello storico istituto militare Teolie del capoluogo lombardo. L'uomo, 48 anni, milanese, un contratto anche all'università statale, è stato arrestato a scuola ed è finito agli arresti domiciliari. Le vittime, 7 giovani allievi, è stato uno di loro maggiorenni a denunciare. Minacce più o meno velate hanno poi raccontato alcuni studenti agli inquirenti. O cedevamo alle richieste di prestazioni sessuali o ci avrebbe intralciato nelle prove il docente, che era anche commissario interno al prossimo esame di Stato. Un quadro di costanti pressioni si legge nelle carte dell'inchiesta. Dall'ottobre 2024 l'uomo avrebbe sottoposto gli alunni a sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni, manipolandoli per ottenere favori sessuali e particolari intimi della loro vita, come foto erotiche, spesso in cambio di un'anticipazione del contenuto delle verifiche. Un chiaro spregio alle regole e alla legge anche nella richiesta agli studenti. studenti di mentire, scrivono i magistrati. Elena Baiocco, GR2.
5: Via libera definitivo da parte del Senato al disegno di legge voluto dal ministro dell'istruzione Valditara sul consenso informato a scuola. Le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità e dell'affettività, nonché ad acquisire tale consenso previa visione del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime. Mini reattori al posto delle vecchie centrali, via libera della Camera al disegno di legge sul nucleare. Il DDL approvato dall'aula passa ora al Senato, scusate. Il testo contiene numerose novità, dallo smantellamento degli impianti già presenti sul territorio nazionale alla possibilità per i comuni di candidarsi a ospitare i nuovi siti. Ed ora la musica, con l'annuncio di Timeless, album postumo di Prince, che uscirà il 28 agosto. E intanto oggi a sorpresa arriva un singolo, Stone.
11: L'emozione di ascoltare la voce di Prince in un brano mai sentito prima. Questo è Stone, registrato nella primavera del 1995. Sarà parte di Timeless, l'album postumo con 10 registrazioni rare ed inedite provenienti dal leggendario archivio di Prince, album che arriverà il 28 agosto. L'annuncio oggi dagli eredi, che in questa settimana hanno anche organizzato a Minneapolis sessioni di ascolto e presentazioni in una città che continua a considerare Prince il suo figlio più illustre. Per il suo compleanno, il prossimo 7 giugno, lo skyline di Minneapolis diventerà Purple. Timeless pescherà brani di 4 decenni, dalle prime registrazioni del ragazzo Prince del 77 ad un live del 2016, appena prima della morte. Miriam Mauti, GR2.
5: È il momento della pagina sportiva, Diego Garmignani è in studio con noi.
12: Eccoci, ben trovata Fabiana.
5: Iniziamo dal tennis.
12: Sì, iniziamo dal tennis, ovviamente l'attesa sale per la storica semifinale tutta italiana di domani tra Cobolli e Arnaldi. C'è un trofeo però da celebrare per la spedizione azzurra a Roland Garros, è quello del doppio misto con la coppia formata da Sara Errani e Andrea Vavassori per il secondo anno di fila, campioni a Parigi, battuto in rimonta il duo composto dalla canadese Gabriela Dabrowski e dall'americano Ivan King col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 al super tiebreak, quarto slam conquistato dalla coppia azzurra. Finale femminile intanto che sarà tra la russa Andreeva in due set sull'ucraina Kostyuk e la polacca Kalinska, anche lei in due set sulla russa Schneider. Ma a proposito del trionfo del doppio misto, sentiamo la gioia di Sara Errani ai nostri microfoni.
13: Pazzesco, non ci credo neanch'io, quindi sono tantissimi successi. Comunque io penso alla fine solo a divertirmi a giocare, quindi sono felice di tutte le emozioni che mi fa provare questo sport e avere la fortuna di poterle condividere con Andrea o con Jasmine è qualcosa di incredibile. Sono felicissima più di questo che non dei numeri.
5: Lasciamo le emozioni sulla terra rossa e passiamo ora all'evento clou della serata.
12: Il Golden Gala, la tappa italiana della Diamond League, la grande atletica a Roma, linea al nostro inviato allo Stadio Olimpico.
14: Giavellotto maschile e asta femminile hanno già aperto la serata e poco fa il cingalese Pati Raja ha firmato un clamoroso 92-62, record del meeting nel giavellotto, miglior prestazione mondiale stagionale, 21esima di ogni epoca. Una serata di grandissima atletica perché complice l'annata senza Olimpiadi e Mondiali, qui ci saranno 43 titoli tra Olimpiadi e Mondiali appunto. Della parata di stelle faranno parte a pieno titolo anche gli azzurri, 18 in gara, tra cui gli attesissimi Diaz, Battocletti, Fabbri e Marcel Jacobs, protagonista sui 100 di una sfida stellare con Noah Lyles, olimpionico a Parigi, Tebogo, oro 5 cerchi nei 200 e l'altro americano Jordan Anthony, iridato indoor sui 60. Con Alessandro Campanella e Davide Santimarrocchi, Luca Cesaretti restituisce la linea allo studio.
5: Grazie a Luca Cesaretti, passiamo al calcio.
12: La nazionale dei giovani guidata da Baldini dopo la vittoria a Lussemburgo e a Coverciano, prossima tappa in Grecia contro la nazionale ellenica, uno degli uomini mercato, Palestra, maestra nel mirino dell'Inter, ha lasciato però il ritiro. E a proposito di Inter, incontro tra il club e Chivu per un rinnovo che sarà fino al 2028, opzione poi per un altro anno. Ufficiale intanto la risoluzione consensuale tra Napoli e Antonio Conte, ufficiale anche la permanenza di questa sulla panchina del Parma. Infine chiudiamo con il basket, semifinale Venezia Virtus Bologna, playoff scudetto, serie sull'1-1, stasera si gioca la gara 3.
5: Grazie Diego Carmignani. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Fabiana Cofini, che ha condotto in studio, in regia Stefano Catini ed Emanuele Rimaudo. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va a Caterpillar, il prossimo GR2 alle 22.30.
15: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.
17: Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge 2669A delegato al governo in materia di energia nucleare sostenibile. La votazione aperta. La votazione chiusa. La Camera approva.
18: Zambotti, che emozione, l'atomo bussa di nuovo alle porte dell'Italia. Questo è un atomo sostenibile, adesso serve qualcuno che vada a Caorso a risvegliare il reattore Arturo che dorme dal 1986. Vuole andare lei con calma, gli dice: Arturo, svegliati, vuol fare delle prove. Zambotti,
19: faccia lei, questa è una prima approvazione alla Camera, vediamo come andrà invece poi al Senato. Ma invece in Senato oggi è successa un'altra cosa, un'altra approvazione, questa volta in via definitiva, eccola qua.
20: Allora, pongo in votazione il disegno di legge numero 1735, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato approva.
19: Educare alla sessualità e all'affettività studenti e studentesse si potrà soltanto dalle medie e dalle superiori, vietato farlo alla materna e alla scuola elementare, e dove si potrà fare? Si potrà fare solo col consenso di entrambi i genitori. Nelle parole del ministro Valditara, così tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori sulle tematiche dell'identità di genere per i figli minorenni. Di altro avviso invece la Fondazione Una Nessuna e 100.000, che si occupa di violenza sulle donne. Questa legge aumenta l'oscurantismo e a farne le spese saranno i ragazzi e le ragazze. Ciri, lei sa qualcosa, perché io ero rimasta alla questione del cavolo, sa che, cioè, devo
18: l'ape,
19: spiegarglielo io
18: l'ape,
19: adesso cosa,
18: tocca
19: cosa
18: a lei,
19: posso
18: tocca a lei,
19: siamo messi così. Senta, i miei non me l'hanno spiegata benissimo,
18: no,
19: io non la spiegherò
18: capito.
19: Benissimo
18: assolutamente. Invece ha le idee molto chiare il generale Vannacci, che ha detto esplicitamente rispetto al deputato Pozzolo: resta in futuro nazionale, noi non lasciamo indietro nessuno, perché essendo andato fuori strada rischiava di rimanere obiettivamente un po' indietro. È un esempio molto calzato.
19: Come mai è andato fuori strada?
18: Non lo so.
19: Ah.

0: 19.50 Caterpillar su Radio 2 in diretta fino alle 21. Abbandoniamo Camera e Senato e la politica nazionale per guardare a livello internazionale, e è successa una cosa importante negli Stati Uniti, perché per la prima volta alcuni repubblicani non hanno seguito la linea del partito, e ci facciamo raccontare tutto da una donna che osserva gli Stati Uniti un po' da Lodi, un po' dagli Stati Uniti quando ci va. È la giornalista sia per ISPI che per Cora, e qualche volta, ahimè, a gratis per Caterpillar, ma noi di questo
1: faccia
0: la ringraziamo.
1: Causa, faccia causa.
0: Luciana Grosso, bentornata, buonasera.
2: Ciao, ciao.
1: Luciana, è successa una cosa in particolare, perché il Parlamento americano ha detto limite a Trump.
2: Allora, sì, più o meno, nel senso che è successo che ieri il Congresso ha votato una decisione per imporre al Presidente di ritirare le truppe dall'Iraq, e soprattutto per imporgli una cosa che in teoria gli aveva già imposto nel 1973, cioè di consultare il Congresso prima di intraprendere qualunque operazione di guerra. Trump però, come sappiamo, non tiene tantissimo in considerazione le opinioni del Congresso, quindi non sappiamo quanto e come questa cosa avrà effetto, anche perché per come funzionano le cose legislative, per come funziona l'iter delle cose negli Stati Uniti, questa decisione presa dalla Camera dovrà poi essere confermata dal Senato, poi dovrà essere confermata di nuovo dalla Camera, poi dovrà essere validata dal Presidente, che qualora questa proposta superasse tutti questi ostacoli legislativi, verosimilmente opporrebbe il veto. Quindi il significato reale di questa decisione del Congresso di ieri riguarda più gli equilibri interni ai repubblicani che il vero effetto di questa decisione sulla guerra.
0: Luciana Grosso, che futuro avranno questi quattro repubblicani che hanno avuto l'ardire di non dare ragione a Donald Trump? Devono preoccuparsi di dormire ogni notte in un luogo diverso? Gli verrà dato degli imbecilli, che è, come dire, un eufemismo?
2: Devono
0: rispetto...
2: cambiare identità,
0: esatto,
2: macchinare in un luogo segreto. No, allora, la cosa interessante è che di questi quattro repubblicani uno non corre per il seggio, non sarà ricandidato a novembre, quindi è già fuori, ed è diventato uno dei cosiddetti deputati YOLO, You Only Live Once, cioè visto che vivi una volta sola, visto che tanto non sarai ricandidato, vota un po' come vuoi. Gli altri tre invece arrivano, soprattutto due, da stati in cui i risultati elettorali sono molto in bilico. Uno arriva dal Michigan e l'altro arriva dalla Pennsylvania, che è lo stato che in questi anni si ha fatto tremare di più. Il terzo arriva dall'Ohio. L'Ohio è uno stato che per anni è stato quello proverbialmente in bilico, che però recentemente si è spostato molto su posizioni trampiane, anche perché il vicepresidente J.D. Vance arriva dall'Ohio, ma in cui secondo i sondaggi, tra l'altro i sondaggi pubblicati da Fox, quindi non da chissà quale organo bolscevico, ma
0: certo,
2: da Fox, dicono che la popolarità di Trump in Ohio è in grande crisi. Quindi è possibile che questi tre candidati abbiano, cioè questi tre deputati che saranno candidati tra qualche settimana, abbiano scelto di strappare con Trump proprio per salvare la loro possibile rielezione.
1: E tra l'altro, Luciana Grosso, abbiamo letto, te ne chiediamo conferma, che questi tre, come dire, due sono ex militari, veterani, il terzo è un ex agente dell'FBI, cioè non è che ci sono dei sindacalisti, dei metalmeccanici fra i senatori
2: no,
1: repubblicani.
2: No, non c'è.
1: Cioè, vuol dire, è un pezzo di pensiero repubblicani, quindi ben allineato, e quindi vuol dire che sta cambiando qualcosa?
2: Allora sì, perché la guerra in Iran è molto impopolare negli Stati Uniti, ed è impopolare sia perché tra gli elettori più duri e puri di di Trump, quindi gli elettori Make America Great Again, si è diffuso un certo pacifismo, che però più che pacifismo hippie, mettete fiori nei vostri cannoni, va inteso come disinteresse verso le cose degli altri. Ma soprattutto perché questa guerra, come sappiamo tutti, ha portato a un picco inflattivo che agli americani non va giù, soprattutto perché riguarda il prezzo del carburante, che per gli americani, per come funzionano gli Stati Uniti, per quanto grandi sono le distanze negli Stati Uniti, il carburante è un...
0: È come lo spritz in Veneto, cioè è proprio una...
1: È come lo spritz. È la base.
0: Lodi, città natale di Luciana Grosso. Luciana, grazie mille, poi la prossima volta ci dici qualcosa anche di New York, tu sei una grande conoscitrice di Mandani, a lui hai dedicato il tuo ultimo libro, Mandani, un socialista a New York, ma adesso il tempo corre, ma torneremo presto da te, grazie.
2: Grazie mille.
1: Precisare, sì. Non è il tempo, è la pubblicità, che cioè, è molto peggio.
0: Il tempo, esistono il tempo, lo spazio, la pubblicità, le tre grandi traiettorie.
1: Vero.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it. 22.
4: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
5: Ci siamo. Torna a Play Memories.
6: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
7: Vogliamo la commedia!
6: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: 2-2. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Eravamo, Giambotti, eravamo in Pennsylvania, in Ohio, in Michigan, bei posti, grandi laghi, molti sparatori, violenza per le strade, ma non sente nostalgia del Piemonte, del Lazio, forse anche del Molise?
1: Sono tutte riduzioni dei grandi stati americani, oppure sono gli americani che prendono, dice, no, l'Umbria, quando facciamo le analisi politiche degli Stati Uniti, diciamo sempre l'Ohio è il Molise.
0: Io sapevo quella che il Kentucky è un trentino che non ce l'ha fatta.
1: Chi ce l'ha fatta
0: distilla, ma non, era un modo sciatto per arrivare alla bellezza delle TGR.
1: Le primarie delle TGR stiamo per fare anche noi. E allora cominciamo, queste le ascolta, le sceglie, le monta Francesca Dal Cero con l'aiuto di Adriano Totaro, poi vengono snocciolate in onda e il racconto delle regioni. Ormai le regioni sono le nuove nazioni, e quindi Piemonte, Puglia, Trentino.
2: Timori in Alta Langa, dove si è registrato il primo caso di peste suina in provincia di Cuneo. L'ASL annuncia nuovi monitoraggi, timori per il settore suinicolo.
3: 800 persone là dove dovevano essercene al massimo 200, sequestrata a Molfetta dalla Guardia di Finanza una braceria che di notte diventava una discoteca.
4: Al via in Trentino una campagna per rilevare il gas naturale radon che può infiltrarsi nelle case, responsabile di molti tumori ai polmoni. Già 200 le adesioni in tutta la provincia. Obiettivo 2000 rilevazioni.
0: Molte cose, salute pubblica, sanità, la peste suina è brutta da molti, perché se poi non si vendono più i prosciutti degli Stati Uniti
1: anche a Molfetta, terra natia di Caparezza, un attimo la salamella così, boh, discoteca la sera. Era, ti prende un
0: Io
1: po' la mano.
0: Questa capacità di trasformazione, di passare
1: un attimo
0: dalla grande griglia alla grande. Io voto Puglia, Molfetta.
1: Votiamo Molfetta. In effetti, certo, il gas naturale radon, questo infiltra, perché
0: è una questione. La questione c'è. Adesso arriva un'altra tripletta di
1: per il
0: TGR.
1: Momento è in pole position, De Caro con la Puglia.
0: Assolutamente, sì. Però adesso arriva la Lombardia, poi la Sicilia e poi le Marche, che sono quelle vicine alla Toscana e all'Umbria.
5: In media in Lombardia una donna guadagna il 20% in meno di un uomo. A breve le aziende dovranno rendere noti gli stipendi e intervenire sulle differenze di retribuzione.
6: Pesce scorpione avvistato al largo di Punta Secca nel Ragusano, un esemplare tropicale pericoloso mai segnalato prima, le specie aliene alla conquista dei nostri mari.
7: L'allestimento del circo Al del Conero, dubbi da garante comunale e animalisti, gli organizzatori, noi in regola in tutte le sedi degli spettacoli.
0: L'animalier nelle ultime due notizie, Zambotti, io starei sul pesce scorpione che è tropicale, ma essendo che il Mediterraneo è un brodetto, è comparso e fa paura.
1: Il pesce scorpione
0: Ne approfittiamo per dirvi che a Vicenza il pesce scorpione al momento dove facciamo il cateraduno non
1: abbiamo
0: è avvistato.
1: Abbiamo scelto una città senza mare quest'anno anche per questo, un po' per tutelarci dal pesce scorpione, ci sembrava utile. Ma invece Ciri, ieri che avete sentito Alfonso Bianchi, ve l'ha detto, ci aveva annunciato la normativa comunitaria sulla trasparenza dei salari, da questa domenica entra in vigore anche in Italia, quindi incredibilmente quando ci sarà un annuncio di lavoro ti dovranno dire la cifra di partenza. Ma una cosa straordinaria.
0: Esattamente,
1: questa, incredibile.
0: Non è ancora applicabile nella modalità vado all'ufficio personale, adesso voi mi dite quanto guadagna
1: Brigoglia, quello lì non si può fare, però quando andrete a fare un colloquio di lavoro e vi chiederanno ma dici quanto guadagnavi prima, voi potrete fare quel gesto là, Ursula mi ha detto di farvi questo gesto.
0: Esatto.
1: Qua,
0: non so perché la sento molto pesce scorpione pronta a pungere.
1: E quindi andiamo andiamo di Sicilia, andiamo di Sicilia col pesce scorpione.
0: Sicilia e sì. Molfetta cosa scegliete?
1: Beh, Molfetta. Perché vedo Caparezza che griglia. E
0: un
1: quindi,
0: attimo dopo
1: sì,
0: è già discoteca e non si è visto uno scontrino.
1: Come no? Certo no, che si è visto uno scontrino. Si è visto. No, non ci mancherebbe. Tanti.
0: Va bene, arriva Eliza.
1: Sì, arriva Eliza che canta Cos'è l'amore. L'amore è

0: scattare una foto.
1: Quando Eliza, cara Zambotti, canta, dice che non diventiamo altro da quello che siamo, che cosa intende?
2: No, non è vero, una buona psicoterapia, una psicanalisi ti può far trasformare, ecco, da un punto di vista sociale l'Italia certo no, se
1: l'ascensore sociale
2: resiste,
1: se nasci povero,
2: però invece la psiche può evolvere un pochino.
1: Assolutamente, noi abbiamo un emblema dell'evoluzione, dice che non diventiamo altro da quello che siamo, che cosa intende?
2: No, non è vero, una buona psicoterapia, una psicanalisi ti può far trasformare, ecco, da un punto di vista sociale l'Italia certo no, se nasci
1: sociale,
2: resiste,
1: se nasci
2: però invece
1: povero,
2: la psiche può evolvere un pochino.
1: Assolutamente, assolutamente.

0: noi duri.
1: Allora, oggi vorrei brevemente ricordare l'origine mitica della memoria. Il motivo è un'affermazione di Sam Altman, il cofondatore di OpenAI, che l'algoritmo dei miei social ha riportato a galla questa mattina. Si esce un po', si prende l'abbrivio dall'attualità, ma andiamo
2: no,
1: in profondità. Ne usciamo subito.
2: Il suo algoritmo non le fa fare gli esercizi di Pilates, cose
1: ben peggiori degli esercizi. Magari facessi gli esercizi di Pilates. Comunque, Altman diceva.
3: Spiego Zambotti e Briguglia. Ha ritirato le analisi dopo sei mesi.
2: Malissimo.
1: Nonostante la dieta, quindi.
3: Allora ha detto: mi butto sull'intelletto e che il corpo si fozza.
1: Sperando consumi qualcosa, ma niente.
3: Scusi.
1: Altman diceva con entusiasmo che l'intelligenza artificiale sarà in grado di ricordare tutto ciò che è accaduto nella vita di una persona. È roba abbastanza forte, abbastanza grossa. E Cesare Ripa, invece, storico dell'arte del XVI secolo, è noto per aver scritto un'enciclopedia, si chiama Le Iconologie, che doveva servire ai pittori, agli scultori, ai poeti per rappresentare senza errori i concetti e le virtù. E alla voce memoria Ripa scrive che l'allegoria della memoria è una donna di mezza età, perché come diceva Aristotele, nella vecchiaia gli uomini dimenticano e nella fanciullezza non hanno ancora imparato, quindi la memoria è dell'età perfetta, cioè della mezza età, quella in cui siamo in piene forze fisiche e intellettive, dopo gli esami del sangue ovviamente.
3: Quando dice mezza età non guardi Zambotti,
1: no,
3: che se la prende male.
1: No,
3: male.
1: Assolutamente. Questa donna di mezza età si tocca con le dita.
2: Sono io però, no.
1: Si può toccare con le dita l'orecchio. Perché un tempo si riteneva che nel lobo dell'orecchio ci fosse la sede della memoria e toccandolo lo si richiamava testimone. Pensi un po'. In effetti oggi gli psicologi della comunicazione non verbale sostengono che durante una conversazione ci si tocchi l'orecchio se stiamo nascondendo qualcosa, cioè in qualche modo la memoria è lì nel lobo per ricordarci che siamo sul punto di dire una bugia. Invece nella mitologia classica, figlie di Zeus e di Mnemosine, cioè la dea della memoria, sono le muse, nove sorelle che hanno il compito di ricordare al poeta i temi del canto. Però anche il canto è figlio della memoria e ha il potere di far dimenticare i dolori. Cioè la saggezza antica ci dice in due diverse rappresentazioni che ricordare è sì importante, ma anche dimenticare non è da meno. Ed è celebre un racconto di Jorge Luis Borges con protagonista Ireneo Funes, detto
3: Adelphi,
1: il memorioso
3: Adelphi,
1: finzioni,
3: assolutamente ho memoria,
1: e racconta un uomo che un giorno cade da cavallo, batte la testa e da quel momento ricorda tutto, ma proprio qualsiasi cosa. Non solo ricordava ogni foglia di ogni albero, di ogni montagna, ma anche ogni volta che l'aveva percepita o immaginata. Cioè ricordando tutto non era più in grado di elaborare un benché minimo pensiero, insomma era diventato un perfetto idiota, come dice Umberto Eco, che ha citato questo racconto per dire che nel web c'è un eccesso di memoria. E chissà cosa avrebbe detto se avesse conosciuto anche l'intelligenza artificiale, che Sam Altman sostiene, lo ripeto, che sarà in grado di ricordare tutto ciò che è accaduto nella vita di una persona. Ecco, noi siamo fatti di memoria e di dimenticanza, e senza le due cose assieme, senza una capacità critica di selezione, saremmo parecchio stupidi, più di quello che già siamo. La nostra non sarebbe vita, ma un deserto di vita, bisogna dirlo a Sam Altman questo. Ma c'è anche una terza cosa che si infila tra la memoria e la sua assenza e che risiede in entrambe, ma che ci proietta nel futuro. Lo scrive Albert Camus nella Peste.
3: Bompiani,
1: esattamente, un capolavoro che si è letto un po' tutti durante la pandemia, perché parlava un po' di quello, e lo fa per voce di Bernard Riault, il medico protagonista del romanzo, è il classico della settimana, e dice così: la conoscenza e la memoria erano tutto ciò che l'uomo poteva guadagnare al gioco della peste e dalla vita. Forse era questo che Tarot chiamava vincere la partita. Ma se era questo vincere la partita, come doveva essere difficile vivere soltanto con ciò che sappiamo e ciò che ricordiamo e privi di ciò che speriamo? Così forse aveva vissuto Tarot, e lui capiva quanto c'è di sterile in una vita senza illusioni.
3: Briguglia, noi coltiviamo le nostre illusioni, a volte dei funghi allucinogeni, a volte coltiviamo rancore. Quante ne abbiamo coltivato?
2: Quello tutto nel lobo dell'orecchio, anche pure quello.
1: Coltiviamo proprio funghi allucinogeni.
2: È un'ipotesi. Lei, Briguglia, verrà al Caterraduno tra 14 giorni, non solo il primo scritto.

0: al della
1: così,
0: maturità,
1: così,
0: ma anche
1: mi dico, dovrei avere un contrattino per venire.
2: Ah sì, perché
1: forse
2: dovremmo prolungare i contratti, ma dovrebbe essere
1: fatta. Ma verrai comunque.
2: Si
1: verrai
2: parla
1: comunque
2: di un serato nine live.
0: live. E quindi insieme a Giancarlo Briguglia, fatevi vivi anche voi all'800 800 002, chi viene al Caterraduno. Il Caterraduno comincia il 18 di giugno a Vicenza e saremo lì fino al 21, fino alla domenica, puntate live, concerti. Adesso tra un po' arriva un gruppo che sarà live dal Caterraduno di Vicenza insieme al Lumen.
2: Diciamo la verità, abbiamo pubblicato ieri su tutti i social la locandina con quasi tutto, perché stiamo preparando ancora qualcosa, quello che c'è. E poi oggi verso il pomeriggio ci è preso lo scagotto, ma sì, ci siamo detto, ma verrà qualcuno a Vicenza?
0: E sì, allora c'è la nostra Fabrizia Brunati che ha il telefono credo da 8 settimane senza aver mai appoggiato la cornetta per mettere insieme questo programma, e quindi fatevi vivi 348 730 200 800 800 002. Non chiamate lei perché non vi può rispondere sempre al telefono, per dirci ci sarò anch'io al Caterraduno.
2: Vengo, ci serve per tenerci su. Grazie ancora Giancarlo Briguglia.
0: Lei c'è, Briguglia, perfetto,
2: ci sono.
0: Grazie.
2: Lei viene, Zambotti.
0: Sto di venire anch'io. Lei?
2: Assolutamente,
0: ci siamo. I Santi Francesi che cantano L'amore in bocca. Mille

0: pioggia, Zambotti ha voglia di sentire due gocce di Toscana, le cose belle.
1: Beh, certo,
0: non ne ha voglia,
1: sì,
0: non
1: sì.
0: ne ha voglia, lei non sopporta la Toscana è quello che è, immanente, fastidiosa, però la Toscana è capace di raccontare di sé. Oggi a Pisa, in Toscana, 54 attivisti pro PAL sono stati imputati di 140 capi di imputazione. Cioè,
1: questo è un problema per la primaria, quanti capi di imputazione adesso?
0: Esatto, per ogni pro PAL,
1: sì.
0: Esattamente, esattamente. E poi oggi in Toscana, a Firenze, c'è un Nobel, dei Nobel se ne ha 7-8
1: certo,
0: al giorno.
1: Toscana, ovvio, ovvio,
0: a volte
1: sì.
0: ci tocca scappare. Via, via,
1: basta.
0: Esatto, il Nobel Svante Pabbo, che è stato premio Nobel per la medicina 3-4 anni fa, che è lì per un convegno sulle malattie rare.
1: Sì.
0: E poi in Toscana, per dire come siamo avanti nel cambiamento di paradigma, l'Italia ha detto si fa il nucleare, niente, in Toscana, all'isola d'Elba, il centro storico di Portoferraio verrà riscaldato e raffrescato con delle pompe di calore ad alta efficienza che usano delle cisterne sotterranee dell'epoca etrusca. Hai capito?
1: Ha capito
0: che affare, insomma. E poi usiamo anche degli stagni solari all'isola d'Elba, delle grandi vasche saline di 2 metri, insomma, niente, siamo avanti. Zambottino, non vorrei infierire su di lei, insomma.
1: Senta, invece io la porto nel mondo animale non umano, perché siamo reduci da una grande puntata in un bioparco, e in cui Caterina Spiezzi, una psicobiologa, ci ha un po' aiutato, come sempre fa Caterpillar, a non proprio proiettare completamente i comportamenti umani sul mondo animale non umano. Qui c'è un po' di proiezione, ma
0: guarda com'è lento quello, dice il babbo alla bambina, guarda com'è lento il Badi. Poi il Badi pensa sei tu che sei nevrotico.
1: Per dire. Qui un articolo racconta su Wired, li chiama gli uccelli cittadini, vivono nella città di Townsville, e che cosa fanno? Costruiscono dei tunnel con degli oggetti. Una volta che una femmina arriva, i maschi le lanciano un oggetto davanti agli occhi, poi mostrano il plumaggio sulla nuca e lanciano un altro oggetto, e così via. E questo è un rituale di corteggiamento della femmina.
0: Guarda, obiettivamente sono anni che le cornacchie di Piazza Piola a Milano utilizzano i tappi di plastica come gioielli, insomma.
1: Certo, ma quelle design. Andiamo a Vicenza, perché c'è una donna che non viene al Caterraduno, il Caterraduno, perché è già a Vicenza. Si chiama Ivana, buonasera.
2: Buonasera, dottori.
0: Ivana, che piacere.
2: Io gioco facile perché siamo qua.
0: No, però anche lì c'è il Caterraduno.
1: Me ne vado, sarebbe una scelta così.
0: Bene, Ivana, tu vieni, cioè ti diamo, perché siamo stati presi un po' dallo sconforto, metti che non arriva nessuno, ma tu ci sei.
1: Sembrerebbe di
2: sì. Scusate, poi era partito il telefono di mio marito. Non ho capito, scusate.
1: Tu verrai a Campo Marzo, l'abbiamo visto, questo parco molto bello davanti alla stazione,
2: sì,
1: veramente
2: sì.
1: Davanti, veniteci in treno, al Caterraduno è comodissimo. Qualcosa da sapere, Ivana, abbiamo capito che c'è un filo di campanilismo veneto a Vicenza, quali sono le città da non proprio citare in continuazione per noi forestieri?
2: Allora, assolutamente Verona. Che è un derby.
1: Niente.
2: Feroce, niente da fare.
1: Okay.
2: Padova, sì, ma meno sentito.
0: Si può citare l'esistenza di Rovigo, o viene data per...
2: Sì, poverini, certamente.
0: Poverini.
1: Senti, Ivana, eventualmente tu avresti voglia di essere un po' mentore per qualche ascoltatore di Caterpillar che arriva da fuori e quindi magari ha bisogno di chiedere qualche informazione? Facciamo questo, si può fare?
2: Si
1: può chiedere a Ivana, insomma.
0: Va bene, facciamo il desk e chiedi a Ivana.
1: Chiede a Ivana.
0: Io chiederei a Ivana, ma che diavolo sta telefonando tuo marito mentre tu telefoni a Radio 2, Ivana?
2: No, era un suo amico che lo chiamava al telefono, abbiamo fregato, fatto bene,
0: insomma.
2: Noi siamo venuti tantissimi anni fa a Cervia, e,
1: sì.
2: e, e lei è venuta a mangiare le sarde in saone nel nostro gruppetto.
0: E Zambotti va sempre Zambotti,
1: no,
0: a
1: lei
0: mangiare.
1: Mi sa Cirri o io, Ivana?
2: No, Cirri.
1: Infatti, perché è più da Cirri.
2: Perché probabilmente no, sì. non c'era ancora.
1: Non c'ero ancora io.
0: Che tempi.
1: Come ve la siete divertita senza di me.
0: L'ha presa bene, Zambotti, l'ha presa bene.
1: Quindi, Vara, mi devi una sarda in saor, diciamo, che non potei mangiare quella volta, tu non me la offristi, me la offrirai e questo caterraduro qua, va
0: adesso
1: bene?
0: Di a tuo marito di chiamare l'amico e fare i grossi, sì. Scusatelo al telefono con la RAI, chiede di me.
1: Grazie.
2: Certamente. Grazie infinite.
1: Grazie Ivana, ci vediamo. Buona si parte il 18,
2: il 18.
1: Sì, ciao Ivana, ci vediamo lì.
2: Ciao.
1: Si parte in realtà non con la puntata, ma si parte un po' prima, l'avete un po' raccontata ieri anche con l'assessore Nicolai e Paolo Labati.
0: Dodo.
1: Si parte
0: l'assessore
1: adesso è diventato Dodo.
0: Per
1: così.
0: Dire che livello di fraternità c'è fra noi il comune. È Dodo.
1: Con Dodo faremo un grande atto di gratitudine andando verso l'ospedale per consegnare pizze agli operatori del pronto soccorso e poi insieme con una marching band arriveremo per inaugurare il caterraduno.
0: Esattamente, prima ne parliamo, se conoscete qualcuno che lavora al pronto soccorso, che lavora in generale nell'ospedale di Vicenza, sì. Diteglielo.
1: Vuoi una pizza?
0: Io volevo disegnare la democrazia al Servizio Sanitario Nazionale,
1: o bufaline, raccogliamo
0: una quattro stagioni.
1: Bravissima, fra poco.

0: quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu. 2-2.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma, Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: 2-2. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: 2-2.
1: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
7: 2-2.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è... MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
7: 2-2.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
14: Al bivio della vita non c'è quasi mai la segnaletica che ci indichi la via da prendere. E allora noi decidiamo con la testa, ma soprattutto col cuore. A distanza di tempo ci chiediamo, ma quella strada che abbiamo preso era davvero quella giusta? Noi vi raccontiamo tante inedite storie di sera con la voce dei protagonisti del nostro tempo.
15: Tornano le interviste di Monica Sedda. Storie al bivio di sera. Da martedì alle 21:20. Rai 2.
16: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
17: Meteoradio.
18: Nel corso della serata fa il suo ingresso deciso sul paese una perturbazione di origine atlantica, interessando inizialmente il nord-ovest e successivamente le restanti regioni settentrionali. Tempo più stabile al centro-sud. Domani, venerdì 5 giugno, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi, che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord, con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
17: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
19: Ciao a tutti!
20: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai Radio 2.

0: Pillar Rai Radio 2 al 348 7300. Arrivano le prime prenotazioni, vorrei stare in terza fila, in quarta fila. Arrivo il giovedì, arrivo la domenica. Chi viene al Caterraduno si fa vivo con un messaggio al 348 7300 200, e noi vi raccontiamo un po' della musica live che ascolterete al Caterraduno. E tutto questo grazie al Lumen Festival. Come vi raccontavamo, sono anni che il Lumen Festival si accatta gli artisti prima che Fabrizia Brunati li trovi, e noi quest'anno abbiamo detto andiamo direttamente a fare il festival con loro. E quindi venerdì 19 giugno sarà la seconda giornata di Caterraduno. La mattina ascolteremo un dialogo con Barbara Schiavulli, molto protagonista di questo anno di Caterpillar, e poi la puntata di Caterpillar. Loro saliranno sul palco con noi e poi continueranno con un concerto alle 21. Sono i Si Boom, voilà, benvenuti ragazzi e ragazza.
1: Benvenuti, ciao, in ordine sparso: Michelangelo Mercuri, Giulia Fornica, Davide La Sala, Giulio Ragno Favero.
2: Esatto. Yes.
1: Manca
3: Roberto Sammarelli.
1: Dov'è?
4: A casa.
5: Giovedì mamma.
0: La salutiamo.
1: Tre figli.
4: Tre bambine.
1: È un basso.
0: Esattamente. Giulia Formica, partiamo da te, perché tu in realtà sei già stata a un Caterraduno, sei una batterista, addirittura c'è scritto nel comunicato stampa perché sei una batterista con grandissimo senso del ritmo. Mi è sembrato importante. Beh, sottolinearlo.
5: Per fortuna.
1: I batteristi, lo dico,
5: era una richiesta.
1: I batteristi hanno il ritmo del sangue.
0: Hanno il ritmo del sangue, esattamente. Ma Giulia, tu, grandissime collaborazioni prima dei Si Boom Voilà, hai suonato all'Alba con i Bastelle,
5: infatti,
0: a Pesaro,
5: sì,
0: nel Caterraduno.
5: Non mi ricordavo prima perché era l'Alba,
1: ed è stato
5: dimenticare. Però molto bello, certo, mi ricordo. Avevo i capelli così, biondo, e
0: ero così, sono tornata così anche all'Alba.
1: È probabile che appena finito il concerto, quindi verso le 7:50, ti sia stata servita una pizza improponibile.
0: Un nuovo sopra, la
1: si
0: pizza
1: usava
0: Rossini,
1: Pedro,
5: ma buonissima.
1: Buonissima, vedi?
5: Dai, buonissima,
1: stanno
5: la Rossini.
1: Riemergendo dei ricordi.
0: Dei ricordi. I Si Boom Voilà, siete insieme a Roberta, progetto sbocciato, leggo, nel 2025, ognuno con storie musicali super importanti. A un certo punto avete detto facciamolo insieme. Giulio, sei tu Giulio.
2: Sono
0: scusami,
2: io.
0: lo spokesperson.
2: Sì, è un progetto che nasce sotto Covid, sostanzialmente, dopo che non ne potevamo più abbiamo iniziato a fare delle call tra di noi.
6: Non avevamo il Covid, sotto Covid sembra.
2: Esatto, sotto Covid.
6: Siamo trovati in ospedale.
2: Sotto vuoto, no, in quel periodo lì. E io, Davide e Roberta siamo amici da tanti anni e tra una call e l'altra, per far passare il tempo, abbiamo detto ma perché non facciamo un gruppo partendo da qui? E quindi pian pianino abbiamo cominciato a scrivere delle idee, ce le siamo passati, e poi a un certo punto, quando hanno aperto le gabbie, siamo usciti e ci siamo ritrovati in studio, abbiamo cominciato a buttare giù il repertorio. Poi è iniziata questa ricerca incredibile del cantante, che è finita malissimo.
0: Con Michelangelo Mercuri.
6: Stanno ancora cercando.
0: Ti sei già tirando fuori dal gruppo.
2: È supplente lui.
1: Come si fa a cercare? Se un gruppo ci si è appena formati, come si fa a cercare
4: Richieste tra amici.
1: Amici.
4: Conosci
1: un cantante,
4: qualcuno che ha qualcosa da dire.
1: Ma un carattere.
4: C'è carisma.
1: Ho capito.
6: Ragazzi, microfoni vicino alle docce di tutte le case.
4: Completava la nostra richiesta.
1: Scrivevate annunci su...
4: No, proprio annunci.
2: C'era stata l'idea di fare dei provini terribili in cui mettevi per 10 minuti il cantante forse preposto e gli dicevi in 10 minuti devi scrivere una strofa, un ritornello, mentre noi siamo dall'altra parte del vetro a guardarti.
1: Se superi questa cosa. Bello, non avete usato macchine della verità per vedere se mentiva sulle collaborazioni.
0: Come hai fatto a non dire di no a un'offerta di questo tipo?
6: Allora io devo essere onesto, quando mi ha telefonato l'unica assente, Roberta Sammarelli, essendo cresciuto con membri di questo gruppo musicalmente da un punto di vista di fan, ecco, quando Roberta mi ha telefonato io ero emozionatissimo, mi ricordo che ho buttato tutto dalla scrivania. Ho detto ok,
0: tutto,
6: ora, tutto quello che stavo facendo, ho detto ora voglio dedicare tutte le energie a questa cosa qua.
1: Ma di preciso cosa avevi?
5: Un rogito, avevo... un neonato, sì, perché sai, lì cambia
6: tutto via. Anche la scrivania. Ho buttato la scrivania e non sapevo più come scrivere.
2: È ancora tutto così a casa sua.
1: Avete cominciato e adesso va molto bene.
6: Adesso sta, diciamo, sta andando bene. Ora non vogliamo fare. Sta andando bene.
2: Per un gruppo come noi sta andando bene.
6: Sì, esatto.
4: Non ci siamo ancora sciolti, quindi sì, dai.
5: Cioè, esatto. Chi mi ha ascoltato, voi siete cinque, chi cita Michelangelo e Giulia Rovereto, siete stati spaziali, dice.
6: Esatto. Hai detto in due, pensa in cinque.
5: Infatti, voi avete collaborazioni importantissime. Prima, ecco, si Boom Voilà è stata una cosa da Covid, cioè è quando sei lì in
2: call. Molto peggio del Covid, si Boom Voilà, perché oltre a non trovare...
6: Sapete dove voglia, esatto.
2: Oltre a ad aver fatto un percorso abbastanza lungo per trovare il cantante e poi anche Giulia che ci ha raggiunto nell'ultimo periodo, poi a un certo punto dovevamo trovare un nome. In due anni non siamo riusciti, quindi c'è stata questa seduta che Michelangelo si è inventato, in cui qualsiasi nome fosse uscito sarebbe stato l'unico possibile.
5: Sei il motivo definitivista tu,
6: sì, di fronte a una tale fatica, cioè è stato più facile scrivere il disco, ripeto, sempre, che trovare il nome. Ho delegato al processo creativo, quindi a una parte terza, questa cosa qua, quindi ognuno diceva una parola, insomma non sto qui a dirla tutta, alla fine
4: a sottrazione,
6: esatto,
4: e quindi vedi le parole
6: quella,
4: sempre una peggio dell'altra, tipo c'era un buongiorno,
6: c'era un buongiorno,
2: esisteva questo buongiorno,
5: stupendo, tuttora per me
6: siamo stati a un passo
5: del buongiorno, siamo i buongiorno,
6: sì, buongiorno volà,
5: perfetto.
4: Io stavo lasciando la band.
2: Davide stava per piangere,
1: assolutamente, sì, manca una brioche, grazie,
4: brioche, buongiorno, era,
6: però alla fine molto contenti,
1: roba dura.
5: Perché era l'alba che ha sconvolto la povera Giulia. Ascoltiamoli questi Si Boom Voilà, ci cominciamo a preparare ad averli sul palco a Vicenza il venerdì 19 giugno e poi live prima di una grande serata che continuerà con Marlene Kunze e Aurora Borealo, e questo è il loro Quelli Buoni.
3: Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli...

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: Loro sono quelli buoni, sono i Sibum, voilà, Sibum, c'hanno l'esclamativo, voilà, no, non ce l'ha, ne abbiamo qua i quattro quinti, non possiamo averli tutti ed è un anticipo di quello che succede. Voi vi muovete molto sul palco?
1: Sì, dai, abbastanza.
2: Io bilancio, io sto fermo.
3: Ma non è vero.
1: Non è vero, ha le sue pose.
2: La mia pose è la mia età, che è un'altra cosa.
3: Quelli buoni, secondo me, il singolo avrà grande successo nelle scuole primarie, come canzoncina di fine anno. La vedo bella.
0: Potrebbe essere. Sì, messaggi di fine anno, facciamo Cappuccetto Rosso. Ma no,
3: no,
0: maestra,
3: facciamo quelli
4: facciamo
3: buoni.
4: Quelli buoni.
0: Sì, bello.
3: Esattamente.
0: Che effetto fa sentirsi in radio quando si è in radio ospiti di una trasmissione radio?
4: Quello di tutti i giorni, cioè un effetto di schizofrenia completa.
0: Che minchia sono bipolarismo. Questi, certo, anche a voi capita.
4: No, è divertente in realtà. Sai, quando si scrive una cosa lo si fa in un momento sulla scrivania di casa.
0: Che sei andato a recuperare.
4: Che
3: non
4: sono andato
3: più,
4: a recuperare.
3: Purtroppo, esatto.
4: Primo piano.
0: L'avevi buttata.
4: Sì, dovuto risistemare.
0: Certo.
4: E poi a un certo punto è in diffusione nazionale. E questo è anche per 3 minuti, per quel che è interessante come effetto. Per di più con me presente, con noi presenti.
0: Colpisce.
3: E poi questo venerdì sarà veramente una serata lunga, perché cominciamo con la puntata di Caterpillar in cui voi siete live con noi sul palco, scusate.
0: Non ve l'avevano poi detto, visto degli sguardi
3: no. E poi suonerete, vi lasceremo il palco tutto per voi, e poi dopo di voi arriveranno i Marlene Kunz, e dopo i Marlene Kunz arriverà Auroro Borealo.
1: Potete chiudere.
3: Quindi vi preghiamo di lasciare un po' di energia alle persone, perché conoscete anche i Marlene e Auroro, Auroro soprattutto. Ci sarà bisogno di muovervi. Che rapporti avete con questi altri? Potete condividere un pezzo di camerino, qualcosa, o meglio zero?
4: Immaginiamo. Abbiamo i prossimi brani contro. Io personalmente ho avuto la fortuna di conoscere Auroro addirittura nel 2018-19 nei miei primissimi concerti da solista. Io aprivo i suoi concerti, poi ci siamo incontrati altre volte con i Marlene lungo, forse un 1° maggio di Taranto ci siamo conosciuti.
2: Io credo siano 26 anni che conosco Cristiano.
4: One upper,
2: esatto. Questa è la vecchiaia, questa,
4: esatto. Sapete cos'è one upper?
3: No, quando una, grazie per averci persona,
4: quando una persona dice una cosa e poi arriva un'altra che ne dice una ma è molto più interessante, dice no, ma ti devo dire che io invece quindi c'è sempre una storia più interessante che è Giulio.
2: Adesso mi farò cambiare il cognome, Giulio One Up, per favore.
0: C'è un fenomeno che in Rai si usa molto, tu dici qualsiasi cosa, sono stato a Cuba, ci sono nato, succede.
3: Io e Mina.
0: Anche Fidel, che suonava con i Marlene.
4: Esatto. Io sono Fidel.
3: Invece il rapporto col Veneto, perché abbiamo un Veneto nativo, sono padovano.
2: Oddio, sono nato a Cagliari, però ho vissuto a Padova fino a 3 anni fa.
3: Perfetto. Stiamo cercando di studiare il campanilismo locale, insomma, per farci trovare preparati. Vicenza, diciamo, da padovano la frequenti con no.
2: Perfetto. Ti sono talmente campanilisti, secondo me, che frequentano solo la loro città. Le altre, le rispettano. Sì. Però
3: non sembrava tantissimo.
0: La prima volta che vieni a Vicenza.
2: Esatto, la prima volta in vita mia.
0: Che emozione. Esatto. Che emozione.
1: Un passaporto prima di entrare.
3: Quindi insomma ci prepariamo, ci sembra di capire, a lasciarvi parecchio spazio sul palco, perché si bumbola, intanto siete tanti, vi muovete e
1: ingombranti. E facciamo muovere la gente. È un maestro in questo,
2: è un muovitore di persone.
4: Esatto, io muovo la gente.
3: Siete al primo album insieme e come andate? Avete già voglia, cioè volete già annunciare che vi lasciate, queste cose qua? Sarebbe figo perché avremmo la notizia, diciamo.
4: Vabbè, facciamo 5 secondi. Ci siamo sciolti.
3: Oh,
4: attenzione. Reunion, Reunion tra poco.
3: Reunion a Vicenza.
4: Reunion. Reunion.
3: Erika Terraduno e Sibum Walà.
1: Siamo tornati.
4: Siamo tornati. Il grande ritorno di Sibum Walà.
1: Tutto questo Roberta non lo sapeva, tra l'altro.
0: Esatto. Emozione.
4: Possiamo scriverlo nel comunicato stampa. Cioè, si sono sciolti per 5 secondi.
3: Beh, dopo che la batterista con grandissimo senso del ritmo, esatto, c'è anche
1: esatto, solo di quello però, perché resto.
0: Esattamente. È venuto il dubbio, quante volte hanno fatto l'ultimo concerto i Pooh? Volevo lasciarvi con questo pensiero angosciante.
3: Invece il primo ultimo concerto di Simon Volà sarà per il Caterraduno.
4: Esatto,
3: questo
4: esatto.
3: Vi ringraziamo tantissimo.
4: Esatto.
3: Veramente, veramente. Ci vediamo, ricordatevelo, il 19 giugno a Vicenza, quindi dillo agli amici padovani.
0: Certo. In onda alle 19.45, arrivate quando volete.
3: Sì, dress code, come ci volete dare qualche indicazione?
5: Ne abbiamo bisogno anche noi.
4: Stiamo capendo. Dress.
2: Okay, vestitevi male.
4: Male.
2: Okay. Sì. Sì. Sono tutti vestiti bene,
3: non abbiamo sempre difficoltà di solito a farlo, no?
0: Assolutamente.
3: grazie mille, Sibum Walà e poi Marlene Kunz e poi Aurora Borealo, tutto grazie anche al Lume Festival a Vicenza, e arriva Sienna Spiro adesso.
0: Non la conosco, vabbè,
3: ha suonato anche con voi?
0: No. Mai sentita? Chi sia?
4: Ma
0: non so.

0: Dunque, Giambotti, di sicuro ci sono i simboli, voilà, sono 5, noi siamo 2, siamo 7, la base c'è, siamo 8, la redazione c'è, arriviamo a 10. In quanti saremo il
1: catena? Poi, allora, abbiamo Alberto, a cui piace molto il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, e quindi siamo contenti. E poi abbiamo Elena e Carlo, ci saranno. Qualcuno ci segnala che ci saranno anche Elena e Carlo, che aspettiamo. Invece Gianna forse non ha guardato il programma attentamente, perché dice: però sono un po' delusa perché mi mancano i pomeriggi di sabato con Libera. È vero, c'è un piccolo slittamento orario, ma perché semplicemente Don Luigi Ciotti arriva prima, arriva la mattina, ma ci sarà Don Luigi Ciotti il sabato 29 giugno alle 11, prima di Don Luigi Ciotti avremo anche un grande torneo di calcio, ma non un calcio qualunque, il calcio camminato, anzi poi vi racconteremo.
0: Ci stiamo lavorando
1: ed è inclusivo, vi potete iscrivere, non si può correre, è vietato correre, e quindi cara Gianna vieni, perché Don Luigi Ciotti, Libera, la maglietta di Libera disegnata da Alessandro Baronciani, il sostegno ai progetti di Libera che vi racconteremo, c'è tutto anche in questo Caterraduno a Vicenza.
0: Ebbene, poi domenica succederanno delle cose, non ci sono ancora tutte sulla locandina che trovate su tutti i social, ma facciamo in collaborazione con COP, facciamo un picnic per la Costituzione. Mai è stato fatto un picnic per la Costituzione.
1: Con molte mele, molte mele. Che ci saranno, e poi la mela si collega anche al grande, alla grande, grande corteo di gratitudine per il Servizio Sanitario Nazionale, perché
0: ci teniamo tantissimo.
1: Mela al giorno toglie il.
0: Ecco, ci tenevamo abbastanza, se il livello. No, lei non è che deve seguire le associazioni, lei deve guidare il suo pensiero.
1: Scusi,
0: assolutamente.
1: Ragione.
0: E a proposito di questo, perché lei può dare.
1: Conti, Filippo, Ale e Luna sono da venerdì, però segni solo da venerdì. Io e mia moglie Carmen, questo è Dante che parla. Dante dalla Liguria, vengono da sabato sera. Dante e la moglie Carmen ci sono.
0: Perfetto, nota, e dato che oggi andiamo verso la fine di questa ennesima puntata di Caterpillar, abbiamo bisogno di pensare alla possibilità di un domani, come dice lei, di vedere l'alba dentro l'imbrunire.
1: Sì, io di solito dico la notizia della buonanotte, ma a lei questo non piace.
0: La notizia della buonanotte? Ma perché andiamo a letto presto? Però è riduttivo, ha ragione. Cercare lo spiraglio di luce quando il fottuto orario ti dice che è solo tenebra.
1: Perfetto. Ce l'ho, perché abbiamo appena festeggiato il voto alle donne, anche questa sarà un po' una costante del Caterraduno, perché il picnic per la Costituzione rimetteremo in scena, anche per questo cerchiamo volontarie, le 75 persone che scrissero la Costituzione, ma lo faremo aumentando, ribaltando il divario di genere, e quindi in nome di tutto questo anche il Presidente della Repubblica oggi ha ricevuto al Quirinale una delegazione dell'Associazione Nazionale Donne Elettrici, hanno una presidente donna, ovviamente si chiama Marisa Fagà, perché sarebbe stato un po' confusivo in effetti, ideologia gender aver messo poi nel caso un presidente maschio.
0: Associazione italiana Donne Elettrici, noi donne, uomini e poi gender.
1: Sì,
0: di
1: non
0: tutti
1: mi faccia dell'ideologia gender, però
0: no, torniamo domani
1: sì.
0: A menare il campellaio, ma non
1: lei
0: essere...
1: con una grande operazione
0: domani vado a Gemona del Friuli, ma mi collego da là e non dimentico l'apparecchio adesso.
2: Buonasera Caterpillar, sono Stefano Gazzon, presidente della squadra Cosmos Bassano Working Soccer 2017. Occhio che stiamo preparando una grande partita di calcio camminato per la mattina del 20 giugno alle ore 10 al Campo Marzo per il Caterraduno. Si sfideranno Veneti contro il resto del mondo. Vi aspettiamo per giocare insieme e scoprire come sia bello e appassionante questo calcio senza correre. Ah, ingrassate le scarpe se è un pezzo che non le usate. Non vedo l'ora di incontrarci. Ciao!
3: Radio 2. Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
4: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
3: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
4: Rispetto per le persone.
3: Recycle.
4: Dare nuova vita alle cose.
3: ESG.
4: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
5: 2-2. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Diletta Parlangeli,
1: Savino Zava.
6: Ecco il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
1: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
6: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
1: E infatti ecco, lo faremo insieme.
6: Io e te da soli?
1: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
6: E allora vi aspettiamo.
7: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zava, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 20:58, apriamo in A10 in Liguria, tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, dove si segnalano 5 km di code a tratti per lavori. In A7 tra Piemonte e Liguria, tra Vignole Borbera e Isole del Cantone, in direzione Genova si registrano code a causa di un veicolo in avaria. Andiamo in Lombardia in A9 tra Como Nord e Como Centro verso Lainate, presenti code per lavori e attenzione per un veicolo fermo in galleria sulla corsia di sorpasso. In A14 nelle Marche tra Fano e Pesaro in direzione Bologna segnalate invece una perdita di carico. Ci spostiamo nel Lazio in A24 tra Lunghezza e la barriera di Roma Est in direzione Teramo, dove si registra un incidente tra due vetture. Sulla tangenziale di Napoli tra Napoli Ovest e lo svincolo Pozzuoli via Campana in direzione Pozzuoli si segnalano code per un incidente che costringe il traffico su una sola corsia. Ora in Sardegna sulla statale 131 Carlo Felice all'altezza di Monastir in direzione Porto Torres il traffico è rallentato a causa di un incidente. E infine per le chiusure notturne segnaliamo in A22 allo svincolo di Campo Galliano chiusa la rampa di uscita per chi proviene dal Brennero. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
7: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
10: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
11: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
10: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
7: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21.
12: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
7: Chiamami Radio 2 con Federica Elmi e Agostino Penna, con la partecipazione di Antonella Boralevi.

0: Le 21 da un minuto, siamo pronti anche questa sera per Chiamami Radio 2, una puntata che non sarà speciale, Ago. Secondo me sarà una puntata che brillerà come nessun'altra delle nostre puntate.
1: Come i cieli stellati, vi diamo solamente questo indizio. Buonasera Federica Elmi, buonasera a tutti quanti voi di Chiamami Radio 2, alla squadra magnifici che poi presenteremo, ma noi stasera siamo effervescenti, ci sentiamo un po' divini stasera,
0: Io volevo
1: degli indizi.
0: Mettere la mia camicia quella stellata, ma poi sarebbe stata proprio didascalica la faccenda.
1: Ma tu lo sai che io la cercavo, ne avevo una stellata che non ho mai messo, non l'ho trovata.
0: Oggi tutti a pensare come venire qui stellati per una nostra ospite.
1: Una cara amica e una grande diva. Dico solo questo.
0: Sì. Bionda come Emma, che apre la playlist di Chiamami Radio 2, la ascoltiamo con Ercomi e poi vi sveliamo tutto. State con noi.

0: Cantarocci, piano, Arcomi e Emma in questo 2026. Come facciamo ad Federica, andarci non ci piano
1: vedo.
0: Noi?
1: Io non ci vedo.
0: Sono abbagliato.
1: Per gli amici che ci guardano sulla 202, ci hanno già notati. Mi dispiace per voi che siete in macchina o a casa solamente sulla radio, ma se avete una televisione nel giro di, che ne so, 20 metri, accendetela, perché qui con noi stasera c'è una regina assoluta dello spettacolo italiano. Grazie. Valeria Marini.
2: Grazie, che bello essere qui.
0: Benvenuta.
2: È veramente stellare, grazie dell'accoglienza. Vi mandiamo tanta luce, tanta energia stellare, sì, perché la musica è vita, la musica, il ritmo della musica ti fa superare tutto, dai.
0: Diciamo che se non hanno la TV ci possono seguire attraverso lo smartphone entrando su Rai Play nella sezione delle dirette.
1: Assolutamente.
0: Se non state guidando, ovviamente.
2: Io già l'ho detta a tutti i miei fan, tutti mi stanno seguendo.
1: Allora fermatevi sull'area di parcheggio.
2: Però volevano che io dicessi baci stellari.
1: Wow.
2: Dico guarda, no, perché sai, fa molto caldo.
1: Senti, aspetta, me la rifai questa un attimo. 3, 2, 1.
0: Via.
2: Divina, baci stellari. beh già.
1: Io sono partito proprio di Kim Basinger.
2: Il video di Divina ho voluto che fosse ispirato all'iconico momento dello spogliarello di 9 settimane e mezza.
1: Tu stai parlando del tuo ultimo lavoro discografico, ma ne parliamo fra un pochino.
2: Certo,
1: prima parliamo di te, che sei divina a prescindere. Non andare via dal microfono, perché
2: hai ragione, scusa.
1: Sono la sensibilità.
0: Valeria, come stai intanto?
2: Molto bene.
0: Perché sei reduce da questa edizione del Grande Fratello.
2: Vabbè, dopo il Grande Fratello ho fatto tante altre cose.
0: Però noi siamo rimasti anche un po' curiosi.
2: Colpiti dalla mela.
0: A parte il Melagate, vogliamo parlarne subito, così ci togliamo questo dente.
2: Certo. Beh, guarda, allora, diciamo che mi avevano già chiesto di rientrare nella casa, io non potevo per una serie di impegni. Quando me l'hanno chiesto, ho detto perché no, dai, però avevo un impegno importantissimo, un progetto che poi ho portato a conclusione, quindi non sono entrata in puntata in diretta, sono entrata nella casa, ma devo dirti che è stato tutto perfetto, perché era originale, simpatico. È stato bello, mi sono divertita.
0: A parte la mela.
2: Sono stata molto male.
1: Anche a me sta storia della mela che non
2: No, praticamente seguito. Così, a me piace mangiare frutta. Okay. Nella casa del Grande Fratello tu non puoi mangiare tutto quello che vuoi, cioè ci sono delle cose che tu ti devi conquistare o che vinci con un premio, una gara, un gioco, con le esibizioni. E io sono arrivato, ho guardato e non c'era frutta, non c'erano banane, c'era un limone che io ho spremuto subito nell'acqua e lì faceva un caldo tremendo, e poi c'erano queste mele, ho detto "Ma sembrava un po' finte". Ho detto ad Alessandra, ma Ale, voi le avete mangiate queste mele? Le abbiamo fatto, certo, amoretta, le abbiamo mangiate. E io, come, cioè proprio Biancaneve, sono andato e ho detto, vabbè, l'ho sciacquata.
0: Fa molto Biancaneve questa faccenda.
2: Esatto, ma è tutto casuale, non era niente di preparato. Ho lavato la mela e l'ho mangiata. Okay. Mi è piaciuta, era fresca, l'ho mangiata un'altra.
1: Me la mangio.
2: Poi ho scoperto che erano delle mele che stavano nel monolocale di scenografia.
1: Quasi lì, di plastica,
2: praticamente spruzzate, fatte per farle. Infatti avevano un colore strano, erano tipo bordeaux scuro. E io ho detto, male, ma mi hai detto.
1: Ale, chi ti riferisci?
2: Alessandra Mussolini, la vincitrice, certo. The Winner Is. È meravigliosa, simpatica. Sì. Perché comunque il momento che io non sono stata bene per la mela è stata l'unica che è venuta a carezzare. Allora, praticamente mi ha detto, sì, ma noi le abbiamo mangiate sbucciate.
1: Ecco, tu hai mangiato la vernice.
0: Ma la buccia.
1: Hai mangiato la vernice.
2: Va bene, praticamente.
1: Senti, quindi, io ti devo raccontare delle cose che non ti ho mai detto. Noi siamo amici da
2: anni.
1: Dimmi
2: tutto.
1: Per esempio, adesso guardavo scrutando di qua di là, e tu naturalmente hai fatto un film anche, a parte con Bigas Luna, Bambola, ma con Alberto Sordi. Io tu non sai, io ho avuto il piacere di fare questo programma televisivo che si chiamava I Tre Tenori. C'era Sordi, Gassman e Monica Vitti. E ho avuto Sordi per una settimana nella sala prove. Lo sai, la prima domanda che gli ho fatto qual è stata? Ho detto, maestro, ma la Marini, avevate appena fatto quello,
2: sì,
1: E lui dice, ma che vuoi, la Marini brava ragazza, arriva tardi, però brava ragazza, no, invece devo dire che stasera sei stata puntualissima.
2: Sì, proprio... ho passato con Alberto, a parte quando l'ho incontrato mi ha tolto il respiro, l'emozione,
1: certo.
2: Perché poi lui aveva dentro di sé tutti i suoi personaggi che aveva interpretato, ed era di una simpatia è proprio era magico. Mi sono stato molto bella. Poi sono stata per 2 anni la donna più premiata d'Italia. Lui mi voleva sempre con sé. Ah, sì. C'era, eravamo io, lui e Paola Comin, che era.
1: Ma te l'ha dato un bacio mai?
2: Sì.
1: Te lo posso dare anch'io?
2: Certo.
1: E adesso te lo do in musica. Te lo do in musica. Ti voglio regalare la tua Bessame Muccio, che una volta ti ho fatto cantare.
2: Bellissimo.
1: Ti ricordi? Se vuoi darmi la mano, il microfono è già predisposto per te.
2: Ah sì? Sì,
1: sì, sì, dietro.
0: Alle tue spalle. Valeria Marini questa sera è ospite di Chiamami Radio 2, quindi la chiamata raccolta per voi è stellare in qualche modo. Amici e amiche all'ascolto di Radio 2, qual è quella canzone che vi fa sentire forti, irresistibili, belli, protagonisti assoluti, divini come la nostra? Nostra diva di questa sera, Valeria Marini. 3487 312.
1: Sì, dietro.
0: Alle tue spalle. Valeria Marini questa sera è ospite di Chiamami Radio 2, quindi la chiamata raccolta per voi è stellare in qualche modo. Amici e amiche all'ascolto di Radio 2, qual è quella canzone che vi fa sentire forti, irresistibili, belli, protagonisti assoluti, divini come la nostra diva di

0: Bezeb.
1: Fatelo dare un bacio, fatelo dare.
0: Eh sì. Allora, vogliamo dirlo al nostro pubblico che era tutto improvvisato?
2: Sì, cioè, no, è vero, verissimo.
1: Noi
0: tutto,
1: senza.
0: Ragazzi, nessuna prova.
3: Assolutamente no, no.
2: Lo sanno bene, anche perché cantano anche loro. Canta con Ago questa sera e con Valeria Marini al 3487-300-200, una canzone che ti fa sentire una diva, un divo che ti fa sentire figo. Valeria, la tua, quella che magari ti dà carica,
3: la
2: energia.
3: La
2: proprio mia... per eccellenza.
4: Beh, adesso è divina.
3: Siamo ansiosi di ascoltare.
4: Questo volevo dire una cosina al nostro amico Fiore, che io adoro, di una simpatia.
3: Il nostro vicino di casa,
4: esatto,
3: Fiorello.
4: Lui fa solo Sal da Vinci e con sono troppo forti. Però siccome lui dice ha mandato un pezzettino dove a me, senza provare, mi avevano costretto a fare brava brava. Con Ago era Besame Mucho, non provato, era diciamo bello, sensuale,
3: bello.
4: Ma brava brava, che Rita Forte mi ha detto, ma gli ho detto guarda, vogliono che lo faccio, io gli dirò in diretta di non farlo. Invece per
3: io
4: cui,
3: invece te lo dico, brava brava, perché è stata molto sensuale, misurata,
4: ragazzi, per voi, per tutti i milioni di radioascoltatori, chi ci sta seguendo in televisione,
3: sono centinaia di milioni stasera con te.
4: Te chiedo.
2: E rimanete con noi perché c'è Valeria Marini questa sera a Chiamami Radio 2. Ma anche...

0: senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
1: 2-2. Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: 2-2. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Se la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paró con el pecho, va a tirar.
6: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Garden qui a Chiamami Radio 2, che poi questo albero dei limoni in realtà è una metafora dell'albero della noia, e noi tutto stiamo facendo, noi non ci annoiamo mai
1: per
0: qui
1: nulla
0: con voi, e speriamo di non annoiare voi, ma questa sera quanto ci stiamo divertendo anche fuori onda.
1: Siamo qui con Valeria Marini.
2: Fuori onda, in onda ci siamo,
0: anche fuori onda, perché Valeria a me mi sta insegnando quali luci prendere, esatto, per fare dei selfie stellari.
2: Le foto, i selfie, tutto.
1: Mi ricordi Fellini, hai avuto a che fare con Fellini,
2: meraviglioso, no? Meraviglioso.
1: Come fu questo incontro?
2: Forever. Federico Fellini, io lo incontrai a Cinecittà. Mi fermò
1: casa sua, al Teatro 5.
2: Sì, però io non ero ancora famosa, e io ero andata lì a fare un provino per una trasmissione televisiva che poi mi ha preso e mi ha portato sul palcoscenico del Salone Margherita. Sono diventata super famosa.
1: E salutiamo Pingitore, naturalmente.
2: Certo, il nostro il Nini.
0: Quindi,
2: stellare.
0: Pre-Bagaglino è questo.
2: Pre-Bagaglino. E poi lui, conoscenza, quando mi vide al debutto il Bagaglino, chiamò i suoi amici storici, amati, Vincenzo Bollica, Milo Manara, e le dice: avete visto che meraviglia? Ma lui non l'aveva coinciso che ero la stessa persona. Mi fece l'appuntamento poi perché stava scrivendo un film che lui poi lo chiamarono per fare prendere l'Oscar alla carriera, no?
1: Certo.
2: E poi ti ricordi, è tornato, non stava bene, però io c'ho la fortuna, lui, e questo me l'ha consegnato Vincenzo Mollica, una copertina di un importante settimanale di italiano, dove c'è scritto, lui ha fatto un disegnino, un cuoricino sul mio lato B, ha scritto: ho deciso, abito qui Federico. E quello l'ho incorniciato. E poi ho avuto l'onore di essere stata dipinta come Miele, l'iconico fumetto, l'unico iconico personaggio di Milo Manara, che era uno degli amici, con il cappello e la sciarpa di Federico il giorno del suo compleanno.
1: Bellissimo.
2: Più di così.
0: Senti, tu hai lavorato con i più grandi, però una domanda volevo farti: se c'è stato un momento specifico in cui hai capito in qualche modo che stavi diventando, che saresti diventata o che eri diventata Valeria Marini, intesa come l'icona che tutti quanti noi conosciamo.
2: No, io nasco, guarda, io devo dire veramente grazie a Nini Pingitore,
1: certo,
2: perché io venivo da un altro mondo, venivo dalla moda, volevo fare teatro, avevo fatto teatro di prosa, tournée teatrale, volevo fare recitare. Quando mi chiamò per fare lo spettacolo, io non conoscevo quel mondo, e poi comunque è un mondo dove devi recitare, cantare, ballare, quindi gli dissi: guardi, non lo so. Se poi ho detto sì, per sempre sì, così, e ho fatto la mia fortuna.
1: E cosa ti ricorda Lolli?
2: Lolli è il mio soprannome da bambina. Sì, ma non c'entra niente con Ninni.
1: No,
2: sto parlando,
1: fammi era finire pre-Ninni.
2: No, ma fammi finire il discorso. Vai. Allora, praticamente ho avuto lì per lì, ero titubante perché ho detto: magari io non sono in grado. Poi mi ha detto: guardi che è uno spettacolo molto importante. E gli ho detto: ma va bene, lo so. E gli dissi sì, e sì, è stato per sempre sì, perché mi ha dato tanta popolarità, ho imparato tante cose, perché io sono salita sul palcoscenico con delle mossi dello spettacolo, cioè veramente dei grandi dello spettacolo, come Oreste Lionello, Leo Gullotta, Pippo Franco, Martufello, sì, Zamma. E guarda, vi dico forse una cosa che vi...
1: Dacci un'esclusiva.
2: Stiamo forse per tornare.
1: Rumbo di tamburi, squillo di trombe.
2: Ma le cose belle, ma tu sai che a me ancora mi fermano per strada, tutti i giorni dicono: ah, ma che bello, che divertente. Quando il pubblico desidera tanto una cosa, poi
1: dai.
0: Assolutamente. E poi quanti anni sono passati da allora?
2: Guarda, io l'ultimo spettacolo, la presidente che ha scritto Nini, che mi chiamò al Salone Margherita, e ho fatto il quotidiano, lo spettacolo televisivo, abbiamo praticamente tutta la compagnia, abbiamo fatto rivivere il Salone Margherita, era sempre pieno, lo spettacolo che ha debuttato a novembre ed è finito il 22 febbraio. Io il 23 febbraio poi sono entrata nella casa del Grande Fratello, ed è arrivato il Covid, e da lì hanno chiuso il teatro. Ma è stato, come tutte le cose che ha fatto Nini Pingitore, profetico, perché la presidente raccontava un ipotetico presidente della Repubblica, donna. Adesso io amo tanti, noi tutti amiamo il nostro Mattarella, però quella era un'ipotesi per mettere in scena una satira per mettere in scena tutti
1: una presidente grandi... sexy in questo caso.
2: Sì, beh, insomma, poi due anni dopo è stata
1: come
2: eletta
1: insomma?
2: Lì in quel ruolo era più istituzionale. Poi io leggevo nello spettacolo come presidente del consiglio Maria De Filippi, ma è stato uno spettacolo profetico e di grande successo, perché poi un anno e mezzo dopo è diventata Giorgia Meloni
0: la prima presidente del consiglio. E siamo ancora in tempo per il 2030, per il 2030 cantato dagli articolo 31 ormai 30 anni fa, ed Ambra è il primo presidente donna. Non possiamo sapere da qua.
1: A proposito di donne, io mi inserisco perché sai che noi amiamo anche fare musica e non
2: la musica
1: tutto.
2: È vita.
1: E quindi sex, parlavamo di bomba sexy,
2: sex
1: a questo
2: bomb.
1: Punto ti dedico sex bomb. Fammi compagnia quando vuoi.
2: Vengo, devo cambiare la
0: il microfono
2: anche
0: di Ago.

0: Sex Bomb. Anche questa tutto improvvisato. Grazie Ago, cantare con te uno diventa anche bravo.
1: Vabbè.
2: Non mi senti, ci sono. Ok. Valeria Marino. Vieni qua Valeria, parliamone di Divina, così adesso lo ascoltiamo. Sì, sei nel frullatore di Radio 2.
0: Chi ci vede deve sapere che tutto è improvvisato.
1: Ma certo, lo diciamo ogni volta. Grazie, è bello improvvisare, è bello vivere le cose in diretta.
2: Sì, siamo pieni ovviamente di complimenti e di baci stellari per te. Però adesso ascoltiamo, poi ci sono anche dei canta con Ago, delle dediche per Valeria, capiremo.
0: Grazie.
2: Ora ascoltiamo Divina, come nasce questa canzone?
0: Allora, Divina nasce da un incontro a Piazza di Spagna con il DJ Stefano Lococo. Esattamente, io stavo andando, sono andata
1: Stefano,
0: da Federico.
1: No, il nostro amico. Com'è?
0: Certo.
1: Dai.
0: E aveva scritto questo pezzo, mi dice: ah, tesoro, questo l'ho pensato, Velena. Lo sento e mi rimane in testa. Ho detto: Stefano, allora, il pezzo ha un salto che mi piace, rimane. Poi gli ho detto: però non può essere Velena. E dice: no, allora Stella, no, deve essere Divina.
1: Divina.
0: Divina. E poi
1: ascoltiamolo.
0: E poi è stato entrato il saxofono. È stato, però,
1: non ce lo svelare, lo sentiamo adesso. Anzi, ti vediamo perché abbiamo anche il video per chi ci guarda.
0: Perfetto.
1: Sul 202.
2: E quindi Divina, Valeria Marini, ospite di Chiamami Radio 2, la sua nuova canzone, la ascoltiamo insieme.

0: vuoi sapere chi sono? Sono la fiamma che ti brucia lento.
1: Divina.
0: Ma non resto.

0: È divina Valeria Marini, fuori onda, in onda, dai. Mille video.
1: Che ci fa fellini, bello, bello.
2: Il video serve per immortalare un momento.
1: Ma certo, poi cresceremo con i social, grazie a te stasera. Io sono pigro social, quindi...
0: Guarda, Ago, com'è interessato a questa faccenda della crescita follower.
1: Sì, no, non è che sono interessato.
0: Io
1: semplicemente...
0: Ago, io sono
1: distratto normalmente.
0: Ho una femminile curiosità, perché ho letto un'intervista che ha rilasciato Valeria, diverse. In un'intervista che tu hai rilasciato, cioè in un passaggio, dici: ancora oggi non mi accorgo della mia sensualità, la capacità di sedurre non è una cosa che costruisci, ce l'hai, punto e basta, si tratta soltanto di tirarla fuori. Allora volevo chiederti, Valeria, perché lo sappiamo che insomma tu sei una donna molto affascinante da sempre, però un consiglio per le nostre ascoltatrici che invece magari si sentono un po' anatroccole.
2: Ma allora confermo che la seduzione è qualcosa, la capacità di sedurre è qualcosa che noi donne abbiamo dentro, è sentirsi, viversi veramente le emozioni e sentirsi sicura. Cioè quando tu hai comunque vivi veramente la tua femminilità, il tuo carattere, la tua personalità, e non hai insicurezze, subito diventi a seduction woman.
1: Quindi è una questione di sicurezza, va bene anche per gli uomini allora.
2: intanto di riuscire a saper tirar fuori le proprie emozioni, a volte o per timidezza o per insicurezza una donna, ma non solo una donna, anche un uomo non riesce a tirarla fuori. Invece se tu non ti metti dei muri, dei
1: dei filtri,
2: esatto, riesci e vivi veramente quell'emozione che stai provando e la fai vivere a chi ti sta di fronte, sicuramente
1: cercheremo di seguire il tuo consiglio. Io mi limito a cercare di sedurre con le canzoni, ma non grazie,
2: certo,
1: a me,
2: ma
1: grazie ai grandi autori che ho il piacere di abitare ogni sera qui.
2: Ma
1: anche
2: tu sei un grande interprete, Agostino, no, ma non te lo dico perché sei veramente bravo, c'hai proprio, ecco, tu sei veramente un seduttore.
1: Eccola lì.
2: No, è vero.
0: Voglio riportare a Valeria tutti i complimenti, è impossibile, però un messaggio ti volevo leggere di Vincenzo, il nostro ascoltatore, che dice: Valeria, mi ricordo i tuoi interventi come conduttrice proprio per Radio 2 e mi piacevi molto per come eri ironica e acuta, ti ascoltavo con molto piacere e ti assicuro che non dico una cosa per un'altra, perché non riesco a mentire, anche perché sono abituato alla musica contemporanea e al teatro di ricerca, e ti trovo davvero molto intelligente e interessante, virgola, meravigliosa, punto.
2: Ma grazie, wow. Grazie Vincenzo.
1: Scommetto che il migliore di tutti, quello che hai apprezzato di più, è l'intelligenza, perché poi questo dobbiamo sfatare questa storia che le belle o i belli non hanno una testa. Ma certo,
2: ma
1: che ce l'ha. Lei è un'imprenditrice,
2: no,
1: una donna che lavora come una matta, inventa le situazioni.
0: Ma è anche doppiato grandissima... un episodio dei Simpson.
2: Rovesciamo la cosa, vi dico questa frase: l'intelligenza è un dono che si applica a tutto. Tenete presente questo.
0: Senti, c'è una dedica cantata per Valeria.
2: Wow.
0: Ago.
1: Canta allora,
0: con Ago.
1: Qui ci sono i Canta con Ago, cioè loro cantano a cappella e io così, senza rete, vado al pianoforte.
2: Bello, grazie.
0: Questa è la prova provata che niente.
2: È una dedica stellare.
0: Perché è arrivato da pochissimo, che dal nostro fedelissimo Alessandro, che dice che lo fa direttamente dalla cella perché ieri sera è stato arrestato da Johnny Bassotto. Una dedica.
1: Abbiamo la polizia musicale.
0: Speciale per Valeria.

0: sensuale, wow. Anche divina ci stava benissimo.
1: Divina,
0: no?
1: Bellissimo, grazie. Cos'altro dedichi Ago a Valeria stasera?
0: Valeria, ti dedico una canzone che le ricorderà senz'altro qualche cosa. Senti, senti.
1: Oh, che meraviglia.
0: Qui si balla, qui si balla.
1: Da te.

0: until my eyes overflow. I love you, baby. L'hai tagliata?
1: Sì.
0: You're just too good to be true.
2: I
0: che
2: tempi
0: bello.
2: Radiofonici.
0: Beh, certo, ma questo è meraviglioso. Ed è come volare, come...
2: Come quando.
0: Sì, è come quando. Ma sono veramente dei pezzi che... musicali che...
1: Eccoci.
3: Valeria, tu cosa ascolti quando ti svegli al mattino? In quali momenti della tua giornata c'è la musica? Cosa c'è nella tua playlist?
0: Nella playlist c'è... tutte molti evergreen, molte canzoni. Aspetta, mi metto le cuffie.
1: Sì.
0: Mi piace anche molto il reggaeton, mi piace la musica rap, mi piace molto. Io alterno.
3: Quindi sei onnivora musicalmente.
0: Onnivora proprio. Proprio cannibala onnivora.
3: E allora ascoltiamo adesso con te.
0: Sì, perché proprio per me la musica è vita. Quindi anche quando.
3: Ma
0: allora, vi do un consiglio. Quando siete non di buonissimo umore, siete stanchi e stressati, mettete una canzone che vi fa, che vi dà emozione e vedi che cambia tutto, perché tutto dipende da noi. Quindi rimetterci in asse, riprendere le forze, con una bella energia stellare, come dico io, vi dico
1: e
0: che
1: questa è la ricetta nostra.
0: Vi
1: di
0: consiglio
1: tutte le
0: per quest'estate divina.
1: È vero.
0: Stelle nelle vene.
3: Con Valeria Marini, ma tra poco anche con Antonella Borrelli. Ascoltiamo insieme Mace e Salmo.

0: Si intitola Cattive abitudini, questa collaborazione tra Mace e Salmo. Noi invece abbiamo una gran bella abitudine.
1: Assolutamente
0: ogni sera.
1: Sì. Ogni sera l'abitudine di ascoltare i racconti e le riflessioni della nostra scrittrice di casa, Antonella Boralevi. Buonasera, ci sei?
2: Sì, eccomi, ci sono come ogni sera qui a Chiamami Radio 2, cari Federica e Agostino. Ormai è il nostro appuntamento, per trovarti il cuore con le mie storie. Allora, sei pronto? Piove. Piove forte, fortissimo, le strade sono allagate d'acqua, i grattacieli si riflettono nelle pozzanghere, il traffico è impazzito. È New York? In un giorno come tanti. Ma per lei no, non è un giorno come tanti. È il peggiore di tutti. Holly si è innamorata e ha appena scoperto che sei innamorata, sì, di un ragazzo bello e gentile che non è per nulla quello che lui le aveva detto di essere. È uno che si fa mantenere da una ricca signora che è il doppio dei suoi anni, è un bugiardo traditore. E qui entra in scena Gatto. È un gatto e non ha nome. Lei, Holly, lo chiama soltanto Gatto perché non ci si vuole affezionare. Lei non ha mai voluto affezionarsi a nessuno, perché per lei amare qualcuno vuol dire, fai attenzione, magari succede anche a te, esporsi al rischio di soffrire. Holly sta scappando da Manhattan. Come si fa quando pensi che cambiare il cielo ti faccia soffrire un po' meno? Poi invece non è così. Allora ha fatto fermare il taxi. Lì, sotto il diluvio, ha aperto lo sportello e ha buttato il gatto sul marciapiede, proprio davanti a un vicolo che finisce nel buio. Ha chiuso in fretta lo sportello e il gatto miagolava, disperato. Ma ora la vedi? Ora Holly è scesa dal taxi e lì, sotto l'acquazzone, con la faccia rigata d'acqua o forse di lacrime, cerca disperata il suo gatto, scuote i bidoni della spazzatura che ingombrano il vicolo, si infila tra i cumuli di cassette di legno, è fradicia d'acqua ed è sola, così tremendamente sola. Ma siccome è un film, e un film degli anni 60, finisce bene, deve finire bene per forza, allora Holly ritrova sia Gatto che il suo amore, il quale naturalmente ha lasciato la vecchia amante che lo manteneva. Però guarda, il finale di Colazione da Tiffany, film, regista Blake Edwards, è un imbroglio. Nel romanzo di Truman Capote non va così. Nel romanzo Holly parte dopo aver abbandonato il suo gatto e non ritrova né Paul né Gatto, anzi si perde pure lei, perché le ultime righe del romanzo raccontano che nessuno sa dove sia. Allora, te lo confesso, io amo i romanzi di Capote, però preferisco che questo finisca bene, come nel film. Penso che ogni storia d'amore, se è un amore sano, debba avere una chance. E tu? Caro Agostino, intanto prepari per me e dimmi che non vuoi morire di Patti Pravo, ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te che stai soffrendo per amore.
1: Grazie Antonella, qui soffriamo un po' meno per amore perché siamo consolati dalla presenza di Valeria, che guarda caso il brano che tu hai chiesto e Dimmi che non vuoi morire ha partecipato con la mitica, con un'altra divina, Patti Pravo, proprio nel 1997, quando sì, tu Valeria
3: ha avuto la fortuna di condurre
1: con Mike Buongiorno,
3: e Piero Chiambretti, un'edizione posso
1: fantastica.
3: Mandare un bacio, un mondo di baci stellari alla mitica Nicoletta, Patti Pravo, che tutti amano, e anche
1: e io faccio un cenno,
3: ok, grazie.
0: E ad Antonella Boralevi.
3: Certo, Antonella, baci stellari. Grande giornalista. Antonella.
0: Grandissima. E poi è bello anche questo invito di questa sera, al coraggio, alla paura di soffrire, esatto, che non deve spingerci a isolarci. Vai, Iago!
4: Guarda, io sono da sola ormai.

0: Dimmi che non mi vuoi far cambiare dentista.
1: Amore, scusami, ma...
0: Io ci siamo abbracciati al microfono.
2: L'ho sentita leggermente pattizzarsi a Valeria.
0: Come fa? La cambio, prova.
3: La cambio io la vita che non ce la fa cambiare in me.
0: Bravo. Facciamo fare rifare tale quale. Rifacciamo tale quale.
1: La mitica Patti Pravo, e salutiamo anche il grande Vasco Rossi che ha scritto questo pezzo.
0: Qui piove sul bagnato.
1: E adesso è in tour. E anche Nicoletta, anche Patti Pravo in tour.
0: Assolutamente. Qui piove
1: anche
0: sul bagnato.
1: Anche io sarò in tour, anche noi saremo. È un'estate stellare.
0: Tutti in tour. Anche Federica in tour con Vasco, perché magari, lei è una Vasco fonda.
2: Magari, ma guarda, aspettiamo Ferrara, perché si dice ci sarà un annuncio per il 2027. Non posso dire niente. Ascoltiamo una canzone che è meglio. E poi ancora Valeria Marini, ultime chiacchiere vocali da parte vostra al 3487 300 200. Questa sera Chiamami Radio 2, la puntata è stellare con Valeria Marini. E questa è la nuova canzone di Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Drop Dead per Olivia Rodrigo in questa serata stellare di Chiamami Radio 2 con Valeria Marini, che poco fa ha anche imitato Patti Pravo. E allora volevo chiederti:
1: inimitabile,
0: però tu l'hai fatto, tu sei anche molto autoironica, quindi volevo chiederti il rapporto con i social e anche con il fatto che molto spesso diventi un meme.
1: Ah beh, quello è anche in alcune trasmissioni tipo TV Talk hanno detto: ma come mai? Beh, perché comunque
0: ti diverte,
1: ti diverte, ti cruccia, spontanea, cioè niente di costruito, capito? E quindi poi fondamentalmente io ho un animo anche simpatico, sono ironica e quindi quello funziona.
0: Quindi non ti disturba poi vedere poi in rete i meme
1: è la cosa, guarda che la cosa più difficile è far sorridere, far divertire le persone.
0: Lo sappiamo.
1: Quando riesci spontaneamente facendo ridere.
2: Ma l'autoironia è già quello, un senso di libertà.
1: Ha una forza, perché proprio oggi tutti noi abbiamo bisogno di sorridere.
0: Senti, ma far sorridere rende sensuali e sexy?
1: Ma dipende, allora far sorridere sicuramente fa sorridere gli altri alla vita, l'emisfero di sensualità, di seduzione è qualcosa insomma un perché? Po' che brucia sotto pelle, come dice. Però
0: no, chiedo per un'amica che ha mandato un vocale che a noi ha fatto molto sorridere. Sentiamo insieme, perché per Valeria anche
1: per
0: questo.
1: Me, wow.
0: È certo.
1: Come si chiama?
3: Divina,
1: Franca.
3: Vorrei essere divina.
2: Oh, senti.
3: Se ce la faccio. Però se lo dice Valeria sarà una cosa seria. Io ci provo. Divina, vorrei essere divina.
1: Ma grazie Franca, sei divina. Questa era un po', l'ha cantata un po' misto tra divina e per sempre sì.
0: E lei è una fan.
1: Perché non è fan di Saldavinci?
2: Assolutamente sì. Senti, com'è nata la cosa delle stelle, baci stellari?
1: Ah,
2: questo aggancio
1: me
2: lo
1: chiese anche il grande Maurizio Costanzo, che vogliamo ricordare.
2: La sua memoria.
1: Sì, ovvio, è uno dei più grandi. Come, insomma,
2: tu hai lavorato con tutti i grandi, con Pippo Baudo.
1: Tutti, però sì.
2: Mike Buongiorno, sì. Appunto Costanzo, sì. Il dipingitore. Sì. E quindi com'è nata questa cosa delle stelle? Noi con te ci sentiamo
0: allora,
2: un po'
0: c'è un'ultima canzone per Valeria, vero Ago?
1: Allora aspetta, velocemente, le stelle ci fanno, danno luce, ci fanno sognare, ci mettono nel meraviglioso universo che dà spazio alla fantasia. E allora i baci stellari ti portano dove vuoi.
2: E guarda che ti tiro fuori adesso.
0: Agostino Penna, ultimo disco live. Intanto noi ringraziamo e salutiamo Leonardo Sinibaldi, Fiore Liborio, Emma Caggiano, Eleonora Catapano, Luca Masci, Matteo Tarquini, Mauro Marzetti, perché siamo verso

0: Eterna Live ovviamente con Valeria Marini e il suo smartphone in giro per lo studio a filmare.
1: Valeria
0: a fare
1: Fellini.
0: Video.
1: Valeria Fellini.
0: Ma ti piacerebbe passare dietro la macchina da presa, Valeria?
2: Sì, tanto. Senti quanto sei bravo.
1: Ah, ecco, si sta rimandando. Ma lì senti solamente la voce. Ricordiamo agli amici che possono rivedere la nostra puntanza,
0: no, riascoltare
1: su Rai Play Sound, ma c'è tanto da ascoltare perché stasera è stata veramente una serata spumeggiante.
2: Grazie.
1: Anzi stellare.
2: Grazie, aspetta che metto la cuffia. Io mi sono divertita tanto.
1: Lo dici con questa vocina così
2: sì,
1: piccola.
2: Tanto.
1: Sei tornata un po' bimba.
2: Sì, ma c'è un
1: a proposito di bimba, la salutiamo la mamma.
2: Ciao Wanda. I love you.
1: A Wonder tu la chiami.
2: È Wonder
1: la
2: perché è una mamma. Tutte le mamme sono speciali, ma
1: Gianna
2: lei è Wonder perché Wonder.
0: Però
2: sì.
0: Tutti sanno che tu hai un rapporto veramente molto stretto con tua mamma.
2: Sì, l'amo molto. Sì, sì.
0: Tanto. E quindi salutiamo Gianna.
2: Grazie.
1: Gianna Orru.
0: E il firmamento
2: ecco
0: dei fedelissimi.
2: Simpatica.
0: Beh, ma ovviamente da qualcuno avrei ripreso. No?
2: Ironia pazzesca.
0: Che fai quest'estate?
2: Lavoro, sono in giro in tour col Divina, da girare un film.
1: Tante
2: e poi
1: cose.
2: Divido tutto col pubblico e con l'amore.
1: Allora, a proposito di amore, io non so se abbiamo ancora tempo. Il nostro regista, no, non
0: 30
1: abbiamo
0: secondi,
1: più
0: niente.
1: Niente. Io volevo dedicarti un bab. Tu mi fai girare come fossi una bambola. Ecco.
0: E l'hai dedicata. Torniamo domani sera per un'altra puntata.
1: Sì.
0: Altro ospite domani, vero?
1: Altro ospite.
2: Sì,
1: diciamo
2: mi avete
1: chi?
2: Riempito d'amore, mi avete fatto diventare divina.
0: E allora tornerai a trovarci.
1: Tornerai.
2: Certo.
1: Ti aspettiamo. Grazie Valeria Marini, grazie Federica Elmi. Io
2: grazie,
1: sono
2: baci stellari a tutti, che si è ricordati, vi siete divini.
1: Beato fra le donne.
0: Stasera possiamo chiudere proprio tutti quanti noi, anche Agostino Penna può lanciare dei baci stellari a
1: A chi li diamo? A tutti gli ascoltatori.
0: Gli
1: ascoltatori di Radio 2, baci stellari
2: a tutto il mondo.
0: Tra poco Gino Costanza e Nicola Angelozzi. Ciao, grazie Valeria Marini.
2: Baci stellari.

0: stare informati.
1: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.58, apriamo in A13, Bologna-Padova in Veneto, tra Occhiobello e Rovigo Sud, dove si segnala un incidente. In A1 in Emilia-Romagna tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione Firenze il traffico risulta rallentato a causa di flussi intensi. Ci spostiamo in Abruzzo, in A25 tra Sulmona e Bussi, dove è raccomandata prudenza alla guida per il vento forte. Ora sulla tangenziale di Napoli tra la barriera di Napoli Ovest e Pozzuoli in direzione Pozzuoli si registra un incidente tra un camion e una vettura con il traffico che scorre su due corsie. Ci spostiamo in Sicilia, in A19 Palermo-Catania, nei pressi di Enna si registrano rallentamenti in entrambe le direzioni per un veicolo in avaria. E infine concludiamo in Sardegna sulla statale 131 Carlo Felice all'altezza di Monastir in direzione Porto Torres, il traffico è rallentato per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.

0: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Radio 2 alle 10 della sera. Al centro della musica.
2: Buonasera e benvenuti in Radio 2 alle 10 della sera al centro della musica. Siamo tornati, Gino Castaldo.
3: Sì, grazie, ci sono anch'io, sì, Nicolangelo Alzi.
2: Ho detto una cosa.
3: Dai, se voglio giocare. Anzi.
2: Solo stasera, no.
3: No,
2: sempre ci divertiamo, giochiamo qui a Radio 2, proprio al centro della musica. Noi ci divertiamo con la musica, però.
3: Certo, ma ho anche una richiesta particolare.
2: Vai.
3: Sei pronta? Allora, da stasera io voglio da noi, dalla nostra scaletta, ricordiamo anche da voi, ricordiamo che c'è un numero a cui potete mandare WhatsApp scritti e vocali, che è il 3487-300-200.
2: Benissimo.
3: Io sono arrivato con un po' di fastidi di giornata. Io voglio cancellarli, voglio guarirli attraverso la musica. Io so che funziona.
2: Sì, io credo che la musica sia un'ottima medicina per i malumori, magari un po' di tristezza, un po' di malinconia, ma anche solo per rallegrare, soprattutto per rallegrare, no?
3: Un po' di fastidi che la giornata mi ha portato, quindi io vorrei bruciarli attraverso la musica, perché funziona anche in quel senso. Allora, cominciamo così. Io voglio subito mettere un pezzo che è molto in questa direzione, perché è un pezzo di George Harrison in versione post-beatlesiana. Subito dopo, anzi, perché fa parte del suo primo disco solista. E come dire, è George Harrison, è una specie di diventato, anche se ancora giovanissimo, cioè aveva 30 anni, no? Erano già finiti i Beatles, e lui aveva neanche
2: assurdo.
3: 30 anni, credo, 28, cioè assurdo. Però era diventato in questi anni, tra tutti loro, proprio un uomo di pace, proprio quello che amava le
2: e quindi anche un po' per te, la pace
3: indiane.
2: Interiore.
3: Assolutamente, if not for you.

0: Era If Not For You. Va precisato che era un pezzo scritto Bob Dylan, erano molto amici. Lui era l'amico, era quello dei Beatles che era più legato a Dylan anche personalmente, quindi decise di fare questa cover. Era già uscita quasi in simultanea la versione di Dylan, lui fece questa. Non è uno che mette pace, Giorgio, sentiamo questa impressione.
1: Sì, abbiamo cominciato bene, ti senti un po' meglio,
0: ma
1: Gino?
0: Certo, sì, ma ancora dobbiamo fare
1: la musicoterapia. Potremmo, certo, chiedere ai nostri ascoltatori avete una canzone che per voi è come una medicina.
0: Allora, io ne ho tante, anzi nella
1: al 348 7300 200, certo, vi chiediamo questo, la canzone medicina, sì, che vi, sì, riappacifica,
0: sì,
1: che vi aiuta,
0: a posto, che vi fa bene. Io ne ho tante, anzi ho nel corso degli anni ho molto avuto presente questo concetto, no? Perché io potrei parti proprio una lunga playlist di canzoni proprio diversissime fra di loro, ma che hanno in comune questa cosa di far bene, di no?
1: Sì, sì, proprio
0: di metterti
1: in
0: darti
1: pace
0: equilibrio,
1: con te,
0: comunque, insomma, sì, farti passare le cose. Quindi quelle che ci sono stasera sono anche un po'. Vediamo un po' a te. Mentre voi ci scrivete le vostre, cari.
1: Vedi, escono così, vengono fuori da questo cappello magico, da questo studio magico, i temi. Oggi potremmo parlare proprio delle canzoni che fanno bene. Mm-hmm. E in questo caso io ho scelto una canzone di Vasco Rossi che a me fa molto bene.
0: Sì,
1: che
0: di,
1: da quando
0: di
1: l'ho
0: solito
1: scoperto, devo dire
0: sì,
1: che.
0: Sì, sì. Ci sono proprio le bottigline, pillole di Vasco Rossi.
1: Pillole di Vasco Rossi. Per stare meglio.
0: Sì, certo.
1: E tra l'altro sappiamo che c'è in corso il Vasco Tour, sì, e Radio 2 è proprio partner ufficiale, sì, radio ufficiale del tour di Vasco Rossi. E quindi Ridere di te l'ho scelta perché è una canzone che mi mette tanta tenerezza, mi fa vedere una fragilità diversa. E anche come comincia, ed è un po' una canzone medicina per me.
0: Hai pensato a me anche, io lo so.
1: No, io non rido di te mai.

0: Ed era Vasco Rossi con Ridere di te dell'album.
1: Vasco Rossi.
0: Era Vasco Rossi.
1: Basco Rossi. Basco si dice
0: Rossi.
1: Basco. Basco. Si dice Blasco Rossi. Si chiamano così i fan.
0: Sì, lo so. Okay. Lo so.
1: Quelli del Blasco. Sì.
0: Ed era proprio con Ridere di te.
1: Sì, allora, canzoni medicine, stanno arrivando molti messaggi e anche molto molto interessanti, perché è un tema a cui, ripeto, io ho sempre tenuto moltissimo, perché ho sempre istintivamente quando ascolto le canzoni, in genere già un po' le classifico, no? Tra quelle ci possono stare canzoni disturbanti, a volte anche molto belle, non è che devono per forza, però poi ci sono canzoni che hanno una qualità che va anche al di là della melodia, delle parole, proprio c'è nell'energia della canzone. Allora, vediamo cosa avete detto voi. Allora, Respect dice che sono nel filmato
0: Carmen.
1: Se sono arrabbiata cantando mi passa tutto.
0: Aiuta.
1: Per Francesco la canzone Medicina è Alleria di Pino Daniele.
0: Che meraviglia, bellissima.
1: La canzone che ascolto per star bene è Che mi mette in pace, Danza intorno al sole di Paola Turci, della mia nostra amica Paola Turci. Bella questa, glielo racconterò che l'hai segnalata. E ancora altre.
0: Continuiamo proprio a chiedervi: qual è la vostra canzone medicina che vi aiuta nei momenti, no? Oppure magari che vi dà uno sprint in più per la giornata?
1: Allora,
0: 348 7300 200.
1: Altro che canzone medicina. Io ho avuto la fortuna di parlare una sera in pubblico con Patty Boyd, che era la fidanzata di Eric Clapton.
0: Vedi tu, Gino?
1: No, ma te lo dico perché è interessante. Perché io, amando questa canzone pazzamente, è una canzone d'amore strepitosa, si intitola Wonderful Tonight, scritta e cantata da Eric Clapton. Gli ho chiesto, siccome descrive proprio in una sequenza quasi cinematografica quello che succede una sera che due
0: in cui la coppia si prepara, diciamo, insieme,
1: con dei dettagli meravigliosi. Allora io gli ho chiesto davanti alla gente, ho detto: Patty, sappiamo che dedicati, sì, lei, ma io voglio sapere
0: cosa è successo.
1: Cioè, se è esattamente la canzone racconta davvero poi quello che è successo. Lei ha detto esattamente quello che è successo la sera. Io,
0: già, quindi canzone, tu ovviamente sei rimasto senza parole quando ti ha risposto così.
1: Io quelli che c'erano, perché comunque è bellissimo immaginare che questa canzone è di una tenerezza straordinaria. Possiamo già cominciare a sentire la famosissima intro, in cui qui lui canta con la chitarra, no? Poi dopo invece canta anche con la voce, perché aveva questa caratteristica.

0: di non strafare mai, sono sempre come se fosse la
1: molto
0: sua voce,
1: intimo,
0: no? Le note della sua chitarra,
1: un prolungamento, diciamo, della voce.
0: Comincia a cantare queste scenette, sempre concluse: You're wonderful tonight.

0: E che meraviglia è questa canzone, Wonderful Tonight, di Clapton, dedicata a Patty Boyd, fortunatissima devo dire, su una serata passata.
1: Beh sì, è vero. Dai, avere diciamo una dedica di questo genere da Eric Clapton non è
0: manco solo questa, Something dei Beatles, che Giorgio avrebbe smentito, però sarebbe dedicata a lei, e poi Laila sempre dice vabbè, quindi avrebbe, vabbè, leggiamo i messaggi, ne sono arrivati tanti, tutti molto molto molto divertenti.
1: Diavolo Rosso dal grande Paolo Conte: mi fa star bene, adoro questo pezzo, un caro saluto a tutti voi da Cristina. Poi ci scrivono Samantha di Francesco Guccini: una canzone che potrebbe essere la sceneggiatura di un film. Questo era Matteo. Un abbraccio Nicole Gino, canzone medicina, la mia universo,
0: che abbiamo messo
1: di Cristina Donati. Culla ti mette in connessione con le emozioni più autentiche, un elisir, ci dice Giacomo.
0: Allora, come pausa tra una serie di messaggi, ci abbiamo molti altri che leggeremo tra poco, la pausa la faccio un po' violenta perché mi rifaccio un po' alla mostra di pazienza che sono andato a vedere a quel momento storico, e ve la consiglio. È al Maxi, chi è a Roma o chi prevede di passare per Roma da qui a settembre, vi assicuro, non perdetevi la mostra di Andrea Pazienza, perché è meravigliosa. E ovviamente Free
1: Cantoni fino al 27 settembre,
0: esatto,
1: ci sarà,
0: esatto.
1: Ho cercato
0: Free Cantoni, Schianto sono stati proprio amici di Andrea, quindi hanno condiviso quel momento di Bologna, soprattutto la seconda metà degli anni 70 a Bologna, quindi questa canzone poi in particolare è proprio molto molto Andrea Pazienza. Era il punk coniugato all'italiano in modo magistrale. C'è una lunga intro parlata che saltiamo perché andiamo subito alla giusto qualche secondo per assaporare lo slang bolognese del tempo, e poi la bomba, Ettadone, senti che roba.
2: Fatti questo slego. 1, 2, 6.

0: Sì, compreso questo finale quasi proprio un sbeffeggiante. Buonasera, vi seguo in TV, siete fantastici.
1: Sì, perché siamo anche in Visual Radio, canale 202 del digitale terrestre.
0: Esatto.
1: Ah, e ricordiamo pure che le nostre puntate possono essere riascoltate su RaiPlay Sound.
0: Bravi, ma quanto è
1: che non lo diciamo
0: brava?
1: Mai.
0: Perfino un po' secchiona quasi.
1: Ma
0: la mia canzone di medicina è You Shook Me All Night Long di AC/DC. La trasmetterà mai Radio 2? Guarda, Enza,
1: non è escluso,
0: non credo, non facciamo in tempo perché siamo in chiusura, ma certamente sì, no, se non la mettiamo adesso, perché no, mettiamo di tutto noi e ce ne vantiamo, ci piace cambiare genere, assolutamente sì, ce la segniamo, prima o poi arriverà.
1: Io sono musicista classica, quindi hai voglia.
0: Bellissimo,
1: di musica,
0: sì,
1: che guarisce,
0: sì,
1: l'anima. Però se c'è una canzone che mi dà una carica pazzesca e mi diverte da matti,
0: uno si aspetta il preludio di Bach,
1: no,
0: e invece
1: Rocco Coccodrillo di Bennatola, canto a squarciagola Barbara da Roma.
0: Ora,
1: perché
0: guarda,
1: cantare a
0: non
1: squarciagola,
0: ti lascio neanche presentare. Schiaffo, abbiamo i Green Day, Boulevard of Broken Day.

0: Concludendo la prima parte in bellezza con questa Boulevard of Broken Day e i tuoi Green Day, che sì, è stata la tua, la propria scelta. Tu, abbiamo pochi secondi, abbiamo tanti messaggi ancora, abbiamo scoperto che la canzone Cura di Gianluca è
1: Tachipirina di Calcutta.
0: E lo è proprio di nome, di fatto.
1: Del nostro vichingo, il nostro tecnico che ci segue sempre. Ringraziamo sempre tutti i tecnici della
0: Adesso
1: radio.
0: Il GR, torniamo tra pochissimo.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30.
4: Rai GR2.
5: Buonasera, in studio Fabiana Cofini. Subito gli esteri con la lettera aperta di Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin. Il presidente ucraino propone un incontro faccia a faccia per discutere la fine del conflitto e si dice pronto a un cessate il fuoco per tutta la durata dei negoziati. Nel messaggio ribadisce che l'Ucraina manterrà la sua indipendenza e invita Putin a non avere paura di uscire dalla guerra. Il Cremlino, attraverso il portavoce Peskov, fa sapere che Putin esaminerà la proposta nelle prossime ore e che Zelensky è il benvenuto a Mosca in qualsiasi momento. Sullo scambio di messaggi il commento del presidente americano Trump: sarebbe bellissimo se si incontrassero. E il conflitto in Ucraina è stato al centro dell'incontro fra il presidente Putin e la stampa internazionale a margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. La corrispondente da Mosca.
6: Le truppe russe avanzano, ma siamo comunque pronti a fare dei compromessi sulla base di quanto concordato in Alaska con Trump, dice Putin, accusando Kiev di non essere invece disponibile e ritornando sul tema della legittimità del presidente Zelensky, che Mosca mette in discussione. Se accettassero dei compromessi, la guerra potrebbe finire subito, aggiunge, con riferimento alle condizioni dettate dalla Russia, che implicherebbero la resa totale dell'Ucraina e il controllo del Donbass, che secondo Putin non va contro un possibile accordo. Esclude di voler attaccare la NATO e non si dice contrario all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ma solo al sostegno militare che Bruxelles fornisce a Kiev e che non la rende quindi un mediatore neutrale. Il forum, evento vetrina per la Russia, ha preso il via sotto gli attacchi dei droni ucraini. Putin garantisce che Mosca rafforzerà la sua difesa aerea. Quanto al suo futuro, afferma: potrei ricandidarmi nel 2030, ma è ancora troppo presto per dirlo. Solo Dio sa se avrò la salute per arrivare a domani. Da Mosca, Liana Mistretta, GR2.
5: La cronaca: arrestato un professore d'italiano della scuola militare Teulié di Milano. Le accuse: violenza sessuale, maltrattamenti e concussione nei confronti di 7 studenti.
7: In classe abbracci e palpeggiamenti, poi le conversazioni sessualmente esplicite e ancora le continue richieste di foto intime agli studenti, anche minorenni, via smartphone sul social network che li aveva costretti a scaricare, a fronte di regali in denaro o con la promessa di voti più alti. Per questo un insegnante di 48 anni milanese è stato arrestato alla scuola Teulié. Si trova ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti, concussione e violenza sessuale. A raccontare tutto ai superiori era stato nello scorso marzo uno studente. Nel corso dell'indagine della Procura di Milano, affidata ai carabinieri, 7 allievi, tutti maschi, hanno raccontato sopraffazioni e umiliazioni subite, fornendo anche le foto scattate in aula. Il professore di italiano e latino, che aveva anche un contratto all'Università Statale di Milano, dove teneva un corso di scrittura creativa, era stato assegnato allo storico istituto militare nell'ottobre 2024. Una volta scoperta l'inchiesta, il professore aveva cercato in ogni modo di cancellare le prove e di far tacere i ragazzi. L'ultima minaccia: danneggiarli nel corso dei prossimi esami di Stato. Dall'esercito la condanna di ogni forma di abuso. Da Milano, Francesco Perugini per il GR2.
5: E ancora 2 vittime sul lavoro. La prima a Trapani, un meccanico 53enne. L'uomo è morto al civico di Palermo dopo essere rimasto schiacciato da un camion sotto il quale stava eseguendo dei lavori all'interno della propria officina. Il mezzo è caduto improvvisamente senza consentirgli di mettersi in salvo. La seconda vittima è un operaio morto nel Livornese. Si chiamava Fauzi Marwen, 30 anni, di origini tunisine. Sarebbe precipitato dal solaio del capannone dove lavorava mentre rimuoveva alcune lastre di amianto. E c'è preoccupazione a Londra per il misterioso livido comparso sul viso dell'ex principe Andrea in una foto rubata apparsa sul Daily Mail. Sulla guancia destra del terzogenito della regina Elisabetta II è ben visibile un ematoma rosso, mentre lui è a bordo di un'automobile nelle vicinanze della residenza di campagna di Sandringham, dove è stato emarginato per volontà del fratello maggiore re Carlo III. Forse un incidente a cavallo o un diverbio finito male. Intanto circolano le voci di problemi di salute mentale per il 66enne coinvolto nello scandalo Epstein. E adesso un'altra curiosità: il sole è di nuovo irrequieto e tra oggi e domani minaccia un'altra tempesta geomagnetica. C'è preoccupazione per i cali di tensione, ma anche speranza di scorgere aurore boreali a basse latitudini.
8: Sembra una fase turbolenta per la stella madre del nostro sistema planetario. Nel solo anno in corso sono state infatti già due le tempeste geomagnetiche solari che hanno interessato la Terra. E con le tre espulsioni di massa coronale verificatesi ieri, le probabilità che nelle prossime ore possa riaccadere sono molto elevate. Prevista un'intensità tra il 3 e il 4 su un massimo di 5 e ripercussioni relative sui sistemi di navigazioni e le comunicazioni radio. Paola De Michelis, Istituto Nazionale di Geofisica.
9: Il Sole ha emesso diverse nubi di massa coronale che potrebbero arrivare questa sera o nelle prime ore della mattinata di domani. Non è affatto semplice riuscire a prevedere l'arrivo e soprattutto l'effetto che avranno sulle nostre infrastrutture a terra e nello spazio. Un G4 è un'attività severa e quindi possiamo avere dei problemi sul controllo dei satelliti, dei blackout radio estesi.
8: Un fenomeno comunque anche legato alla suggestiva apparizione di aurore boreali a basse latitudini.
9: In questo caso siamo ancora un po' bassi come intensità di tempesta, però non è detto.
8: Mauro Zanda, GR2.
5: È tutto, ora la linea va a Radio 2 alle 10 della sera. Da Fabiana Cofini, buon ascolto.
10: Da quale insegna lì?
11: Te ne del nocchio, è tutta storta.
12: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
11: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
13: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
10: Sul 2?
11: Perché le minga su Radio 1?
12: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
14: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del milanese imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
15: Good Morning Radio 2.
11: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
10: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
16: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
17: Radio 2 al centro della musica.

0: Siamo tornati Radio 2 alle 10 della sera al centro della musica dopo il GR, ecco. Gino Castaldo, Nicola Angelozzi.
1: Sì, siamo tornati con una bomba. Questo è un pezzo che, come dire, Missy Elliott, Throw It Back, che lei è stata una protagonista assoluta. Il pezzo è, scusa, vado sempre a vedere le date perché io non mi fido giustamente della
0: 2019.
1: E trovo che sia proprio un pezzone classico, un flow splendido. Lei è elegante, forte, no? C'è proprio una presa enorme. Stavo leggendo dei messaggi molto molto belli, arrivati a 3487 300 200, sul tema che avevamo, che stiamo raccontando attraverso la musica un po', che è quello,
0: sì, che
1: della...
0: poi è venuto così dal nulla.
1: Sì, perché io ti ho detto quando sono arrivato che avevo bisogno questa sera di fare radio, di ascoltare musica, perché la musica mi fa bene. Sono arrivato con un po' di fastidi, infatti stanno
0: scompanendo. E invece adesso stai un po' meglio.
1: Ciao ragazzi, per noi la canzone Cura è la splendida cura del grande Battiato. Un po' come Gianluca ha detto che è Tachipirina, no?
0: Cioè, canzone il nostro tecnico, nella, sì.
1: Come dire, anche qui, ragazzi, Battiato lo dice. Andrea Daniele e Amelie da Rimini, da qualche giorno spettatori del grande Blasco. Viva Radio 2, sempre, eccetera, eccetera.
0: Volevo dare una notizia, perché oggi c'è stata una conferenza stampa qui a Radio 2. Il 12 giugno ci sarà il primo concerto di Radio 2 a Cosenza, è condotto da Emma Stoccolma e dal nostro Gino Castaldo.
1: Ma capite che roba, che sorpresa!
0: Quindi ci sarà questo bellissimo concerto, il primo concerto, il primo concertone di Radio 2, sì, con tantissimi ospiti, cantanti, e quindi vi aspettiamo tutti in piazza. Sì, poi andrà in onda
1: dirti il giorno esatto, no, a luglio, sì, ma no, sì, non so dirti il giorno. Andrà anche in televisione, e la cosa bella di questo concerto è che è stato visto, il luogo è stato immaginato come un tributo nei confronti di Rino Gaetano, quindi saranno
0: a 45 anni della sua scomparsa,
1: sì, che faranno anche delle cover dei pezzi di Rino. Quindi insomma speriamo,
0: quindi vi aspettiamo tutti, la squadra di Radio 2 vi aspetta il 12 giugno in piazza a Cosenza.
1: Giovanni, che è sempre esagerato, un nostro ascoltatore abbastanza assiduo, dice: ho fatto una playlist di 200 brani del buon umore da ascoltare in macchina. C'è anche Yellow Submarine. Gino Casano non sarà tanto d'accordo, scherzo, ma in macchina parte sempre il coretto anche quando sono solo. Certo, Yellow Submarine è proprio una canzone da buon umore, anzi un effetto quasi immediato.
0: Beh sì, è vero, ma continuiamo questo nostro viaggio qui al centro della musica, perché fino alle 23 saremo con voi, io, Nicole e Gino, e continuiamo con una donna, perché abbiamo ascoltato Missy, io, Nicole e Gino.
1: Siamo in tre.
0: Essere, potremmo sì, essere anche di più per le personalità, ma siamo io e Gino. E adesso ascoltiamo Lana Del Rey con Blue Jeans, una donna che noi amiamo tantissimo, una voce fantastica.
1: C'è una bella sequenza femminile.
0: Abbiamo una bella sequenza femminile, quindi io direi di iniziare ad ascoltare questa Blue Jeans con questa voce magnifica, direi unica, di Lana Del Rey qui a Radio 2.

0: Lana Del Rey con Blue Jeans, canzone dell'album Born to Die del 2012. È sempre meraviglioso ascoltare queste canzoni cantate da Lana Del Rey, perché sono proprio cinematografiche.
1: Sì,
0: vero?
1: Avendo ascoltatori molto precisi, molto più bravi di noi, quindi avevamo detto tachipirina, tachipirina mille, tachipirina. Invece, come dice giustamente Mr. Bert, ci dice: guardate, la canzone si chiama Paracetamolo, infatti, non tachipirina.
0: Avremo tutti
1: Ciao,
0: bisogno
1: ragazzi.
0: Di un po'
1: vero,
0: di
1: giusto essere precisi. Allora, abbiamo infilato, come dire, un trittico di straordinarie voci femminili, una
0: tutte diverse,
1: completamente
0: quindi, diverse, con storie diverse, con
1: sì,
0: modi diversi di cantare.
1: Sì. Abbiamo iniziato la seconda parte con Missy Elliott, poi adesso con Lana Del Rey e poi Patti Bravo, come dire, andiamo un pochino indietro nel tempo. Ma con una canzone che, allora, nella parte più recente, no? Patti ha dei successi anni 60 e 70 pazzeschi, poi ne ha avuto uno enorme parecchi anni dopo. E si riallaccia alla prima parte del programma perché gliela scritta Vasco Rossi.
0: Ma
1: che
0: siamo
1: ha questo
0: tutti,
1: gusto.
0: Tutti un po' legati, vedi?
1: Sì,
0: è
1: in
0: tutto
1: questo caso
0: un po'
1: con
0: legato.
1: Gaetano Curreri, che è una coppia, come dire, di autori molto, molto forte. E Vasco ha questo gusto di scrivere per le donne, gli piace molto e devo dire lo fa, per esempio qui l'ha fatta con enorme gusto, anche riuscendo
0: una delicatezza
1: sì, ma anche
0: pazzesca.
1: Riuscendo a calarsi bene, no? Quindi evidentemente quando un autore fa così vuol dire che riesce a tirar fuori la propria parte femminile, non potrebbe essere altrimenti. E dimmi che non vuoi morire.

0: questa sì è una canzone che mette pace. Era allora era il 1997 e fu cantata a Sanremo. Allora è ovvio che quando si fa una scelta, uno dice quali sono le più belle canzoni del Sanremo, non quelle degli anni 60, ce ne sono tantissime,
1: quelle di adesso,
0: ma insomma adesso negli ultimi 30-40 anni, cioè una parte comunque più moderna, viene sempre fuori questa canzone perché è stata a Sanremo, pensa nella sua raffinatezza, e qualcuno all'epoca disse che scandalo, non ha vinto. Secondo me non è neanche vero, perché poi è anche giusto che vincano altre canzoni, perché era una gara, questa non era una canzone da gara, quindi non mi ricordo, non arrivò malissimo, però non
1: quando
0: vinse.
1: Si dice fuori campionato, proprio fuori
0: ma
1: gara,
0: sì, cioè
1: un campionato a parte.
0: Era palesemente la canzone più bella di quell'anno, senza alcun dubbio, però anche molto raffinata. Mi pare che io non mi sono mai scandalizzato per questo, perché poi non penso neanche che faccia così bene le canzoni vincere Sanremo, almeno in quegli anni non è che una cosa che voleva dire per forza, anzi spesso le canzoni che non vincevano avevano più
1: successo,
0: più storia,
1: no?
0: Più successo, quindi io lo trovai perfetto. Mi pare che, se non sbaglio, arrivò quinta, mi sembrava abbastanza perfetto per una canzone così. L'importante è che era bellissima, e avere in un festival una canzone così era comunque una prodigio, una cosa meravigliosa.
1: Vabbè, che poi la cosa bella è poter far rivivere tutti questi momenti, tutte queste bellissime canzoni, no? E noi abbiamo la possibilità qui al Centro della Musica di scegliere i nostri brani, scegliere la nostra playlist, e quindi cerchiamo di farvi arrivare queste
0: canzoni. Medicina, c'è Silvia che va un po' su, proprio dice Let's Spend the Night Together, Rolling Stones, va un po' sulla parte gaudente, no? delle canzoni Medicina, ma insomma sì, è tanta roba. Quando va a cantare la terapia sono i Rolling Stones, no?
1: Beh, è vero. E invece adesso io, più che una canzone Medicina, vorrei mettere una canzone del buon umore, del ritmo, per lasciarci con una grande carica, una grande energia che ci serve sempre. Perché adesso
0: tu vuoi così, cosa? Vuole ballare.
1: Io voglio ballare, ragazzi, certo, perché oggi comunque è stata una bellissima puntata. Però un po'
0: ti manca,
1: diciamo,
0: un po' il ballo, ma ci sta,
1: molto, una
0: ci
1: puntata
0: sta.
1: Gentile, una puntata gentile, una puntata dolce,
0: certo,
1: tenera. E invece io volevo chiudere con un pizzico di pepe con i Chemical Brothers. Che
0: c'è,
1: dici,
0: anche,
1: Gino?
0: C'è un intro.
1: Sì, c'è
0: qua
1: anche un intro, perché noi dobbiamo partire così.
0: Li adoro.
1: Lo so. E quindi ho detto, perché non ascoltare Go, che tra l'altro è una canzone che sta andando fortissimo sui social adesso.

0: partiamo
1: tu sai
0: però
1: che
0: alla fine
1: facevano anche degli spettacoli dal vivo clamorosi, ne ho visti un paio.
0: Immagino.
1: Roba pazzesca, come effetti, come cioè tutto quello che sentite in suoni diventava effetti pazzeschi, no, dal vivo, quindi era sempre
0: visivi,
1: tradotto in sì, in qualcosa di visivo. Allora ci siamo, Nicolò, lo so che questa puntata è volata, specialmente perché il tema della musica che fa bene, musica terapeutica, musica medicina, chiamatela come volete, è molto caro, abbiamo scoperto, ai nostri ascoltatori, quindi ci torneremo su, però non domani, perché domani abbiamo uno dei nostri speciali dedicato agli anni 80.
0: Sicuramente sarà un divertimento fare quel viaggio sugli anni 80.
1: Io devo parlare perché devo sfidare Emma Stoccolma quest'estate dal vivo in giro.
0: Ah.
1: Sì, anni 80 contro anni 90, io sono gli anni 80, domani sera mi serve come training, capisci, per
0: training season qui al centro della musica. Lasciamo la linea ai lunatici.
1: Sì,
0: grazie mille a tutta la squadra,
1: davvero.
0: A domani
1: speciale anni 80. Ciao.

0: Lunatici su Radio 2.
1: Grazie Nicola Angelozzi, grazie Gino Castaldo. Sono le 23, il che significa che inizia, è tutto pronto per la notte lunatica di Rai Radio 2. Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini in diretta da questo momento fino alle 2 insieme a voi, che come sempre sarete protagonisti con le vostre voci, le vostre storie, i vostri racconti, le vostre opinioni. Che state combinando in questo giovedì sera? State andando da qualche parte, tornate dalle prove, dal concerto col gruppo, avete ballato, cantato, suonato, avete litigato con qualcuno, siete arrabbiati, siete tristi, innamorati o delusi? Vale tutto come sempre per entrare qui nel bar lunatico. Dovete chiamare lo 063131 oppure l'800 800 002.
2: Vi aspettiamo, se vi va di fare due chiacchiere cominciate a prenotarvi, fateci sentire che ci siete anche su WhatsApp con un vocale se riuscite al 348 730 200. Su X con l'hashtag lunatici potete cinguettare e commentare live e commentare live tutto quello che state vedendo o sentendo con l'hashtag i lunatici. Proviamo a leggervi in tempo reale notizie in ordine sparso dalla giornata che ci stiamo lasciando alle spalle. Questo contatto Zelensky-Putin, dice il leader ucraino, incontriamoci e mettiamo fine a questa guerra. Il Cremlino risponde: qui è il benvenuto. Trump commenta: sarebbe bellissimo un incontro, vedremo se accadrà, magari nei prossimi giorni, sarebbe anche ora. Nel frattempo, per ciò che concerne la questione medio orientale, Trump ha avvisato l'Iran: se uccidete i miei soldati li prenderò con i raid. Qui non ci sono state novità sostanziali nel corso della giornata che ci stiamo per lasciare alle spalle. A livello meteorologico si segnala un'Italia divisa in due, con temporali al nord e sole al sud. Anche se è in arrivo il super El Niño che potrebbe portare finalmente l'estate, perché sì, si dice sempre, per carità, io non voglio contestare, fa caldo, il caldo record, ma a parte un paio di giorni
1: ci è mancata quella giornata,
2: anche stasera
1: faceva, tu stai male,
2: 18
1: stasera.
2: Gradi.
1: Sei in gran forma stasera.
2: Sono un po' acciaccato, oggi sono un po' acciaccato.
1: Si vede, si vede, sei un po' acciaccato, va bene. Allora.
2: 18 gradi comunque c'erano sul cruscotto della macchina.
1: Sì, comunque le temperature sono ancora basse, però secondo me sono in media con la stagione.
2: Sì,
1: dai.
2: Media più o meno, ma io questo boom, a parte un giorno, questo. Sì. Percezione mia soggettiva, quindi sicuramente sbagliata.
1: Cioè, non saresti ancora andato sulla spiaggia, insomma,
2: no,
1: a prendere il sole?
2: No, il bagno non l'avrei ancora fatto.
1: No, nemmeno io. Nemmeno io, anche avendone la possibilità in quel senso. Allora, 23:03 minuti, vi abbiamo dato tutte le coordinate, ma ve le ripetiamo per inviare i vostri messaggi vocali su WhatsApp: 348 730 200. Soprattutto però chiamate i lunatici su Radio 2 allo 063131 oppure l'800 800 002. Tutto pronto, diamo il via alla notte lunatica.
3: Lunatici.
4: Oh my god!
3: Su Radio 2.
5: Yeah.
2: Non guardare l'estetica, non giudicare un libro della copertina.
5: Non guardare l'estetica.
4: È esigente.
5: Come fai a scegliere una ragazza, a parlare tutti i giorni con una ragazza senza guardare l'estetica? La prima cosa.
4: Io, ogni persona valuta le persone diversamente, quindi io credo che il suo discorso sento, però la posto male, diciamo. Vorrei dire che in realtà se uno approfondisse un minimo sarebbe molto più facile, e che comunque forse bisognerebbe dare una chance in generale ai rapporti.
6: There is no need to cry for trifles more than this. Quando li conosci non vogliono storie serie, ma vogliono solamente avventure. Sono loro che finalmente ti
1: vogliono solo possederti, quasi fossi un trofeo.
6: Esatto, sono l'avventura.
1: Ti vogliono come un trofeo.
2: Ma tu sei un uomo trofeo, quindi? Perché se ho capito bene, fa scena, nel senso, io sono una bella donna, dico ad una mia amica: sai, ieri sono stata con Umberto, e lì arriva l'invidia dell'amica, giusto?
6: Questo sì, questo

0: pensavo che stavi giocando con i miei sentimenti, cara. Se ci sei, chiama. Now shape the liquid wax, fill it out with crater
1: cracks, sweet devotion, my delight. No, no,
2: ammonito,
1: no,
2: ammonito.
1: Ammonito Michele, ammonito subito, Michele. Ammonito.
3: Io ho un'abitudine, la mattina dopo il lavoro mi fermo e vado a fare la spesa e mi fermo a parlare con la gente, giovani, vecchi, anziani, tutti. Passo la mia fine della mia giornata, io passo un'oretta nel supermercato.
4: Quanto vorrei essere come te, Alfredo.
1: Bellissima questa chiamata.
5: Che palle la chiamata di Alfredo.

0: andando, ho caricato la sveglia e sto andando a prendere mio figlio che è andato a ballare alla festa delle scuole, 16 anni.
1: In macchina con la mia compagna siamo andati a prendere mia figlia in discoteca.
2: Io sto andando, ci sono già arrivata davanti alla discoteca dove sì. sono i ragazzi, che peraltro sono quasi tutti maggiorenni.
3: I Lunatici su Radio 2.
4: I'm disgusted.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 23 alle 2, ci trovate qui su Rai Radio 2 ancora per questa e tutta la prossima settimana, che concluderà la nostra ottava stagione qui su Rai Radio 2, la nostra e la vostra, perché come dicevamo prima siete voi i veri protagonisti con le vostre voci, le vostre storie, le vostre opinioni. Il primo questa notte ad essersi prenotato per intervenire in diretta è Roberto. Ciao Roberto, benvenuto su Radio 2.
6: Ciao, buonasera, bravissimi, io vi ascolto sempre.
5: Ma ti ringraziamo per questo. Tu che cosa ci racconti di te, Roberto?
6: Allora, è successa una cosa poco fa, allora fatemi descrivere la mia situazione. In Inghilterra ci stanno le cosiddette maisonet, che sono una via di mezzo tra gli appartamenti e le case, quindi ognuno ha la propria porta, però siamo uno sopra l'altro.
7: No, ci sentiamo malissimo, mettiti meglio col telefono, Roberto.
6: Mi senti?
7: Vai, vai, vai, che è successo?
6: Ok, allora, la signora abita al piano di sopra e io sto sotto, quindi io ho la porta, esco e ho, diciamo, il driveway, si chiama, il passaggio per la macchina, e lei invece ha la porta sopra con la scala che scende sotto. Che è successo? Stavo pulendo, ho aperto la porta e ho gettato delle cose lì davanti, che è mio, è anche mio, quel passaggio è di tutte e due, perché sul contratto c'è scritto che oltretutto la casa è mia mentre resta in affitto. Comunque, vabbè, non conta. Quel driveway è shared, è di tutte e due.
5: Lei che ha fatto, sei arrabbiata perché tu hai gettato il rifiuto?
6: Sei arrabbiata, m'ha bussato, dice oh, non lo devi fare e tu sei weird.
7: Vabbè, però non è che puoi mettere l'immondizia sul pianerottolo, perché tradotta così mi è arrivata.
6: Qualche foglia così, sono foglie così.
5: Ma appoggiate lì in attesa di essere poi smaltite, immagino, non è che le hai buttate lì così. Siamo dalla parte della signora, altrimenti. Com'è che t'ha detto?
6: Vabbè.
5: Com'è che t'ha detto la signora? Ma tu da quanto tempo sei lì a Londra?
6: Non sono a Londra, sono a Cheltenham, vicino a Bristol.
5: Ah, ok.
7: Scusa, ma per capire, no, fammi capire. Tu, chiamiamolo pianerottolo, intendiamoci, parliamo termini che tutti
6: vogliono. No, conoscono. Io sto proprio a pian terreno.
7: Vabbè, pianterreno. Avrai una questa di rimpettaia, no? Se ho capito bene.
6: Io apro la porta, immaginate che uno apre la porta e stai già sul parcheggio, mettiamolo così.
5: Ok.
7: C'è un passaggio comune, c'è un passaggio comune che è tanto tuo quanto suo. Esatto. Non ci puoi buttare l'immondizia, amico mio. Ti stupisci anche che questa si risenta.
6: Ma neanche delle foglie così
7: no.
6: Prendono una pianta.
5: No. Raccogli le foglie in un sacco, in un sacco e smaltiscile in qualche modo.
6: Ma ha detto che sono pigro.
5: Ha ragione la signora,
7: Scusa, tu lo fai abitualmente? È la prima volta che qualcuno si stranisce davanti a questa tua azione bizzarra?
6: No, non è la prima volta.
7: Quindi hai già litigato anche con altri vicini?
6: Con lei, cioè litigato di brutto è la prima volta, me l'ha già detto altre volte, diciamo, con le buone, quindi essenzialmente col buone.
7: Senti, in casa tua che situazione c'è? Ci sono i sacchi accumulati, queste cose qui? Dimmi la verità.
6: No. Guarda, se vuoi ti mando delle foto, le mando su WhatsApp.
7: No, ma sai perché te lo dico? Perché sarebbe una tua scusante, io non sopporto, mi fanno impazzire quelli che diteci il rapporto con i vicini di casa, partiamo da questa storia bizzarra. 06-3131 oppure 800-800-002. Mi fanno impazzire quelli che nella parte comune lasciano l'immondizia, foglie, cartacce, che ne so, magari già hai una rampa, arrivano col vento, cose strane, e nessuno le toglie. Poi invece il vialetto loro è immacolato, quelli mi fanno impazzire. Almeno se uno è pigro, dice è pigro sempre, io non pulisco, non mi dà fastidio, non c'ho voglia, non ti giustifico lo stesso perché devi pulire. le parti comuni vanno pulite, però almeno potrei dire il suo carattere, il suo modo di fare. Tu sei quello che ha casa immacolata e poi mi butta l'immondizia davanti alla porta della vicina, confessalo.
6: Ma non è vera immondizia, erano delle...
7: Le togli. E poi invece il vialetto loro è immacolato, quelli mi fanno impazzire. Almeno se uno è pigro, dice è pigro sempre, io non pulisco, non, mi dà fastidio, non c'ho voglia, non ti giustifico lo stesso perché devi pulire, le parti comuni vanno pulite, però almeno potrei dire il suo carattere, il suo modo di fare. Tu sei quello che ha casa immacolata e poi mi butta l'immondizia davanti alla porta della vicina, confessalo.
6: Ma non è vera immondizia, è...

0: ti saresti aspettato la nostra benedizione riguardo il tuo comportamento, di la verità, volevi?
1: No, sono una solito cry on, come si dice in
0: una spalla su cui piangere. Scusa, però non l'hai
2: parliamo
0: trovato.
2: Un attimo di te, quanti anni hai, che combini a Bill
1: Ryan? Allora, siamo già sentiti, io ho 58 anni, ho viaggiato il mondo, sono stato un accademico per un po' di tempo, adesso lavoro per un'azienda privata di supercomputer, vivo a Cheltenham, che è vicino Bristol, una bella zona dell'Inghilterra, si chiama The Cotswolds.
2: È molto verde, se ricordo bene, è molto verde.
1: Sì, no, è una bellissima zona.
2: Sì, ricordo.
0: Sei stato di passaggio o ti sei fermato un po' di tempo?
2: Un paio di giorni.
0: Roby, lo sai che cosa potresti fare, secondo me? Fai un po' il ruffiano, domani fai una bella torta.
2: Ma questo
0: no?
2: È uno zozzone, ma che torta? Quella non se la mangia la torta che gli porta lui. Non se la mangia la torta che le porta
0: fai
2: lui.
0: Fai un piatto di spaghetti, fai un caffè te lo fai a casa, no?
1: Un caffè.
0: E invita la signora e offrile un caffè per farti perdonare da sta zozzeria che hai fatto.
1: Scusarmi.
2: Allora dillo in diretta alle 23:13, non farò più lo zozzone con i vicini.
1: Ok, non farò più lo zozzone con i vicini.
2: Aggiornaci, ti abbracciamo.
0: Applausi per Roberto.
1: Bene, grazie,
2: applausi comunque, grazie. Perché è stato sincero, si aspettava una reazione evidentemente diversa, non c'è stata, però uno può buttare le foglie.
0: No. Proprio no. Non funziona così. Bene, allora.
2: Il dialetto comune.
0: No, ma no, infatti non ha senso. Molto divertente, però, devo dire, perché lui è stato simpaticissimo nel raccontarlo e anche nella reazione. Ottima partenza, direi, per questo giovedì sera in diretta su Rai Radio 2 insieme ai Lunatici. Fate come Roberto, se volete anche raccontarci di qualcosa di stravagante, di bizzarro, di simpatico che vi è successo, potete farlo ovviamente 063131 oppure 800 800 002. La prossima è Gabriella. Ciao, benvenuta.
3: Buonasera a tutti.
0: Ciao.
3: Con me il signor Roberto, il signore prima, avrebbe avuto una vita difficilissima. Perché io non sopporto il disordine, soprattutto nelle parti comune. A casa tua fai quello che vuoi, ma nelle parti comune tu li tieni in ordine. Io in scuderia ho buttato via selle e finimenti dopo 3 giorni che erano in giro. Comunque, detto questo,
0: mi fai un po' paura. Io sono d'accordissimo con te, perché anche io sono un fan dell'ordine.
3: A casa proprio, perché poi sono le stesse persone che si stupiscono, che dicono sempre: ah, fuori c'è, guarda che disordine, guarda che devo, comincia a mettere a posto dove abiti tu e poi vedrai che va a posto anche tutto il resto del mondo. Io sono un po'.
2: Hai mai litigato con qualche vicino per atteggiamenti simili?
3: Assolutamente no, perché io ho io lo dico una volta sola e poi
2: hai
3: per
2: la villa, stai per i fatti tuoi.
3: Sì, ma
2: avevo intuito.
3: No, ho evitato anche i vicini di casa, però io lo dico una volta, dico o metti a posto o la seconda volta ti ricaccio tutta l'immondizia da dove l'hai buttata.
2: Però è questo, che fare? Nel senso, tu mi dici metti a posto e io dico sì, tranquilla signora, nei prossimi giorni sistemo tutto, ho avuto un po' di problemi, poi non faccio niente, che fai?
3: Glieli ricaccio dentro casa.
0: Glieli metti davanti alla porta.
3: Preciso, perché io sono una persona
0: la fai
3: molto
0: da
3: ordinata. No, ma io, siccome vivo in scuderia e bisogna che tutti siano ordinati, perché altrimenti è una cosa che non va bene.
0: Senti, noi ti abbiamo interrotto, però tu ci stavi raccontando qualcos'altro, perché
3: esatto, io sono reduce da una meravigliosa grigliata con tutta la mia scuderia, dove abbiamo ripercorso, c'eravamo vari amazzoni e cavalieri di un po' di tutte le età, io sono un po' âgée, e abbiamo ripercorso un po' tutta la storia dell'equitazione della mia città e non solo. È stata una serata bellissima, proprio piena di bei ricordi, con gente a cui sono affezionata, a cui voglio bene e che ci stimiamo vicendevolmente, ed è stata una serata bellissima.
2: Quanto vale il cavallo più prezioso che hai?
3: Non lo posso dire,
2: non si può dire, ma roba di centinaia, di migliaia.

0: Sì.
1: Ma
0: sì,
1: quanti
0: sì.
1: ne hai?
0: Fino a qualche mese fa ne avevo 7. Adesso ne ho 2 perché sì, perché ho fatto delle scelte di vita. E ho
1: Come si chiamano?
0: Allora, uno si chiama Balando e uno si chiama Taddeo delle Ombre, detto Teddy e detto anche numero 1.
2: Secondo me
0: vale
2: di più Taddeo delle Ombre.
1: Bello il nome, però bellissimo.
2: L'ho capito dal nome. Taddeo delle Ombre.
0: Teddy, non ci sono soldi che pagano Teddy, neanche Balando, perché non li venderei per nessuna cifra al mondo.
2: Sì, ma è come quando c'è una ragazza che ha due corteggiatori. Uno dice: no, quello è un bravissimo ragazzo, gli voglio un bene incredibile. E l'altro è proprio buono. Cioè, non so.
0: No, di
2: Teddy, Taddeo delle Ombre, ne parli in modo più.
0: Ma perché Teddy è una vita che è con me ed è un cavallo che mi ha. Però io li amo tutti e due alla stessa maniera, perché sono cavalli che meritano tutto il mio rispetto e tutta la mia dedizione, il mio amore e il mio rispetto perché sono animali che dipendono da te.
1: Io immagino che ogni cavallo abbia il suo carattere, ovviamente. E in che modo cambia il tuo modo di relazionarti con l'uno piuttosto che con l'altro?
0: Perché ci sono. Allora, i cavalli non sono animali molto intelligenti, sono animali abitudinari. Ci sono dei cavalli, come tutti i cavalli, bisogna capirli, mai violarli o violentarli col lavoro. Bisogna fare la politica dei piccoli passi, perché non si può avere tutto e subito, perché i cavalli devono capire e si devono fidare di te, devono accettare la tua mano, devono accettare quello che gli stai insegnando e glielo devi insegnare in una maniera che loro abbiano poi fiducia quando arrivi. Io ho sempre avuto dei cavalli che mi hanno detto: ma tu hai sempre avuto dei cavalli straordinari.
2: Chiaro.
0: E un veterinario, un mio amico, mi ha detto: non hai avuto dei cavalli straordinari,
1: ma sei stata tu che sei stata brava, insomma, nel rapporto che sei stato con loro. Grazie Gabri.
2: Resta su Radio 2. Leggevo su fanpage una notizia della quale forse si è discusso poco. I giudici hanno rigettato il ricorso di una turista che chiedeva un risarcimento di 2.700 euro per non aver potuto bere l'acqua corrente della rete idrica, pur offrendosi di pagarla in un ristorante di un hotel a 5 stelle a Corvara in Badia, in Alto Adige.
1: Cioè, lei è andata in questo ristorante a 5 stelle e ha chiesto della possibilità di bere acqua del rubinetto, quindi piuttosto la pago, ma non voglio dell'acqua in bottiglia, vorrei dell'acqua del rubinetto, ma al ristorante hanno negato questa possibilità.
2: Giusto, posso dire.
1: Quindi le hanno detto: no, se vuoi bere dell'acqua, bevi l'acqua in bottiglia.
2: Ma mica è un punto di ritrovo un hotel 5 stelle, non è che è la fontanella sul viale. Scusa,
1: No, ma io non so quali sono.
2: Ma questo pauperismo.
1: Non so quali siano le ragioni, non so se sono spiegate nell'articolo. Le ragioni alla base della richiesta di questa persona.
2: Episodio accaduto nel periodo natalizio tra il 2019 e il 2020, quando una donna aveva scelto di soggiornare in hotel extralusso per una settimana di vacanza da oltre 5.700 euro, usufruendo della mezza pensione e bevande escluse. Dunque avrebbe dovuto pagare come extra qualsiasi bibita ordinata durante i pasti. La bottiglia di acqua minerale aveva un costo di circa 7 euro. Pur offrendosi di pagare l'acqua della rete idrica, non le è stato permesso di berla durante i pasti consumati nel ristorante. A quel punto l'ospite, dopo le ripetute richieste di poter bere acqua naturale del rubinetto, ha avviato un'azione legale contro la struttura, chiedendo un risarcimento per danno economico e di stress emotivo intorno ai 2.700 euro. La turista aveva portato il caso davanti al giudice di pace di Roma, poi in appello e infine ai giudici della Corte Suprema, ma le sentenze hanno sempre dato ragione all'albergo. Come riporta il Corriere della Sera, la vicenda processuale è arrivata in Cassazione a maggio. Secondo la donna, il diniego di servire acqua della rete idrica è inaccettabile, perché l'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale di ciascun individuo. Per questo motivo aveva deciso di portare il caso davanti ai giudici, ma l'iter processuale ha stabilito che non ha diritto a alcun risarcimento. Il ristorante non aveva nessun obbligo di assecondare le richieste del cliente e, qualora avesse voluto, avrebbe potuto usufruire dell'acqua del rubinetto da sola. No, secondo me non fa una piega.
1: Sì, sì, non capisco il tuo
2: devi portare il cameriere l'acqua del rubinetto.
1: Cioè, nel senso, no, se ti dicono che non te la portano e ti portano la bottiglia con l'acqua naturale, ti prendi la bottiglia con l'acqua naturale. Punto.
2: Ma poi
1: la paghi.
2: Dire un'altra cosa.
1: Sarà secondo me è diventata una questione di principio, arrivare addirittura al tribunale.
2: Stasera sono un po'. Sto un po' male, quindi mi innervosisco facilmente. Ma la gente ha un sacco di tempo da perdere.
1: Sì, evidentemente in questo caso lei voleva rientrare in qualche modo.
2: Ma se capitasse a te, se tu vai in albergo,
1: sì,
2: mi potrebbe portare dell'acqua del rubinetto? No, guardi, non posso portargli l'acqua del rubinetto.
1: O però ce l'ha dell'acqua naturale, perché io ad esempio bevo solo acqua naturale in bottiglia.
2: O se la prende da solo, quindi si porta il bicchiere al rubinetto, sì, oppure le porto l'acqua in bottiglia. Tu magari puoi sbuffare, puoi...
1: dire domani non ci torno.
2: Non ci puoi dire non ci tornerò, esatto, più. Ma faresti 3 gradi di giudizio?
1: No.
2: Per chiedere i danni?
1: No.
2: Ma con tutto il rispetto, ognuno faccia quello che
1: sì,
2: vuole,
1: sì,
2: ci
1: ma
2: mancherebbe
1: certo
2: altro. Ma io veramente.
1: Proprio no, mai e poi mai non avrei proprio le energie. Non ti parlo neanche di tempo, non voglio arrivare neanche a parlare del tempo, ma proprio le energie emotive e fisiche per portare avanti una roba del genere. Va bene.
2: C'è Anto che dice: un improvviso viva la radio ha troncato una telefonata che trattava di cavalli. No, ma non c'è neanche stato il viva la radio. Abbiamo troncato perché stava durando 8 minuti e quindi a un certo punto
1: sì, poi
2: ci si saluta. Anto,
1: risposto,
2: non è Anto, che.
1: Ha risposto a tutte le nostre domande in modo molto gentile Gabriella, anche all'ultima, no? Spiegando che grazie al suo modo, al suo rapporto con i cavalli, ha creato,
2: ha
1: fatto crescere dei cavalli straordinari, bellissimo il suo racconto. A un certo punto l'abbiamo salutata per dare spazio anche agli altri.
2: A un certo punto finisco.
1: Giusto così, e credo che anche Gabriella l'abbia capito.
2: Come la vita.
1: Buonanotte. Mio marito, io litighiamo continuamente con chi butta le carte, le cicche delle sigarette. Proprio qualche giorno fa sono morta dalle risate perché dopo che un uomo ha gettato dal finestrino, senti che incivile Arduini, ha gettato dal finestrino un pacchetto di sigarette accartocciato, il marito della signora, di Teresa, cosa ha fatto? È andato lì, ha preso il pacchetto, l'ha rigettato nell'auto dicendo guardi che le è caduto questo.
2: Ha fatto bene. Guarda, me io ho la rampa del garage, no? Hai presente?
1: Sì.
2: Ci trovo dopo magari un giorno di pioggia o di vento, ci trovo di tutto. Mi è capitato di trovarci delle buste di assorbenti. Ma io dico, ma come fai a buttare dalla macchina o dalla... Perché se quelle stanno per strada e poi il vento le porta nella mia rampa, vuol dire che qualcuno o le butta.
1: No, volevo chiederti, ma sei sicuro che non sia un dispetto? Avevo un'amica una volta.
2: No,
1: che le metteva da parte proprio per andarle a tirare.
2: Quell'amica lì, la conosco anch'io, era psicopatica e faceva una cosa assurda.
1: Sì, veramente...
2: Una delle cose più brutte che io mi sia mai sentito raccontare.
1: Quando raccontò questa cosa, cambiò un po' la mia idea di lei proprio, va bene. Comunque, dai, 063131, fatevi sentire, chiamate Lunatici su Rai Radio 2, bellissime le prime chiamate ricevute, quella di Roberto con i problemi di vicinato e quella di Gabriella sul rapporto con i suoi cavalli. Tu che cosa vuoi raccontare a tutti i lunatici di Rai Radio 2? Forza, non esitare, chiama 063131 oppure 800 800 002. Tra pochissimo torniamo ad ascoltare anche i vostri messaggi vocali, ma prima arriva Ermal Meta con Calma Metafisica.

0: Ermal Meta e la sua calma metafisica su Rai Radio 2, 23:28 minuti. Noi siamo i Lunatici, Roberto Arduini, Andrea Di Ciancio. Ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 2. Mancano 6 puntate più questa alla fine della nostra 8ª stagione. Ragazzi, fa un certo effetto dirlo. Stiamoci vicino, stiamoci accanto, stiamo insieme in queste notti che ci separano dall'estate. Ormai alle porte, è multato di 120.000 euro per aver superato il limite di 30 km orari. In Finlandia la velocità si paga davvero in base al reddito. Questa cosa mi piace parecchio. Un automobilista è stato multato di 120.000 euro per aver superato il limite di 30 km orari. Il sistema finlandese calcola le multe in base al reddito del conducente. Il protagonista è un imprenditore già noto per altre sanzioni stradali elevate. In passato ha accumulato circa 400.000 euro di multe in 13 anni, scrive Commenti Memorabili. Il caso ricorda un record svizzero con una multa da circa $1 milione nel 2000.
1: Piace anche a me questa cosa, sono d'accordissimo.
0: Ma se io ho 500 milioni di euro, certo, e se vado con lo yacht nella grotta più figa protetta mi fanno una multa di 5.000 euro.
1: Per me è come pagare il ticket praticamente, vado lì e lo pago, ecco.
0: Questa è una cosa, secondo me, molto intelligente. Poi bisognerebbe declinarla nel nostro sistema, perché se tu magari giri su una Ferrari o su una Porsche, ho fatto marche, ma tanto non è che hanno bisogno della mia pubblicità, da 800.000 euro,
1: sì,
0: ma tu sei nulla tenente e quella macchina è intestata alla tua società, quanto paghi? Come facciamo?
1: Come facciamo?
0: Quindi è un discorso che poi rischierebbe di portarci lontano. Non abbiamo,
1: ma io non ho nulla, questa macchina, ma io non
0: è mica mia.
1: Non è mia, capito? Poi dopo a chi li vai a chiedere?
0: E la barca, neanche quella.
1: No, la barca, oh. Quale barca? Capito? Poi dopo diventa un problema reperirli questi soldi. 23:30, andiamo da Alberto che ha chiamato lo 06 3131, chissà, allora, per ragazzi, raccontarci cosa. Ciao, benvenuto.
2: Una cosa particolare: mezz'ora fa è nato un coniglietto piccolino bianco, molto bello.
1: Che carino, è nato da te? Quanti coniglietti hai a casa, Alberto?
2: Ne abbiamo 4 e una mezz'ora fa è nato questo coniglietto piccolino, poverino, bianco.
0: Ma già gli hai dato un nome, Alberto?
2: Eh?
0: Già gli hai dato un nome?
2: Non lo so ancora. Io l'unica cosa che mi fa piacere sentirvi, sono 8 anni che vi ascolto. Quando ho cominciato, ne ho 95, ne ho 102. Speriamo di andare avanti.
1: Hai 102 anni?
2: 102, fatti.
0: No, vabbè, ma questa è una delle chiamate più belle dell'anno.
1: Ci ascolti da 8 anni, ne hai 102.
0: Emozionato perché gli è appena nato un coniglietto bianco.
2: Un coniglietto piccolino, poverino.
1: E ti prenderai cura di lui adesso?
2: Io non so fare fotografie, purtroppo, perché ho questo smartphone, non lo so usare, se no mi manderei la fotografia.
1: Senti, ti prenderai cura di lui quando potrai.
2: Ascolta, chi sei, Arduino?
1: Andrea.
0: È di Ciancio.
2: Andrea, domani se c'è la mia assistente me la posso mandare la fotografia?
0: Certo.
1: Sì, molto volentieri, siamo molto curiosi di conoscere questo coniglio.
0: Senti Alberto, il tuo segreto per arrivare a 102 anni così brillante, perché ti sentiamo sembri un ragazzino, qual è? Racconta.
2: Allora, leggere, scrivere, camminare e mangiare roba non pesante.
0: Tipo a pranzo e a cena che hai mangiato oggi?
2: Oggi ho mangiato un piattino di fettuccine al burro, una bistecchina di pollo e una pesca.
1: E a cena?
2: Questo è il mio pranzo.
1: E a cena invece?
2: E di notte invece cosa faccio? Fatto fare un po' di spinaci al burro, poi ho mangiato una fettina di parmigiano reggiano e un'altra pesca. Ecco, questa è la mia vita.
1: Che telefonata meravigliosa,
0: bella,
1: veramente
0: bella.
1: Alberto, fatti
2: comunque
1: sentire più spesso, ci aggiorni.
2: Ancora 4 settimane.
1: Una settimana, la prossima.
2: Vi auguro tanto buone ferie e se è il caso, se io ci sarò, vi richiamerò quando rientrate.
0: Mandaci domani la foto del coniglietto alle 23,
2: ascolta,
0: se riesci.
2: Dove lo devo mandare? Che numero la mando?
0: Allora, alle 23 al 348 7300 200 su WhatsApp.
2: Ok, l'ho scritto
1: 348 7300 200.
2: Ok, l'ho registrato.
0: 348 7300 200. Ciao Alberto, ciao. Telefonata bellissima questa. Ciao.
1: Che bella, guarda che quanto vuoi, ma sentire l'emozione di questo signore nel parlare di questo coniglietto appena nato è stato un momento tenerissimo, veramente bello. Del resto in questo programma può succedere di tutto da un momento all'altro, noi ve lo diciamo sempre e ci stupiamo ogni volta noi, no? Quando ci troviamo comunque di fronte ad una nuova storia. 23:33 Lunatici su Rai Radio 2. Senti che ti faccio ascoltare, Arduino.
0: Vai.

0: Causa effetto. Beh, è questo il titolo del nuovo singolo fresco fresco a un mesetto di vita degli UDS Rock, una band torinese. Il tastierista Fabio Manavella è il nostro ospite questa notte in collegamento telefonico. Ciao, benvenuto Fabio.
1: Ciao Lunatici, buonasera.
2: Fabio, bel brano, come nasce? Racconta.
1: Ma guarda, Causa Effetto è una canzone che parla dell'incontro tra mondi diversi. Noi abbiamo provato a raccontare il rapporto tra genitori e figli, perché spesso il dialogo appunto nasce da percorsi complessi, no? Che sono fatti un po' di attese, di incomprensioni e poi alla fine anche di fiducia.
2: Il rock incontra l'impegno sociale, questo è.
1: Sì, sì, è una cosa che segue un po' un precedente videoclip che abbiamo fatto contro la violenza sulle donne, e questa volta abbiamo pensato all'adozione, ma non è solo diciamo l'adozione quello che ci ha ispirato. In realtà l'adozione è stato poi il linguaggio attraverso cui raccontare qualcosa che riguarda tutti, cioè il bisogno di essere ascoltati e compresi.
0: Senti, programmi, prossimi programmi per gli UDS Rock, avete già in programma tournée per l'estate, qualche serata?
1: Ma sì, guarda, le serate sono sempre un po' qualcosa che noi cerchiamo di appunto di fare, portando anche questi videoclip in cui diciamo usiamo la musica, no? Non solo per intrattenere ma anche per accendere delle riflessioni, no? In questo caso ci interessava parlare di un tema poco raccontato e far emergere la bellezza e anche la complessità delle relazioni, no? Non so se avete visto questo videoclip, ma noi abbiamo usato una metafora, no? Un aeroplanino di carta che vola e che rappresenta un po' il messaggio che viaggia tra le persone, no? A volte arriva, a volte cade, a volte cambia direzione, ed è un po' quello che succede, no? Nel rapporto tra tutti noi, soprattutto tra genitori e figli, no? Ci si cerca, ci si parla, non sempre però ci si comprende al primo tentativo, però l'importante è che il dialogo continui, e questo è diciamo stato un po' lo stratagemma, no? Che abbiamo usato, questo aeroplanino di carta fragile, certo. Come possono essere le relazioni umane, no? Fragili, però ha una forza straordinaria questo aeroplanino e riesce comunque a volare, e questo è il dialogo, no? Che comunque è importante, che
2: bello quando poi la musica incontra e cerca di mandare dei messaggi anche più grandi. Leggo la vostra formazione, la formazione degli UDS Rock: Alessandro Dendi Bocchino, Nicola Slonic Marchitelli, Luca Laspintus, Alessandro Xela Pocola e Fabio Sberla Manavella. Allora, non ti chiederei dei soprannomi di tutti, ma perché il tuo Sberla?
0: Dillei team.
1: Ma un po' per lei team, perché in teoria un po' assomiglio a bravissimi, non era facile comunque, effettivamente quelli più giovani magari non se lo ricordano, però sì, è lei team. E poi anche perché sai, quando suoni in un gruppo rock inedito alla fine devi avere un po' la faccia da sberle per proporre anche temi magari così difficili, no? Un po' col gruppo e anche un po' con gli esterni. Per esempio in questo videoclip c'è la fondazione AVSI, che sostanzialmente ha reso molto reale il video, nel senso che ha portato davvero dei bambini adottati, no? Sul set. E per noi era bello dare voce a esperienze autentiche, e la fondazione AVSI ci ha proprio permesso di raggiungere questo obiettivo.
0: Vedo che c'è anche un cane nel videoclip, è un attore cane oppure è di qualcuno del gruppo?
1: È un attore, fa parte del, ovviamente.
0: Non c'è un attore cane, un cane attore.
1: È adottato anche lui, è un cane attore adottato, sì.
0: Fabio Manavella degli UDS Rock insieme ai Lunatici questa notte, grazie Fabio per questa chiacchierata.
1: Grazie a voi ragazzi, buona serata.
2: Ciao Fabio, buona nottata. 23:38, state ascoltando Rai Radio 2. Altro tema che mettiamo sul tavolo: ce l'avete un soprannome o conoscete qualcuno con un soprannome particolare? Ad esempio il soprannome di Umberto da Pescara, il nostro playboy, quale può essere? Il bellissimo,
0: Bono.
2: Bono. Il buonissimo.
0: Il buonissimo.
2: Potrebbe. Il playboy, chi lo sa.
0: Come avevi i soprannomi?
2: Sì, soprannome io, quelli brutti quando ero un bambino cicciottello, ma non erano soprannomi affettuosi, oppure Bobbo.
0: Ok, io sono stato per tanti anni Dicio, per il cognome Dicio. Penso che la mia ex quando mi incontra ancora mi chiama Dicio, per lei è l'unica persona che ancora mi chiama Dicio al mondo. La mia ex, si chiama Irene, ogni volta che mi scrive, mi chiama, lei continua a chiamarmi, dice, mi fa sempre uno strano effetto, devo dire.
2: Vabbè, lei è sempre lei.
0: No, perché lei, ma che t'ho detto? Ma che non perché lei è sempre lei, ma è perché è l'unica che mi chiama in quel modo. Poi c'è stato un periodo in cui ero Fonzi, il re degli stronzi.
2: Perché? Perché diventai il giubbotto di pelle.
0: Esatto, perché mia madre per farmi più figo alle medie mi aveva comprato questo giubbotto di pelle. Il chiodo, insomma, vai a scuola col chiodo. Io ero un bambino abbastanza, insomma.
2: Però sono soprannomi di passaggio, non sono soprannomi che segnano una vita.
0: Sì,
2: credo.
0: Sì, no, quello era, fu di passaggio. Per qualche mese mi rimase questa etichetta di Fonzi, il re degli stronzi. Poi dopo passò subito dopo le medie dal liceo sono diventato Dicio. Allora, 23:40 avevo promesso che avremmo fatto ascoltare qualche messaggio vocale. Allora eccoli qui. Ci sono? Si
2: Vai.
0: Sentono?
3: Ti sto rientrando da un'intervista che mi ha fatto molto piacere fare e quindi mi fate compagnia durante il mio ritorno a casa. Un abbraccio, mi divertite molto. Quando sono in viaggio per rientrare vi ascolto sempre molto volentieri. Mi chiamo Anna.
4: Salve Lunatici, buonasera a tutti.
2: Ma
4: dal
2: camionista
4: Frigerio Libero che vi saluta da Bisceglie. Ciao belli.
5: Una buona serata da Alex Lunatico CPG, sempre presente in servizio tra Venturina Terme e San Vincenzo. Ciao Andrea, ciao Roberto, ciao a tutti ragazzi e buona serata ancora.
6: Cari Lunatici, Dandy da Trento, serata fantastica su Rai 3, concerto di De Gregori. Io vorrei che la regia dedicasse a tutte le lunatiche Buonanotte Fiorellino di De Gregori, mi farebbe tanto piacere. Auf Wiedersehen.
0: Ciao Dandy.
2: Dandy, un pezzetto potremmo anche metterla. Leggevo le previsioni meteo per questo venerdì, ormai alle porte, il 5 giugno, nubi sparse accompagnate da piogge e rovesci al nord-est nelle zone interne adriatiche del centro, tempo più soleggiato nel resto del paese, anche se non mancheranno annuvolamenti passeggeri, verso sera qualche breve rovescio possibile tra la pianura lombarda ed emiliana, temperature massime in leggero caso al nord-est, centro e Sardegna, stazionario in leggero rialzo altrove, valori in generale sotto i 30 gradi, un po' ventilato sul Ligure, Adriatico, Ionio e mare di Sardegna. Hashtag lunatici, potete continuare a twittare, c'è Riccardo che dice: Arduini, dopo tutte queste marche di automobili che hai detto, entro fine stagione ti arriva la nuova auto, questa volta la 100K. Magari, ma l'ho fatto in buona fede, dai, ho fatto due marchi che non è che hanno bisogno di me. Ida scrive: a proposito di soprannomi, ho un aneddoto da raccontarvi sul mio soprannome di quando ero piccola, che mi porto ancora oggi, invece chissà perché mi chiamano tutti Panariellina Nuatichina, quella della Rai. Non lo racconta.
0: Ok, non racconta. Bene, tutto molto
2: bene,
0: lineare.
2: Brava!
0: Molto lineare come sempre, Ida, grazie del preziosissimo contributo che hai dato con questo messaggio. 23:40.
2: Raccontalo, hai l'aneddoto, raccontalo.
0: Chiama Ida, così ci racconti. A parte, cioè, ti stupisci perché ti chiamano Panariellina, ma noi l'abbiamo conosciuta con quel nome, perché tu hai cominciato a scrivere anche sui vari social con quel nick.
2: Lei si firma Panariellina 86, quella dei lunatici.
0: Se invece hai una storia, insomma, sull'altro soprannome che però non ci hai fatto, chiama, dai, così ce lo spieghi meglio. Ovviamente l'invito è per tutti, se volete parlarci del vostro soprannome che avete o che avete avuto o che vi hanno dato, ma come sempre vale tutto, vale tutto, dalla telefonata meravigliosa ad Alberto, 102 anni, emozionato per la nascita del coniglietto, ai problemi di vicinato di Roberto, insomma avete sentito già tante storie che si incontrano qui nel Bar Lunatico. Chiamate 063131 oppure 800 800 002, sono le 23:43, si torna alla musica di Rai Radio 2.

0: If it's not so love, 23:46, Radio 2 con i Lunatici in diretta. Prima ho raccontato che la mia ex mi chiama ancora con il mio soprannome dell'epoca, cioè Gabriella, che a tal proposito scrive: no, la tua ex deve chiamarti con il nome di battesimo, il nomignolo fa parte della storia passata. Io, se mio marito fosse chiamato col soprannome dalla sua ex, mi innervosirei tanto. Non è gelosia retrospettiva, ma mi sentirei infastidita. Un bacione.
1: Sono quei fastidi che sono soggettivi, completamente irrazionali, e come tali secondo me vanno trattati, nel senso che è impossibile dirti che sbaglia di innervosirti, però cioè, ci sono anche persone che hanno l'amante, si fanno chiamare col nome di battesimo all'amante e magari sentono la ex, come il caso di Ciancio che gli chiama Dicio.
0: Ma sì.
1: E non, pensa che anch'io ho sentito la mia ex fidanzata qualche settimana fa e ho detto tutto alla mia compagna.
0: Certo.
1: Le ho raccontato tutto.
0: Lei come l'ha presa?
1: Bene, benissimo.
0: Sicuro?
1: Benissimo, sì.
0: Sì. E come si chiama?
1: Chi?
0: La tua ex?
1: Ilaria.
0: Ilaria, ok. Perché l'hai sentita?
1: Non voglio stare a raccontare adesso.
0: Vabbè, dai, poi... è una cosa bella.
1: Ma non so se...
0: Non è il caso. Ah, ok, va bene. Allora,
1: questioni
0: voglio, non
1: legate
0: voglio...
1: al lavoro,
0: non voglio indagare, per carità, era curiosità.
1: Ma allora... non ci deve essere gelosia di queste cose. Quando è tutto alla luce del sole.
0: No. Ma io, cioè, mi sento molto spesso con lei ultimamente.
1: Te sei un po' esagerato,
0: fa,
1: forse.
0: Qualche mese fa è venuta a casa mia e abbiamo preso un caffè insieme, abbiamo trascorso una mattinata insieme a far due chiacchiere e la mia compagna non si è strappata i capelli.
1: Ma lei c'era?
0: No. Non si è strappata i capelli, non l'ha vissuta con gelosia questa cosa.
1: Beh.
0: Allora, ciao, io sono il peloso da quando avevo 16 anni, ora ne ho 52, questo. Cioè da quando avevo i capelli lunghi fino al sedere. Ultimamente vi ascolto spesso di ritorno dai vari tornei di C8, che è calciotto? Non lo so.
1: Calciotto, sì.
0: A Roma. Buonanotte, Lunatici. Ciao, Peloso. Ma ti fa piacere, ti piace o no questo soprannome? Nel senso, ormai l'hai fatto tuo oppure ti dà fastidio?
1: Non è molto affascinante.
0: Eh no.
1: Me. Cioè, se mi dicessero...
0: Arriva il Peloso!
1: Ti presento il Peloso. E io penserei subito a qualcosa di... Non credo che una ragazza... cioè, ti presento il Peloso, un amico mio lo chiamano il Peloso.
0: Il Peloso,
1: ah,
0: sai
1: sì, che bello, presentamelo. Però non so come la vive lui.
0: Al paese della mia compagna c'è evidentemente un omonimo dal punto di vista del soprannome, però non lo chiamano Peloso, lo chiamano Peluria, però in dialetto, sarebbe tipo Pilera, una roba del genere. Va bene.
1: Peluria è ancora peggio.
0: Sì, esatto. Va bene, allora, c'è Massimiliano che ha chiamato lo 063131. Ciao Massimiliano, benvenuto su Radio 2.
2: Ciao ragazzi, ciao, come state? Come va questa sera?
1: Bene, Massimiliano, tu che racconti? Perché chiami Radio 2? Dici tutto.
2: Allora, vi chiamavo perché prima parlavate di... alcuni radioascoltatori che insomma svolgevano gesti di come dire, di dettati dal senso civico, rimproveravano persone che gettavano a terra le robe. Mi è venuto in mente un episodio che mi è capitato una volta, quando ho rimproverato un tizio che ha lanciato la sigaretta per terra nonostante ce l'avesse il bidone, ce l'avesse tipo a un braccio di distanza. E lì non ci ho visto più, perché io normalmente mi faccio i fatti miei. I miei mi hanno sempre insegnato che è meglio non avere queste uscite rabbiose in giro, perché non sai mai chi ti capita. Però in quel caso era proprio veramente scandaloso. Allora io ho fatto una sfuriata, ho detto ma come cazzo si fa, scusate non so se, vabbè, ormai l'ho detto, come si fa, ce l'ha lì dietro il bidone. Il tizio non sapeva che fare, cioè si è sentito, c'era una faccia da mamma mia, ho fatto una cosa tremenda, tant'è che si è sentito così male, mi ha detto scusami. E io, che non è che sia proprio un... Io sono una persona molto mite, molto gentile.
1: Hai risposto col più classico degli scusa, un C.
2: No. Magari avessi avuto questa presenza.
0: Lo hai picchiato?
2: mi sono scusato io.
1: Che carino, che grande, che grande.
2: Sì. Che carino, però mi sono sentito un cretino.
1: Raccontaci
2: però,
1: qualcosa di te, che fai nella vita, quanti anni hai, da dove telefoni?
2: Allora, chiamo da Bari, sono un ventottenne e faccio l'informatico nella vita. E parlando di soprannomi, anch'io ne ho avuti tantissimi, perché voglio dire, avendo un nome abbastanza lungo, nessuno mi chiama con le mie 12 lettere, cioè solo i miei genitori, ma neanche sempre. Diciamo, se mi chiamate Massimiliano, se la gente mi chiama Massimiliano...
0: Tu già sei andato via. Massimiliano!
2: No, sì, esatto, come lo sketch famosissimo che mi hanno sempre raccontato di Troisi, Massimiliano, Ugo, non so se avete presenti. Cioè, da quando sono piccolo, quando ogni tanto mi presento ad amici dei miei, subito parte la battuta, ma finché ti chiamano Massimiliano, invece Ugo, ti devi chiamare Ugo. E io,
1: ma
2: sì,
1: il soprannome qual è?
2: Il soprannome è Massi, però cioè, ne ho avuti anche tantissimi altri, cioè per esempio mio cugino, quando ero molto piccolo, mi chiamava Filosofo, perché ogni volta che andavo a casa sua o di mia zia, gli offrivano la qualunque e io non dicevo subito sì o no, io facevo... ma sì, dai, e lui diceva, vai, che sei un filosofo, cioè ci pensi quando ti facciamo queste domande, perché sai, i soliti complimenti, siccome non volevo dire né sì né no, non sapevo cosa fare per educazione.
0: E dicevi Massi, ma del resto sei Massi, quindi.
2: Sì,
1: molto carina anche questa di telefonata, Massimiliano, resta su Radio 2, un abbraccio, quando vuoi torno a farti sentire. Grazie davvero della tua telefonata. A proposito di soprannomi, chissà se qualcuno si ricorda di Giovanni 27 e mezzo.
0: Ah, come è impossibile dimenticare Giovanni 27
1: e mezzo. Uno degli altri personaggi storici.
0: Personaggio storico famosissimo, 27 e mezzo era, diciamo, la misura del suo...
1: La giostra, lui la chiamava la giostra.
0: La giostra, della sua giostra. E ho novità sul Peloso. Il Peloso dice, sì, certo che mi piace questo soprannome, ne vado fiero, sono famoso così, alle donne piace perché è animalesco.
1: Se lo dici tu,
0: voglio parlare col Peloso. A questo tu pensa che ad avere tra i nostri, diciamo, personaggi abituali, quelli che spesso entra, anche il Peloso. Chiamaci perché vogliamo fare la tua conoscenza, signor Peloso. Nel frattempo andiamo a scoprire finalmente la verità su Ida Panariellina, che ha chiamato. Ciao Ida.
3: Ciao ragazzuoli belli. Allora, era troppo lungo per spiegarvelo lì, allora ve lo spiego qui. Praticamente è nato tutto dai miei fratelli, che hanno 50 e 52 anni. Da quando ero piccolina, a 5 anni, e da mia mamma poi, mi chiamavano Zuzzo, con la Z, Zuzzo.
0: Zuzzo?
3: Sì.
1: Zuzzo o Zuzzo?
3: No, Zuzzo, Zuzzo, la Z, la U e la Z.
0: Ma sta
3: Zuzzo.
0: Per sta per una cosa sporca?
3: No, tutta ma carinissima.
0: No, perché sembra tipo Azzuzzo, Azzuzza, sembra questo, ma... cioè Zuzzo. Non so, ha un significato questa parola nel tuo dialetto?
3: No, è una cosa dolce. Tant'è che tutti quanti i parenti, quando mi vedono, oh, guarda, c'era Zuzzo. Ma ho un ricordo dolcissimo, ve lo posso raccontare?
0: Certo.
3: Allora è successo che io ho fatto la, quando si faceva anche l'esame di quinta elementare, io ero in tensione, ma proprio in tensione, poi è andato bene. Ritornando a casa mi sono trovata dalla porta fino alle scale della camera mia tutti i bigliettini dei miei fratelli che ho scritto: ti vogliamo bene Suz, grazie Suz.
0: Scusami,
3: sei speciale.
0: Ida, io ho fatto una breve ricerca velocissima, no? Chiedendo cosa significa Zuz in abruzzese, giusto? Tu chiami da Castiglione.
1: Ma no, Zuz.
0: Con la S, con la Z ha detto?
3: Con la Z.
1: Z U Z?
3: La Z, la U e la Z.
1: Ma io ho capito S U Z.
0: Il termine Zuz o Zuzu o Luzuzu In Abruzzo, deriva dall'aggettivo. Che ho detto Zuzzo, poi è venuto Abruzzo. In Abruzzo deriva dall'aggettivo zozzo e viene utilizzato per definire una persona sporca, disordinata o poco curata. Viene spesso usato anche come epiteto amichevole per indicare chi è solito combinare pasticci e sporcarsi, simile all'italiano bambino zozzerellone.
1: Vabbè, vedi, già così è più affettivo, magari era questo il senso che dava.
3: Sì,
1: calma.
3: Però che me lo utilizzava in maniera dolce.
1: Ma sì,
4: perché senti, facevi i pasticci.
1: Il racconto meravigliosoche ha fatto di questi bigliettini su tutte le scale.
3: Piena la camera. E poi ragazzi, posso dire una cosa bella che è successa oggi?
1: Vai al volo, poi chiudiamo.
3: Praticamente ero uscita, pure scritto, ero uscita per spendere, mi sono ritrovata tutto offerto. I pancake offerti.
4: Come hai fatto per un giorno la vita di Arduino?
1: Non è vera, quindi ok. Ma Di Lelio la deve smettere, sta sbracciando dicendo ma chi se ne frega, masticavoli, tagliate, attaccate panaglielina. Ma perché? Chi ti ha offerto? Ma a me interessa, chi ti ha offerto invece panaglielina?
3: Praticamente sono andata nel bar nuovo che hanno aperto, che io non conoscevo.
1: Ah, c'è un'inaugurazione.
4: All'inaugurazione era
3: È aperto da un anno. È aperto da un anno, io l'ho scoperto ieri.
4: E perché a te regalano le cose? Offrono le cose, Ida?
3: Ah, non lo so. Tant'è che mi sono sentita anche in imbarazzo. E poi alla fine ho detto: vabbè, sei dentro di me, se me lo vuoi pagare, pagamelo. E non è finita, sono andata a comprare un vestito per me e hanno regalato un vestitino all'orsacchiotto.
4: Beh, questo è questo proprio bello. Viviamo nel migliore dei mondi possibili.
1: Orsacchiotto di peluche che si tira dietro. Ciao, Ida.
3: Vi voglio bene, ragazzi.
1: Ciao. Noi, a proposito di cose scroccate, una volta in macelleria stavo comprando la carne per la settimana.
4: Ok.
1: Ho visto che alla signora prima di me, chiedendo un pezzo di focaccia, il macellaio, siccome era sera, ha risposto: vabbè, questa te la offro io, tanto ci avanza.
4: Non mi dire che l'hai chiesto anche tu, te l'hanno fatta pagare.
1: No,
4: sarebbe stato molto triste.
1: Sarei molto nervoso. E poi vorrei anche un pezzettino di focaccia. Tac, questa la offro io, quindi ho scroccato molto.
4: Hai colto l'occasione, questo significa cogliere l'occasione.
1: Ho colto l'occasione,
4: quindi occhio di falco.
1: Ho colto occhio di falco vero e ho scroccato un 50 centesimi di focaccia che hanno cambiato sensibilmente il mio
4: stile di vita,
1: status sociale.
4: Status sociale, sei tornato a casa.
1: Mi sono sentito così soddisfatto.
4: Lo credo, bravo.
1: Per un paio d'ore.
4: Hai guadagnato 50 centesimi di pizza.
1: Forse anche un euro.
4: Hai guadagnato un euro.
1: Era un bel pezzo. Ci devo tornare
4: a quell'ora.
1: Certo, la mattina la paghi. Ci devo tornare e mettere in pratica.
4: Ma sai che ci sono
1: strategia.
4: Anche delle applicazioni che ti permettono.
1: Complicato. Belle, perché poi sono
4: belle,
1: cose a sorpresa.
4: Cioè, sono tutte le box, no? Che tu vai
1: sì, vabbè, ma
4: sai che c'è dentro.
1: Per chi cerca di seguire un'alimentazione controllata, quella roba lì è impossibile.
4: Dovremmo fare una volta una festa così nel fine settimana.
1: Bello, mi piace.
4: Tutte scatole da aprire.
1: Tutte scatole, pensiamo, 5 scatole sarebbe stupendo.
4: Prendiamo 5 scatole, facciamo un giro di ristoranti, supermercati e via.
1: Poi pacco a sorpresa per me è più buono di qualunque cosa. Manca un minuto alla mezzanotte, è stata ascoltando Rai Radio 2, 4 giugno del 2026, che stiamo per salutare insieme. Linee sempre aperte, 06-3131 oppure 800-800-002, WhatsApp vocali al 348-7300-200. Continuate a twittare con l'hashtag Lunatici, perché vi leggiamo in tempo reale, almeno ci proviamo. Fermi qui, si torna alla musica, ancora tante cose.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: 2-2. Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Pronto?
6: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Particolucci, Mario Benedetto. Pronto?
5: Dica.
6: Magari ci ascolta già, ecco.
5: No.
6: Mai ascoltati?
5: No.
6: Una replica?
5: No.
6: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
5: No, no.
7: Matti dalle gare dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Radio 2. I Lunatici su Radio 2.

0: che meraviglia, che meraviglia. Pino Daniele, amore senza fine, cominciare così questo venerdì 5 giugno del 2026 su Rai Radio 2 insieme ai Lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, da lunedì al venerdì ancora per questa e tutta la prossima settimana prima della fine della nostra ottava stagione. Dalle 23 alle 2 ci trovate qui, continuate a prenotarvi per intervenire allo 063131 e all'800 800 002. Cucciolone,
1: c'è Cade,
0: oh, Caterina.
2: Oh, è bello Pino Daniele, mamma mia, mi consolo quando lo sento.
1: È un grande.
2: Ascolta, a me mi chiamavano l'uccellino.
0: Quando eri più giovane, piccolina, bambina?
2: Quando ero piccola, sì, perché non mangiavo niente, mangiavo proprio un uccellino.
0: E a te faceva piacere questo soprannome o ti dava fastidio?
2: A me non mi diceva niente.
1: Vabbè, molto delicato un uccellino, è carino.
0: Sì, è carino, però dà fastidio un po' tutto.
2: Te lo chiamano cucciolone.
0: Ma solo tu lo chiami cucciolone.
2: Amore.
1: Che carino, Quanto mi mancherà? Quanto mi mancherà Caterina questi mesi, guarda. Sperando sempre di tornare.
2: Ascolta, ma voi dovete rientrare un mese prima.
1: Caterina, non... Lasciamo
2: perché
1: stare.
2: Adesso andate via un mese prima, no?
1: Lo so.
2: Lo so pure io. Mamma mia, com'è brutto, madonna.
1: Calma.
2: Mamma mia, San Gennaro mia.
1: No, non esageriamo. Resta lì un secondo, Caterina. Raffaella, pronto?
3: Buonasera, lunatici e lunatiche.
1: Ciao.
3: Volevo accennare a una cosa di cui avevate parlato prima, delle foglie, di quella che tirava i suoi credo assorbenti per rispetto, eccetera,
0: sì,
3: no?
0: Sì.
1: Caterina, ci sei ancora?
3: Presente?
2: Io ci sono.
1: Vai, sentiamo Raffaella insieme, vai.
3: Allora, avete presente quella nota trasmissione dove mettono la cacca di plastica se qualcuno parcheggia sui disabili?
1: Io posso, sinceramente no. Non so di che parte.
3: Allora, c'è una nota trasmissione dove c'è un punitore, diciamo, che affronta chi va a parcheggiare con macchine standard nei parcheggi dedicati alle persone disabili. Ma avevo fretta, ma qua, ma là, e lui attacca con la calamita una cacca di plastica sulla macchina, no?
1: Vabbè, giusto, quindi andiamo al sodo. Raffaella, che vuoi dire?
3: Io sono leggermente disabile, deambulo male. E mi ritrovo in questa situazione, ma di fatto, allora, se la cosa si ripete e ho tutto sotto mano, io non ci metto la cacca di plastica, ci metto la cacca delle mie gatte nel sacchettino annodato, ci metto la merda delle gatte.
1: Allora, il tema adesso è uno però, Raffaella, posto che chi parcheggia sui posti dei disabili è un incivile e non c'è dubbio, io avevo mia madre e mia sorella col tagliandino dei disabili e non puoi capire quanto mi arrabbiavo quando capitava di vedere aspetta un secondo fammi finire, quanto ci arrabbiavamo quando capitava di vedere chi non rispetta questa cosa e pensa che sia un privilegio. Ma il tema centrale secondo me della tua telefonata, detto che questo mette tutti noi d'accordo, è il seguente: tu conservi le cacche delle tue gatte, quindi?
3: No. Ogni giorno, tu forse avendo cani, non. Tu raccogli la papà del tuo cane e la getti subito. Noi che abbiamo i gatti a casa.
0: Abbiamo cacchette tutti i giorni da togliere dalla lettiera.
1: Ah, non sapevo, è vero, ho capito.
3: Io le ripongo nei sacchettini che si usano per i cani e faccio il nodino, perché sennò mi annuso la puzza e non mi va.
1: Lo fai anche tu, Diciancio?
3: Sì, avendo cani, non. Tu raccogli la papà del tuo cane e la getti subito. Noi che abbiamo i gatti a casa.
0: Abbiamo cacchette tutti i giorni da togliere dalla lettiera.
1: Ah, non sapevo, è vero, ho capito.
3: Io le ripongo nei sacchettini che si usano per i cani e faccio il nodino, perché sennò mi annuso la puzza e non mi va.
1: Lo fai anche tu, Diciancio?

0: Poi purtroppo lo sai qual è il problema?
1: Queste sono persone.
0: Lo sai qual è il tema? Secondo me, Raffaella, che di fronte a una persona così incivile che se ne frega delle esigenze e dei bisogni delle altre persone, di fronte a un sacchettino con dentro della cacca, probabilmente prenderà il sacchettino, lo butterà per terra e lo lascerà lì per terra.
1: Ma
0: fregandosene, quindi. Quando con gli incivili.
1: Il sacchettino può essere leggermente rotto.
0: Tu la spalmi proprio sulla macchina, di la verità.
1: Nel senso, no, oddio, non sono ancora arrivata a tanto, però l'ho posizionato in un modo che la macchina, facendo manovra, se la sarebbe spiattellata sulle ruote.
0: Beh, sporchi la strada, cioè non è la soluzione, cioè a me sinceramente non mi sembra la soluzione ideale per risolvere questa cosa, purtroppo. È meglio chiamare i vigili.
1: Dire? Occhio per occhio, dente per dente, mi pesti i piedi, ti pesto i piedi.
2: Sì, ma così fa un danno anche agli altri. Secondo me è davvero meglio chiamare i vigili. Però Raffaella, ti capiamo, ci sono passato anch'io. Un abbraccio, resta su Radio 2. Caterina, c'è ancora?
3: Sì, aspetta, ti devo dire una cosa.
2: Perché pare che stiano chiamando un sacco di persone che vogliono parlare con Caterina. Dici?
3: Io ti voglio dare la lista la mia lista dei premiati. Che hai dato il premio del pallone d'oro.
2: Ma quello la settimana prossima c'è tempo.
0: È presto, è prematuro, anche perché è appena arrivato un messaggio. Lunatici, sempre presente, sono disgustato da tutte queste donne che mi vogliono senza amore. Umberto,
2: no,
0: da
2: Pescara. Ma deve chiamare Umberto, perché manda questo messaggio così e non chiama? Umberto, telefona. Ma chi c'è che vuole parlare con Caterina? Perché di lei gli ho detto ci sono due persone che vogliono parlare con Caterina. Secondo te chi è, Cate?
3: Che ne so io.
2: Non hai neanche un'idea?
0: Cominciamo con la prima, dai. Pronto, chi sei?
4: Sono Roberta.
0: La signora del giuridico.
4: Ciao.
0: Allora,
4: ciao, tu,
0: durante questa stagione ci sono stati degli scontri molto duri tra queste due ascoltatrici, poi dopo si sono un po' chiarite, però potrebbe nascere di tutto da questa doppia telefonata, quindi fate, mi raccomando, state calme.
4: No, ci siamo chiarite. Bene. Ciao Caterina, ce l'hai ancora con me?
2: No Roberta, però così è una palla, perdonami, andiamo diritti al punto. Che volevi dire?
4: No, volevo parlare con Caterina e chiedere a lei se ce l'aveva ancora con me per quello che le avevo detto.
0: Allora, risposta secca.
3: Io non ce l'ho con nessuno, però voglio stare alla larga con lei.
2: Brava, brava.
0: Prende le distanze.
4: Non ho capito.
2: Brava.
0: Quindi Caterina, che facciamo? Attacchiamo il telefono a Roberta del giuridico?
3: Sì, sì.
2: Via.
3: Perché me l'ha detto proprio grossa.
2: Beh, è vero.
3: Sono stato male una settimana.
2: Che t'aveva detto? Che t'aveva detto, ti ricordi, Cate?
3: Ha detto che io faccio sesso per soldi. Non so la parola che aveva detto. Non
2: paga
3: lo so.
2: I gigolò, paga cose gravissime, cose da querela.
3: Mamma mia.
2: Signore del giuridico, al volo, il suo soprannome se lo ricorda? Il tuo soprannome, Roberta, te lo ricordi? Attaccato, no, parlavo con la signora del giuridico e però ha attaccato. Dopo non aver ricevuto il perdono di Caterina,
0: è impossibile ritrovare.
3: Ma la devo perdonare.
2: Devi fare quello che senti.
3: No, io non la voglio perdonare.
2: E allora
3: non
2: ho
3: niente contro di lei, però non voglio avere a che fare.
2: Hai dato una risposta nobile. Hai detto io la perdono, ma non voglio avere niente a che fare. Punto. Brava.
0: Ecco.
2: Hai reso tutti orgogliosi.
0: Seconda telefonata per Caterina, chi sei?
5: Sono Michele da Foggia. Ciao Caterina, ciao Roberto,
3: ciao, voi, io scherzo con te.
5: E a tutti i lunatici e a tutte le lunatiche. Tu mi mancherai tanto quando si chiuderà il programma, Caterina. Perché noi non abbiamo mai litigato, abbiamo
2: sempre parlato. Quando faccio
3: la gelosa, hai capito?
5: Sì.
3: Però veramente sono gelosa di Roberto, devo dire la verità. Adesso dico proprio
5: sì,
3: la verità.
5: Lo so, lo
2: ma hai
5: so,
2: sentito,
5: lo
2: Caterina,
5: so,
2: che quest'anno il mio preferito è Carlito? Ha chiamato Carlito? Niente. Che ne pensi di Carlito, Cate?
3: È un bell'uomo, dai, mi piace.
2: Ah, vedi.
0: Ci usciresti con Carlito?
3: Io?
0: No,
3: non mi dispiace. Mi vale nei nice, ma non mi piace.
0: No, con Umberto da Pescara ci usciresti?
3: Sì.
0: Sì, senza pensarci un attimo. Andresti...
2: Vabbè, bene. Michele, a parte questo momento, tu che volevi dire?
5: Allora, volevo dire, ma non era stasera l'addio alla festa di Roberto?
0: L'addio al celibato radiofonico di Roberto.

0: No, è domani, domani, domani, è domani.
1: È già oggi il 5, però facciamo stasera. Sì. Sì, sì,
2: perché ho visto il 5 a mezzanotte e mi pensavo che era stasera.
0: Che farai, Michele? Che farai per questo addio al celibato radiofonico?
2: Una bella canzone.
0: Non vedo l'ora. Non farlo adesso, fallo domani, sennò poi domani.
2: E quando
1: canti la canzone, questa canzone in particolare, bisogna fare il trenino in studio.
2: E infatti, bisogna fare il trenino.
3: Una bella canzone.
1: Anche tu domani canterai una canzone per Arduini?
0: Perché annulliamo.
1: Facciamo l'addio al celibato radiofonico.
0: Lasciamo stare l'addio al celibato radiofonico.
1: Ciao a tutti.
2: Andrea.
1: Oi.
2: Vedi che mi ha scritto stamattina, Dora mi ha mandato il buongiorno alle 8:30.
1: Dora ti ha scritto? La tua amica Dora?
2: Stamattina mi ha mandato il buongiorno ieri.
1: Ok, tu le hai risposto, spero.
2: Sì.
1: Hai scritto che hai voglia.
2: Buongiorno buon giovedì.
1: L'hai scritto che hai voglia di vederla.
2: Forse ci vediamo questa settimana o la settimana prossima.
1: Bene, vede, ti adoro.
0: Roberto, dimmi, Cade.
3: Voglio dire una cosa. Tu da quando ti devi sposare, io sto sempre triste, non lo so perché.
0: Ma non ci pensare.
1: Perché stai fuori di testa.
2: Caterina, vedi che poi ritorna perché Roberto tra noi.
1: Picchiatella.
0: Speriamo.
1: Un po' picchiatello.
3: Io sto male, no, sto male, sono contenta perché risposi, però non lo so, c'è una malinconia nel cuore, non lo so perché.
0: Ma no, ma non ci pensare, Caterina.
1: Uno bravo. Cercane uno bravo.
0: È tutto un gioco, parlare. Viva la radio, ragazzi!
1: Ciao a tutti!
2: Viva,
1: chiudiamoli.
0: Ciao.
1: basta, perché dopo un po'. Allora, messaggi vocali, eccoli.
4: Allora, soprannomi... Nelle Marche mi chiamano la Babi perché mettono sempre l'articolo davanti al nome. Qui a Roma Flowers, perché prima avevo i capelli punk, adesso invece ce l'ho un po' più lunghi.
0: Nomi da tre metri sopra il cielo.
4: Ciao. Barbara da Roma.
5: Buonanotte lunatici, sono Salvatore, telefono da Cagliari.
1: Questo è later di Michele.
0: Però stanotte lo sento molto sereno.
1: Non ho ascoltato il messaggio, questi messaggi.
5: Una domanda. Diciamo, è lecito sapere il motivo per cui la trasmissione viene quest'anno e finisce un mese, quasi più di un mese prima? Secondo me c'è qualcosa sotto che non mi è chiaro.
1: No, sembra che dovrebbe esserci qualcosa.
0: La stagione
1: sotto.
0: Finisce il 12 giugno.
1: Esatto, finisce in quella data.
5: Ciao lunatici. Ciao.
6: Andrea, scusa, ho mandato una canzone del coro che abbiamo cantato da Assisi. Come mai non l'hai guardata e non hai fatto sentire a Roberto il coro, che c'è un audio? Fallo per piacere, grazie.
7: Ciao lunatici, sono Rita da Sicilia.
0: Calma.
7: Vi posso dire che oggi nell'azienda agricola nostra è nata la 16ª vitellina. Ciao.
8: Buonasera lunatici. Ciao. Io sono Manamana. Come Manamana.
0: Lei scrive sul gruppo.
8: Manamana. Perché è una parte del mio cognome e questo da sempre io sono, e il mio negozio tra l'altro si chiama Manamana.
9: Ciao Andrea e Roberto.
0: Ora vai a chiedere cose gratis al negozio della signora.
1: Adesso mi vestirò.
0: Signora, le ho mandato il vocale.
1: Ti piace questa maglietta?
0: L'ho presa
1: da Manamana.
0: Ah, l'ha anche ripetuto, quindi anche il pantalone.
1: Ma non so neanche cosa vende
0: anche
1: la signora.
0: Anche il pantalone e il braccialetto. Potrebbe, il braccialetto lì è nuovo in effetti.
1: Potrebbe, questo.
0: È nuovo.
1: Questo qui è nuovo.
0: È quello potrebbe, che ha regalato la signora.
1: No, non l'ho preso dalla signora. L'ho preso una bancarella, molto bello. Allora, Nino.
10: Come io?
1: Come ti chiami tu?
10: Io, il mio soprannome è Nino, però il mio vero nome è Nino, proprio il nome di battesimo.
0: Bene, okay. Quindi come desidera essere chiamato da noi?
10: Nino,
1: che ci racconti di te, Nino?
10: Però non mi ha dato non pochi problemi questo nome, nel senso, facendo un militare mi dicevano no, ma noi vogliamo il nome di battesimo. Io dicevo, il nome di battesimo è Nino.
0: Eh beh, certo, non è comune, perché di solito è il diminutivo di Antonio, di Saturnino, di nomi più lunghi.
10: Esatto, Giovannino.
1: Sì.
10: Giusto?
1: Che fai tu nella vita, Nino? Che
0: ci racconti? Non essere brutale col piccolo, col dolce.
10: Attualmente sono pensionato. Tra una settimana, come vi dicevo, anzi 10 giorni esatti sono 63.
0: 63 anni, già pensionato, wow!
10: Sì, sì, ho cominciato presto.
0: A che età sei andato in pensione?
10: Già l'anno scorso.
0: Come va la vita da pensionato? In tanti hanno dei contraccolpi, allora, in tanti non vedono l'ora, tu come stai?
10: Hobby. Io mi sono fatto degli hobby, al mattino mi sveglio, vado a fare la mia camminata veloce tutte le mattine, poi torno a casa e faccio colazione.
1: C'è Nico, lo zio Nico, che scrive: questo è quello che regalava la borsa da 150 euro alla ex. Sei tu?
10: No,
1: allora si
0: è
1: sbagliato.
0: Chi è quello che regalava?
1: Non lo so, però ricordo qualcosa, una telefonata del genere in cui si parlava di regali costosi.
0: Ma voi
1: da fare alla ex.
0: Squilibrati, te e la tua combriccola.
10: Sì, me non mi ricordavo più.
1: Se non ricordo male, tu ancora eri innamorato di questa ex.
10: Sì.
0: Ma aspetta, allora io l'ho rimossa questa cosa. Chiedo scusa al signor Nico.
1: Bravo Nico.
0: Raccontaci questa storia della borsa, com'è andata? Che è successo?
10: È successo che la cosa è finita. Evidentemente la borsa non ha funzionato.
0: Ma la borsa se l'è presa o te l'ha resa?
10: No, la borsa l'ha tenuta.
0: La borsa sarebbe stata da rendere, però, perdonatemi.
1: Un regalo.
0: Ho capito, è un regalo, se viene
10: regalo,
0: una...
10: regalo. No, perché si regala, stop.
1: Dove le mette le foto del suo nuovo amore?
0: Sì, ma io non lo accetterei un regalo di una persona. Vabbè, comunque sono cose. Adesso c'è un'altra luce all'orizzonte della tua vita sentimentale, caro Nino?
10: Ma sì, c'è un incontro abbastanza, diciamo, saltuario, non frequente.
0: Non di sesso a pagamento?
10: No, assolutamente.
0: No,
1: cioè, ci sono di questi incontri, hai trovato un'amicizia, diciamo, un'amicizia un po' erotica.
10: Sì, online.
1: Non ho capito, però va bene.
0: Online.
1: Ok.
10: Online.
1: Ma vi siete incontrati,
10: così,
1: però?
10: Incontri così. Sì.
1: Ma dopo quanto tempo che chattavate vi siete incontrati?
10: Un mese.
1: Dopo un mese. E è andata bene, diciamo.
10: Sì.
1: Siete andati subito al sodo, avevate già chiacchierato, eravate
10: no.
1: già...
10: No. Era nata come un'amicizia, adesso come si dice, ogni tanto ci si vede terra anche per fare quello.
0: ottimo, buttala via.
1: Ciao Nino,
0: ciao.
10: Vi auguravi una buona estate.
1: Ma grazie.
0: Ma ci abbiamo domani e tutta la prossima settimana, quindi ragazzi teniamoceli.
1: Ciao Nino. A causa di una banana che mi portai a scuola durante le elementari, mi dovetti portare addosso per anni il soprannome di Cita Banana. No comment. Un abbraccio a voi lunati.
0: Bambini,
1: sono veramente
0: cattivi.
1: Tanto cattivi.
0: Ma lo ero anch'io, poi per carità, sono cose che uno fa senza rendersi conto.
1: Il messaggio era di Cita Banana. No, scherzo, era di Lucia, da medicina, scherzo, scusami. Ha scritto Carlito, che ha sentito il tuo appello, però Carlito è a casa in questo momento e sai che quando è a casa Carlito è timido e parla a voce bassa, non si capisce perché ha paura che i vicini lo ascoltino. Mi scrive: sono qui a casa non posso parlare alta voce.
0: No, io voglio Umberto, che è successo ad Umberto che deve scappare sempre? Avrà qualche novità?
1: Chi lo sa? Il mio soprannome da battaglia quando lavoravo in palcoscenico a Macerata è ancora Crick, nonostante che sono in pensione. Signor Crick. Mario,
0: tanti amici da Macerata ci sentono.
1: Io ho cominciato a parlare e a camminare che non avevo ancora un anno e tutti i miei parenti mi chiamavano la bambola Susi perché ero piccola come una bambola, scrive Diana.
0: 06-3131 oppure 800-800-002, continuate a prenotarvi, siamo in diretta a mezzanotte a 26 minuti su WhatsApp, se riuscite mandate i vocali al 348-7300-200. Su X un abbraccio ad Anto, un saluto a Ida, c'è Berni, c'è Gaetano che scrive: la mia compagna ogni tanto mi chiamava Vichingo. C'è sempre Massimo che fa un sacco di tweet, alcuni ricevibili, altri geniali, però ci sta, alti
1: è borderline,
0: è molto borderline. Sì, è particolarmente borderline. Il buon Massimo, se ci siete andate anche a retweetare l'ultimo cinguettio che trovate sul profilo X di Rai Radio 2, aprite Twitter, cercate Rai Radio 2, l'ultimo tweet è un tweet lunatico, cuoricino, retweet, tra i commenti scrivete viva i lunatici, vi leggiamo in tempo reale.
11: E perché?
0: T'ho fregato stasera,
11: no.
0: Sì, sì, ciao. Ciao. Ciao. Saluta, saluta l'amico al telefono, piccola. Saluta l'amico al telefono.
1: Allora, volevo chiedere all'amico che ascolta e che manda i messaggi vocali con le imitazioni di Aurelia di sbizzarrirsi, perché con qualche vocale in cui fa l'imitazione da Aurelia, perché Aurelia ha chiamato, torna tra i lunatici. Ciao.
11: Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao.
11: State bene, sì? Allora, il mio soprannome era Garibaldi. Mi chiamavano Garibaldi.
1: Sì.
11: In casa, i vicini, gli amici di mio padre, perché non stavo mai firma, era una peste. E allora quando mi vede una Garibaldi, io non sapevo manco chi era Garibaldi a quei tempi. Ero ragazzina, in tutti i modi io ho chiamato per sì. la mondezza che buttano dalle finestre nei giardini. Sì. Io ho due giardini e una settimana fa, dopo 30 anni, ho litigato, ho discusso, a me non piace litigare, no? Perché una persona mi ha bussato e mi ha detto: guarda che voi avete buttato la mondezza nel cortile. Perché mio figlio stava pulendo il giardino dalla parte dove interna del giardino, diciamo. Io ne ho due, una dalla parte del giardino interna e una esterna sul viale della strada. Io non ho mai tenuto niente fuori la mia porta. Dopo 30 anni mi conosci, però una cosa mi busse con educazione e non mi dici che io ho buttato la mondezza. E io gli ho detto: guarda, noi non l'abbiamo buttata la mondezza.
0: Per me Aurelia ha buttato la mondezza, è palese, no, palese che Aurelia ha buttato la mondezza nel balcone della signora.
11: No, no, è una cosa un po' seria, ma a parte scherzi, no? Quello chiedo,
0: chiedo scusa,
1: figli da ferri, no, quei ferri sono sparati, questi sparato. Sai che lì intanto
11: quello che mi ha fatto arrabbiare,
0: si sta arrabbiando,
11: io stavo, no, no, no, no, mi ha fatto arrabbiare con questo signore,
0: sì,
11: che stavo parlando e non mi ha neanche fatto finire di parlare, se n'è andato. Io ho detto: quando inizi un discorso lo finisci per educazione, no, che fai, vabbè, vabbè, vabbè, te ne vai,
1: hai capito?
11: Se no non lo iniziare, perché le chiacchiere della gente per me stanno a zero. Capito? Se c'è qualcosa me lo vieni a dire.
1: Si, vi siete chiariti poi alla fine?
11: No, no,
1: no,
11: non l'ho più visto.
0: Ha dovuto cambiare quartiere questo signore?
11: No, no, no, io non sono violento, non litigo, prima cosa non mi piace litigare.
0: Questo nessuno l'ha mai detto.
11: E se discuto non dico parolacce.
1: Non è che tuo figlio Roberto ha fatto il ninja con questo signore?
11: Sì, è stata mia figlia a buttarlo fuori.
1: Ecco.
11: È stato mio figlio, perché tutta mia, io ero convinta, ecco, di no, perché è venuto mio marito con il sacco, diceva, da buttare la mondezza di Roberto sta tagliando il giardino.
1: Mentre Roberto ha buttato il signore.
11: No, mio Roberto, mio padre ha messo tutta la roba, gli ha detto: dove vai? Diceva, da buttare la mondezza nei secchioni, dammi la mia mondezza, prima da buttata di fuori con violenza. E ha detto: tutta la monnezza che a me mi serve non serve una sera raccogliere, sono stanco, sono 30 anni che raccolgo monnezza che buttano dentro il giardino.
0: Va bene.
11: Però io non lo sapevo, capito? Io non lo sapevo, io ho detto di no, che non ero stata io. Sei,
0: però era stato tuo figlio, cosa. Quindi?
11: Sì, sì, è stata mia figlia a buttarla. Ha preso,
0: è clamoroso, ragazzi, ma qui siamo tutti matti. Siamo, no, tutti matti. Questo programma è una gabbia di matti. Allora chiama all'inizio. No, fermi un secondo. Ho anche poca voce stasera, quindi fermi un secondo. Chiama all'inizio e dai via a questo discorso un signore che si lamenta perché a Londra ha litigato con la vicina, cerca il nostro supporto.
1: Non a Londra, in quell'altra.
0: A Wisconsin. Perché ha buttato le foglie davanti alla porta.
1: Sei anche stato lì, hai detto, no?
0: Della vicina. Dopo un'ora e mezza, chiama la signora Aurelia da Roma, che ci racconta di aver litigato con un vicino che l'accusava d'aver buttato davanti al suo cancello, dentro al suo cancello, di questo signore tutte le erbacce.
11: Ma no, no, quali signori, cancello del signore? E il signore abita al terzo piano, butta pure lui tutte le piante di sotto, capito? Il
0: vabbè, per terra,
11: al terzo piano, per io sto pian terreno.
0: Di buttare per terra sotto a casa di questo signore tutte le erbacce tagliate. Aurelia ha detto: non sono stata io, mi sono offesa. Dopo un quarto d'ora di discorso è venuto fuori che è stato il figlio.
11: Dico la verità.
1: Patrizia scrive: tuo figlio è uno zozzone.
11: No, no, no, è arrabbiato. A un certo punto ti arrabbi, capito? schiarabili, perché c'erano tutte bottiglie di plastica, bottiglie di vetro e tutta robaccia, perché quando l'erba è alta, sai, da casa poi è un giardino che non usiamo molto, e ci sta qualche piantina ma non lo usiamo d'inverno, quindi poi quando viene la primavera pulisce il giardino.
0: È chiaro.
11: Non lo sapevo io, non lo sapevo, e ogni anno è la stessa cosa.
1: Ma adesso
11: storia.
1: Lo sappiamo anche, tutti, Aurelia.
11: Ma hanno sfondato anche il pavimento del giardino, a forza di buttare acqua.
0: Questa situazione acqua, sta acqua, degenerando.
1: Acqua. Grazie Aurelia.
0: Ciao Aurelia,
1: un abbraccio.
0: Ciao.
1: Scrivono figlio da Aurelia, uno squilibrato.
0: No, smettetela.
1: Signor Nico, smettila, che qui dobbiamo andare avanti e questo signore è un ninja.
0: È carinissimo.
1: Io non me la prendo. Al massimo Roberto Ninja, vai a cercare il signor zio Nico a Milano. E noi non siamo d'accordo con lui. Ciao, il mio soprannome da sempre per sempre per gli amici è Capo. Daniela da Taranto. Meno male che non ho letto il messaggio di Massimo da Montegranaro che chiedeva se i tossici vanno ancora a bussare alla porta della chiesa, no. Altrimenti avrebbe mandato di brutto a quel paese. Ciao raga, il mio soprannome è The Lion King, me l'ha dato un amico alcuni anni fa e mi è piaciuto tantissimo. Quali sono i vostri? Prima ne abbiamo parlato all'inizio del programma, Vane, detto che io per un bel pezzo della mia vita sono stato chiamato Dicio dai miei compagni di scuola, al liceo. Arduini ha detto Bobo, giusto?
0: Bobo,
1: per un
0: sì.
1: Po' sei stato Bobo.
0: Sì.
1: Grazie per la compagnia che mi fate da sempre mentre realizzo i miei quadri, scrive Fabio che ci segue da Arpino, siamo in provincia di Frosinone. Ciao lunatici, sono Angela da Civitavecchia, il mio soprannome era Angela la Roscia, perché avendo i capelli rossi naturali ed è sempre stato molto dispregiativo, perché ai miei tempi abitando in un paese ero solo io ad avere i capelli rossi, quando ero in passeggiata con le amiche i ragazzi mi dicevano Roscia e altre parole offensive, e il soprannome mi ha fatto molto soffrire. Un abbraccio da Angela.
0: Un abbraccio a te Angela. C'è Marco, pronto?
12: Ciao ragazzi, buonanotte.
0: Vai.
12: Come va?
0: Bene. Io... Marco, andiamo diritti a punto. Questo talk è lunghissimo, andiamo diritti a... Che volevi dire? Sei in diretta su Radio 2, mezzanotte e 34, alta attenzione, alto il ritmo. Di Lelio dice questa è una chiamata bomba, è una chiamata clamorosa, perché?
12: Perché... ho sentito delle notizie alla radio, proprio alla Radio Rai, riguardo al sole, che sarebbe in un momento di impazzimento, che ha creato dei flare che hanno disturbato i ponti di radio.
1: Beh, qui è in buona compagnia, se sta impazzendo.
12: E qua in Sicilia il sole è... scusate, sono per strada come al solito.
1: Beh, cercheremo di approfondire allora, ti ringraziamo perché ti sentiamo male, dai, non...
0: Io non ho ben capito.
1: Nemmeno io, il sole è irrequieto, ecco qui, tempesta geomagnetica in arrivo.
0: C'è qualcuno che sta ascoltando questo programma, lo faccio, lo devo fare, palla in tribuna, spaziamo l'area di rigore, mettiamo la palla in tribuna e chiediamo, c'è qualcuno che sta ascoltando questo programma per la prima volta, mezzanotte e 35... ci dice che effetto gli fa. 06-3131 oppure 800-800-002. Chiama adesso Radio 2, abbiamo bisogno di te. Perché le ultime 3-4 telefonate sono state veramente squilibrate. Rispondi presente, 06-3131, chiama Radio 2.

0: under my skin.
1: Frank Sinatra, I've got you under my skin. Mezzanotte e 42 con i lunatici in diretta. Allora, il signor Salvatore, gli rispondo perché è giusto così, manda un messaggio in cui dice che noi censuriamo i messaggi vocali, dice non li mandate mai interi i messaggi vocali. Lui manda messaggi vocali da 50 secondi, un minuto e 20, quindi io lo dico spesso, lo chiedo spesso, chiedo di non essere troppo lunghi nei messaggi vocali, 20 30 secondi, altrimenti si chiama se si vuole discutere di qualcosa. Per quanto riguarda il messaggio che ci hai mandato prima, nel quale ci hai chiesto perché la stagione di quest'anno non finisce a metà luglio ma finisce a metà giugno, noi ti abbiamo risposto perché così è previsto dalla radio, punto. Non c'è altro da aggiungere, alcuna censura, carissimo Salvatore. Cerca di essere più corto, più stretto nei tuoi messaggi, che poi si rinnovano e si ripetono tutte le notti, perché di fatto tutte le notti tutti i lamenti di Michele da Foggia, può far ridere una volta, dopo un po' stufa anche quello, quindi andiamo avanti.
2: Ma poi lo mandiamo sempre,
1: sì, ma va in onda tutte le notti, quindi mi innervosisco io quando sento queste persone che poi subito la censura, ma quale censura, ma per cosa?
2: Stavo dando uno sguardo a un po' di prime pagine tra i giornali che tra qualche ora saranno in edicola in questo venerdì 5 giugno del 2026. La Stampa apre così: Putin-Zelensky, segnali di pace, il Cremlino agli USA rispettino gli accordi di Anchorage, avanti con il ponte tra i due stati sotto lo stretto di Bering. Mosca apre a Kiev dell'Unione Europea e leader ucraino, vediamoci e finiamo la guerra. Questo è il titolo principale del quotidiano piemontese, fondato nel 1867. Avevamo chiesto voci nuove per avere, diciamo, un parere da parte di qualcuno che non si è mai fatto sentire in queste 8 stagioni lunatiche. Dove stiamo andando a parare? Lo chiediamo a Jack. Benvenuto su Radio 2, Jack.
3: Ciao, ho trovato una stazione di servizio, mi sono fermato.
1: Sì?
3: Io sono Jack, il mio vero nome è Gioacchino, ma ho un soprannome da sempre, Jack, perché Gioacchino è un po' un nome un po' particolare. Ma sono della provincia di Verona, sì. E viaggio spesso di notte. È la prima volta che vi ascolto.
1: Beh, se viaggi spesso di notte, adesso diventi un lunatico anche tu. Perché viaggi di notte spesso?
3: Perché faccio su e giù da Verona a Firenze, consegno vino, quindi viaggio sempre col fresco praticamente. Vado presto la mattina e torno la notte. Quindi, no, sono lusingato che mi avete chiamato, veramente. Io sono
2: cliente.
3: Sì, no, però che mi avete...
2: Certo, ci mancherebbe altro. Abbiamo chiesto voci nuove. Che effetto ti ha fatto l'ultimo quarto d'ora?
3: Bello, sì. Io poi volevo dirvi una cosa a proposito di Zelensky e Putin. Voi avete parlato un attimino della Crimea, no? Noi prima della guerra siamo stati in Crimea, noi italiani. Io ho partecipato per la prima volta a una missione all'estero quando ero militare nell'83. E sono stato uno dei primi italiani a andare all'estero con la missione di pace Italcon Libano, ero un sottufficiale all'epoca.
2: Sì.
3: E mi sono vissuto proprio il primo peacekeeping praticamente.
2: E speriamo che questa apertura che c'è stata tra i due, questo contatto, mettiamolo così, possa essere l'inizio di qualcosa destinato ad evolversi. Anche su Repubblica lo leggiamo. Un abbraccio intanto, Jack, resta sulla Radio 2. Ucraina, Zelensky scrive a Putin: incontriamoci, Trump, sarei felice. Poi ucciso il casco blu nel sud del Libano, no, di Hezbollah alla tregua, anche se il titolo principale di Repubblica va su un'altra questione. Ritorno al nucleare, primo sì, la Camera approva il DDL con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum. A centropagina poi: mafia, Berlusconi archiviato, Marina attacca i giudici, ne scrive Lirio Abate con rimando all'interno del giornale.
1: Questi nel tempo i miei soprannomi, scrive Ilaria da Milano: Ila, Ilina, Ilotta, Ilottera, Fenicottera. Sempre peggio comunque nel tempo i tuoi soprannomi, eh? Allora, buonasera lunatici, sono Martina ed è la prima volta che ascolto il vostro programma e posso dire che la mia professione, ovvero essere una psicologa, con questo programma posso confermare che di casi umani ne è pieno il mondo. Ti abbiamo dato una conferma, carissima Martina.
2: Chiama Martina, chiama.
1: E adesso c'è Marco. Ciao, benvenuto.
4: Ciao, buona serata.
2: Ben trovato Marco. Mezzanotte e 47 in diretta su Radio 2 per parlare di cosa?
4: Guarda, siccome stavate parlando di tante follie, il mondo è pieno di follie, poco fa ho sentito che c'era una Martina che è psicologa, ci voleva uno psichiatra, io sono uno psichiatra.
2: Ah, perfetto, stupendo, perfetto.
5: Facciamo una task force.
2: Esatto, che effetto ti ha fatto l'ultima mezz'ora? Che effetto ti ha fatto? Che dici? Che aria tira, brutta?
4: Ma diciamo che la follia del mondo la vediamo, è quella, la assaporiamo giorno per giorno, l'unica cosa è che dobbiamo rispondere con una follia di giullari in qualche modo per renderci più provocatori in senso però positivo, allegro, con la musica, con il canto, con il nostro modo di giocare, essendo pungenti, come diceva a suo tempo Dario Fo, con il nonno di Dario Fo, che era Crispin, cioè un pizzico di peperoncino, un seme di peperoncino. Quindi il discorso è, se qualcuno ha una buona follia, deve servire per stimolare una crescita, un cambiamento verso
2: e la follia che tu hai ascoltato stimola una crescita in un certo senso?
4: Ho sentito qualcuno che era più legato all'aspetto della una follia di paura, che è quella che vuole una sorta di potere occulto, e quella che invece può sviluppare è quella del nonsense, però sempre con un'intelligenza, una capacità di spirito critico. Questo è il mio parere.
2: Ecco. Ma ascolti questo programma, ascolti questo programma abitualmente o ti è capitato stanotte per caso?
4: No, guarda, lo ascolto molto spesso quando sto in macchina, molto, mi capita la sera qualche volta che e sono felice che ci siano i
1: lunatici. Non so se ti è mai capitato... grazie di quello che stai dicendo, Marco. Non so se ti è capitato mai di ascoltarlo, ma siete anche vicini, perché leggo che tu chiami da Recanati, giusto?
4: Sì.
1: Lui è
4: di Giacomo.
1: Parliamo di Carlito, il bad boy di Macerata. Resta con noi, Marco, perché così te lo facciamo conoscere. Carlito, ciao, benvenuto. È caduta la linea? Beh, intanto spieghiamo. Carlito è questo signore che praticamente tutte le sere va al night.
2: Sì. E cerca l'amore al night, si innamora di ragazze che fanno...
1: che parlano con lui in cambio di soldi.
2: La consumazione.
1: La consumazione,
4: Ma in questo modo non troverà mai l'amore, troverà un qualcosa di acquistato e nient'altro.
1: Quindi però lui è entrato in un circolo vizioso che ci racconta essere il seguente. Io voglio queste ragazze, vorrei queste ragazze, una ragazza bellissima come quelle che incontro al night, non riesco a relazionarmi nella vita quotidiana con le altre e quindi continua questa cosa. Adesso l'ho molto ridotta, però sostanzialmente è questo, giusto Carlito?
6: Non ho sentito il discorso perché è caduta la linea, me ne parlavi di...
2: Vabbè, c'è uno psichiatra al telefono, hai un minuto per parlarci, cosa gli diresti?
6: Che io non ho bisogno di lui.
2: Credo che sia comune come cosa, no, dottore? È comune come
4: è
2: cosa
4: comune.
2: Pensare di non aver bisogno di lei.
4: Quello è comune, però il problema è che non è tanto il bisogno dello psichiatra, è il bisogno invece della socializzazione, cosa che in questo mondo la follia più grave è proprio che manca un vero contatto. Il contatto si ha solamente in maniera illusoria.
1: Mi sembra un buon consiglio questo, Marco, grazie per aver chiamato, torna a farti sentire.
4: Grazie,
1: ciao.
4: E buon lavoro perché siete importantissimi per voi.
2: Grazie Marco, ti abbracciamo, davvero bella questa telefonata. Carlito, c'è ancora?
1: Sì.
2: Stai andando, Carlito?
6: Come sempre.
2: Che aria tira stasera? Siamo carichi?
6: Ancora non mi sono ripreso completamente. Devo ammetterlo.
1: Pensi di consumare? Quanto ti sei portato stanotte? Vabbè, le carte di credito.
6: Sempre quello, mi dite.
1: Sempre quello, per capire.
6: Un'altra tira orecchi a Arduini.
1: Che ha combinato
2: stavolta?
6: Che ha detto l'altro ieri, ha detto che poi l'ho scritto pure, che faccio discorsi sconsiderati.
2: Ma io non l'ho mai detta questa cosa.
1: Ma tu fraintendi sempre, Carlito, fraintendi sempre. Qui ti amiamo tutti. Vabbè. Ti amiamo tutti.
6: Sì, io l'ho apprezzo, infatti mi dispiace molto che chiudete un mese prima quest'anno. Penso che aumenteranno di più le consumazioni al night.
2: Ma io non vedo questo nesso sociale fra lunatici e nightclub, che
6: era una battuta.
2: Ma certo, anche la mia, che lavorano di più o di meno. Vabbè Carlito, domani addio al celibato mio in radio, devi esserci, devi farci un po' da come Virgilio con Dante, ok?
6: Posso farti parlare con una ragazza?
1: Sì, domani chiama, se c'è la ragazza, sì.
2: Domani Carlito sarà il nostro Virgilio. Siamo pronti ad andare all'inferno con lui.
6: Però pochissimo, perché costa un euro al minuto.
1: Ottimo, ottimo, bravo Carlito.
2: Basta che non ci metti in mezzo. Ciao Carlos, ciao. Mezzanotte 52, state ascoltando Radio 2, siamo in diretta in questo 5 giugno del 2026. Roberto Arduini, Andrea Di Ciaccio con voi dal lunedì al venerdì notte alle 23 alle 2. Continuate a twittare, hashtag lunatici, vi leggiamo uno ad uno, restate incollati a Rai Radio 2.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Rai Radio 2 ed ora è arrivato il momento di partire grazie ad Ivan Cardia che con i suoi viaggi ci fa scoprire le bellezze dell'Italia. Questa notte è ancora ad Ascoli Piceno, questa città che splende di cultura e di bellezza e dove ha lasciato il segno un festival sulla geopolitica molto importante.
1: Ciao Roberto, ciao Andrea, buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Radio 2. Il nostro viaggio ci ha condotto ad Ascoli Piceno, città straordinaria, storia, arte e cultura, e qui si è svolto a marzo il primo festival della geopolitica, un festival molto importante. Con me c'è Lucio Tirinnanzi che è il direttore artistico. Lucio, festival come questi è come lanciare un sasso in uno stagno, soprattutto tra i giovani, insomma la curiosità, le sfide che ci attendono, tra cui l'intelligenza artificiale.
2: Beh sì, in realtà più che un sasso è diventato un macigno e sono molto contento di questo perché vuol dire che abbiamo messo una prima pietra su un festival che vuole, a questo punto lo possiamo dire, proseguire negli anni, nel tempo, nel territorio delle Marche, dove Ascoli rimane il punto centrale dove noi vogliamo sviluppare appunto nuove idee, nuovi progetti, e quindi siamo molto molto contenti di essere qua.
1: Il vostro festival ha messo al centro i giovani, si è parlato molto delle opportunità, insomma cosa ci aspetta dalla geopolitica del futuro e del presente, direi?
2: È uno dei temi che abbiamo dipanato lungo la 3 giorni del festival di marzo. Sono convinto che ci siano molte innovazioni ma anche delle certezze sul presente e sul passato. L'intelligenza artificiale, David Quammen, grande divulgatore scientifico e scrittore americano, ci ha tenuto a precisare che l'intelligenza artificiale è neutra, cioè non è né positiva né negativa, è l'uso che ne facciamo noi che cambia il destino dell'intelligenza artificiale e, come dire, come ogni tecnologia siamo noi umani che restiamo il centro di tutto a poter cambiare in positivo o in negativo le cose. La bomba atomica ha un solo scopo, è uno scopo negativo, e siamo noi a dover usare bene questo strumento, anzi a non usarlo, mentre invece l'intelligenza artificiale può essere molto negativa, molto pericolosa, penso all'occupazione, ma anche molto molto positiva, penso alla sanità e a tanti altri usi.
1: Noi raccontiamo sempre i territori, questi eventi sono il valore aggiunto, quelli che li animano e soprattutto aiutano a ragionare.
2: Esattamente, ragionare è la parola chiave, perché è quello che abbiamo voluto fare, creare un contenitore all'interno del festival dove varie idee, vari contenuti, vari pensieri potessero essere messi a fattor comune e raccontarli attraverso un discorso magari a volte anche complesso ma reso semplice grazie ai nostri ospiti, ai nostri divulgatori, giornalisti, cultori della materia, diplomatici e perché no anche politici.
1: E noi ci siamo, continueremo a parlarne. Grazie Lucio Tirinnanzi.
2: Grazie a voi, al prossimo anno.
0: Grazie ancora ad Ivan Cardia e vi ricordiamo che se volete segnalarci qualsiasi evento o manifestazione che riguarda la vostra città, il vostro borgo, potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 5 giugno parte dal 1957, anno di nascita di Enrico Ruggeri. Con gli occhi

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2 e si apre il momento dei nostri racconti di questa notte dedicati a due maestri, due pezzi di storia della televisione italiana. Cominciamo dal primo, Enzo Tortora.
1: I Lunatici su Radio 2.

0: cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente.
1: All'alba del 17 giugno 1983 riposavo in un albergo, erano le 4:15. Non dimenticherò mai quella via Crucis, non dimenticherò mai quella voce che proveniva da un operatore: inquadra in primo piano i polsi. E i polsi io li facevo vedere alti, non li nascondevo, perché dicevo: quando penserete e parlerete di questo momento, ricordate che questo sarà il momento della vergogna, non mia, ma della vergogna di certa giustizia.
0: Fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male.
2: Roma, inizio degli anni 50. Fanno il loro ingresso a Radio Rai due giovani molto promettenti che si formeranno sotto la direzione di Vittorio Veltroni. Si chiamano Piero Angela ed Enzo Tortora.
3: Enzo ha solo 23 anni, viene da Genova. È stato un percussionista in un'orchestra con la quale si è esibito nei nightclub di tutta Italia.
2: La sua vocazione artistica si è anche espressa in alcuni spettacoli che ha recitato assieme a un concittadino che qualche anno dopo diventerà celebre, Paolo Villaggio.
4: Enzo Tortora è sospettabile di lusso. È stato arrestato questa notte alle 4 in uno dei più lussuosi alberghi romani, il Plaza. Un ordine di cattura nel quale si parla di sospetta appartenenza all'associazione camorristica Nuova Camorra Organizzata, un'associazione per delinquere di stampo camorristico finalizzata, come si legge nei documenti giudiziari, al traffico della droga e dei reati contro il patrimonio e la persona.
5: Sui fatti che hanno portato al suo arresto, più di una ipotesi, nessuna certa. Una vuole che sia rimasto coinvolto per uno sgarro di 40 milioni ai trafficanti di droga, l'altra che sia stato coinvolto nell'organizzazione camorristica da Francis Turatello, del quale sarebbe stato amico.
3: Roma, 17 giugno 1983. Sono le 4 del mattino quando i carabinieri eseguono un mandato di arresto nei confronti di Enzo Tortora. Le accuse nei suoi confronti sono gravissime: traffico di stupefacenti, associazione a delinquere di stampo camorristico. Tutta l'Italia vede, ripreso dalle televisioni, uscire in manette uno dei volti più popolari della televisione.
6: Ero nella stanza dell'albergo da dove scendo da circa 20, 22, 23 anni. Bussarono alle 4:15 del mattino. Tenga presente che il giorno precedente avevo respinto tra le risate una notizia che alcuni colleghi giornalisti, ex colleghi, perché io sono anche sospeso dall'ordine, ecco, mi dissero: dice c'è un'ansia, dice che ti hanno arrestato. E io risposi, allora avevo ancora una sufficiente dose di ironia, come Churchill alla notizia della sua morte, dicendo: credo che la notizia sia lievemente esagerata.
2: Fin dagli anni 50, infatti, Tortora è uno dei fiori all'occhiello della Rai, è amato dal pubblico e apprezzato in programmi come Telematch, Campanile Sera, primo esempio di gioco collettivo in cui veniva data la possibilità di giocare al pubblico che partecipava alla trasmissione e a quello da casa, mettendo a confronto i vari paesi, e poi ancora Canzonissima e soprattutto Portobello, che Tortora ha ideato e condotto.
7: Io comincerei subito allora con la gara che ormai riguarda il nostro popolarissimo Portobello. Dovrà essere messo alle prese. Chi ci prova, signora? Qualche signora? Ecco, io direi una signora, quella signora là, ecco, si accomodi, un applauso. Dunque 30 secondi ormai, il rituale è notissimo. Una signora del pubblico ci hanno detto auguri, trattatelo come volete questa sera. La signora è milanese, buonasera signora, di dov'è?
8: Buonasera, di Mantova.
7: Ah, Mantova, non milanese.
8: Bene, tanti anni che sono.
7: La città di Virgilio. Allora, sì. Signora, si accomodi, 30 sì. secondi, deve fargli dire, sì. Guardi, lui è sul fuso di Portobello, okay. Lei invece deve fargli dire Brasil.
8: Ah, lo sa. Brasil.
7: Ecco, alla fine ha detto Brasil.
8: Sei un po' nervoso, stasera. Ecco, signora. Brasil, Brasil. Brasil. Sei emozionato, eh? Non me lo dici? Brasil. Brasil. Perché non me lo dici? Brasil. Come sei? Serio? Mamma mia. Brasil. Dai, di. Ha detto qualcosa?
7: Sì, silenzio.
8: Brasil. Dai, dimmelo. Brasil. Dimmelo, Brasil.

0: Proprio Portobello, ispirato nel nome a un celebre mercato londinese, è partito in seconda serata ma è stato presto spostato in prima, dato il gradimento del pubblico, grazie al quale è arrivato a battere ogni record di share mai realizzato fino a quel momento, con punte di 26 milioni di telespettatori, pari a circa il 47% dell'intera popolazione italiana. Insomma, un italiano su due guardava Enzo Tortora in TV.
1: Trasmettiamo ora il programma Portobello, mercatino del venerdì condotto da Enzo Tortora.
2: Signore, signori, buonasera ed eccoci qui. Stiamo per gettare l'ancora nella decima puntata di Portobello.
3: Attenzione, puoi cominciare, Cosè. Attenzione, 30 secondi, via!
4: Bello? Porto?
5: Me lo sta affascinando,
4: Porto?
5: Ma...
2: In effetti me lo sta ipnotizzando.
6: Se non dici Portobello ti faccio un occhio nero, eh? Ah, me lo dici? Ho capito, allora. Portobello, Portobello, ma va, ti prego, dimmelo.
7: Portobello!
8: Coraggio, ti membrano.
7: Ma sei un uccellaccio cattivone brutto, eh?
9: Sei bella tu.
4: Portobello! Portobello! Portobello! Portobello!
10: L'ha detto! L'ha detto! L'ha detto!
2: E toccate anche a noi. Stasera siamo intinti nel colore. Ecco, siamo colore arcobaleno anche noi. Devo dire però che forse per Portobello più che il colore, ecco, ha importanza il calore. E io sono persuaso che questa sera non mancherà questo calore. Ma io so che i nostri dirimpettai di canale in questo momento stanno facendo cose da pazzi, addirittura stanno estraendo milioni, stanno grattugiando miliardi. E io devo essere veramente un po' strano per osare di presentarmi solo con un pappagallo un po' schizofrenico. Tra l'altro, ecco, lo sentite? E poi dei piccoli, non miliardari, ma importantissimi personaggi.
11: Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del Carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me.
12: Sono alcuni pregiudicati appartenenti al clan camorrista di Raffaele Cutolo ad accusare Tortora. Oltre a loro, 8 imputati nel processo alla cosiddetta nuova camorra organizzata, tra cui Michelangelo D'Agostino, pluriomicida, detto killer dei 100 giorni.
11: Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Cuoricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele.
12: A queste accuse si aggiungono poi quelle di un pittore, Giuseppe Margutti, pregiudicato per truffa e calunnia, e della moglie, Rosalba Castellini, i quali dichiarano di aver visto Tortora spacciare droga all'interno degli studi televisivi.
13: Vorrei fosse chiara una cosa, io non ho mai chiesto alcunché a questa corte. Durante questi mesi, 9 dalla mia seconda detenzione, ho chiesto di venire a fare questa dichiarazione proprio perché forse non l'avrei fatto, stimolato dall'ascolto di questo processo attraverso la radio e colpito da una delle tante metamorfosi che il sottoscritto è stato costretto a subire in 3 anni e 3 mesi, la mia figura che passava da cinico mercante di morte a tanti altri passaggi, uno come tanti, signor Procuratore Generale. E nella sua controreplica lei ha detto o assolvete Tortora o assolvete tutti. Un grosso, notevole passaggio. Ma un'altra cosa mi ha colpito e aggiungo, lo dico con rispetto ma con fermezza, mi ha ferito. L'ultima versione che lei, a differenza di altri suoi colleghi, ha sostenuto nei miei riguardi. Non più cinico mercante di morte, no. Un debole. Sì, io sono debole, come ho detto. Ma sono qui perché il suo concetto di debolezza, un poveraccio che in un momento di debolezza si mette a spacciare 5 o 7 chili di droga, queste sono le sue parole, può commettere, e l'ha detto, una sciocchezza commettendo fatti che poi si appalesano, lei ha usato questo termine, io glielo ripropongo, per fatti diversi. Ebbene, io vorrei dirle, e sono qui e sono venuto qui per dirle e per ribadirle, che io non mi considererei, se avessi fatto le infamie che alcuni mi attribuiscono, un debole. Mi considererei un criminale.
0: Nonostante gli scontri appaiano da subito pressoché inesistenti, Tortora passa un lungo periodo in prigione e nel frattempo, divenuto europarlamentare, viene condannato in primo grado a 10 anni nel 1985.
13: Io dovrei concludere dicendo ho fiducia. Rimbalzo la domanda. avreste fiducia voi? Io vi dico, sono innocente, lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi.
5: No.

0: Il 15 settembre del 1986 Enzo Tortora viene assolto con formula piena dalla Corte d'Appello di Napoli. La giustizia sarà così ristabilita.
1: Le accuse dei pentiti vengono completamente smontate. Secondo i giudici, infatti, alcuni accusatori del presentatore avevano dichiarato il falso allo scopo di ottenere una riduzione della pena e altri per risentimento personale causato allo smarrimento da parte della redazione di Portobello di alcuni centrini inviati da lui per essere venduti e altri ancora, come il pittore Margutti, perché avrebbero voluto avere pubblicità e quindi vendere i propri quadri attraverso Tortora.

0: Che cosa ti è rimasto dentro di questa esperienza?
1: Tutto. E non vedo come potrebbe questo tutto essere cancellato. Sono esperienze indimenticabili, cicatrici che rimangono ed esperienze che fanno crescere, se mi è consentita questa espressione.
0: Che cos'è che non potrà mai più riavere oltre ai giorni perduti?
1: Una visione della vita forse eccessivamente riposata su alcune certezze, che sono le certezze che la gente ha il diritto, dovrebbe avere il diritto di possedere. La giustizia come colonna portante di uno Stato di diritto e di una democrazia. Io capisco la gente quando alle volte dice: ma se uno va in galera qualcosa avrà pur fatto, oppure se sta tanto in galera magari qualcosa c'è sotto. Anch'io, fino al giorno prima, ero tra quelli.

0: È il 20 febbraio del 1987. Tortora torna dopo 4 anni di assenza segnati da una dolorosissima vicenda giudiziaria in televisione, proprio alla conduzione di Portobello.
1: Il pubblico, che non ha mai smesso di volergli bene, lo accoglie con un lungo applauso, ma lui non è più lo stesso, profondamente segnato nel volto e nello spirito.
0: È evidentemente commosso, prende pochi minuti di tempo e con il suo stile torna sul suo caso e lo fa con poche parole.
2: Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una me la consentirete. Molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva. Per esempio ha pregato per me e io questo non lo dimenticherò mai. E questo grazie a questa cara, buona gente, dovete consentirmi di dirmi. L'ho detto e un'altra cosa aggiungo. Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono. E sono molti e sono troppi. Starò qui, resterò qui, anche per loro. Ed ora cominciamo, come facevamo esattamente una volta.
1: Il 13 giugno 1987 la Corte di Cassazione pronuncia la parola fine sul caso Tortora, anche se ormai le condizioni di salute di Enzo sono irrimediabilmente compromesse.
3: Tra i mali che mi hanno fatto quello, e d'altronde è il male che fanno a qualunque cittadino travolto da questo gorgo, di umiliare, di angosciare, di distruggere moralmente le persone che si amano dal più profondo del cuore. Io ho avuto la fortuna di avere un appoggio totale dai miei cari.
0: Tortora muore a soli 59 anni la mattina del 18 maggio del 1988 nella sua casa di Milano, stroncato da un male incurabile. Aveva chiuso anticipatamente il suo ultimo programma per la Rai, Giallo. Ai funerali, alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, partecipano numerose persone, tra cui Enzo Biagi e Piero Angela.
4: I Lunatici su Radio 2.

0: La notte lunatica continua su Rai Radio 2. Vi avevamo promesso di racconti stanotte dedicati a maestri della televisione, della radio anche in questo caso italiana. Il prossimo è dedicato a Corrado.
1: I lunatici su Radio 2.
2: Ci sono persone che con la loro vita hanno accompagnato la storia della comunicazione in tutte le sue fasi essenziali. Sono stati i pionieri della fase embrionale, i padri di quella iniziale e i figli di quella del successo. E la storia della comunicazione si interseca in maniera indissolubile con quella del nostro paese.
3: Carletto, Carletto, sì, buono. Lo sai che i bambini buoni non devono disubbidire al loro papà, eh? Oh,

0: Queste persone sono state le voci, i volti dell'Italia piegata dalla guerra che si rialzava in piedi, dell'Italia del miracolo economico, degli anni di piombo e degli anni della spensieratezza.
1: Questa notte vi raccontiamo uno di loro, il primo a entrare con la sua voce nelle case degli italiani. Il suo nome è Corrado Mantoni, ma per tutti è solamente Corrado, perché per tutti è uno di casa, uno di famiglia.
0: Corrado nasce a Roma il 2 agosto 1924, quando Benito Mussolini è al governo già da 2 anni. Il paese è in subbuglio per la scomparsa del deputato socialista Giacomo Matteotti, autore di un durissimo intervento alla Camera contro il fascismo. Il suo corpo viene ritrovato il 16 agosto dal cane di un brigadiere dei carabinieri.
2: Onorevole Matteotti, se solo il 50% dell'opposizione avesse il suo coraggio.
3: Grazie, onorevole Amendola.
4: La nostra battaglia non è ancora perduta, l'ho capito mentre stavi parlando, Giacomo. Li guardava uno a uno, bestemmiavano, ma erano lì, inchiodati.
3: Voi guardavate i fascisti, io guardavo qualche nostro compagno. Credete che abbia convinto anche loro?
4: Ma che cosa, eh?
3: A non calarsi le braghe davanti a Mussolini, per Dio. Compagno Matteotti, il testo del discorso per la giustizia.
5: Ma che testo vuoi, figlio mio? Sono stato costretto a improvvisare, non te ne sei accorto? Aspetta gli scenografi, prova con loro.
4: Sarà una frustata per il partito.
6: Siamo orgogliosi di te, Giacomo.
5: E allora preparatevi un bel elogio funebre.
1: Dopo la maturità, Corrado si iscrive alla facoltà di giurisprudenza, ma l'abbandona presto, sentendo che la sua vocazione è un'altra. Ha un'ottima cultura e un'ottima pronuncia, che gli consentono di avvicinarsi al mondo della radio. Prima quella dell'esercito americano, poi l'EIAR, da cui nascerà l'odierna RAI.
0: È la sua voce ad annunciare agli italiani che finalmente la guerra è finita e l'anno successivo che la Repubblica ha vinto il referendum costituzionale.
7: Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli angloamericani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita.
0: In quegli anni si sta facendo largo un nuovo mezzo di comunicazione, il cui potenziale non è noto perché è un mezzo ancora semi sconosciuto, ma sono in molti a profetizzarne una larghissima espansione di massa. È la televisione.
1: Corrado nel 1949 partecipa ai primi programmi sperimentali, che durano solamente pochi minuti. Per tutti gli anni 50 è l'unico presentatore ufficiale della radio italiana. Porta i suoi spettacoli nelle piazze e nei teatri italiani. Fra i successi radiofonici, Oplà e Rosso e Nero, considerato il padre dei varietà radiotelevisivi italiani.
8: In un auditorio romano della RAI, al pubblico a Sernesi e a Casali, Corrado presenta gli artisti.
9: Attorno al microfono i rappresentanti di una dozzina di nazioni.
8: Sono gli studenti stranieri dell'Università di Roma, accorsi all'ora della gioventù. A loro Modugno offre la sua Ninna Nanna.
10: A ognuno te oleasa, Ninna Nanna.
8: Momento spagnolo.
11: Cari amici, preparatevi ad ascoltare una anima e core internazionalizzata. Prima i greci.
8: Poi tutti quanti il napoletano.
0: Intanto la televisione diventa una realtà e il 3 gennaio 1954 la RAI annuncia l'inizio della sua programmazione televisiva.
12: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Signore e signori, buon divertimento.
0: La TV trasmette molti dei suoi programmi radiofonici, tra cui Rosso e Nero, dove ha come valletta una giovanissima Sofia Loren. Diventa presentatore ufficiale anche delle più importanti manifestazioni italiane, concerti, premiazioni, Miss Italia.
1: Corrado replica in televisione il grande successo ottenuto in radio, mettendo la firma anche come autore in trasmissioni amatissime ed entrate nella storia, come L'amico del giaguaro, che conduce con la partecipazione di Gino Bramieri, Marisa Del Frate e Raffaele Pisu, o il Tappabuchi, insieme a Raimondo Vianello.
13: Sì. Oh, per partecipare a questo gioco è facilissimo, perché noi pregheremo, come sempre avviene, di inviarci le domande. Noi chiameremo i telespettatori che ci avranno fatto la domanda, li sottoporremo a un piccolo esamino e poi li inviteremo presso le nostre sedi e poi successivamente anche al nostro gioco. Gioco che si chiama La chiave nel cassetto. È un gioco, Raimondo.
14: Sì.
13: Scusami,
14: Prego.
13: Dicevo, è un gioco molto semplice per il quale non sono assolutamente necessarie delle doti così di cultura, non bisogna conoscere né questo né quello, ma è un gioco alla portata di tutti quanti, un gioco familiare. Raimondo, per piacere, scusa. E vedi che sto parlando.
14: Sono dal buio. Ma va bene.
13: Per forza, sei l'aiuto presentatore, sono io, poi sto parlando del gioco.
14: Sì, ma un pochino di luce tanto per...
13: Va bene, non ha importanza, chiedila discretamente.
0: Gli anni 70 sono per Corrado quelli di Canzonissima, del Festival di Sanremo del 74 e soprattutto di Domenica In, programma ideato da lui che riempie la domenica delle famiglie in anni che per l'Italia si sono già fatti cupi a causa dell'escalation del terrorismo.
15: Signore e signori, buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica, domenica delle palme, questa. Le palme, questo simbolo di pace, di fraternità, di amicizia, di amore. Cose di cui abbiamo tanto bisogno in questi giorni. Io vi dirò sinceramente che oggi iniziamo la nostra trasmissione con un pochino di, diciamolo pure, di magone interno dopo gli ultimi avvenimenti di questi giorni. Io mi auguro che nel suo piccolo Domenica In possa contribuire così a riunire ancora una volta le famiglie, a far sentire intorno a tutti quanti noi quel calore umano che la bontà dovrebbe permeare ciascun sentimento di noi. Io dico che i buoni sono tanti al mondo, quindi siamo tutti buoni oggi, cerchiamo di esserlo per tanto tempo ancora e ricordiamoci che i buoni sono tanti, ma tanti oltre i cattivi sono molto pochi. Forse se i buoni si mettono insieme, se i buoni sono solidali tra loro, forse i cattivi non troveranno il terreno adatto. Quindi io mi auguro che appunto nel suo piccolo Domenica In oggi possa far trascorrere una domenica serena, piena di pace, di tranquillità e soprattutto facendoci sentire tutti quanti uniti.
1: Il 1978 è un anno difficile anche per Corrado, che la sera del 13 luglio, mentre fa ritorno a Roma da Civitavecchia, perde il controllo della sua auto, uscendo di strada in una curva all'altezza di Santa Marinella. Riporta una frattura al femore. Nell'incidente rimane ferita anche la soubrette Dora Moroni, che viaggia con lui.
0: Negli anni 80 nasce il secondo polo televisivo e Corrado decide di partecipare alla sua costruzione. Scelta in controtendenza per l'epoca, pensa di riempire con un varietà una fascia d'orario particolare, quella di mezzogiorno, fino ad allora mai utilizzata e sottovalutata. Anche qui il successo di pubblico è immediato. Sono gli anni de Il pranzo è servito.
16: Canale 5.
17: Il programma Il pranzo è servito.
18: Ah, grazie. Salve. Ah, il pranzo è servito, eh? Ah, no, no, no, no, a voi credete, dice, Canale 5 ci offre tante belle cose, adesso ci offre anche da mangiare. No, non è questo. Il pranzo è servito è il titolo di un gioco quiz che fra poco vedrete condotto abilmente da me. Voi sapete che soprattutto per i giochi io sono abilissimo. No, a parte gli scherzi, è veramente un gioco quiz per il quale sono necessari dei concorrenti. Ogni quiz ha bisogno di un presentatore e dei concorrenti. Volete partecipare? E allora è semplicissimo, dovete inviare le vostre domande a Canale 5.
1: Un altro cult è La Corrida, programma da lui già condotto in radio e che ripropone in televisione.
19: Siamo, è la nostra sesta concorrente.
20: Prego, signora. La signora Giulia Serva.
19: Sì.
20: Di Poggio Bustone.
19: Di Poggio Bustone.
20: Di Rieti. Provincia di Rieti.
19: Provincia di Rieti, sì. Pure lei parla in un modo di Rieti. Il nome
21: del Castefano, che diceva di Bustone, voleva dire lei, forse.
19: Ebbene, lo dico io, è di Poggio Bustone, provincia di Rieti, va bene?
21: Sì.
19: Come
21: sì.
19: Signora, giunti a una certa età uno può confessare, no? L'età, no? Un po' dirci quanti anni ha.
21: Questo lo devo mettere qui?
19: Io ho visto io, signore, stia tranquilla. Quanti anni ha, signora? Glielo posso chiedere, sì. Anzi, è un allora, orgoglio dire.
21: Direte quando devo cominciare?
19: Sì. E civettona la signora non vuol dire l'età, eh? Beh, comunque ha passato gli 80, vero? Ha passato gli 80, credo.
21: Sette.
19: 87! Sì.
1: Nel programma si sfidano dilettanti in varie attività giudicate dai fischi o dagli applausi del pubblico.
21: Di nome sono chiamata Teresina, ho 21 anni e sto molto carina. All'uomo che mi sposa se ha cuore, darò tutti i miei baci come adore.
0: Corrado inizia ad avere qualche problema di salute. Nel 1985 subisce un intervento alle corde vocali, 5 anni dopo uno ai polmoni. Quest'ultima operazione lo costringe a lasciare la conduzione del Pranzo è servito. Torna comunque al suo lavoro fino al 1997, quando, visibilmente commosso, si congeda dal suo pubblico recitando una poesia.
19: Ho cominciato un po' in sordina questa corrida decima edizione. Ci siamo detti, boh, andrà come prima. E invece è stato un vero successone. Non è che prima avesse brutti ascolti, no, si sa che si è difesa sempre bene, ma mai come quest'anno a conti fatti davvero in tanti siamo stati insieme, abbiamo fatto un record di ascolti e sotto sotto è dispiaciuto a molti, ospiti illustri contro strana gente che quasi sempre non sa fare niente. Ma poi, com'è finita, lo si sa, ha vinto questo nostro varietà. E dico varietà, badate bene, è fatto pure come TV comanda. Perché, vi giuro, ho un po' le tasche piene di udire la peggiore delle offese che alla corrida fanno la domanda, come qualcuno scrisse il suo tempo, soprattutto gli scemi del paese. È gente che si vuole divertire, hanno una dote che non è pazzia e ce l'hanno in pochi, si chiama

L'8 giugno del 1999 Corrado se ne va in punta di piedi, come nel suo stile discreto e riservato. Da qualche settimana era ricoverato per una gravissima malattia polmonare. A 74 anni, nel 2004 Roma gli dedica una strada.

0: sei più.
1: Pazienza, io mi sono divertito per tanti anni ed è arrivato il tempo di dare il mio commosso ben servito. Ma chi lo sa se poi non me ne pento. Lo so, mi mancherete eppure tanto. E se c'è stato uno scemo del paese, oh, mi ha insegnato, non sapete quanto, a sorridere e a non aver pretese.

Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini e tutto, voi restate su Radio 2.

0: E vabbè, allora, d'accordo, allora, buongiorno, sì. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Però oggi, cari amici, vorremmo rivolgerci ad una categoria particolare, che poi è una categoria a quest'ora molto, molto ampia.
1: Molto grande, molto grande, ampia.
0: Cioè quelli che sono in automobile.
1: Gli ascoltatori della radio dalla vetturetta, allora, magari che stanno andando al lavoro, ecco, o chissà dove.
0: Sono lì distesi, rilassati, perché pensano già adesso io attraverso il traffico, sto un po' di tempo in macchina, tranquillo.
1: Sto un po' da solo.
0: Sento un po' di radio magari, no? Arriva al lavoro, parcheggio, a un certo punto tranquillo, ecco, nella mia privacy, diciamo, nella mia vettura.
1: Sì.
0: Ebbene, amici, le cose non stanno così.
1: C'è una notizia scioccante che è stata diffusa dalla BBC, questa azienda amica, concorrente, collega,
0: dilettante, diciamo, in
1: riguardo la privacy a bordo delle macchine, delle automobili. C'è questa società di consulenza che ha fatto uno studio, la McKinsey, e ha scoperto che tutte le macchine, praticamente più del 50%, sono iperconnesse con wifi, no? Tutti questi sistemi.
0: Sì.
1: E 25 marchi automobilistici, praticamente tutti, non rispettano gli standard minimi di privacy. Questi sentono e registrano tutto,
0: quindi in sostanza quello che voi sentite attraverso la radio, la musica anche,
1: sì,
0: a loro gli risulta, quello che voi dite con vostra moglie, quello che voi dite col vostro collega a cui state dando un passaggio, a loro gli risulta.
1: Ma anche l'origine etnica, se fate frenate tutto, brusche, sterzate,
0: allora,
1: se siete aumentati di peso.
0: Sì, perché diciamo ciò che le natiche, la pressione che le nostre natiche esercitano.
1: Se vi mettete le dita nel naso.
0: Amici, ragazzi, guidate, fermi. No, cioè non fate
1: sappiate che
0: nulla.
1: Qualcuno potrebbe osservarvi.
0: Ecco, vi stanno guardando, quindi togliete quelle dita dal naso, che è un'attività molto diffusa, specie in Italia, ai semafori. Dispiace dirlo, ma dobbiamo parlarci chiaro fra di noi, parliamoci in faccia.
1: E se uno fa le corna?
0: Ecco, quello già diciamo ve lo perdonano magari, ma per il resto, ecco, non fate anche in auto quelle cose che uno dice, tanto sono solo pra, per dire, tanto sono solo pra, non lo fate.
1: E se uno si apparta?
0: Ecco, loro sanno tutto, amici, loro sanno tutto, quindi guidate come foste degli automi. Non date... nessuna prova di debolezza, non mostratevi umani, tenete ferme quelle mani, per favore, perché loro sanno tutto anche quando siete in mezzo al traffico.